0: arriva dalla primavera, c'è una plusvalenza eventualmente da fare. Io credo che bisogna capire un attimo se Allegri conterà, vorrà contare su di lui, nel caso in cui dovesse, chiaramente, insomma, ci vuole chiarezza nel briefing e nella prospettiva della prossima stagione.
1: Gasperini ha alzato l'asticella, sì, andando in Champions League, quindi adesso ha in mano la situazione, ha segnalato il direttore sportivo, adesso è questione di ore, di giorni, insomma, non lo so, magari anche oggi potrebbe esserci l'annuncio di D'Amico.
2: Io parlo da tifoso, certo, o da ex allenatore, se non da operatore di mercato. Quando hai un grande giocatore non lo devi mai perdere se sei una grande squadra. Se sei una squadra di proposta, allora è giusto che tu venda e incameri i soldi, ma la Juve non devi farsi allettare da qualsiasi tipo di cifra.
3: Innanzitutto sono d'accordo con l'analisi che avevano fatto il mister e Stefano, cioè la Juventus deve partire da uno zoccolo duro, deve partire comunque da quei 4-5 giocatori, si deve partire da questo punto di vista.
4: La Lazio è in ritardo perché ci sono direttore sportivo ed allenatore, ma c'è un presidente che pensa più forse alla politica che alla Lazio in questo momento.
5: Maracanà!
6: Bentrovati, ci siamo, benvenuti alla nuova puntata di Maracanà, in questa anteprima un saluto da Marco Piccari
7: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
6: Ciao Franci, buon pomeriggio. Siamo, diciamo così, in un avvio di puntata dove diciamo così dobbiamo attendere delle news che arrivano da casa Juventus, perché abbiamo sentito così salutiamo anche coloro che ci hanno preceduto nella trasmissione di Vincenzo Maraggio a Rotocalcio, dove ci sono stati degli aggiornamenti di questa riunione in casa Juventus, e sembrerebbe, siamo sempre in condizionale Francesco, perché non abbiamo al momento nessun tipo di certezza, è fortemente in bilico la posizione di Como lì. Naturalmente noi daremo degli aggiornamenti, tra poco ci ricollegheremo anche con Camillo De Michelis, partiremo con un forum naturalmente sulla Juventus per capire quello che sta succedendo, anche perché poi c'è un CDA che è previsto alla fine del mese, quindi sì. Sapevo di una riunione domani, invece è stata stamattina, proprio ne abbiamo parlato all'editoriale, doveva esserci una riunione domani, invece questa, diciamo, anticipo ci ha messo un po' tutti in preallarme, e quindi ecco, questo l'avvio, un po' l'anteprima è questa, per dire.
7: Sì, per forza, nel senso che adesso sicuramente da questa riunione emerge, così come ci sta aggiornando e riportando il nostro inviato Camillo De Michelis, emerge il forte rischio a cui è sottoposto in questo momento la D della Juventus, Daniel Como lì. Da questa riunione è preparatoria a quello che è il CDA di fine mese, potrebbe emergere la necessità e la volontà da parte della Juventus di cambiare e quindi di separarsi dal proprio amministratore delegato, che dunque rischia di pagare i tanti errori. Noi da fine campionato abbiamo detto che se al Milan avevano pagato tutti, alla Juventus non stava pagando nessuno. Adesso una prima risposta, forse tardiva o forse burocraticamente doveva seguire questi tempi, questa risposta sembrerebbe che stia arrivando.
6: Sì, anche tutto Mercato Web naturalmente dà gli aggiornamenti continui, è in corso la riunione con la dirigenza e il CDA, titola Como lì in discussione. Seguiamo la situazione passo dopo passo, perché si sta facendo un po' un quadro che al momento, diciamo, ripeto, sono tutte un po' delle costruzioni che non hanno ancora trovato certezza e conferma. Chiellini potrebbe essere il nuovo amministratore delegato, c'è la figura di Tognozzi, insomma dobbiamo un attimo capire quello che succederà in corso d'opera, ripeto, momento che stiamo seguendo, che potrebbe appunto decidere il futuro di Como lì alla Juventus. Vi terremo aggiornati come sempre, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io farei una cosa, Francesco, andiamo subito ai titoli e sì, poi ci immergiamo naturalmente in quello che riguarda la puntata con tutte le news del caso, vai. Beh, parliamo anche di calcio perché parte il Mondiale 2026, si parte e noi proveremo anche a vedere qual è la squadra favorita e per quale motivo nel corso di questa puntata. Attenzione, Ragnik e Glasner avanzano, c'è Ibra sullo sfondo, uno è di troppo, almeno così sembra, e quello di troppo potrebbe essere proprio Zlatan Ibrahimovic. Una lunga lettera di Lotito ai tifosi, tra l'altro seguita da una smentita ufficiale del club sull'eventuale cessione. Ritornando a questa lunga lettera dove Lotito preannuncia uno scenario di riavvicinamento, ormai è tardi però, ci sembra, vogliamo cantare come appunto canta Vasco Rossi, perché la situazione è difficilmente recuperabile. Casa Juve, diamo un'occhiata anche al mercato perché ci sono due giocatori che potrebbero essere un pass per il mercato, ossia Bremer e Thuram, che potrebbero essere in uscita. Ci sono delle richieste per entrambi i giocatori, ci sono le sirene della Premier da non escludere e potrebbero essere due situazioni per poi andare sul mercato in entrata. L'Inter parte dalla difesa, sta blindando i giocatori importanti, Bastoni, Bissek, poi c'è l'obiettivo Soleil, insomma si vuole puntellare prima la linea difensiva. Daremo un'occhiata anche al Napoli di Allegri, che può nascere mettendo in campo una possibile formazione, ne parleremo con i nostri, però ancora Allegri non è allenatore del Napoli.
7: In realtà ci sono tanti allenatori che sono stati, che mancano tante ufficialità per quanto riguarda gli allenatori. Hai detto giustamente di Allegri al Napoli, ma non abbiamo neanche la conferma di, almeno non abbiamo l'ufficialità, chiamiamola così, di Sarri all'Atalanta, di Gattuso alla Lazio. Insomma, ci sono un po' di situazioni perché tanti allenatori, per esempio Palladino soltanto recentemente è stato esonerato dall'Atalanta perché non ha trovato insomma l'accordo per la rescissione consensuale, e soprattutto soltanto Domenico Tedesco, che tra l'altro al Bologna si è presentato questa mattina. Il Bologna, di fatto, che ha cambiato allenatore, è quella che tra le prime ha iniziato il nuovo corso attraverso un allenatore straniero, tra virgolette, nel senso che arrivava ovviamente da un campionato estero, che non ha mai allenato in Serie A, e quindi aspettiamo le altre ufficialità. Di sicuro chi è più in ritardo di tutti è certamente il Milan.
6: Un ritardo pazzesco, sul Milan ci andiamo oggi, però è chiaro che prima pagina dedicata alla Juventus, Francesco, perché insomma siamo in attesa di capire che cosa emergerà da questa riunione, dove appunto un po' tutti i siti, tra cui anche il nostro di riferimento Tutto Mercato Web, parla appunto di una riunione in corso, ed è in discussione il futuro di Comolli.
7: Sì, facciamo anche un attimo un bilancio. Vai. Di quello che è stato l'avventura fin qui di Comolli. Tanti algoritmi, ma anche tanti errori di mercato. Eppure Damien Comolli, quando il 4 giugno di un anno fa fu annunciato, anzi fu nominato direttore generale della Juventus, poi promosso amministratore delegato l'11 novembre, la sensazione che si fosse di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Invece, 372 giorni dopo, la realtà sta dicendo tutt'altro, perché adesso che John Elkann aveva chiesto un cambio di passo nell'incontro tenutosi due settimane fa, adesso Comolli resta sotto esame, addirittura a rischio. Dei sei calciatori arrivati alla Juve sotto la gestione Comolli, ovvero David, João Mario, Openda, Zegrova, Holm e Boga, forse soltanto l'ivoriano ex Nizza, ovvero Boga, può essere considerato un acquisto portato a termine con una metodologia improntata allo studio delle caratteristiche del calciatore, ovvero vecchia maniera. Per tutte le altre trattative Como lì si è invece mosso esattamente con il classico metodo dei dirigenti italiani, ovvero con affidandosi ai procuratori. Adesso, finendo alla fine per innervosire da novembre in poi soprattutto Luciano Spalletti, che a fine stagione ha iniziato a lamentare il mancato acquisto di Uso. Luciano Spalletti, che a fine stagione ha iniziato a lamentare il mancato

0: Anzi, diciamo, il giorno dopo della decisione del Milan di praticamente esonerare tutti e di fatto, insomma, mandar via l'allenatore, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, Piazza Pulita ha fatto cardinale. E, diciamo, avevamo anche detto forse la stessa cosa doveva fare la Juventus sia con Comolli. Purtroppo lo dico, poteva essere fatta anche nei confronti di Spalletti, perché Spalletti comunque non ha centrato un obiettivo, con tutte le attenuanti del caso che comunque vanno valutate. Questo compete naturalmente alla valutazione alla società, al presidente e via dicendo. E, la posizione di Comolli era comunque in bilico, il rischio. In questi giorni si è parlato moltissimo dei possibili arrivi di Sorloth e di Martinez, che forse era un tentativo da parte di Comolli di accelerare questa situazione e portare sull'eventuale piatto prima del CDA i due acquisti, come dire, sto lavorando per dare una direzione alla Juventus. Questa riunione mi fa pensare, giustamente, che c'è un cambio di rotta notevole, perché ricordate anche che Elkan aveva detto ai due protagonisti, Spalletti e Comolli, fate la pace, insomma, lavorate per il
1: Sì,
0: bene di
1: vedete di
0: tutti,
1: ritrovarvi
0: vedete,
1: perché.
0: non è così. E questo mi fa pensare che intanto gli obiettivi di mercato sono ancora più lontani, a mio giudizio. Quindi questi nomi che noi abbiamo letto in questi giorni si allontanano, per come la vedo io. E poi attenzione anche alla posizione di Spalletti. In tutto questo siamo veramente in una sorta di situazione dove tutto può succedere.
1: Sì, allora, rispetto al Milan, la cosa che più che altro non convinceva è il fatto che si volesse andare avanti ostinatamente con due persone che si sapeva ormai non si amassero più. Era questa la stortura in casa Juventus, a prescindere poi che tu vuoi far pagare a qualcuno. Il problema non era tanto il far pagare a qualcuno qualcosa che non è andato. Il problema è che dovevi. Sei andato avanti, saresti ripartito con una nuova stagione, con un allenatore scontento perché non andava d'accordo con il suo capo principale, ovvero colui il quale doveva poi costruire tutto intorno alla nuova Juventus. Quindi questo sembra anche abbastanza naturale come tipo di fine rapporto. Qualcuno stamattina, leggendo i giornali, si aspettava magari che la decisione definitiva potesse arrivare a fine mese, quando l'appuntamento ci sarà l'appuntamento con il CDA. Eppure, secondo me, queste riunioni qui di questi giorni sono proprio preparatorie al consiglio di amministrazione che probabilmente gli darà il ben servito.
0: Vediamo, vediamo. Naturalmente noi, ripeto, siamo sul pezzo con Camillo De Michelis, più tardi ci collegheremo con lui, poi vi aggiorniamo continuamente per quello che riguarda questa vicenda.
1: Dove vuoi andare? Vuoi andare
0: No,
1: sul.
0: voglio leggere una cosa. Guarda, vado sul sottomercato web per far capire quanto ormai è forte anche questa contestazione nei confronti di Cardinale, che arriva a Londra, spunta il manifesto Liberate il nostro Milan. Hai capito? Guarda qui, a Londra c'è la foto, chi sta davanti il video lo può vedere, la contestazione nei confronti di Cardinale non si placa e arriva fino ad oltremanica. Dopo aver tappezzato diverse città italiane come Milano, Napoli e Roma, i manifesti dei tifosi milanisti con la scritta Liberate il nostro Milan sono arrivati addirittura a Londra, davanti al Big Ben, hai capito?
1: Sì, sì.
0: Caro mio, guarda qua, c'è la foto con appunto, c'è anche quella di Ibrahimovic, però non solo di Cardinale. Liberate il nostro Milan, quindi cresce il malcontento, si diffonde, il Milan si sta muovendo, si parla di una avanzata di Ragni e Glasner, che Ragni dice io voglio pieni poteri, non voglio intromissioni, questo è quello che è stato riportato con il suo eventuale praticamente arrivo. Glasner sarebbe l'allenatore eventualmente scelto. Questo porrebbe Ibrahimovic in una posizione, diciamo così, di inferiorità.
1: Ti dico proprio le richieste, se
0: Vai,
1: vuoi, di
0: vai, andiamo
1: Ragnik
0: alle
1: al
0: richieste.
1: Milan, perché vorrebbe scegliere ovviamente il suo nuovo direttore sportivo. Parliamo ovviamente di Ragnik, che avere il controllo sullo scouting, portare con sé i più stretti collaboratori e soprattutto il rispetto dei ruoli societari. Tradotto in altre parole, Ragnik non vorrebbe l'ingerenza di figure esterne al suo ruolo, come per esempio quella di Zlatan Ibrahimovic, invece molto coinvolto nelle scelte sul futuro milanista. Il senior advisor di Cardinale negli ultimi giorni è finito al centro anche delle critiche dei tifosi rossoneri, lo sappiamo.

0: e i dubbi di Ragnik negli ultimi giorni sono ruotati proprio intorno a questo punto, ovvero se, cioè è come se Cardinale adesso dovesse scegliere tra Ragnik e quindi un nuovo corso aperto da Ragnik oppure continuare con Ibrahimovic. Di sicuro queste due figure non potranno convivere.
1: Eh sì, questo sembra, ieri avevamo toccato l'argomento naturalmente insieme alla Lazio, quello del Milan, facendo il titolo gli indesiderati, da una parte Cardinale e dall'altra Lodito, è un po' quello il sentimento che c'è adesso nelle due tifoserie. Venendo alla Lazio, perché è un altro tema, caro mio, che affronteremo anche oggi, è stata una giornata particolare, ieri tardo pomeriggio, perché si rincorrevano delle voci sul futuro della società. Si aspettava la lettera praticamente di Lotito, che è arrivata questa mattina al Messaggero. È una lettera lunghissima, io non so se tu vuoi leggere uno stralcio o meno, perché è una roba, allora, di due pagine del Messaggero, clamorose.
0: La cronaca della giornata di ieri è stata anche che da diverse ore si inseguivano queste voci di cessione, esatto, della Lazio.
1: È arrivata la smentita stamattina, poi la possiamo anche leggere.
0: Nate da questa possibile acquisizione da parte del gruppo capitanato da Lotito nei confronti della Regina, considerando l'impossibilità della multiproprietà in Italia, qualcuno aveva fatto un'equazione che sembrava molto logica. Più avanti, che cosa è successo? Cosa ha fatto scoppiare tutto? Che il sito Calcio e Finanza, tra l'altro,
1: che abbiamo letto ieri in diretta,
0: rispettabilissimo, ha fatto intendere che ci fosse addirittura un preaccordo per cedere la Lazio. Ci sono stati anche, diciamo, degli articoli da parte di alcuni colleghi della Lazio che davano quasi per scontata la chiusura di questa trattativa, che avrebbe portato il passaggio di proprietà delle quote della
1: noi
0: Lazio.
1: Noi abbiamo avuto ieri Claudio Nellucci che parlava di una clessidra che aveva messo nei suoi social.
0: Sì.
1: Quindi, come dire, il tempo è scaduto, che può essere anche questo come definizione.
0: Si stava rincorrendo quest'idea che la Lazio stesse per passare di mano. Poi che cosa è successo? A mezzanotte è cominciata a circolare la pagina del Messaggero, che poi è uscita in edicola questa mattina, con la lettera di Lotito alla Lazio, ai tifosi della Lazio. Una lettera che per la prima volta, forse dopo 22 anni, il presidente si prende alcune delle sue responsabilità. Non c'è la parola scusa all'interno di queste due pagine del Messaggero. Insomma, spiega un po' la sua gestione, spiega il fatto che anche lui vuole vincere, però mantenendo una società stabile a livello economico, e poi se, nient'altro, cioè c'è davvero poco di prospettive future, fino all'apertura della borsa di stamattina, anticipata dal comunicato della Lazio, che ha smentito ogni tipo di imminente passaggio di proprietà, a mettere il punto a queste 24 ore folli per quanto riguarda il mondo Lazio.
1: Sì, e poi è arrivata questa lettera che tu giustamente hai citato, una lettera lunghissima, ma proprio lunga, la lettera di Lotito.
0: Sì, no, ci sono...
1: Non so se tu vuoi scegliere qualche passaggio o meno, io voglio sintetizzarla così. Ci sono delle parole, ci sono dei propositi, però mi sento di dire che la frattura è talmente profonda e radicata dopo tutto quello che è stato detto da parte del presidente in passato, che non può essere risolta con una lettera del genere. Credo, mi sento di dire, lo dico perché quello che penso, ormai è tardi, come cantava pure Vasco Rossi, no? Non penso che una lettera possa dare un segnale in questo momento ai tifosi della Lazio per ricucire questa situazione, è impossibile. E poi è una lettera che sinceramente non c'è mai la parola scusa per quello che è stato detto. Io parto dal presupposto che le parole hanno un significato e quando tu le pronunci ti devi assumere delle responsabilità. Io credo che sia veramente qualcosa di insanabile, l'ho detto più volte e lo ripeto, molto probabilmente in questa lettera i tifosi della Lazio si aspettavano altro.
0: Sì, si aspettavano sicuramente una lettera un po' più calorosa, se non rimane sempre fortemente distaccato, però ti fa anche capire come evidente. Allora, questa lettera secondo me è un altro punto ai tifosi della Lazio, perché portare un presidente come Claudio Lotito a fare addirittura una lettera ai tifosi che ha sempre, diciamo, tenuto lontani
1: e non trattato benissimo,
0: e non trattati benissimo, sicuramente vuol dire che un colpo lo hanno segnato i tifosi della Lazio. E manca proprio, no, sempre quel lato empatico per far capire qualcosa, manca proprio l'avvicinamento. Sicuramente è apprezzabile il fatto che si sia preso alcune delle sue responsabilità, però non può bastare. Infatti qualcuno stamattina, cioè c'è stato anche il comunicato da parte del tifo organizzato che ha rispedito completamente questo voler dialogare, perché dentro la lettera c'è apriamo una fase di dialogo, non serve a niente. E tra l'altro Bisignani ha annunciato, insomma, che sappiamo la caratura, ha annunciato, insomma, una lettera di risposta sul tempo domani mattina.
1: Alla lettera di...
0: Sì, ha annunciato una risposta, chiamiamola così, una controlettera di risposta, sempre Bisignani, che verrà pubblicata domani sul tempo.
1: Quindi è chiaro che si sta muovendo anche la politica. Allora, noi possiamo soltanto, ripeto, raccontare tutto quello che succede e attendiamo. Dobbiamo stare anche attenti a certe notizie che, quando vanno date, soprattutto in certe situazioni, possono implicare delle conseguenze. Quindi oggi possiamo commentare la lettera del presidente e le smentite del club, stop, e lì ci fermiamo, perché poi questa è la cronaca. Poi la posizione, ripeto, penso che l'abbiamo sempre presa e di conseguenza andiamo avanti. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Ci sono anche altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso di questa puntata, caro Francesco. C'è sempre da capire, ripeto, gli aggiornamenti che arriveranno dalla riunione della Juventus. Siamo in attesa di capire se già nel corso di questa giornata avremo delle novità su quello che riguarda la posizione di Comolli, perché è il tema centrale almeno di questa riunione. Adesso noi facciamo la pausa, siamo già arrivati al primo break di questa giornata, ci fermiamo.
0: Poi parliamo un po' di mondiale, dai.
1: Parliamo un po' di calcio, perché insomma, se no
0: facciamo un po' di pronostici. Ci sono anche delle cose divertenti che poi ti leggo rispetto al nuovo regolamento, perché per aumentare un po' il tempo effettivo.
1: A partire di stasera si può vedere orario giusto, 21, dopo le altre
0: alle 3 di notte.
1: Dopo diamo un'occhiata anche agli orari delle partite. Noi naturalmente lo seguiremo, e vi dico anche che avremo il contributo, ci fa molto piacere, di un allenatore nel corso di questo mondiale, che ci racconterà e andrà a evidenziare alcuni aspetti tecnico-tattici delle partite, qualche curiosità. Insomma, cercheremo di guardare le partite anche sotto l'aspetto tecnico, con chi ne sa sicuramente più di noi. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Ci siamo? Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima. Marco Piccari e Francesco Tringali in diretta. Allora,
1: salutiamo anche gli amici di Gol TV nella nostra anteprima di Maracanã, dando io anche un aggiornamento rispetto a quello di cui stiamo parlando, ovvero la riunione in corso tra la Juventus e Daniel Comolli, le indiscrezioni anche anziché arrivano sono quelle di un amministratore delegato che in questo momento sembra essere a rischio sul suo futuro in una riunione che è in corso in questo momento per decidere qual è il futuro, perché Comolli sembra aver rotto non solo con Luciano Spalletti in una tregua chiesta da Elkan nelle scorse settimane, ma anche un rapporto ai minimi termini con Giorgio Chiellini. Per questo la figura di Damien Comolli diventa inevitabilmente in bilico con un consiglio di amministrazione previsto a fine mese, che potrebbe anche dargli il ben servito per una figura che non è riuscita ad entrare nei cuori né dei tifosi bianconeri né dei suoi colleghi evidentemente alla Continassa, e né specialmente nei risultati che in questo momento potrebbero anche condannarlo.
0: Sì, stavo dando un'occhiata, io mi sto aggiornando con chi sta seguendo il tutto, siamo in attesa insomma di capire che quale sarà appunto l'evolversi di questa situazione. Allora, 331-8200-213, uno sguardo anche al mondiale, caro mio, perché insomma dobbiamo parlare anche di calcio. Si parte stasera con la prima partita e quindi diamo un'occhiata. Oggi proveremo pure a chiedere chi è la favorita secondo i nostri, che interverranno e per quale motivo. Poi domani magari ci inventiamo anche un gioco pronostico con i nostri,
1: ricordiamo. Sì, perché sono tante le cose simpatiche da poter prevedere, una su tutte ovviamente la favorita, chi potrebbe ambire a vincere questa. Io, il mio pronostico va sulla Spagna, perché io credo che la Spagna possa ribadire l'europeo vinto 2 anni fa, prendendosi anche il campionato del mondo. Secondo me la Spagna è tra le favorite. Ovviamente c'è la Francia, qualcuno anche ipotizza l'Inghilterra, che è la grande delusa, lo sappiamo, insomma, degli ultimi anni. C'è ovviamente il Brasile di Carlo Ancelotti, sì, il Portogallo e soprattutto l'Argentina, che riparte da campione del mondo in carica.
0: Sì, potrebbe essere anche l'ultimo mondiale di Messi e Ronaldo.
1: Quindi, bello, molto bello.
0: C'è da dire anche questo. Prima partita è Messico-Sudafrica, il Messico contro i Bafana, quindi vediamo, si apre così. Ci sarà poi tutta la manifestazione di apertura, la cerimonia, eccetera, e quindi ci gusteremo anche un po' di spettacolo sotto questo punto di vista. Poi si comincia naturalmente con gli orari, caro mio, che mamma mia.
1: Sì, orari particolari. Oggi con Messico-Sudafrica si parte alle 21 e la potete vedere tra l'altro sia su DAZN sia su Rai 1, perché una sola partita su Rai 1, tutte le altre saranno su DAZN alle 21, e poi via via si comincerà con degli orari mattinieri.
0: Beh, te ne posso dire qualcuno: Corea del Sud, Repubblica Ceca domani alle 4 di notte, poi Canada-Bosnia-Herzegovina e quella alle 21, Stati Uniti d'America contro il Paraguay sabato alle ore 3, Qatar-Svizzera sabato alle ore 21, poi c'è un prestigioso Haiti-Scozia alle 3 di notte, questo secondo me ci sarà il boom dagli ascolti proprio, poi hanno piazzato domenica anche una Australia-Turchia alle ore 6 del mattino, mentre domenica ci sarà alle ore 24.
1: Allora, mezzanotte di domenica Brasile-Marocco. C'è Brasile-Marocco.
0: È bella partita questa.
1: Alle 3 Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia, alle 19 Germania-Curaçao.
0: Sì. E poi
1: alle 22 c'è Paesi Bassi-Giappone.
0: Olanda-Giappone.
1: Sì, Olanda-Giappone. Sì. E poi si continua all'1 Costa d'Avorio-Ecuador, alle 4 Svezia-Tunisia.
0: Sì, cioè, vabbè, dai.
1: Diciamo che per chi lavora durante durante il giorno se lavorate partite non ve ne perdete, però è vero che dovreste fare after tutte le sere per poterle vedere praticamente quasi tutte, dovreste restare svegli tutta la notte oppure sciogliere
0: orari un po' complicati, ecco, però dai, quelle delle... Che guardate che anche guardare una partita a mezzanotte non è proprio...
1: No, a mezzanotte forse è l'orario limite per cui ti vedi il primo tempo e poi vai a dormire.
0: E certo, il primo tempo, perché già dopo, quando sai, poi se becchi una partita...
1: Già l'intervallo... l'intervallo è finita.
0: Perché insomma, poi se te la vedi, che ti posso dire, sdraiato sul divano a mezzanotte e 40, comincia l'occhio a calare, quindi è impossibile che tu riesca a vedere, capito, tutta la partita nel dettaglio. Vabbè, comunque vediamo.
1: Leggo però un po' di novità regolamentari che sono molto molto carine. Ci sarà il countdown sulle rimesse laterali e sui rinvii dal fondo, ovvero ci sono 5 secondi a disposizione per effettuare la rimessa laterale e il rinvio dal fondo del portiere. Se viene perso tempo o la ripresa del gioco è deliberatamente ritardata, si va incontro alla sanzione, ovvero l'inversione della rimessa laterale oppure addirittura il calcio d'angolo agli avversari. Cioè, se un portiere ci mette più di 5 secondi a rinviare, potrebbe dar via al calcio d'angolo avversario.
2: No!
1: Poi, attenzione agli infortuni. Un minuto fuori dal campo per chi riceve cure per infortuni o provoca un'interruzione. Un minuto fuori dal campo. Questa regola non vale se chi ti ha fatto fallo prende il giallo o il cartellino rosso. Quindi, se io ti do una spallata, Marco, e tu rimani per terra e chiami le cure, stai un minuto fuori.
3: No, okay? Questa è una stupidata.
1: Poi, sostituzioni velocizzate, sono 10, se ci vogliono 10, anzi servono.
0: Se mi rompo la spalla, però che faccio? Un minuto.
1: Se ti rompo la spalla, però io ho un cartellino giallo, un cartellino rosso.
0: Magari la botta non è tale, però...
1: Niente.
0: Una grinatura
1: un
0: da
1: minuto
0: spalla,
1: fuori. Anche perché fin quando te la rimettono a posto la spalla comunque un minuto passa. 10 secondi, quindi sostituzioni velocizzate, 10 secondi per uscire dal campo da quando i numeri appaiono sulla lavagna del quarto uomo.
0: Quanti?
1: Marco Picca riesce ai 10 secondi per uscire.
0: Tutto di corsa proprio.
1: Ai 10 secondi per uscire, altrimenti Tringali, che dovrebbe entrare, tu esci, ma Tringali sta fuori per un minuto, quindi la squadra gioca in 10 per un minuto se tu non esci, non esci per
0: pure
1: 10
0: Tringali
1: secondi
0: in quel caso. Vabbè.
1: L'ultimo, vabbè, questo è classico, il cooling break di 3 minuti per salvaguardare la salute dei giocatori.
2: Buonanotte.
0: Ma se le ricordano tutte queste regole?
1: Spero no. Penso ci sia qualcuno col cronometro a vedere 10, 9, 8.
0: Vabbè, mamma mia, come siamo ridotti male. 331-8200-23 audio, vai.
4: Ciao Marco, Antonio Samiato. Io ormai sono è diverso tempo che sento dire di Lotito, il questione Lazio, che si deve fare da parte, la soluzione sarebbe quella che lui va via, ma ok, ma e va via, ma questa Lazio chi la gestisce? Cioè, lui non si può fare come te, che può dire sì, metto in vendita Lazio, ma se lui lo dice, ma poi nessuno si presenta, o almeno nessuno si presenta con l'offerta che lui vuole, cioè il problema non si risolve. Cioè, io è troppo facile, dice non si vuole più Lotito. Ok, sono d'accordo con i tifosi laziali che Lotito è uscito fuori da Seminato. Ma il problema è che manca l'acquirente che garantisce un futuro alla Lazio, secondo me.
0: Sì, ma non ti ripeto, non c'è possibilità di proseguire. Quindi lui deve fare qualcosa. Non c'è proprio possibilità di continuare, non c'è una, ripeto, i tifosi della Lazio non faranno un passo indietro, e quindi, cioè, o trova lui una soluzione, non lo so, mette la società in vendita, trova un partner, si fa da parte, mette qualcun altro al posto suo, lui non appare più, lui deve trovare una soluzione, perché tanto questa lettera lunghissima, che ho fatto una fatica a leggere, ragazzi, oggi pazzesca, perché sono due pagine di Messaggero quasi, che è una roba, insomma, veramente difficile. Poi, tra l'altro, permettetemi di dire, scritte in maniera anche molto fredda, sembrava quasi essere state scritte così da, non da lui, possiamo dire, quindi Non c'è soluzione, Antonio. È inutile che stai. Io capisco quello che dici tu, perché poi una società, intanto fai un passo, allora io ti faccio questa domanda. Intanto allora fai come ha fatto Cairo. La società è in vendita, se viene qualcuno. Lui non ha fatto nemmeno questo. Quindi non possiamo obbligare nessuno a vendere, ci mancherebbe, perché una proprietà è proprietà, non è che tu puoi obbligare qualcuno a vendere una cosa di cui è proprietario. Però devi prendere coscienza di quello che è la situazione, e non basta una lettera scritta in quella maniera, cioè non vai da nessuna parte con una lettera così, non fai niente, non è proprio pensabile che si possa trovare, se voi andate a leggere, la soluzione di un dialogo, un riavvicinamento, non ci può essere. Perché il passato è stato, ha lasciato delle cicatrici profondissime e la gente si dimentica. Ecco, quando io dico, poi le parole hanno un peso e quando tu le pronunci te ne assumi tutte le responsabilità. Siccome non è stato un episodio, dice, sai, è stato un episodio, ho sbagliato, chiedo scusa. È stata tutta una serie di episodi, una serie dietro l'altra. E la gente a un certo punto non è che gli puoi chiedere solo...
1: No, non ti crede più.
0: Metti i soldi, paga l'abbonamento, paga la pay TV, paga le trasferte. Non funziona così, Non funziona così. Va bene, dai. Intanto arrivano già
1: contesti. Per fare questa lettera, scusami, sei arrivato anche tardi. Perché certo. Tu dovevi annusare prima che ti stavano,
0: è chiaro,
1: che ti stavano gradualmente chiaro. Abbandonando.
0: È chiaro.
1: Non puoi farlo 10 giorni dopo che ti hanno detto che non fanno,
0: anzi,
1: più gli abbonamenti.
0: Ha detto non mi interessa. Vi ricordate quando dicevano viene? Vabbè, fa non niente se faccio... non vengono.
1: E io, caro Marco, scusa, che... fatti dire una cosa. Io ritengo più veritiere quando lui dice in faccia queste cose, che leggere dove lui magari ci ha messo soltanto la firma.
0: Ma assolutamente.
1: Se io ritengo più veritiere un video dove lui dice, no, in maniera spontanea quello che pensa realmente dei tifosi della Lazio, piuttosto che una lettera scritta da non so chi dove c'è la sua firma, perché lì solo la sua firma c'è, che ci attesta che è lui.
0: Non c'è
1: però
0: dubbio.
1: Poi i dubbi rimangono.
0: Non c'è dubbio. Allora 331 8200 213, certo è che è un precedente enorme, e guardate anche i tifosi del Milan dove stanno andando, in che direzione.
1: Su cosa?
0: Questo qui, di questa contestazione forte che fa poi una tifoseria nei confronti di una società, di un
1: è un precedente importante.
0: Porca e miseria. Attenzione, perché poi pure qualche altra tifoseria
1: sì, anche il Torino, per esempio, Torino. In stagione ha fatto delle partite con lo stadio vuoto, però lì c'è una situazione diversa, vedi? Perché Cairo lo ha detto, signori, io voglio vendere, però in questo momento non
0: nessuno,
1: ci sono delle offerte. E
0: nessuno.
1: Poi soprattutto ti ricordi che noi qui l'abbiamo commentato. Cairo, quando ha presentato da Versa, si è messo seduto e c'era Bonetto
0: come
1: davanti.
0: No?
1: E ha incassato. Ho incassato destri, sinistri, ganci destri, ganci sinistri da Bonetto. E ha risposto in maniera...
0: Sì.
1: No, c'è stato un confronto, cosa che qui a Roma, ad esempio,
0: non c'è mai stata. Non ci può stare. Allora, ancora qualche altro audio, vai.
2: Ciao ragazzi, Max da Rosuto Pavia. Stasera finalmente inizia il mondiale. Noi siamo stati ripescati, giocheremo contro... Non mi ricordo chi, vabbè. Siamo stati ripescati, giusto? Ah, no, vabbè. Mi girano un po' le palle che non ci sia l'Italia, però non so voi... Comunque c'ho delle squadre che mi stanno in simpatia, tipo il Giappone, il Messico e l'Olanda, che guarderò con più attenzione, le altre non mi interessa. Ciao, buona giornata a tutti. Voi chi ti farete?
0: Bella domanda che mi fa.
2: Chi vi fa simpatia?
0: Ma io ho sempre avuto una simpatia, diciamo così, ci sono squadre europee e sudamericane che mi sono state... Vabbè, è chiaro che il Giappone uno se lo porta perché c'è Ollie Benji, che porta la tradizione, eccetera. Poi a me ha sempre ispirato simpatia il Giappone. Olanda e Inghilterra sono le mie due europee, da sempre. Mentre sudamericane ho sempre avuto un debole per l'Argentina. Ma il Brasile, ad esempio, degli anni 80 mi piaceva molto, quando c'era Zico, Socrates, tutta... Dirceu, Eder, Edinho, Oscar, via dicendo, insomma, era un grande Brasile.
1: La mia classifica, allora, se c'è una squadra per cui faccio il tifo è l'Uruguay, perché io ho sempre amato il loro modo di vivere, di sentire in maniera così appassionata il calcio. Poi, se te ne devo dire altre due, ti dico Brasile, proprio per l'effetto calcio uguale per me Brasile. E dall'altra parte c'è anche, come europea, una squadra che spero possa far bene, il Portogallo, perché sono molto legato.
0: Vattene a casa! Ma poi ci sono delle simpatie che nascono anche in corso della manifestazione. Per esempio, a me sì, nutriva tantissimo simpatia da sempre, negli anni passati, la Danimarca, e un po' per la storia dell'europeo che aveva vinto. Poi al mondiale mi piaceva sempre perché, insomma, era una squadra che poi giocava anche un bel calcio. Nell'86 per esempio era una squadra che giocava un bel calcio. E quindi poi ci sono delle simpatie che possono nascere anche in corso d'opera, come prende una piega il mondiale.
1: No, ci sono delle squadre particolarissime, perché abbiamo detto del Curaçao, ma c'è la Giordania, c'è Haiti, Giordania, Congo, Panama, Marco, c'è Panama.
0: Guarda che elenco, non c'è l'Italia, va, che vergogna, dai.
5: Marco e Lucio, buongiorno.
0: No, non è Lucio.
5: Una riflessione: adesso inizia il mondiale. Ci sono due attaccanti che hanno fatto molto male in Italia, che sono David e Jimenez. Ma se dovessero fare bene, secondo voi la situazione si ribalta? Cosa succede? Non verranno più ceduti? Verranno messi in discussione ancora una volta di più i loro allenatori che hanno sbagliato, o che cosa? Non abbiamo la sfera di cristallo, però potrebbe succedere, perché Jimenez e David hanno sempre fatto gol.
1: Jimenez, tra l'altro, ha detto che sarà il capocannoniere del mondiale.
0: Chi ha detto?
1: Jimenez.
0: Cioè lui diventerà il capocannoniere?
1: Sì, sì. Lui dice: io mi sento che posso diventare il capocannoniere di questo
0: mondiale. Vabbè, glielo auguriamo.
1: No, certo. Poi ci sono, questo mondiale magari si può servire ad alcuni per penso a Leao, no? David,
0: Leao non giocherà mai, calciatori, giocherà poco.
1: Vediamo, sai, poi queste storie nascono così, parti con delle sicurezze e poi ti esce una sorpresa, quindi vediamo.
0: Non so, lui dice potrebbe cambiare il giudizio su dei giocatori, magari potrebbe far riacquistare un po' di valutazione valore, al calciatore, sì, se tu lo vuoi vendere, ecco. Quindi se tu hai questa intenzione, perché capisci che non è un giocatore che rientra nei tuoi piani, puoi anche sfruttare la competizione, sperando che lui faccia bene, per poter, diciamo così, riacquistare valore, perché hai deciso di darlo via. Io, a me David non fa impazzire da sempre, quindi non lo so, vediamo. Vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Ok, no, riguardo Lotito, però volevo chiedervi una cosa, ma c'è qualcuno, effettivamente, se è fatto avanti una cordata, qualcuno, un fondo che vuole rilevare la Lazio, c'è un'offerta in mano o no? Questa è la mia domanda. Poi la seconda, diciamo, giusto per ironizzare un po', l'unica Lotito, dato che so che è molto cattolico, credente, magari se durante uno di quei suoi sonnellini in Parlamento gli comparisse San Pietro in sogno e gli dice devi vendere la Lazio, magari, ragazzi, la vende veramente. Un saluto.
7: Questo, se non lo capite, questo lo capiranno, piano piano.
0: Va bene. Saremo a vedere. Sulla vendita c'è stato il comunicato ufficiale proprio della società questa mattina, ripeto, che ha smentito ogni possibilità di cessione della Lazio. E poi è arrivata la lettera che abbiamo ampiamente, diciamo, commentato, e poi ci ritorniamo naturalmente nel corso di questo pomeriggio, che tra l'altro con Stefano avremo anche un ospite qui nel pomeriggio, intorno alle 14.30 dovrebbe arrivare proprio in studio.
1: Un bel caos al Monza,
0: sì, c'è un bel caos anche lì, perché tra l'altro mi sembra ci sia stata una conferenza
1: verso
0: Sì.
1: Verso
0: vedi un attimo, perché c'era
1: verso Bianco, praticamente
0: allenatore
1: stanno...
0: e direttore sportivo fuori, e quindi adesso addirittura ho sentito il nome che è stato avvicinato alla panchina del Monza. Lo sapete chi è? Juric.
1: Sì, Juric, Vanoli e Gilardino.
0: Vedi? I tre che sono stati un po' silurati alla termine dell'ultimo campionato, di fatto sono stati avvicinati alla panchina del Monza. Quindi, come hai detto tu, Juric, sì, Gilardino e Vanoli. Vai con un altro audio, Andrea.
8: Marco, una cosa sempre sulla Lazio, non so se, come funziona, perché l'ho sempre sentito parlare al Bayern Monaco, c'è cioè questo azionariato popolare.
0: Ah, no, guarda.
8: Ma in Italia come mai non esiste, non si può fare? Hanno provato a farlo all'Inter quando c'era.
0: Mi fai una domanda Zang, difficilissima.
8: Ma poi non andò a buon fine. Ma non potrebbe essere una soluzione per la Lazio? Io non so se te sai come funziona, se ce lo puoi spiegare.
0: Credo che sia una cosa un po' complessa. Una soluzione per la Lazio. Sinceramente credo che sia una cosa un po' complessa e onestamente non riesco a darti una spiegazione in merito a questo. Credo che poi ci sono delle procedure da seguire, quindi magari ci informiamo, ma penso che sia un po' una situazione in questo momento un po' lontana proprio dal calcio italiano come viene concepito. Vabbè. E stavi guardando qualche cosa?
9: Chi vive la giornata, no? Sì,
0: infatti si vive molto la giornata, come sempre.
1: Sì, non è, in Italia non è una cosa che si può fare, perché ci sono diverse situazioni che bloccano le proposte legislative o dei progetti esplorativi. Per questo in Italia, che è prevalentemente controllato da singoli imprenditori o da fondi stranieri, non è una cosa che si può fare. Ci sono dei modelli come quello tedesco, quello spagnolo, i famosi supporters trust, però in Italia non è una cosa che al momento si può pensare. E anche se fosse, non è, però voglio ribadire il problema di chi, che non c'è nessuno che porta i soldi all'Otito. Il problema è che l'Otito non ha la necessità impellente di vendere la Lazio e quindi rispedisce al mittente qualsiasi tipo di imprenditore che, se non arriva con una cifra irrinunciabile, l'Otito, la Lazio non vuole cederla. Non è come Cairo al Torino, che ha detto di volerla cedere ma non ha delle offerte. A lui le offerte sono arrivate per diverso tempo. Bisignani, ad esempio, che citavamo prima, ha parlato di un'offerta.
0: Parlerà
1: di JP
0: domani.
1: Morgan. JP Morgan, poi questa offerta è stata anche smentita dalla Lazio, però non è quello, non è che non c'è nessuno che porta i soldi, non c'è nessuno che porta i soldi che vuole l'Otito, quindi o Azionariato Popolare o Altani o Pignataro, perché questi sono stati i nomi. Il problema è che al momento nessuno si è seduto per intavolare una vera e propria trattativa, perché è stato bloccato sul nascere.
0: Poi, per rispondere ad Antonio, per fare un cambio del genere ci sono anche delle leggi che devono essere attuate, quindi sono state fatte delle proposte legislative e progetti accademici esplorativi che però al momento, diciamo, continuano a far discutere sull'introduzione o meno di questo modello. Non è una cosa che poi dicevo domani noi decidiamo di fare l'azionariato popolare, non funziona così, ecco. Quindi il nostro sistema è diverso. Vai con un altro audio che siamo quasi non... allora buongiorno, cos'è? Haiti, Curaçao, Giordania, Nuova Zelanda, in un'eventuale goleada saranno importanti solo per decidere il capocannoniere. Ieri ho visto il documentario su Dino Zoff, scrive Salvatore.
1: Bellissimo, ho visto anch'io.
0: Sì, vedere i suoi occhi emozionarsi guardando i vecchi video mi ha fatto capire quanto questo calcio è lontano da quello romantico di un tempo.
1: Veramente un bellissimo prodotto da parte della...
0: Complimenti, sì, complimenti veramente. Poi molti danno favorita alla Turchia, vedono appunto la Turchia favorita. Per quanto concerne appunto la squadra che abbiamo chiesto, qual è la vostra favorita? Ci dobbiamo fermare.
1: La Turchia di Vincenzo Montella, che ci rappresenterà insieme ad Ancelotti, insieme a Cannavaro, con l'Uzbekistan. È una bella squadra. Turchia è inserita nel girone con Stati Uniti, Paraguay e Australia. È di fatto la favorita per vincere il girone D. L'Australia parte sotto tutte, perché il secondo posto se lo giocano Stati Uniti e Paraguay. La cosa che ti dico è quest'anno si può anche arrivare terzi, perché le migliori terze poi verranno anche premiate.
0: Caro Francesco, ci fermiamo, grazie per il momento in questa anteprima, ti lascio al lavoro in redazione, noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, partiamo con subito il primo tema che riguarda la Juventus e la riunione che è stata effettuata, che è in corso, è finita, non lo so, adesso ce ne dirà tutto Camillo De Michelis, e poi avremo il primo commento appunto riguardante la situazione in casa Juve, tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ci siamo per un'altra puntata di Maracanà. Allora Stefano, iniziamo subito perché andiamo nel primo caso così della giornata e ne parliamo con noi in collegamento telefonico. C'è Vittorio Reggia che ringraziamo subito. Ciao Vittorio, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ben trovati.
3: E poi c'è Camillo De Michelis che sta seguendo un po' tutta la situazione in casa Juve. Camillo, ben trovato.
7: Ciao a tutti.
3: Vengo subito da te, mi dai un attimo un aggiornamento? Stiamo seguendo insomma questa riunione anche con Tutto Mercato Web. Comolli è rimasto solo alla Juve, scrive Tutto Mercato Web, rapporto con Chiellini ai minimi termini. Che sta succedendo?
7: Ci sono delle valutazioni in corso in casa Juve, sembrava essere tutto tornato alla normalità due venerdì fa e invece di nuovo si è riaperta una crisi profonda nella dirigenza bianconera con Comolli che è sotto osservazione. C'è stata una riunione ieri e poi anche oggi ci sono delle altre valutazioni per quanto riguarda il futuro di Comolli e non solo, e quindi dobbiamo stare tutti sull'attenti per cercare di capire poi le eventuali notizie in casa Juve, ma la posizione di Comolli è a rischio ed è a rischio anche la posizione di altri componenti della dirigenza della Juventus. Se verranno fatte le valutazioni, ovviamente la Juventus è una società quotata in borsa, quindi poi le varie comunicazioni eventualmente, se ci saranno, perché dobbiamo capire se ci saranno, dalle 17 in avanti,
3: quindi eventuali comunicazioni. C'è anche Alessandro Santarelli di Radio Biancorera in collegamento con noi. Ciao Alessandro, ben trovato.
8: Aspettano 17 perché comincia due in bianco nero, capito? Quindi è tutto fatto apposta.
3: Grazie Alessandro, ben trovato, buon
8: ciao
3: pomeriggio.
8: Ciao,
3: chiedo Alessandro. Stefano, ti coinvolgo subito perché poi Camillo, il CDA c'è a fine mese, giusto?
7: Sì, c'è a fine mese, però credo che la Juventus voglia eventualmente prendere una decisione e chiudere questo capitolo già tra oggi e domani. Potrebbe succedere tutto come non succedere nulla, però ecco che sia tornata di nuovo tutta quest'area di crisi intorno alla Juventus mi fa forse pensare che qualcosa sia andato storto in questi giorni o che il piano B qualche settimana fa non ci fosse e adesso magari sì.
3: Ma l'eventuale sostituto di Comolli sarebbe?
7: Ma io non credo all'ipotesi Chiellini, okay, perché non credo che Chiellini possa fare l'amministratore delegato della Juventus dopo solo due anni da dirigente. Credo che ci siano dei nomi già vagliati dalla proprietà, ora non mi sento di dire, certo, qualcuno, però potrebbe esserci sia una soluzione con un manager calcistico e un capo, un amministratore delegato, magari anche solo una persona da affiancare a Chiellini, però sicuramente qualcuno che possa arrivare per fare l'amministratore delegato al fianco di Chiellini.
3: Stefano, una crisi che si è sviluppata, no? Sembrava potessero proseguire dopo il tentativo di pace che aveva chiesto.
5: Era un po' nell'aria, adesso vedremo dopo le 17 cosa accadrà. C'è da valutare che qualora dovesse uscire di scena Comolli, secondo me cambierebbe poi anche, voglio dire, proprio la struttura, la gerarchia, no, societaria. Cioè, mentre prima Comolli che c'era direttore sportivo, direttore tecnico, ecco, queste figure pure potrebbero essere messe in discussione, quindi centralità Chiellini, come diceva Camillo, un amministratore delegato sì che si dedicherà ai conti, ma soprattutto che avrà competenze calcistiche, quindi un amministratore delegato, diciamo, calcistico e con la promozione di Chiellini. Immagino così, molto più corta la catena di comando, più snella, con Spalletti, Chiellini e un amministratore delegato.
3: Vittorio, non è che poi va in discussione Vittorio Reggia, così lo salutiamo ancora, ma viene messo in discussione anche Spalletti?
6: No, non credo, credo che insomma questa crisi sia nata proprio da Spalletti. Io penso che quella conferma a tempo che era stata data a Comolli un mesetto fa era una conferma a tempo, cioè c'era una scadenza, la scadenza era quella del mercato. Tra l'altro Comolli programma di partire la prossima settimana per andare negli Stati Uniti a vedere il mondiale, a fare trattative di mercato per il mondiale, ma io credo che la perdita di Alisson e di Robertson, che erano stati degli acquisti spacciati a Spalletti per fatti e poi invece saltati abbiano fatto, mi ripeto, saltare il tappo e ci sia stato da parte di Spalletti l'ennesima arrabbiatura. E io credo che questa contrapposizione ormai sia così netta, così aperta, che anche un democristiano come Elkan, che cerca sempre di ricomporre e non è cardinale, che ha spazzato via tutto, a un certo punto lo abbia indotto a una riflessione. Se è così adesso, immaginiamoci come potrebbe essere alla fine del mercato, nel corso della stagione. Cioè, vuol dire andare incontro a una sciagura, a un disastro ferroviario garantito. Quindi se c'è una decisione da prendere, e io credo che questa decisione debba essere presa da parte della Juventus, bisogna farla adesso, che è già tardi comunque.
3: È già tardi.
6: Però bisogna se deve essere presa, e io penso che sia la migliore delle soluzioni possibili in questo momento, deve essere presa adesso, cioè tra oggi e domani, comunicata al CDA, avere subito un nuovo management che si mette a ricostruire questa squadra con tutti i limiti, è inutile che ci ripetiamo, economici, che porteranno a dei sacrifici, cioè a delle cessioni e a degli acquisti di medio livello, non di alto livello. Ecco, bisogna che la gente si abitui al fatto che per un po' di anni alla Juventus top player non arriveranno. Cioè, quando parliamo di Brahim Diaz, forse se arriva, parliamo di un giocatore che comunque al Real Madrid fa panchina, non è un giocatore titolare che viene dal Real Madrid e viene a giocare alla Juve. Cioè, mettiamocelo in testa, perché c'è un limite alla disponibilità di spesa e all'appeal che ha la Juventus. È chiaro che se deve essere rivoluzione, bisogna che sia tra oggi e domani, non neanche dopodomani, tra oggi e domani.
3: Alessandro, vengo da te, ne abbiamo parlato anche stamattina nel corso dell'editoriale, dove insomma tu avevi manifestato un po' qualche dubbio, no, sulla decisione di allontanare in questo momento Comolli.
8: Ma allora, Comolli deve essere allontanato un mese fa. Esatto. Secondo me, io su Comolli sono sempre stato netto, nel senso che è riuscito a fare peggio di Giuntoli, e riuscire a fare peggio di Giuntoli era complicato. E Comolli deve essere cacciato un mese fa. Ora è chiaro che questa accelerazione, è assolutamente ragione Vittorio, evidentemente il mancato arrivo di Allison ha fatto mettere saltare il tappo, però la Juventus si ritrova ancora una volta a giugno a dover riazzerare tutto e ripartire. Cioè, io, per carità, Comolli è stato uno dei peggiori dirigenti, lo dicevo stamattina, no Marco? Il personaggio sbagliato, il dirigente sbagliato, nel momento sbagliato, nel periodo storico sbagliato. Però ritorno sempre a bomba. Chi l'ha chiamato? Chi l'ha portato? E siamo sempre lì, è John Elkan. E quindi io tremo a pensare adesso chi potrà arrivare. Tremo, perché il più grande direttore italiano, Giuntoli, se l'è bruciato. Lo sconosciuto Comolli, bruciato. E ora a chi tocca?
3: Questo è una domanda che io non so darti una risposta. Forse,
8: io ho paura, onestamente ho paura.
3: Non pensate che possono essere dati maggiori poteri, come diceva prima Stefano, a Chiellini?
5: Un'azione, diciamo, un uomo un raggio d'azione un pochino più ampio,
3: un po' più ampio.
5: Poteri,
3: che
5: adesso poteri.
3: Vabbè, poteri, ho detto magari un termine sbagliato, però no. Possibilità di muoversi in maniera un po' più.
5: Ma qui si sta discutendo un po' la posizione, mi sembra di capire. Sono Vittorio, Alessandro e Camilo ne sanno più di noi. La posizione di Comolli, credo.
3: E certo, è in discussione quella. Vittorio, tu pensi che possa essere dato un maggiore spazio, ecco, mettiamola così, a Chiellini?
6: Guarda, Chiellini, se voi ci avete fatto caso, in questo frangente è stato molto defilato.
3: Cioè, esatto.
6: Nel senso che non ha mai preso una posizione netta, e quindi questo vuol dire che comunque credo che la persona intelligente abbia capito che ci possono essere delle chance per lui. Oggettivamente io non so se Chiellini sia pronto per gestire una situazione così delicata da dirigente, non avendola mai fatto, da numero uno, diciamo, da frontman. E l'errore che potrebbe fare, l'ennesimo errore che potrebbe fare Elkan in questo momento, è di nuovo consegnare a un uomo solo la società, come ha fatto con Giuntoli, come ha fatto con Comolli, no? E la Juve e tutte le squadre hanno sempre vinto quando in società c'era un team.
4: Ora, dare più poteri a Chiellini penso che sia una cosa fattibile, però Chiellini da solo non basta, cioè, c'è bisogno di un uomo di calcio, ma anche un amministrativo. Adesso non sarà mai lui, però mi viene in mente un nome di una persona che potrebbe, che potrebbe ricoprire questo ruolo, che ad esempio è Carnevali del Sassuolo, cioè un uomo di calcio ma che da anni fa l'amministratore delegato e quindi può controbilanciare. Io non so se, perché non è il mio mestiere, non so se ci sono altri personaggi di questo livello, come poteva essere Marotta, cioè gente di calcio ma che sa anche gestire una società. Consegnare, a mio avviso, la Juventus a Chiellini, che non lo ha mai fatto in un frangente delicatissimo,
3: potrebbe essere un rischio, un altro rischio, tu dici, Vittorio, no? Prima di andare da Camilla,
5: ma io ho detto questo prima.
3: Sì, no, ma io avevo capito benissimo, insomma, ci vuole.
5: Poi Vittorio ha fatto il nome.
3: Ha fatto il nome, sì, che è un nome, mi sembra,
5: ma
3: Alessandro,
5: io credo che è l'unico spendibile,
3: che è un nome che gira, però Santarelli. Poi vado da Camillo su una anche.
8: Ma Marco, sì, girava anche l'anno scorso prima di Comolli, no? Se ti ricordi. Perché in effetti poi anch'io non è che ho tutte queste grandi conoscenze. Mi viene in mente Carnevale, mi viene in mente Marotta, che però fa un altro mestiere. Se umilmente potessi dare un consiglio a John Elkann, gli direi però questa volta vada sul mercato interno, perché comunque lo sconosciuto, o quantomeno il francese, no? Col colpo di scena francese l'abbiamo già fatto, quindi faccia un passo indietro. E altro consiglio che gli darei: si faccia consigliare da qualcuno, cioè, perché non è possibile che ogni manager che prende Elkann sia un fallimento, per cui magari se stavolta c'è qualcuno accanto che gli dia un consiglio, oppure deleghi.
3: Camillo, senti, però ti voglio fare una domanda. E tutti quei nomi di mercato che adesso abbiamo letto e che erano, credo, no, sull'agenda di Comolli, Sorloth, Martinez, abbassate, non capisco più niente. Abbassa un pochettino. Camillo, questo
7: è un po' il metodo di John Elkann, perché anche lo scorso anno con Giuntoli, lui il giorno in cui è stato mandato via dalla Juventus doveva incontrare degli agenti in sede e poi non si è presentato in sede, ma gli agenti c'erano, quindi è ovvio che fino a quando sarà amministratore delegato della Juventus e ha ancora possibilità di restare come amministratore delegato della Juventus, lui porterà avanti le trattative, porterà avanti tutto. Due settimane fa ero presente al meeting di Comolli e parlava da capo azienda, parlava del suo metodo, dava le linee di guida della Juventus di quest'estate, quindi da questo punto di vista lui fino a quando sarà l'amministratore delegato porterà avanti tutto. È ovvio che oggi è una data anche cruciale, perché oggi inizia il mondiale e quando inizia il mondiale è più difficile fare mercato, e quindi in questo caso diciamo che la Juventus è a zero acquisti e oggi i giocatori spengono il telefono, perché da oggi non vogliono più essere disturbati. Gli agenti sì, possono portare avanti le trattative, dilatano e la Juventus è in piena rivoluzione. L'allenatore ha chiesto 6 titolari, non ha chiesto 2 giocatori, ha chiesto 6 titolari più altri.
3: Quindi tu mi stai, cioè, voglio dire, se questi due nomi fossero arrivati adesso avrebbero reso più salda la posizione come lì.
7: No, il discorso che voglio dire è che alla Juventus non c'è un cambio, nel senso che lo scorso anno Giuntoli aveva intavolato un mercato, oggi e domani è stato mandato via. Quindi se dovesse essere una cosa del genere, io penso che Comolli non abbia mantenuto, no, determinate promesse, perché comunque gli era stato chiesto di fare determinate cose in questi giorni e non sono state fatte, e allora la sua posizione è tornata in bilico e verrà valutata.
3: Quello che doveva fare, doveva portare gli acquisti, cioè questi nomi qui devono essere,
7: doveva anche vendere,
3: esatto.
7: Doveva anche vendere, perché ci sono comunque dei conti da risanare, e la Juventus non ha acquisti. E il modus operandi, io questo ve lo posso raccontare con certezza rispetto alla posizione di Comolli, è sempre il solito: vanno, viaggiano, sono andati a Oslo, hanno l'accordo con Sorloth, ma la trattativa con Sorloth sarà lunga, come sarà lunga la trattativa col Dibu Martinez, se ci sarà ancora Comolli e se arriverà. E questo comunque porta a un malumore interno, e questo malumore interno comunque ha portato a delle valutazioni. Gli era stato chiesto di non fare delle telenovele di mercato e siamo di nuovo comunque in delle situazioni con delle problematiche, perché se l'Aston Villa chiede 20 milioni di euro per il portiere, tu dici sostanzialmente lo vuoi gratis con risparmio dell'ingaggio, capite bene che una trattativa semplice non potrà mai essere.
3: Stefano, questo è lo scenario, quindi
5: aspettiamo, insomma,
3: questi due giocatori facendo... che erano un po' di, abbiamo parlato sempre in questi giorni, potevano, diciamo, salvare forse la posizione di Comolli.
5: Ma non lo so, secondo me, voglio dire, come diceva giustamente anche Vittorio, ma come sappiamo un po' tutti, credo che i rapporti devono essere ben definiti. Magari non succede niente, magari succede parecchio, tutto, abbastanza per cambiare le cose, soprattutto gli equilibri, i rapporti tra Spalletti e Comolli.
3: Tu dici, come diceva Vittorio prima, Spalletti ha accelerato la crisi, ecco questo, insomma. Beh, insomma, gli ha dato una bella spinta.
5: Non so quantificare come, però insomma c'è un disagio, no? Cioè, la Juventus... oggi comincia il mondiale, devi risolvere, devi sciogliere qualche nodo, e questo mi sembra un bel nodo da sciogliere. In un modo o nell'altro.
3: Potrebbe aver influito, Reggio, anche la situazione di Vlahovic?
6: No, quello guarda, io non credo, perché l'atteggiamento, le pretese di Vlahovic erano tali per cui poteva esserci qualunque dirigente. Io credo che la Juventus a quel punto sarebbe, chiunque sarebbe stato costretto a dire no. Il punto è quello che abbiamo detto un po' tutti, no? È il modus operandi di Comolli che non funziona, anche perché Comolli e non dimentichiamoci anche Modestò, attenzione, perché c'è anche lui, perché è il compagno di merende di,
3: certo,
6: di
3: Comolli, Modestò.
6: Con Comolli, Modestò, i francesi che tanto piacciono a Elkan, è il modus operandi che non funziona, no? Cioè, quando nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa Comolli dice ho capito che non tutti i giocatori sono da Juventus, e io gli avrei detto ben alzato, hai fatto colazione, buongiorno, cioè l'hai capito dopo un anno che la Juve non è il Tolosa o la Juve, con tutto il rispetto, non è il Sassuolo, e tu hai fatto degli errori che pesano, perché al di là degli acquisti bisogna poi vendere o prestare Openda, David, Zegrova, João Mario, non è semplice.
3: No.
6: È un'operazione.
3: La bravura poi di un dirigente si misura soprattutto anche nelle uscite, se non soprattutto nelle uscite, perché poi ad acquistare, se c'hai i soldi prendi e vai e cerchi di convincere. L'uscita è un po', insomma, un po' diversa la situazione.
6: E siccome tutti sanno che la Juventus deve vendere
3: sì,
6: per poter poi comprare, non sono tutti scemi, ti tengono lì a bagnomaria,
3: certo,
6: ti fanno aspettare e tu poi sei costretto a vendere, non vendi più alle cifre che vuoi tu, ma vendi alle cifre che stabilisce il mercato, ed è una situazione che si ingarbuglia da sola, no? Ed è un po' qui il nocciolo della questione. Credo che chiunque, perché io non sono, come avete potuto immaginare e capire, un fan di Comolli, anzi,
3: sì, sì,
6: però credo che in questa situazione chiunque si troverebbe un attimo in difficoltà a gestire l'ennesima rifondazione della Juventus.
3: Certo.
6: È chiaro che c'è qualcuno che lo fa con un metodo e qualcun altro che lo fa con un altro metodo. Non sento più parlare di algoritmi e questo mi conforta.
3: Questa è una notizia. No, io chiedo l'ultima ad Alessandro. La posizione di Spalletti, ribadisco, rimane solida, Alessandro?
8: Ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, insomma, Spalletti deve essere il cardine della ricostruzione della Juventus. Poi
3: che non Spalletti hai paura del fantasma che gira a Torino, insomma.
8: No, assolutamente no. Rimanga a girare. Guarda, visto che stati editoriale parlavamo di cartoni animati, ti ricordi, no? Quando
3: sì,
8: eravamo giovani noi c'era Casper il fantasma. Ecco, rimanga a fare Casper il fantasma.
3: Però tu sai che Conte e Chiellini hanno un ottimo rapporto.
8: Sì, vabbè, ma non mi interessa, la Juventus ce l'ha l'allenatore, punto. Si chiama Luciano Spalletti. Ora già siamo nuovamente nel marasma dell'amministratore delegato. Ci vogliamo rimettere pure il marasma dell'allenatore? Direi di no. Quindi si faccia.
3: Ma magari fa come Cardinale, che non ha botta e cambia tutto, non lo puoi escludere.
8: Io non escludo più niente nella vita, Marco, però sarebbe veramente follia.
3: Sto facendo la zanzara fastidiosa, dai.
8: No, ma guarda, che poni un tema, assolutamente, però in questo momento già sei in ritardo, perché quello che diceva Camillo prima è fondamentale. Cioè la Juve più che non ha comprato, non ha venduto, e la Juve se non vende non compra. E siamo comunque all'11 di giugno. Trattative per vendere dove sono? Non ce ne sono. Quindi anch'io non sono per niente un fan di Comolli, per niente. Perciò secondo me Comolli deve andare a casa.
3: Cederesti Bremer e Thuram per una operazione poi di rilancio?
8: Beh, sono quelli più monetizzabili, Marco. Bremer, Thuram con Sessao, sono questi monetizzabili. Io vorrei vendere solo David, Openda e De Rova,
3: capito,
8: ma
3: però...
8: non credo che abbiano tantissimo mercato.
3: Tu Stefano faresti cessioni di questo tipo?
5: Beh, sono necessarie, quindi devi scegliere un po' chi ti porta soldi immediati. Magari ne vendi uno, due.
3: Vittorio?
9: È obbligatorio, io credo che non ci sia una possibilità di scegliere. Se bisogna vendere, non credo, ma lo dico. È obbligatorio, io credo che non ci sia una possibilità di scegliere. Se bisogna vendere, non credo.

0: questo avvenga, se tu devi trovare il...
1: Quindi dici no ai 100 dell'Arsenal?
0: Ti dico che c'è una riflessione, io farei una riflessione su quello, cioè, anche sì. Perché, ma io credo che tutti abbiano un prezzo poi alla
1: certo,
0: fine, no?
1: Certo,
0: per cui è chiaro che devi fare una certa riflessione, però devi anche trovare una pietra sulla quale costruire, no? Una
1: certo,
0: pietra d'angolo sulla
1: certo,
0: quale costruire, perché sennò smonti tutto. Ora mi sembra che gli altri siano molto più l'ultimo dei sacrificabili,
1: certo,
0: sia il Diz. È chiaro che le valutazioni che ha il Diz non ce l'ha cambiato, e tutti lo vogliono, come la signora Maria, tutti lo vogliono,
1: certo,
0: ma
1: certo,
0: nessuno la pia. Alla
1: è
0: fine
1: così,
0: è così, no? Cioè, non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: semplice.
1: Camillo, ti sto per salutare, aspettiamo aggiornamenti entro le 17? Dopo
0: va
1: le
0: bene,
1: 17? Va bene?
0: Va bene,
1: okay,
0: va bene, ciao,
1: ciao
0: tutti,
1: Camillo,
0: buon lavoro.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Va bene, allora niente, anche noi mi sa che ci dobbiamo fermare, caro Stefano, in questo primo blocco.
2: Sì.
1: Io chiudo così chiedendo ad Oreggia la sua favorita per il mondiale, perché?
0: Allora, la mia favorita per il mondiale è la Francia, perché credo che abbia la struttura, l'organico più forte, però io faccio il tifo per il Brasile di Carletto Ancelotti.
1: Ah, vedi?
0: Questo concedetemi.
1: Ah, no, io ci mancherebbe, certo che te lo concediamo. Alessandro, tu hai una favorita, anche tu?
3: Ma è chiaro che se guardi gli organici, la Francia può soltanto perderlo. Però, come ti ho detto stamattina, Marco, a me piacerebbe un outsider, cioè mi piacerebbe una squadra sulla quale adesso, cioè, faccio l'esempio, la Norvegia della situazione, il Portogallo della situazione, la Spagna della situazione, ecco, mi piacerebbe.
1: La Spagna non è
3: tanto
1: un outsider, la Spagna
3: mondiale
1: è favorita.
3: È tra le favorite. Però mi piacerebbe una squadra di queste. Non è più la Spagna che abbiamo conosciuto, no? Però ecco, mi piacerebbe un europeo di queste.
1: Vabbè, vediamo. Vi saluto e vi ringrazio tanto. Grazie ad Alessandro Santarelli e Vittorio Reggia. Buon
4: ciao,
1: lavoro, a presto.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie, a presto. Beh, adesso ci parliamo sulle favorite del mondiale, perché parte questo mondiale, parliamo anche un po' di calcio, poi ritorniamo su questi temi, i vostri messaggi. Addirittura qualcuno propone alla Juve Pantaleo Corvino. Non mi sembra un profilo proprio adatto in quel contesto, insomma, non lo so, ho questa sensazione, Stefano.
4: Beh, sì,
1: mi sembra uno che possa operare soprattutto alla scoperta di giovani,
4: sì, sì,
1: non lo vedo, vabbè. Però poi aspetta, Marco, alla Juventus devono azzerare tutto, e a Del Piero, DS, Sogliano, mister Antonio Conte e 200 milioni e si riparte, in altri 200 milioni. Che andiamo
4: 600
1: avanti a 200 milioni alla volta proprio. E vabbè, se ci sono, finché ci sono e si possono elargire, caro mio,
4: sì,
1: facessero loro. Vabbè, break.

0: Ci siamo, caro Stefano. Allora, poi ritorniamo
1: su
0: altri temi. Però diamo un'occhiata a questo mondiale che stasera parte.
1: Sono molto curioso di vedere come sarà la cerimonia.
0: Messico, Sudafrica, i Bafana Bafana. Sai, io sono affezione, sono affezionato ai Bafana Bafana. Quindi vediamo se fanno.
1: Molto bella quella cerimonia.
0: Jimenez ha detto che sarà capocannoniere del mondiale.
1: Chi?
0: Jimenez ha detto che sarà capocannoniere del mondiale.
1: Sì.
0: Ha detto che segna un sacco di qua.
1: Vabbè.
0: Vediamo, magari c'ha ragione lui. Allora aspetta che diamo subito il buon pomeriggio a Mimmo Cugini.
1: Ciao Mimmo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. C'è anche il telecronista di Dazone, Ricky Buscaglia, che è pronto a questa avventura. Ciao Ricky, ciao, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Quando cominci? Con la prima qual è? Ce la vuoi spoilerare?
3: Come telecronaca la mia prima sarà Svizzera-Qatar sabato, ma sono in studio già domani sera e ovviamente emozionato per quello che succede tra poche ore, perché siamo tutti carichissimi.
1: Ah, beh,

0: Beh, certo. Qui stanno già dando il pronostico, perché io prima ho detto: ma qual è la vostra favorita? E insomma, la Francia sta prendendo un po' di voti, poi c'è Spagna, Inghilterra, c'è chi si lancia già nel capocannoniere della manifestazione, votano Ken, Mbappé, poi qualche sorpresa. Vabbè, insomma, si stanno già divertendo come è giusto che sia. Voi avete una vostra favorita? Facciamo un giro con questa. Francia. La Francia, Stefano. Sì.
1: Outsider, non lo so, per mettere il punto esclamativo a questa stagione che ha visto i club di Premier dominare.
0: Mm-hmm.
1: Si gioca, si farà la finale a New York.
0: Sì.
1: Sono 40 anni che non alzano neanche, non lo so,
0: niente.
1: Una sedia.
0: Sì, nemmeno la sedia è carina.
1: E quindi dopo 40 anni.
0: Tu dici in Inghilterra?
1: Sì. I
0: tre leoni potrebbero ruggire, ecco così, quindi sarebbe un bel ruggito però, questo. Allora, vediamo un po' che cosa ne pensa Mimmo. Mimmo, tu hai una favorita che parte questo mondiale? Noi naturalmente siamo degli attenti osservatori, ci dobbiamo limitare a osservare, però insomma, che dici Mimmo?
2: Purtroppo la Francia, dico purtroppo, ecco. Perché non ho simpatia per i francesi.
0: Ecco.
2: Ha effettivamente quasi due squadre Deschamps, quindi vedo difficile che qualcuno possa insidiarla, anche se il mondiale è sempre pieno di incognite e di sorprese. La Spagna mi intriga molto, l'Inghilterra non mi convince tanto, ho visto anche l'ultima amichevole, è vero che le amichevoli contano poco, però insomma non la vedo. E poi le sudamericane, ecco, non le dimenticherei, anche se l'Argentina non è sicuramente quella di 4 anni fa, anche per il fatto che Messi ha 4 anni in più, chiaramente è lui quello che sposta molto. E il Brasile di Carletto, però ragazzi, è una vecchia volpe Carletto, quindi non ha un Brasile, diciamo, quello delle grandi stelle di qualche anno fa, però quindi sicuramente la Francia comunque secondo me parte con
0: guarda,
2: un bel vantaggio.
0: Anche il Brasile sta prendendo molte votazioni, ve lo dico, per il fatto appunto che c'è soprattutto Ancelotti, quindi anzi è quella, l'italiano presente che tutti quanti adesso magari sperano possa arrivare in fondo, e perché
2: anche
0: no.
2: Perché almeno abbiamo qualcuno da tifare,
0: esatto, insomma, che quindi, anche questo è vero. Ricky, vengo da te, tu che commenterai il mondiale, hai una tua favorita?
3: Sì, chiaramente la mia favorita è la Spagna.
0: Sì.
3: La Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte, la Francia è fortissima da centrocampo in su, dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni, e vi ricordo che il mondiale è lunghissimo e che soprattutto nella fase decisiva fino ai quarti le munizioni per i porti. Quindi secondo me anche questo va rilevato. La Francia ha un bruttissimo girone, è una delle grandi che ha pescato peggio, a cominciare dalla Norvegia che conosciamo perfettamente, ma anche la prima partita è brutta, onestamente molto brutta, e come possibili abbinamenti li ha brutti. Invece l'Inghilterra, che dice Stefano, può proprio per abbinamenti successivi avere un percorso un pelo più morbido. La Spagna dipende da quanti gol farà il centravanti, però Oyarzabal in nazionale è un giocatore spesso concreto, quindi io resto con la Roja.
0: Bene, intanto vi do una news però che riguarda il nostro campionato, perché il Cagliari è lieto da annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Bisacane, allenatore appunto della prima squadra, che ha firmato un nuovo contratto sino al 30 giugno del 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione, e quindi proseguirà l'avventura con il Cagliari. Va bene, sentite invece un'altra domanda sul mondiale, questo sarà l'ultimo di Ronaldo e Messi, oppure
1: sì.
0: Perché cioè, sai, no?
1: Beh, no.
0: Sarà l'ultimo questo, no?
1: L'ultimo
0: vi aspettate cose da loro due?
1: Sì,
0: ancora sulla
1: qualcosa,
0: altro
1: sì.
0: Confronto?
1: No, non so, però insomma, voglio dire, secondo me stanno bene tutte e due.
0: Possono incidere.
1: Sono ancora calciatori.
0: Sono ancora calciatori?
1: Sì.
0: Quindi,
1: nonostante l'anagrafe,
0: cugini, sei anche tu di questo avviso? Oppure...
2: Il Portogallo ha anche una discreta squadra.
0: Sì, sì.
2: Quindi, sai, poi conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi mi aspetto che ancora qualcosa di molto bello ce lo regali. Messi, ho l'impressione che giocando in un campionato dove non c'è praticamente, non c'è ritmo, non c'è niente, non c'è qualità di gioco, non ci sono avversari, sai, conta secondo me. Anche Ronaldo teoricamente gioca in un campionato, però Ronaldo ha sempre, voi avete visto, se avrete sicuramente visto le immagini di quando ha vinto l'ultimo trofeo in Arabia, ha esultato come se avesse vinto, sì, altri 5 palloni.
0: Quello è nato per vincere, insomma, quello,
2: esatto, ecco, quindi lui c'ha questa cosa qua, quindi da lui qualcosa mi aspetto. Poi che trascini il Portogallo alla vittoria mi sembra eccessivo adesso dirlo, però che ci regali ancora qualcosa di bello, sì, me lo aspetto, sinceramente sì.
0: Ricky?
3: È l'ultimo mondiale anche di Neymar e di Modric.
0: È vero.
3: Sta tramontando un'intera generazione. Credo che possa essere anche l'ultimo di Ames. Insomma, se ne vanno giocatori che abbiamo raccontato e che ci hanno accompagnato per tanto tempo. È veramente last dance. Facendo il giochino, perché un po' tutti, almeno in redazione l'abbiamo fatto, ma secondo me anche a casa, dei possibili abbinamenti in croci, c'è la possibilità molto alta che Argentina e Portogallo si affrontino e che si affrontino lungo il percorso, quindi sarebbe la classica last dance. Gli unici due giocatori, Cristiano e Messi, dopo questo mondiale a poter dire ho fatto 6 mondiali, nessuno c'è mai arrivato, e Cristiano ha segnato in tutte 5, mentre Messi ha più gol di Cristiano. Quindi nella sfida a distanza tra Federer e Nadal del calcio, siamo veramente all'ultimo mese da protagonisti, e va raccontata anche con tutto il trasporto emotivo del caso, con tutto il tifo che abbiamo fatto per uno o per l'altro. Non credo che nessuno dei due arrivare in fondo.
1: Senti Ricky, ma a proposito di mondiale, che farete, insomma, voglio dire, un ottimo lavoro, è un grande lavoro, perché sì, il mondiale, insomma, sta lì,
4: c'è un in bocca al lupo a tutti, certo.
1: No, volevo sapere, da un punto di vista proprio della fruizione del servizio, immaginate un canale, cioè che cosa bisogna fare, saltare da un'app all'altra, cioè come sarà strutturato, ecco, il mosaico?
3: No, allora il discorso, cioè le partite ci aiutano, nel senso che è tutto spezzatino, c'è cioè una partita per volta, tranne l'ultima giornata del girone, in cui ci sarà sicuramente zona gol, e quindi c'è la possibilità di vedere o la partita integrale o il canale, certo, dedicato.
1: No. Ma c'è un canale, cioè, fisso dove andare live? No.
3: Sì. Cioè, tu apri,
1: cioè, gli studi di continuità, come si dice, ci sarà
3: la pagina principale del live, c'è, gli studi ci sono 3. Perfetto. In più al pomeriggio ospitiamo anche tutti i convocati già da qualche giorno, quindi sì, alla fine. E occhio, perché come scoprirete magari da stasera, questo lo scoprirete però da stasera,
1: giusto,
3: saremo anche, certo, in giro. Per chi è su Milano saremo anche parecchio in giro, quindi veniteci a trovare.
0: Va bene.
1: E lì quanti ne... com'è la squadra? Tutti
3: No, sono già partiti, un po' sono già andati, qualcun altro andrà dopo, quindi cioè, piano piano si mappa tutto, quindi
0: perfetto. Bocca al lupo, allora, buon lavoro come
3: viva
0: sempre.
3: Viva il lupo.
0: Senti Mimmo, volevo sentire anche un tuo pensiero su quello che sta succedendo in casa Juve, no? Questa riunione che questa è stata oggi per decidere, insomma, il futuro di Comolli in bilico, che succede, si sta cercando un nuovo amministratore delegato, no? Che idea ti stai facendo? È a rischio anche Spalletti, che idea, che dici?
2: Ma l'impressione che ho è che regni la confusione,
0: sì,
2: perché siamo arrivati, allora,
0: sai che se vedi Juventus e Milan ti domani mi sta,
2: allora,
0: peggio
2: del Milan non parliamo perché è incredibile, in questo momento il Milan non c'è,
0: ecco,
2: il Milan in questo momento non c'è. Beh, quindi prendiamo atto di questa cosa, speriamo che prima o poi Cardinale smetta di occuparsi dell'NBA e si occupi del Milan, o Dio volesse ceda il Milan a qualcuno che ha voglia di occuparsene. E il Milan è veramente, guarda, mi faccio il segno della croce, perché è una cosa per il calcio italiano secondo me devastante. E la situazione della Juve è un po' meno incasinata, ma relativamente, perché poi conoscendo il carattere di Spalletti e conoscendo come lui lavora, e pensare di andare avanti per tutta una stagione con una persona che è amministratore delegato con il quale non condivide praticamente niente, è una storia che non promette niente di buono. Quindi io mi aspettavo che in questi mesi prendesse un po' più forza la figura di Chiellini, soprattutto perché Chiellini è quello che ha convinto la proprietà a puntare su Spalletti, quindi mi immaginavo che fosse il nuovo uomo forte e che, essendo poi un uomo di calcio, insieme a Spalletti si occupasse di provare a ritirare su la Juve. Però invece vedo, continuo a vedere una grande confusione. Io non so se le ultime dichiarazioni sono un po' spiazzanti, perché poi quando Comolli parla, e questo è successo una settimana, 10 giorni fa, fa finta di niente. Cioè, allora, se siamo di fronte a queste situazioni qua, pensare di andare avanti per tutta la stagione facendo finta di niente poi finisce come è finita l'ultima stagione, cioè malissimo.
0: Beh, ti fermo un attimo perché abbiamo anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, stiamo seguendo proprio dall'apertura della trasmissione tutto un po' l'evolversi anche con Camillo De Michelis che sta seguendo tutto sulla Juve. Lorenzo, aggiornamenti su quello che sta succedendo, no? In queste ore, ecco.
5: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, poi, Lorenzo.
1: Ciao, Lorenzo.
5: Insomma, un po' di notizie belle fresche, perché Comolli è fuori. Comolli è fuori dalla Juve e quindi diciamo che è soltanto questione di ore, ma forse già nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il comunicato con il quale la Juventus saluterà giustamente Comolli. E quindi dobbiamo capire ora che più che altro che cosa è successo in queste 2 settimane, perché ormai lo stiamo raccontando, no? Eravamo andati belli dritti anche prima del derby, dicendo che Comolli era fuori dalla Juventus, e di fatto lo era, perché poi siamo arrivati oggi al capolinea della sua avventura. Però che cosa sia successo in queste 2 settimane, dove si è fatto finta di niente, è veramente difficile da capire.
0: Allora, Elkan aveva inviato a fa la pace, no? Ti ricordi quel momento che Elkan aveva invitato i due a...
5: Sì, va bene, ma era una tregua armata, era una tregua armata, l'abbiamo detto tante volte che iniziare una stagione in quel modo lì sarebbe stata la cosa più sbagliata del mondo per la Juve. E quindi alla fine si è arrivata a questa conclusione, ma non dovrebbe essere solo Comolli a saltare, perché dovrebbero saltare anche Modestò e anche Ottolini. Ora ci stiamo chiaramente lavorando, perché sono tutte notizie che ci stanno arrivando negli ultimi minuti, e per prendere il posto di Comolli come amministratore delegato, il primo nome è quello di Giovanni Carnevali.
0: Eccolo
5: oggi
0: qui.
5: Al Sassuolo, e quindi potrebbe andare appunto Giovanni Carnevali alla Juventus. Anche qui stiamo cercando di fare tutte le valutazioni e le verifiche su questa notizia, però dovrebbe andare in questo modo qui, con Tognozzi che tornerebbe alla Juventus con il ruolo di direttore sportivo. In pratica si salverebbe soltanto Chiellini da questo terremoto Juventus che, ripeto, non so perché sia arrivato con 2 settimane di ritardo, ecco, questo è la cosa che mi lascia un pochino più perplesso.
0: E la posizione di Spalletti è salda?
5: Sì, Spalletti rimane alla Juve. Sai, cioè, va via Comolli, va via il problema più grande per Spalletti.
0: Okay.
5: Quindi la situazione.
0: Quindi Carnevali, come scrivete voi su Tutto Mercato Web, Lorenzo, è il primo nome.
5: Sì, esatto.
0: Stefano, che era quello che
1: però insomma, abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Non l'ho citato perché non sono solito, però insomma, Lorenzo ci ha lavorato e lo ha detto lui. Quindi mi immaginavo che insomma la cosa andasse così.
0: Mimmo, poi sento anche Righi su questo scenario.
6: No, io vabbè, seguo il ragionamento che facevo prima, cioè ma come si può arrivare all'11 di giugno? Cioè, ma una società come la Juve,
0: era quello che diceva prima Lorenzo, che era una cosa che doveva essere decisa prima, no?
6: Ma non prima quando finisce il campionato, a gennaio, cioè a marzo, cioè voglio dire, tu come fai a non programmare un club di questo livello, a programmare la stagione non avendo dei punti fermi? Cioè, mi sembra, beh, guarda, veramente resto Non mi sembra possibile quello che sta accadendo alla Juventus e al Milan. Mi sembra una sceneggiatura di un pazzo che fa un libro e scrive o fa una serie e dice di fantascienza, guardate cosa succederà alla Juve e al Milan. Un bel giorno nel 2026 succederà questo e tutti gli danno del pazzo. Cioè, mi sembra una situazione di questo genere. Cioè, poi i nomi, cioè Giovanni Carnevali, che conosco da 40 anni, di cui ho una stima enorme, c'è discussione sulla sua capacità calcistica, sulla conoscenza e sul modo di saper fare il dirigente. Però poi immagino anche una difficoltà oggettiva di chi deve prendere in mano una situazione. E tra l'altro una cosa da non sottovalutare è che la Juventus quest'anno avrà pochissimo margine sul mercato, perché la Juventus è sotto la lente del fair play finanziario della UEFA, perché negli ultimi anni ha sforato di parecchio, quindi non c'è da aspettarsi grandi cose, nonostante negli ultimi tempi ci siano state ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà, quasi 1 miliardo, a cui si sono aggiunti circa 800 milioni spesi sul mercato e praticamente buttati via, ma questo è un anno dove c'è una grande difficoltà da questo punto di vista e quindi tutto diventa molto più complicato.
0: Ma scusami Lorenzo, adesso dal punto di vista del mercato, cioè quelle operazioni che erano state un po' messe, no? Preparate, mi riferisco a Sorloth, Martinez, si bloccano, rimangono lì?
5: Bisogna capire, ci sono tante cose che bisogna dire, bisogna capire con chi hanno parlato questi giocatori, se hanno parlato con Spalletti è un conto, se hanno parlato solo con Comolli è un altro. È tutto talmente in evoluzione rapida che chiaramente adesso dobbiamo fare verifiche su tutto.
0: Certo.
5: Ci stiamo concentrando in questo momento sul capire anche le tempistiche, no? di questi allontanamenti. Come ho detto prima, è probabile che già nella giornata di oggi possa arrivare il comunicato con l'addio di Comolli e successivamente poi l'addio di Comolli e successivamente poi allora, noi l'ho detto io che Carnevali è il primo della lista. Carnevali però va convinto a lasciare il Sassuolo, ma non perché uno dice come fai a non lasciare il Sassuolo per andare alla Juve, certo, però ci vogliono delle certezze. Insomma, Carnevali al Sassuolo è un punto di riferimento, lavora lì da tanti anni e andare alla Juventus, ce lo dimostra la storia recente, ti brucia, perché Giuntoli lo sappiamo che insomma è stato un anno fermo prima di tornare all'Atalanta, Comolli un anno via, Ottolini 6 mesi via, quindi bisogna anche fare un po' di ragionamenti, perché quando noi parliamo della Juventus spesso non lo citiamo neanche, ma io credo che il vero grandissimo problema della Juventus sia John Elkann, che deve capire insomma che cosa vuole fare con la Juventus.
6: Non solo un problema enorme, direi. Hai ragione,
0: non solo con la Juventus,
6: un problema enorme. Ma è sul discorso di Carnevali, c'è da aggiungere che lui gestisce anche un'azienda che va anche molto bene, che è la Master Group, quindi ha ragione Lorenzo a dire che non sarà facile convincerlo, perché poi non è che trova tutte rose e fiori.
0: Assolutamente. Righi, un po' il tuo pensiero su questo scenario che sta venendo fuori?
3: Ha ragione 100 su 100 Mimmo, cioè il fatto è l'ennesima dimostrazione, dello stato di crisi in cui versano Juventus e Milan a livello societario, e sono crisi che poi si riverberano sul campo, perché non può essere casuale quel crollo lì, non può essere casuale. Al di là degli interpreti, anche il singolo allenatore, pur con spalle larghe, stiamo parlando di Spalletti da una parte, Allegri dall'altra, cioè qui non c'entra il gioco, qui stiamo parlando proprio di struttura fisica, di uomini che le hanno vissute parecchie. Se vanno in difficoltà loro due, vuol dire che la crisi è profonda. Stiamo parlando di due delle 3-4 società di riferimento da sempre del panorama calcistico italiano, due che non faranno la Champions League. E anche per come si stanno muovendo e le tempistiche per cui si stanno muovendo, ho la percezione che la crisi sia ancora lunga.
0: Vediamo adesso la tempistica, Stefano, che poi adesso andiamo pure al Milan, ma dall'altra parte ancora non si capisce veramente, non so Lorenzo se lì ci sono delle novità o meno, perché pure
1: indefinibile,
0: è una roba adesso sembra che prenda quota la coppia Glasner Ragnic, scende Ibra, potrebbe essere messo in disparte, si sta, non so, c'è questo scenario in atto, Lorenzo, in questo momento?
5: No, allora diciamo che lo scenario in atto riguarda tutto l'allenatore. Che dovrebbe essere, a questo punto dobbiamo mettere i condizionali fino alla morte, perché comunque anche se giorno dopo giorno diciamo sempre tutte notizie che ci arrivano e facciamo tutte le ricostruzioni del caso, dobbiamo dire che poi i colpi di scena sono dietro l'angolo, quindi Glasner dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Glasner, che come sappiamo benissimo, no, ha guidato il Crystal Palace negli ultimi due anni a vincere 3 trofei che mai aveva vinto nella sua vita. E poi c'è questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, che per me è non capisco perché ci si debba, perché il Milan si debba insomma andare a infilare in questo cinepraio, quando insomma di dirigenti buoni ce ne sono una valanga in giro, e non devi aspettare che il signor Rangnick poi faccia quello che deve fare con l'Austria per poi tornare. Poi un giorno fa l'allenatore, un giorno fa il direttore tecnico, e c'ha il suo staff, deve mettere 20 persone dentro il club. Secondo me in un club già nel caos come il Milan, aggiungere una figura come Rangnick secondo me porta ancora più caos, però vediamo, un'opinione personalissima. Diciamo in questo momento è questa la situazione. Poi Ibrahimovic che sale o scende, anche lì facciamo fatica, no? Perché lo diamo per morto, e poi è quello che vive sempre Ibrahimovic, perché
0: adesso commenta il mondiale, dai.
5: No, ma quest'anno abbiamo detto, hai visto, Ibrahimovic non parla più, l'hanno fatto fuori, hai visto, l'hanno messo da parte, fa solo Redbird, col Milan non c'entra più niente, arriva il giorno dopo il campionato, fuori tutti tranne Ibrahimovic. Quindi, insomma, anche lui ha 7 vite come i gatti, Ibrahimovic.
0: È uno che pesa, Mimmo, c'è poco da fare.
6: E la cosa che mi sconvolge di più del Milan, oltre a tutto quello che abbiamo raccontato, è che l'impressione che danno Cardinale e Ibra in questo momento è che non gliene freghi niente. Cioè, io non ho mai visto una situazione di questo genere, con praticamente tutto il mondo Milan che si rivolta contro la società, oltre che i tifosi, ma gli ex giocatori, ormai tutti
0: sono apparsi dei volantini pure a Londra.
6: Tutto il calcio italiano
0: liberate
6: è profondamente scosso da questa situazione.
1: Hanno fatto gli aerei, no?
0: Non lo so, però c'era scritto liberate.
6: E ci sono due cose che mi fanno riflettere e sulle quali nessuno è mai riuscito a capire come effettivamente sono andate. E la prima è come Gerry Cardinale ha comprato il Milan, cioè chiedendo i soldi in prestito a Elliott, che già è come se io vado da Marco e dico mi vendi il tuo appartamento, sì, quanto vuoi, 500.000 euro, me li presti, e cioè lui si mette
0: Caschi
6: a ridere.
0: Male.
6: Si mette a ridere, no? Ti metti a ridere. E l'altra cosa, che se ci riflettiamo un attimo è ancora più sconvolgente, è l'investimento che fa Ibra, perché Cardinale, quando incontra Ibra per coinvolgerlo, non gli chiede di fare il dirigente, gli chiede di mettere i soldi. E la stessa cosa ha fatto con Paolo Maldini. Ovviamente Paolo Maldini gli ha riso in faccia e ha detto: ma scusa, io faccio il dirigente, vuoi che lavoro per il Milan?
0: E dove metti i soldi?
6: Non faccio l'azionista. Certo. E l'ultima cosa, per chiudere il ragionamento, che parliamo di una cifra che, almeno teoricamente, è un granello nell'universo Milan, perché si parla di 30, 35, anche fossero 40 milioni, ma rispetto al valore patrimoniale del Milan è niente. Ma allora, se Cardinale va a chiedere questi soldi, però, quello che penso io è che ha bisogno di questi soldi. Allora, dove andiamo a finire con questo tipo di situazione? Cioè, è tutto assurdo quello che succede.
0: Staremo a vedere, che vi devo
6: dire. Non c'è una cosa che mi fa pensare che c'è una logica. Strategia, una voglia di uscire da questa situazione. Ragazzi, fra un mese e mezzo devo andare in ritiro.
0: Infatti ne parlavamo prima. Non c'è niente.
6: Niente.
0: Hai detto bene prima, non c'è il Milan in questo momento.
6: Non c'è niente.
0: Non c'è questo. Va bene, saremo un po' a vedere. Ricky, ti lasciamo a commentare il mondiale, quello sicuro che c'è.
1: Buon mondiale,
0: buon mondiale, Ricky, un abbraccio.
3: Grazie, buon mondiale, facci divertire, Ricky.
0: Veramente, qua, ci divertiamo
3: pronti,
0: un po'. Ciao, saluta Ricky Buscaglia. Ciao. Noi ci dobbiamo fermare. Saluto Mimmo Cugini. Mimmo, grazie,
1: ciao, Mimmo,
0: come sempre.
3: Ciao, ragazzi,
0: a presto.
3: Alla prossima, buona giornata.
0: Lorenzo, ti saluto così. Mi dai la tua favorita per il mondiale? Favorita. E perché? Cioè, perché hai una favorita?
1: Lorenzo è concentrato sul 24 giugno, lascialo stare. Va.
5: No, ma io sono concentrato su...
1: C'è una sfida pazzesca. San Giovanni.
0: Ah, è vero.
5: Bisogna essere concentrati più che altro sul mercato, cioè il mondiale è veramente un qualcosa di
0: non c'è una favorita, dai, sta passa Melina, dai.
1: Siamo stati,
5: la Spagna, la Spagna.
0: Perché è la più forte?
1: No, proprio ha detto così, ma non
0: detto,
1: veniva
0: non
1: a mettere,
0: ma non ci credi nemmeno tu, dai.
1: Ma non gliene frega niente
0: a Lorenzo,
1: ma deve lavorare la mattina e sera su queste
0: capito,
1: cose qua,
0: però,
1: al mercato.
0: Insomma, un pronostico.
1: E tu gli parlato del mondiale.
0: Ho capito, però mica gli abbiamo chiesto...
1: Seguirà il mondiale, Lorenzo, con grande passione.
5: No, si seguirà il mondiale, per forza.
0: Lui ha scritto che vede le partite alle 3 di notte. Me l'ha detto. Io guardo quella alle 3 di notte e noi lo chiamiamo in apertura per parlare delle partite alle 3 di notte.
1: Sì, ce lo vedo, Lorenzo.
0: Cioè, capito? Lo vedo proprio...
5: Ma vi rispondo, sì.
0: Lorenzo, a domani, dai.
1: Ciao,
0: un
1: Lorenzo.
0: Abbraccio. Naturalmente seguiamo tutto l'evolversi della situazione della Juventus su tutto mercato web. Ricordiamo ancora che il nome di Carnevale è il primo per sostituire Comolli. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati e come potete vedere con voi che state in TV, e quindi salutiamo gli amici del canale 61, salutiamo anche gli amici del canale 11 nel digitale terrestre nel Lazio, Gold TV, nonché Italia 7 in Toscana. E c'è anche Pino Capo, il professor Pino Capo con me, Stefano. Ciao,
1: è un piacere, grazie, buonasera a tutti, un saluto affettuoso a Marco e Stefano.
0: Grazie, ci siamo allargati, caro Pino e caro Stefano, ma in collegamento con noi abbiamo due super ospiti, quindi abbiamo veramente una tavola rotonda, così parlate voi e io vi ascolto, perché abbiamo in collegamento e ci fa tanto piacere come sempre Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
2: Ciao,
0: collegamento
2: Enzo.
0: Video, lo vedo, guarda quelle che le calza sempre, guarda,
2: posto sfoggia, sempre sfoggia veramente.
3: Ciao ragazzi,
2: io sono curioso.
3: Oggi c'è grande.
0: Oggi c'è il trio, c'è il professore.
1: Ciao,
0: qui,
1: ciao, buonasera a te.
0: Se hai qualche problema lo puoi anche confessare al professore dopo, che ti dà dei consigli, non si sa mai, insomma, perché noi durante le pause approfittiamo. Ti sentiamo però a tratti, portiamo
1: sì.
0: Un po' Enzo, vediamo un attimo l'audio.
2: No, devi sistemare l'audio.
0: C'è un piccolo problema con l'audio, che va e viene leggermente, se possiamo
3: clicchiamo.
0: Un attimo. Intanto saluto anche un altro elegantissimo, perché l'ho visto addirittura nella puntata che ha fatto Mediaset in spiaggia. Lui si è presentato con un'eleganza clamorosa. Franco Ordine, ciao Franco, ben trovato.
4: Eccoci.
0: Ben trovato,
4: saluto
0: Franco.
4: A tutti.
1: Ciao, grazie, buonasera,
0: Franco,
1: ciao.
0: Grazie Franco. Senti Franco, in attesa di ripristinare il collegamento con Enzo, noi prima abbiamo accennato qualcosa, ma qui stavamo facendo la conta prima tra Juventus, Milan e Lazio.
1: Quale sta peggio?
0: Mamma mia, una roba peggio. Proprio, guarda, il Milan, prima Cugini ha detto, in questo momento dico una cosa forte, ha detto prima Mimmo Cugini, il Milan non c'è.
4: No, sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, siamo sulla via di conclusione, le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica Ragnik e Glasner. Mancherebbe all'appello l'amministratore delegato, che è comunque il capo azienda e quindi è la pedina principale, del quale però non è che non abbiamo indiscrezioni, ecco, e poi eventualmente il direttore sportivo. Però su questo credo che, sulla parte sportiva, credo che siamo più o meno alla definizione.
0: In dirittura d'arrivo. Quindi la scelta di Glasner allenatore, Franco, con la direzione, il direttore tecnico che Ragni, questa è la
4: esatto, questo
0: limita i poteri di Ibrahimovic.
4: No, qui allora a questo punto due sono le cose, cioè Ibrahimovic secondo me da questo momento in poi è, diciamo, anche tecnicamente fuori, nel senso che lui non è mai stato dentro il Milan, ha sempre avuto e continua a avere, anche adesso che è in America, lui fa il testimonial per conto del fondo Red Bull, che è proprietario del Milan.
0: Okay.
4: Però, e lui dice, se mi chiedono consigli, secondo me è bene che nemmeno consigli dia, che resti completamente fuori, così è un bene sia per lui, che non viene messo sotto accusa da critica e tifoseria, e sia per il Milan, così si evitano quelle invasioni di campo che sono accadute con Allegri e che sono, hanno praticamente rovinato il finale di stagione.
0: Questa è un po' la situazione, Stefano, Pino, insomma...
1: Ma guarda, la sensazione che si ha da fuori... Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
0: Sì, sì.
1: Ecco. Che almeno. Significa? Significa che la squadra, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
0: Certo.
1: E quindi che significa altrettanto? Significa che è stato fatto un gesto, è una brutta parola, isterico, nel momento in cui sono stati mandati
0: via tutti.
1: E la società, come
0: però
1: il Milan,
0: fallito,
1: deve programmare in maniera seria il lavoro interno, quindi non puoi mandare via tutti e far passare così tanto tempo senza che ci sia nessuno a sostituirli. Non so se mi spiego. Fa parte di un percorso che evidentemente non è bilanciato dalla organizzazione, nel senso che il Milan,
5: tu dici, quando voglio mandare via qualcuno,
1: c'ho già qualcuno da mettere dentro, anche perché serve il direttore sportivo.
5: È stata una decisione di pancia.
1: Di pancia, ma non va bene per il Milan. Non va bene per il Milan. E quindi anche questo fatto.
0: La Juve però non ha preso una decisione di pancia, ma è arrivata oggi all'11 giugno, che ha messo in discussione l'amministratore delegato, come lì sembra in uscita, e quindi ci ha messo un po' di tempo in più.
4: È un po' peggio, però.
0: Pure per me, esatto. È un po' peggio. Pure
4: perché
0: per me.
4: Perlomeno il ritardo del Milan è conclamato.
0: Esatto.
4: Che non avessero la soluzione pronta è dimostrato, ma dal momento in cui ricostituiranno la linea di comando, a quel punto potranno lavorare e operare. Se si continua ad andare avanti con sopportato dalla Juve e non in perfetta sintonia con Spalletti, siamo punte da capo.
0: Sì, anche se ci dicono che Comolli è fuori. Enzo, non so che se tu hai qualche ulteriore elucidazione in merito e qual è la tua opinione. Bucchioni, non ti sentiamo, che succede? Adesso ti sentiamo.
6: Benissimo. Sì, saluto tutti, anche l'amico Franco che ho sentito volentieri. Tutto quello che dice Franco, mi manca una cosa per chiudere il cerchio. A Ibrahimovic deve essere interdetto anche l'ingresso a Milanello, questo deve essere una conseguenza di quello che sta succedendo, perché altrimenti saremo punti a capo, perché uno come Ibrahimovic non lo fermi neanche con le cannonate, gli dici occupati gli affari tuoi, ma questo gli affari tuoi non se li fa. Quindi finché ci sarà questo che gira consigliere, che non consiglia ma è presente, sarà sempre una variabile impazzita che non farà lavorare quelli che ci saranno, se sarà Gragnic, se sarà Glasner, vedremo, perché la storia recente ci racconta questo. Quindi Ibrahimovic deve essere chiaro che non deve consigliare più nessuno, e ce l'auguriamo per il bene del Milan, ovviamente. Per quanto riguarda la Juve, io ho saputo che l'ultimo dissidio è arrivato con Chiellini, con Spalletti, ma con Chiellini, quindi è evidente che...
0: Ma su che cosa esattamente? Sai qualcosa, Enzo?
6: Probabilmente sulle linee operative del mercato, quest'anno siamo sempre lì.
0: Non c'entra Vlahovic, perché Chiellini è sembrato più morbido di tutti con Vlahovic quando ha detto che...
6: Aveva ragione
4: Chiellini. No, ma lì hanno fatto una scelta finanziaria, ragazzi. È evidente che hanno fatto una scelta finanziaria,
0: certo.
4: quindi hanno materialmente messo un paletto oltre il quale non si può andare. Quello però credo che sia anche condivisa dalla proprietà, perché non è che siamo già a oltre un miliardo di aumento di capitale sociale investito dalla proprietà di John Elkann. Non è che si può andare fino all'infinito, bisognerà mettere pure un freno, sì, specialmente oggi, alla luce del fatto che hai perso la Champions e ti devi accontentare delle briciole dell'Europa League.
6: Certo. Enzo. Comunque hanno fatto un incontro con John Elkann 10 giorni fa, per anche lì per stabilire i confini, per stabilire le competenze, dire lavoriamo assieme a costruire la squadra, e vedi che queste robe qui nel calcio non reggono. Dire
4: ma perché hanno firmato una tregua, armata
0: che è finita oggi, finita.
1: A parte Spalletti, qual è l'uomo di calcio? L'uomo di calcio a parte Spalletti in quel gruppo, qual
0: Chiellini
1: è?
0: Chiellini altro
1: uomo. Vabbè, Chiellini va bene, okay. Chiellini va benissimo.
4: Ottolini
0: italiano, però
1: non confondere con Ottolina, famoso velocista.
0: Questo non so se sia veloce o meno nelle trattative.
1: Bravissimo.
0: Vedi come preparatissimo Enzo. Vediamo se cambia. Io prima mi sono permesso di dire e chiedere a tutti, perché abbiamo avuto questa apertura sulla Juve, se con questo cambiamento di Comolli è salda pure la posizione.
5: A me
0: di
5: sembra
0: Spalletti.
5: Che siamo, ti ricordi?
0: Perché
5: c'era
0: io ho paura,
5: famosa...
0: lo dico, ragazzi, io ho paura,
5: Marco,
0: dell'ombra di Conte.
5: Mi sembra che Milan e Juventus, sono d'accordo con Franco, insomma, alla fine è peggio, secondo me, adesso sta riunione. Sì. Ma stanno nella stessa barca della confusione, no?
0: C'è confusione.
5: Mi sembra un po' il saranno famosi. Cioè, non ce n'è uno che ti dice, sai, prendi Milan e Juventus, stiamo parlando di due club clamorosi. Invece, sì, tutti questi profili, magari competenti, potenzialmente molto positivi, magari, no? Però ma mi sembra una serie di saranno famosi a me.
0: Certo.
6: Cioè, sì, ma la stiamo parlando? Instabile.
5: No, al di là di questo, però, la via di entrambi mi sembra un po' punti su quello, ci credi ma non ci credi, provi quello, provi quell'altro, cioè sembra una prova.
0: Un tentativo
5: periodico, capisci? Alla ricerca di un qualcosa, insomma, Milan Juventus invece, vai con le idee chiare, ecco. Mi sembra due società, o no Franco, tu che hai tanta esperienza.
4: Sì, no, pure Enzo. Ma evidente, ma poi c'è un altro aspetto ancora più inquietante. Ma in questo momento in cui le società stanno in sostanza lavorando per la prossima stagione, dovessero decidere davvero di tagliare Comolli, ma scusate, ma chi prendi in questo momento? Sento parlare di Carnevali.
0: Esatto.
4: Io ho incontrato l'altro giorno Carnevali che stava a cena con Aquilani e lo staff di Aquilani per decidere
5: difficile smuoverlo da là, Franco, difficile.
4: No, ma più
5: è che difficile che Carnevali se ne vada da Reggio.
1: Carnevali è presidente vero.
4: Giusto,
5: ma
4: cioè,
5: poi ha tante.
0: Esatto, i tempi sono d'accordo con Franco, sono sbagliati i tempi.
6: Certo.
0: Sì.
6: Certo, sono sempre i tempi che non tornano. L'avessi fatto in primavera un'operazione di questo genere, era perfetta, ma ora vai a prendere.
5: Ma Enzo, se ciò avvenisse sarebbe clamoroso, perché stiamo parlando di un dirigente molto serio. Cioè, non è che ha detto bene Franco, i tempi sono importanti. Cioè, non è che tu dici, vabbè, adesso ci penso, alla Juventus non si può dire di no, grazie, arrivederci. Secondo me è molto difficile che ci possa andare.
6: Proprio perché un dirigente serio non accadrà questo. È uno che ha una responsabilità enorme.
5: Le tempistiche sono importanti.
6: Del Sassuolo, le tempistiche sono. Ma tornavo al discorso fatto prima. Ma qui il problema di gestione societaria. Perché in entrambi i casi, da una parte il Milan c'è un fondo che non sa cosa fa, perché calcisticamente non conosce. Dall'altra c'è John Elkann. Questi continui cambiamenti sono dovuti a lui.
5: Però cioè, perdonatemi, Enzo e Franco, ci potete spiegare? Anche voglio della gente che ci segue da casa e alla radio. Il fondo, qual è, diciamo così, la missione precipua, quella principale? Cioè, perché un fondo prende una società? Perché lo compra a un prezzo? Non lo so, io dico da ignorante, poi me lo spiegate meglio voi.
6: Così.
5: Per poi dopo così rivalorizzare.
0: Certo.
5: È come se io siamo sempre lì, cioè con Elliot il Milan ha vinto.
4: Nel caso del Milan il maggior valore del brand è naturalmente legato allo stadio. Quindi il giorno in cui Cardinale potrà vendere anche mettere la prima pietra del nuovo stadio, avrà di fatto aumentato il suo valore, che viene già accreditato incredibilmente, visti i risultati sportivi, superiore al 1,2 miliardi che lui ha speso per acquistare il Milan.
5: Ho capito Franco, però in parole povere ci spieghi perché un fondo, cioè perché dei fondi prendono dalle società, qual è l'interesse, il business qual è? In poche parole
4: di accrescere,
5: cioè io compro il Milan a 500 milioni, no? Ad esempio, poi io compro una società, investo dei soldi, poi aspetto un quinquennio, 5 anni, 4 anni, devo rientrare di quei soldi, devo fare una plusvalenza e poi ricevo un altro. Cioè, come funziona? No, te lo chiedo proprio perché.
4: Esattamente così.
5: Esattamente
4: così
5: funziona. E se continui a fare questo tipo di.
1: Io credo che.
5: Avanti e indietro, quando li fai questi soldi?
1: Io credo che nel calcio.
6: Sono attratti dove c'è dell'immobiliare da fare, dove ci sono costruire gli stadi e si infilano in queste realtà.
0: Certo.
6: L'aspetto sportivo è persino secondario.
1: Ma invece fa parte dell'argomento, nel senso che il calcio vive di risultati. Se i risultati non arrivano.
4: È secondario.
1: Ma c'è poco da fare. Cioè, queste diciamo prospettive a lunga scadenza non vanno bene, perché dopo un po' c'è qualcosa che scoppia. Se non arrivano i risultati, la squadra a un certo punto basta in secondo piano.
4: Però,
0: Franco, prego.
4: Scusa.
0: No,
4: chiedo scusa. Purtroppo nel caso di Milano, occorrerebbe dire, non tanto del Milan, c'è una particolare condizione. Milano è diventata in Italia la città con il maggior numero di stranieri all'anno, dovuti all'attrazione di sfilate di moda, la nuova sistemazione fiscale per quelli che arrivano dagli altri paesi. E allora voi non vi spieghereste altrimenti come è possibile che il Milan oggi abbia chiuso la stagione 25-26 in testa alla classifica degli incassi e soprattutto del numero degli spettatori paganti, e cioè una media di oltre 75.000, che tu lo puoi spiegare se fai Milan-Juve, Milan-Inter, Milan-Roma, Milan-Napoli, ma se fai Milan-Sassuolo sono 75.000. La spiegazione è necessariamente diversa. Ormai vendono i pacchetti per l'Italia, i pacchetti per i turisti per l'Italia, che prevedono anche i biglietti delle partite.
0: Certo.
4: Questo è
0: business.
4: Diciamo il nuovo, è la nuova frontiera. Ecco perché, diciamo, per esempio, rispetto al fenomeno della Lazio, qui c'è tutta un'altra. Un'altra storia, e soprattutto ci sono altri numeri.
0: Certo, questo è sicuro.
6: Certo, ma infatti questo è un fenomeno che va oltre il calcio. Perché i fondi si sono infilati su Milano? Perché Milano è la città in crescita maggiore. Guardate cosa sta succedendo nel settore immobiliare. Sono cresciuti i prezzi in maniera esponenziale, inarrivabili negli ultimi 10 anni, perché è corrisposto al boom della città, che è diventata una città a livello internazionale su tutto, con l'Expo e con quant'altro. Quindi il fondo si è infilato in questo momento economico straordinario.
4: I due fenomeni che hanno fatto fare il boom sono stati prima l'Expo e adesso Milano Cortina.
0: Certo.
5: Vabbè, che i prezzi sono saliti le stelle da un po' dappertutto.
0: Sì, qui i prezzi sono una roba.
4: I prezzi dell'immobiliare sì,
5: ma anche qui a Roma, però, Franco. Anche qui a Roma
4: sono irraggiungibili.
0: Vabbè,
4: a Milano sono irraggiungibili.
5: Lo so.
0: Qualcuno ci scrive: Enrico al 331-8200-213, il modus operandi negli Stati Uniti, se fallisci vai a casa senza tante storie, menate e polemiche.
4: Lui... È vero così. Il comportamento di Cardinale il giorno dopo la mancata Champions aveva questa precisa caratteristica.
1: Esatto. Si è visto. Però deve esserci anche la pagina successiva. Però
0: sta all'estendo adesso. Sta all'estendo.
5: Certo. Mi sa che non c'è stata questa pagina.
0: No, però la sta preparando,
1: è passato un mese,
5: è passato troppo per il Milan, troppo. Poi dopo la farà e
0: ho capito.
5: Si
0: poi
5: metteranno
0: dopo
5: a posto le cose,
0: come la Juve che arriva oggi e poi manda via Comolli, poi devi mandare via 15 giorni
5: vabbè,
0: fa.
5: Ma ci sono le crisi di governo, ma tutti meravigli se c'è una crisi tecnica all'interno di una società.
6: Marco, perché Marco ha l'idea che arrivi Conte alla Juventus, lui vuole arrivare lì.
0: Voi la state sottovalutando questa cosa.
6: Mandare via Spalletti.
0: No, non è che voglio mandare via Spalletti, sì, a me piace, però sta cosa che lui sta lì.
6: Ma quanto ti costa? Vlahovic,
4: soprattutto appena rinnovato per 2 anni.
0: Ho capito. Vediamo
4: che mandino via lui.
0: Vediamo come parte il campionato.
4: È impossibile che mandano via lui. Perché è una scelta di El Khan, signori. Spalletti non l'ha deciso Comolli, lo ha deciso El Khan, il rinnovo biennale di Spalletti.
5: Bravo Franco.
4: E quindi,
0: però magari adesso va via Comolli, Chiellini sta lì, prende più posizione. Io spero che la Juve parta subito forte, ma se cominciano ad arrivare i risultati negativi, Chiellini potrebbe dire: signor Elkan, insomma, qui che succede? C'è un certo Antonio in giro qui.
5: No, ma non è che cambiando la natura ogni 6 mesi. Ma una squadra come la Juve, già che ne ha cambiati 3 in 1 anno e mezzo. Ma dai, no?
0: Vabbè.
5: Si dà una calmata anche là da quel punto di vista, cioè non è che è una crisi tecnica la poi.
1: Io non credo che Conte rimarrà a spasso per tanto tempo.
0: Cioè, in subentra in corsa?
4: In corsa non entra, lo
0: escludo anche io.
6: L'ho fatto al Tottenham, ma mi pare che i risultati non siano stati brillanti.
4: No, vabbè. Perché no? Nella prima parte brillantissimi, perché
5: l'ha portata in Champions, no, senso.
4: L'ha presa ottava,
6: no, come questione complessiva.
4: Ma poi,
5: vabbè, ma poi c'ha avuto una serie di lutti dolorosi, è stato male pure lui fisicamente. La successiva
4: ha avuto la morte di Ventroni, che lo ha traumatizzato.
0: Vero.
5: E poi pure lui è stato male, Franco.
4: E poi il suo intervento chirurgico, non dimentichiamo.
6: Comunque un esempio è l'unico esempio di salita in corsa, di solito non lo fa.
0: Non lo fa. Senti, prima di salutare Franco, voglio far vedere la formazione possibile del Napoli. Ce l'abbiamo noi, vero? Mettila un attimo in grafica, così la commentiamo al volo.
5: Ah, tu l'hai dato già ad Allegri in Napoli.
0: Io l'ho dato Allegri, poi come va, vediamo. Però insomma, è possibile che non arriva Allegri, Franco, dai, dammi.
5: Svegli la mattina, dai, no.
0: È vero che deve risolvere. Però abbiamo messo questo 4-3-3 con 4-3-3. In porta Meret, vediamo se sarà lui. Poi Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Neres, Allison sulle corsie, Haaland in mezzo. Poi non so
5: perché Lobotka rimane.
0: Questi sono adesso. Poi vediamo. Io non so se vanno via tutti, chi rimane. C'è Allegri che fa, manda via i pezzi grossi lì in mezzo al campo, ragazzi.
5: No, magari se ne vogliono andare.
6: No, ma te le immagini? No, ma Marco, due esterni che giocano a calcio e che non fanno la fase difensiva come questi due, ma mai.
0: Ma magari cambia Allegri perché c'ha gli uomini adatti e fa questo tipo di modulo. Voi siete troppo sei prevenuto adesso, Enzo.
6: È difficile l'equilibrio così. Neres giocava poco anche con Conte perché non faceva la fase difensiva.
0: Franco, che mi dici? Magari come alternativa a Højlund può arrivare anche un grande attaccante.
4: Ma
0: Franco?
4: Sì, guarda, secondo me è molto presto. Di sicuro Allegri è uno che si occupa molto di stabilire un equilibrio complessivo strategico e tattico.
0: Certo.
4: Non dimentico che la sua Juve giocava col 4-2-3-1, quella che è andata due volte in finale di Champions League.
0: Esatto.
4: E non dimentico che nella sua testa, secondo me, De Bruyne, se dovesse partire dallo box, prenderà il posto di centrale di centrocampo, come vede lui il calcio. Quindi è ancora molto
0: molto presto.
4: Come si concluderà tutto,
0: però prende una squadra strutturata.
5: Ma posso,
0: Franco,
5: fare una domanda a Franco, visto insomma, tornando al Milan, voglio fare una domanda diretta. Vai. Franco, io sai che ti stimo tantissimo, come stimo Allegri, ma al netto di tutte le vicissitudini societarie di questa società, che è molto discutibile, lascia desiderare, eccetera eccetera, ma quante responsabilità, Max, su questo fallimento Champions League? Però devi essere sincero.
4: Sì, Franco. Sono sincero e sono anche molto franco, di nome e di fatto. Secondo me c'ha anche lui grandi responsabilità, perché è vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, perché prima ha detto che non c'erano soldi per il mercato e poi il 31 di gennaio si sono presentati con Matetà. È altrettanto vero che poi a un certo punto, quando è finita la benzina sia fisica che psicologica, perché voi dovete partire da questo presupposto: il 5 aprile, cioè il giorno della domenica di Pasqua, della Santa Pasqua, c'erano due partite di cartello che prevedevano Inter-Roma a San Siro e Napoli-Milan a Napoli. Il Milan in quella domenica, prima di cominciare le due partite, era a 6 punti dall'Inter. Quindi che cosa è successo? Che quando ha perso quella partita, l'Inter ha battuto la Roma, è passata a 9 punti, in quel momento è caduta l'illusione complessiva che c'era nello spogliatoio di poter pedinare l'Inter per lo scudetto.
5: Ma perché è stata creata questa illusione, Franco?
4: Lo so.
5: Cioè, tu segui il calcio da 50 anni, a mezzo secolo, ma perché hanno pensato allo scudetto? Perdonami, Franco.
4: Non avevano la struttura per farlo.
5: Ma perché? Perché parlavano di scudetto? Questo che è stato l'errore clamoroso.
4: Certo.
5: E quindi la responsabilità...
4: Da una parte c'è stata quella, però poi c'è stata anche obiettivamente una flessione di natura fisica, e questa io la attribuisco.
1: Tanti giocatori non hanno reso come dovevano, Franco, tanti giocatori sui quali c'erano delle aspettative importanti.
5: Ma anche immaginare lo scudetto,
0: dai. Una Lazio rabberciata, Pino.
6: Però è stato l'attacco, cioè se tu da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao,
0: Ma Leao non sapeva più dove giocare.
5: Bravo Franco, bravo, sono d'accordo. Ma Leao,
4: come fai ad arrivare fino in fondo? Cioè, lì, loro si sono salvati con i gol che ha fatto un difensore, Pavlovic, e un centrocampista Rabiot. Perché i due non hanno più fatto gol. Oh.
6: Sì, sì, però Franco, io sono convinto che senza il caos societario in Champions il Milan ci arrivava lo stesso.
4: Ha contribuito
6: pesantemente con il successo.
0: Ma bastava battere il Cagliari all'ultima giornata.
5: Però, Enzo, io ti voglio bene, Enzo. Ti voglio bene, ma ho capito, ma ti bastava un punto.
0: Ma dai.
6: Ma guarda, io ho avuto la sensazione.
5: Ho capito, ha perso col Cagliari perché ci sono state le vicissitudini.
0: Il Cagliari in ciabatte, ragazzi.
5: Però ci dobbiamo mettere d'accordo.
6: Non ha giocato.
5: Prima parte andate c'era pure Cardinale, però nessuno lo nominava. Nella seconda parte la colpa di Cardinale. C'è sempre la verità, sta sempre nel mezzo.
4: La squadra se l'è fatta sotto.
0: Ha ragione Franco.
5: Va
0: bene, mi devo fermare. Devo salutare Franco. Ciao Franco, ciao, un abbraccio a Franco Ordine.
6: Ciao.
0: Enzo, rimani lì perché apriamo anche il capitolo Lazio adesso con Pino e anche gli amici ascoltatori. Torniamo insomma anche su quello.
5: Vi lascio.
0: Tu rimani con noi. Tra poco.

0: Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, in studio con me Stefano Impallomeni, c'è il professor Pino Capua.
1: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Ciao Pino, in collegamento c'è Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Abbiamo affrontato la situazione della Juventus, del Milan, voglio andare anche alla Lazio perché anche qui sta succedendo di tutto e di più, adesso siamo alle lettere. Siamo alle lettere, piovono le lettere da una parte all'altra, scrivono tutti. Io ieri mi sono permesso di dire che queste lettere tanto non servono a niente, perché poi servirebbe soltanto una cosa in questo momento, che non so se si possa attuare o meno, caro Pino. Però ieri è successo un po' di tutto, perché sono circolate poi delle voci nella tarda serata, insomma, sul futuro della società. Poi questa mattina è arrivata la lettera di Lotito, che ha scritto ai tifosi della Lazio: anch'io voglio vincere la società. Poi questa mattina è arrivata la lettera di Lotito, che ha scritto ai tifosi della Lazio: anch'io voglio vincere, un appello.

0: che non c'è un momento di scuse in questa lettera, cioè non è che dice mi scuso, cioè c'è una richiesta di dialogare. È arrivata la risposta, vi dico, poi tra l'altro è arrivata anche un comunicato, è arrivato un comunicato ufficiale del club che allontanava tutte ipotesi di cessione che si erano fatte avanti nella serata di ieri del club, e poi è arrivato anche il comunicato della tifoseria organizzata che ha detto che ormai, io la cito proprio, c'è pure una bellissima canzone di Vasco Rossi, ve la ricordate? Ormai è tardi, e beh, la curva dice ormai è tardi, avanti con la protesta, e quindi si prosegue in questo modo. Io non so qual è il vostro pensiero, lascio a voi, diciamo così, quello che sta succedendo. Pino, parto da te, poi sento Enzo, io e Stefano tutti i giorni abbiamo tappa dopo tappa affrontato tutto quello che sta succedendo. Pino.
1: Ma sai, è il pensiero di tutti purtroppo, perché questa lettera non ha aggiunto nulla rispetto a quello che ci si aspettava. Molto dettagliata, molto precisa. Io dico, secondo me l'intelligenza artificiale è stata utilizzata molto, però doveva essere più incisiva. Non ha emozionato, non ha dato quello che tutti quanti si aspettavano. Cioè, l'emozione in questo momento è fondamentale per dare una scossa. Una lettera di quel genere, che peraltro, come ho detto io stamattina, ci ho messo un quarto d'ora a leggerla, non ti lascia nulla, non ti dice niente di più, ti dice sì, forse in certi atteggiamenti ho sbagliato, però parla sempre di situazioni economico-finanziarie che ai tifosi interessano, ma fino a un certo punto, molto fino a un certo punto, e non parla di investimenti, non parla di aumenti di capitale, non parla di potenziamento della squadra, che è quello l'obiettivo principale dei tifosi che se ne sono andati, perché i tifosi se ne sono andati e la risposta è arrivata, come dicevi tu, Marco, immediatamente. Hanno detto va bene, grazie, arrivederci, ce ne andiamo uguale.
0: La protesta continua. Vado da Enzo, aggiungendo tutto questo, che mi hanno sempre detto che poi le parole hanno un significato, no Pino? Un significato, e quando tu le pronunci ti devi assumere anche delle responsabilità. E siccome le parole, dobbiamo dire adesso, non perché le parole precedenti sono state parole che hanno creato da parte del Presidente una frattura profonda, proprio profonda, che è difficile risanare con una lettera, così, come hai detto tu, dove non c'è un trasporto, un'emozione, non c'è niente, no, onestamente
1: vedi,
0: parlando.
1: Vedi, secondo me le frasi le conosciamo tutti. Posso allargarmi un attimo?
0: Sì, sì, vai, poi vado.
1: Questa cazzo di storia, questi stronzi di tifosi, 10 volte uno più forte di Greenwood e così via dicendo. Tu da lì devi partire. Devi partire con delle scuse su questo.
0: Esatto.
1: E da qui poi puoi dare un'emozione.
0: Che potrebbero non bastare.
1: No, e probabilmente non bastano. Poi se arriva Greenwood alla Roma, voglio vedere che succede.
0: Sì. Enzo.
2: Situazione complessa vista da fuori, io ho un'opinione diversa perché parto da un altro presupposto. Certo, queste cose personali incidono tantissimo, le cose che ha detto Lotito è evidente, ma un po' in tutte, in diverse latitudini ci sono situazioni di questo tipo. Allora, io parto da un presupposto: cos'è la Lazio, cosa può fare la Lazio? E ci metto insieme altre società di questo livello. Il tifoso chiede sempre di più, è giusto che lo faccia. I presidenti possono fare fino a un certo punto, che siano Lotito, che sia un altro, Cairo al Torino, il Torino mi direte è un gradino sotto rispetto a quello che ha fatto la Lazio negli ultimi anni, però la dinamica è sempre la stessa. Cosa puoi chiedere a Lotito, al di là degli aspetti personali, dell'antipatia, delle offese che ci sono state, tutte queste robe che possono essere chiarite, ma dal punto di vista sportivo, cosa gli puoi chiedere a Lotito? Che ti possa far vincere lo scudetto?
0: No, però
1: nessuno chiede questo però, perdonami, Enzo, perdonami se mi inserisco, Enzo. Perdonami se mi inserisco, Enzo.
2: Tre anni fa Lotito ha portato la Lazio in Champions League. Cioè, queste sono cose che sono tangibili. Hai fatto una finale di Coppa Italia.
1: L'ha portata Lotito, ecco, cioè, secondo te, la Lazio? L'ha portata proprio Lotito. Guarda, Enzo, tu sei un giornalista che io stimo in maniera straordinaria, ti seguo da una vita.
2: Ti ringrazio.
1: Ma la verità, però si vede e si capisce purtroppo che non sei nel contesto, diciamo, attuale.
2: No, è premesso,
1: infatti lo ribadisci. Non è un problema di vincere lo scudetto, è un problema di impostare un qualcosa che ti faccia sperare, che ti faccia pensare a un futuro
0: normale.
1: Lotito in 22 anni non ha mai messo un centesimo all'interno della Lazio, e questa è una cosa che va detta. con tutto il rispetto
2: ma neanche De Laurentiis l'ha mai messo nel Napoli.
1: Ma De Laurentiis però ha vinto tre scudetti.

0: morti, cioè non scherziamo.
1: Sì, quindi, no, ho capito.
0: Quindi voglio dire, è solo un problema di capire quando è il momento di agire in funzione di un popolo. Perché quelli che se ne sono andati, ed è un evento unico al mondo, sono un popolo e tu non puoi far finta di niente, né tantomeno fare l'articolo di due pagine sul Messaggero.
1: Lo capisco, ma queste sono cose, ti ripeto, che non approvo neanch'io. Però nell'essenza la Lazio è in un livello, a parte quest'anno, che poi ci sono state tutte queste cose che appesantiscono la situazione, il lavoro dell'allenatore, appesantiscono tutto. Ma la Lazio è sempre stata in un livello tecnico che è il suo. Anzi, delle cose degli anni ha fatto delle robe che sono andate oltre. Quindi io posso chiedere allo Tito di fare meglio, e glielo chiedo fortemente, di gestire meglio la società, di fare meglio sul mercato. Tutte queste cose gliele posso chiedere, però non posso lasciare la mia società, il mio tifo, il mio cuore in queste condizioni. Cioè, i tifosi stanno facendo del male anche alla loro passione, perché l'arte della guerra ti dice una cosa ben precisa, che la applico in questa situazione: se fai una battaglia, fai una guerra, quando hai un minimo di possibilità di vincere, c'è un minimo di possibilità di poter far andare via lo Tito, di far rivendere la Lazio? Mi pare assolutamente no. E allora ci deve essere un terreno, il
2: però,
1: ritrovare,
2: perdonami,
1: un terreno di dialogo, altrimenti fai del male alla Lazio.
2: Però, però perdonami una cosa, io credo però che i tifosi della Lazio, giustamente si può anche leggere che si stanno facendo anche del male alla propria squadra, ma è una scelta forte questa è stata una scelta fortissima. Tra l'altro, attenzione, perché anche i tifosi del Milan, ho letto, cominciano insomma anche loro uno stato di agitazione nei confronti di Cardinale. Oggi a Londra sono apparse le scritte "liberate il Milan", cioè per dire, no? Quindi voglio dire, anche il sentimento dei tifosi va comunque rispettato. Però io non penso, certo, e ribadisco, che sia un problema tecnico, che sia un problema di allenatori, di giocatori. Io credo che il vaso sia ormai colmo di quello che è stato questo rapporto che non c'è mai stato. Enzo
0: si sta depauperando, la Lazio si sta depauperando. Tu hai detto delle cose corrette e giuste viste da Firenze, ma non ti dimenticare che cosa era la Lazio 3-4 anni fa: Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Ciro Immobile, cioè Sarri l'ha portata a arrivare al secondo posto. Adesso la Lazio per sbaglio è arrivata al nono quest'anno, perché poteva anche addirittura arrivare più giù, e così sarà peggio, perché poi a gennaio sono stati venduti ancora i giocatori migliori, non ce lo dimentichiamo, di quest'anno.
1: Ma sei un momento in cui fai male calcio, però lo Tito è stato capace di fare bene calcio, perché quello che racconti tu e quelli i mercati che ha fatto,
0: io ti ribadisco che non è merito di lo Tito.
1: C'era Tare, direttore sportivo, ma comunque io devo avere come riferimento il presidente, poi i suoi manager li deve scegliere. Ha sbagliato forse delle situazioni, senza forse, ha sbagliato delle situazioni. Io gli devo chiedere: rimetti un manager che sia in grado di fare meglio il mercato, riorganizzati dal punto di vista calcistico. Questo glielo chiedo fortemente anch'io. È chiaro che non puoi vendere due giocatori del livello dei quali hai venduto i due migliori a gennaio, questo è inaccettabile calcisticamente. Però il problema personale fra i tifosi e lo Tito, che è enorme, e serve qualcuno, serve un mediatore per trovare un punto d'incontro, perché se continua questa cosa
2: ma un mediatore vedi, l'uscita in questo momento, Stefano, sembra non esserci, cioè
3: non c'è.
2: Io ieri ho detto non c'è una mezza misura, non ci può essere un dialogo in questo momento, non ci può queste cose qua,
0: tanto meno la lettera che è uscita oggi,
3: non ci può, non cambia niente, cioè secondo me, guarda, se vuoi la mia, Marco, te la dico, c'è un'ustione di un sentimento, c'è una convivenza ormai che è arrivata al limite della sopportazione, sono d'accordo con Pino, qui non è in ballo, Enzo, il discorso dei titoli, delle squadre, dei soldi da investire, è proprio un discorso che tu puoi, voglio dire, noi abbiamo ascoltato, abbiamo letto le parole, no? Tu dici le parole sono importanti, sono d'accordo con te, però poi, insomma, secondo me ascoltare poi quello che dicono le persone è relativo, l'importante è quello che fanno. Allora lui ha esordito con delle offese dirette al tifoso della Lazio, che ha sopportato, è stato tollerante, cioè c'è stata tolleranza da parte di un gruppo d'ascolto laziale,
0: certo,
3: e allora c'è stato uno scacco al re. E questa lettera è il discorso del re, che fa vediamoci e parliamo, e che anche non è dallo titolo, cioè non è dal presidente che ha scritto questa lettera, è arrivato proprio che siamo alla disperazione, cioè siamo al momento, diciamo, di non, ormai che non c'è una soluzione e c'è la fine, perché qui, ripeto, da dove sono partito, c'è l'ustione di un sentimento che ormai non, di un'empatia che non c'è mai stata.
0: Poi c'è da aggiungere una cosa, che in questa lettera
3: tutto.
0: Si
3: lui
0: fanno
3: si
0: delle prospettive a lunga distanza. La prospettiva a lunga distanza, lo dicevamo prima anche per il Milan, non regge in questo momento, può reggere.
3: Separiamo le cose, Pino, però non c'è un punto, ormai non c'è una soluzione, Enzo, non c'è più una soluzione, perché lui si è accorto, scrivendo questa lettera, che non è un problema di investimenti, non è un problema, lui dice, è legittimo criticare la Lazio, quando lui, l'ho letta tutta, dice anche delle cose, però non graffia, c'è il tifoso della Lazio, immagino, non lo so, per chi lo è, io non lo so, come saprete, però io cerco di immaginare e di entrare nella testa del tifoso della Lazio, dice non ti credo più, non ti ho mai creduto e anche con questa lettera non ti credo più, perché è un tentativo
0: maldestro.
3: Un ultimo tentativo di dire allora non è un problema di risultati, qui mi tocca scrivere una lettera
1: e apriamo
3: un dialogo, ma come ha detto Marco, come ha detto bene Marco, non c'è mai stato questo dialogo, perché il dialogo si fa in due, Enzo, e qui il gruppo d'ascolto
1: così,
3: non c'è più.
1: Non se ne esce e fai il male della Lazio, tutti fanno il male.
2: Tu chiedevi, Enzo, ma mi sembra di aver capito, dice qual è l'obiettivo dei tifosi? Uno solo.
1: Quello di cacciare lo tifo.
2: Non lo vogliono più come presidente.
1: Ho capito, ma
2: cioè, appunto, allora è finito. Lui può pure scrivere la Divina Commedia domani mattina.
1: Ci vuole un mediatore.
2: Ma io non lo so come si possa fare.
3: Non si risolve, non è.
1: Te la do io una soluzione che potrebbe essere percorribile. Non sono il mediatore, non è il mio ruolo.
3: Enzo, perdonami.
1: Metti un presidente che vada bene ai tifosi, lo tifo fa un passo indietro, rimane proprietario. Questo può essere un punto di incontro.
2: Questo potrebbe essere.
3: Enzo, sei competente, sei un analista finissimo, cioè qui non c'è soluzione, Enzo, c'è soluzione.
1: Può essere una soluzione.
3: No, c'è stato lo scacco, c'è stato lo scaccare da parte del popolo laziale, non c'è più ascolto, non c'è più pazienza, non c'è
0: Enzo,
3: più niente.
0: Un popolo laziale, ti faccio notare,
3: lui l'ha capito questa cosa
0: Enzo,
3: qui.
0: Ti faccio notare una cosa, il popolo laziale che ha dimostrato di poter fare e disfare. Perché quando ha voluto riempire lo stadio, lo ha riempito in maniera clamorosa. E quando l'ha svuotato, l'ha votato. E quindi ti parli di fronte a un muro gigantesco.
3: Cioè lui qual è il discorso? Che non se l'aspettava. Cioè, è come se ognuno dice, ma figurati se capita questa cosa. Ti capita. E lui non se l'aspettava.
0: Certo.
3: Non avrebbe mai scritto una lettera del genere, dai ragazzi.
1: È un anno che va avanti questa storia.
3: No, beh, insomma.
2: Però Enzo,
3: proprio...
2: io sono d'accordo in parte con te che il tifoso non dovrebbe decidere il destino di una dirigenza. Su questo sono d'accordo. Però ci sei arrivato tu a questo punto. È tua responsabilità se sei arrivato a questa rottura totale.
1: Faccio una domanda. Volete il bene della Lazio o no? Qual è il bene della Lazio?
0: L'ha detto Marco poco fa.
1: Non ci si fa perché è evidente che non ce la fai. Perché questo è uno che non molla. Anzi, questa lettera, secondo me, è stato un tentativo che andava...
2: Ma Enzo, ti dico una cosa. Quando c'è stato il blocco del mercato, no? State... scorsa, giusto?
0: L'anno scorso.
2: Fai una lettera in quel momento... che manifesti le difficoltà, perché io sono convinto di questo, che poi il tifoso, se tu lo fai partecipe di un momento difficile, perché può capitare che un club sia in un momento difficile, e tu fai una lettera in quel momento dove c'è stata questa difficoltà, chiedo un aiuto perché siamo in difficoltà, secondo me il tifoso in quel momento non ti volta le spalle, ma se tu lo fai sotto traccia, tradimento, prendi l'allenatore, non gli dici, secondo me quella è un brutto segnale, questo è che ti voglio dire.
1: Che abbia sbagliato. Ma ti pare normale che un presidente parli con i tifosi? Cioè, questo è un personaggio
2: è il telefono. Ragazzi,
1: voglio dire,
2: alcune telefonate sono state scioccanti.
1: Vogliamo ripartire. Questa è la domanda che
2: come fai a ripartire? Secondo me come fai a ripartire?
1: Io te l'ho detto.
2: No,
1: se il problema è lui.
2: ma guarda che questa soluzione qui l'aveva paventata
1: Franco
2: qui da noi.
1: Rossi,
2: sì, sì, l'aveva paventata qui da noi qualche settimana fa, se ti ricordi, Guido Paglia, ex responsabile della comunicazione della Lazio ai tempi di Gragnotti. Come no? E Guido Paglia è intervenuto qui, ha detto: guardate che forse una soluzione in questo momento potrebbe essere quella di mettere un presidente. Ma
0: alla Zoppi.
3: Io non la esatto. No, c'è soluzione.
2: Ma è, per il problema è che adesso non lo voglio, più manco
3: ma,
2: quello.
3: Ma il tifoso della Lazio non lo vuole più, ma io credo che sia ormai una, nel momento in cui lui si riduce
1: allora
3: a scrivere una lettera a cuore aperto, ha fatto anche, tra l'altro sì, ci sono anche dei contenuti, e tra l'altro bisogna riconoscere pure che ha fatto delle cose, insomma. Non è che adesso ha fatto tutto male, in 22 anni ha vinto, ha portato qualcosa, dal suo punto di vista, insomma, no? Anche rispettare questo. Però il resto, sul resto è stato, bastava poco per conquistare la, bastava poco, la situazione
1: fatto,
3: è paradossale, perché il tifoso della Lazio non si aspettava, Vittorio, si aspettava un altro modo di agire, che lui ha sempre sottovalutato.
0: Voglio farti un piccolo ricordo, Enzo, un piccolo ricordo di qualche anno fa, quando la Lazio di Simone Inzaghi stava travolgendo il campionato, e probabilmente se non ci fosse stata il blocco del Covid, probabilmente ci sarebbe arrivata. Simone Inzaghi aveva chiesto degli acquisti che non sono mai arrivati, e quindi nel momento in cui la Lazio arriva a un passo dall'ottenere il risultato, per questo ti dico non è merito di Lotito, perché Lotito avrebbe potuto fare e non ha fatto, questo è, l'hanno fatto gli allenatori bravi come Simone Inzaghi, come Sarri.
1: Sì, ma l'ha messi lui, se vogliamo essere.
0: Ma nemmeno, ma no, se andiamo a guardare la storia, non è vero. Ti prego.
1: Il presidente lui.
0: Simone Inzaghi è stato il rifiuto di Bielsa per farlo arrivare.
3: Però l'ha preso lui.
1: Sì, però nel bene e nel male, presidente lui, se gli diamo le colpe, diamogli anche i meriti. Ma è una situazione che se esco dai personalismi, i personalismi non li risolvi. Se c'è questo odio profondo, lo risolvi. Dal punto di vista calcistico faccio fatica.
3: Comunque, Enzo, siamo
1: io abito
3: in una situazione in cui i risultati non contano, cioè non è un problema di
1: Fiorentina,
3: un problema
1: ormai. Non vince niente da 25 anni, fra la Lazio e la Fiorentina c'è tanto dislivello dal punto di vista del bacino d'utenza, della storia della società, non lo so, non mi sembra che... E allora che dovrebbero fare? Anche questo mettere a ferro e fuoco il commisso... Non lo so, sono situazioni.
2: Però Enzo, ti ripeto, io capisco il tuo punto di vista, però i tifosi della Lazio non hanno messo il ferro e fuoco niente. Hanno deciso di protestare
1: la loro società.
2: Lo so, però l'hanno fatto in maniera, secondo me, forte, ma rispettosa, e anche privandosi di qualcosa a cui tengono molto.
3: Perché è clamorosa.
2: È clamorosa, cioè tu un tifoso che non va allo stadio c'ha l'abbonamento, vi rendete conto che sacrificio sta facendo? Io magari per alcuni è anche inconcepibile, Pino, perché dici: ma come fanno a fare una roba del genere, che non vanno allo stadio, magari vanno fuori, si incontrano fuori per sostenere la squadra. Però io credo che si sia arrivato a un punto, questo è un punto di rottura dove non si può tornare indietro.
0: L'ha definito grande amore Sarri, io condivido,
2: è un punto,
0: una
2: di
0: prova
2: rottura.
0: Di grande amore
2: non si può tornare indietro. Ecco perché dico che la lettera di oggi, perdonatemi, lo dico francamente, non serve a niente, è carta straccia. Non serve a niente. La lettera di oggi non serve a niente. Poi domani arriverà un'altra lettera. Domani ce ne sarà un'altra lettera. Domani arriverà un'altra lettera.
1: Una società come la Lazio in queste condizioni è un dispiacere per chi ama il calcio, ovviamente. E io continuo a dire che una via d'incontro tra persone che comunque hanno un raziocinio si può trovare. Perché qui, ma ce la fanno i tifosi a buttare fuori Lotito o no? Ma la risposta non ce l'ho. Ditemela voi, c'è una possibilità, c'è un margine?
2: No, io non lo so come possa andare a finire, Enzo. Le tue domande sono legittime, perché certo. Sono legittime le tue domande. Certo. Io ti capisco.
0: Discorso diverso, che dovrebbe essere l'utito a rendersi conto della situazione che ha creato. Questa è la cosa.
1: No, forse se ne è reso conto, perché questa lettera se ne è reso conto.
3: Non l'avrebbe mai scritta in vita sua.
1: Esatto, conoscendo un po' l'utito, il suo modo di fare, questa è, voglio dire, un'ammissione di tante colpe, a parte quelle che sono scritte lì. Secondo me poteva essere un inizio di un discorso, non ti dico da risistemare domani, ma ricominciamo magari con le diplomazie a parlarci. Ecco, io vedevo una soluzione di questo tipo, le diplomazie, poi magari ci metti un mese, due mesi, tre mesi, però un lavoro sotto secondo me andrebbe fatto.
0: Certo.
2: Allora, sentiamo un audio, proprio al volo, un paio di audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo.
4: Buongiorno, io esprimo il signor Bucchioni e gli faccio questa domanda. Lotito si fa un po' da parte e mette un nuovo presidente, ma Lotito è una persona che fa un passo indietro e si mette da parte? No, non lo farà mai. Non metterà un'altra persona a gestire i suoi soldi o la sua società. E questo è il problema. I laziali non lo vogliono più, punto. Neanche se si mette in disparte, e non è uno che si mette in disparte e lascia lavorare gli altri. Grazie, Rudy.
2: Grazie, Rudy. Ancora un altro.
1: No, ma Rudy, no, Rudy.
2: Aspetta, andiamo un altro e poi ti lascio la risposta. Vai.
5: Beh, vabbè, della lettera direi che non interessa praticamente a nessuno, ormai il rapporto è molto inclinato. Per quanto riguarda le ipotesi circolate ieri, un giornalista è da un anno che ci sta mettendo la faccia, facendo nomi e date, per cui se poi non dovesse rivelarsi vero sarà lui a pagarne personalmente. Questa sera ha detto che farà un altro comunicato a borsa chiusa, per cui aspettiamo.
2: Va bene, poi ognuno poi sceglie che strada vuole intraprendere.
1: Sulla vendita.
2: Sulla vendita. Ma
1: io rispondo.
2: Mi attengo al momento al comunicato.
1: Lo so,
2: ecco, vai.
1: Sì, lo sappiamo benissimo come è fatto Lotito. In assoluto, in situazioni normali, non lo farebbe mai. Ma ora mi pare che abbia capito che l'acqua ce l'ha alla gola anche lui, che la situazione è disperata. Quella potrebbe essere un canotto di salvataggio quando la nave affonda. E sul canotto puoi anche fare un passo indietro, puoi comprimere il tuo ego, la tua personalità, tutto quello che vuoi, in nome per conto di trovare una via d'uscita. E un presidente presta nome, perché poi non ti dico di far gestire, la gestione continuerebbe a essere la sua, ma pubblicamente per un momento metti da parte quello che è la criticità. Io credo su questa strada, se ci fosse qualcuno di buona volontà con i capi dei tifosi, io fossi un personale, anche Guido Paglia, che ti ripeto conosco bene, anche il carisma per poterlo fare, trovare un mediatore, io ci lavorerei.
2: Però guarda, chiudo così, oggi nella lettera c'è riferimento ai club, non c'è un riferimento alla tifoseria organizzata.
0: No, ma poi i club, ragazzi, non esistono più.
2: Come
0: da
2: fai
0: anni
2: a fare un avvicinamento?
0: C'è qualche piccolo club ancora in vita, ma i club, capito, non esistono più. Quindi anche quello mi sorprende. Cioè, puoi fare riferimento a situazioni che Lotito stesso ha eliminato.
2: Capito. Vabbè, comunque, dai. Vediamo. Allora, Enzo, ti devo salutare come sempre. Grazie.
3: Ciao, Enzo.
2: Un abbraccione.
1: Un piacere.
0: Ciao,
2: Enzo,
0: ciao.
2: Bucchioni.
1: Ciao,
2: facciamo un break. Rimani ancora?
0: Rimango ancora un break.
2: Allora ci fermiamo, torniamo subito.

0: Allora siamo tornati in diretta, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano di nuovo,
1: ciao, ciao a tutti,
0: in studio oggi ci è venuto a trovare, ci fa molto piacere il professor Pino Capua.
2: Piacere per me, io ve lo prometto e mantengo.
0: Grazie Pino, grazie. Breaking news però la dobbiamo dare immediatamente, perché come avevamo anticipato già intorno alle ore 14, Como lì non è più AD della Juventus, si attende solo l'ufficialità, quindi cambio ai vertici della Juventus e si attende poi la decisione su chi sarà il nuovo AD, quindi il nuovo assetto della Juventus. Però ripeto, Como lì non è più AD del club, ne parliamo anche e mi fa tantissimo piacere che, tra l'altro, ho visto ieri sera in grande forma in TV Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco. Ciao
2: Massimo.
0: Allora Massimo, ciao, ti faccio commentare subito la news molto apertura di trasmissione, però arriva anche notizia: non è più l'AD della Juventus il signor Como lì.
3: Beh, se l'è meritato. Io credo che come giunto lì ha pagato il suo anno, diciamo così, di errori. È giusto anche che abbia ricevuto la stessa moneta Como lì, che ha sbagliato praticamente tutto. Dalla riconferma di Tudor al mercato estivo, completamente sbagliato in tutti i termini, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico. Sbagliato completamente l'approccio al mercato di gennaio con Vlahovic, che si faceva male a fine ottobre, sapendo già che la Juventus avrebbe avuto bisogno sicuramente di una punta centrale tanto reclamata dall'allenatore. Sono andati in giro per l'Europa a fare brutte figure, perché insomma io sono abituato anche alla Juventus che una volta andava su dei giocatori e non lo sapeva nessuno. Veniva fuori poi sul giornale il giorno dopo che avevano preso, che so io, Ibrahimovic piuttosto che ingaggiato Fabio Capello, cose così, insomma. Non è vero che oggi magari fai un pochino più fatica, però insomma sei andato veramente in giro per l'Europa a fare brutta figura, e poi hai poi portato a casa due giocatori, Boga e Holm, senza poi portare a casa invece quello che serviva effettivamente alla Juventus di Spalletti per centrare la Champions. Poi non so, magari non l'avrebbe centrata ugualmente, però intanto gli davi le munizioni, gli davi le armi per poter combattere, cosa che invece l'abbiamo visto, ci sono state delle partite che centravanti giocava McKenna, ragazzi, facciamo ridere. Secondo me è stato un crescendo di cose sbagliate,
0: di negatività che hanno portato inevitabilmente.
3: Certo, sì, è giusto che sia così.
0: Anzi, vi devo dire,
3: io poi non faccio i nomi dei giocatori, ma io non dico sempre il solito da David, io parlo anche di Zegrova, di Gioma, ragazzi, cioè, sono stati spesi i soldi anche per quelli, i giocatori che non sono stati mandati via, perché io onestamente, se sai di calcio, di Gregorio lo mandi via. Cioè, se tu sai di calcio, io di Gregorio non tengo. La Juventus è stata abituata per storia ad avere dei portieri incredibili, eccezionali. Di Gregorio non può far parte di quella serie di portieri che ha avuto la Juventus da generazioni. Io arrivo fino a Zoff, però da Zoff passiamo per Peruzzi, Buffon, Szczesny, di cosa stiamo parlando?
0: Sentite, però io so che adesso Stefano mi dice, ma vai sempre lì, però ci vado, perché allora il 30 giugno c'è il CDA della Juventus. Il 30 giugno.
1: E quindi?
0: No, io la metto lì, cioè, ancora? Dopo questo cambiamento, basta, ritenete dai, solida la posizione di Spalletti?
1: Sì.
0: Ma io,
2: ma sai, gli hanno appena rinnovato il contratto.
1: Ma deve cominciare, quindi. Ma scusami, ma oggi va via Como lì e mandi via Spalletti perché c'è,
2: no,
1: il fantasma.
2: Gli hanno rinnovato il contratto.
1: Fantasma, dai, dillo.
2: Perché
1: fantasma
2: puntano.
1: Di chi?
2: Tu sei convinto che richiamano Conte?
0: No, io non è che sono convinto, non sono così sicuro. Io stimo Spalletti, lo sapete. però io ho la sensazione che qui
1: fagli cominciare la stagione,
0: non lo so almeno. se la comincia io ho questa sensazione, però
2: io faccio fatica a capire faccio fatica a capire chi potrebbe essere il nuovo direttore generale o comunque AD della Juve. Adesso ci stavo pensando, ma non ne vedo uomini di calcio a quel livello, a quell'altezza, sinceramente.
0: Beh, se Chiellini può fare un
2: Chiellini
0: lavoro,
2: Chiellini è un ragazzo Chiellini straordinario,
3: ma non può fare quel lavoro.
0: Non può fare,
2: ma non può fare quel lavoro. Esatto.
0: Sei d'accordo?
2: Un ragazzo d'oro.
3: Sì.
0: Tu, Massimo, che
3: ragazzo d'oro, però io scusami, ragazzo d'oro. Ma io allora, quando io andavo in giro a vedere i giocatori per la Juventus, perché ho lavorato 8 anni lì. Quando io arrivavo a Schiampo dicevo: com'è sto? Bravo ragazzo, non manco lo guardavo. Io non bisogna sapere se è un bravo ragazzo, devo sapere se è bravo a fare il suo mestiere.
0: Sì.
3: Allora, Chiellini è un ragazzo d'oro, ma mi dicono che nel momento in cui viene scelto Openda e viene votato, ok, l'acquisto di Openda, lui alza la mano. Ragazzi, se io sono bravo in questo lavoro, Openda no, ma no neanche a 20 milioni, no a 45. Cioè, ragazzi, perché non è che Chiellini, quando comprano David, Openda, Zegrova, João Mario, era in vacanza, stava lì pure lui. Ragazzi,
0: tu dici, ha contribuito anche lui a commettere degli errori.
3: Insomma, signori, allora, se no mi dite che cosa sta facendo Chiellini alla Juventus. Io, guarda, non lo voglio attaccare, però mi spiegate cosa fa Chiellini alla Juventus? Ha partecipato insieme a Comolli e quell'altro lì, come si chiama? Ottolini è arrivato dopo, peraltro, poi sì. Diamo giustamente Cesare quel che è di Cesare, diamo a Comolli quel che è di Comolli. Vogliamo dire che cosa ha fatto sto Modesto, ma vogliamo dire anche che Chiellini era lì? Perché io, dopo Juve-Inter, che c'è quel pandemonio di casino che viene fuori, i due dirigenti che compaiono in televisione sono Comolli e Chiellini. Cioè, Chiellini cosa fa? Fa anche lui questo lavoro o non lo fa? Se non lo fa, allora alzo le mani e dico: ho sbagliato. Ma se anche lui dà un suo assenso o consenso per gli acquisti, dentro tutto questo minestrone di acquisti belli flop, c'è solo Comolli. Io poi ti dico la verità. Io dirigenti, per esempio, adesso sono stati fatti i nomi di Carnevali,
0: sì, che è quello che stanno facendo, esatto. Anche gli ascoltatori, a raffica proprio,
3: esatto. Che sicuramente è bravo, ma è più un amministrativo.
2: Carnevale è presidente, poi Carnevale è presidente del Sassuolo, quindi non è che uno, esatto, che può cambiare così.
3: Potrebbe essere anche, cioè, per dire, anche Marotta fa il presidente, ma se magari Marotta dovesse essere preso, non so, faccio un esempio, al Real Madrid, è logico che non va a fare il presidente,
2: certo.
3: Va a rifare quello che faceva prima. Ok, io penso che non è facile, non è facile, però c'hai lì una persona come Luciano Spalletti che un certo tipo di linea guida di mercato te la può dare. Poi Marco dice che
0: no, io
3: non si manda neanche Spalletti.
0: Secondo me era proprio
3: se va via Comolli rimane Spalletti. Se invece fosse rimasto Comolli, Spalletti probabilmente avrebbe alzato la mano e avrebbe detto:
0: ma no, io spero che adesso il mercato, cioè, non essendoci Comolli, devono supportare Spalletti, no?
1: Massimo,
0: nel mercato.
1: Il Real, vediamo. Queste grandi squadre, ma io vi faccio questa domanda: ma quando ci pensiamo a Real, Barcellona,
0: sì,
1: uno guarda l'allenatore e il presidente, ma io non so chi sia il direttore sportivo, cioè del Barcellona, del Real Madrid, è tutta una cosa molto nostra italiana. Il direttore sportivo è un po'. Ma chi lo dice?
3: No,
1: se la società è forte, l'allenatore è il presidente.
0: Certo.
1: Florentino Perez, Papelito, José Mourinho. Basta. A Madrid sanno questo.
0: Sì.
3: Cioè, ma io ti racconto una
1: altre
3: cosa.
1: Figure.
3: Ieri stavo nella stessa posizione in cui sto in questo momento a parlare con voi. Ok? E mi chiama Allegri. Ok? Ma ti assicuro che Allegri non mi chiama per il calcio, ma mi chiama per cazzeggio, ok? sa che sono in, sa, mi ha chiesto se sono in Sardegna, quanto sto, ci vediamo, papà, perché viene anche lui qua, no? E a un certo punto io mi è venuto in mente, perché mi dice lui, oh, digli al tuo amico, che sarebbe Leo, che sarebbe oggi il proprietario della Giorgia Armani al 41%, guarda che mi deve fare la divisa. E gli ho detto, ma allora sei andato a Napoli? Gli ho detto io. Eh no, non ho ancora firmato. E gli ho detto, come non ho ancora firmato? E perché non ho ancora firmato? E per forza, non posso fare la rescissione.
0: C'è nessuno.
3: Ma con chi la fa? Perché non c'è nessuno in sede.
0: Certo, ma con chi la fa? È quello che ho detto ieri.
3: Ha detto ci sono tre segretarie in sede. Con chi la faccio? Con le segretarie la rescissione?
0: Certo.
3: Ma vi rendete conto?
0: Sì, comunque.
3: Vi rendete conto il Milan, che è una squadra top, che la metto nei top club, che fine ha fatto?
0: Sì, fine ha fatto? No,
2: diciamo prima.
3: Che fine ha fatto la Juventus con dirigenti di questo genere?
0: Sì. No, ma è vero, perché io lo dicevo, Giovanni, chi rescinde il contratto adesso?
1: C'è nessuno,
0: i segretari, dice, no, guardi, devi passare un altro giorno.
1: Ci sarà un rappresentante legale preposto a questo.
0: Quindi scusami, Massimo, quindi la divisa gliel'hanno fatta quelli del Milan.
1: Ma che gli hai detto? Dici divisa? No, la divisa per quelli del Napoli.
3: Chiamato poi lo stylist che si chiama Gianluca. Giuro. Sì. Io vi racconto la.
0: E gli hanno fatto bene, ma quelli del Milan l'hanno fatto.
3: Vera. Io non racconto quale puttanata.
0: No, ma l'hanno fatto quelli del Milan. Scusa,
1: ho capito, ma la divisa perché? Ma la divisa del Napoli o del Milan?
0: Del Milan.
3: Del Napoli.
2: Del Napoli. Perché il Napoli c'è una divisa.
1: Ma De Laurenti è d'accordo?
3: Ma mi fate parlare,
1: facciamo il
3: io adesso
1: vai incontrare De Laurentiis.
3: Il Napoli c'ha già Emporio Armani come
1: sponsor.
3: Ragazzi, ma vabbè, però se non state attenti, le magliette del Napoli sono Emporio Armani dallo scudetto.
1: È vero.
2: Credo che ci abbia messo lo zampino De Laurentiis in quelle magliette.
3: Ci ha messo lo zampino De Laurentiis, che è molto amico di Leo e molto amico della sorella di Malagò, e che ha fatto da Tredunioni in questa amicizia. Una volta io sono andato pure a incontrarli.
0: È vero, ce l'hai raccontato quella volta. Ce l'hai
3: raccontato quella volta a Capri,
1: il mediatore Massimo,
3: che aveva appena preso Ancelotti. Detto questo, la divisa la vorrebbe Emporio Armani fatta per Benino. E io ho detto, l'ho chiamato, lo stai, mi raccomando, fai sta divisa per Benino, perché mi ha chiamato Allegri in persona.
0: Hai capito. Però non può risolvere sto contratto, quindi adesso piano fare pure questo, insomma, quindi che ti
3: faremo un'altra divisa quella del Napoli.
0: Che dobbiamo fare? D'altronde, voglio dire, questa è la situation.
1: Senti, ma tu non lo chiami però a Massimo a fare la divisa qui a Maracanã? Almeno lo chiami.
0: Io lo devo chiamare? No, dopo lo chiamo, alle 18 lo chiamo e mi faccio fare la divisa pure io.
1: Ma anche noi fare, capito, un Emporio Maracanã.
0: Una scritta Maracanã, una camicetta, basta, dai.
1: Meglio
0: sorridere, dai.
1: Meglio sorridere veramente.
0: Perché insomma qui stiamo di fronte. No, posso chiedervi un'ultimissima cosa che prima di chiudere questo. Sentite, dell'Inter che mi dite che sta bloccando la difesa, visto Bastoni rimane, Bissek rimane, Solé sta partendo dalla difesa.
1: Ha la sensazione che anche se dovessero sbagliare il mercato
0: stanno davanti a tutti uguale, cioè tu dici pure se fanno qualche errore sto
1: anche
0: giro,
1: se fanno qualche errore grossolano,
0: sì, pure
1: Marchiano,
0: se sbagliano un giocatore mi sa che
1: stanno davanti a tutti.
3: Sì, hai ragione Stefano, ma io Napoli e Roma, attenzione,
1: Napoli e Roma, attenzione.
3: Potrebbero venire fuori delle sorprese. Io mi ricordo del Napoli di Spalletti. Nessuno dava al Napoli di Spalletti probabile vincitore. Mettevamo tutte le altre davanti, alla fine ha vinto il Napoli di Spalletti alla grande. Quindi occhio, perché non si sa mai. E poi comunque siamo agli inizi. Vediamo, perché si devono ancora fare, vediamo i nastri di partenza come sarà la cosa. Non mi piacciono ancora queste cose dove è nato di partenza il 23 agosto, c'è ancora il mercato aperto.
1: Certo.
3: Questo io lo trovo, secondo me, un
1: esempio. Bisogna smettere, sì,
0: sono d'accordo. Esatto, il mercato che ancora poi deve prendere, caro Pino. Tu cosa stai pensando?
2: Per quanto mi riguarda, l'ultima cosa, sì, esatto, l'ultima cosa che è il problema è il mercato. In questo momento il mercato cosa è veramente l'ultimo.
0: Vuoi scrivere una lettera? Pure chi scriveresti una lettera?
1: Ma guarda che gli hai letto nel pensiero.
0: A chi scriveresti una lettera?
1: Guarda se non ci sarà la lettera del presidente Pino Gallo.
2: Me l'hanno chiesto, io per motivi proprio.
0: Qui scrivono tutti, sono diventati tutti scrittori, Pino.
2: Diplomatici, ho evitato di andare
1: a invischiare in una situazione.
0: No. Vuoi scrivere una lettera pure tu, insomma, pensi di scrivere una lettera?
1: Pino,
2: caro amico, ti scrivo.
0: Sì, bella quella canzone, meravigliosa. Vabbè. No, perché qui, caro Massimo, scrivono tutti lettere
1: tutte
0: adesso.
1: Lettere.
0: Capito?
3: Ecco.
0: Ha scritto pure il presidente una lettera lunghissima. Che magari te la giro e te la leggi, cioè, ci metterai un quarto d'ora per leggere questa lettera, però insomma.
1: Sta al mare,
3: che pure se
0: lo Tito ha scritto una lettera ai tifosi. Si è preso due pagine del Messaggero, domani arriverà un'altra lettera scritta da un altro, dopodomani arriverà un'altra.
3: Se ti racconto una cosa di Lotito, raccontare un aneddoto di Lotito.
0: Ascolta, c'è Pino qua che è tutto orecchio.
3: Non mi ricordo che anno era, però logicamente lui era già alla Lazio. Facciamo Milano-Roma insieme. 1A, 1B, posto 1A, 1B.
0: Sul treno?
3: Lui stava leggendo il giornale. Aereo. No, sull'aereo.
0: Sull'aereo.
3: Stava leggendo il giornale. Ci siamo tra virgolette riconosciuti. Salve, piacere. Poi parla un po' lui, un po' tanto.
0: Sì.
3: E io a un certo punto ascolto tutto quello che dice. Ma ti dico, se mi richiedi cosa mi diceva, non mi ricordo. Ma parlava tutto di politica, il calcio, tutte queste cose. Poi a un certo punto finisci di parlare e mi metto a parlare io. Ma io ti dico, avrò parlato 4 minuti.
0: Sì.
3: Non sentivo nessuno di là, mi sono girato, stava dormendo. Ho detto, ma io, ma che faccio? Ma
1: parlavi da solo? Ma
3: parlavo da solo.
0: Da
3: 10 minuti che parlavo da solo.
0: Grande.
3: Si è addormentato. E allora ho smesso di parlare.
0: Con chi parlo? Scusa, da solo. Vabbè. Allora abbiamo qualche audio da recuperare. 331 220 0213. Allora intanto c'è un amico che ci chiede, che vuole intervenire, e vediamo se possiamo farlo intervenire. Allora, poi sono Valerio di Catania, amareggiato per il mio cuore rossonero, ho deciso di non seguire più il Milan.
1: Ma no,
0: vedi?
1: Non mollare, dai.
0: Abbandonare. Guarda, oggi pure l'hai letta, Massimo, che in Inghilterra è apparso la scritta liberate il Milan.
3: No. Non l'ho visto.
0: Vicino al Big Ben. Hanno messo una sorta di volantino. Liberate il Milan.
1: Ormai
0: arriviamo dappertutto, cioè con sto liberate, è una cosa proprio.
1: Hanno sbroccato tutto.
0: Sì, che devi fare?
2: Sì, stanno lanciando una nuova.
0: È una moda, questa è una moda.
1: È vero, hanno lanciato
0: la moda del liberate.
1: Ha creato un precedente.
0: Ragazzi, qui ormai è tutto un liberate. Vabbè, speriamo che ci. Che dobbiamo dire? Vabbè, chiudiamo così. Parte il mondiale stasera. Datemi una vostra favorita. Qual è la vostra favorita? Pino Capo, la tua favorita?
2: Intanto non lo sapevo, cioè pensa tu, io che vivo in questo mondo,
0: che parliamo di questa sera,
2: che oggi me l'ero dimenticato.
0: Ma perché stai a pensare alle lettere?
1: Sei stupito da queste lettere.
0: Ma tu sta lettere, basta.
2: La mia favorita è la Spagna.
0: Sì, la più forte?
2: Sì, penso di sì.
0: Pensi alla tua favorita. Una così outsider, come si dice, non ce
2: la Francia.
0: La Francia è favorita, la Francia.
1: Ma se ti ha detto Spagna o Francia,
0: Spagna e Francia, vabbè. Brambati,
1: tu Massimo?
3: Sono d'accordo anch'io, Francia, Spagna, metto anche l'Argentina, però sono curioso di una squadra che la guarderò con attenzione e non mi perderò una partita.
0: Chi?
3: E cioè quella che ci ha buttato fuori, la Norvegia.
0: Perché
3: in pratica ci ha mandato ai playoff. Io voglio vedere questa Norvegia che mi ha stupito quando è venuta a giocare a Milano contro di
1: gioca
3: noi.
1: Bene,
0: è vero.
3: Che ci ha dato 4 pere.
1: Gioca
3: voglio
1: bene.
3: Vedere
0: dove
3: di
0: arriva.
3: Fronte poi al mondiale dove
1: Odegaard,
3: arriva.
1: Odegaard, Holland,
3: dove arriva.
1: Sorlo.
0: Io sono curioso invece di vedere anche il Curaçao.
3: ecco.
0: C'è il Curaçao, non mi guarda così. C'è Palomeni, fa parte del mondiale. C'è Haiti, Curaçao.
1: Se mangia tra poco.
0: Curaçao, quello è Curaçao.
1: Che adesso ci mette un po' d'olio, Massimo.
0: Buono, buonissimo.
1: Sono le 4:30
3: e poi si fa un bagnino. Diventa Gutiao, allora diventa Gutiao.
0: No, a me piaceva mangiarlo con un po' di prosciutto.
1: Sì, dopo un po' te rompe le scale, perché te fa una mappazza.
0: Lo mangi con il prosciutto, è buonissimo. Una
3: fettina. Certo, col salamino sarto.
0: Col salamino,
3: salamino e pecorino sardo.
0: Perfetto. Massimo, come sempre, ti ringraziamo. Ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio.
2: Ciao, Massimo.
0: Abbraccio Brambati. Allora, ripetiamo che con la D della Juventus, quindi la giornata di oggi ha portato anche a questa news, caro. Tu immagina
2: chi sarà
0: la news,
2: il
0: non
2: prossimo.
0: Sarà più il presidente.
2: Chi sarà il prossimo?
0: Potrebbe arrivare un giorno.
2: Potrebbe arrivare la notizia.
0: Tanto a te.
2: Dicono che sta per arrivare. Tu dici? Lasciamo, lanciamo questa.
0: Noi lasciamola stare perché non entriamo in questo terreno minato. Però insomma. Va bene, che dobbiamo fare? Attenderemo tutte le evolversi della notizia. Stasera parte questo mondiale, c'è Messico-Sudafrica, prima partita. E poi vediamo che succede con
1: uno
0: il mercato.
1: Fisso.
0: Uno fisso? Vince il Messico? Jimenez ha detto che farà capocannoniere.
1: Azzecca. Gioca in casa.
0: Storia.
1: No, come? Bafana, i tuoi Bafana.
0: Quanto mi stanno simpatici. Ti ricordi quando la Lazio prese Mark Fish?
2: Come no? Era australiano?
0: No,
2: sudafricano.
0: O'Connor era australiano.
2: È vero, O'Connor.
0: Pure australiano.
2: È vero.
0: Abbiamo avuto il piacere
2: Mark
0: di
2: Fish, sì.
0: Va bene. Allora,
1: somiglia un po' a un nome di un nuotatore, se pensi Mark Fish.
2: Venne alla fine venne a giocare con noi al
1: non
2: due punti.
1: Non te lo ricordi nemmeno, Pino.
2: Mark Fish venne a giocare al due punti, diventò il punto centrale della nostra squadra a 8 però.
0: Davvero?
2: Di calcio
0: prende giro è vero.
2: Vero, la verità. No, ha giocato una volta in realtà, però ha giocato.
0: Ha fatto la differenza lì.
2: Beh, insomma, dai.
0: Va bene, Pino,
1: grazie,
0: noi
1: Pino.
0: Come sempre grazie
2: per essere
0: stato con noi.
2: Sempre un piacere, grazie
0: adesso,
2: a voi.
0: Quando rivieni? Tra un anno e mezzo?
2: Vabbè, ci organizziamo, dai.
0: No, perché se vieni tra un anno vuol dire che noi ancora siamo qui, speriamo, perché sa mai, ogni giorno, insomma, sai, le cose possono cambiare.
2: Incrociamo le dita.
0: Rapidamente. Va bene.
2: Grazie a tutti, grazie
0: ciao,
2: a tutti
0: Pino,
2: voi.
0: Grazie al professor Pino Capua, noi facciamo questo break e torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã, tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta, ultimissima parte di Maracanà e terminiamo come abbiamo iniziato, perché andiamo subito da Alessandro Santarelli, Radio Bianconera, perché insomma, questa giornata importante, cambiamenti proprio della struttura societaria, andiamo subito da Alessandro che ci dice tutto. Alessandro.
1: Eccoci Marco, ciao Marco, ciao Stefano. Ma guarda, proprio in questi minuti sta uscendo questa indiscrezione che però ormai possiamo dare come notizia: in serata si dovrebbe dimettere Damien Comolli e il suo posto dovrebbe essere preso dall'attuale amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali. Quindi facendo il gioco delle percentuali, al 90% Comolli tra stasera e domani mattina non sarà più l'amministratore delegato della Juve, e al 85% il suo posto verrà preso da Carnevali. È un ribaltone clamoroso che è maturato veramente nel giro di 24 ore, insomma 24-48 ore, se proprio vogliamo prenderci un lasso di tempo un pochino più ampio.
0: Bene, bene, posso dire che mi sembra proprio Carnevali la persona proprio giusta in questo momento?
2: In attesa adesso di sviluppi, esatto, insomma, la notizia ce l'ha data Alessandro, l'avevamo un po' intuita, no? Fiutata all'inizio.
0: Esatto. Di Maracanà tantissimo.
2: Io credo che sia l'uomo, sì, il profilo
0: giusto, al posto giusto, in questo momento.
2: Serio, professionale, competente, no, che conti, ma anche che su, un uomo che sa riconoscere, no? I calciatori, sa come costruire insieme e soprattutto lavora in gruppo. E rispettando molto anche la figura dell'allenatore, i ruoli. E questo è importante. Cioè non ci sono scollature, ma c'è coesione con Carnevali. Poi sai, il calcio lo conosciamo, no Alessandro? Non è che c'hai subito la verifica positiva, però credo che sia, dopo tanto tempo, se dovesse arrivare Carnevali, ripeto, la scelta più giusta che la Juventus possa fare
0: in questo momento,
2: nell'ultimo periodo.
1: E io a questo punto, seguendo anche la traccia di Marco, no, che da stamattina insomma parlavi anche del discorso Spalletti, noi ci stiamo lavorando chiaramente.
0: Sì.
1: Allora, quel fantasmino di cui parlavi, è chiaro che adesso secondo me un pochino la testa verso la continassa proverà a spingerla, però io credo che siamo già di fronte a un ribaltone molto importante. Oggi faccio fatica a pensare che si possa cambiare anche allenatore, però Marco, quello che dici te, ha comunque una base, perché poi adesso magari Carnevali dice no, io voglio cambiare anche allenatore, diventa sempre il numero uno della società dopo Elkan, no? Quindi io la metto sullo sfondo come opzione, anche perché sarebbe un po' troppo, però non si può escludere del tutto.
0: Vediamo, dai, adesso però dobbiamo appunto prendere atto che c'è questo cambiamento importante con l'introduzione di Carnevali, che io penso proprio per stile, per attitudine, per capacità, sia proprio l'uomo giusto nel posto giusto. Dopo l'uscita di Agnelli, credo che sia l'uomo giusto in questo momento per provare a ridare un senso e un ordine a questo club. Vediamo, io ho molta ammirazione di
2: anch'io, e credo che in caso insomma arrivi, in attesa appunto sempre dell'ufficialità, immagino una Juve completamente diversa sul piano,
1: sì,
2: proprio della ristrutturata, cioè più snella, più calcistica, più semplice, semplificherà tutto. Cioè non è che adesso, voglio dire, arriva Superman, però
0: no, arriva
2: tutte quelle
0: uno...
2: figure, direttore sportivo che riporta A, direttore tech che riporta A, si riporta poco. Si riporta poco, più snella, più strutturata, più calcio, ecco. Quindi mancava un anello secondo me di questo genere,
0: sì, importante.
2: Poi italiano, che non guasta, bisogna vedere adesso i poteri che gli verranno
0: poi
2: dati.
0: Poi è chiaro che non c'è la bacchetta magica, cioè nel senso adesso non è,
2: però,
0: che arriva boom boom fa tutto,
2: cioè,
0: però
2: se Alessandro, cioè, scelta... voi tutti i giorni parlate di Juventus, ecco, tifoso della Juventus, secondo me se dovesse arrivare Carnevali dovrebbe essere, diciamo, un pochino più sollevato, in attesa,
0: esatto,
2: insomma, di ritornare ad avere quella misura di grandezza
0: che ha sempre avuto, Non so, Ale, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti
1: adesso un'ultima riflessione.
0: Sì.
1: Allora, questa è un'operazione che sicuramente io dicevo 24-48 ore. in realtà secondo me ci si stava lavorando da
2: esatto,
1: tempo.
2: Bravo, bravo.
1: Lo dicevamo ad inizio trasmissione, no Marco? Poi sì. Ci sono state due cose che hanno fatto saltare il tappo. Le mancate cessioni, perché ad oggi la Juve non ha un'idea, no, ancora di cedere A piuttosto che B. E poi io credo che la pietra dello scandalo, se proprio lo vogliamo identificare, è nella questione Allison. Cioè, Comolli aveva detto ho preso Allison a Spalletti. Sì, sì. E poi a quel punto non l'hai più preso, ma se vogliamo anche la vicenda Sorloth. Cioè, perché è inutile che tu vada a Oslo per chiudere con lo staff del giocatore. Forse devi prima chiudere con la società, no?
0: Certo.
1: E quindi queste sono state, credo, i due tasselli che hanno convinto all'ennesima rivoluzione. Ciò non toglie che la Juve cambia, no? Il terzo...
0: Ti chiedo solo questo sì. Velocemente, Alessandro. Adesso i piani di mercato che erano stati messi in atto, mi riferisco a Sorlo, cambiano oppure si continuerà quella linea? Perché poi questo bisogna anche capire, no? Se cambia
1: Marco,
0: tutto.
1: Questa è la domanda. La Juve ha bisogno di un portiere, c'è poco da fare.
0: Certo.
1: Se ha già preso dei contatti con Martinez, per me va avanti su quello. Ha bisogno di un attaccante, i soldi sono quelli che sono. Probabilmente andrà avanti sempre sull'idea di Sorlot, però comunque arriva un altro direttore generale o amministratore delegato, che magari può avere delle idee completamente diverse.
0: Sì. Adesso soltanto il tempo ci darà le risposte, quindi Alessandro, grazie, ti lasciamo naturamente alla trasmissione.
2: Ciao,
0: quindi,
2: Alessandro.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli di Conera. Questa è la situazione, l'abbiamo raccontata per tutto il pomeriggio, Stefano, seguendo proprio la notizia dall'inizio, da quello che erano state le prime indiscrezioni con Camillo De Michelis, siamo arrivati a questa situazione, era nell'aria, insomma adesso vediamo, aspettiamo anche l'ufficialità, perché al momento non c'è l'ufficialità dei Carnevali, però è il nome che stanno dando tutti quanti come appunto possibile AD della Juventus. Bene, andiamo avanti, Stefano.
2: Sarebbe un grande colpo, perché non è così facile.
0: No.
2: La posizione di Carnevali.
0: No,
2: il factotum un po' del Sassuolo. È più di un direttore generale.
0: Ma scherzi.
2: Il presidente.
0: Poi un uomo anche importante all'interno della Lega Serie A, insomma, uno che ha un certo peso. Quindi... Vediamo. Senti Stefano, c'è un'altra situazione che abbiamo accennato e proprio in questo tratto di trasmissione lo andiamo a chiedere direttamente al direttore di Monza News, Stefano Peduzzi. Ciao Stefano, prima di tutto, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora,
3: ciao.
0: Da Stefano Peduzzi a Stefano Impallomeni, quindi vi chiamerò per cognome per non fare confusione. Comincio col direttore. Situazione Monza, perché anche qui c'è da capire che cosa sta succedendo all'indomani della promozione. È saltato l'allenatore, direttore sportivo, qual è... La situazione, Stefano?
3: Caotica ragazzi, caotica è dire poco, perché a Monza da quando la squadra ha raggiunto la promozione di terrestre è veramente di tutto. Si è dimesso Nicolas Burdisso, specifichiamo Burdisso, si è dimesso per problemi personali, è già tornato in Argentina, e la situazione di Paolo Bianco l'ha chiarita oggi l'amministratore delegato Baldissoni, ha parlato di un allenatore che non se la sente di affrontare il campionato di Serie A, anche perché Bianco in questo momento è il tecnico più ambito in Serie B, lo vogliono il Verona, la Cremonese e soprattutto lo vuole il Pisa, e quel Pisa sarebbe anche molto molto vicino. Il problema,
0: cioè, fammi capire, Bianco... scusami.
3: Sì,
0: no...
3: prego.
0: Cioè lui non se la sentiva di giocare il campionato in Serie A?
3: Allora, questo è quanto ha detto, e questa è la versione del Monza, la versione di Paolo Bianco è che il Monza dopo la promozione si è preso una lunga pausa di riflessione nella quale il Monza ha deciso il luogo del ritiro e Bianco è stato tenuto all'oscuro, sono state decise le amichevoli, è stato fatto anche il mercato e Bianco è rimasto un po' all'oscuro di tutto. Cosa pensa un allenatore in una situazione così? Questi li vogliono far fuori, e da lì si è creata questa situazione di impasse dove non sappiamo come andrà a finire, perché il Monza in questo momento si aspetta le dimissioni di Bianco per non dover pagare la buona uscita, e Bianco a quel punto lì dice no, se volete mi risolvete voi, altrimenti io resto, mi pagate l'ingaggio, e a quel punto resto fermo e non accetto nessuna proposta in Serie B. Secondo me si troverà la quadra, un po' come è successo, vi ricorderete, l'anno scorso Inzaghi che era sulla panchina del Pisa, poi alla fine andò a Palermo dopo giorni di trattative. Secondo me si troverà la quadra, faranno una risoluzione contrattuale del contratto, e a quel punto Bianco andrà in Serie B, probabilmente al Pisa, e il nuovo allenatore del Monza penso che sarà Alberto Gilardino, come si scrive da qualche ora.
0: E si ricomincia quello. No, mi incuriosiva questa cosa, Stefano, perché poi Bianco, come diceva, ambito, dovrebbe andare al Pisa, no? Correggimi se sì. Sbaglio, perché insomma.
3: Giusto, sembra, giusto.
2: Probabilmente giusto. Il Monza ha un'altra idea, credo.
0: No, no, lui però che ha questa opportunità di portare. Può essere che tu dici può essere il contrario, no?
2: No, forse posto ecco quello che ha detto Stefano e anche un po' quello che vuole fare il Monza.
3: Bisogna capire qual è quella corretta tra le due versioni. Monza dice una cosa, il palo bianco ne dice un'altra. Vi dico la verità, io credo di più alla versione del tecnico, ma non perché non mi fidi di quello che dice.
0: Cioè, credi più alla versione del tecnico, Stefano?
3: Ma sì, perché comunque infatti, ma Bianco voleva assolutamente fare la Serie A, ma stiamo scherzando, la porta il Monza in Serie A. Comunque la squadra è già forte, con due o tre tasselli ti salvavi tranquillamente, ma scherziamo. E il problema è che comunque c'è stata molta fraggetta da parte della proprietà dopo la promozione. Lui questa fraggetta l'ha avvertita, sono stati pensate quasi 10 giorni senza parlarsi, e da lì si è creata questa situazione nella quale poi chiaramente altri club di Serie B si sono interessati a Bianco.
0: Comunque
3: un buonissimo campionato che ha fatto lo scorso anno, 76 punti Monza non li ha mai fatti nella sua storia, poi ha vinto anche i playoff a fatica, perché bisogna dirlo, ha vinto a fatica, ma ha fatto un grande lavoro anche di valorizzazione e dei giocatori e dei giovani. Il Monza probabilmente non era poi così convinto di Paolo Bianco, e si è mosso probabilmente anche per altri allenatori, poi è arrivato solo in queste ore la decisione del Alberto Gilardino, ma il Monza comunque aveva sondato altri tecnici.
0: Quindi
3: adesso vedremo quello che succederà, ecco.
0: Va bene, Stefano, noi abbiamo fatto questa diciamo flash con te per capire un po' le cose come stavano andando. Per il momento ti ringraziamo, poi ci sentiamo naturalmente in corso d'opera. Grazie a Stefano Peduzzi, direttore della Monza News. Grazie, Stefano. Mamma mia, che subbuglio però, un po'
2: mia,
0: sta succedendo di tutto. Parte
2: quasi ci dimentichiamo il mondiale.
0: È vero, perché oggi tra tutte le vicende delle squadre che abbiamo così affrontato, Milan, Juve, Lazio, adesso il Monza, poi tutto questo ribaltone in casa Juve, che insomma è importante in queste ore. Vediamo, dai.
2: Però non si poteva andare avanti così.
0: No, assolutamente, non si poteva andare avanti così in questo modo. Allora, 331-8200-213, c'è un lungo messaggio di Salvatore che provo così a leggerlo velocemente, abbiamo ancora qualche minuto. Stefano, lavorando politicamente con il senatore Lotito c'è tutto da imparare, perché non è uno sprovveduto o persona che non vuole investire, ma è un puro imprenditore. Guardate la sua storia, da dove ha cominciato, non voglio difendere nessuno, ma ha preso la Lazio con un debito di 550 milioni, ora sta pareggiando i conti, è semplice parlare da tifoso, poi si possono fare errori, per carità, ma giudicare fin troppo non sta bene. Io sono romanista e dispiace da sportivo vedere anche la Lazio così, ma si dovrà giudicare non i presidenti ma tutto il calcio italiano, che è una vergogna. State fuori da un mondiale, se sei italiano stai fuori pure tu dal mondiale per 3 volte, ecco, da qui bisogna partire, dalla federazione calcio, poi ogni presidente può decidere di fare bene o sbagliato. Mi scuso per questo lungo messaggio, grazie. Però io mi permetto di dire, Salvatore, poi c'è Stefano qui vicino a me, non è tanto il giudizio su quello che è stato fatto o come è stato fatto, è proprio questo, permetto di dire, Salvatore, poi c'è Stefano qui vicino a me, non è tanto il giudizio su quello che è stato fatto o come è stato fatto,

0: Io per esempio sono d'accordo quando dice sulle capacità.
1: No, sulle capacità io non sto dicendo che ha sbagliato tutto.
0: Ha dimostrato delle capacità, ma non stiamo discutendo questo, Salvatore. Si sta discutendo ormai che mi sembra che la frattura sia insanabile.
1: Sì.
0: E che non ci sia una soluzione.
1: Allora, vai, se c'è un audio lo recuperiamo, Andrea, vai.
2: Direttore Piccari, buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: E a proposito della Lazio, non lo so se è un'idea giusta, non sarebbe buono far partecipare anche i tifosi con, non so, un impegno finanziario che le dia delle quote? Forse potrebbe essere una soluzione. Cosa ne pensa lei?
1: Ma non possono, perché c'è una... Non si può fare. Non si può fare, perché c'è... Lo abbiamo letto prima in apertura di trasmissione, abbiamo spiegato, c'è tutta una procedura legislativa che andrebbe affrontata. Non si può decidere da oggi a domani una cosa del genere. Quindi è questo. Il nostro, diciamo così, impianto calcistico non prevede questo. Tutto qua. Dunque, in merito alla situazione Juve, c'è Adriano, vorrei ricordare che Chiellini, oltre all'intelligenza, ha una laurea in economia e commercio. Sì, però poi per ricoprire dei ruoli importanti bisogna pure
0: posso dire una cosa, cioè, con tutta onestà, certo. Avrei alzato anch'io, cioè, quando ha raccontato, avrei votato anch'io a favore, capisci?
1: Di Openda?
0: Sì. Però si sbaglia, cioè non è che puoi essere pure competente, Marco, tu scegli uno, pensi che quello possa dare un contributo positivo, poi scopri che invece
1: è stato i giocatori si sbagliano pure, certo, sbagliare due su
0: quelli
1: due.
0: Bravi, dico sempre, sono quelli che sbagliano di meno,
1: meno possibile, meno danni fai e meglio è, insomma,
0: in generale
1: sì. Cioè, in tutti i settori,
0: perché tanto gli errori li facciamo tutti,
1: assolutamente, no? Sono d'accordo,
0: però insomma secondo me Chiellini è bravo.
1: Poi, secondo un nostro amico, come lì andava mandato via dopo la conferenza stampa solitaria di fine anno. Vabbè, comunque ragazzi, la decisione è stata presa oggi. Adesso vediamo quali saranno i cambiamenti. C'è ancora del tempo per poter lavorare, quindi io non voglio fare, perché uno mi ha scritto a me che sono ridicolo perché parlo di Conte, però io Conte libero lo tengo sempre lì,
0: gira.
1: Poi vediamo che succede, poi magari non succede nulla ma trovano tutti gli accordi possibili. Adesso vediamo come si muoverà sul mercato la Juventus, quali sono le richieste di Spalletti, se Spalletti verrà accontentato. Il 30 giugno è tra una quindicina di giorni e da lì ci sarà un altro capitolo, non lo so, oppure si continua. Amen.
0: Ma sì, dai, secondo me cambia soltanto qualcosa in società. Posso immaginare che a un mese da ritiro si possa cambiare anche l'allenatore. Non ci credo.
1: Non ci credi, benissimo. Poi andiamo ancora su tutto il mercato web. Butezza rinnovato col Como, Fabregas uno dei migliori portieri della Serie A. Le dichiarazioni del tecnico spagnolo, il rinnovo, un accordo fino al 2030 per il portiere del Como.
0: Di solito quando ci sono i rinnovi parla il presidente o il direttore sportivo, qui parla Fabregas.
1: Ma dice tutto lui, fa tutto lui, ma comanda lui. Ma che il presidente ha detto, io metti i soldi, poi parla tu, fai tu, perché poi insomma c'ha pure un bello stile.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano.
1: Non lo so se comanda ancora, però insomma adesso commenterà il mondiale, quindi si divertirà un po' anche lui. E poi vediamo che succede, perché pure sul Milan ancora non abbiamo, cioè spero che nei prossimi giorni arriveranno anche delle ufficialità in casa Milan, Stefano. Perché insomma è pure,
0: anche lì si deve muovere qualcosa.
1: Si deve muovere qualcosa, perché voglio dire, oggi.
4: No.
1: Hai sentito? Lui sta aspettando per andare, si è fatto fare il vestito, deve andare.
0: Max sta là in attesa.
4: Domani è impossibile.
1: Domani è impossibile.
0: No, domani devi sperare che
1: ma
0: sia possibile.
1: Ma ci stanno i segretari, come che fa? Va dai segretari, visto? Ci sono solo i segretari.
0: Vabbè, ma tu chiama Max.
4: Questa è una cosa molto bella.
1: Pensa come sarà pure De Laurentiis un po' arrabbiato in questo momento.
0: No,
1: ce lo aspetto. Vabbè, ormai ha fatto tutto, lo aspetta il presidente. Va bene, in attesa.
4: Falso. Falsissimo.
1: No, non è vero, no? L'aspetta prima del tempo. Allora, 3-1-8-2-0-0-1-3, siamo quasi in chiusura. Stefano, insomma, parte questo mondiale, dai, e vediamo stasera la prima

0: Partita, c'è ancora un audio.
1: Sei carico per questo mondiale? O sei
0: no, stasera guardo, poi mi piace anche la cerimonia d'apertura a me, da guardare.
1: Sono curioso.
0: Vediamo come viene fatta e che cosa hanno preparato.
1: Messico e nuvole,
0: bellissimo. Vai.
2: Premetto, non sono un tifoso laziale, però per anni voi giornalisti siete corsi dietro tipo cagnolini che andavano dietro il presidente Lotito e quando faceva le sue massime alla Platone, alla Coso, parlando in latino, eravate lì che pendevate tutti quanti dalle sue labbra.
1: Te senti cagnolino tu? Dai Marco, non essere...
3: Scripta, panent, verba volant.
1: No, a me ti è divertente. Cioè, fatto sorridere.
0: Io mi rifiuto di rispondere alle cazzate, da oggi.
1: Vabbè, però insomma...
0: Mi rifiuto.
1: Perché devi...
0: Perché
1: devi
0: scusa?
1: Rispettare anche...
0: No, non è perché questo è un messaggio che rispetta?
1: No, però insomma... Se
0: rispetto
1: vuoi dare una
0: si dà chi rispetta.
1: Eh?
0: Il rispetto si dà chi rispetta.
1: È vero. Vabbè, ma non ce l'aveva con
0: noi, ma scusa, io che devo rispondere? Devo rispondere a una cosa del genere?
1: Ma io infatti ho detto, ti sei sentito un cagnolino, no?
0: Io...
1: basta, hai risposto.
0: Non devo rispondere a certe cose. Rispetto si dà a chi rispetta, cioè...
1: Ah sì,
0: punto, fine.
1: Anche poi
0: Certo, che problema c'è? 3318200213, che siamo in chiusura, però è bello chiudere sempre così con una cosa che...
1: una stilettata.
0: Sì, bellissimo.
1: Beh, però noi diamo anche voce a... Gente che la pensa diversamente.
0: Ma certo, noi diamo voce a tutti.
1: Certo. No, tu, non proprio tu.
0: Sempre proviamo a dare voce a tutti.
1: Rispettando, ti sei sentito poco rispettato con questo audio?
0: Qualche volta sì.
1: No, con questo audio qua.
0: Beh, insomma, dai. Puoi fare un intervento anche diverso in radio, no?
1: Cagnolino non tanto.
0: No, ma puoi fare un intervento diverso.
1: Sono tanto carini.
0: Anche costruttivo. Questo invece è... sono quegli interventi che uno butta lì, dice almeno mi sentono, dico una cosa, tanto per dire.
1: Vabbè,
0: dai, ci fermiamo.
2: Adios,
0: ci dobbiamo fermare perché adesso arriva l'altra trasmissione.
1: Sì.
0: Arriva a tutta C dopo di... lo sai che io sto perdendo il controllo, oggi è giovedì, perché
1: oggi
0: non ci sto a capire più niente.
1: Domani è venerdì
0: è l'ultimo
1: e
0: giorno
1: oggi
0: della
1: comincia
0: settimana.
1: Il Mundial.
0: Sì. Oggi comincia ufficialmente il Mondiale, questa sera
1: 20,
0: alle
1: 26.
0: Ore 21.
3: Risultato garantito?
0: Garantito, vediamo stasera. Vediamo che succede. Va bene Stefano, a domani come sempre,
1: ciao
0: grazie
1: tutti.
0: A tutti, grazie a tutti,
1: ciao,
0: a domani, ciao.
1: Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici di TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e le considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera, ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il Mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse. Io credo che ci siano due squadre che potrebbero fare veramente molto bene, la Francia e la Spagna, per quanto riguarda ovviamente le zone più vicine a noi, e poi vabbè, ci sono le solite squadre sudamericane, penso anche al Brasile, all'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi ci sarà sempre una sorpresa. Il Mondiale è molto particolare, può regalare anche delle sensazioni a volte sbagliate alla vigilia, perché poi ci sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io sarei su queste quattro, mettendoci magari anche un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbe, diciamo, essere la vera e propria sorpresa di questo Mondiale.
0: Secondo Bergomi, invece, Bergomi che è un grande conoscitore di calcio, è l'Inghilterra la vera favorita, anche perché nel gruppo c'è una qualità, secondo lui, impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia sicuramente tanta qualità è vero, però poi l'Inghilterra non mi sembra abbia fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che siano anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Paradossalmente in questo è molto più brava la Germania, se ci pensi bene, perché la Germania magari a volte non ha avuto delle squadre eccezionali, però è riuscita sempre ad arrivare fino in fondo. Quindi io credo che sulla qualità sono perfettamente d'accordo con Beppe Bergomi. E per quanto riguarda le possibilità di arrivare fino in fondo, vediamo. Ecco, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche questa chance. È chiaro che quest'anno con il Mondiale non più allargato a tante squadre, forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un Mondiale più interessante, che questo nessuno ce lo toglie. Ecco, il problema vero è che questo è l'ennesimo Mondiale senza l'Italia, e quindi francamente questa è una cosa che più di ogni altra, non dico mi allontana dalla competizione, però la rende meno fascinosa, almeno a livello personale, perché poi guardi le partite con uno spirito diverso, magari così da osservatore interessato, ma fino a un certo punto.
0: E tra i calciatori, quali sono quelli che ti intrigano di più?
1: Ma io, sai, per quanto riguarda i calciatori, riguardavo un assist che ha fatto Messi nell'ultima partita amichevole, e sono sempre gli stessi, cioè io penso che Messi, sono curioso di vedere anche Cristiano, certo. Ronaldo come naturalmente affronterà questo Mondiale, perché anche per lui insomma l'età avanza, però questi sono giocatori che quando hanno queste competizioni io penso che possano sempre fare la differenza, per cui i soliti noti, no? Ci metto Messi, ci metto Ronaldo, e poi vediamo se emerge una stella giovane. Ecco, io sai, le squadre le ho visto anche la rosa. Però a me piace sempre vedere questi grandi campioni e quanto possono incidere ancora alla loro età. Per cui li guarderò perché ci sono questi mondiali, perché ci sono Messi e Ronaldo. Ecco, soprattutto, anzi, ti dirò di più. Li guarderò facendo un grande tifo per Carlo Ancelotti. Perché Carlo Ancelotti oggi mi rappresenta l'Italia, in particolar modo, anche se c'è Fabio Cannavaro, naturalmente, no? Che è CT dell'Uzbekistan. Però al di là di questo, io faccio un tifo perché possa veramente realizzare un sogno Carlo Ancelotti, cioè andare a vincere il Mondiale. Poi davvero una carriera straordinaria, strepitosa. Mi dispiace solo che questo sogno, casomai se lo può coronare, lo corona con un'altra squadra, con un'altra nazionale, non con quella italiana. Perché uno come Ancelotti, che ha segnato un'epoca del nostro calcio per tutto quello che ha fatto, lo avrebbe meritato. Ecco, il problema nostro è però che noi non andiamo neanche al Mondiale, quindi inevitabilmente tifiamo da lontano per Carletti.
0: Parliamo adesso di mercato e ti chiedo subito, visto che ancora non siamo entrati proprio nel vivo delle trattative, chi opererà di più secondo te tra le big?
1: Ma c'è tanto lavoro da fare per tutte. Cominciamo dall'Inter, che sono i campioni d'Italia. Beh, loro devono sicuramente prendere un difensore centrale. Abbiamo capito che a questo punto, per quanto riguarda questo settore, resterà Bastoni. Darmian probabilmente no, va via o resta, quindi non verrà rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Solé di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte. E e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato al Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo, si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece in realtà mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco palestra, mi continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante, annunciata ormai da varie sessioni di mercato, poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare due o tre cosettine, ma nulla di particolare, mentre per esempio la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri, l'Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions. La Roma, anche lei deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore, e insomma sono tutte abbastanza attive, ecco. Poi c'è il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare, ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì, con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione. Mi sembra che parlando di queste squadre qua c'è tanto lavoro da fare. Per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'otto, no, delle grandi della Serie A.
0: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in
1: Sì.
0: Italia, piace alla Juve e anche alla Roma. L'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
1: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè, visto che sta pensando anche a Lukumi, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi. Cioè, ormai le cifre per un difensore centrale forte sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 di agosto. Quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola e magari lui va via e prendono 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè Ruggeri è bravo, ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire i giocatori. Pensa su Lukman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno. La cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno. Ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic anche, che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
0: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
1: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime due stagioni, e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro, e poi ci potrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via, Poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no? Anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno, e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso secondo me da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano, ti avrei detto, magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri, secondo me, cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso, e cercare di portare a casa più risultati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio, e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
0: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
1: Ma guarda, Lorenzo, su Ghila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TMV News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto di scadenza 30 giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo. Il 50% sulla futura rivendita spetta al Real Madrid, e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni. Ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot. Sono sicuramente due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila potrebbe uscire Rachmani, per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro. Però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan, si parlava di lui, no, come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
0: E Lucca potrebbe avere un'altra chance a Napoli?
1: Non lo so, non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è il direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca, centravanti del Frosinone, con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca, ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Lucca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste. Ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Lucca lo prenderei subito, perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Luca dell'Udinese.
0: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Luca. Per quanto riguarda Lukaku che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
1: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, e non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio, poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giorni 2 o 3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno anche una questione fiscale diversa e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuole puntare su un centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia ci è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? Questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui, vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco e il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio di un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
0: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi dalla sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
1: Sì, non glielo dite però a Gasperini, perché se glielo dici troppo forte a Gasperini, poi dopo un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata al Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso alla Champions League, chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche per la prossima stagione, per cui è evidente che per fare due competizioni come il campionato e la Champions League c'è la necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico. Però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno e non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta
0: Eh
1: che
0: sì,
1: il mercato apre un po' prima della fine del mese, cioè un
0: vero.
1: po' prima, un giorno prima, non è che
0: Sì,
1: stiamo
0: sì.
1: parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, è certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fanno anche una plusvalenza. E questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
0: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, buona serata. E
1: Grazie a te, un saluto a tutti, buona trasmissione, ciao Lorenzo.
0: dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Niccolò Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo giovedì 11 giugno 2026, il giorno in cui si aprono ufficialmente i mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Saluto e ringrazio anche il buon Giorgio Sorani in cabina di regia che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo il 331 8200 213, numero con per WhatsApp, per i vostri messaggi WhatsApp, se avete voglia, interesse a condividere riflessioni, domande e quant'altro, anche perché sì, è il giorno in cui si aprono i mondiali, ma è anche il giorno di uno dei giorni che ci portano all'inizio della nuova stagione di Serie C, con il mercato e con, ricordiamo, soprattutto in primis il giorno numero 16, quindi martedì prossimo, ovvero il giorno entro in quale dovranno essere depositate tutte le domande di iscrizione alle competizioni sportive calcistiche per la stagione 26-27. Per la Serie A non è mai un problema tendenzialmente, per la Serie B a volte succede, ma il caso specifico della Juve Stabia sembra essere in via di soluzione dopo il via libera ad Alfredo Guerri da parte del Tribunale di Napoli, perché ricordiamo le Vespe sono in amministrazione giudiziaria. Per la Serie C tendenzialmente la prassi vuole che il giorno della deadline per le domande di iscrizione riservi sempre qualche sorpresa. Oramai da tempo vi stiamo raccontando di tutto quello che succede nelle varie piazze, nelle varie società, nelle varie realtà della Serie C. La Ternana purtroppo ha già salutato il calcio professionistico, quindi dovrà essere riammessa una delle squadre retrocesse al termine della stagione appena conclusa. Tutti gli indizi portano verso il Foggia come indiziato numero uno, club indiziato numero uno. Questo perché? Perché il regolamento cosa prevede? Prevede che venga per prima riammessa la formazione con la formazione retrocessa con il miglior posizionamento in classifica. In questo caso toccherebbe al Bra, di fatto l'unica formazione ad essere retrocessa tramite i play-out, perché nella stagione appena conclusa solo un play-out si è disputato nei tre gironi complessivamente, quello appunto tra i piemontesi e la Torres. Bra che però non sembra intenzionato, per tutta una serie di motivazioni infrastrutturali e non solo, presentare domanda di riammissione. La seconda in classifica, in graduatoria, è appunto il Foggia, che dovrebbe andare a comporre l'ennesima versione del girone di ferro tendenzialmente riguardante il appunto raggruppamento del Sud Italia, che se lo scorso anno annoverava Catania, Salernitana, Cosenza, Crotone, lo stesso Foggia, annoverava anche il Benevento che non c'è più, ma è stato di fatto sostituito dal Bari, quindi a livello di peso specifico non è cambiato praticamente niente. Per il resto chiudiamo il punto sulle iscrizioni. Al momento non sembrano esserci particolari criticità. C'è qualche pensiero sul Crotone e sul Cosenza per la questione infrastrutturale. Il Cosenza, perché sappiamo la diatriba in corso fra il club di proprietà del presidente Guarascio e l'amministrazione comunale del sindaco Caruso, il Crotone, per che si parla, ma anche qui stiamo ancora cercando di capire bene quale sia la situazione reale, lo stato dell'arte reale, qualche valutazione in merito all'impegno della famiglia Vrenna anche per quanto riguarda questa stagione. Quindi ci attendono 5 giorni particolarmente intensi, particolarmente importanti per quanto riguarda appunto la Serie C che verrà. Serie C che verrà, che comunque ha già dato un buon numero di ufficialità, perché continuano ad arrivare non solo ovviamente legate ai giocatori, ma in questo momento della stagione anche in relazione ai tecnici. Allora, tramite tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie, andiamo a rivedere un po' quelle che sono le ufficialità arrivate nelle ultime ore. Provercelli, ve l'abbiamo già raccontato, ha salutato Michele Santoni, risoluzione consensuale del rapporto, si attende l'ufficialità dell'arrivo di Daniele Bonera, ex tecnico del Milan Futuro, pronto per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Il Lumezzano invece ha già scelto l'erede di Emanuele Troisi e Paolo San Marco, che fino a pochi mesi fa abbiamo visto al timone dell'Hellas Verona, almeno nella seconda parte di stagione, addirittura nella massima serie. Ospitaletto, che ha nelle ultime ore portato ha concretizzato 2 operazioni, rinnovo biennale per Possenti e la stessa cosa per il terzino Casali. Ufficialità di rinnovo fino al 28 anche per Macchi alla Cavese, e per quanto riguarda la Folgore Caratese, una delle 9 formazioni ad essere state promosse in Serie C al termine della stagione 25-26, è stato confermato e ufficializzato il rinnovo annuale per il capitano Castellano. Spostiamoci di qualche chilometro a Carate Brianza e andiamo in casa dell'Alcione. Ci sono addirittura 4 calciatori del 2006 che hanno firmato il loro primo contratto professionistico, rinnovo fino al 28, quindi altro rinnovo biennale, questa volta in casa Picerno per Maselli, e chiudiamo la carrellata delle ufficialità con una squadra che formalmente non ci riguarda più, ma avendo vinto i playoff meno di una settimana fa non possiamo non citarla, anche perché 2 giorni fa abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite ai nostri microfoni il presidente, quindi mi riferisco all'Ascoli, mi riferisco ovviamente a Bernardino Passeri. Ieri l'Ascoli ha confermato con un rinnovo fino al 2029 sia Matteo Patti, direttore sportivo, che Francesco Tomei, tecnico che ha portato alla promozione al ritorno in Serie B dopo 2 anni di lontananza dal torneo cadetto. Davis Mangia, per quanto riguarda non le ufficialità ma i rumors legati alla panchina, è uno degli allenatori più chiacchierati, è rientrato in Italia dopo qualche anno all'estero, lo scorso anno guidando il team Altamura ad una stagione assolutamente positiva. Il rapporto con il club pugliese si è interrotto, su di lui ci sono infatti gli interessamenti in questo momento di ben 2 società. Una è il Pescara, che dopo la retrocessione, a meno di situazioni clamorose, dovrebbe salutare Giorgio Gorgone, e l'altra è la Casertana, che dopo un'altra stagione di alto profilo si separerà da Federico Coppitelli, tecnico che ha numerosi estimatori e che cercherà e troverà sistemazione altrove nelle prossime ore. Quindi Mangia, uno dei tecnici più seguiti in questo momento in Serie C. Per quanto riguarda sempre i rumors di mercato, o quantomeno legato alla dirigenza, lo Spezia, che è una delle nobili decadute, che è tornata in C dopo 14 anni proprio questa primavera, attraverso attraverso sempre tutto ci emerge come sia arrivata, sia addirittura d'arrivo la fumata bianca per la nomina di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. Spezia che deve piazzare tantissimi dei giocatori che aveva in rosa nelle ultime stagioni, giocatori che economicamente non hanno niente a che spartire con la Serie C, uno dei più chiacchierati. Gioco forza per il curriculum e per la sua importanza a livello internazionale è Gianluca Lapadula, ricordiamo, nazionale peruviano, arriva proprio dall'emittente L1 Max, emittente della capitale Lima. Lapadula dovrebbe scegliere di vestire la maglia dell'universitario dove allena in questo momento una vecchissima conoscenza del nostro calcio come Hector Cooper. Ovviamente ci sono da risolvere, da limare alcune criticità, ovviamente è quella in particolare legata al contratto con lo Spezia, che dovrà essere gioco forza rivisto e rivisitato, visto l'importanza economica che ovviamente un club, seppur di primo piano come l'universitario, non può ovviamente e oggettivamente permettersi. Barletta, sempre parlando di mercato, spuntato il nome di Patierno, centravanti in uscita dall'Avellino. E per quanto riguarda sempre la questione panchine, ieri è arrivata anche l'ufficialità, me ne sono dimenticato, di una cosa che oggettivamente già sapevamo, ovvero la separazione, la fine del rapporto tra Roberto Stellone e la Vispesaro, una risoluzione consensuale. Oggi Roberto Stellone ha voluto utilizzare i propri canali social, il proprio profilo Instagram, per salutare Pesaro e la Vis. 2 anni fa arrivavo a Pesaro con grande entusiasmo, oggi riparto con il cuore pieno di gratitudine. Grazie alla Vis Pesaro per la fiducia e la possibilità di vivere un'esperienza professionale e umana di grande valore. Grazie ai giocatori, sto leggendo ovviamente il testo del messaggio di Roberto Stellone, allo staff e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione dietro le quinte. Insieme abbiamo condiviso sacrifici, emozioni, soddisfazioni che porterò sempre con me. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e alla città di Pesaro che mi ha accolto e fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Lascio non solo una squadra, ma persone, ricordi e legami che resteranno indelebili. Grazie di tutto. Pesaro, un bel messaggio, insomma, è stato anche un rapporto molto particolare, perché vedere un club come la Vis sottoscrivere un accordo quadriennale con un tecnico è un unicum, è un rapporto che è andato avanti per 3 stagioni. Adesso probabilmente era arrivato il momento di salutarsi, di dirsi addio, anche per cercare nuovi stimoli per quanto riguarda la nuova stagione. Ultimo aggiornamento di mercato, e che aggiornamento di mercato, perché se si cita per la Serie C il Bayern Monaco, vuol dire che c'è di mezzo una delle 3 under 23, una delle 3 seconde squadre presenti nel nostro torneo, nel caso specifico è quella dell'Atalanta, l'Atalanta under 23, che potrebbe il prossimo anno annoverare tra le proprie fila Ljubo Pjulic, difensore centrale classe 2007, giocatore che ha militato nell'ultima stagione nel Bayern Monaco 2, quindi la seconda squadra del club bavarese. Dovrebbe trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo con la Atalanta, intesa come società, che acquisirà la titolarità del cartellino, mi sembra con accordo quadriennale, per poi ovviamente inserire questo ragazzo, questo 19enne, nel roster dell'Under 23. Attenzione però, perché insomma viene facile immaginare che un tecnico come Maurizio Sarri, nuovo padrone di casa in quel di Bergamo, possa valutarlo durante tutto il corso del ritiro e poi eventualmente decidere se tenerselo in casa o smistarlo alla formazione Under 23 allenata da Salvatore Bocchetti. siamo arrivati in fascia, quindi siamo arrivati a ridosso del primo pit stop della nostra trasmissione. Prima di andare con la nostra pausa, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Luca Bargellini, Giorgio Sorani in cabina di regia. Ci rivediamo tra un paio di minuti con il nostro primo ospite giornaliero.

0: Mentre Giorgio Sorani nel tempo fuori onda mi disturba l'attenzione con GIF particolarmente divertenti che insomma ci accomunano nella nostra follia quotidiana, vi ricordo che siamo in diretta dagli studi di Firenze di TMV Radio, Luca Bargellini, appunto, Giorgio Sorani in cabina di regia per la puntata di giovedì 11 giugno 2026 di A Tutta C. Nella prima parte vi ricordavo come due giorni fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospite ai nostri microfoni Bernardino Passeri, il presidente dell'Ascoli. Ringraziamo e siamo onorati altrettanto di avere oggi ospite ai nostri microfoni Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora direttore, è passato qualche giorno dalla partita del Duca, le chiedo come sta, come la sta vivendo anche a livello umano, perché insomma a livello di emozioni se ne sono vissute nei 180 minuti diverse, quindi con la lucidità che si riacquisisce dopo qualche giorno le chiedo come sta, e credo che nonostante l'esito finale, considerando che questo Brescia è stato costruito veramente in una manciata di giorni l'estate scorsa, non si possa altro che parlare di stagione estremamente positiva.
1: Sì, diciamo che sicuramente quando si perde una finale c'è tanta amarezza, c'è delusione, però oggi, dopo, insomma, il giorno dopo la gara, siamo ripartiti subito, la delusione è stata già smaltita, siamo, come detto tu, consapevoli che abbiamo fatto un percorso importante, una società nata in grande ritardo, fine di luglio, siamo riusciti a comporre appunto un organico competitivo nel giro di poco tempo, con una trasformazione della società, che siamo passati da rappresentare una realtà come quella di Salò, con delle caratteristiche appunto peculiari, a rappresentare una provincia come quella di Brescia di 1.300.000 di abitanti, quindi una dimensione totalmente diversa. Ci siamo adattati in fretta appunto a questa nuova realtà, è stato fatto un percorso importante, il secondo posto non scontato sicuramente in campionato, e soprattutto una finale playoff. Siamo arrivati a 90 minuti da una possibile promozione, e poi chiaramente sul campo l'Ascoli ha dimostrato di essere superiore, ha meritato questa promozione, di conseguenza complimenti davvero all'Ascoli. Noi siamo consapevoli del percorso fatto, ma soprattutto di aver messo delle radici importanti su cui costruire un futuro che siamo convinti possa essere importante.
0: Direttore, rimanendo per un attimo sulla doppia sfida con l'Ascoli, siccome a rendere ancora più particolare una doppia sfida di questa importanza con due squadre di questo blasone, con tutta questa attenzione, con tutta questa qualità anche tecnica e tattica in campo, ci si è messa anche la variabile meteorologica che ha di fatto interrotto la partita a Rigamonte, la partita in casa vostra, spezzandola su due giorni. Crede che alla fine sull'esito finale della sfida questo aspetto, questo imprevisto, possa aver impattato in qualche modo?
1: Ma sicuramente è stata una variabile che va messa sul piatto e sicuramente che va considerata, perché noi nella prima gara abbiamo sicuramente avuto un approccio importante, soprattutto nei primi 60 minuti la squadra ha fatto veramente molto bene, al cospetto appunto di una squadra forte come l'Ascoli, e quindi il rammarico di non aver terminato quella gara nei 90 minuti davanti a un pubblico che quella gara lì era tutto esaurito, c'era un clima veramente bello allo stadio e respiravo un'energia veramente importante, quindi poi aver dovuto interrompere quell'inerzia che si era creata il giorno successivo, dove appunto chiaramente lo stadio era molto meno affollato per ovvie ragioni, il clima chiaramente era diverso, si è giocato su un tratto di gara di 30 minuti, di conseguenza è stato tutto diverso. Poi sicuramente nella gara di ritorno sarebbe stata difficile, complicata, poi non vuol dire nulla, ci mancherebbe, però sicuramente quella variabile che c'è stata ha condizionato. Poi ripeto, l'Ascoli nel complesso ha, anche per quello che ha fatto vedere in campionato, anche per la stagione fatta, ha meritato la promozione, però ecco, questo aspetto che hai citato sicuramente ha condizionato un po' l'epilogo di questi 180 minuti.
0: E adesso il gioco forza si concentra l'attenzione sulla stagione 26-27 che vi vedrà nuovamente in Serie C, però sicuramente con una base tecnica e societaria di un altro livello, anche semplicemente con 12 mesi di esperienza in più, perché giustamente, come ricordava il direttore, un conto è gestire la società calcistica di una città, di una realtà come Salò, un conto è trasferirsi qualche chilometro in là e vestirsi del nome della città di Brescia. Sono probabilmente due sport completamente differenti, e quindi 12 mesi di esperienza con quella maglia addosso hanno fatto e faranno sicuramente crescere questo Brescia. Le chiedo la domanda più facile da fare, siccome la base centrale di tutto è legata al futuro del tecnico di mister Corini, e in aggiunta a questo, quanto è stato importante il ritorno a Brescia di un tecnico come Corini, che conosce la realtà e con un pedigree come il suo, nel percorso che avete avuto nella stagione che si è conclusa?
1: Sì, sicuramente la nuova stagione ripartirà da mister Corini, che in questo tratto di campionato, da quando è arrivato da gennaio, da dicembre in poi, ha fatto un lavoro veramente importante, perché si è trovato di fronte una rosa ridotta dal punto di vista numerico, perché abbiamo avuto veramente tantissimi infortuni nel corso della stagione, di conseguenza ha lavorato per un lungo tratto con una rosa di 14-15 giocatori, perché abbiamo avuti 11-12 giocatori infortunati praticamente per 3 mesi, quindi si è trovato a gestire una situazione molto complicata. Nonostante questo siamo riusciti a raggiungere il secondo posto, che poi ci ha permesso di prepararci bene ai playoff e disputare un playoff importante, quindi credo che il mister abbia gettato delle basi importanti, e sicuramente da lui si ripartirà per quello che l'anno prossimo deve vederci in un campionato tra i protagonisti, per riportare sicuramente nel più breve tempo possibile Brescia dove merita. Ripartiamo da una base di giocatori importante, abbiamo acquisito delle certezze, ma sia dal punto di vista tecnico sia secondo me dal punto di vista della mentalità che abbiamo creato, perché in questi mesi appunto abbiamo affrontato tante difficoltà, e la squadra, grazie appunto alla guida dell'allenatore, è riuscita a reagire, è riuscita ad affrontare tutte le difficoltà con grande determinazione e grande convinzione. Quindi lo spirito che si è creato negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese dei playoff, è quello spirito che non dobbiamo disperdere, ma che deve essere appunto la base su cui costruire il resto dell'anno prossimo. Sicuramente non faremo stravolgimenti, vogliamo mettere chiaramente, alzare ancora di più la sicela della rosa, quindi verranno fatti acquisti mirati. Ci confronteremo poi nei prossimi giorni con il presidente, con il mister, per fare un po' il punto della situazione, però c'è grande ambizione e voglia di essere protagonisti. Oltre a questo aspetto qui c'è un progetto che il presidente sta portando avanti sul centro sportivo, ha acquisito proprio nei giorni scorsi dei terreni dove appunto verrà costruito il nuovo centro sportivo. Ci sono altrettanti progetti in itinere che stanno portando avanti, quindi la società che si sta muovendo parallelamente su vari campi, e di conseguenza credo che il futuro di questo Brescia sia un futuro importante.
0: Ecco, il presidente come l'ha vissuta questa parte finale della stagione? Perché l'abbiamo visto sugli spalti del Duca all'inizio bello carico, bello teso, nella parte finale poi c'è un po' sfuggito dallo sguardo, comprensibilmente avrà avuto da sbollire insomma un po' la delusione. Come insomma, dalle dichiarazioni che ho visto nelle ultime ore, mi sembra carico come sempre.
1: Sì, davvero molto carico. Già il dopo gara è venuto negli spogliatoi a fare complimenti alla squadra per il lavoro fatto, per il percorso compiuto, quindi è subito ripartito con grande carica, chiaramente con la delusione di aver perso la finale, però l'orgoglio dal suo punto di vista più importante è stato quello di aver ricreato in città un entusiasmo che a Brescia non si vedeva da tanti anni, aver riportato quasi 20.000 spettatori allo stadio in 2-3 partite, 7.500 abbonati, non era scontato, anzi, perché comunque è stata un'estate veramente complicata quella dello scorso anno, però aver ricreato un entusiasmo così in una città come Brescia, appunto con e soprattutto aver riunito tutte le componenti, quindi tifoseria, istituzioni. Oggi veramente in città si respira un'alchimia importante che non dobbiamo assolutamente disperdere, ma che oggi poi chiaramente con i risultati dobbiamo cercare di enfatizzare e soprattutto riportare il Brescia in una categoria più consona al suo blasone.
0: Assolutamente, anche perché effettivamente vedere Brescia in quella categoria, in questa categoria, fa un po' effetto, ma insomma ce ne sono tante di realtà con una tradizione calcistica di primo piano in Serie C. Direttore, in proiezione 26-27 si inizia un po' anche già a delineare. Nei giorni scorsi mi sono permesso di mettermi lì con la cartina geografica nel disperato tentativo di capire come potrebbe essere il girone A e ovviamente anche gli altri due gironi della prossima stagione, spulciando un po' quelle che sono le reazioni anche tramite social. Tutti dicono che insomma, il girone A vi vede favoriti di diritto perché al di là del Cittadella con appunto la promozione del Vicenza. Non sembrano, almeno insomma, queste sono le reazioni a caldo anche del popolo che segue, dei tifosi che seguono la Serie C, una rivale credibile al Brescia. Immagino che voi non siate dello stesso avviso, ma mi va benissimo ed è giustissimo che sia così. Però ecco, se avete già iniziato magari a buttare l'occhio, ovviamente ancora deve essere ufficializzato, non si sa ancora il nome della formazione Under 23 che ci prenderà parte. Però ecco, diciamo che ai nastri di partenza, già all'11 di giugno, la sensazione è che ci siate voi davanti a tutti e poi tutti dietro.
1: Ma io credo che il Brescia in Serie C è giusto e normale che debba giocare per vincere, al di là delle altre compagini che possono far parte del girone. Quindi questa pressione che abbiamo è giusto sentirsela addosso, perché il Brescia in Serie C è giusto che giochi per vincere. Quindi appunto, al di là delle formazioni che faranno parte del girone, noi abbiamo quell'obiettivo e dobbiamo fare tutto per centrarlo. Quindi la pressione che abbiamo è giusto che ci sia. Chi verrà a giocare a Brescia, chi avvisterà questa maglia o chi lavorerà per questo club, è corretto e normale che ci sia questo tipo di pressione. Poi io credo che vincere è sempre comunque difficile, che i campionati non si vincono appunto a parole, ma poi c'è un percorso da fare. Sappiamo bene che quello che ci aspetta, che ci aspetterà, però ripeto, secondo me quest'anno abbiamo messo tutti i presupposti affinché, abbiamo messo delle basi appunto affinché l'anno prossimo si possa disputare quel campionato che tutti vogliamo fare con grande lucidità, con grande determinazione, soprattutto con tanto lavoro da fare, perché il lavoro da fare appunto è tanto. Però ecco, sulle squadre, il girone A, che molti dicono anche negli anni passati che è quello magari di un livello più basso, io su questo non sono d'accordo, perché poi ogni anno ci sono delle sorprese, ma soprattutto vedo un girone che comunque, soprattutto a livello di proposta di gioco, a livello tattico, ci sono allenatori molto preparati. E quindi è
0: Vero,
1: un girone che
0: vero.
1: secondo me sarà comunque sempre molto complicato. Noi dovremo farci trovare pronti, anche perché sapete bene che tutte le squadre che giocano contro il Brescia, come normale che sia, vogliono fare la partita della vita. Quindi dovremo avere soprattutto una grande umiltà nell'affrontare e nell'approcciare questo campionato, dove nessuno ci regalerà nulla e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Diciamo però, volendo insomma essere totalmente sinceri, vedere almeno, ripeto, queste sono proiezioni, quindi ancora non c'è un'ufficialità, vedere Spezia, Reggiana e Pescara finire tutte nel girone B e il Bari nel C, insomma, non è stata proprio una notizia di quelle brutte, brutte, diciamoci la verità.
1: No, ma sicuramente sono piazze importanti che immagino possono allestire altrettante formazioni importanti, quindi sicuramente sarebbero avversari insomma, di un certo spessore. Però ripeto, io ricordo qualche anno fa con la Ferralpi-Salò, quando abbiamo vinto il campionato, che non eravamo assolutamente i favoriti, anzi c'era davanti a noi, c'erano Padova, c'era Vicenza, c'era Pordenone, che quell'anno lì aveva fatto una squadra importante. Quindi poi sapete meglio di me come la Serie B sia un campionato particolare. Di conseguenza non va in campo il blasone o la tifoseria, ma va in campo certi valori, vanno in campo quello che poi si produce durante l'anno. Quindi ripeto, sicuramente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, abbiamo l'obbligo di fare un campionato importante e di riportare nel più breve tempo possibile il blasone.
0: Ultimissima domanda, direttore, poi la saluto. Ti saluto, Andrea. Alla fine ci si conosce. Ho cercato di tenere il lei fino alla fine, poi mi è sembrato strano pure a me. Vabbè, cose nostre. No, allora, dato che non ci sentivamo, non ci siamo sentiti in trasmissione da un po' di tempo. Una valutazione tua sulla tecnologia, su quello che si è visto con l'FVS, perché ho raccolto veramente nel corso di questa stagione una quantità imbarazzante di pensieri, di ragionamenti, di riflessioni anche molto diverse tra di loro.
1: Ma io credo che sia stato uno strumento utile, che però deve assolutamente essere migliorato, perché comunque secondo me in questa stagione ci sono stati episodi poco chiari, ci sono stati soprattutto all'inizio, poi si è un po' migliorato con il passare dei mesi, delle settimane, l'utilizzo dello strumento, però ecco, secondo me è uno strumento utile perché ci permette con il passare dei mesi, delle settimane, l'utilizzo dello strumento, però ecco, secondo me è uno strumento utile.

0: morto per gli arbitri. Quindi ecco, in sintesi dico che è uno strumento che sicuramente può essere molto utile, ma va migliorato nell'utilizzo e soprattutto nella qualità delle immagini che gli arbitri sono chiamati a vedere.
1: Ultimissima domanda, visto che cerchiamo sempre di raccontare anche la Serie C come una fucina di talenti, di giovani calciatori azzurrabili, diciamo, con un futuro da immaginarsi anche in chiave azzurra. Ci siamo sempre comunque riusciti, perché di ragazzi dalla Serie C ne sono saliti in B, sono arrivati in Under 21, poi insomma, vista la terza ecatombe mondiale, addirittura qualcuno con un trascorso in Serie C lo abbiamo visto esordire con la maglia della nazionale maggiore. Andrea, ti chiedo quanto credete voi anche nei ragazzi del territorio. Parlavi del settore del centro sportivo su cui sta lavorando il presidente, e quanto ci credete, e poi insomma avere, diciamo, un testimonial come Sandro Tonali in questo senso aiuta anche i ragazzi magari ad avvicinarsi al mondo Brescia.
0: Assolutamente, anche perché credo che la provincia di Brescia sia sempre stata una provincia in cui i talenti sono cresciuti, sono maturati veramente tantissimi talenti in questo territorio. Di conseguenza, uno degli obiettivi cardine del presidente della nuova società è proprio stata l'anno scorso quella di puntare sul settore giovanile e ricostruire appunto un settore giovanile che in questa stagione è stato un po' un anno anche di transizione, perché comunque stiamo facendo parte di ritardo, ci siamo trovati con tanti ragazzi appunto della vecchia Feral Pisalò, abbiamo integrato qualche ragazzo del Brescia, però è stato un anno di transizione. Il prossimo anno l'idea è quella proprio di alzare l'asticella e ricostruire un settore giovanile importante come quello del Brescia, che comunque è sempre stato appunto un fiore all'occhiello per la città. Di conseguenza l'idea è proprio quella di puntare sul territorio. Abbiamo, a mio avviso, diversi ragazzi di grande prospettiva all'interno del settore giovanile. Uno di questi, in quegli ultimi mesi, si è allenato in pianta stabile con la prima squadra, che è Beldenti 2010, un ragazzo di grande prospettiva che appunto si sta allenando con noi, si è allenato con noi negli ultimi mesi. Però oltre a lui ce ne sono altri, e secondo me l'idea proprio del presidente è quella di puntare sul territorio, di puntare su questi ragazzi che possono avere una prospettiva importante.
1: Grazie mille ad Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buona giornata e buone vacanze. Ci risentiamo tra qualche giorno.
0: A presto, grazie.
1: Salutiamo il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, che ci ha regalato una ventina di minuti del suo tempo per raccontarci anche l'altro, il rovescio della medaglia. Abbiamo raccontato quello dei vincitori, quindi quello dell'Ascoli, tramite le parole del presidente Bernardino Passeri. Oggi abbiamo fatto lo stesso, dando spazio agli sconfitti, che poi in realtà sono stati autori anch'essi di una stagione assolutamente strepitosa, perché non bisogna mai dimenticare che questo Brescia è nato letteralmente ad agosto, ma non per il mercato, proprio perché è nato ad agosto, con il trasferimento del titolo da Salò alla città, al capoluogo di provincia, nel mese di agosto, quindi quando le squadre pensano ai difensori, centrocampisti e attaccanti, qui è stato costruito tutto ex novo. È vero, c'era la base della Feralpi, ma non è stata certamente la stessa cosa. Non c'è stato un control C, control V, un copia e incolla a tutti gli effetti, quindi bisogna rendergli assolutamente merito. Prima di andare in pausa, ci sono un paio di notizie di mercato che mi va di riportarvi. Da tutto ci arriva notizia in merito a Emanuele Schimmenti, che dovrebbe salutare il Potenza, fantasista classe 2002, che il club rosso-blu aveva bloccato già nel corso del mercato di gennaio da una possibile cessione, confermandolo fino alla fine del torneo. Scelta che poi si è confermata sul campo, visto il rendimento del Potenza anche nei playoff, giusta il giocatore.

però è attualmente a scadenza il prossimo 30 giugno. E a meno di clamorose novità si svincolerà, diventerà parametro zero. Ci sono degli interessi in Serie B come quello del Benevento, ma non è l'unico. Ovviamente piace il giocatore anche in Serie C, dove il nome più caldo è quello del Ravenna di mister Mandorlini. Parlavamo prima della Provercelli, c'è un approfondimento, un aggiornamento su tutto ci legato alla Provercelli. Si saluta Michele Santoni, arriva Daniele Bonera. Per quanto riguarda la situazione invece del campo, del mercato, si lavora in attacco, perché Gianmario Comi, che è, diciamo, la bandiera, il punto di riferimento, il capitano delle bianche casacche, potrebbe anche chiudere la sua parentesi in Piemonte, e in quel caso lì la Pro sembra intenzionata a puntare su Carson, centravanti islandese, classe 1997, 14 gol con il Renate in questa stagione, un giocatore che abbiamo visto anche in Italia, anche con le maglie di Venezia e della SPAL, quindi comunque un giocatore che conosce profondamente il calcio, in particolare il calcio di Serie C, che, come raccontiamo sempre, è un mondo a parte rispetto a quello della Serie A e della Serie B, che hanno molte più assonanze fra loro. La Serie C è un universo totalmente parallelo. Altra separazione in arrivo, questa volta tra il Ravenna e Matteo Motti, attaccante classe 1998, che reduce da una stagione con oltre 20 presenze con la maglia giallorossa. Per il giocatore lo leggiamo proprio in questo momento, Ravenna, che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti. Si parla di un possibile interesse, anzi di un interesse del Carpi per il proprio fronte offensivo. Carpi, che tra l'altro farà anche un bel trasloco proprio in relazione al discorso dei gironi che facevamo col direttore sportivo dell'Union Brescia, perché l'anno prossimo il Carpi potrebbe, anzi dovrebbe, essere nel girone A, quindi quello appunto dell'Union Brescia, come unica emiliana, come unica rappresentante, insomma lascia tutti i derby dell'Interland emiliano romagnolo per salire al girone A. Questi sono gli aggiornamenti, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Terza e ultima parte di Tuttaci nella sua versione di giovedì 11 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo reduci da una bella, bellissima chiacchierata con il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, tra la stagione che si è appena conclusa e le proiezioni, prospettive, aspettative, speranze e ambizioni per quella che arriverà. Da qui a pochi giorni, perché formalmente il campionato, la stagione 26-27 inizierà il primo di luglio, quindi manca veramente una manciata di giorni. Continuano ad arrivare ufficialità in tempo reale. C'è il rinnovo in casa Trento annuale con opzione per Fiamozzi, che quindi si conferma nel club giallo-blu, nel club altoatesino. Ufficialità, mi verrebbe da dire esotica, non so se è il termine giusto, ma Sorani mi perdonerà, per il Trapani, presidente Antonini, che ha ufficializzato l'arrivo di Louis Demoleon, giocatore nazionale del Madagascar, che ha difensore centrale del Madagascar. È un giocatore che ha comunque esperienza in Serie C e in Serie D, le ultime con le casacche di Prato e Virtus Francavilla. Quindi comunque il Trapani si porta a casa anche un giocatore dalla nazionalità abbastanza particolare, nazionalità che tra l'altro, insomma, nel giorno del via alla Coppa del Mondo 2026, insomma, attira e incuriosisce ancora di più. Nel salutarvi e ringraziarvi, direi con il buon Sorani di andare a proporvi uno dei contributi che avevamo preparato per la puntata di quest'oggi, ovvero uno stralcio delle dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, che ha fatto un po' il punto al termine della stagione 25 e 26. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto della programmazione di TMV Radio da non mollare assolutamente. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano con Maracanà, condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Tuttaci è tutto, quindi saluto e ringrazio Giorgio Sorani. Da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Sentitevi, mi raccomando, non mollate, perché sono interessanti le dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti. Ciao ciao.
1: Per la chiusura della stagione, un'analisi di quello che è un po' stato il percorso tecnico, soprattutto per questo c'è il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. Chiedo di voi massima collaborazione, perché è una conferenza stampa quindi aperta ai giornalisti e voi assisterete, perché il presidente gradisce che i tifosi possano prendere parte a queste conferenze, però sempre dando precedenza alle domande dei giornalisti e facendo silenzio, permettendo anche ai giornalisti di esprimere una loro domanda e una loro opinione relativamente alla domanda. Quindi chiedo la massima collaborazione. Il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti è qui e quindi passa lui la parola per salutarvi e per introdurre questa conferenza, poi diamo spazio alle vostre domande.
2: Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua presenti. Penso che quella di oggi sia un atto dovuto da parte mia come rappresentante della società per tirare un po' una linea su quello che è stato il percorso di questa stagione sportiva, per cui ci tenevo ad essere presente qua io e soprattutto ci tenevo a fare un bilancio e mettermi soprattutto a disposizione per quelle che possono essere tutte le vostre domande, le vostre curiosità per quello che è accaduto per questa stagione e magari per quello che ci aspetta nella stagione prossima futura. Abbiamo aspettato il termine di questa appendice dei playoff per parlare, di modo che abbiamo, secondo me, un quadro definite e delineate di quelle che possono essere tutto quello che è accaduto all'interno di questa stagione sportiva e per poi cominciare a ragionare per la prossima, dall'inizio della prossima settimana. Per cui sono a disposizione di tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità o le vostre delucidazioni in merito.
3: Ciao, direttore, innanzitutto grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Noi a un certo punto ci avevamo creduto, ma anche voi dall'interno?
2: Diciamo che questa stagione è stata sicuramente emotivamente impegnativa, perché onestamente quando ho iniziato questo percorso verso i primi di luglio, fine giugno. La mole di lavoro era sicuramente altissima e non avevamo la certezza di quello che potevamo andare a costruire, perché, ripeto, il foglio di carta era pieno, perché ereditavo tanti contratti di giocatori dello scorso anno, per cui prima di andare a costruire qualcosa dovevamo fare delle uscite che ci permettevano di fare spazio ai nuovi ingressi, e abbiamo perso del tempo per quello che era proprio la costruzione della squadra. È evidente che quando abbiamo iniziato questo percorso in pochi credevano che saremmo stati in grado di poter costruire una macchina di questo tipo. Io personalmente non ho mai dubitato, ma ho lavorato in silenzio. Mi sono messo tante cose dietro le spalle perché sapevo della bontà di quello che potevo andare a costruire, ma soprattutto della motivazione che avevo nel dimostrare innanzitutto a me stesso e poi al presidente, in virtù del fatto che mi aveva ridato una seconda possibilità, di tornare in questo posto che mi ha riaccolto con grande gratitudine. Avevo grandissimo senso di responsabilità sia nei confronti del presidente sia nei confronti della tifoseria, di andare a ricostruire una cosa che fosse qualcosa di importante, qualcosa di sensibile, qualcosa che ci permettesse comunque di competere con grande dignità ed orgoglio. Onestamente, quando tra una serie di grandissime difficoltà, perché comunque la squadra si è venuta a costruire nell'ultima settimana di mercato, abbiamo iniziato con molti giocatori nuovi, molti dei quali non avevano fatto ritiro con noi. Abbiamo superato un periodo di grandissima difficoltà tra dicembre e gennaio, in cui avevamo tantissimi giocatori infortunati e si faceva addirittura fare la conta per arrivare agli 11, ma una volta che abbiamo superato il periodo difficile e siamo arrivati a primavera, onestamente a quel punto l'appetito viene mangiando e avevamo la consapevolezza che avevamo una squadra che era in grado di poter fare qualsiasi cosa. Lo ha dimostrato il campo, non lo devo dire di certo io, perché non devo qua valorizzare quello che è il mio lavoro. Penso che il campo ha dimostrato che questa squadra abbia giocato alla pari con tutte le big, e secondo me l'ha dimostrato in maniera particolare nell'appendice dei playoff, perché quando abbiamo fatto malissimo nei primi 60 minuti con la Salernitana, questa squadra, malgrado avesse lo svantaggio del doppio risultato, è stata in grado di ribaltare praticamente in 110 minuti, penso una delle squadre più importanti dell'intera categoria, di riuscire a fare due gol in inferiorità numerica, di andare a comandare a Salerno. E tutti avete visto la partita, e su quel maledetto palo sono caduti un po' quelli che sono stati i nostri sogni, no? Però se uno analizza a mente lucida quello che era il percorso e la qualità della squadra, penso che questa squadra, specialmente nel girone di ritorno, sia stata da un punto di vista tecnico al pari di tutte le altre squadre, che comunque è vero avevano investito molto più di noi, che comunque hanno sicuramente più tradizione di noi, che sicuramente hanno un grandissimo retro datato molto più di noi, però il calcio è bello perché poi quello che conta è il campo, e nel campo questa squadra ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte le squadre, e anzi ci ritroviamo ad uscire con un po' di amaro in bocca. Questo vuol dire che quello che abbiamo costruito e che abbiamo fatto è qualcosa di importante e sensibile, perché poi penso che, diciamo, la fortuna sotto certi aspetti si è un po' dimenticata di noi, sia nel sorteggio con la Salernitana sia in quel maledetto palo. E quando abbiamo superato il palo, purtroppo c'è stata la situazione di Budic che si è ritrovata tu per tu con il portiere, ma un fischietto dalla tribuna ha fatto fermare l'azione, per cui diciamo che da un punto di vista della buona sorte, però questo fa parte del calcio. A volte il calcio ti dà, a volte il calcio ti toglie, però a noi ci rimane il grandissimo orgoglio di un percorso fatto, e soprattutto l'analisi oggettiva che abbiamo costruito una cosa, penso, importante, e che possa essere magari l'inizio di un percorso ancora più gratificante.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Noi siamo un trio.
2: Perché siamo in tre, Daitan avrebbe... è Daitan? Perfetto, bellissimo. Tra l'altro questa me la devi far sentire tutta, c'è una versione cantata dai Subsonica che a me fa impazzire. Viva i Subsonica, viva i Subsonica. Allora, come potrete immaginare, giovedì, perché siamo in tre, l'editoriale Internos. Buongiorno da Vincenzo Marangio, dal qui presente direttore Marco Piccari.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno.
2: Dall'altra parte del vetro la versione nerd della nostra regia, che è quella affidata ad Andrea Maiocca, innamorato di cartoni animati. E nel trio, che parte può interpretare un certo Alessandro Santarelli? Quello che si smonta di pelle? No, quella era Volto.
3: Una delle due donne.
2: Una delle due donne, sì, sicuramente, penso di sì.
3: Quella bionda. Dai.
2: Sì, la bionda. Noi
3: con i capelli.
2: Tra l'altro abbiamo una foto che posso allegare dopo.
3: In cui... foto bionda l'abbiamo.
2: Sì, sì, lui
3: l'ho
2: è biondo. L'hai vista, sarà nella stanza di là.
3: L'ho visto.
2: Santarelli, sei fatto le mesh? Buongiorno.
4: No. Allora, io intanto adoro Magliocca, anche perché questo è un ricordo della mia infanzia straordinario.
2: Ah, l'hai avuto all'infanzia? Pensavo che eri nato così, sì. Proprio.
4: Però non ricordavo, cioè, la cosa bella di Daitan 3 era l'amore e la bionda. Però siccome ero bambino, insomma, non percepivo, perché l'amichetto lì di Daitan stava, sì, insieme a tutti e due, alla bionda e alla mora.
2: Ah, tu vuoi fare l'amichetto?
4: Aveva capito tutto nella vita, ragazzi.
2: Tu vuoi fare l'amichetto? E tu perciò da piccolo, guardando questi cartoni animati, non è che guardavi la storia. Guardavi sempre il lato sporco della vicenda, diciamo.
4: Ma guarda che i cartoni animati giapponesi.
2: Ah, non ne parliamo. Sì,
3: perché scusate, capito? Quando guardavate Lupin, che cosa guardavate? Fujiko e Margot, insomma. Mi sembra abbastanza.
2: No, ma ci sono dei messaggi subliminali abbastanza importanti.
4: Io credo che noi siamo stati traviati nella nostra infanzia,
2: bravo,
4: dai cartoni animati.
3: Traviati, noi siamo stati educati bene. Quelli da adesso sono un po' pericolosi.
2: Allora, noi traviati da una certa matrice, che non voglio dire, sì, perché sono appena le 11 del mattino. Quelli di adesso un po' più sulla questione violenza, diciamo,
3: sì,
2: purtroppo.
3: No, adesso detto, lascia stare. Dai.
2: A noi era amore puro. Bravo, la versione dei Subsonica. Che bella, ragazzi. Queste sono cose che ti metti in macchina, te la spari le orecchie, altro che Ciuscioa che si sente Santarelli in macchina.
4: Ma scusa, ma perché... Ora lo so.
2: Sai che si sente Ciuscioa lui? Ciuscioa.
4: Ma non è vero.
2: Affiancato in macchina, stava nel traffico e lui sentiva Ciuscioa e ballava.
4: Ma non mai sentito. Però voglio dire, insomma, capisco che siamo nel periodo politicamente corretto, insomma, più di nulla, ma si può dire che siamo stati traviati dal fatto che ci piaceva il genere femminile, oppure si può più di nemmeno questo, no? Perché noi rispettiamo chi invece ha altri gusti, ma noi da bambini ci piacevano le donne, sì, tutto sommato anche ora, ecco.
2: E tu ti guardavi Giorgi anche, no? Pure là, insomma, avrei trovato io mi guardavo
4: anche Candy, per quello.
2: Candy, va bene. Okay. Sì, anche lì c'erano situazioni particolari. Che cosa sta partendo adesso? Attenzione, eh?
5: Vai contro i mostri,
4: mamma mia.
2: Vabbè. Che poi, ragazzi, anche le sigle erano qualcosa di meraviglioso, eh? Adesso
4: allora,
2: magari si
3: adesso fanno... non te le ricordi,
2: no,
3: più.
2: No, prima erano.
4: Questo era, sì, il lato B del 45 giri di Goldrick.
2: No.
4: Lo ricordo come fosse ieri. Sì.
2: Alessio Caraduro che l'ha rifatta.
4: Strumentale.
2: Hai sbagliato. Vedi,
5: le armi tu hai,
3: vabbè,
2: l'ha rifatta. Allora, no, questo
3: troppo
2: giusto,
3: a Marcord,
2: sì,
3: dai.
2: Ma questo giusto per farvi capire che siamo depressi, che oggi comincia il mondiale e l'Italia non c'è, quindi noi ci guardiamo il mondiale senza la nostra nazionale, quindi proviamo a tornare indietro nel tempo, quando ci andavamo al mondiale ed erano grandi, sì, nazionali quelle nostre. Invece oggi si parte senza la nostra nazionale, ultimo mondiale, altro motivo di tristezza per Ronaldo e Messi, ne resterà solo uno, mi verrebbe di dire. Questi tra quattro anni li troviamo in campo un'altra volta.
3: No, vabbè,
2: che ti
3: basta,
2: dico.
3: Dai.
2: Ho capito, però intanto...
4: Mi fa anche un po' tristezza questa,
2: sì,
4: cosa.
2: Sì. Quanti anni ci hanno adesso? 40? Cioè, arriverebbero sui 44, 45.
3: Vabbè, dai, basta,
2: mondiale.
3: Dai. Sennò veramente diventa...
2: Sì,
3: diventa,
2: sì,
3: una cosa proprio
2: stiracchiata,
3: triste, dopo, stiracchiata, triste.
2: Stiracchiata.
3: Io penso che un grande campione... Io sono sempre dell'idea che un grande deve uscire quando è grande.
4: Sì.
3: E lasciare proprio quel ricordo di grandezza. Perché dopo... se tu continui non riesci più a stare a quel livello, vai a sbiadire un po', no? E diventa tutto un ricordo, diventa tutto una marcorda. Ah, ma vedi, guarda come fa, che fatica che fa, ma ti ricordi quando vinceva, ma ti ricordi quando stava davanti? Non mi piace.
2: No, è meglio che tu lasci il ricordo che hai.
3: Sì, perché poi dopo...
2: Cioè, Batistuta a un certo punto si è dovuto fermare per forza, però te lo ricordi Batistuta.
3: Guarda, io da ragazzino mi ricordo il ritiro di Platinino. E lui si ritirò quando era all'apice e disse basta, mi fermo perché non ne ho più. E se tu pensi si è ritirato giovane, perché adesso i calciatori di sto periodo ancora continuano a giocare.
2: E ha ripreso a mangiare le fragole, perché lui mangiava fragole ma si allargavano i fianchi, quindi dovette smettere. Poi ha detto adesso che ho smesso, mangio.
3: No, però ti voglio dire, ha terminato secondo me alla grande. Ha terminato essendo... finendo nella parte dove poteva andare avanti e si poteva trascinare, invece ha terminato. Altri invece hanno preferito andare avanti, andare avanti, andare avanti e lasciare veramente il ricordo in campo. A me sinceramente non piace.
2: Allora, intanto già ci scrive Arturo da Ragusa, che saluto e ringrazio, che sono già tutti in postazione ad ascoltare le nostre dissertazioni. Dice: per noi degli anni 70 questa cover di Goldrake di Carature è una delle cose più commoventi dell'universo, voglio tornare bambino. Sai che ci pensavo proprio ieri, che di tornare bambino, perché
4: magari
2: guardiamo cose che
4: non ma tu eri così brutto anche da bambino?
2: Sì, a differenza tua, però sono stato bambino, tu sei nato così. Già pelato, così storto, discutibile. Allora ragazzi, parte il mondiale, io vi chiedo subito qual è la nazionale, visto che la nostra non c'è, che vi intriga di più vedere: il Brasile di Ancelotti, la Turchia di Montella, il Giappone che comunque penso abbia perso con gli europei soltanto nel 2018, comprese le amichevoli, ma è una squadra che magari può raccontare qualcosa, il Santarelli, il Curaçao, non lo so, che cos'è che vi intriga di più vedere?
3: Ti devo dire che mi intriga niente, guarderò perché mi piace guardare le partite, però di intrigante non al momento ti dico nulla, poi magari mi verrà in corsa. Ci sono delle nazionali che non capisco come facciano a stare lì, e non c'è l'Italia, questa è la cosa, cioè c'è Haiti, non c'è l'Italia, c'è il Curaçao, non c'è l'Italia, tutta sta roba qui. Però dai, poi tutte queste cose dell'avvicinamento, questo che stiamo vedendo, tutti questi controlli, le espulsioni di alcune dell'arbitro, non lo so, è un approccio proprio veramente che già è distante, perché vedi gli orari, ci sono degli orari veramente complicati. E non so quanto ascolti potranno avere certe partite in certi orari, perché ho visto partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, ho visto una Haiti-Scozia alle 3 di notte, voglio vedere quanti guarderanno quella partita, per dirne una. Vediamo, ci sono degli orari improponibili, ma anche per noi che facciamo questo lavoro, cioè seguire delle partite anche belle alle 4 di notte, ma come fai? Che fai il giorno dopo?
2: Poi
3: capito, già una partita a mezzanotte, se voi pensate che c'è un Brasile-Marocco domenica, che è una bella partita, perché il Marocco è una delle squadre che dicono molto interessanti, qualcuno addirittura ha detto attenzione al Marocco, e il Brasile di Ancelotti te lo devi vedere a mezzanotte, e tra una cosa e un'altra finisce alle 2, e il giorno dopo che fai?
2: Devi prendere caffeina a go-go.
3: Però per carità, il nostro lavoro, guarderemo le partite pure a mezzanotte.
2: Sì. Ovviamente se qualcosa la dobbiamo vedere in differita. Santarelli, adesso mi dici la tua nazionale e poi spiego a Piccari perché ci sono tutte queste squadre, tra l'altro tranne l'Italia, soprattutto vi coinvolgo nell'argomento che sarà quello della giornata, vai.
4: Ma ti dico la verità, io ho un interesse verso questo mondiale pari al ciclo riproduttivo delle formiche albine. Quindi francamente non me ne frega niente. Però è chiaro che, come dice Marco, lo guarderemo. Certo, alle 3 di notte se la guarda Goldrake la partita, non mi interessa, insomma. Però, come diceva Marco, non mi intriga assolutamente niente di questo mondiale. Un mondiale molto forzato, a 48 squadre, cioè non c'è niente di non voglio dire di romantico, perché poi guarda adesso il Reddice, non so se l'avete visto ieri sera il docufilm su Zoff, no? Che è stato qualcosa di meraviglioso. Che
3: ma perché era un altro calcio, Alessandro, un altro calcio.
4: Vedi Marco, però io non voglio dire, perché se noi insomma abbiamo una certa età, diciamo che il tempo nostro era sempre tutto migliore. Però lì vedevi un senso di identità, di appartenenza, il sacrificio anche per arrivare a determinati obiettivi. Qui onestamente cosa mi deve intrigare? La faccia di Infantino? Un mondiale giocato in stadi dove si interrompono le partite per... No, è successo anche l'amichevole, era successo anche al mondiale per club, per intemperanze del meteo. Non lo so, mi intriga zero, e però rispondo alla tua domanda, io spero che non vinca nel Brasile, nell'Argentina, né queste squadre qua. Io spero che ci sia una sorpresa.
3: Una sì, sorpresa, sì, no. Potrebbe anche esserci una sorpresa, eh? Quindi non, sì. Io non la escludo, potrebbe anche esserci, e sarebbe anche bello, ti devo dire la verità.
2: Non sarebbe male, cioè, tu dicevi, prima hai fatto il nome di Platini, e noi sappiamo cosa è accaduto nel recente,
3: sì,
2: e
3: vabbè,
2: sappiamo anche infatti... che Platini, qui torniamo al numero delle squadre, Platini che inserì come segretario dell'UEFA l'amico all'epoca Infantino, quando ambiva la poltrona della presidenza della FIFA, dopo la partenza di Joseph Blatter, successe quello che successe. Era il 2015, arrivò questa accusa di corruzione, di fatto, chiamiamola così, che colpì Platini, il quale si professò sempre innocente, però chiaramente lì cominciò la giustizia ordinaria a fare il suo percorso. Platini decadde, per tutti era quello che aveva incassato soldi, eccetera, eccetera. Infantino volò al comando della FIFA.
3: Sì, sì.
2: Da allora tanti cambiamenti, tante cose. Quest'anno situazioni anomale, l'arbitro somalo chiuso in carcere e poi mandato via, ma questo per una questione politica. La questione dell'Iran, che probabilmente scuoterà molto il mondiale. Tante squadre aggiunte, perché più squadre ci sono, più voti prendo, più resto lì. Quindi poi torniamo lì. E poi il Platini che dice, sai che c'è, quando finì di giocare disse, vabbè, ho dato il mio, mi fermo. Dopo quell'accusa, incassata l'accusa, disse, sai che c'è, io mi tolgo da mezzo, che tanto a capo di questo calcio manco ci voglio,
3: sì,
2: non mi interessa, sono Platini, la mia, sì, vita l'ho vissuta, però prima o poi presenterò il conto a qualcuno.
3: E lo sta presentando.
2: E il conto è presentato. Ragazzi, però oggi, a proposito di conti, dobbiamo parlare di ciò che accadrà domani in casa Juventus. CDA che si unirà, e la posizione di Comolli potrebbe essere in bilico. Torna a essere in bilico perché verrà fatta una valutazione molto attenta del suo operato, probabilmente anche da qui si valuta, e lo racconta anche Repubblica oggi, si valuta probabilmente anche qui quello che, cioè si capisce perché si sta provando ad accelerare per l'acquisizione del Sorloth di turno, del Dibu Martinez, per presentarsi magari al CDA, avrebbe voluto presentarsi al CDA già
3: che,
2: con...
3: Che è oggi?
2: Domani.
4: Domani.
2: Già
4: domani.
2: Con uno o due contratti
3: così,
2: tra le mani.
3: Esatto.
2: Così avrebbe detto,
3: ecco qua
2: mi è
3: lavoro.
2: Stato chiesto, la tregua armata va avanti. E in realtà così potrebbe non essere. Tutti tornano in discussione, la Repubblica racconta che le cose potrebbero cambiare ancora, e il prossimo CDA della Juventus in programma per fine mese, domani intanto ci sarà appunto il primo incontro, potrebbe rappresentare la resa dei conti. Tutti in discussione, Comolli in primis, visto che, come insomma è stato spiegato in più di un'occasione, tra lui e Spalletti è una tregua armata, messa in piedi soprattutto per far continuare ad andare avanti il lavoro anche in queste settimane che hanno preceduto il Consiglio di Amministrazione, per fare in modo che non collassasse tutto prima del Consiglio di Amministrazione. Domani andrà in scena una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva, come Comolli e Chiellini, nella quale verrà stabilito il budget per la prossima stagione, fondamentale per il mercato. Si definiranno le strategie di mercato, e lì devi portare il libro con gli accordi firmati, altrimenti già parti male, e il calciomercato. La sua posizione, come detto, è in bilico, niente da escludere, neanche un colpo di scena relativo all'addio dello stesso Comolli. Leggevo da qualche parte che si parlava addirittura di un possibile interesse su Carnevali, non so quanto concreto possa essere, però intanto parto stavolta da Spalletti, cioè scusami, ci assomiglia un po', da Santarelli, perché poi in realtà le fonti nostre, Radio Bianconera, alias il direttore Polino, ci aveva raccontato, occhio che non so se cominceranno tutti e due la stagione. E probabilmente potrebbe essere ancora così.
3: Per tutte e due chi intendi?
4: Però...
2: Comolli e Spalletti.
3: Sì. Ne abbiamo parlato l'altro giorno.
4: Sai che io non ho stima del lavoro fatto di Comolli, no? E per me devo andare a casa a fine stagione, cioè a fine maggio. Però mi pongo una domanda. Ci dia a fine mese, prima riunione domani, che fanno? Fanno una rivoluzione sul ruolo apicale? Comunque deve incidere anche sul mercato al 30 giugno?
3: No, è una follia.
4: Se lo deve mandare a casa, lo deve mandare a casa il primo giugno.
3: Doveva, però, fare, come doveva fare come ha fatto
2: come
3: il
2: ha
3: Milan.
2: Come ha fatto con
3: cioè, ragazzi, ma doveva fare. Cioè, scusami, Ale, che ti entro a gamba tesa.
4: Vai, Marco.
3: Ma penso, cioè, sposo quello che stai dicendo. Cioè, nel senso, è una follia. Cioè, faranno una riunione, magari non so, adesso si incontreranno per stabilire una linea, quello che è. Però che fai? Mandi via come lì, mandi via eventualmente anche Spalletti. Facciamo l'ipotesi più catastrofica adesso? Aspetti fine mese? Cioè, ma di che stiamo parlando?
2: Allora, io provo.
3: Okay, questa è la Juve, ragazzi. Già il Milan sta vivendo una situazione veramente imbarazzante. Cioè, ancora oggi non sappiamo chi è l'amministratore delegato, il DS, l'allenatore. E che fa? Allora, o facevi come ha fatto il Milan, li mandai via subito. Non hai raggiunto l'obiettivo, hai fallito, perché di fatto hai fallito. Hai fallito, li mandi via. E ha un senso, io so. Paradossalmente, giorni fa abbiamo avuto Paolino a Maracanà.
2: Sì.
3: Io ero d'accordo con questo che diceva lui. Di fatto Spalletti ha fallito. Allora, se tu devi fare una decisione, devi prendere una decisione importante, la prendi in quel momento e dici: Luciano, io ti avevo chiamato perché dovevamo andare in Champions. Addirittura tu avevi detto che potevamo lottare per lo scudetto. Non siamo andati nemmeno in Champions. Non mi puoi venire a dire: vabbè, potevamo anche non andare in Europa League. Grazie, saluti e te ne vai. E finisce lì la storia.
2: Sì. Poi dall'altra parte sono d'accordo, perché poi hanno fallito in tanti, non soltanto uno. È altrettanto vero, e poi come lì ha allenato la famosa squadra che non c'era, perché poi nel momento in cui ti trovi un portiere che
3: gli Spalletti,
2: ha allenato una squadra in cui ti rimporta del gol.
3: Ma io sono d'accordo con te. Lui
2: giustamente poi i miracoli.
3: Le attenuanti
2: non li fa
3: nessuno. Ci sono.
2: E le attenuanti nascono dall'errore già di programmazione di Comolli.
3: Esatto, fatto allora, dall'inizio. Confermando Tudor. No?
2: E allora sulle obiezioni di. Esatto, è il mercato che ha fatto.
3: Esatto.
2: Sulle obiezioni di Marco, vado da Alessandro e ti dico: la spiegazione che mi darei è la seguente: due punti. L'anno scorso, Giuntoli venne mandato a casa, mi ricordo il giorno della commemorazione praticamente dell'Aisel, non neanche si presentò, comunicato, freddo, via, arriva Comolli. Perché non è successa la stessa cosa anche quest'anno? Mi viene da pensare, ma non è che me lo sto dicendo per certo e né che lo appoggio come idea, che magari Elkan abbia potuto dire: intanto fate la pace voi due, voglio vedere trattative non estenuanti. Quasi come a dire: c'è il CDA a giugno, se ti presenti già con dei nomi, andiamo avanti.
3: Domani sarebbe.
2: Esatto. Domani magari già può provare il CDA, poi cioè il CDA definitivo sarà a fine giugno.
3: A fine giugno. Però domani
2: i primi contro. Se tu ti presenti già con uno o due colpi, io probabilmente ti dico: ok, abbiamo capito la direzione da prendere. Se ci si presenta ancora, no, però col giocatore vi giuro che ci avevo l'accordo, sì, ma col club no. Ecco che Santarelli poi potrebbe intervenire un po' tutte le voci della Juventus e dire: ok, forse è venuto il momento di dirsi addio, e sarebbe comunque tardi. Però la prova spiega così, tu che pensi?
4: Che il tuo è un bellissimo esercizio di fantasia che farei anch'io. Però io amministratore delegato, ok, cosa devo dimostrare dopo che ho dimostrato un fallimento totale l'anno scorso? Io, John Elkann, cosa devo capire dell'amministratore delegato che l'anno scorso mi ha trattato per sei mesi, Colomanie non è riuscito a prenderlo, che a gennaio non è riuscito a prendere un attaccante, che ha preso Pendà a 45 milioni, che ha preso Zegrova a 15 sapendo che era rotto, e detto: vabbè, scommettiamo. Cosa mi deve dimostrare? Cioè, ragazzi, Comolli, ragionissima Marco, ha fallito anche Spalletti, perché per battere Fiorentina e Verona io su questo tasto ci batterò sempre, in deve avere la super squadra, quindi ha fallito anche Spalletti, ma Comolli non ha preso un acquisto di mercato, quindi cosa devo aspettare da questo dirigente, che sarà bravissimo a fare concerti, ha portato, visto,
3: però perdonami Ale, non si può prendere,
4: andare a casa subito,
3: sì, subito, ma non puoi prendere una decisione adesso. Sinceramente.
4: Appunto, no.
3: Adesso no, ma adesso rimani e si incontreranno per, esatto, vedi, anche perché se li dovevi mandare, non è che prima gli chiedi di mettersi d'accordo o di andare d'accordo e poi arrivi. Che giorno è domani? Che io ho perso, 12 giugno.
2: 12 giugno.
3: Domani, esatto. Domani arrivi e fai, mandi via come lì. Cioè, che fai? Mi stai prendendo in giro? Cioè, prima
4: bravo,
3: mi dici che si devono accordare e poi dopo al 12 di giugno lo mandi via. Ma ragazzi,
4: purtroppo la Juve in questo momento è, passatemi il termine, ostaggio di un dirigente apicale, che però se il mercato non è roba sua, ragazzi, noi ci giriamo intorno, non è roba sua.
3: Si dovrebbe esonerare lui, però vabbè,
4: sì, ma sai, è tosta comunque, però dovevano mandarla a casa. Dico, guarda, ci abbiamo provato, cioè, arrivederci. Quindi io, anche perché Vincenzo e Marco, ma secondo voi Comon lì da qui a giugno quanti acquisti può fare?
2: No,
4: onestamente,
2: ma...
4: col mondiale anche di mezzo.
2: Io credo che tra le altre cose...
3: Ma lui... domani lui potrà portare soltanto delle possibili trattative, cioè
4: appunto.
3: Potrà dire, signori, stiamo trattando con Sorloth, con Martinez,
4: bravo.
3: I giocatori hanno dato il loro consenso, noi stiamo cercando di portare questi due giocatori. Questa è la nostra strategia, vogliamo un portiere forte, stiamo puntando un attaccante e poi vediamo come muoverci, perché poi ci saranno anche delle uscite, immagino. Io credo che questo sia il punto che faranno domani, perché veramente non posso pensare che domani poi dopo l'incontro, che ne so, come lì va via e poi dopo si succede qualcosa pure con Spalletti, mi sembrerebbe una cosa veramente non da, veramente da Borgo Rosso, perdonatemi, proprio
4: sì, sì, tanti colori sono quelli.
2: No, i colori sono quelli, assolutamente no, però è chiaro che adesso bisognerà capire le strategie quali sono, perché come lì, vi ricordate quando disse nonostante non sia in Champions, la Juventus non ha perso la pille verso i giocatori.
3: Esatto.
2: Il problema è che lui probabilmente anche da lì fa capire che continua a parlare con i giocatori senza interpellare le società. Ora non so se
3: vabbè, non lo fa solo lui, però
2: no, no, lo
3: so. Fanno tutti, eh?
2: No,
3: poi dopo devi andare
2: aspetta.
3: A parlare con le società.
2: Sì,
3: eh.
2: No, vi spiego. Non che lui va a parlare prima con i giocatori, quello lo fanno tutti, ma devi avere anche una finestra aperta già sulle possibilità concrete di arrivarci con il club. Perché qui, insomma, non so se sia vero o no, ma se tu ti presenti all'Aston Villa e dici me lo dai gratis, tanto risparmi l'ingaggio del DB Martinez, ma quelli ti ridono in faccia, giustamente. Poi comincia una trattativa, tu magari dici, ok, c'ho il sì di DB Martinez, quanto mi possono chiedere? 10 milioni? 7 già li metto pronti. Così io mi presento domani e dico, intanto ho risolto il problema del portiere, è pronto, qua tutto firmato, il club... E giocatore.
3: Però sono trattative difficili. Vincenzo,
2: beh,
3: sono
2: 7 milioni per un portiere. Penso
3: sì,
2: che
3: però...
2: tu dovevi trovare già anche l'acquirente di Gregorio e andare a trovare una soluzione, perché poi abbiamo visto dirigenti in passato riuscire a fare.
3: Poi ho la
2: cosa.
3: Sensazione che quando una squadra va in trattativa, questo vale per tutti, e ti serve quel giocatore perché hai la posizione scoperta, sei in una posizione di debolezza e gli altri mettono le carte in tavola e tu che fai? Cioè devi partire, parti inferiore rispetto a quelli che il giocatore ce l'hanno. Faccio per dire, lo stesso Palestra, no? Che l'Inter vuole, ma l'Inter gli serve un esterno e l'Atalanta non c'è nessun problema da questo punto di vista, quindi o mi dai quello che dico io o ti avvicini il più possibile, se no tu non lo prendi il giocatore. La trattativa è chiaro che è lunga perché tu fai un passetto alla volta, un passetto, poi magari arriva qualcuno dall'Inghilterra, mette i soldi sul piatto, il giocatore se lo prende 5 minuti. È tutto lì il problema, perché tu sei scoperto in quel ruolo. La stessa Juve, gli serve un attaccante? Gli serve come il pane.
2: Ne servono due.
3: Ne servono due, ma uno lo deve prendere come il pane in questo momento.
2: Assolutamente sì.
3: E quindi è inutile, cioè tu t'accordi col giocatore, ma poi devi andare a convincere il club.
2: Tutto sommato, però, per esempio, e torno da Alessandro, con l'Atletico Madrid hai la carta anche Nico Gonzalez. Secondo me non era una trattativa poi così complessa da poter chiudere se ci lavori per tempo. Il tempo non significa quando è finito il campionato, significa cominciarci a parlare già quando sta finendo la stagione scorsa, se vuoi chiuderla prima del mondiale.
4: Vincenzo, hai detto una cosa nostra sacrosanta di più. Io spero di sbagliarmi, ovviamente, ma secondo me come lì è veramente la persona sbagliata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, nel periodo storico sbagliato della Juventus. Cioè rappresenta tutto, ripeto, spero di sbagliare perché poi non ho niente contro la persona, parlo di dirigente sportivo, rappresenta tutto quello che non serviva alla Juve ora. Alla Juve adesso serviva un dirigente, noi parliamo spesso, no, dei giocatori con la faccia, diciamo, non proprio d'angelo. Ecco, lui ce l'ha la faccia non d'angelo, però... tutto il resto è poca roba, non ha curriculum importante, perché parliamoci chiaro, non ha un curriculum che gli permette di essere oggi un drago del mercato, secondo me anche una credibilità a livello internazionale relativa, e quindi tutto quello che non serviva alla Juve lui lo rappresenta. Poi si torna sempre al solito discorso, chi ce l'ha messo? Perché poi
2: e torniamo lì.
4: Purtroppo si torna sempre lì, quindi periodo storico sbagliato, dirigente sbagliato, in questo momento è tutto sbagliato. Poi io ho visto in questi giorni anche nell'altra emittente, ho cercato di fare un esercizio un po' di ottimismo, no? Anche perché non è che grandissime alternative, perché le idee sono anche buone, ma anch'io avevo l'idea di fare mille cose, poi però la realtà è un'altra. In questo momento, Vincenzo, la Juve oggi leggeva addirittura Stones, poi è chiaro che i nomi se ne fanno tanti, ma Stones ha fatto 9 partite l'anno scorso perché è mezzo rotto, quindi io non vorrei che fosse una serie di caccia al piccione, no? Io sparo, prima o poi qualcuno lo prendo, ma se la Juve fa così è destinata a un altro anno di estrema mediocrità.
2: E si torna negli errori di prima. Ci sentiamo adesso una nota vocale, poi dopo però voglio coinvolgervi in un altro aspetto importante, passato forse un po' sotto silenzio, l'intervento del deputato Mauro Berruto, responsabile nazionale sport del PD, che ha attaccato duro sulla giustizia sportiva, parole molto pesanti, ne parliamo tra poco, sentiamoci una nota vocale.
6: Scusate ragazzi, Luigi, allora io questa cosa la devo dire perché secondo me c'è un problema anche Chiellini. Ma Chiellini, che cosa ci sta facendo a fare in questo momento alla Juventus? Che cosa sta facendo? Perché non si dà una mossa e comincia a fare qualcosa? Comincia a fare qualche azione proprio concreta?
4: Rispondo io.
6: Perché mi sa che sta seduto a guardare, comincia a dare sentenze, allora, non c'è la squadra.
4: Io non voglio
2: allora, è chiaro il messaggio
4: nessuno.
2: Di Luigi, andiamo da Alessandro.
4: Ma è chiaro, però ragazzi, nelle società, in tutte le società, ci sono dei ruoli, delle mansioni. All'amministratore delegato non è che li puoi andare a dire, oh, devi fare questo e quest'altro, perché l'amministratore delegato ti mette a sedere. Cioè, quindi Chiellini non può entrare in un meccanismo che è di Comolli. Anzi, Comolli è, te l'ha spiegato bene Vincenzo, in questo momento l'Andrea Agnelli della Juventus. Quindi non è che è Chiellini, che ha comunque un ruolo importante, ma non ha un ruolo apicale, ti può andare a dire, oh, devi fare questo e quest'altro. Cioè usciamo da questa logica che secondo me è una logica di una narrazione fallace che vuol fare qualcuno apposta, perché Chiellini ha un perimetro nel quale si può muovere, di più non può fare.
3: Vabbè, ci stanno i ruoli ragazzi,
2: fin quando non è investito di un ruolo
3: ci sono i ruoli, ci sono i ruoli, punto, fine. L'amministratore delegato in genere è quello che viene dopo il presidente, insomma, quindi è il vice, come lo volete chiamare, sta lì, quando anche Spalletti a fine campionato dice vado a parlare con Elkan, lì è un messaggio chiaro, scavalco l'amministratore delegato.
4: Esatto.
3: Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
4: Ma non è che Chiellini può andare a comprare un giocatore e lo porta, perché l'ultima firma è quella di Comolli. Cioè ragazzi, qui le cose vanno conosciute, sapute, perché altrimenti parliamo del niente.
3: Sì, sì,
4: parliamo del niente.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Allora, l'intervento dell'onorevole Berruto, questo passaggio in particolare, perché poi ha avuto anche una risposta da parte dell'ex presidente federale Gabriele Gravina. Credo, dice Berruto, sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito dalle mani e dagli obiettivi originari, usato sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali, infantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato. A questo risponde Gravina, dice non so a chi si riferisce Berruto, tuttavia rappresentando una federazione affiliata al CONI mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia non è accettabile, ovviamente difende il suo. Ti leggo alcuni passaggi forti di Berruto quando dice potete nominare anche Dracula all'Avis, ma i canini li affondate nel collo di chi ogni sera apre una palestra. Loro tengono in piedi lo sport italiano non grazie a voi ma grado voi, la giustizia sportiva riformata da chi è sotto indagine per brogli, controlli e controllati, stesso lato del tavolo. Insomma, la battaglia è dura, è seria, è cominciata. Io dico viva
4: Berruto. Vorrei spiegare solo una cosa, Vincenzo. Vai. È tifoso del Torino Berruto, no? Perché
2: certo.
4: Se no poi guarda...
2: No,
4: è
2: certo.
4: Grande tifoso del Torino.
2: Grande tifoso del Torino, che però da ex CT della Nazionale Italiana di Volley, da amante dello sport, vi dice, amici miei, a me mi interessa per chi si tifa. Qua bisogna riformare una roba che ci
3: così,
2: sta buttando
3: ma è così,
2: giù.
3: Ma è così, noi dovremmo mettere da parte questo discorso dell'appartenenza, no? Quando poi ci sono dei ruoli.
2: Ma soprattutto se la politica deve intervenire, ci auguriamo che lo faccia, perché la politica è estranea. Cioè, chi ha parlato Salvini? Cioè,
3: dovrebbe.
2: No, secondo me dovrebbe intervenire invece.
3: Cioè, no, estranea.
2: Estranea, no, perché sì, c'è uno che parla sempre e lo sappiamo. Però per esempio altri esponenti politici, a parte diciamo... la seconda carica dello Stato, a parte qualche volta Salvini, eccetera, eccetera, c'è un silenzio quasi come se non se ne frabbia, fateli giocare, poi noi dobbiamo parlare di cose più serie. Il calcio è una roba seria del calcio, nella politica italiana. Sono due politiche diverse, quella sportiva e quella vera, che si devono incontrare, soprattutto magari alla vigilia di un mondiale al quale noi non andremo per la terza edizione consecutiva, che altrimenti se ne esce, ragazzi.
3: C'è poco da aggiungere.
4: Santa. No, io sono d'accordissimo. Tra l'altro voglio fare un piccolo distinguo, tanto voglio dire, il perimetro è sempre quello del centrodestra, per cui ci si può essere accusati di politiche o non politiche. Tu hai detto ogni tanto parla anche Salvini, vero? Ma Salvini parla del suo Milan.
2: Sì, e sì, non, ma in questo senso qua. Quattro. Ma
4: la
2: qua
4: Russa,
2: si parla dell'Inter, certo.
4: Ragazzi, la Russa interviene, ok, su cose molto più pesanti di quello che dice Salvini. Certo. Cioè, la Russa è quello che ti ha detto, no, ma il bilancio dell'Inter, tutto sommato, è un bilancio di sentimenti. Quindi cosa vogliamo fare? Cioè, ragazzi, Berruto dice una cosa vera, ma d'altra parte, Vincenzo, io lo sai che in questo momento faccio il tifo per Malagò, ma pensi che cambi qualcosa? Io purtroppo ho la sensazione che cambia tutto per non cambiare niente, le leve rimarranno sempre quelle. E il calcio italiano, a me dispiace dirlo, però si merita di stare a casa a guardare il mondiale, se lo merita Vincenzo, se lo merita, gli sta bene, e quindi va bene così. Berruto sta tirando fuori da tempo questo tipo di situazione,
2: certo.
4: Ma tanto che va sempre il muro. Tu hai più sentito parlare del signor Chinè?
2: No.
4: Per
2: no,
4: esempio?
2: No,
4: okay.
2: Ovviamente no.
4: Ok, chi ce l'ha messo il signor Chinè lì?
2: Gravina, certo.
4: Ok, benissimo. Dove è finito il lavoro di Chinè? 2022, distruzione della Juventus, punto.
2: Sì, poi...
4: questi sono i fatti,
2: Per non parlare, del fatto, sempre per quanto riguarda poi i provvedimenti nel calcio, e chiudiamo, ci prendiamo qualche minuto in più, ieri è arrivata la notizia, e coinvolgo subito Marco, delle trasferte... negate ai tifosi di Torino e Juventus per i fatti del derby per le prossime 10 partite, cioè le prime 10 partite in trasferta del prossimo campionato, ok? Non si è capito ancora
3: l'ho detto ieri pure in trasmissione.
2: Che prima giornata di campionato, era prima giornata di campionato Juventus Parma l'anno scorso, Santa.
4: Come no? Certo.
2: Perfetto, prima giornata di campionato, offese razziste nei confronti di McKennie. La Juventus individua il tifoso con telecamere, fotografie, lo esclude, dice tu non sei più gradito all'Allianz Stadium. Dà il nome, il cognome, l'indirizzo alla Procura Federale. Ad oggi, prima giornata di campionato dello scorso campionato, non si è saputo niente. Cremonese Inter, petardo lanciato in campo vicino ad Audero, che ferisce Audero, il quale poi racconterà per tutta la partita, un po' intontito era, però si alzò con grande senso di sportività, perché magari poi la partita la poteva perdere a tavolino l'Inter, magari con quel 3-0 a tavolino la Cremonese sarebbe potuta addirittura salvare, pensa un po', lui si alza in piedi, va eccetera. Sospensione delle trasferte per i tifosi dell'Inter fino dal 1 febbraio dell'epoca dei fatti fino al 23 di marzo. Di fatto saltò tre trasferte l'Inter, i tifosi dell'Inter: Sassuolo, Lecce e Fiorentina. In mezzo però l'8 marzo venne concesso l'ingresso al derby di Milano, perché dico no, beh, quella non è una vera e propria trasferta, no, come se i tifosi fuori non si incontrassero lo stesso. Però peccato che i tifosi sono incontrati a Torino e il provvedimento è stato preso contro i tifosi del Torino e la Juventus, che si sono scontrati a casa loro a Torino. Quindi, cioè, capisci l'organizzazione, le decisioni prese in un senso, in un altro, non c'è un regolamento, non c'è...
3: Poi non sappiamo nemmeno ancora cosa sia successo.
2: Bravo,
3: realmente.
2: Tra le altre cose.
3: Io ieri ho detto ancora, siamo qui in attesa di capire che cosa sia successo realmente.
2: Perché poi lì c'è deve pagare anche qualcun altro, no?
3: Però,
2: l'ordine
3: avanti.
2: Pubblico evidentemente non è stato gestito
3: forse
2: bene.
3: Forse tra un anno, due anni, tre anni sapremo che
2: cosa. E ce ne dimenticheremo. Nel frattempo però la giustizia sportiva prende dei provvedimenti sommari, senza una logica.
3: C'è poco da aggiungere. Dai.
2: Che dici, Santa?
4: Che purtroppo, Vincenzo, poi ritorna al concetto di prima, la politica. Perché
2: certo.
4: Tanto a me non me lo toglie nessuno dalla testa che lì c'è un intervento della politica ad altissimi livelli, che quando ci... ora tanto faccio arrabbiare tutti, ma non me ne frega niente,
2: madonna,
4: perché è un mio pensiero. E quando c'è di mezzo determinate squadre interviene, quando ci sono di mezzo quell'altra interviene, ma per bastonare, punto, non ho altro da dire.
2: E allora con questa ti salutiamo.
4: Smettitemelo, smettitemelo.
2: No Ale, lo racconto anche
4: smettitemelo
2: parte, ma la gente... Ma... vabbè, che ti dico. Oh, cioè, ci scrive Fabrizio, lo conosci Fabrizio, il cardiologo?
4: No,
2: non ti leggo il messaggio, però. Allora,
4: grande Fabrizio.
2: Perfetto, grazie a Fabrizio. Alessandro Santarelli ti saluto e ti ringrazio, ci vediamo dopo.
4: Ciao ragazzi.
2: Marco Piccari Maracanà, il tema del giorno. Menù?
3: Tanti temi, partiremo anche dalla lettera di Lotito, no? Ci sarà questa lettera, tra l'altro la smentita di voci sulla cessione del club, ma questa lettera lunghissima pubblicata sul Messaggero, che sinceramente io dico, per carità, ci sono delle parole anche interessanti, anche diciamo così un'iniziativa per poter trovare un modo per ripartire, ma mi è venuta in mente leggendo quella lettera una canzone di Vasco Rossi, te la ricordi quella che diceva ormai è tardi?
2: Ormai è tardi,
3: ormai è tardi, insomma, certe cose secondo me non si possono ricucire. Le parole, noi visto che lavoriamo con le parole, caro Vincenzo, le parole hanno un significato, e chi le emana le parole si deve assumere delle responsabilità.
2: Certo.
3: Quindi, siccome a suo tempo sono state dette delle cose molto taglienti e pesanti che hanno lasciato delle cicatrici profonde, io ritengo che la lettera molto bella, lunga, quella che volete, non è servita a nulla. Ormai è tardi. Questa frattura è insanabile. Forse oggi bastava scrivere due righe, chiedere scusa, perché non, nemmeno le scuse sono state fatte, e magari dire stiamo lavorando per garantire a questa società un futuro diverso. Stop.
2: E invece le parole evidentemente ancora una volta non sono state pesate nel modo giusto. Grazie a Marco Piccari,
3: grazie,
2: ciao
3: a
2: direttore.
3: Voi. A presto.
2: Torniamo tra poco con Ivan Cardia, sarà Rotocalcio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che ti tiri fuori oggi? Oggi siamo nel mood di Daytan 3, caro Ivan Cardia. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno a voi.
1: Tu eri piccolino però. Tu forse non eri nato quando facciamo Daytan 3. L'hai visto Daytan 3?
2: Quando non lo ridavano, poi non so se la prima edizione.
1: Però sì, lo davano.
2: Di cosa si sta parlando, dai, su, mettiamola così.
1: E questo già è qualcosa di importante. Detto questo, ci sono due temi che voglio affrontare con te. Il primo riguarda ciò che accadrà domani in casa Juventus, perché ci sarà appunto questa prima riunione all'interno del CDA, saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva con tra gli altri Comolli e Chiellini, verrà stabilito il budget per la prossima stagione, si definiranno le strategie di mercato. Io mi immagino che probabilmente Elkan aspettasse anche che magari domani si presentava con qualche contratto già firmato Comolli, non so se sarà così, ma lo dubito, anche se un paio di trattative sono in fase avanzata. Ma soprattutto la domanda che ci si pone è: rischia Comolli ancora nonostante tutto?
2: Per come si sono messe le cose mi sorprenderebbe, nel senso che non troverei strana la strategia comunicativa che la Juventus, e non soltanto comunicativa, che la Juventus ha intrapreso dopo la fine del campionato. Poi è chiaro che dentro ci sono dei rapporti non semplici, cioè evidentemente almeno due anime diverse all'interno della Juve, quindi diciamo che avrebbe senso che rischiasse per quella che è la situazione. Però non mi aspetto che la Juve, abbiamo già parlato in passato, faccia parlare il proprio dirigente con un punto di fine stagione, che però è anche un punto di inizio stagione,
1: già,
2: inevitabilmente, per poi non confermarlo. Mi sembrerebbe non riconoscerei la Juventus.
1: No, vabbè, ma tanto non la riconosciamo già da un po' di tempo, quindi io mi aspetto ormai praticamente qualunque cosa, compreso il fatto che probabilmente si deve cercare di prendere di chiudere un pochettino di situazioni. Allora, tra quelle aperte di Bu Martinez, Sorlot, per fare un esempio, qual è quella più avanti e soprattutto fattibile?
2: Allora, secondo me Sorlot è quella un po' più avanti, purtroppo sono entrambe abbastanza ben avviate. Mi sembra un giocatore che abbia chiaramente intenzione di giocare alla Juventus. L'Atletico Madrid tira sul prezzo, però fa anche parte delle dinamiche del mercato. Tra l'altro è pienamente comprensibile agli albori del mondiale, perché poi Sorloth è un giocatore che potenzialmente può aumentare il suo valore di mercato in base al mondiale.
1: Però è vero anche che se già un accordo con una squadra, bene o male, se già più di metà strada, forse anche lì o fa 12.000 gol e allora salgono le quotazioni, o tutto sommato penso che chi è parecchio avanti sia più destinato a chiudere magari su cifre diverse rispetto a quelle preventivate.
2: Sì, ma infatti io penso che si chiuderà. È abbastanza avanti anche quella con il tipo Martinez e con l'Aston Villa. In entrambi i casi è solamente una questione economica. Io credo che la Juve li possa prendere entrambi. Poi insieme a Sorloth arriverà anche un altro attaccante, e la Juve li possa prendere entrambi. Poi insieme a Sorloth arriverà anche un

0: con il suo Canada, potrebbe anche far bene, questo ovviamente farebbe salire le sue quotazioni. E comunque un attaccante che prima della Juve ha fatto tanti gol e poi ha mostrato i suoi limiti, si è anche trovato in un contesto che non funzionava, che non ha funzionato.
1: No, questo è vero, però insomma magari il mondiale dà una mano, comunque delle riflessioni sicuramente andranno fatte, verranno fatte riflessioni in casa Milan. È più vicino Glasner di Rangnick in questo momento, o comunque potrebbero arrivare entrambi? E soprattutto, in realtà io sono abituato anche qui al direttore sportivo che ci sceglie l'allenatore, il progetto sportivo. Qua sembra di dover dire a Rangnick: guarda che noi abbiamo scelto Glasner, ti sta bene oppure no? È un po' questa la confusione.
0: Ma tu sei abituato male.
1: Lo so, hai ragione, troppi vizi.
0: Ma tu sei magari abituato anche all'amministratore delegato che sceglie.
1: Alle volte sì, ma è il calcio di altri tempi, hai ragione.
0: Che calcio che non funziona più così. Ora l'importante è che ci sono il chief revenue officer, ci sono questi
1: termini.
0: Dirigenti che si occupano, ovviamente con termini in inglese, ma questo non è un problema del Milan, purtroppo lo fanno anche altre società, dare le cariche in inglese come se questo le facesse giocare in Premier League.
1: Sì, bravo, poi senza dimenticare che magari i tifosi manco sanno che ruolo hanno i loro dirigenti, perché li chiamano in un modo.
0: Basta che ci sia chi si occupa dei ricavi, ma poi se ne frega se c'è l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore. Certo. Si è abituato male, insomma, anche due settimane senza una struttura, con un organigramma con cinque persone di cui di fatto nessuno legato all'area sportiva e tecnica, perché questo è il Milan. Rispondendo seriamente alla tua domanda, sì, è come hai detto tu, anche perché Glasner è libero e quindi diciamo che si può legare ad altre realtà, mentre ovviamente Rangnick bontà sua c'è mondiali da fare con l'Austria, quindi comunque ha anche altri pensieri per la testa in questi giorni, come ce li ha anche Zlatan Ibrahimovic, perché pure questo lo ricordate. In questo momento la priorità è chiaramente commentare i mondiali per Fox Sports, evidentemente. Sono d'accordo anche al di là delle notizie, cioè effettivamente Milan si è avvicinato molto a Glasner. Cardinale in realtà sembra aver anche scelto Rangnick, però poi entrambi devono avere tra le mani un progetto tecnico, ed è una cosa che in questo momento al Milan manca completamente. Sono d'accordo, poi andando oltre la notizia, anche sulle valutazioni, su quello che dicevi su prendere Rangnick e farli trovare allenatore già apparecchiato. Tra l'altro credo che Glasner non sia uno di quelli scuola Rangnick, però magari sbaglio, perché poi Rangnick ha dentellato un po' ovunque, quindi magari...
1: Sì, che se non mi sbaglio Rangnick poi ha detto sì, ma voglio pieni poteri, e tu già gli hai tolto un potere importante.
0: Questo è il problema. Il Milan, se sceglie Rangnick e se lo sceglie in questo modo, fa un altro errore clamoroso. Allora, a parte una considerazione, negli incontri con i fortunati colleghi, pochi fortunati colleghi che hanno avuto modo di sentire il pensiero di Giorgio Cardinale, è stato negato un ritorno di Paolo Maldini perché il suo è uno one man show. Queste le parole che avrebbe usato Cardinale. Rangnick è una carriera da one man show, nel senso che Rangnick è uno che vuole decidere su qualsiasi cosa legittimamente, non è una critica nei suoi confronti, è il suo modo di lavorare. Si sceglie l'allenatore, si sceglie un dirigente, si sceglie i dirigenti del settore giovanile, l'allenatore del settore giovanile. A questo punto, francamente, non capisco perché non prendere Maldini, che quantomeno ti ha già fatto, anche Rangnick che è bravo, non sto dicendo questo, Maldini ti ha già fatto vedere che sta ottenere dei risultati in Italia, quindi tanto per cominciare non capisco questo. Poi è quello che dicevi tu prendi uno che vuole lavorare, cioè che è abituato a lavorare in un certo modo, poi può sbagliare o non sbagliare, questo è un altro discorso, però è abituato a lavorare in una maniera molto con tutti i suoi collaboratori, potendo decidere su qualsiasi cosa, e ti presenti, hai già trovato l'allenatore, e non lo capisco. Oltretutto, poi, a parte le battute, in questo momento si registra il defilarsi di Ibrahimovic tra i suoi impegni e il fatto che qualche divergenza con Cardinale ci sia stata, però poi Ibrahimovic resta sempre nell'orbita, cioè anche con Allegri si era defilato Ibrahimovic, e poi al di là della Champions l'ha messo in discussione lui. È chiaro che sia visti gli intrecci delle proprietà, perché

0: Greenwich ha delle quote e ha portato degli investitori in Redbird, evidentemente è difficile allontanare uno che ha messo dei soldi nel fondo che detiene la società. Però c'è anche quel problema lì. Milan è una situazione veramente molto molto difficile.
1: Molto difficile. Senti, intanto c'è stato il comunicato anche della Lazio che ha smentito l'ipotesi di cessione, comunicato che sì, convinto poco e soprattutto senza una presa, un reale tentativo di riappacificarsi un po' col tifo da parte di Lotito. Come la vedi questa situazione? Resterà una situazione di grande divisione interna alla Lazio anche per il prossimo anno?
0: Sì, io non mi aspetto che Lotito venda la Lazio, francamente, perché è una società molto centrale anche per il suo diciamo ecosistema aziendale, diciamo così. Con i tifosi è sempre stato chiaro, cioè questo nel non amarlo, però io credo che gli vada riconosciuto di aver mantenuto sempre una certa linea rispetto a quello che poteva essere il rumore della piazza. È chiaro che insomma, è una stagione che inizia con delle difficoltà, con un tecnico che ha davanti a sé un lavoro molto complicato e che tra l'altro poi fa un po' sorridere, diciamo, l'indomani di Zenica Lotito è stato il primo o tra i primi a dire che Gravina si doveva dimettere anche per la scelta del commissario tecnico che aveva fatto. Poi il commissario tecnico è andato alla Lazio, quindi questa è una cosa che fa un po' sorridere, voglio dire, nelle varie dinamiche. Io non credo che Lotito venderà la Lazio comunque, poi se riuscirà a pacificarsi con i tifosi vediamo. Io non ne vedo vedo pochi presupposti, perché è chiaro che se una squadra andasse bene e facesse un mercato di un certo tipo, poi anche il tifoso che ha più antipatia per Lotito si può far trascinare dai risultati del campo, alla fine decidono quelli. Però detto che siamo ancora all'11 giugno, quindi insomma è anche giusto dare il tempo, io credo che la Lazio si avvia ad una stagione preoccupante. Poi capiremo bene il mercato, però secondo me sarà una stagione molto molto tosta per la Lazio.
1: Peraltro con un allenatore che evidentemente va sempre in situazioni complicate, no? Perché Gattuso, ricordo, subentrò a Napoli ad Ancelotti, se non ricordo male, nel Napoli che fece la famosa,
0: anche
1: esatto. Era il Napoli che si ammutinò addirittura ad Ancelotti, poi è andata al Milan con le situazioni che conosciamo, poi è andata a cercare di salvare la nazionale e non c'è riuscito, mostra si è preso un'altra gatta da pelare non da poco, non dimentico neanche le situazioni quando era al Pisa, insomma destinato a vivere situazioni
0: è
1: molto...
0: uno che lotta, allora sì. Gattuso è uno che lotta, ha sempre lottato, è anche uno che sa comunicare, sicuramente una brava persona ed è stato un grande campione. Diciamo che da tecnico non ha sempre fatto le scelte più felici che si potevano fare,
1: no.
0: Da tanti punti di vista.
1: A proposito di Lazio, Provedella e Inter sono più vicine?
0: Sì, c'è da trattare con la Lazio per l'appunto, nel senso che comunque l'Inter ha scelto Provedel come portiere di, diciamo, di riserva. Poi lui, secondo me, è convinto di andare a Milano con l'idea comunque di giocarsi le sue carte, però le gerarchie dovrebbero essere chiare. Ieri c'è stato un incontro in sede con il suo agente. Evidentemente non è quello il problema, c'è qualcosa su cui lavorare, non ha firmato nulla, non ha un'intesa solida da nessuna parte, però diciamo che l'ingaggio non è l'ostacolo della trattativa, c'è da lavorare con la Lazio, perché Lotito ha comunque una valutazione di mercato del suo giocatore, come per carità è giusto che sia, un po' superiore a quei 2-3 milioni di euro che vorrebbe spendere l'Inter. L'Inter valuta sui 2-3 milioni di euro Provedel, Lotito secondo me ne vuole almeno 5. Questa è una distanza non incolmabile, secondo me alla fine Provedel sarà il secondo portiere dell'Inter nella prossima stagione, però è una trattativa che va conclusa.
1: Palestra invece?
0: Più o meno lo stesso discorso in realtà, con
1: cifre un po' più alte.
0: con valutazioni economiche completamente diverse, però in sostanza è molto simile. Cioè Palestra vuole andare all'Inter, ha già l'accordo con l'Inter, vuole rimanere, ci sono sirene estere. Io credo che in realtà si sia mosso Atletico Madrid, però diciamo che anche la Premier è un po' lì come spauracchio per l'Inter, ovviamente, come potenziale interesse per ora non espresso. Però Palestra vorrebbe rimanere in Serie A e nello specifico vorrebbe andare all'Inter, anche perché ha il posto del titolare, diciamo, che non è assicurato dopo la cessione di Dumfries, una squadra con molti italiani, quindi lui ci vuole trasferire all'Inter. L'Atalanta ha una valutazione molto alta del giocatore, superiore ai 50 milioni di euro, ma ti dico, si sfiorano i 60 nella valutazione che l'Atalanta fa del giocatore. L'Inter per ora è arrivata a 45 tutto compreso, contropartite tecniche in questa fase è difficile immaginarle, poi magari faranno degli altri affari. Inter e Atalanta sono comunque in buoni rapporti, c'è molto da lavorare sul piano economico. Io credo che alla fine possa finire diversamente da Lookman, magari in questo caso l'Atalanta un po' scende, anche perché oggettivamente è una valutazione molto impegnativa per un giocatore che ha fatto un campionato in Serie A, e magari l'Inter può sale, cioè se arrivi a 50 con dei bonus magari anche non immediati, non necessariamente destinati a scattare, secondo me si può chiudere.
1: Secondo me anche, poi alla fine insomma la strada si può comunque poi a un certo punto trovare l'incastro giusto. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Buon mondiale.
0: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci fermiamo e al rientro avremo Raffaele Garinella tra poco.

0: Allora, intanto leggiamo questa ultima ora Sky, perché parla di riunione in corso, in discussione la posizione della D Damien Comolli. Quindi la riunione in realtà è fissata per domani, ma pare che già ci sia una discussione in corso adesso. Quindi monitoriamo un attimo questa situazione che potrebbe aprire scenari importanti. Intanto buongiorno Raffaele Garinella, ciao Raff.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora Raff, intanto ti chiedo, è in arrivo Provedel come secondo portiere all'Inter, saresti contento del suo arrivo come secondo portiere? La coppia di portieri dell'Inter per il prossimo anno ti convince?
1: Ma sì, mi convinceva già Martinez titolare, che è la cosa più importante secondo me, anche perché è stato acquistato per una cifra intorno ai 16 milioni Martinez, credo sia giusto concedere la possibilità di dimostrare di essere o meno da Inter, e lo dimostri solamente attraverso le prestazioni. Poi Provedel è tra virgolette un stato sicuro, un portiere che ha esperienza anche in Champions League, e rispetto a Sommer per l'età è quasi un adolescente, no? Scherzando, visto, quindi si abbassa anche la carta d'identità e direi che va bene così.
0: E soprattutto, insomma, si comincia a definire piano piano quello che sarà la squadra del prossimo anno, in attesa di Soleil, in attesa di capire la questione ancora una volta Palestra, come va a concludersi. Sarà un lieto fine l'arrivo di Palestra? Ci sarà all'Inter secondo te?
1: A certe condizioni sì, perché comunque è un calciatore secondo me importante, un calciatore che ha delle ottime qualità e lo ha dimostrato nella sua unica stagione da titolare. In virtù del fatto che ha giocato titolare in quest'unica stagione, mi sembra, a mio avviso, esagerato spendere 50 milioni più bonus, quindi io arriverei a un tetto, non sfiorerei 40-45 con bonus e basta. E se dovesse, secondo me, chiedere una cifra pari a 50-55, quello che leggo, fossi nell'Inter lascerei perdere il calciatore e mi dedicherei ad alternative, che secondo me ce ne sono.
0: Che quali potrebbero essere quelle che eventualmente consideresti piano?
1: Io ti faccio un nome, tu vai a prendere un giocatore, secondo me Ryan Augusto del Bragantino, poi basta guardarlo il mercato, basta guardare le partite, basta guardare i calciatori, ci sono alternative che sono molto più economiche e sono secondo me estremamente valide. Però ripeto, l'Inter ha una rete importante di osservatori, di dirigenti che fa mercato, però ci sono dei prezzi che secondo me sono eccessivi. Palestra è uno straordinario talento in prospettiva, però non dimentichiamo che ha fatto una sola stagione, quindi parlare di 55 milioni secondo me è un pochino esagerato e l'Inter non deve cadere in aste inutili, perché non vale assolutamente la pena.
0: Cambiasso ti piacerebbe come possibilità?
1: No, sinceramente no. Non è un giocatore che vedo bene nell'Inter.
0: Frattesi, Luis Enrique, Diouf, Carlos Augusto, uno di questi se non due potrebbero partire, chi ti terresti?
1: Ma io Diouf, vista la volontà del giocatore, quella che ha dimostrato insomma di trovarsi bene nel ruolo di esterno, ma preferisce, secondo quello che dice lui, giocare come mezzala, lo manderei forse in prestito per valutarne costantemente la crescita. Luis Enrique lo venderei, un giocatore che secondo me nel 3-5-2 fa il suo compitino, però non eccelle più di tanto. Va detto che comunque è stato importante fino a quando poi non è rientrato Dumfries. Però insomma, ecco, Frattesi è un altro giocatore, penso a fine esperienza con l'Inter, quindi direi non soltanto due ma anche tre. Carlos Augusto non si tocca, non si toccherà, secondo me si andrà verso il rinnovo del contratto.
0: È stato un bel misto di tutto, devo essere onesto e non faccio il figo. All'inizio mi chiedevo se fossi in grado di allenare l'Inter, di ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società, o se fossi in grado di gestire una determinata tipologia di calciatori. Queste le parole di Christian Chiu al Corriere dello Sport. Era davvero dubbioso o tutto sommato secondo te non è che sta facendo il figo, però vuole anche abbassare un po' le aspettative su di lui e dire guardate che abbiamo fatto una cosa eccezionale al primo anno, però non aspettiamoci cose straordinarie, detto che ha dimostrato di saper gestire tranquillamente il gruppo?
1: No, lui è una persona molto molto razionale. È chiaro che, sai, nessuno si aspettava lo scudetto, devo essere onesto, ma neanch'io. al primo anno, dopo una stagione, quella passata, conclusa in quel modo, con quella sconfitta cosciente, dopo il mondiale per club, le parole di Lautaro, un gruppo che sembrava sulla via della frattura più totale, invece poi insomma Chivu è stato bravo, ha portato due trofei e secondo me insomma ha fatto il massimo, perché io sono dell'idea che questa squadra non era una squadra da Champions, nel senso da posizioni importanti in Champions, non poteva arrivare in fondo, certo poteva eliminare il Bodø/Glimt, poi si sarebbe trovato ad affrontare l'Atletico Madrid in una sfida complicata, o l'Arsenal, adesso forse l'Arsenal in una sfida complicata a ridosso di partite difficili come sono state quelle tra Roma, Como e via discorrendo. Quindi ha fatto il massimo, la società adesso deve operare sul mercato in maniera secondo me attenta, va bene Solé, molto più di Muharemovic per le caratteristiche del 3-5-2, per le caratteristiche dell'Inter, perché è un giocatore Solé che può occupare tutti e tre i tasselli della difesa, va bene Curtis Jones, a mio avviso più Curtis Jones di Koné della Roma, Atta secondo me l'Inter non l'ha mai trattato. E vediamo poi come evolve la situazione relativa a Palestra. Sull'attacco non toccherei nulla, direi che la squadra insomma è una squadra fatta.
0: Ragnik Glasner, non esattamente in quest'ordine, perché per adesso sembrerebbe più Glasner e Ragnik in casa Milan. Può essere l'accoppiata giusta, detto che Glasner e Ragnik vorrebbero avere potere totale e in realtà però gli proporrebbero già un allenatore.
1: Ma secondo me ti dico la verità. C'è un po' di ci sono delle nubi su Milanello. Io francamente l'allenatore lo conosco perché l'ho seguito in Premier League, però un conto è allenare un club importante come Crystal Palace, condurlo al successo in Conference League senza pretese di dover poi per forza di cose vincere, e un conto poi è prendere la panchina del Milan, che è il club italiano più titolato a livello europeo perché ha vinto 7 Champions, e portarlo insomma fuori dalla situazione complicata che abbiamo visto quest'anno, dove sono riusciti addirittura a non qualificarsi in Champions League dopo una stagione, metà stagione condotta molto bene da Allegri. Quindi francamente vuoi Ragnik per dargli pieni potere, poi gli impone un allenatore, secondo me già qualcosa non quadra bene. La vedo una scelta un po' azzardata, ma non perché non sia bravo, ma perché fondamentalmente il Milan è la panchina del Milan è una panchina pesante, il blasone è importante, la squadra è una squadra che non si può accontentare del compitino, deve sempre lottare per vincere il Milan, poi magari può anche non arrivare fino in fondo, ma deve lottare per vincere, la storia del Milan dice questo. Poi ho letto i paragoni, arriva in panchina il nuovo Sacchi, ragazzi, per carità, lasciamo stare i paragoni così forzati, così eccessivi, e concentriamoci sul qui e ora, che forse è la cosa che dovrebbero fare bene al Milan.
0: Però insomma è quello che lascia un po' perplesso tutti, cioè il modus operandi del club. Non solo il Milan, perché come ti dicevo prima quando ti ho presentato, ci sono in corso valutazioni sulla posizione di Damien Comolli. Allora aggiorniamo un po' i nostri ascoltatori. Nella giornata di domani è previsto una prima riunione dove saranno presenti tutti gli esponenti dell'area sportiva come Comolli e Chiellini, nella quale verrà stabilito il budget per la prossima stagione, si definiranno le strategie di mercato, e proprio il calciomercato unito al piazzamento nella passata stagione con la Juventus, che è chiusa al sesto posto, rappresenta il tasto dolente dell'avventura del dirigente francese alla Juve. Ma a grande sorpresa prendiamo adesso da Sky, e stanno arrivando via via diverse conferme, che la Juventus già nella giornata di ieri, in particolare adesso, sta valutando seriamente la posizione di Damien Comolli. Poi a noi ci stanno arrivando ulteriori indiscrezioni dalla redazione di Radio Bianconera, chiaramente fin quando non le verifichiamo non ve le diamo, perché non si fa giornalismo così e tirando fuori i nomi a caso, però pare che ci sia pronto anche già un piano B, ecco, me la tengo così. In questo momento però ci raccontano di una situazione di grande confusione, anche perché fino adesso si vedeva una Juventus che pare stesse cercando dei giocatori adatti anche a Spalletti. Questo diventa una sorta di fulmine a ciel sereno. Come la interpreti questa situazione?
1: Ma ti dico sinceramente che io, siccome la Juventus bisogna tornare al successo, perché fondamentalmente sono passati troppi anni. L'ultimo scudetto l'ha vinto Sarri, l'ha vinto in un modo che non ha soddisfatto poi di fatto la piazza, perché la piazza non ha accettato Sarri in maniera totale, però ha vinto lo scudetto sfruttando quelle che erano poi le caratteristiche di quella rosa che veniva dai successi allegriani. Poiché bisogna tornare a vincere, io uno come Antonio Conte in questo momento qui, fossi nei panni della Juventus, non me lo farei scappare, quindi ti dico sinceramente che a malincuore mi separerei da Spalletti, da Comoli immediatamente.
0: Però sarebbe una scelta forse di rottura troppo forte, no?
1: Enzo, di rottura troppo forte siamo d'accordo, però alla Juventus bisogna, a mio avviso, filosofeggiare di meno e vincere di più. Cioè, qua la Juventus non si è qualificata in Champions League con un finale di stagione pessimo, perché se tu butti in casa punti contro il Verona, punti contro il Sassuolo, punti contro la Fiorentina, vuol dire che qualcosa in qualche modo l'hai sbagliata, anche tu come allenatore. Quindi sai, alla Juventus bisogna tornare a vincere, lo dico, non lo dico io, lo dice la storia del club, lo dicono le parole di Boniperti, lo dice il popolo bianconero, che forse è anche un po' stanco di vivacchiare per la ricerca di questo piazzamento Champions League. Cioè, alla Juventus bisogna tornare a vincere, per quanto la scelta possa rappresentare una rottura totale, per quanto la minestra possa essere una minestra riscaldata, prendo in prestito le parole dell'avvocato Agnelli quando tornò Marcello Lippi e disse: dipende sempre dalla qualità della minestra. E secondo me Antonio Conte, che in altre piazze ha diciamo manifestato un po' di insofferenza una volta terminato il biennio, io penso che alla Juventus potrebbe anche lui trovare, dopo averla già allenata, dopo aver visto anche quello che si respira altrove, la piazza giusta per rilanciare se stesso, non da un punto di vista dei successi, perché ha vinto uno scudetto importante a Napoli, ma anche da un punto di vista di quella empatia con un ambiente che raggiunga la totalità.
0: Tra l'altro invece, se si andasse avanti con Spalletti, la situazione assomiglierebbe molto a quello che è successo in casa Roma, cioè quando a un certo punto Gasperini ha fatto capire che non riusciva a dare quello che voleva dare se c'era Claudio Ranieri. Risolto il problema Claudio Ranieri, quindi puntando sulla scelta dell'allenatore, la Roma poi ha cambiato passo. Potrebbe essere una sorta di stessa cosa, visto che i rapporti tra Spalletti e Comolli evidentemente non sono rapporti buoni.
1: Con una differenza, che la Roma non è obbligata a vincere il campionato, e questo in qualche modo, nonostante le pressioni, tu la conosci benissimo Roma, siano eccessive, perché comunque basta accendere la radio e sentir parlare di Roma, sentir parlare di Lazio. Però insomma, sai, alla Juventus sono tanti anni che non si vince, e alla Roma purtroppo, dico purtroppo perché mi piacerebbe vedere uno scudetto su una delle piazze romane, prima o poi, se io sono un appassionato, un amante del calcio, e quindi mi piacerebbe vedere vincere un campionato, e glielo auguro a Gasperini, che secondo me in questo momento la Roma è un po' più vicina rispetto alla Lazio, anche per quello che poi sta, è il mercato giallorosso per quello che leggo. Però la Juventus bisogna tornare a vincere, cioè io c'è anche certe dichiarazioni di Spalletti che adoro come allenatore, perché tu lo sai benissimo, però quando lui ha firmato il prolungamento è uscito con quelle dichiarazioni oltre la fine, ci sono delle cose che un po', sai, a un certo punto mettiamole da parte e concentriamoci su quello che poi è l'obiettivo della Juventus: vincere, talvolta anche non giocando benissimo, ma vincere, e vincere il prima possibile, perché non è possibile che la Juventus non vinca un campionato dai tempi di Sarri.
0: Tra l'altro oggi è una giornata un po' triste, scusami Raff, perché comincia il mondiale, noi non ci siamo e quindi ce ne faremo una ragione. Mi dici qual è la squadra che ti intriga di più vedere, la sorpresa che immagini possa emergere da questo mondiale?
1: La Francia mi intriga tantissimo, perché comunque io quando vedo la rosa della Francia convocata, penso a Doué, Olise, Mbappé, insomma è il centrocampo, è un allenatore come Deschamps che è da anni lì e quindi può lavorare bene, è sicuramente una squadra che mi intriga, così come la Spagna. Vedo queste squadre molto molto forti, sono curioso di vedere che tipo di mondiale disputerà il Brasile, e tra l'altro tutte le volte che i New York Knicks hanno vinto l'anello o sono arrivati in finale NBA, il Brasile ha vinto il mondiale, quindi questo può essere un augurio per Carletto Ancelotti. Vedo l'Argentina secondo me un gradino sotto, nonostante siano i campioni in carica, e poi insomma qualche sorpresa me la posso aspettare magari dalla Norvegia, sono curioso di vedere la Norvegia e mi auguro possa rappresentare la sorpresa, perché la Norvegia che abbiamo visto noi è una Norvegia che può far bene.
0: Andiamoci a sentire questa nota vocale nel frattempo che è arrivata per te.
2: Sono Antonio da Milano, io sono tifoso juventino, ma volevo fare i complimenti a Raffaele per la sua sportività, la sua lucidità. Nonostante sia un tifoso interista, è raro sentire, con tutto rispetto, un tifoso interista parlare con questa lucidità di altri club, e lui lo fa veramente in maniera invidiabile. Poi il campo, la rivalità sportiva e tutto il resto del sale che ci vuole nel calcio è un'altra cosa, ma veramente complimenti.
0: Oh, incassi questi complimenti dall'amico Antonio, tifoso della Juve.
1: Vedi, io ringrazio di cuore Antonio. Io sono dell'idea che il calcio debba essere vissuto con una sana rivalità. È chiaro che poi ognuno fa il tifo per la propria squadra, magari quando c'è da battagliare per la prima posizione o per la terza o la quarta, in qualche modo, in maniera sempre goliardica, si gufa un po', no? Ma quello fa parte del calcio. Cioè, se io devo vincere il campionato, ciò. La Roma ha un punto, spero in qualche modo che la Roma faccia un passo falso e non lo faccia l'Inter, ma questo fa parte della sportività. Poi però a fine campionato o durante il percorso bisogna riconoscere sempre i meriti degli avversari, e soprattutto non bisogna mai far passare in primo piano i demeriti della propria squadra a discapito dei meriti degli avversari, perché prima vanno riconosciuti i meriti degli avversari, altrimenti poi si rischia di dire ma lo scudetto ha buttato questo, e ma lo scudetto l'abbiamo perso noi. No, lo scudetto l'ha sempre vinto l'avversario, perché ha avuto più meriti di te, che ha avuto maggiori demeriti. Questo secondo me fa parte di un'analisi razionale e anche di una visione dello sport che ci permette poi di apprezzarlo a 360 gradi.
0: Prima abbiamo sfiorato l'argomento Lazio, ti faccio dire la tua, sì, anche sulla questione Lazio. Oggi il comunicato di Lotito che ribadisce che il club non è assolutamente in vendita, non mi sembra che ci siano le premesse perché si arrivi a una pace tra il tifo organizzato e la proprietà Lazio, in questo caso appunto Lotito. Ti aspetti per la Lazio e per i tifosi della Lazio un'altra annata da dimenticare, o c'è qualcosa che può succedere per il bene di tutti?
1: Beh, intanto la comunicazione del tifo organizzato ormai è tardi, hanno risposto al Tito. Secondo me cioè, la stagione che attende la Lazio è una stagione nebulosa. Le dichiarazioni, io penso a Taylor, no? Un giocatore arrivato a metà stagione lo scorso anno, ha detto che tornerebbe al volo all'Ajax, perché comunque è un club che gli è rimasto nel cuore, comunque ha delle offerte dalla Premier League. Alcuni calciatori come Romagnoli se ne sono andati, altri vogliono andar via. Si fa fatica secondo me a pensare a un futuro roseo in una piazza che comunque è stanca, una piazza che vorrebbe voltare pagina, però dall'altra parte c'è un presidente che è proprietario del club e che quando e se deciderà di vendere lo farà. Insomma, questo è un suo diritto. Poi si può magari sportivamente parlando rimanere non certo entusiasti o estasiati di quello che è il percorso della Lazio negli ultimi anni, un percorso che vede un mercato a saldo zero, un percorso che ha visto la Lazio lontanissima dai fasti della Lazio che fu di Sergio Cragnotti. E in tutto questo c'è dall'altra parte del Tevere una Roma che secondo me sta lavorando molto bene, una Roma che ha scelto un direttore sportivo che si adatta e si completa bene con Gian Piero Gasperini. Dovessero arrivare Greenwood soprattutto, perché poi penso che Greenwood sia il pezzo pregiato del mercato giallorosso, anche perché è un giocatore che te la fa la differenza, ma veramente te la fa, un giocatore che nel modulo di Gasperini io vedrei benissimo e sarei felicissimo di vedere un calciatore del genere nella Roma, tanto quanto alla Ibegovic, che secondo me è un altro tipo di calciatore, un po' più, passami in termini, acerbo rispetto a Greenwood, però insomma è un giocatore che ha classe. Questo significa puntare a qualcosa di importante, e sarei felicissimo di vedere veramente una delle due piazze romane tornare al successo, perché se c'è riuscita la piazza, un'altra piazza importante come quella napoletana, grazie a una visione lungimirante, attenta del presidente De Laurentiis, secondo me i Friedkin in questo momento più di Lotito hanno possibilità di far spiccare alla Roma un volo importante dopo comunque la conquista della Champions League che mancava da troppo tempo.
0: Grazie a Raffaele Garinella, ciao Raff, grazie, buon lavoro.
1: Grazie, grazie come sempre a te Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto a tutti gli amici in ascolto.
0: Noi ci ritroviamo tra poco, proviamo a fare anche un collegamento al volo prima di fare la mezz'ora finale con Allen Valnegri e con Fabio Urbisaglia nello spazio mondiale con Camillo De Michelis per capire cosa succede in casa Juventus, a tra poco.

0: Allora, mezz'ora intensa sarà, perché intanto abbiamo il nostro spazio mondiale con Fabio Urbisaglia e Len Valneghe, che tra poco vado a presentare, ma tra pochissimo ci collegheremo appena ci darà la linea con Camillo De Michelis, perché ve lo ribadisco, ci sono in corso delle valutazioni in casa Juventus sulla figura di Damien Comon lì. Domani è prevista il primo incontro in sede CDA per pianificare budget e strategie di mercato. È un po' strana questa doppia riunione, una avvenuta ieri sera, una in questo momento, con l'attuale amministratore delegato, che ricordiamo è comunque in discussione, è stato in discussione, certamente non ha buoni rapporti con l'allenatore. Quindi cerchiamo di capire quello che succede tra poco con Camillo De Michelis, ma intanto buongiorno ad Len Valneghe. Ciao Len.
1: Ciao Enzo, ciao Fabio.
0: Buongiorno a Fabio Urbisaglia.
2: Buongiorno a voi.
0: Ragazzi, cominciamo dai gironi. Intanto oggi si parte finalmente. Fabio, cominci dal gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
2: Avevo preparato l'Argentina.
0: Ah, perfetto.
2: Okay. L'elle, giusto?
0: L'elle, perfetto. Ok, perché me l'ero perso. Quindi è tu, J ed L. Allora comincia Alen con il girone I. Alen.
1: Beh, uno dei gironi comunque...
0: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.
1: Secondo me... uno dei gironi più competitivi, con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq, con chiaramente l'Iraq molto dietro a quelle quattro formazioni, però sarà un po' la squadra contro chi non bisognerà perdere dei punti. L'Iraq arriva comunque molto libera a questo mondiale, ha fatto gli spareggi, arriva con tanta illusione, è una squadra che vuol giocare, è una squadra che fa del gioco il suo pallino. Adesso vedremo come se la vedranno contro tre squadre fondamentalmente che offrono un calcio molto diretto. La Francia contro il Senegal, ricordiamoci, nel 2002 perse a Dakar, già dicono o chiedono come un leone possa perdere o farsi mangiare da un galletto, e vedremo se si torna a vedere quella famosa sorpresa del Mondiale 2002. La Francia secondo me soffre contro squadre che sanno chiudersi e che non vogliono giocare, non fanno proprio del concetto principale il voler giocare. La Norvegia potrebbe peccare un po' di inesperienza, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni, sia una squadra con
0: forte,
1: un potenziale offensivo importantissimo, con tante alternative, però sono curioso di vedere se la Norvegia va sotto, per esempio, contro il Senegal, che sarebbe comunque proprio la partita della quale capire un po' cosa può dare la Norvegia in situazioni un po' più complicate, perché fino adesso non ha avuto le situazioni complicate, sappiamo come ha superato il girone, come comunque ha vinto la doppia sfida contro l'Italia. È un po' la prova del 9 per vedere dove possiamo collocare questa Norvegia. Però pronostico: Francia davanti, Norvegia seconda, Senegal terza, che dovrebbe passare, Iraq ultima.
0: Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania. Fabio,
2: eccoci, campione del mondo in carica. Beh, l'Argentina che arriva tra qualche perplessità, tipica peraltro di chi deve confermarsi. Ma non soltanto legato a questo, legato anche al fatto di aver fatto una preparazione mondiale un po' light, diciamo, confrontandosi ben poco con nazionali di alto livello. Di positivo sicuramente c'è il fatto di essere una squadra saggia da un punto di vista tattico, che comunque riesce a controllare l'intensità e i momenti della partita, e questo può rivelarsi un'arma interessantissima in un torneo di questo genere. Abbiamo parlato a più riprese anche del discorso temperature alte. E qualche punto interrogativo però rimane, con De Paul ormai fuori dal calcio che conta, gioca dall'anno scorso infatti nel campionato americano, e con Messi che parteciperà al suo sesto mondiale, ma che arriva anche lui da diversi acciacchi. Bisognerà capire se sarà l'Argentina di Messi o no, perché 3 anni e mezzo fa fu la chiave, insomma, il gruppo si unì intorno al proprio capitano fuori classe che guidò tecnicamente la squadra in una sorta di connubio perfetto, dove venne potenziato ulteriormente, nonostante non fosse più il Messi mobile e agile di qualche anno fa. Quest'anno bisognerà capire se sarà così o se invece Scaloni non deciderà di puntare magari più su, sul blocco atletico. Ricordiamo che l'Atletico Madrid porta addirittura 6 nazionali argentini, tra cui spiccano Julian Alvarez, peraltro coinvolto in, nel calciomercato di recente con offerte monster arrivate da, da più latitudini, ma anche, anche Simeone, l'altro figlio di Simeone, che Guglielmo, che è un giocatore davvero, davvero molto interessante. L'altra, l'altra nazionale, diciamo, che si contenderà il primo posto o che potrebbe pensare di minacciare il primo posto dell'Argentina sarà l'Austria di Ragnik, anche lui molto chiacchierato in queste ore rispetto alla, alla situazione di Milano, del Milan. E Ragnik lo conosciamo, grande fautore, amante del gegenpressing, scuola Red Bull, quindi proporrà un calcio, vale il discorso fatto ieri per Bielsa, un calcio molto aggressivo, un calcio di grande pressione, spicca infatti l'Austria da questo punto di vista anche a livello statistico, è la squadra europea che recupera più palloni, che presta di più nella, nella metà campo avversaria. Vedremo appunto se ci saranno le capacità da parte del gruppo anche di reggere questi ritmi poi, poi a lungo andare. Le individualità non mancano, ci saranno delle assenze pesanti, in particolare quella, quella di Baumgartner, ma ripeto, le individualità ci sono. E poi le due nazionali, diciamo, con qualche difficoltà in più a livello tecnico, che saranno l'Algeria, che tutto sommato però ha dei valori e proverà a giocarsela, perché è una squadra tecnicamente preparata, le vere remore sono sulla fragilità nelle transizioni difensive, quando perde palla, che è una squadra che ama tenere il pallone, ma quando lo perde è un po' pigra, diciamo, nelle, nei ripiegamenti, e la Giordania, che sarà probabilmente la Cenerentola, all'esordio assoluto in un mondiale, che oltre a Musa Altamari, il giocatore del Rennes, che vi segnalo peraltro 7 gol e 11 assist nella sua stagione quest'anno tra tutte le competizioni, ha purtroppo per lei poco altro da offrire, ma vedremo, insomma.
0: Allora, da Messi a Ronaldo, gruppo K, LEN, Portogallo, Congo, Uzbekistan, Colombia. Vai.
1: Sì, va bene, Portogallo davanti, chiaramente, sappiamo, e capiremo se Ronaldo, che ruolo avrà Ronaldo. Citava prima Fabio con Messi, non penso che Ronaldo abbia 90 minuti, forse è il limite di questo Portogallo. Abbiamo visto il Portogallo senza Ronaldo, questa generazione con questa rosa, comunque è una squadra che gioca, che crea, che segna. Con Ronaldo sembrano tutti nervosi, sbagliano comunque dei gesti elementari che non sbagliano nei club. Se prendiamo il Portogallo a livello individuale, fa parte per me delle quattro favorite di questo mondiale, cioè in ogni ruolo ha un top 5 nel mondo. Adesso bisogna sfruttare, forse l'allenatore non è l'allenatore adatto, penso che col Belgio non abbia proprio sfruttato il potenziale di quella generazione belga. Adesso vedremo col Portogallo, la seconda dovrebbe essere la Colombia. La Colombia vuol giocare, la Colombia fa un calcio molto molto molto allegro, è una squadra che vuol giocare, una squadra con un'idea ben precisa a livello offensivo, che alterna sia la fantasia che che tanta fisicità. Tra Luis Díaz e James Rodriguez, poche nazionali hanno tanta qualità sulle tre quarti. James, sappiamo che James è un po' come Fabio Grosso, è ombre della selezione. La miglior versione di James l'abbiamo visto in nazionale in Colombia, nei club sempre deluso, sulla continuità sempre deluso, però per un mese anche per lui sarà probabilmente il last dance. Vedo una Colombia comunque che può dar fastidio, che può dar fastidio, darà fastidio a il Congo, che comunque è arrivato a questo mondiale per scrivere la storia. Un Congo è una nazionale, vabbè, tra giocatori che sono cresciuti in Belgio, in Francia, è un mix, sulla fisicità ci siamo, non è una squadra divertentissima, però che fa un calcio diretto e che sa vincere 1-0, e questo specialmente contro la Colombia e anche contro il Portogallo. Con Cristiano sappiamo che a volte fa fatica nell'attacco posizionale al Portogallo, potrebbe essere la sorpresa di questo girone. Poi l'Uzbekistan anche lui comunque sta scrivendo la storia con Fabio Cannavaro in panchina, curioso di vedere come vorrà giocare. Normalmente l'Uzbekistan in Asia centrale è considerato nazionale che ha sempre avuto dei calciatori di grande tecnica. Vedremo se Cannavaro vuol continuare con questa filosofia di gioco. Il pronostico è abbastanza scontato con Portogallo, Colombia, Congo e Uzbekistan.
0: Direi abbastanza scontato, assolutamente. Gruppo L, torno da Fabio. Tra 3 minuti invece possiamo andare da Camillo De Michelis per le ultime in casa Juventus. Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama. Fabio.
2: Sì, Vincenzo, qui stesso discorso. C'è un'altra favorita potenziale tale che è l'Inghilterra, che arriva anche lei con qualche polemica, più che altro su delle esclusioni di rilievo in attese, su tutte, quella di Cole Palmer, Foden, ma anche Gibbs White, che erano giocatori attesi e che non sono stati invece considerati da Tuchel, il cui intento è quello di creare un gruppo vero e proprio, ragiona da tecnico di club più che da CT, ed è questa forse la vera sfida. Bisognerà capire se avrà la capacità di entrare nella testa dei giocatori, far accettare al gruppo dei concetti, un'organizzazione collettiva un po' più rigida, diciamo, rispetto a quello che di consueto è il lavoro che si fa nelle selezioni. Per il resto la squadra è forte, il gruppo è forte, indubbiamente. Ci sarà capitanato peraltro da Harry Kane, che quest'anno ha fatto i buchi letteralmente, come si dice in gergo, porta con sé un bagaglio di 61 gol in 51 partite tra tutte le competizioni con il Bayern. E per cui il vero dubbio riguarderà come il gruppo reagirà a determinate sollecitazioni da parte di un allenatore molto esigente. E l'interesse da parte mia è rivolto più che altro alla Croazia, perché della Croazia, e vale un po' il discorso che faceva Len ieri sul Belgio, si parla un po' meno, forse perché alcuni giocatori di rilievo che hanno comunque marcato questi ultimi anni nel calcio croato si sono avvicinati, diciamo, al finale di carriera, ma non per questo la Croazia non ha già nel frattempo inserito delle nuove leve di alto livello, per cui occhio a questo mix tra giovani e vecchi. Tra i giovani, peraltro, Baturina lo abbiamo imparato a conoscere nel Como, ma anche Sucic, che comunque
0: 55 milioni addirittura.
2: Esatto, un giocatore che ha mostrato delle caratteristiche anche molto interessanti, rapidità uno contro uno, una certa sfacciataggine, per cui sono giocatori che piacciono nel calcio moderno, riescono a incidere e ad impattare sempre con grande importanza. Ma anche Sucic, penso all'impatto che ha avuto Sucic nell'Inter, è molto difficile ritagliarsi uno spazio in una squadra così affermata, con delle sicurezze. Come quella dell'Inter, in particolare nel reparto di centrocampo. Eppure lui è riuscito, arrivando da un campionato minore molto giovane, a giocare molto quest'anno e a farlo anche molto spesso con una qualità ben visibile. Per cui vedremo quello che sarà il risultato di questo mix. E chiudo dicendo che poi analizzeremo anche in particolare un interprete della linea difensiva che è diventato forse il fulcro dopo anni in cui si è parlato tanto e decantato il livello del centrocampo di questa nazionale, e forse questa nuova generazione addirittura ha portato una linea difensiva all'altezza di quel centrocampo, e poi vedremo un po' più nel dettaglio perché.
0: Allora, continua.
2: Sì, no, ti lascio, Vincenzo, so che ci sono delle breaking news,
0: concludi un attimo, poi dopo vi dico come ci gestiamo.
2: Va benissimo. Allora, e Ghana e Panama, insomma, saranno due nazionali che secondo me avranno grossa difficoltà, proveranno a giocarsi il terzo posto nella sfida testa a testa. Arrivano entrambe con grossi problemi. Panama, peraltro, ha giocato una delle due amichevoli che il Brasile ha fatto di preparazione al mondiale, giocata al Maracanã a Rio, perdendo addirittura per 6-2, una squadra che ha anche dei discreti valori quando prova a creare gioco, ma delle grosse difficoltà nelle transizioni difensive, per cui penso che potrebbe avere grosse difficoltà. Penso per esempio ad Harry Kane nella sfida diretta ad esempio con l'Inghilterra. Il Ghana avrebbe giocatori e individualità secondo me anche di alto livello, penso a Semenyo tra gli altri, ma non soltanto, Thomas Partey, Ayew, De Leyster, insomma i giocatori non mancano. Il discorso è che il Ghana ha un problema interno, perché da ormai troppo cambia guide tecniche, recentemente ha avuto anche dei, diciamo, dei terremoti interni nei rapporti tra tecnico, calciatori, anche a livello di spogliatoio, quindi il vero punto di domanda sarà il collante e con che testa arriverà questa nazionale al mondiale.
0: Allora, il talento del giorno lo rimandiamo a domani, anzi a domani che è venerdì, però vi trattengo un attimo perché poi magari se c'è il tempo di commentare queste notizie, perché andiamo in casa Juventus da Camillo De Michelis, Radio Bianconera, per farci raccontare cosa succede. Domani ci sta. Ciao Camillo, intanto buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: È previsto domani il primo incontro CDA per definire budget e strategie di mercato, ma già dalla giornata di ieri, in particolare in questo momento, si sta valutando in casa Juventus la posizione di Damien Comolli, è corretto?
3: Sì, ieri sono state fatte già delle riunioni, si sono incontrati e oggi stanno proseguendo queste riunioni interne per cercare di capire il management della Juventus. È un fulmine a ciel sereno, ti spiego la situazione. Sì. Vincenzo, perché ieri sera molto tardi, molto molto tardi, e mi è arrivato un messaggino dicendo occhi aperti su Comolli. Oh. Io ho detto ma intanto è tardi, voglio andare a dormire, prima cosa, e poi ho detto vediamo domani mattina, e poi c'è stato un concatenarsi anche su Radio Bianconera, ero in collegamento, sono usciti vari articoli, varie situazioni, e in questo momento l'aria alla Continasso è molto frizzantina, ci sono veramente tante notizie discordanti, Vincenzo. Noi ne abbiamo parlato anche in privato, si parlano qualcuno di comunque una permanenza di Comolli alla Juventus, altri invece danno per certo l'uscita del dirigente francese, quindi è difficile anche per dare una mano ai tifosi della Juventus essere veramente chiari, perché comunque la posizione di Comolli viene poi decisa direttamente da John Elkann, perché ad oggi il capo azienda in Juventus è Damien Comolli, perciò sono ore particolari. Io credo sia cambiato qualcosa, ovvero due settimane fa, quel venerdì, c'era stato questo contatto, no, Elkann, Comolli, Spalletti, e la situazione sembrava essere rientrata. Probabilmente in quella riunione lì era stato dato un out a Comolli su determinate situazioni a livello di rapporti, a livello di trattative, a livello di conti, di bilanci, e oggi che inizia il mondiale comunque segna un dato oggettivo, ovvero la Juventus non ha concluso nessuna trattativa, e questo credo che possa essere anche uno dei temi per il futuro del dirigente francese.
0: Allora io provo a lanciarmi in un'interpretazione che è totalmente mia, quindi prendetela col beneficio del dubbio, eccetera. Nel frattempo stanno arrivando anche le parole di Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, che si sta presentando. Allora, domani c'è la riunione col CDA per definire budget e strategie di mercato. Se c'erano cose da condividere con Damien Comolli, domani era il giorno ideale. Se ci si vede la sera prima, cioè il giorno prima e due sere prima, a me viene da pensare una cosa, ma è una ricostruzione mia, Camillo, poi tu mi dici vera al 20%, possibile al 70%, 0, 100. Ieri hanno parlato definendo una strategia probabilmente di uscita, oggi stanno ratificando la strategia di uscita, nel pomeriggio l'annuncio, e domani a margine del CDA i nuovi ruoli all'interno della Juventus. Potrebbe essere uno scenario?
3: Io in questo momento non mi sento di poter né negare e né di confermare, a parte che non lo faccio mai, perché credo che in questo momento qua, se non ho notizie mie, non lo faccio mai, perché credo sia giusto, no, anche avere tante ipotesi a tutti quelli che ci ascoltano. Però quello che ti voglio dire è che ci sono delle situazioni che comunque vanno monitorate a livello di rapporti, di scelte. Io non so se in questo momento, te la dico proprio in maniera schietta, se dovesse saltare Comolli a quel punto Chiellini possa diventare amministratore delegato della Juventus
0: con Tognozzi nella squadra sportiva.
3: Io non so se possa venire fuori questa cosa, per il semplice motivo che non penso che neanche Giorgio Chiellini voglia diventare amministratore delegato della Juventus. Completo il discorso, ovvero in questo momento qua forse Giorgio Chiellini è conscio di non poter essere il capo azienda della Juventus, perché ci sono tante cose, e allora io non escludo che possa venire fuori una sorta di interregno e poi cercare un amministratore delegato, quindi magari voler, se dovesse andare via come lì, mettiamo sempre il condizionale, aspettare qualche giorno per l'arrivo di un nuovo amministratore delegato. Ecco, io mi sento di poter dire che credo che alla fine la Juventus, o con un uomo di conti, nel senso un, come era successo ai tempi, sì, con, non ricordo Scalavino, male, con Mazzia, o comunque una persona che possa essere affiancata a Chiellini, però ecco, credo che da quel punto di vista sull'amministratore delegato ci possa valere un pochettino più di tempo. Sull'area sportiva, che possa venire fuori di nuovo un'area scouting e quindi la figura di Matteo Tognozzi, io so che è una richiesta da settimane fortissima di Luciano Spalletti, perché ha un rapporto proprio con la famiglia Tognozzi molto molto importante.
0: Grazie a Camillo De Michelis. Ciao Cami, buon lavoro.
3: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, nel salutarvi proprio rapidissimamente, Fabio Urbisaglia, sarebbe un colpo di scena o una decisione saggia per la Juventus?
2: Tanto tuono che piove, no? Come si dice in questi casi, Vincenzo. Lo sappiamo, la situazione è quella che è da diversi mesi a questa parte, e purtroppo certi tentativi di mantenere lo status quo a dispetto dei santi non mi sembrano, diciamo, a livello strategico non mi sembrano molto visionari. È chiaro che alle prime difficoltà si sapeva, insomma, che sarebbero riemerse alcune contraddizioni e delle visioni, diciamo, poco convergenti. Okay. Di come lì abbiamo compreso le metodologie, le conoscevamo, o meglio, chi lo ha scelto avrebbe dovuto conoscerle.
0: E poi alla fine non si sono,
2: mi sembra chiaro ed evidente che
0: non abbiano funzionato.
2: Esatto, che non voglio neanche dire che sia la persona sbagliata, ma potrebbe anche essere la persona giusta, ma probabilmente nel posto sbagliato.
0: Fabio, scusami, Alen, perché nel frattempo mi stanno anche...
1: Sarebbe ora, sinceramente sarebbe ora. Come lì non ti ho sempre detto che non è adatto per questo vestito in una società storica come la Juve, dunque non penso che devo aggiungere altro, allora. Scusa.
0: Non abbiamo conferme di quello che ci state chiedendo, cioè della possibilità che arrivi Carnevali, però insomma monitoriamo tutto e cerchiamo di capire un po' qual è la situazione. Ragazzi, grazie, domani parleremo anche del talento del giorno, ma oggi ci godiamo il mondiale e da domani cominciamo anche a raccontarlo. Fabio Urbisaglia e Alen Valnegri, ciao!
1: Ciao.
2: Grazie, ciao, buona giornata, ciao. Buon lavoro.
0: Termina qui una puntata molto intensa di Rotocalcio dopo l'editoriale. Allora lascio spazio adesso a Maracanà. Ovviamente il tema come lì diventa a questo punto prioritario anche all'interno di Maracanà. Ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
4: Chi è?
0: Maiocca. E noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e le considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera, ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse. Io credo che ci siano due squadre che potrebbero fare veramente molto bene, la Francia e la Spagna, per quanto riguarda ovviamente le zone più vicine a noi, e poi vabbè, ci sono le solite squadre sudamericane, penso anche al Brasile, l'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi ci sarà sempre una sorpresa. Il mondiale è molto particolare, può regalare anche delle sensazioni a volte sbagliate alla vigilia, perché poi ci sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io sarei su queste quattro, mettendoci magari anche un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbe, diciamo, essere la vera e propria sorpresa di questo mondiale.
0: Secondo Bergomi, invece, Bergomi che è un grande conoscitore di calcio, è l'Inghilterra la vera favorita, anche perché nel gruppo c'è una qualità, secondo lui, impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia sicuramente tanta qualità è vero, però poi l'Inghilterra non mi sembra abbia fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che siano anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Paradossalmente in questo è molto più brava la Germania, se ci pensi bene, perché la Germania magari a volte non ha avuto delle squadre eccezionali, però è riuscita sempre ad arrivare fino in fondo. Quindi io credo che sulla qualità sono perfettamente d'accordo con Beppe Bergomi. Per quanto riguarda le possibilità di arrivare fino in fondo, vediamo. Ecco, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche questa chance. È chiaro che quest'anno con il mondiale non più allargato a tante squadre, forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un mondiale più interessante, ecco, e questo nessuno ce lo toglie. Ecco, il problema vero è che questo è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, e quindi francamente questa è una cosa che più di ogni altra, non dico mi allontana dalla competizione, però la rende meno fascinosa, almeno a livello personale, perché poi guardi le partite con uno spirito diverso, magari così da osservatore interessato, ma fino a un certo punto.
0: E tra i calciatori, quali sono quelli che ti intrigano di più?
1: Ma io, sai, per quanto riguarda i calciatori, riguardavo un assist che ha fatto Messi nell'ultima partita amichevole, e sono sempre gli stessi, cioè io penso che Messi, sono curioso di vedere anche Cristiano, Cristiano certo. Ronaldo, come naturalmente affronterà questo mondiale, perché anche per lui insomma l'età avanza, però questi sono giocatori che quando hanno queste competizioni io penso che possano sempre fare la differenza, per cui i soliti noti, no? Ci metto Messi, ci metto Ronaldo, e poi vediamo se emerge una stella giovane. Ecco, io sai, le squadre le ho visto anche la rosa, però a me piace sempre vedere questi grandi campioni e quanto possono incidere ancora alla loro età, per cui li guarderò perché ci sono questi mondiali, perché ci sono Messi e Ronaldo, ecco, soprattutto, anzi ti dirò di più, li guarderò facendo un grande tifo per Carlo Ancelotti, perché Carlo Ancelotti oggi mi rappresenta l'Italia, in particolar modo, anche se c'è Fabio Cannavaro naturalmente, no? Che è CT dell'Uzbekistan, però al di là di questo io faccio un tifo perché possa veramente realizzare un sogno Carlo Ancelotti, cioè andare a vincere il mondiale, poi davvero una carriera straordinaria, strepitosa, mi dico perché possa veramente realizzare un sogno Carlo Ancelotti, cioè andare a vincere il mondiale, poi davvero una carriera straordinaria, strepitosa.

0: lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare per tutte. E allora, cominciamo dall'Inter, che sono i campioni d'Italia. Beh, loro devono sicuramente prendere un difensore centrale. Abbiamo capito che a questo punto, per quanto riguarda questo settore, resterà Bastoni. Darmian probabilmente no, va via o resta, quindi non verrà rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Solé di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato a Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo. Si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece, in realtà, mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco palestra, mi continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi, sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante, annunciata ormai da varie sessioni di mercato. Poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare due o tre cosettine, ma nulla di particolare. Mentre, per esempio, la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri. L'Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions. La Roma, anche lei, deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore. E insomma, sono tutte abbastanza attive. Ecco, io poi c'è il Milan. Il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare. Ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì, con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione. Mi sembra che, parlando di queste squadre qua, c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che, al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'otto, no, delle grandi della Serie A.
1: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in
0: Sì.
1: Italia, piace alla Juve e anche alla Roma. L'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
0: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè, visto che sta pensando anche a Lucumí, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi. Cioè, ormai le cifre per un difensore centrale forte sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 d'agosto. Quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola, e magari lui va via e prende 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè, Ruggeri è bravo. Ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire il giocatore. Pensa su Lukman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno. La cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno, ce li ha i giocatori. Però c'ha gli esterni, no, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic, anche che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
1: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
0: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi.

0: nelle ultime 2 stagioni e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui ci sono 80 milioni di euro e poi ci potrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via. Poi vedremo quali saranno le dinamiche, però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no? Anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso secondo me da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano, ti avrei detto, magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri, secondo me, cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso, e cercare di portare a casa più risultati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
1: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
0: Ma guarda, Lorenzo, su Ghila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TMV News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo. Il 50% sulla futura rivendita spetta al Real Madrid e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni, ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot, sono sicuramente i due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila potrebbe uscire, Rachmani per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro. Però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan si parlava di lui, no? Come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
1: E Lucca potrebbe avere un'altra chance a Napoli?
0: Non lo so, non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è il direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca, centravanti del Frosinone, con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca. ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Luca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste, ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Luca, lo prenderei subito perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Luca dell'Udinese.
1: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Luca. Per quanto riguarda Lukaku che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
0: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, e non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio, poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giorni 2 o 3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno anche una questione fiscale diversa e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuole puntare su un centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia ci è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? Questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui, vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco e il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio di un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
1: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi dalla sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
0: Sì, non glielo dite però a Gasperini, perché se glielo dici troppo forte a Gasperini, poi dopo un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata al Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso alla Champions League, chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche per la prossima stagione, per cui è evidente che per fare due competizioni come il campionato e la Champions League c'è la necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico, però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno. E non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta
1: Eh
0: che
1: sì,
0: il mercato apre un po' prima della fine del mese, cioè
1: vero.
0: poco prima, un giorno prima, non è che
1: Sì,
0: stiamo
1: sì.
0: parlando di una settimana prima. Però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, è certo, se loro gli danno tutti questi soldi, fanno anche una plusvalenza. E questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
1: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, buona serata. E
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona trasmissione, ciao Lorenzo.
1: dunque, dopo questa ampia chiacchierata con Niccolò Ceccarini per quel che riguarda il mercato, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo giovedì 11 giugno 2026, il giorno in cui si aprono ufficialmente i mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Saluto e ringrazio anche il buon Giorgio Sorani in cabina di regia che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo il 331 8200 213, numero con per WhatsApp, per i vostri messaggi WhatsApp, se avete voglia, interesse a condividere riflessioni, domande e quant'altro, anche perché sì, è il giorno in cui si aprono i mondiali, ma è anche il giorno di uno dei giorni che ci portano all'inizio della nuova stagione di Serie C, con il mercato e con, ricordiamo, soprattutto in primis il giorno numero 16, quindi martedì prossimo, ovvero il giorno entro in quale dovranno essere depositate tutte le domande di iscrizione alle competizioni sportive calcistiche per la stagione 26-27. Per la Serie A non è mai un problema tendenzialmente, per la Serie B a volte succede, ma il caso specifico della Juve Stabia sembra essere in via di soluzione dopo il via libera ad Alfredo Guerri da parte del Tribunale di Napoli, perché ricordiamo le Vespe sono in amministrazione giudiziaria. Per la Serie C tendenzialmente la prassi vuole che il giorno della deadline per le domande di iscrizione riservi sempre qualche sorpresa. Oramai da tempo vi stiamo raccontando di tutto quello che succede nelle varie piazze, nelle varie società, nelle varie realtà della Serie C. La Ternana purtroppo ha già salutato il calcio professionistico, quindi dovrà essere riammessa una delle squadre retrocesse al termine della stagione appena conclusa. Tutti gli indizi portano verso il Foggia come indiziato numero uno, club indiziato numero uno. Questo perché? Perché il regolamento cosa prevede? Prevede che venga per prima riammessa la formazione con la formazione retrocessa con il miglior posizionamento in classifica. In questo caso toccherebbe al Bra, di fatto l'unica formazione ad essere retrocessa tramite i play-out, perché nella stagione appena conclusa solo un play-out si è disputato nei tre gironi complessivamente, quello appunto tra i piemontesi e la Torres. Bra che però non sembra intenzionato, per tutta una serie di motivazioni infrastrutturali e non solo, presentare domanda di riammissione. La seconda in classifica, in graduatoria, è appunto il Foggia, che dovrebbe andare a comporre l'ennesima versione del girone di ferro, tendenzialmente riguardante il appunto raggruppamento del Sud Italia, che se lo scorso anno annoverava Catania, Salernitana, Cosenza, Crotone, lo stesso Foggia annoverava anche il Benevento che non c'è più, ma è stato di fatto sostituito dal Bari, quindi a livello di peso specifico non è cambiato praticamente niente. Per il resto chiudiamo il punto sulle iscrizioni. Al momento non sembrano esserci particolari criticità. C'è qualche pensiero sul Crotone e sul Cosenza per la questione infrastrutturale. Il Cosenza, perché sappiamo la diatriba in corso fra il club di proprietà del presidente Guarascio e l'amministrazione comunale del sindaco Caruso, il Crotone, per che si parla, ma anche qui stiamo ancora cercando di capire bene quale sia la situazione reale, lo stato dell'arte reale, qualche valutazione in merito all'impegno della famiglia Vrenna anche per quanto riguarda questa stagione. Quindi ci attendono 5 giorni particolarmente intensi, particolarmente importanti per quanto riguarda appunto la Serie C che verrà. Serie C che verrà, che comunque ha già dato un buon numero di ufficialità, perché continuano ad arrivare non solo ovviamente legate ai giocatori, ma in questo momento della stagione anche in relazione ai tecnici. Allora, tramite tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda il mondo della terza serie, andiamo a rivedere un po' quelle che sono le ufficialità arrivate nelle ultime ore. Provercelli, ve l'abbiamo già raccontato, ha salutato Michele Santoni, risoluzione consensuale del rapporto, si attende l'ufficialità dell'arrivo di Daniele Bonera, ex tecnico del Milan futuro, pronto per lui un accordo annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Il Lumezzano invece ha già scelto l'erede di Emanuele Troisi e Paolo San Marco, che fino a pochi mesi fa abbiamo visto al timone dell'Hellas Verona, almeno nella seconda parte di stagione, addirittura nella massima serie. Ospitaletto, che ha nelle ultime ore portato ha concretizzato 2 operazioni: rinnovo biennale per Possenti e la stessa cosa per il terzino Casali. Ufficialità di rinnovo fino al 28 anche per Macchi alla Cavese, e per quanto riguarda la Folgore Caratese, una delle 9 formazioni ad essere state promosse in Serie C al termine della stagione 25-26, è stato confermato e ufficializzato il rinnovo annuale per il capitano Castellano. Spostiamoci di qualche chilometro a Carate Brianza e andiamo in casa dell'Alcione. Ci sono addirittura 4 calciatori del 2006 che hanno firmato il loro primo contratto professionistico, rinnovo fino al 28, quindi altro rinnovo biennale, questa volta in casa Picerno per Maselli. E chiudiamo la carrellata delle ufficialità con una squadra che formalmente non ci riguarda più, ma avendo vinto i playoff meno di una settimana fa non possiamo non citarla, anche perché 2 giorni fa abbiamo avuto anche il piacere di avere ospite ai nostri microfoni il presidente, quindi mi riferisco all'Ascoli, mi riferisco ovviamente a Bernardino Passeri. Ieri l'Ascoli ha confermato con un rinnovo fino al 2029 sia Matteo Patti, direttore sportivo, che Francesco Tomei, tecnico che ha portato alla promozione al ritorno in Serie B dopo 2 anni di lontananza dal torneo cadetto. Davis Mangia, per quanto riguarda non le ufficialità ma i rumors legati alla panchina, è uno degli allenatori più chiacchierati, è rientrato in Italia dopo qualche anno all'estero, lo scorso anno guidando il team Altamura ad una stagione assolutamente positiva. Il rapporto con il club pugliese si è interrotto, su di lui ci sono infatti gli interessamenti in questo momento di ben 2 società. Una è il Pescara, che dopo la retrocessione, a meno di situazioni clamorose, dovrebbe salutare Giorgio Gorgone, e l'altra è la Casertana, che dopo un'altra stagione di alto profilo si separerà da Federico Coppitelli, tecnico che ha numerosi estimatori e che cercherà e troverà sistemazione altrove nelle prossime ore. Quindi Mangia, uno dei tecnici più seguiti in questo momento in Serie C per quanto riguarda sempre i rumors di mercato, o quantomeno legato alla dirigenza, lo Spezia, che è una delle nobili decadute, che è tornata in C dopo 14 anni proprio questa, in questo giugno, in questa primavera, attraverso il attraverso sempre tutto C emerge come sia arrivata, sia addirittura d'arrivo la fumata bianca per la nomina di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. Spezia che deve piazzare tantissimi dei giocatori che aveva in rosa nelle ultime stagioni, giocatori che economicamente non hanno niente a che spartire con la Serie C. Uno dei più chiacchierati, gioco forza per il curriculum e per la sua importanza a livello internazionale, è Gianluca Lapadula, ricordiamo, nazionale, nazionale peruviano, arriva proprio dall'emittente L1 Max, emittente della capitale Lima. Lapadula dovrebbe scegliere di vestire la maglia dell'universitario, dove allena in questo momento una vecchia, vecchissima conoscenza del nostro calcio come Hector Cooper. Ovviamente ci sono da risolvere, da limare alcune criticità, ovviamente è quella in particolare legata al contratto con lo Spezia, che dovrà essere gioco forza rivisto e rivisitato, visto l'importanza economica che ovviamente un club, seppur di primo piano come l'universitario, non può ovviamente e oggettivamente permettersi. Barletta, opzione, sempre parlando di mercato, spuntato il nome di Patierno, centravanti in uscita dall'Avellino. E per quanto riguarda sempre la questione panchine, ieri è arrivata anche l'ufficialità, pardon, me ne sono dimenticato, di una cosa che oggettivamente già sapevamo, ovvero la separazione, la fine del rapporto tra Roberto Stellone e la Vis Pesaro, una risoluzione consensuale. Oggi Roberto Stellone ha voluto utilizzare i propri canali social, il proprio profilo Instagram, per salutare Pesaro e la Vis. 2 anni fa arrivavo a Pesaro con grande entusiasmo, oggi riparto con il cuore pieno di gratitudine. Grazie alla Vis Pesaro per la fiducia e la possibilità di vivere un'esperienza professionale e umana di grande valore. Grazie ai giocatori, sto leggendo ovviamente il testo del messaggio di Roberto Stellone, allo staff e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione dietro le quinte. Insieme abbiamo condiviso sacrifici, emozioni, soddisfazioni che porterò sempre con me. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, e alla città di Pesaro che mi ha accolto e fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Lascio non solo una squadra, ma persone, ricordi e legami che resteranno indelebili. Grazie di tutto, Pesaro. Un bel messaggio, insomma, è stato anche un rapporto molto particolare, perché vedere un club come la Vis sottoscrivere un accordo quadriennale con un tecnico è un unicum, è un rapporto che è andato avanti per 3 stagioni. Adesso probabilmente era arrivato il momento di salutarsi, di dirsi addio, anche per cercare nuovi stimoli per quanto riguarda la nuova stagione. Ultimo aggiornamento di mercato, e che aggiornamento di mercato, perché se si cita per la Serie C il Bayern Monaco, vuol dire che c'è di mezzo una delle 3 under 23, una delle 3 seconde squadre presenti nel nostro torneo, nel caso specifico è quella dell'Atalanta, l'Atalanta under 23, che potrebbe il prossimo anno annoverare tra le proprie fila Ljubo Pjulić, difensore centrale classe 2007, giocatore che ha militato nell'ultima stagione nel Bayern Monaco 2, quindi la seconda squadra del club bavarese. Dovrebbe trattarsi di un trasferimento a titolo definitivo con la Atalanta, intesa come società, che acquisirà la titolarità del cartellino, mi sembra con accordo quadriennale, per poi ovviamente inserire questo ragazzo, questo 19enne, nel roster della dell'Under 23. Attenzione però, perché insomma viene facile immaginare che un tecnico come Maurizio Sarri, nuovo padrone di casa in quel di Bergamo, possa valutarlo durante tutto il corso del ritiro e poi eventualmente decidere se tenerselo in casa o smistarlo alla formazione Under 23 allenata da Salvatore Bocchetti. Siamo arrivati in fascia, quindi siamo arrivati a ridosso del primo pit stop della nostra trasmissione. Prima di andare con la nostra pausa, vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Luca Bargellini, Giorgio Sorani in cabina di regia. Ci rivediamo tra un paio di minuti con il nostro primo ospite giornaliero.

0: Mentre Giorgio Sorani nel tempo fuori onda mi disturba l'attenzione con GIF particolarmente divertenti che insomma ci accomunano nella nostra follia quotidiana, vi ricordo che siamo in diretta dagli studi di Firenze di TMV Radio, Luca Bargellini appunto, Giorgio Sorani in cabina di regia per la puntata di giovedì 11 giugno 2026 di A Tutta C. Nella prima parte vi ricordavo come due giorni fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospite ai nostri microfoni Bernardino Passeri, il presidente dell'Ascoli. Ringraziamo e siamo onorati altrettanto di avere oggi ospite ai nostri microfoni Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora direttore, è passato qualche giorno dalla partita del Duca, le chiedo come sta, come la sta vivendo anche a livello umano, perché insomma a livello di emozioni se ne sono vissute nei 180 minuti diverse, quindi con la lucidità che si riacquisisce dopo qualche giorno le chiedo come sta, e credo che nonostante l'esito finale, considerando che questo Brescia è stato costruito veramente in una manciata di giorni l'estate scorsa, non si possa altro che parlare di stagione estremamente positiva.
1: Sì, diciamo che sicuramente quando si perde una finale c'è tanta amarezza, c'è delusione, però oggi, dopo insomma il giorno dopo la gara, siamo ripartiti subito, la delusione è stata già smaltita, siamo, come hai detto tu, consapevoli che abbiamo fatto un percorso importante, una società nata in grande ritardo, fine di luglio, siamo riusciti a comporre appunto un organico competitivo nel giro di poco tempo, con una trasformazione della società che siamo passati da rappresentare una realtà come quella di Salò, con delle caratteristiche appunto peculiari, a rappresentare una provincia come quella di Brescia di 1.300.000 di abitanti, quindi una dimensione totalmente diversa. Ci siamo adattati in fretta appunto a questa nuova realtà, è stato fatto un percorso importante, il secondo posto non scontato sicuramente in campionato e soprattutto una finale playoff, siamo arrivati a 90 minuti da una possibile promozione, e poi chiaramente sul campo l'Ascoli ha dimostrato di essere superiore, ha meritato questa promozione, di conseguenza complimenti davvero all'Ascoli. Noi siamo consapevoli del percorso fatto, ma soprattutto di aver messo delle radici importanti su cui costruire un futuro che siamo convinti possa essere importante.
0: Direttore, rimanendo per un attimo sulla doppia sfida con l'Ascoli, siccome a rendere ancora più particolare una doppia sfida di questa importanza con due squadre di questo blasone, con tutta questa attenzione, con tutta questa qualità anche tecnica e tattica in campo, ci si è messa anche la variabile meteorologica che ha di fatto interrotto la partita a Rigamonte, la partita in casa vostra, spezzandola su due giorni. Crede che alla fine sull'esito finale della sfida questo aspetto, questo imprevisto, possa aver impattato in qualche modo?
1: Ma sicuramente è stata una variabile che va messa sul piatto e sicuramente che va considerata, perché noi nella prima gara abbiamo sicuramente avuto un approccio importante, soprattutto nei primi 60 minuti la squadra ha fatto veramente molto bene al cospetto appunto di una squadra forte come l'Ascoli, e quindi il rammarico di non aver terminato quella gara nei 90 minuti davanti a un pubblico che quella gara lì era tutto esaurito, c'era un clima veramente bello allo stadio e respiravo un'energia veramente importante, quindi poi aver dovuto interrompere quell'inerzia che si era creata il giorno successivo, dove appunto chiaramente lo stadio era molto meno affollato per ovvie ragioni, il clima chiaramente era diverso, si è giocato su un tratto di gara di 30 minuti, di conseguenza è stato tutto diverso. Poi sicuramente nella gara di ritorno sarebbe stata difficile, complicata, poi non vuol dire nulla, ci mancherebbe, però sicuramente quella variabile che c'è stata ha condizionato. Poi ripeto, l'Ascoli nel complesso ha, anche per quello che ha fatto vedere in campionato, anche per la stagione fatta, ha meritato la promozione, però ecco, questo aspetto che hai citato sicuramente ha condizionato un po' l'epilogo di questi 180 minuti.
0: E adesso il gioco forza si concentra l'attenzione sulla stagione 26-27, che vi vedrà nuovamente in Serie C, però sicuramente con una base tecnica e societaria di un altro livello, anche semplicemente con 12 mesi di esperienza in più, perché giustamente, come ricordava il direttore, un conto è gestire la società calcistica di una città, di una realtà come Salò, un conto è trasferirsi qualche chilometro in là e vestirsi del nome della città di Brescia. Sono probabilmente due sport completamente differenti, e quindi 12 mesi di esperienza con quella maglia addosso hanno fatto e faranno sicuramente crescere questo Brescia. Le chiedo la domanda più facile da fare, siccome la base centrale di tutto è legata al futuro del tecnico di mister Corini, e in aggiunta a questo, quanto è stato importante il ritorno a Brescia di un tecnico come Corini, che conosce la realtà e con un pedigree come il suo, nel percorso che avete avuto nella stagione che si è conclusa?
1: Sì, sicuramente la nuova stagione ripartirà da mister Corini, che in questo tratto di campionato, da quando è arrivato da gennaio, da dicembre in poi, ha fatto un lavoro veramente importante, perché si è trovato di fronte una rosa ridotta dal punto di vista numerico, perché abbiamo avuto veramente tantissimi infortuni nel corso della stagione, di conseguenza ha lavorato per un lungo tratto con una rosa di 14-15 giocatori, perché abbiamo avuti 11-12 giocatori infortunati praticamente per 3 mesi, quindi si è trovato a gestire una situazione molto complicata. Nonostante questo, siamo riusciti a raggiungere il secondo posto, che poi ci ha permesso di prepararci bene ai playoff e disputare un playoff importante, quindi credo che il mister abbia gettato delle basi importanti, e sicuramente da lui si ripartirà per quello che l'anno prossimo deve vederci in un campionato tra i protagonisti, per riportare sicuramente nel più breve tempo possibile Brescia dove merita. Ripartiamo da una base di giocatori importante, abbiamo acquisito delle certezze, ma sia dal punto di vista tecnico sia secondo me dal punto di vista della mentalità che abbiamo creato, perché in questi mesi appunto abbiamo affrontato tante difficoltà, e la squadra, grazie appunto alla guida dell'allenatore, è riuscita a reagire, è riuscita ad affrontare tutte le difficoltà con grande determinazione e grande convinzione. Quindi lo spirito che si è creato negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo mese dei playoff, è quello spirito che non dobbiamo disperdere, ma che deve essere appunto la base su cui costruire il Brescia dell'anno prossimo. Sicuramente non faremo stravolgimenti, vogliamo mettere chiaramente, alzare ancora di più la sicela della rosa, quindi verranno fatti acquisti mirati. Ci confronteremo poi nei prossimi giorni con il presidente, con il mister, per fare un po' il punto della situazione, però c'è grande ambizione e voglia di essere protagonisti. Oltre a questo aspetto qui c'è un progetto che il presidente sta portando avanti sul centro sportivo, ha acquisito proprio nei giorni scorsi dei terreni dove appunto verrà costruito il nuovo centro sportivo. Ci sono altrettanti progetti in itinere che stanno portando avanti, quindi la società che si sta muovendo parallelamente su vari campi, e di conseguenza credo che il futuro di questo Brescia sia un futuro importante.
0: Ecco, il presidente come l'ha vissuta questa parte finale della stagione? Perché l'abbiamo visto sugli spalti del Duca all'inizio bello carico, bello teso. Nella parte finale poi c'è un po' sfuggito dallo sguardo, comprensibilmente avrà avuto da sbollire insomma un po' la delusione. Come insomma, dalle dichiarazioni che ho visto nelle ultime ore, mi sembra carico come sempre.
1: Sì, davvero molto carico. Già il dopo gara è venuto negli spogliatoi a fare complimenti alla squadra per il lavoro fatto, per il percorso compiuto, quindi è subito ripartito con grande carica, chiaramente con la delusione di aver perso la finale, però l'orgoglio dal suo punto di vista più importante è stato quello di aver ricreato in città un entusiasmo che a Brescia non si vedeva da tanti anni, aver riportato quasi 20.000 spettatori allo stadio in 2-3 partite, 7.500 abbonati. Non era scontato, anzi, perché comunque è stata un'estate veramente complicata quella dello scorso anno, però aver ricreato un entusiasmo così in una città come Brescia, appunto con e soprattutto aver riunito tutte le componenti, quindi tifoseria, istituzioni. Oggi veramente in città si respira un'alchimia importante che non dobbiamo assolutamente disperdere, ma che oggi poi veramente con i risultati dobbiamo cercare di enfatizzare e soprattutto riportare il Brescia in una categoria più consona al suo blasone.
0: Assolutamente, anche perché effettivamente vedere Brescia in quella categoria, in questa categoria, fa un po' effetto, ma insomma ce ne sono tante di realtà con una tradizione calcistica di primo piano in Serie C. Direttore, in proiezione 26-27 si inizia un po' anche già a delineare. Nei giorni scorsi mi sono permesso di mettermi lì con la cartina geografica nel disperato tentativo di capire come potrebbe essere il girone A e ovviamente anche gli altri due gironi della prossima stagione, spulciando un po' quelle che sono le reazioni anche tramite social. Tutti dicono che insomma il girone A vi vede favoriti di diritto, perché al di là del Cittadella, con appunto la promozione del Vicenza, non sembrano, almeno insomma queste sono le reazioni a caldo anche del popolo che segue, dei tifosi che seguono la Serie C, una rivale credibile al Brescia. Immagino che voi non siate dello stesso avviso, ma mi va benissimo ed è giustissimo che sia così. Però ecco, se avete già iniziato magari a buttare l'occhio, ovviamente ancora deve essere ufficializzato, non si sa ancora il nome della formazione Under 23 che ci prenderà parte. Però ecco, diciamo che ai nastri di partenza, già all'11 di giugno, la sensazione è che ci siate voi davanti a tutti e poi tutti dietro.
1: Ma io credo che il Brescia in Serie C è giusto e normale che debba giocare per vincere, al di là delle altre compagini che possono far parte del girone. Quindi questa pressione che abbiamo è giusto sentirsela addosso, perché il Brescia in Serie C è giusto che giochi per vincere. Quindi appunto, al di là delle formazioni che faranno parte del girone, noi abbiamo quell'obiettivo e dobbiamo fare tutto per centrarlo. Quindi la pressione che abbiamo è giusto che ci sia. Chi verrà a giocare a Brescia, chi avvisterà questa maglia o chi lavorerà per questo club, è corretto e normale che ci sia questo tipo di pressione. Poi io credo che vincere è sempre comunque difficile, che i campionati non si vincono appunto a parole, ma poi c'è un percorso da fare. Sappiamo bene che quello che ci aspetta, che ci aspetterà, però ripeto, secondo me quest'anno abbiamo messo tutti i presupposti affinché, abbiamo messo delle basi appunto affinché l'anno prossimo si possa disputare quel campionato che tutti vogliamo fare con grande lucidità, con grande determinazione, soprattutto con tanto lavoro da fare, perché il lavoro da fare appunto è tanto. Però ecco, sulle squadre, il girone A, che molti dicono anche negli anni passati che è quello magari di un livello più basso, io su questo non sono d'accordo, perché poi ogni anno ci sono delle sorprese, ma soprattutto vedo un girone che comunque, soprattutto a livello di proposta di gioco, a livello tattico, ci sono allenatori molto preparati, e quindi è un girone che secondo me sarà comunque sempre molto complicato. Noi dovremo farci trovare pronti, anche perché sapete bene che tutte le squadre che giocano contro il Brescia, come normale che sia, vogliono fare la partita della vita, quindi dovremo avere soprattutto una grande umiltà nell'affrontare e nell'approcciare questo campionato, dove nessuno ci regalerà nulla e noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Diciamo però, volendo insomma essere totalmente sinceri, vedere, almeno ripeto, queste sono proiezioni, quindi ancora non c'è un'ufficialità, vedere Spezia, Reggiana e Pescara finire tutte nel girone B e il Bari nel C, insomma non è stata proprio una notizia di quelle brutte, diciamoci la verità.
1: No, ma sicuramente sono piazze importanti che immagino possono allestire altrettante formazioni importanti, quindi sicuramente sarebbero avversari insomma di un certo spessore, però ripeto, io ricordo qualche anno fa con la Feralpi Salò, quando abbiamo vinto il campionato, che non eravamo assolutamente i favoriti, anzi c'era davanti a noi, c'erano Padova, c'era Vicenza, c'era Pordenone, che quella lì aveva fatto una squadra importante. Quindi poi sapete meglio di me come la Serie B sia un campionato particolare, di conseguenza non va in campo il blasone o la tifoseria, ma va in campo certi valori, vanno in campo quello che si produce durante l'anno. Quindi ripeto, sicuramente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, abbiamo l'obbligo di fare un campionato importante e di riportare nel più breve tempo possibile il blasone.
0: Ultimissima domanda, direttore, poi la saluto, ti saluto Andrea, alla fine ci si conosce, a me lo stesso. Ho cercato di tenere il lei fino alla fine, poi mi è sembrato strano pure a me. Vabbè, cose nostre. No, allora, dato che non ci sentivamo, non ci siamo sentiti in trasmissione da un po' di tempo, una valutazione tua sulla tecnologia, su quello che si è visto con l'FVS, perché ho raccolto veramente nel corso di questa stagione una quantità imbarazzante di pensieri, di ragionamenti, di riflessioni anche molto diverse tra di loro.
1: Ma io credo che sia stato uno strumento utile, che però deve assolutamente essere migliorato, perché comunque secondo me in questa stagione ci sono stati episodi poco chiari, ci sono stati soprattutto all'inizio, poi si è un po' migliorato con il passare dei mesi, delle settimane, l'utilizzo dello strumento, però ecco, secondo me è uno strumento utile perché ci permette comunque di correggere alcune situazioni, però la percentuale delle chiamate rispetto a quello che poi è il cambio della decisione da parte dell'arbitro è ancora troppo troppo basso, quindi su questo va fatta un'analisi. Sicuramente c'è una qualità delle immagini che va necessariamente migliorata e credo che la Lega insieme all'AIA da questo punto di vista si sta muovendo per migliorare appunto il numero, forse aumentare anche il numero di telecamere, c'è cioè la possibilità che ci sono riferita, e sicuramente da questo punto di vista sarebbe un grande aiuto, un grande supporto per gli arbitri. Quindi ecco, in sintesi dico che è uno strumento che sicuramente può essere molto utile, ma va migliorato nell'utilizzo e soprattutto nella qualità delle immagini che gli arbitri sono chiamati a vedere.
0: Ultimissima domanda, visto che cerchiamo sempre di raccontare anche la Serie C come una fucina di talenti, di giovani calciatori azzurrabili, diciamo, con un futuro da immaginarsi anche in chiave azzurra. Ci siamo sempre comunque riusciti, perché di ragazzi dalla Serie C ne sono saliti in B, sono arrivati in Under 21, poi insomma, vista l'ecatombe mondiale, la terza ecatombe mondiale, addirittura qualcuno con un trascorso in Serie C lo abbiamo visto esordire con la maglia della nazionale maggiore. Andrea, ti chiedo, quanto credete voi anche nei ragazzi del territorio? Parlavi del settore del centro sportivo su cui sta lavorando il presidente. E quanto ci credete? E poi insomma, avere, diciamo, un testimonial come Sandro Tonali in questo senso aiuta anche i ragazzi magari ad avvicinarsi al mondo Brescia.
1: Assolutamente, anche perché credo che la provincia di Brescia è sempre stata una provincia in cui i talenti sono cresciuti, sono maturati veramente tantissimi talenti in questo territorio, di conseguenza uno degli obiettivi cardine del presidente della nuova società è proprio stata l'anno scorso quella di puntare sul settore giovanile e ricostruire appunto un settore giovanile che in questa stagione è stato un po' un anno anche di transizione, perché comunque stiamo facendo partite di ritardo, ci siamo trovati con tanti ragazzi appunto della vecchia Feral Pisolò, abbiamo integrato qualche ragazzo del Brescia, però è stato un anno di transizione. Il prossimo anno l'idea è quella proprio di alzare l'asticella e di costruire un settore giovanile importante come quello del Brescia, che comunque è sempre stato appunto un fiore all'occhiello per la città. Di conseguenza l'idea è proprio quella di puntare sul territorio. Abbiamo, a mio avviso, diversi ragazzi di grande prospettiva all'interno del settore giovanile. Uno di questi, in quegli ultimi mesi, si è allenato in pianta stabile con la prima squadra, che è Beldenti 2010, un ragazzo di grande prospettiva che appunto si è allenato con noi negli ultimi mesi. Però oltre a lui poi ce ne sono altri, e secondo me l'idea proprio del presidente è quella di puntare sul territorio, di puntare su questi ragazzi che possono avere una prospettiva importante.
0: Grazie mille ad Andrea Ferretti, direttore sportivo dell'Union Brescia. Buona giornata e buone
1: voi,
0: vacanze.
1: Luca,
0: ci risentiamo tra qualche giorno.
1: A presto, grazie.
0: Salutiamo il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, che ci ha regalato una ventina di minuti del suo tempo per raccontarci anche l'altro, il rovescio della medaglia. Abbiamo raccontato quello dei vincitori, quindi quello dell'Ascoli, qui, tramite le parole del presidente Bernardino Passeri. Oggi abbiamo fatto lo stesso, dando spazio agli sconfitti, che poi in realtà sono stati autori anch'essi di una stagione assolutamente strepitosa, perché non bisogna mai dimenticare che questo Brescia è nato letteralmente ad agosto, ma non per il mercato, proprio perché è nato ad agosto con il trasferimento del titolo da Salò alla città, al capoluogo di provincia, nel mese di gennaio, quindi nel mese di agosto, pardon, quindi quando le squadre pensano ai difensori, centrocampisti e attaccanti, qui è stato costruito tutto ex novo. È vero, c'era la base della Feralpi, ma non è stata certamente la stessa cosa. Non c'è stato un Ctrl C, Ctrl V, un copia e incolla a tutti gli effetti, quindi bisogna rendergli assolutamente merito. Prima di andare in pausa, ci sono un paio di notizie di mercato che mi va di riportarvi. Da tutto ci arriva notizia in merito a Emanuele Schimmenti, che dovrebbe salutare il Potenza, fantasista classe 2002, che il club rosso-blu aveva bloccato già nel corso del mercato di gennaio da una possibile cessione, confermandolo fino alla fine del torneo. Scelta che poi si è confermata sul campo, visto il rendimento del Potenza anche nei playoff, giusta. Il giocatore però è attualmente a scadenza il prossimo 30 giugno e a meno di clamorose novità si svincolerà, diventerà parametro zero. Ci sono degli interessi in Serie B, come quello del Benevento, ma non è l'unico. Ovviamente piace il giocatore anche in Serie C, dove il nome più caldo è quello del Ravenna di mister Mandorlini. Parlavamo prima della Provercelli, c'è un approfondimento, un aggiornamento su tutto ci legato alla Provercelli. Si saluta Michele Santoni, arriva Daniele Bonera. Per quanto riguarda la situazione invece del campo, del mercato, si lavora in attacco, perché Gianmario Comi, che è, diciamo, la bandiera, il punto di riferimento, il capitano delle bianche casacche, potrebbe anche chiudere la sua parentesi in Piemonte, e in quel caso lì la Pro sembra intenzionata a puntare su Carson, centravanti islandese classe 1997, 14 gol con il Renate in questa stagione, un giocatore che abbiamo visto anche in Italia, anche con le maglie di Venezia e della SPAL, quindi comunque un giocatore che conosce profondamente il calcio, in particolare il calcio di Serie C, che, come raccontiamo sempre, è un mondo a parte rispetto a quello della Serie A e della Serie B, che hanno molte più assonanze fra loro. La Serie C è un universo totalmente parallelo. Altra separazione in arrivo, questa volta tra il Ravenna e Matteo Motti, attaccante classe 1998, che reduce da una stagione con oltre 20 presenze con la maglia giallorossa. Per il giocatore, lo leggiamo proprio in questo momento, Ravenna, che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti, si parla di un possibile interesse, anzi di un interesse del Carpi per il proprio fronte offensivo. Carpi, che tra l'altro farà anche un bel trasloco proprio in relazione al discorso dei gironi che facevamo col direttore sportivo dell'Union Brescia, perché l'anno prossimo il Carpi potrebbe, anzi dovrebbe, essere nel girone A, quindi quello appunto dell'Union Brescia, come unica emiliana, come unica rappresentante. Insomma, lascia tutti i derby dell'Interland emiliano-romagnolo per salire al girone A. Questi sono gli aggiornamenti, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

Terza e ultima parte di Tuttaci nella sua versione di giovedì 11 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Siamo reduci da una bella, bellissima chiacchierata con il direttore sportivo dell'Union Brescia, Andrea Ferretti, tra la stagione che si è appena conclusa e le proiezioni, prospettive, aspettative, speranze e ambizioni per quella che arriverà. Da qui a pochi giorni, perché formalmente il campionato, la stagione 26-27 inizierà il primo di luglio, quindi manca veramente una manciata di giorni. Continuano ad arrivare ufficialità in tempo reale. C'è il rinnovo in casa Trento annuale con opzione per Fiamozzi, che quindi si conferma nel club giallo-blu, nel club altoatesino. Ufficialità, mi verrebbe da dire esotica, non so se è il termine giusto, ma Sorani mi perdonerà, per il Trapani, presidente Antonini, che ha ufficializzato l'arrivo di Louis Demoleon, giocatore nazionale del Madagascar. Difensore centrale del Madagascar, è un giocatore che ha comunque esperienza in Serie C e in Serie D, le ultime con le casacche di Prato e Virtus Francavilla. Quindi comunque il Trapani si porta a casa anche un giocatore dalla nazionalità abbastanza particolare. Nazionalità che tra l'altro, insomma, nel giorno del via alla Coppa del Mondo 2026, insomma, attira e incuriosisce ancora di più. Nel salutarvi e ringraziarvi, direi con il buon Sorani di andare a proporvi uno dei contributi che avevamo preparato per la puntata di quest'oggi, ovvero uno stralcio delle dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, che ha fatto un po' il punto al termine della stagione 25 e 26. Vi ricordo, dopo di noi, tutto il resto della programmazione di TMV Radio da non mollare assolutamente. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano con Maracanà, condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Tuttaci è tutto, quindi saluto e ringrazio Giorgio Sorani. Da Luca Bargellino un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Sentitevi, mi raccomando, non mollate, perché sono interessanti le dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti. Ciao ciao. Non mollate, perché sono interessanti le dichiarazioni di Alessandro Degli Esposti. Ciao ciao.

0: qui per introdurre questa conferenza, poi diamo spazio alle vostre domande.
1: Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qua presenti. Penso che quella di oggi sia un atto dovuto da parte mia come rappresentante della società per tirare un po' una linea su quello che è stato il percorso di questa stagione sportiva, per cui ci tenevo ad essere presente qua io e soprattutto ci tenevo a fare un bilancio e mettermi soprattutto a disposizione per quelle che possono essere tutte le vostre domande, le vostre curiosità per quello che è accaduto per questa stagione e magari per quello che ci aspetta nella stagione prossima futura. Abbiamo aspettato il termine di questa appendice dei playoff per parlare, di modo che abbiamo secondo me un quadro definito e delineato di quelle che possono essere tutto quello che è accaduto all'interno di questa stagione sportiva e per poi cominciare a ragionare per la prossima dall'inizio della prossima settimana, per cui sono a disposizione di tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità o le vostre delucidazioni in merito.
2: Ciao direttore, innanzitutto grazie per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Noi a un certo punto ci avevamo creduto, ma anche voi dall'interno?
1: Diciamo che questa stagione è stata sicuramente emotivamente impegnativa, perché onestamente quando ho iniziato questo percorso verso i primi di luglio, fine giugno, la mole di lavoro era sicuramente altissima e non avevamo la certezza di quello che potevamo andare a costruire, perché ripeto, il foglio di carta era pieno, perché ereditavo tanti contratti di giocatori dello scorso anno, per cui prima di andare a costruire qualcosa dovevamo fare delle uscite che ci permettevano di fare spazio ai nuovi ingressi, e abbiamo perso del tempo per quello che era proprio la costruzione della squadra. È evidente che quando abbiamo iniziato questo percorso in pochi credevano che saremmo stati in grado di poter costruire una macchina di questo tipo. Io personalmente non ho mai dubitato, ma ho lavorato in silenzio. Mi sono messo tante cose dietro le spalle perché sapevo della bontà di quello che potevo andare a costruire, ma soprattutto della motivazione che avevo nel dimostrare innanzitutto a me stesso e poi al presidente, in virtù del fatto che mi aveva ridato una seconda possibilità, di tornare in questo posto che mi ha riaccolto con grande gratitudine. Avevo grandissimo senso di responsabilità sia nei confronti del presidente sia nei confronti della tifoseria, di andare a ricostruire una cosa che fosse qualcosa di importante, qualcosa di sensibile, qualcosa che ci permettesse comunque di competere con grande dignità ed orgoglio. Onestamente, quando tra una serie di grandissime difficoltà, perché comunque la squadra si è venuta a costruire nell'ultima settimana di mercato, abbiamo iniziato con molti giocatori nuovi, molti dei quali non hanno fatto ritiro con noi, abbiamo superato un periodo di grandissima difficoltà tra dicembre e gennaio in cui avevamo tantissimi giocatori infortunati e si faceva addirittura fare la conta per arrivare agli 11, ma una volta che abbiamo superato il periodo difficile e siamo arrivati a primavera, onestamente a quel punto l'appetito viene mangiando e avevamo la consapevolezza che avevamo una squadra che era in grado di poter fare qualsiasi cosa. Lo ha dimostrato il campo, non lo devo dire di certo io, perché non devo qua valorizzare quello che è il mio lavoro. Penso che il campo ha dimostrato che questa squadra abbia giocato alla pari con tutte le big, e secondo me l'ha dimostrato in maniera particolare nell'appendice dei playoff, perché quando abbiamo fatto malissimo nei primi 60 minuti con la Salernitana, questa squadra, malgrado avesse lo svantaggio del doppio risultato, è stata in grado di ribaltare praticamente in 110 minuti, penso una delle squadre più importanti dell'intera categoria, di riuscire a fare due gol in inferiorità numerica, di andare a comandare a Salerno. E tutti avete visto la partita, e su quel maledetto palo sono caduti un po' quelli che sono stati i nostri sogni, no? Però se uno analizza a mente lucida quello che era il percorso e la

0: la qualità della squadra. Penso che questa squadra, specialmente nel girone di ritorno, sia stata da un punto di vista tecnico al pari di tutte le altre squadre, che comunque è vero avevano investito molto più di noi, che comunque hanno sicuramente più tradizione di noi, che sicuramente hanno un grandissimo retro datato molto più di noi. Però il calcio è bello perché poi quello che conta è il campo, e nel campo questa squadra ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutte le squadre, e anzi ci ritroviamo ad uscire con un po' di amaro in bocca. Questo vuol dire che quello che abbiamo costruito e che abbiamo fatto è qualcosa di importante e sensibile, perché poi penso che, diciamo, la fortuna sotto certi aspetti si è un po' dimenticata di noi, sia nel sorteggio con la Salernitana sia in quel maledetto palo. E quando abbiamo superato il palo, purtroppo c'è stata la situazione di Budic che si è ritrovata a tu per tu con il portiere, ma un fischietto dalla tribuna aveva fatto fermare l'azione, per cui diciamo che da un punto di vista della buona sorte, però questo fa parte del calcio. A volte il calcio ti dà, a volte il calcio ti toglie, però a noi ci rimane il grandissimo orgoglio di un percorso fatto, e soprattutto l'analisi oggettiva che abbiamo costruito una cosa, penso, importante, e che possa essere magari l'inizio di un percorso ancora più gratificante.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo sul mercato e lo faremo attraverso le notizie e le considerazioni del direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera Niccolò.
1: Buonasera, ben ritrovato a te e a tutti. Ciao.
0: Inizia il Mondiale, ti chiedo subito quali sono le tue favorite.
1: Ma le favorite sono sempre le stesse. Io credo che ci siano due squadre che potrebbero fare veramente molto bene, la Francia e la Spagna, per quanto riguarda ovviamente le zone più vicine a noi, e poi vabbè, ci sono le solite squadre sudamericane, penso anche al Brasile, l'Argentina stessa. Io metterei queste quattro squadre, poi ci sarà sempre una sorpresa. Il Mondiale è molto particolare, può regalare anche delle sensazioni a volte sbagliate alla vigilia, perché poi ci sono squadre che sono più in forma, altre meno in forma. Però io sarei su queste quattro, mettendoci magari anche un outsider che in questo momento non posso prevedere, ma che potrebbe, diciamo, essere la vera e propria sorpresa di questo Mondiale.
0: Secondo Bergomi, invece, Bergomi che è un grande conoscitore di calcio, è l'Inghilterra la vera favorita, anche perché nel gruppo c'è una qualità, secondo lui, impressionante. Cosa ne pensi?
1: Ma che ci sia sicuramente tanta qualità è vero, però poi l'Inghilterra non mi sembra abbia fatto dei risultati particolarmente importanti a livello internazionale, no? E quindi questo poi vuol dire che quando arrivi a queste competizioni, che siano magari gli europei o che siano anche i mondiali, ti manca sempre qualcosa. Paradossalmente in questo è molto più brava la Germania, se ci pensi bene, perché la Germania magari a volte non ha avuto delle squadre eccezionali, però è riuscita sempre ad arrivare fino in fondo. Quindi io credo che sulla qualità sono perfettamente d'accordo con Beppe Bergomi. Per quanto riguarda le possibilità di arrivare fino in fondo, vediamo. Ecco, io non lo so, magari ci potrebbe essere anche questa chance. È chiaro che quest'anno con il Mondiale non più allargato a tante squadre, forse vedremo anche delle situazioni diverse, cioè meno prevedibili, e magari può diventare anche un Mondiale più interessante, che questo nessuno ce lo toglie. Ecco, il problema vero è che questo è l'ennesimo Mondiale senza l'Italia, e quindi francamente questa è una cosa che più di ogni altra, non dico mi allontana dalla competizione, però la rende meno fascinosa, almeno a livello personale, perché poi guardi le partite con uno spirito diverso, magari così da osservatore interessato, ma fino a un certo punto.
0: E tra i calciatori, quali sono quelli che ti intrigano di più?
1: Ma io, sai, per quanto riguarda i calciatori, riguardavo un assist che ha fatto Messi nell'ultima partita amichevole, e sono sempre gli stessi, cioè io penso che Messi, sono curioso di vedere anche Cristiano, certo. Ronaldo come naturalmente affronterà questo Mondiale, perché anche per lui insomma l'età avanza, però questi sono giocatori che quando hanno queste competizioni io penso che possano sempre fare la differenza, per cui i soliti noti, no? Ci metto Messi, ci metto Ronaldo, e poi vediamo se emerge una stella giovane. Ecco, io sai, le squadre le ho visto anche la rosa. Però a me piace sempre vedere questi grandi campioni, quanto possono incidere ancora alla loro età, per cui li guarderò perché ci sono questi mondiali, perché ci sono Messi e Ronaldo, ecco, soprattutto, anzi ti dirò di più, li guarderò facendo un grande tifo per Carlo Ancelotti, perché Carlo Ancelotti oggi mi rappresenta l'Italia, in particolar modo, anche se c'è Fabio Cannavaro naturalmente, no? Che è CT dell'Uzbekistan, però al di là di questo io faccio il tifo perché possa veramente realizzare un sogno Carlo Ancelotti, cioè andare a vincere il Mondiale, poi davvero una carriera straordinaria, strepitosa. Mi dispiace solo che questo sogno, casomai se lo può coronare, lo corona con un'altra squadra, con un'altra nazionale, non con quella italiana, perché uno come Ancelotti, che ha segnato un'epoca del nostro calcio per tutto quello che ha fatto, lo avrebbe meritato. Ecco, il problema nostro è però che noi non andiamo neanche al Mondiale, quindi inevitabilmente tifiamo da lontano per Carletti.
0: Parliamo adesso di mercato e ti chiedo subito, visto che ancora non siamo entrati proprio nel vivo delle trattative, chi opererà di più secondo te tra le big?
1: Ma c'è tanto lavoro da fare per tutte. Cominciamo dall'Inter, che sono i campioni d'Italia. Beh, loro devono sicuramente prendere un difensore centrale. Abbiamo capito che a questo punto, per quanto riguarda questo settore, resterà Bastoni. Darmian probabilmente no, va via o resta, quindi non verrà rinnovato il contratto. Hanno bisogno comunque di mettere altri giocatori all'interno della rosa, per cui mi aspetto un Solé di turno, che non è detto sia proprio lui, ma secondo me potrebbe essere questo, voglio dire, il profilo più giusto, perché l'Udinese comunque sia ha dimostrato che questo giocatore vale molto, e quindi l'Inter secondo me c'è forte, e poi dovranno fare anche il sostituto di Dumfries, perché comunque questo è un giocatore che è andato al Real Madrid per la clausola rescissoria, ma quando è stato preso per sostituire Hakimi c'era molta perplessità, se ti ricordi, Lorenzo. Si pensava che non fosse all'altezza, no, del ruolo e di poter sopperire a quello che è stato il lavoro fatto da Hakimi. Invece, in realtà, mi sembra che questi anni di Dumfries abbiano dimostrato che l'acquisto era pienamente azzeccato, con altre caratteristiche, ma un giocatore preso a condizioni buone, sicuramente non troppo esose dal punto di vista economico, ma con un grande rendimento in campo. Per cui io mi gioco palestra, mi continuo a giocare palestra per la fascia destra, anche se costerà tanto, e poi sai, l'Inter comunque, quando ha sistemato prendendo magari anche Provedel, non è che debba fare grandi cose, magari cederà Frattesi, perché questa potrebbe essere la cessione, voglio dire, più importante, annunciata ormai da varie sessioni di mercato. Poi davanti sono a posto, hanno questo Pio Esposito, per cui l'Inter dovrà sistemare due o tre cosettine, ma nulla di particolare. Mentre, per esempio, la Juve ha tanto da fare, il Napoli c'è da capire come lo vuole strutturare, e soprattutto Allegri. L'Atalanta fa due cessioni sicuramente importanti, la prima di Ederson, la prossima di Palestra, e vedremo se potrà rientrare nel lotto della Champions. La Roma, anche lei, deve sistemare alcune cose, perché per fare la Champions ci vuole un organico migliore. Insomma, sono tutte abbastanza attive, ecco. Poi c'è il Milan. Il Milan l'ho messo per ultimo, ma non perché debba essere considerato meno di queste squadre, ma il Milan non ha ancora l'allenatore, non ha ancora il direttore, e quindi a maggiore ragione bisogna capire quello che c'è da fare. Ma io mi aspetto una rivoluzione anche lì, con la partenza di Leao. Poi ora non voglio anticipare tutti i temi delle tue domande, però mi hai chiesto un quadro della situazione. Mi sembra che, parlando di queste squadre qua, c'è tanto lavoro da fare, per non parlare della Lazio e della Fiorentina, che comunque sono sempre squadre che, al di là dei campionati che hanno fatto quest'anno, però rientrano nell'otto, no, delle grandi della Serie A.
0: Hai citato vari calciatori, volevo soffermarmi un attimo anche su Ruggeri, che potrebbe tornare in
1: Sì.
0: Italia, piace alla Juve e anche alla Roma. L'Atletico Madrid però spara abbastanza alto, 25 milioni di euro, secondo te è una cifra che possono permettersi queste due squadre per Ruggeri?
1: Ma allora, io credo che la Juventus, se vuole andare a prendere un difensore, cioè, visto che sta pensando anche a Lukumi, che ha una clausola, no, di 28 milioni, le cifre sono queste, ragazzi. Cioè, ormai le cifre per un difensore centrale forte sono queste, se vuoi andare a prendere un giocatore importante. Poi bisognerebbe capire alla Juventus, per esempio, che fa Bremer, perché lui ha questa clausola rescissoria fino al 10 di agosto, quindi vuol dire passa tutto il mondiale, passato il mondiale potrebbe arrivare un club che vuole esercitare la clausola, e magari lui va via e prende 57 milioni, però poi dopo devono sostituire Bremer, che è un campione. Cioè, Ruggeri è bravo, ecco, la domanda è perché si è dovuto cedere Ruggeri all'estero, se poi si deve andare a ricomprare delle cifre più alte. Purtroppo però in quel momento lì ci sono dei club che gli garantiscono un ingaggio migliore, gli danno la possibilità di avere delle ambizioni sportive superiori a quelle che avrebbe in Italia, e quindi uno prende e va. Poi nel caso di Ruggeri sai benissimo che l'Atalanta, di fronte a certe cifre, non è che si arrende, però comunque sia le stabilisce. Se si arriva a quelle cifre, loro non ci pensano due volte e li fanno partire i giocatori. Pensa su Lukman, non è che loro hanno fatto sconti a nessuno. La cifra doveva essere 40, 40 sono arrivati, a 40 è partito. Quindi io penso che la Juve debba fare molto, soprattutto, guarda, tu stai parlando della difesa, ma io penso che loro in attacco abbiano un problema enorme in questo momento, perché la Juventus allo stato attuale in attacco non ha nessuno, cioè non ha nessuno. Ce li ha i giocatori, però c'ha gli esterni, non hai due centravanti, perché comunque anche Jonathan David andrà via, e quello è un problema enorme per questa squadra, considerato che non c'è Vlahovic, anche che ha deciso di prendere altre strade. Quindi ben venga il ritorno di Ruggeri, però se qualcuno pensa di prendere Ruggeri a sconto, la vedo difficile.
0: Finora comunque hanno tenuto banco i movimenti sulle panchine. Allegri al Napoli, che squadra costruirà secondo te? Si parla di un budget a disposizione del club per rinforzare la squadra intorno ai 50, 60, può arrivare fino ad 80 milioni.
1: Vabbè, che di questi tempi non è poco, ma non è quello che ha utilizzato il Napoli nelle ultime due stagioni, fondamentalmente, no? Perché se ci pensi bene, il Napoli ha speso tantissimi soldi nelle ultime due stagioni, e quindi non sono gli stessi investimenti. Poi questo budget di cui tu parli può essere anche incorporato e anche, diciamo così, messo insieme a eventuali cessioni, per cui, ci sono 80 milioni di euro e poi ci potrebbero essere, voglio dire, anche dei soldi che possono arrivare da alcune cessioni importanti. Poi ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi altissimi, penso a De Bruyne, penso allo stesso Lukaku, che per me uno dei due va via. Poi vedremo quali saranno le dinamiche. Però per quanto riguarda Allegri, io credo che Allegri abbia ben chiaro qual è la nuova filosofia del Napoli, che sarà quella di un Napoli che sicuramente potrà investire, ma non investirà come prima, che cercherà di abbassare il monte ingaggi, che cercherà di prendere dentro dei giocatori più giovani rispetto a quegli anziani, perché comunque sia negli anni di Conte, chiaramente la presenza di giocatori esperti voluti dallo stesso allenatore ha inciso un po', no? Anche nel discorso del bilancio globale, e quindi faranno un'operazione del genere. Poi è chiaro che l'obiettivo iniziale sarà quello di confermare il posto in Champions League. Lottare per lo scudetto non sarà semplice, e lo ha dimostrato anche oggi, o meglio quello che è successo quest'anno al Milan di Allegri, perché poi bisogna essere continui sia nel girone d'andata che nel girone di ritorno. Se tu guardi cosa è successo al Milan all'andata, hanno fatto tanti punti, ne hanno fatti molti meno nel girone di ritorno e alla fine sono usciti anche dalla zona Champions. Quindi pensare a un Napoli che possa tranquillamente lottare per lo scudetto, direi di no, che si possa inserire sì, e che sarà un Napoli non troppo diverso, secondo me, da quello di Conte, perché poi se andiamo ad analizzare la scelta dell'allenatore, se avessero preso italiano, ti avrei detto, magari potrebbe essere anche un Napoli spumeggiante, cioè un Napoli che magari con il 4-3-3 di italiano poteva diventare veramente una squadra super offensiva, con i limiti di una squadra super offensiva, ovvero il problema di prendere tanti gol. Allegri, secondo me, cercherà di tenere come sempre una buona base difensiva, il famoso cortomuso, e cercare di portare a casa più risultati possibili. Però c'ha il vantaggio che è un grande gestore di spogliatoio e quindi questo gli può dare un'utilità. Però ecco, non mi aspetto delle grandi novità rispetto a Conte. Ci fosse stato italiano, mi sarei aspettato un Napoli totalmente diverso.
0: E parlando di possibili operazioni in entrata, Ghila, quante possibilità in questo momento di essere un affare a portata di mano per i partenopei?
1: Ma guarda, Lorenzo, su Ghila ne abbiamo parlato tante volte, non solo qui nella TMV News, ma anche su tutto il mercato web. Lui c'ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, quindi questo vuol dire che lui ha solo un altro anno di contratto con la Lazio, e conseguentemente, avendo solamente un altro anno di contratto, la Lazio non può nemmeno fare, diciamo, troppa resistenza. È chiaro che questo è un giocatore bravo. Il 50% sulla futura rivendita spetta al Real Madrid e conseguentemente la Lazio tira alto il prezzo, cioè 25-30 milioni. Ma 25-30 milioni per un giocatore che ha un altro anno di contratto è un po' difficile realizzare, no? Questa cifra qua. Per cui io penso che Allegri abbia in testa lui per quanto riguarda la difesa, centrocampo Rabiot. Sono sicuramente due nomi che lui farebbe, però per prendere Rabiot bisogna che esca anche Issa o Lobotka, almeno uno dei due deve uscire. Ghila potrebbe uscire Rachmani, per esempio, no? Che è un giocatore che magari il Napoli potrebbe anche decidere di cedere. Bisogna vedere se effettivamente c'è questa volontà di spendere almeno 25 milioni di euro. Però secondo me questo è il giocatore preferito in difesa per Allegri, tant'è che prima che succedesse quello che è successo al Milan, si parlava di lui, no, come primo rinforzo per la difesa per la prossima stagione.
0: E Lucca potrebbe avere un'altra chance a Napoli?
1: Non lo so, non lo so. Io fossi in Lucca, guarda, andrei a fare un'esperienza all'estero, ma in un club che naturalmente, diciamo, mi dà la possibilità di giocare sempre senza pressione, perché ho paura che magari forse questa cosa abbia un po' inciso. Io sono un po' un romantico, guarda, da questo punto di vista, ma capisco che ormai le ambizioni, giustamente, di un giocatore come Lucca, che è partito dal basso e si è ritrovato in una grandissima squadra come il Napoli, debbano rimanere alte. Però l'ho detto anche a Renzo Castagnini, che è il direttore sportivo del Frosinone. Io, per una bella storia di calcio, mi piacerebbe vedere Lucca, centravanti del Frosinone, con il direttore sportivo che lo lanciò a Palermo, ovvero lui, e un rilancio totale col Frosinone che si salva grazie ai gol di Lucca, che si rigenera in un'annata in una squadra magari con questa ambizione, ma per tornare più forte di prima. Ecco, questo è un po' il mio disegno romantico di cosa potrei vedere nel futuro di Lucca, ma ovviamente questo è solamente, diciamo, un mio pensiero che con ogni probabilità non troverà riscontro nella realtà. Credo che Luca abbia bisogno di andare a giocare e di giocare con continuità. L'occasione del Nottingham Forest era bella, purtroppo per lui non è andata bene, però io ho un giocatore che stimo, sono convinto che ha ottime qualità, ha delle caratteristiche giuste. Ha pesato tanto il fatto del trasferimento di 40 milioni di euro, però io Luca, lo prenderei subito perché sono convinto che se gli dai fiducia può tornare a essere Luca dell'Udinese.
0: Insomma, hai dipinto un bel quadretto su Luca. Per quanto riguarda Lukaku che è in uscita, a tuo parere quanto potrà ricavare il Napoli dalla sua cessione?
1: E anche lui, Lorenzo, ha contratto con un altro anno, no? Con il Napoli, e non lo so, perché poi sai, Lukaku il problema grosso è l'ingaggio, quindi a maggior ragione non puoi nemmeno chiedere troppi soldi per il cartellino, visto che poi dopo qualcuno si deve anche accollare l'ingaggio, poi naturalmente se c'è un trasferimento, poi l'ingaggio di Lukaku non può durare un anno solo, ovviamente deve durare nei giro di 2 o 3 anni come minimo, quindi comunque sia ci sono delle cifre importanti. Non lo so, io sinceramente dove possa andare Lukaku in questo momento non ho idea. Penso sempre al mercato turco, no? Perché comunque lì loro hanno anche una questione fiscale diversa e potrebbe essere una buona soluzione per un club che vuole puntare su un centravanti. Lì, voglio dire, in Turchia ci è andato Icardi, no? Ci sono andati tanti giocatori che comunque hanno avuto Osimhen, quindi potrebbe essere anche quella una strada. Bisogna vedere che cosa vuol fare lui e soprattutto che cosa pensa anche, voglio dire, dell'opportunità magari di tornare a giocare in Inghilterra, perché questa potrebbe essere anche un'altra strada. Però sai, con Lukaku è molto difficile, perché io non mi aspettavo che succedesse quello che è accaduto con il Napoli, no? Questa situazione che, insomma, sembra essere risolta, ma allo stesso tempo si risolverà solo con una decisione finale. Per cui, vabbè, io penso al mercato turco, oppure volendo anche all'Arabia, perché questi soldi di ingaggio potrebbero anche, voglio dire, portarlo in Arabia. Cioè, non sarebbe da escludere, ecco, oggi il mercato turco o il mercato arabo. Dipende poi da lui, dalla sua voglia, dalla sua volontà e dai suoi desideri, da quanta voglia ha di stare in un calcio di un certo livello e soprattutto da quanto in questo momento lui ha in testa nella sua carriera.
0: Parlando invece della Roma, Ndicka piace molto in Premier e i giallorossi dalla sua cessione potrebbero ricavare una cifra intorno ai 43 milioni.
1: Sì, non glielo dite però a Gasperini, perché se glielo dici troppo forte a Gasperini, poi dopo un secondo vuole giustamente il sostituto, perché poi dopo la Roma è arrivata a Champions League, però lui il secondo dopo l'accesso alla Champions League, chiaramente ha buttato subito giù le idee per fare una squadra forte anche per la prossima stagione, per cui è evidente che per fare due competizioni come il campionato e la Champions League c'è la necessità di avere giocatori forti, quindi io credo che se questo dovesse accadere devono andare poi a prendere un altro difensore centrale. La Roma, ricordiamolo, ancora ufficialmente non ha il direttore sportivo, lo avrà, che è Toni D'Amico. Però devono cominciare a muoversi e hanno anche forse qualcosina di necessità di bilancio, perché poi Lorenzo, non ne abbiamo parlato molto in quest'ultimo periodo, però l'apertura del calciomercato il 29 di giugno è molto indicativa, no? Dello stato di salute di tutti i nostri club della Serie A, perché aprire il mercato il 29 di giugno significa che tu magari imposti adesso delle operazioni e poi non le concludi immediatamente prima della chiusura anche del bilancio, no? Che molte squadre lo chiudono al 30 giugno e non è un caso che questa cosa, perché non mi ricordo, ma così a mente è la prima volta
0: Eh
1: che
0: sì,
1: il mercato apre un po' prima della fine del mese, cioè un
0: vero.
1: po' prima, un giorno prima, non è che
0: Sì,
1: stiamo
0: sì.
1: parlando di una settimana prima, però ecco, questo fa capire che tante società devono anche pensare a cedere. Tornando quindi a quello che mi dicevi su Ndicka, è certo, se loro gli danno tutti questi soldi fanno anche una plusvalenza. E questo gli permette di sistemare il bilancio, più soldi naturalmente della Champions e di non sacrificare magari Manu Koné, che è un giocatore che per Gasperini è estremamente importante.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto da dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
2: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
3: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
2: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
3: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sull'app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Non so tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stati obsoleti, stati vecchissimi. E nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio,
1: certo.
2: Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marunda. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: esatto.
2: parlando di
1: se tutto
2: di fatto
1: va
2: di
1: bene,
2: una...
1: peraltro.
2: Se tu... Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia.
1: Beh.
2: E l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza,
1: sì.
2: Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: beh,
2: però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, credo
2: si possa
1: verificare una situazione del genere, veramente sì. Paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: però
2: tra l'altro
1: è una
2: società
1: stabile della Serie D.
2: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: Chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni, quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte, al momento se non sbaglio 98% delle quote, quindi insomma ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto
2: Esatto,
1: istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione, sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
2: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito del sindaco quali chiarimenti vuole da una
1: volatili.
2: proprietà. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo, sempre,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa era un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestò, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rai R Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì. 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua consacrazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff, è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. Ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto io, ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' marcia. Perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un

0: anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e un Isco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni le lascia?
0: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
0: Ci siamo dimenticati.
1: Dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società, perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da un punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nella categoria superiore. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare,

0: non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante. Però comunque, insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come giusto che sia.
0: Giusto, giusto, la parola giusta è fastidio.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra, questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo. Dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio, di Fernando Del Sole che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva forte col suo cuore dietro a questi ragazzi.
1: All'unisono. Quindi,
2: all'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso, una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori ma molto molto concreta, e lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori, ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè, questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000, 16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: Davvero.
2: E questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, gli incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali, insomma, ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari VAR fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa a, ripeto, al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C. È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a Mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come adesso l'Ascoli è copertissima in tutti i ruoli. Qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
1: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'assist.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: due anni meritati.
2: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. La giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Tolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestò, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Pro Recco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine. Una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri, del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex Lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli. Prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, a presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: L'Inter è già pronta a piazzare i primi due colpi. L'Inter è molto più avanti delle dirette concorrenti, già anche nel mercato estivo. Difensore centrocampista, intanto in attesa del portiere dell'esterno destro, l'Inter può chiudere il mercato già tra un po'. Ascoltate bene, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate e ben ritrovati da Marco Conterio. Già l'Inter potrebbe già chiudere il mercato tra un po' di tempo. Chiaro, da rifinire, da sistemare. Però se ci pensate bene, l'Inter vuole due difensori, probabilmente. Uno sicuramente, Umar Solé, è già molto avanti, 20 più bonus, probabilmente a breve chiuderà con l'Udinese. L'Inter vuole un centrocampista, Carter Jones è il nome individuato, il nome indicato anche dalla dirigenza che piace a Kivu. Con il Liverpool la trattativa è molto molto molto avanzata, 20-30 milioni in questo intorno si dovrebbe chiudere. Ecco, quando hai già capito che questi colpi ce li hai vicini, che hai già sostituito Acerbi con Solé, che magari Darmian lo devi sostituire con un altro profilo, magari giovane, che a centrocampo rinnovi Mkhitaryan, ma che comunque un colpo ti serve perché forse perdi Frattesi, perché metti sul mercato Frattesi. Ecco, a quel punto, perso Dumfries, l'Inter è pronta a investire sull'esterno destro, e perso Sommer, è pronta a investire sui pali. Sistemate queste cose, l'Inter sarà pronta a sfruttare le occasioni, puntellerà la rosa. Però se sulla destra ha già attivato la trattativa per Marco Palestra, vedremo se ci saranno contropartite, ma l'Atalanta chiede 60 milioni a 52, 53, 54, 55, in quell'intorno si chiuderà. E se tra i pali ha già avuto un incontro con l'agente di Provedel per prendere il posto di Jan Sommer, l'attacco è a posto così, il centrocampo è a posto così. Potrà partire qualche pezzo, magari Luis Enrique, forse. A centrocampo un big soltanto dovesse arrivare una grande offerta, ma difficile, la sensazione è che potrebbe partire solo Frattesi. Alla fine anche Carlos Augusto dovrebbe rimanere e quindi alternarsi con Di Marco, lui sulla sinistra. La verità è che l'Inter potrebbe aver quasi già chiuso il mercato, magari prendendo un altro difensore giovane, sì, con i colpi sulla destra e sul portiere, sì, ma la strategia è stata già disegnata. Fa molto Bayern Monaco, d'un tempo questo mercato, chiuso praticamente prima che inizi. È una grande squadra, l'ossatura c'è già, c'è soltanto da rifinirla.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto Juve in podcast.
5: I mondiali da sempre sono una vetrina importante per i giocatori, ma anche per le società, e la Juve li seguirà con interesse. Fermo restando gli obiettivi conosciuti, gli osservatori bianconeri sperano su qualche giovane o magari su un calciatore scontento nel proprio club, quindi disposto a cambiare aria, animato da un senso di riscatto. Viene in mente Malen, tanto per fare un esempio. L'olandese era poco utilizzato da Emery all'Aston Villa. A gennaio è sbarcato alla Roma a suon di gol, l'ha trascinata in Champions League. Serve comunque una squadra scouting all'altezza per scovare talenti di prospettiva ed elementi diversamente funzionali. La Juve guarda con estrema attenzione anche i suoi giocatori, soprattutto chi è in odore di addio. Solo 6 saranno impegnati nella rassegna iridata, record negativo per un club così prestigioso. Intanto i due padroni di casa, McKennie e David, lo statunitense, ha rinnovato fino al 2030 un fedelissimo di Spalletti, ma di fronte ad un'offerta importante, chissà. Il canadese invece è tra i primi nella casella cessioni, idem Koopmeiners. La speranza è che l'Olanda lo rivitalizzi in modo da sedurre qualche club. Il brasiliano Bremer potrebbe essere il top in uscita, su di lui una clausola rescissoria di 58 milioni di euro, valida solo per l'estero. Infine il Diz è con Cesao, il turco è tra gli intoccabili, il portoghese non è sul mercato. Siamo nel perimetro dei pensieri e delle ipotesi, fermo restando le idee di Spalletti, su tutti conterà il parere del nuovo management con Giovanni Carnevali in testa.
2: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Voce giallorossa in podcast.
6: Negli ultimi giorni è emersa un'indiscrezione destinata a far discutere il mondo romanista. La Roma starebbe già dialogando con l'UEFA per ottenere una proroga di un anno del settlement agreement, la cui scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 2026. Una soluzione che consentirebbe al club giallorosso di avere più tempo per rientrare pienamente nei parametri del fair play finanziario. Ma sarebbe davvero una buona notizia. Valutiamone i pro e i contro. Tra i principali vantaggi di questa ipotesi c'è innanzitutto la possibilità di affrontare il mercato con maggiore serenità. Oggi la sensazione è che la Roma sia ancora chiamata a generare circa 50 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Una cifra che rischia di rendere necessaria la cessione di almeno un giocatore importante. Con un ulteriore anno a disposizione, invece, il club non sarebbe costretto a sacrificare immediatamente uno dei suoi big e potrebbe pianificare le operazioni in maniera più razionale. La proroga, come accennato, garantirebbe inoltre più tempo per raggiungere gli obiettivi economici concordati con l'UEFA. Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto considerando la concreta possibilità che Tony D'Amico non possa operare pienamente prima del 1 luglio. A ciò si aggiungerebbe la possibilità di contabilizzare nel prossimo bilancio i ricavi della Champions League, un fattore che potrebbe incidere in maniera significativa sul percorso di rientro nei parametri UEFA. Senza dimenticare poi l'aspetto sportivo. Trattenere i giocatori migliori aumenterebbe la competitività della squadra e permetterebbe di puntare sulla continuità, nella speranza che il terzo posto conquistato nella stagione appena conclusa sia solo il punto di partenza. Dall'altra parte, però, esistono anche diversi aspetti negativi. Il primo è legato all'immagine del club. Una proroga certificherebbe infatti un ritardo cronico nel percorso di risanamento economico, considerando che da anni la Roma lavora con l'obiettivo di rientrare nei parametri entro il giugno 2026. In sostanza, il traguardo verrebbe nuovamente rinviato. C'è poi il rischio di prolungare ulteriormente una situazione che ha ormai stancato gran parte della tifoseria. Da anni infatti il mese di giugno è caratterizzato da calcoli, bilanci e scadenze, costringendo tutta la piazza romanista a improvvisarsi commercialista. Infine, il problema potrebbe semplicemente essere rimandato. La necessità di cedere giocatori importanti potrebbe ripresentarsi tra 12 mesi e, nel frattempo, la Roma sarebbe costretta a convivere con altre due sessioni di mercato condizionate dai paletti UEFA. Inoltre, una proroga aumenterebbe inevitabilmente la pressione sui risultati sportivi. A quel punto, la qualificazione alla prossima Champions League diventerebbe non solo un obiettivo, ma quasi un obbligo. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
2: Voce giallorossa in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Caffè di Marzio.
8: Giovanni Carnevali, il nuovo amministratore delegato della Juventus, vuole regalarsi il primo colpo juventino mondiale, perché anche lui vota per il Dibu Martinez, il portiere della nazionale argentina, campione del mondo. Vota anche lui perché? Perché i rapporti con gli agenti di Martinez sono rapporti molto buoni, che nascono tra l'altro l'anno scorso con un'operazione stile Dibu Martinez, quella che portò Matic al Sassuolo, perché gli agenti sono gli stessi e perché l'operazione è molto simile, un innesto di carisma, di personalità, di leadership in un gruppo che ha bisogno di quelle caratteristiche. Ne aveva bisogno il Sassuolo di grosso, e infatti Matic si è rivelato giocatore determinante in campo e anche fuori, tanto da rinnovare il contratto ed essere pronto per il Sassuolo anche nella prossima stagione. E lo stesso vale per il Dibu Martinez, perché la Juventus ha bisogno di un giocatore sia in campo che fuori con quel pieno di personalità e di carisma che il Dibu Martinez ha in sé in maniera naturale, tanto da aver conquistato e colpito la Juventus nei contatti di questi giorni, nelle video call avute con i dirigenti, con lo staff di Spalletti, proprio per questa sua grande voglia di trasmettere tutta la sua esperienza e le sue qualità. Dibu Martinez cerca già casa a Torino, questo è per far capire quanto lui si senta virtualmente bianconero, quanto voglia la Juve, quanto consideri la Juventus ormai l'ultimo step giusto per la sua carriera, per poter vincere ancora qualcosa in Europa. È proprio per questa sua voglia di Juventus che i bianconeri pensano di avere ormai in pugno il Dibu Martinez. È vero che hanno sondato delle alternative, le tengono calde, come può essere Oblak, perché non sanno quanto la Stonvilla chiederà, ma la Stonvilla si trova di fronte ad un bivio: chiedere tanto per il Dibu Martinez o rompere i rapporti col Dibu Martinez, che invece si sente di dover essere lasciato libero a condizioni favorevoli, che possono essere anche un indennizzo con dei bonus, per una forma di riconoscenza per quanto fatto nei confronti di questo club, nei confronti di Unai Emery, tanto che ci sono stati già dei contatti tra Martinez e Emery con una sintesi chiara: caro mister, lasciami andare per tutto quello che ho fatto, me l'avevi promesso. La Juventus è in attesa di capire quale sarà veramente la condizione d'uscita tra Dibu Martinez e l'Aston Villa, ma sicuramente Carnevali si è già mosso ancora prima di arrivare, perché vuole che Dibu Martinez possa essere il suo primo colpo, il biglietto da visita di un nuovo corso che poi comprenderà altre operazioni, possono essere Sorloth, Colomwani, Lukumi o un rilancio per Vlahovic o Moremovic. Questo lo vedremo da lunedì, quando si insedierà veramente e ufficialmente Giovanni Carnevali, ma sicuramente ancora prima di arrivare Giovanni Carnevali già ha votato per Dibu Martinez, che può essere il primo colpo juventino mondiale della nuova rivoluzione bianconera.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
0: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, nel locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
0: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva, circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
1: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro, con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo, perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì, una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkann in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkann, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo, naturalmente, intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkann, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per
2: però,
1: noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: Andiamoci,
2: viviamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente...
1: È vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione...
2: Ma poi dai, era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente... Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente...

0: competente che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
1: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello, conosce i meandri del calcio italiano. Cioè, veramente l'upgrade è quello. Cioè, abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano. E in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
0: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella... È brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
1: fuori. Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così, e finalmente arriva. Poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
0: Chiaramente arriva Carnevali, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega: occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti, dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Can ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
1: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto. Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
0: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che, appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale, comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è

0: Bonucci, secondo tu gli apriresti?
1: Sicuro.
0: Tu gli apri
1: sicuro.
0: Oppure no?
1: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo ad avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
0: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Poi c'è ancora una toccata che arriva. Esatto, no, era ora sicuramente. Però dall'altra parte di così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
1: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
0: Allora, qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
1: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che Comolli, cioè il giorno e la notte.
0: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere, tutto mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa ha già lasciato la continassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese, come lì, in quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damian Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no. Con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto, potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
1: La seconda, La seconda sicuro. Non ho dubbi che Comolli, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene e non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andar via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai, ma è giusto così da un certo punto di vista, eh.
0: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari insomma se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po', e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
1: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori.
0: Esatto.
1: Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
0: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
1: Ma assolutamente, ma anche perché
0: a questo punto chiamerebbe a Dybala pure.
1: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
0: esatto,
1: che lo vuole. E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni.
0: Dai,
1: oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
0: Esatto.
1: Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
0: No.
1: Vlahovic che trova un accordo adesso. Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve. Ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima,
0: certo. Cioè
1: prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
0: sarebbe una follia, no. Da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero, e vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio. Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche di, dal punto di vista della sostanza, decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
0: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
1: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
0: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
1: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì. È veramente infinita.
0: Bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati in tempo, indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
1: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro e dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. Vero. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente. Sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista, che cosa gli puoi dire?
0: No.
1: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
0: Che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento. Sì.
1: Quindi, non lo so, bisogna sempre... è giusto criticare, attenzione, è giusto, certo. Criticare. però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus. Quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
0: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
1: Ma sicuramente entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
0: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
4: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
0: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve che possa averlo risolto in parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, dicevano Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
1: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
0: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale, come sempre, nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. La giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modesto, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rai R Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico con due partite dei mondiali. Partiamo dai padroni di casa, gli Stati Uniti d'America, dati favoriti al 48% sul Paraguay, che invece è bloccato al 25%, mentre le speranze di X sono al 28%. Nell'altra partita la Svizzera, favorita al 73% sull'appena 10% del Qatar, mentre la X è data al 18%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento prossimo di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successo. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine... avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle. E dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo,
1: esatto.
3: Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa, adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti perché, guarda, io non è che ci ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata, aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque ha detto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire. Quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo. Mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevali, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente alla società Juventus.
3: Sì, sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestori, io penso sia più fuori che dentro, sì, dalle cose che abbiamo già raccolto.
1: Fuori, già fuori.
3: E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: si è arrivato però non è forza.
3: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco, ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: una bella scena.
3: Un inverno facilissimo. Però vediamo, insomma, quello. Se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo, perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
3: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione. perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, in tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere il favorito per la nazionale.
1: Certo.
3: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club. Quindi
1: dopodiché,
3: sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo, più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore il più possibile, e Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
3: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
3: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potevo aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato e sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente, no, a livello di
1: vabbè,
3: calcio
1: poi,
3: italiano.
1: Tra l'altro chi l'ha sentito parlare? Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, perché molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivano o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan fatto fuori tutti ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi, prima uno poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti però noi già abbiamo pronto il futuro.
3: No, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo, cioè hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi, e quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa, e oltre a tutto questo si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini, perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa... cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, esatto. Cosa che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare, quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza ad Elkan? Cioè, nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, perché probabilmente, pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve... è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'?
3: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle perché è arrivata terza.
1: Già.
3: Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa e poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma, quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibbe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
3: Grazie, grazie.
1: Tutto mercato, ciao, ciao, web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran però ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
4: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
5: Il GIP di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
4: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato arrestato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
5: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
4: Il calcio dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane, alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto You, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma è due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune, condiviso. E roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate anche delle forzature in qualche caso.
0: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, che quindi si arrancava anche per questo?
1: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì. Cioè, deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il esatto. Grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora devi andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter riuscire in maniera positiva.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
1: Allora, guarda, positivo.
0: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?

0: accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo, quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti-Cannavaro riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions, e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
1: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito John Elkann nella situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Cannavaro, il quale avrà detto: permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome, quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
0: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, bravo, semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkann, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus, e non ha una proprietà che ha una storia, gli Agnelli sono la Juve, o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato in il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo un po' a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
1: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e vicepresidente del Sassuolo, che saluta Cannavaro. Ringraziamo Giovanni Cannavaro per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
0: parole splendide. Parole splendide, Vincenzo, poi però bisogna trovare uno che sostituisce Cannavaro. E qui non è il problema di trovare un centravanti e fa 9 gol, o ne fa 12, o ne fa 13. Cannavaro era la costruzione.

0: quotidiana, annuale di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere, invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì, come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
1: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Cannavale che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia. Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti...
0: Perché ce ne sono... se non sbaglio, a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
1: sì, se non sbaglio, cioè, sì, però...
0: ma comunque, ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce ne pochi, ce ne sono pochi in Italia.
1: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1° giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comolli avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia, invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
0: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso, poi vediamo se parlerà ora che, quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comolli di bilancio, a me, io non ci avevo capito nulla, mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone: ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che, io non so com'è Comolli, te lo dico subito, però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco... sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
1: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan attendiamo di capire i nomi, il progetto eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato: il Torino con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? Che rischiano tanto?
0: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa, la vendi. E io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa. e penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere possa riconoscersi in questa cifra, ecco. Però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un prenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo sito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa.
1: Già.
0: Perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come Lotito potrebbe restare presidente della Lazio.
1: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi, le
0: vendite? Non si sa. Cioè, e anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
1: Sì.
0: Ma se proprio vuoi allungare un po', altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
1: Già.
0: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
1: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
0: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è quasi da rifare tutto. Con il problema è c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no? Che Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dai lì, non è che moltiplica pane e pesci, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
1: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali: dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1: 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha estromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale, da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo. Il tridente Lira Gutierrez Fidalgo ha dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure, anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto alla Sudafrica per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raúl Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alain Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi eventualmente?
2: Diciamo che è un'esplosività che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta, penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare la Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, altamente verticale, sfrutta una grande fisicità. E avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete, sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco. È senza dubbio il fondamentale sul quale punta senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. Però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang, di
0: vero,
1: Wang In,
0: vero.
1: Centrocampista del Feyenoord, un gol
0: sui
1: generis con una freddezza incredibile davanti al portiere, e dopo pochi minuti è riuscita addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno della Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore diciamo dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci volevi parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare.
2: Sì, ha fatto una grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen, non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerman, profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti ha Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare, e Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno, sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più, e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio invece un talento croato, se non ricordo male.
1: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Hamburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico. Nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione, ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità, anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, ha un'età come la sua, insomma è ancora un diciannovenne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei, il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante, basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto, avrà il trampolino adesso del Mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato diciamo la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni, e dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vuskovic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro, al Tottenham, che quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Eh già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, perché finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni, comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato, cito Giuntoli, perché come lì non, secondo me non è mai stato da Juve, Giuntoli così mancava, quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli, eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene, e poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
0: Esatto.
2: Sinceramente, okay. Perché comunque dalla Sampa alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
1: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione. In passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza, purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuti arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese. Dall'addio di Marotta in poi, secondo me, c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine, e sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato,
0: bravo,
1: perché da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi, vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
0: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
2: esperienze. Siete molto, molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve. E adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, te torni con Openda e David. Al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi. Però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, ma Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere, uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan che comunque rimane un grande mistero. Però quello della Juve, poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
0: Ad aggredire un pochettino al mercato. Grazie allora ad Alain Valnegri, ciao Len.
2: Ciao ciao.
0: E grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo, ragazzi, la settimana prossima, a partire da lunedì, nel pieno pieno del mondiale. Ciao Fabio.
1: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
0: Obrigado. Allora, noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento, come a tutti quanti voi, a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
4: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
5: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
4: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
5: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
4: Il calcio. La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Qualora dovesse uscire di scena come lì, secondo me cambierebbe poi anche, voglio dire, proprio la struttura, la gerarchia, no? Societaria. Cioè, mentre prima come lì che c'era direttore sportivo, direttore tecnico, ecco, queste figure pure potrebbero essere messe in discussione, quindi centralità Chiellini.
2: Questa crisi sia nata proprio da Spalletti, io penso che quella conferma a tempo che era stata data a Comolli un mesetto fa era una conferma a tempo, cioè c'era una scadenza, la scadenza era quella del mercato, tra l'altro Comolli ha in programma di partire la prossima settimana per andare negli Stati Uniti.
3: La mia favorita è la Spagna. Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte. La Francia è fortissima da centrocampo in su. Dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni. E vi ricordo che il mondiale è lunghissimo.
4: Portogallo ha anche una discreta squadra.
5: Sì, sì.
4: Quindi, sai, poi conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo, si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi
6: sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, siamo sulla via di conclusione le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica Ragnik e Glasner.
7: Guarda, la sensazione che si ha da fuori. Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
5: Sì, sì.
7: Ecco. Che almeno. Significa? Significa che la squadra, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
8: Maracanã!
5: Bene, bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Pensavo che Andrea Magliocca ci mettesse il gingolino del venerdì, perché è sempre perfetto.
5: Ormai
9: no,
5: non ci pensa
9: dipende
5: più,
9: dal suo stato d'animo.
5: No, ma non ci pensa più, e questo è il problema di Magliocca. Ormai non siamo più nei suoi pensieri.
9: No, ormai è distratto d'altro. Ciao Marco, buon
5: pomeriggio. Ciao Francesco, ben trovati a tutti voi per questa puntata del venerdì. È iniziato il mondiale, hai capito? Ieri ci siamo visti questo partitone clamoroso.
9: Avevamo voglia di talmente tanto di calcio che ci siamo sorbiti anche questo.
5: Non dire
9: questo,
5: nulla.
9: Questo Marocco, no, questo Marocco, no.
5: Marocco, perché Marocco?
9: Scusami,
5: Messico.
9: Questo Messico.
5: Il Marocco deve giocare ancora.
9: Questo Messico Sudafrica. Senza la possibilità neanche di vedere tutta la cerimonia di apertura, e poi un calcio sostanzialmente c'è stato poco.
5: Qualcuno si è esaltato in
9: perché
5: commento
9: cosa?
5: Però
9: sì.
5: Vabbè, dai, lasciamo stare. Dai, vabbè, ma povero Zampa, salutiamolo. Allora, comunque, vabbè, vediamo stasera, poi vediamo anche gli appuntamenti di oggi, poi abbiamo tante cose da dire perché...
9: No, scusami, però bello il contesto, belli messicani, bella... perché questa situazione,
5: sì,
9: insomma,
5: messicane,
9: in quello stadio, bello caldo, di calcio c'è stato poco, tanti espulsi, mai così tanti espulsi in una partita, in una gara d'esordio. Sudafrica che è lontanissimo da quello che ci ricordavamo nel 2010 con le Vuvuzelas, una squadra completamente diversa, ed è figlia anche un po' di questo mondiale molto molto allargato che, insomma, allarga i suoi confini ma diminuisce, secondo me, la potenza tecnica che aveva il mondiale di una volta.
5: Però vado subito su tutto mercato web prima di andare ai titoli, perché è vero che c'è il mondiale ma c'è un'ufficialità importante che riguarda la Juventus, come avete sentito, letto. Noi però ci riandiamo sopra, a beneficio magari di chi si fosse messo all'ascolto in questo momento su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Juventus, ecco Carnevali, il nuovo amministratore delegato e direttore generale. C'è il comunicato importantissimo, questo cambio che è avvenuto in casa Juventus. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevale ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo industriale bianconero. Questa è veramente una nomina importante della Juventus, uno step enorme per Carnevali, io aggiungo meritato per quello che ha fatto in questi anni, un personaggio di calcio di alta elevatura a mio giudizio, e quindi sarà lo sfidante numero uno, sai di chi?
9: Di Beppe Marotta.
5: Bravo, voto 10 a Tringali, ne parliamo perché possiamo...
9: Che sarà? Sì, diciamo che è anche un po' una figura molto più vicina a...
5: Hanno lavorato anche insieme,
9: lo sai. Quello che è stato e quello che è stato per la Juventus Beppe Marotta, che è stato tanto sia alla Juventus sia all'Inter, però come figura di riferimento, come figura dirigenziale si torna a quell'amministratore delegato tutto italiano che in questi anni è specialmente mancato. Chissà se magari, no, ci siamo detti che la Juventus è cambiata dall'addio di Marotta in poi, chissà se qualcosa, no, su quelle orme si possa ricostruire. Ti dico però che come li saluta e saluta in maniera molto ricca. 850.000 euro di buonuscita.
5: Hai capito?
9: Caro Piccoli.
5: Voglio essere un comodino.
9: E non restituirà nemmeno il bonus che ha avuto alla firma.
5: Vorrei essere un comodì anche io. Allora, detto questo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo. Eccolo qui, Carnevali, la D per la signora, insomma un arrivo importante per la Juventus per cambiare la storia recente della signora bianconera. Inter, evoluzioni tattiche da parte di Chivu anche per soprattutto per il prossimo campionato, proveremo un po' a capire che tipo di evoluzione può fare la formazione nero-azzurra di Christian Chivu. Beh, questa è carina, ancora senza Milan, perché di fatto, come ha detto ieri uno dei nostri ospiti, non c'è il Milan e continua a non esserci. Lotito, tempo scaduto, è inutile appellarsi a lettere, ci sono anche 10 domande che non riceveranno mai una risposta. La Roma conta 100, sì, perché i Friedkin sono pronti a mettere 100 milioni per rafforzare la Roma per la prossima stagione. Napoli e le max idee, quelle di Allegri, perché insomma ci sono alcuni nomi che sono stati accostati, ne parliamo per rafforzare il Napoli. Uno di questi è un uomo di fiducia proprio di Massimiliano Allegri, ossia di Rabiot, che potrebbe giocare in coppia con McTominay. Beh, due assaltatori niente male, eh?
9: Porca miseria,
5: eh? Averli in mezzo, due giganti, ragazzi.
9: Avere un centrocampo del genere. Sì, poi bisogna capire anche che cosa farà di tutti gli altri big,
5: Lobotka, ad
9: esempio. Lobotka, che tipo di...
5: Però tu immagina se riesce a trattenere, cioè se rimane Lobotka, che secondo me rimane, che è il centrocampista proprio, no? Quello che deve dare i tempi. E poi tu c'hai vicino due assaltatori come Rabiot e McTominay. E attenzione, perché sto leggendo che pure Anguissa potrebbe rimanere. Beh, te parti con un centrocampo che...
9: Sì, soprattutto specialmente Anguissa, nel senso che sono nel gioco, per come conosciamo, ragazzi, Allegri serve più un Anguissa che un Lobotka.
5: Sì,
9: però avercelo...
5: Hai due assaltatori che portano miseria.
9: Tre, perché con Anguissa...
5: A quel punto davanti ai due sulle fasce Neres e Alisson Santos, cioè i due esterni che devono fare superiorità numerica, cioè si devono anche abbassare e sacrificare, però mamma mia, in mezzo al campo se pensa a questi due nomi insieme, è veramente, hai due giganti lì nel mezzo che fanno paura. Poi c'è pure De Bruyne, perché per me De Bruyne sarà un pezzo forte per Allegri, sono convinto di questo, sarà un giocatore molto importante, al di là delle parole che ha detto adesso lui sulla qualità di calcio.
9: Vabbè, di Conte però.
5: Di Conte, oddio, non è che Allegri faccia sto calcio, esatto, champagne, non è che insomma, però
9: a migliorare.
5: No, però sai, lui magari trova un feeling con questi grandi giocatori, cioè lui con i grandi giocatori, adesso al di là di tutto quello che possiamo dire, non ci piace il gioco o meno, però lui con i grandi giocatori riesce a trovare un feeling pazzesco.
9: Quindi, cioè i grandi calciatori si fidano più che altro di lui.
5: Quindi bisogna fare molta attenzione. Perché da questo punto di vista poi lui il suo lo sa fare, lo sa fare anche bene, poi ripeto, può non piacere il modo di come far giocare la squadra, di come fa giocare la squadra, però le qualità bisogna anche riconoscerle. Va bene, avremo tempo e modo anche di ritornare su questo discorso. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Non vi chiedo che cosa vi è piaciuto di Messico-Sudafrica di ieri sera, perché aspettiamo qualche altra partita, insomma, perché la prima non è che abbia detto tantissimo di calcio.
9: Sì, forse è stata più divertente Repubblica Ceca-Corea del Sud, che dopo l'iniziale vantaggio della Repubblica Ceca all'ora di gioco, difficile alle 4 di notte, no, pensavo altrimenti che non sarei alzato. Potuto però essere qui. L'iniziale vantaggio della Repubblica Ceca all'ora di gioco, difficile alle 4 di notte, no, altrimenti non sarei potuto essere qui. No.

0: calendario delle partite di oggi, che non, premessa, non vi esaltate perché tanto le partite saranno queste, sì, specialmente all'inizio, vabbè, non ci saranno grandi
1: incroci. Guarda, credo che già domenica, secondo me, si potrebbe essere una giornata un po' più interessante, no? Ci sono un po' di partite, no vabbè dai, c'è Olanda-Giappone che mi piace, c'è Brasile-Marocco che è una partita niente male. E quindi dai, è vero, le prime partite sono sempre quelle, no? Cioè, è la partenza.
0: Allora, diciamo, tra l'altro oggi è una giornata particolare per noi, perché questo, caro Maglioca, caro Piccari, sarebbe dovuto essere il nostro giorno d'esordio.
1: Ah, ecco.
0: Oggi l'Italia avrebbe esordito contro il Canada a Toronto alle 21. E invece contro il Canada alle 21, non lo so, contro il Canada a Toronto alle 21 c'è la Bosnia. Oggi è una giornata molto, molto triste.
1: Ti faremo per la Bosnia.
0: Sì, c'hai questo coraggio. Ma no, per la Bosnia. Canada, allora. Bosnia alle 21, alle 3 invece il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay. E quindi questa è la doppietta.
1: Alle 3 di notte.
0: Quindi 21 Canada, Bosnia. Poi ti prendi un caffettino, caro Marco. E poi vai ti riprendi un secondo. Tanto non dormi domani la notte. Ma se la notte non dormi,
1: dormo
0: a questo
1: poco,
0: punto,
1: vero,
0: se dormi poco, dormi fino alle 3 ti svegli.
1: Voglio cercare di dormire perché domani è una fantastica giornata che mi aspetta, caro Francesco, perché c'è l'Honda Day domani qui a Valle Lunga.
0: Si andrà in pista domani,
1: attenzione.
0: Non c'è mondiale che tiene.
1: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo subito il primo collegamento perché, come abbiamo detto in apertura, c'è l'ufficialità Carnevali, il nuovo AD della Juventus. E allora Camillo De Michelis.
2: Ciao Marco, un saluto a tutti.
1: Ciao Camillo. Sei carico?
2: No, io sono sempre carico.
1: Lo so.
2: Anche se qua ogni anno a giugno c'è un terremoto.
1: Però, scusami, perdonami Camillo, il lavoro è bello proprio per questo, se ci sono questi cambiamenti continui. Poi sono problemi degli altri, non nostri. Almeno si racconta sempre qualcosa.
0: Pensa ad esempio al povero Antonello Gioia, che è a pochi chilometri.
1: Che deve fare, poverino?
0: Non sa dove andare.
1: Cioè,
0: Antonello non sa che raccontare. E invece vedi com'è cambiata la tua vita, caro Camillo.
1: Allora, Camillo, arriva un grande personaggio del calcio, ho detto io oggi, che mette piede alla Juventus, quindi io la ritengo una svolta questa per la Juve, lo dico subito perché oggi parleremo molto di questo arrivo e poi chiederò anche a tutti gli ospiti se siamo di fronte anche a colui che in un certo senso si può contrapporre ad un'altra figura forte come quella di Marotta, e quindi ristrutturare completamente la Juventus. Che dici, Camillo? Gli stiamo dando troppe responsabilità? Però insomma, se sei amministratore delegato e direttore generale della Juve, responsabilità c'è di avere.
2: Esatto. Diciamo che è il coronamento di una carriera comunque importante, fatta di tanti anni ottimi al Sassuolo, a parte la retrocessione ha sempre dato un'identità alla società, alla squadra, alle scelte giuste, un grande conoscitore del calcio italiano, e questo forse è stata una cosa che è mancata nell'ultimo anno alla Juventus. Il mercato di Comolli è stato fatto da tutti i giocatori che non avevano caratteristiche giuste per il campionato italiano, no? Mancava fisicità, mancavano contrasti, mancavano duelli, e questo è il pane, no? della Serie A, e quindi ovviamente hanno fallito questi acquisti. Diciamo che mi aspetto che Carnevali non faccia l'errore che hanno fatto Giuntoli e Comolli, ovvero quello di pensare di poter cambiare completamente la Juventus e di ristrutturare anche all'interno tante piccole gerarchie che comunque sono toste da combattere e con cui devi convivere, perché sono 600 dipendenti in Juventus e non puoi pensare di ristrutturare tutto, di cambiare l'interno della società, perché l'amministratore delegato è un capo azienda, non è solo la parte di campo. Poi il campo non ha portato dei risultati né con Giuntoli né con Bonlì, però loro proprio non hanno instaurato un rapporto forte con chi vive la società e con l'ambiente, e questo poi alla fine rischia di costare molto molto caro. E adesso inizia una nuova era, inizia anche un nuovo percorso, probabilmente porterà anche all'arrivo di un ulteriore dirigente con Carnevali, però questo lo scopriremo nelle varie tappe poi dell'estate.
1: Sì, però siamo di fronte veramente a un uomo che sa di calcio e che sono convinto, ecco, magari anche sarà necessario dargli del tempo perché non avrà la bacchetta magica. E quindi
0: è vero che è anche piuttosto impattante passare da Reggio Emilia.

0: Emilia, Sassuolo, certo. Comunque una proprietà, da una proprietà italiana all'altra, però c'ha secondo me anche l'appeal, no? Da personaggio del mondo Juve, quell'eleganza, quel modo di comunicare, ha proprio tutte le caratteristiche giuste, e poi deve avere
1: anche un'immagine diversa.
0: È quello dico.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Vuoi fare? Scusami, no, prima di cominciare mi hai letto una notizia che ti stuzzicava molto rispetto ad un attaccante che potrebbe.
1: Ma anche certo, perché ho fiducia che questa cosa possa assumere una svolta clamorosa, caro.
0: Di chi?
1: Caro Camillo.
0: Di chi?
1: Ho la sensazione che Dusan Vlahovic possa tornare alla Juve. E sarebbe la grande mia vittoria, perché Carnevale è molto attento a queste cose. Vuoi vedere? Vuoi vedere?
2: Ma è la prima cosa che insomma, ieri abbiamo parlato di campo, no? Perché comunque non è un mistero che i rapporti tra il papà di Vlahovic come lì non fossero eccezionali. Però onestamente bisogna capire, perché la Juventus è molto avanti anche con Sorloth, che è un nome di Spalletti, e tra l'altro poi la palla è comunque sempre in mano a Vlahovic, perché quelle richieste lì non possono essere mai accontentate dalla Juventus. La Juventus non può strapagare un bonus alla firma, non può andare sopra i 6 milioni di euro più bonus, quindi a quel punto o Vlahovic farà un passo verso la Juventus o Vlahovic andrà via. Bisognerà anche vedere, no, se in questa settimana, perché poi è passata solo una settimana, no, dalla fumata nera di Dusan Vlahovic con la Juve, lui ha ricevuto delle offerte importanti e che possano soddisfarlo, perché poi alla fine soltanto lui sa le offerte che ha ricevuto e se sono offerte migliori rispetto a quelle della Juventus. Diciamo che è una partita riaperta, perché comunque ad oggi Vlahovic è ancora un giocatore della Juve, e credo che Carnevali voglia comunque capire anche la situazione di Vlahovic, perché c'è ancora tempo.
1: Sì, c'è ancora tempo, e magari, sai, uno come Carnevali potrebbe trovare anche un accordo, quindi superare anche delle difficoltà economiche. Non lo so, io penso che lui ha un modo, diciamo, diverso, e quindi può trovare anche un'empatia che quell'altro non è riuscito a trovare. Vediamo.
0: Io non credo possa aprirsi una, vabbè, vediamo, una roba del genere. Più che altro per costi.
2: Qualche spiffero, io posso dire che c'è qualche spiffero, qualche segnale
0: messo in giro da lui, Camillo.
2: Qualche segnale, insomma, su Vlahovic. So che comunque Chiellini è molto legato a Vlahovic. Qualcosina si respira.
1: Ti ricordi quando andò via, quando non si trovò l'accordo, delle parole molto delicate di Chiellini su Vlahovic? Non c'è stato, no? E quindi vediamo. Sono curioso, perché poi è il giocatore che vuole Spalletti. E sai, vi dico un'altra cosa, leggetela anche in questa maniera: arriva il nuovo amministratore delegato, non è un direttore sportivo, per rispondere a Massimo, che fa già confusione con l'arrivo di Giuntoli, che si dicevano le cose, sono due ruoli differenti, Massimo, poi delle cose si devono dire anche in base a quello che è stata la carriera di chi arriva, però uno è un amministratore delegato, l'altro è il direttore sportivo, sono due ruoli differenti. Sai, ti devo dire una cosa, arriva magari il nuovo amministratore delegato, per cercare subito un forte rapporto con l'allenatore, che cosa deve fare? Deve trovare un giocatore che lo accontenti, no? Che in qualche maniera gli entra subito, no? Bene nel cuore all'allenatore. Questo se gli porta Vlahovic.
0: Sì, però anche se gli porta Sorloth, scusate, perché Sorloth ha dei numeri anche molto molto importanti. Cioè Vlahovic lo hai visto, è questo, a prescindere poi dall'ultimo anno che doveva strappare questo rinnovo. Sorloth, guardate che è un attaccante vero, eh? Vlahovic, quello che ha dovuto che ha dimostrato, l'ho ormai dimostrato, Camillo. Sorloth è il nuovo. Apriamoci al nuovo, che ha dei costi forse all'ordo anche un po' simili a un possibile rinnovo di Vlahovic a quelle cifre.
2: No, io sono d'accordo, anzi le cifre sono molto più basse, perché l'accordo con Sorloth è sui 4 milioni netti, quindi più basso. Io credo che Sorloth abbia,
0: però c'è il cartellino, no? Sono 30 milioni, sì, se non sbaglio, di cartellino.
2: Anche di più. Okay. Però insomma credo che Sorloth abbia delle caratteristiche molto interessanti, perfette per la Serie A, soprattutto eccelle nel colpo di testa, cosa in cui Vlahovic non è. eccezionale pur essendo molto molto alto, però sono due giocatori completamente diversi, uno è un pochettino più tecnico, l'altro un pochettino più fisico, e però credo che insomma io sono dell'idea che comunque Vlahovic ha fallito come tanti del gruppo Juve, ecco. Credo che ci sia un gruppo, no, che fa ancora parte della Juventus di Allegri dell'ultimo anno, che ha dimostrato di poter lottare solo per il quarto posto e nulla più, perciò Sorloth potrebbe essere comunque un'opportunità nuova, però questo dipende sempre, no, da piccole cose della società, dell'allenatore, e l'allenatore comunque ha spinto per Vlahovic. Se non ci fosse stato Spalletti non si sarebbero mai neanche più incontrati, quindi credo che
1: un tentativo
2: su Vlahovic verrà fatto,
1: ma certo, ma poi vediamo. Pronto?
0: Che è perso.
1: L'abbiamo perso. Caduto. Questo secondo me è Vlahovic che ha tagliato la linea perché stava dicendo qualcosa su Sorloth. Allora, buongiorno, con l'arrivo del nuovo direttore generale, ci scrive nostro amico dalla Calabria e Forza Juve, con l'arrivo al punto del nuovo direttore generale, Carnevali, non è Carnevale però, è Carnevali ragazzi, Carnevale è un'altra cosa, era un giocatore, poi Carnevale è Carnevale, però la Juventus ritorna a vincere, ci saluta, noi lo salutiamo. Allora, se Carnevali rinnova con Vlahovic si presenta male, non è un calciatore all'altezza della maglia numero 9 della Juve, Michele da Napoli, non lo so, invece secondo me si presenterebbe bene nei confronti di Spalletti, staremo a vedere. Allora, l'abbiamo ripreso Camillo, vai.
2: Eccomi, non
1: vabbè,
2: sono
1: quindi,
2: saltato da qualche
1: quindi
2: parte.
1: Quindi adesso com'è il programma dei prossimi giorni, cioè sabato tutti al mare? Insomma.
2: Lunedì arriva Carnevali. Lunedì arriva Carnevali qua a Torino, diventerà poi operativo dalla prossima settimana, è probabile magari che faccia anche una conferenza stampa . E poi bisognerà capire, ecco, l'iter adesso si sposta sugli uomini di Comolli, Silverstone, Barges e Modestò, capire se la loro posizione sarà defilata e a quel punto poi loro lasceranno la Juventus, molto probabilmente a breve lasceranno la Juventus, bisogna solo capire le tempistiche e poi capire se arriverà già subito una figura vicina a Carnevali, insomma si è fatto il nome di Tognozzi, ma potrebbero esserci anche altre figure per cercare di completare poi la dirigenza della Juventus, ma da lunedì sarà operativo, da lunedì si cercherà, no, di accelerare sul mercato sul doppio fronte, cessioni e acquisti ovviamente.
1: Bene, naturalmente noi lunedì seguiremo tutta la giornata insieme a te Camillo, quindi lunedì ci racconterai tutto, quindi per il momento ti ringraziamo, buon proseguimento, buon lavoro, a presto.
0: Ciao Camillo.
2: Grazie a voi, buon lavoro, grazie a voi.
1: Bene, c'hai una news velocissima e ci fermiamo?
0: No.
1: Proprio allora no. Ci fermiamo, visto che non vuoi dare nessun tipo di news, io mi fermo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con qualche altro approfondimento, con tanti temi che andremo ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. A tra poco!

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il sponsor finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati.
1: Eccoci.
0: Sì, sì, ci siamo, mica siamo andati via. Ci siamo presi una pausa velocissima, il tempo di un caffè veloce.
2: Salutiamo
0: Carlo. Il tempo di salutare Palomeni, che è arrivato e che tra poco sarà qui con noi.
1: E il tempo di salutare anche i nostri amici di Gol TV, perché siamo...
0: Sei impeccabile.
1: Ogni
0: canale giorno. 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Pomeriggio, benvenuti all'interno di Maracanã. Siamo ovviamente discutendo di quanto il peso di Carnevali possa cambiare, no?
0: Questa è la notizia
1: lo
0: del giorno.
1: Lo status della Juventus, quanto può essere una figura, caro Marco, vicina a quella che è sempre mancata come Beppe Marotta, perché si è alternata tanta gente la Juventus, però una figura di questo calibro, un po' mancava. Ha detto che è l'unico punto interrogativo il fatto che comunque dovrà gestire un'azienda prestigiosa, un gruppo di lavoro, una struttura con tantissimi dipendenti. La Juventus non è il Sassuolo, quindi vediamo che...
0: Chissà,
1: è interessante, tra l'altro il Sassuolo, uno dei segreti, perché
0: era lui,
1: sì, però erano anche i tanti direttori sportivi bravi che si è sempre affiancato. Lui era il deus ex machina del Sassuolo.
0: Vabbè, vediamo. Ma anche del presidente Squinzi, che poi erano un uomo molto vicino anche alla famiglia Squinzi, quindi... Vabbè, dai, vediamo, poi lì avremo tempo e modo per capire, insomma, chi che cosa succederà lì. Dunque, abbiamo aperto, guarda, leggo il messaggio di Gianni e poi passiamo ad un altro argomento. Dice, come si dice al physique du rôle, no? Per stare nella Juve, ben vestito sempre, comunicazione perfetta, ben integrato nella federazione, rispettato da tutti, bravo Elkan, finalmente ne ha azzeccata una. Per quanto riguarda Vlahovic, Gianni preferisce Sorloth. Vabbè, queste sono preferenze di calcio che ci stanno. E dunque,
1: ti posso leggere un po' di numeri, perché ieri leggevamo i numeri di Comolli. Ti voglio leggere però alcuni dei numeri delle grandi plusvalenze fatte dal Sassuolo con Carnevali. Basti pensare a Locatelli, preso 14 milioni dal Milan, rivenduto alla Juve per 36. Più del doppio da Frattesi, acquistato per 14 dalla Roma e rivenduto a 31. Scamacca, acquistato a 4 e rivenduto a 38,5. E poi ce ne sono altri, tanti altri. Demiral, Bogà, Politano, Sensi, Raspadori. Insomma, e poi ovviamente tanti allenatori, perché ha sempre saputo scegliere. Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi, Fabio Grosso, prima di salutarsi con Alberto Aquilani.
0: Tutti giochisti.
1: Tutti i giochisti.
0: Anche questo c'è da dire, perché il Sassuolo in questi anni, oltre ad essere stata una squadra brava, ha sempre avuto allenatori che praticavano
1: l'unico è Dionisi nell'anno della retrocessione, l'unico anno fallito. Ci può
0: succedere, però. Può succedere, però stiamo parlando del Sassuolo, è chiaro che... Va bene, allora senti, altro argomento che possiamo prendere così al volo, le 10 domande. Le 10 domande che abbiamo, è un argomento che oggi andremo a toccare, però ci sono state le 10 domande che Bisignani ha posto a Lotito nella lettera, dopo la lettera, no? Ieri c'è stata sta lettera che non ha prodotto nessun effetto, anzi ha fatto peggio. Sono arrivate le 10 domande sul tempo di Bisignani. Domande che non riceveranno nessuna risposta, su questo sia chiaro, perché non ci sarà nessuna risposta da parte del presidente. Però io leggo solo le domande al volo, perché non voglio fermarmi più di tanto. Però, primo, presidente, ma dove sta la parola scusa in tutto quel papier de roba che ha scritto? Due pagine del Messaggero. Poi, seconda domanda, quanto capitale intende mettere la proprietà nella Lazio? Perché pure lì non si è parlato, no? Di quello
1: ci si
0: che
1: parla di, ci si nasconde dietro la sostenibilità.
0: La sostenibilità. Come finanzierà il Flaminio? Pure lì non si è
1: questa
0: capito
1: è
0: come verrà.
1: Atavica, che
0: esatto. Che fine ha fatto Lazio 2032? Hai capito?
1: Spieghiamo però qui, vai, perché Lazio 2032, il sogno responsabile, era un annuncio che aveva fatto Lotito, che avrebbe fatto questa conferenza stampa per spiegare dove avrebbe voluto portare la Lazio da qui fino al 2032. Questo annuncio è scomparso, a un certo punto non se n'è più parlato e questa conferenza stampa, questo evento non si è più tenuto.
0: Bene, perché l'Academy è ancora una promessa? pure questo è una domanda legittima, no? Vi ricordate la famosa
1: Sì, Academy? La sbandiera da tantissimo tempo, sì, poi
0: c'ero
1: rimane
0: io
1: sempre
0: all'epoca,
1: sì, c'eri tu alla Lazio,
0: c'ero io all'epoca,
1: ha cominciato.
0: Sono passato un attimo e sono scappato, però c'ero io. Perché Cataldi resta un'eccezione, non diventa un modello? E qui si riferisce al settore giovanile.
1: Sì, perché dice, scusami, in giro per Roma si vedono molte società dilettantistiche affiliate all'S Roma e perfino ad altri club italiani, pochi invece quelli che sono affiliati alla Lazio.
0: Settima domanda, perché il marchio Lazio rende così poco?
1: Sì, merchandising da 2 milioni, pochissimo, è una royalties da 18,5, roba di bassissima lega.
0: Ottava domanda, come intende valorizzare la capitale senza lasciarla sullo sfondo?
1: Sì, spiego io, nel senso che lui dice Roma dovrebbe essere, in quanto capitale d'Italia, dovrebbe essere valorizzata al massimo, in realtà rimane semplicemente come copertina di tutto, senza diciamo fare accordi con il turismo, con pacchetti stadio albergo, insomma hai il potenziale di Roma eppure non lo sfrutti.
0: Bene, non una domanda,
1: l'ultima.
0: Lei dice di vendere solide realtà, quali sono?
1: Sì, e qui si rifà un po' alla... Qui cita per la prima volta Fabiani, perché gli cita infatti che questa rosa, secondo Transfermarkt, vale 223 milioni, dietro a squadre come Bologna, Fiorentina e Como. Dunque, grandi sogni per solide realtà, ma rimangono solo sogni, anzi il tifoso laziale non può sognare, perché le realtà non sono solide.
2: Faremo altri sette campi, con la chiesa, le cose, poi se perdono questa.
0: Poi l'ultima, dai. Se la Lazio viene prima di tutto, è disposto a cambiare davvero?
1: E questa
0: davvero?
1: È quella che mi è piaciuta di più.
0: E quindi?
1: Perché lui dice, se veramente per te la Lazio viene prima di tutto, sei disposto a attrarre nuovi capitali, a presentare un piano pubblico con scadenze e con responsabilità e capire cosa ne vuoi fare della Lazio nei prossimi 3 anni, altrimenti si abbia il coraggio di dirlo, questa Lazio può soltanto amministrare il presente mentre gli altri costruiscono il futuro.
2: In realtà io ascolto tutto.
0: Bene, va bene, queste sono le 10 domande che Bisignani ha posto alla lettera, alla successiva lettera di Lotito, ripeto,
1: consapevole di
0: che
1: non
0: ci sarà nessuna risposta. E questo,
2: io devo parlare con gente che capisce, io sono bravo,
0: per carità. Quindi non ci, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, andiamo avanti anche da questo punto di vista. 331 82 00 213, per i vostri messaggi audio.
3: Oh, finalmente un dirigente italiano bravo e competente. Oh, mi tocca fare complimenti alla Juve, bravi Carnevali, ci voleva tanto? Costi francesi e Modesto e Comolli e Sganaue, ma dai, ma basta, finalmente dirigenti italiani competenti. Milan, prendi esempio dalla Juve, da lì riparti e cercherai di fare una campagna acquisti decente. Brava, faccio i complimenti alla Juve da interista, dai. Buona giornata, Max Nerazzo da Pavia. Ciao.
0: Grazie Max.
1: Tra l'altro mettiamo in calendario un'altra giornata senza che il Milan ci faccia sapere che cosa vuole fare del suo futuro, perché
0: ho letto che è spuntato un altro nome, no?
1: Sì,
0: come allenatore Arbeloa. Tra l'altro con Massimiliano Allegri che deve ancora risolvere il tutto, come abbiamo ormai letto e sentito più volte. E quindi al momento veramente, guarda, ieri mi ha colpito un commento di qui da noi di Mimmo Cugini, una persona che stimo tantissimo, professionista veramente con la P maiuscola, ha detto è imbarazzante il Milan in questo momento, la verità è che il Milan non c'è, cioè siamo senza Milan, e questa è una cosa veramente paradossale. Paradossale,
1: leggevo che
0: non meritano questi tifosi, non merito la storia di questo club. Veramente è una mancanza di rispetto totale da parte dell'attuale, diciamo, dirigenza, chiamatela come volete, fondo, io non lo so, però insomma credo che sia in questo momento il punto più basso che si sta toccando, perché siamo al 12 di giugno e non c'è nessuno. Non c'è nessuno.
1: Leggevo che Gerry Cardinale sta facendo in prima persona i colloqui con i vari allenatori, da remoto a Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro è impegnato con Fox Sports negli Stati Uniti per commentare il mondiale. Rimane soltanto questo nuovo fidato braccio destro che è Massimo Calvelli, ma con Cardinale che vuole avere la prima e l'ultima parola sull'allenatore. Roba strana, considerando che se davvero stanno prendendo una decisione su Ragnik, che ricordiamo ha fatto delle richieste ben precise, tra cui portare tantissimi dipendenti dentro Milanello, è chiaro che loro scelgono prima l'allenatore e poi scelgono il direttore sportivo. Solitamente si fa in maniera, si fa l'opposto: prima si sceglie il direttore tecnico barra direttore sportivo, che dovrebbe poi arrivare a scegliere a cascata, no? L'allenatore, che in questo momento rimane Glasner, che è paziente, sta aspettando perché è attratto dall'idea di allenare il Milan. Il problema è che nessuno gli fa sapere nulla.
4: Quando Leone torna, gatti spariscono.
1: Speriamo che torni presto,
0: che ne so, oppure speriamo che torni e trovano qualche altra cosa, insomma, quindi vabbè, vediamo, insomma, però ripeto, è una situazione veramente difficile proprio da poter accettare, perché stiamo parlando di una dei club più importanti, quindi inaccettabile una situazione del genere. Va bene, dai.
1: Nella foga di voler decapitare tutti i ruoli apicali, si è dimenticato però di pensare a quello che sarebbe potuto essere.
0: No, perché qualcuno, per esempio, ieri qui da noi ha detto: beh, la Juve doveva arrivare a questa decisione molto prima, ci è arrivato tardi, doveva seguire il Milan. Ho capito, però il Milan ci è arrivato prima, ma guardate come sta adesso. A questo punto preferisco, lo dico pur non avendo mai condiviso il lavoro di Comolli, preferisco la Juve che ci è arrivata con un po' di ritardo, ma ha individuato,
1: aveva
0: comunque,
1: subito, no?
0: È l'alternativa immediata, cioè ha detto: io ti mando via, che poi è così che si lavora, tu mandi via un amministratore delegato, ma è già quello che deve prendere il suo posto.
1: Loro invece hanno voluto mandare il messaggio di
0: mando via tutti,
1: mando via di
0: nessuno.
1: Rivoluzione, senza qui avere la minima idea di dove.
0: No, siamo qui a aspettare che Ragni ci faccia sapere qualcosa, perché allena l'Australia e quindi c'è l'Austria, cos'è?
1: Sì.
0: La federazione che deve dare una risposta o meno. Glasner, che non si sa, perché poi Glasner è voluto da qualcuno, ma poi qualcun altro vuole un altro allenatore. Poi spunta fuori un altro allenatore adesso, che sembra veramente non si sa chi è il direttore sportivo, cioè chi va a prendere i giocatori, una roba mai vista. Dai. Allora, 331-8200213, vai.
5: Buongiorno, volevo dire solo questo: l'Italia nel giro di qualificazione ha vinto molte partite, se non sbaglio 9-10, non vorrei sbagliare. Invece squadre del Centro America si sono qualificate, Brasile, nel girone unico con meno vittorie. Anche in Europa, quante squadre si sono qualificate con meno vittorie dell'Italia?
1: Sicuramente il Brasile, le altre dobbiamo andare a vederle. Non so però quale sia il punto.
0: Ci sono differenze. Vai.
1: Ci ho provato.
6: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, stamattina, ma in realtà già ieri tardi serata, vedendo della quasi ufficialità di Carnevali alla Juve, mi veniva da sorridere pensando alle parole dette proprio 24 ore fa da voi, da illustri interlocutori, i quali testualmente dicevano: non è possibile che Carnevali vada alla Juve, è un professionista serio. Io l'ho visto l'altro giorno al tavolo per concordare con il nuovo allenatore del Sassuolo, per concordare le strategie del futuro. Ecco, vabbè, era una semplice nota di colore. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
0: Quindi, se qualcuno ha detto questo, non si pensava della. Io detesto questi messaggi, non il nostro amico, però questo fatto che se in quel momento uno pensa quella cosa e la dice perché magari ha visto che stava a pranzo con questo e stavano trattando, qual è il problema? Se poi dopo, magari, domanda che faccio io, la Juve in quel momento non c'era l'ipotesi, se è venuta dopo avrà cambiato idea Carnevali. io
1: quello che è vero oggi non è vero domani.
0: Esatto, cioè nel mondo del calcio, ragazzi, io soprattutto nel periodo di calcio mercato non ci sono certezze, le cose possono cambiare da un'ora all'altra, non nella stessa giornata, da un'ora all'altra. Quindi non facciamo i fenomeni dicendo quello che ha detto, quello che... perché poi allora io rispondo: andate a lavorare su questo settore e portateci voi le notizie e le certezze. Non funziona così. Quindi bisogna anche, ripeto, io non faccio il mercato, non l'ho mai fatto, ma conosco tanti che ci lavorano ed è un lavoro molto difficile. È facile prendere una buca, è facile anche che quello che riesci a raccogliere all'inizio della giornata possa cambiare dopo qualche ora, perché l'ho visto. E allora è meglio non fare il fenomeno, insomma, perché poi qualcuno può dire: vai tu a farlo, facci vedere che sai fare. Quindi non è un lavoro semplice, io questo lo dico, non me ne sono mai occupato perché non mi piace, mi piace seguirlo e commentarlo, ma non mi piace, diciamo, stare dentro, perché penso che sia qualcosa che poi devono fare anche più capacità da questo punto di vista. Ecco,
1: senti, vai. Volevo aprire soltanto un altro piccolissimo tema che ho visto nei tuoi titoli, che sono i 100 milioni della Roma, perché insomma, al netto delle plusvalenze,
0: bella notizia.
1: Questa è una grande notizia per Gasperini, 100 milioni che dovrebbero servire per tre titolari, primo su tutti Greenwood, per un'offerta che sarebbe salita fino a 45 milioni per il Marsiglia, che sa di poter monetizzare su questo calciatore, che però una scelta definitiva la deve ancora fare. 25 milioni per Alaj Begovic, che vedremo stasera tra l'altro in Canada, Bosnia, e 30 per portare a Trigoria Scamacca, ma serve anche un esterno di fascia, nel senso che qualcuno che possa dare il cambio a Selic o Wesley, ma anche giocarsi poi con loro il posto da titolare. Quindi una Roma da costruire, 100 milioni una buona base, poi è chiaro che qualcuno dovrai vendere e ci saranno sicuramente delle cessioni e qualche offerta che non ti aspetti e qualcuno potrebbe essere sacrificato. Penso a Sulè.
0: Si parla di un possibile sacrificio, sì.
1: Io tra Ndicka, Koné, Sulè, io venderei Sulè. Se c'è uno da sacrificare, sacrificherei Sulè.
0: Ma io penso che Koné sia veramente un obiettivo Inter alla fine.
1: Sì, può essere. Può essere, però ti ripeto, se davanti ad una scelta, allora sacrificherei più un giocatore come Sulè, comunque giocatori fantasisti, soprattutto se si dovesse rinnovare Dybala, e ne approfitto per dire che le trattative sono in corso.
0: Avanzate, no?
1: Sì.
0: Avanzate, sì.
1: Tra tutti, se devo fare un tesoretto, lo farei più con Sulè, che è sostituibile rispetto con
0: Ci può stare assolutamente. Allora, andiamo a sentire un altro audio. 331-8200-23, vai.
7: Ciao Marco Luigi.
0: Oh Luigi.
7: Allora, finora mi sono divertito.
0: A fa che?
7: Perché ho visto che il Milan e la Juventus è stato nelle mani di Scappati di Casa.
0: Vabbè, adesso non esagero.
7: Ora che è arrivato Carnevali, io devo cominciare
0: paura,
7: a preoccuparmi. Specialmente Marotta. Ciao.
0: Hai capito? Cominci ad aver paura. Poi lo sapete che, insomma, tutti, i Carnevali è cresciuto molto, no? Vicino a Marotta professionalmente.
7: Paura,
0: E ha fatto dei periodi vicino a lui, e quindi, anzi, mi raccontano che era molto, molto attento al lavoro che faceva Marotta, cercava di carpire i segreti, no? di Marotta durante il lavoro. Poi magari ce lo facciamo raccontare oggi. Va bene, 331-8200.
1: Sì, molti sono cresciuti vicino a Marotta, poi negli anni nessuno ha mai, diciamo, ricoperto anche quell'importanza, quello status che è riuscito a conquistare Marotta nel tempo nel calcio italiano, quell'intuizione, quella percentuale di errore che è sempre molto bassa per quanto riguarda l'attuale presidente dell'Inter. Vediamo, perché ti ripeto, non so... Devo capire quanto sarà impattante questo cambio e quanto riuscirà ad imporre le proprie idee in una società molto più importante come la Juventus, perché ti devi anche saper far rispettare in un contesto nuovo, in un contesto così importante. Quindi se gli danno pieni poteri, così come glieli avevano dati a Como lì, allora vuol dire che si sta cambiando e si sta andando, secondo me, nella giusta direzione.
0: Andiamo con un altro audio.
8: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io credo che la Juve abbia scelto la persona giusta, è la prima cosa giusta forse che fa negli ultimi 4-5 anni.
0: Sì, non d'accordo.
8: L'unico sbaglio è che non capisco perché hanno perso un mese di tempo prima di fare questa scelta. Sinceramente, perdere un mese di tempo in questa situazione è proprio, non ti dico buttare via la stagione, ma di sicuro parti con un handicap, perché ora devi fare doppi sforzi per recuperare il tempo perso.
0: Sì, è un'analisi che ci sta, anche se non mi sembra che gli altri si siano portati molto avanti, dai. È un terreno molto recuperabile.
1: Se pensi che, allora, un'altra oltre al Milan c'è l'Atalanta, ad esempio, che ha cambiato direttore sportivo,
0: però non c'è ancora
1: allenatore. E non ha ancora allenatore. Mm. Perché ha esonerato Palladino e noi non abbiamo ancora l'ufficiale. Non è che le altre, a parte l'Inter, il Como, la Roma, siano così avanti. Chi ha cambiato anche soltanto uno tra direttore sportivo e allenatore, ancora uno dei due li deve ufficializzare. Soltanto il Bologna, che ha cambiato soltanto allenatore con Tedesco, ha l'organico al completo. Il resto manca un tassello, manca qualche tassello. Quindi meglio come ha operato la Juve, che ha lavorato nel dare, no, l'uscita, il ben servito a Comolli, avendo dietro una figura non proprio l'ultimo arrivato, rispetto a un modus operandi come ha fatto ad esempio, come dicevi tu, il Milan.
0: Andiamo a un altro audio, poi siamo per andare in chiusura.
9: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Proprio per quanto riguarda gli allenatori nuovi emergenti, ci tenevo a dire che Fabio Grosso secondo me è tutto tranne che un giochista, e io non so, mi permetto di così di paragonarlo, secondo me potrebbe essere il nuovo Lippi. Tra l'altro lui ci ha giocato con Lippi, quindi potrebbe aver così ereditato un po' di idee. Un saluto Marco da Pescara.
0: Ciao Marco. Allora, a parte che ho fatto una battuta, a me non piace questa differenza tra giochisti e risultatisti, lo sapete, però bisogna anche dire che il Sassuolo quest'anno ha espresso un buon calcio, anche un calcio propositivo, belle idee, e quindi adesso non so se è come Lippi, meno di Lippi, ma Lippi comunque ha fatto giocare molto bene la Juve, quindi auguro a Grosso di fare una carriera che ha fatto Lippi, e sarebbe un grandissimo percorso. Però il Sassuolo è stata una squadra piacevole da guardare quest'anno, in più di un'occasione quando è capitata ha espresso un buon
1: ma
0: calcio.
1: Tutte le squadre di Grosso, anche quando portò anche il Frosinone, scegliendo poi di non continuare. È uno che secondo me ha anche la personalità giusta per potersi confrontare con una piazza del genere. Poi giochista o non giochista, sono sempre state piacevoli da vedere. Poi quanto fosse integralista oppure no, ancora non lo sappiamo, lo vedremo probabilmente quest'anno. Però diciamo che sono sempre state squadre piacevoli da affrontare, da vedere. Poi vediamo.
0: Allora, chiudiamo con il messaggio di Salvatore. Ieri sera la gara di apertura del mondiale ha evidenziato un qualcosa che era già previsto. Ampliare il numero delle partecipanti ai mondiali fa sì che si raccontino un'infinità di storie di popoli, bellissimo per carità, ma a livello tecnico l'inadeguatezza del Sudafrica è stata imbarazzante. Questi format ampliati, come ad esempio la Serie A, sono a discapito della qualità. Che ne pensate? Che non sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro il Sudafrica non è la prima volta che partecipa al mondiale, che siano squadre che hanno dell'inferiorità si sapeva, non sempre, perché poi in passato ci sono squadre alcune squadre africane che hanno fatto bene. E stesso discorso per il format della Serie A. Per me il fatto di portare a 18-20 squadre non cambia niente, non è quello il problema a mio giudizio, e quindi io ti ho risposto.
1: No, ti dico un'altra cosa, che ha parlato Infantino stamattina.
0: Che vuole ampliare di più.
1: Vediamo come andrà questa Coppa del Mondo con 48 squadre, è chiaro che è un evento enorme. Abbiamo già discusso di 64 squadre per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La domanda è stata fatta nel consiglio della FIFA, ma intanto godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Forse l'Italia si qualificherebbe con 64 squadre, ha detto Infantino. Potremmo anche arrivare a 208 per vedere se si qualifica.
0: Va bene, bella figura di M, va bene, caro Francesco.
1: Ciao Marco.
0: Ci fermiamo, buon fine settimana, buon lavoro in redazione. Adesso noi terminiamo qui l'anteprima, sta arrivando Stefano Palomeni, partiamo naturalmente, si ripartirà con la nomina di Carnevale, amministratore delegato della Juventus, e sentiamo un po' il pensiero di tutti, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
0: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
1: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
0: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
0: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buon pomeriggio.
1: Ciao Marco.
0: Stefano,
1: buon pomeriggio a tutti,
0: benvenuto come sempre. Iniziamo questo sempre venerdì, mica è cambiato da... adesso facciamo subito una bella cosa quando ci sono tutti quanti gli ospiti in questa apertura a Milano. Intanto stiamo vedendo anche le prove della Formula 1, si corre a Barcellona in Catalunya e quindi prove libere oggi e...
1: Antonelli vediamo. A caccia della siesta.
0: Sì, Antonelli veramente strepitoso.
1: Che non è quella messicana,
0: eh?
1: Che non è quella messicana.
0: No, assolutamente. Ieri abbiamo visto in Messico, Messico e Nuvole.
1: Messico è un bellissimo stadio.
0: Bel stadio, sì,
1: bello,
0: partita
1: mia. Bello, sì, una partita.
0: Una partita. Partita iniziale, inaugurale, così, insomma.
1: Bruttina.
0: Però vabbè, doveva
1: ce ne saranno
0: modo,
1: tante.
0: Eppure se oggi grande.
1: La Corea del Sud, Repubblica Ceca, te la sei vista?
0: Come no, voglio. Tu l'hai vista, di verità.
1: Stavo là, ho messo la sveglia.
0: Vabbè, insomma.
1: Brasile-Marocco me la vedo.
0: Brasile-Marocco, vabbè, mezzanotte, dai. Fino a mezzanotte ce la facciamo.
1: Sono 1:30.
0: E che lì, quelli sono gli orari proprio un po' difficoltosi. Se scavalli quelli, è fatta. Esatto. Arrivi fino alla fine, insomma. Poi dipende sempre queste partite. A questo orario qui, Stefano, dove le vedi? Cioè, se stai seduto è un conto. Se ti metti già sul divano sei a rischio.
1: No, sei a rischio.
0: Sei molto rischio, capito?
1: Cioè,
0: se poi stai sul letto
1: al decimo,
0: 5 minuti
1: ti svegli nei minuti di recupero.
0: Sì, e poi dici, ammazza, già è finita questa partita. Va bene, comunque, dai, è iniziata la competizione, vediamo andando avanti. Faremo anche delle cose, analizzeremo ancora dei momenti, già a partire da lunedì, quindi... Dai, prima o poi arriveranno anche le partite quelle belle, sì. No? Adesso la parte iniziale è un po' sempre così, c'è l'avvio e si vede. Allora, ci siamo in questo pomeriggio. Intanto, senti, adesso faremo un giro naturalmente su tutto quelli che sono un po' i temi di questa giornata. Abbiamo aperto con l'ufficialità di Carnevali.
1: Grande colpo, eh?
0: Amministratore delegato.
1: Tra l'altro ho sentito
0: generale.
1: La prima mezz'ora un ascoltatore diceva, ma come, c'erano quelli di interlocutori? Beh, so io sono uno tra questi, cioè, pensavo che la Juventus potesse strappare Carnevali al Sassuolo. Complimenti alla Juve, perché ho detto, se riuscisse a fare questo colpo la Juventus, insomma, sarebbe ottimo, e così è stato. Complimenti alla Juventus, è un ottimo dirigente, però Carnevali non scende in campo.
0: No, è questo è fondamentale,
1: capito, lo sa.
0: I dirigenti non scendono
1: mai
0: in campo.
1: Per primo lo sa il signor Giovanni, quindi.
0: Sì, e quindi vediamo. Allora, mi dicono che ci sono tutti, allora comincio a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Niccolò.
0: Ciao Nick, buon venerdì anche a te.
2: Ciao
0: Nick,
2: ciao,
0: ben
2: ciao.
0: Trovato. Buon venerdì anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao, Daniele.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: E poi a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao. Senti, io voglio fare una cosa subito iniziale, sapete che so, sempre mi piacciono queste cose un po' particolari, siccome va di moda ormai scrivere le lettere.
1: Ma è una cosa,
0: c'è una moda,
1: cioè, nel
0: clamorosa.
1: Mondo digitale c'è la risposta manuense. Molto romantica da parte
0: Scrivono tutti le lettere. L'Odito ha fatto una lettera e ha preso 2 pagine del giornale, poi è arrivato oggi uno che gli ha fatto 10 domande, poi giorni prima c'era chi gli aveva scritto le lettere, poi ne arriva un altro che scriveva lettere su lettere su lettere, capito?
1: Anche Daniele, i tifosi che scrivono.
0: Allora facciamo
1: lettere.
0: Una cosa. A chi scrivereste voi una lettera oggi? Dai. Daniele Garbo, voglio iniziare con te.
3: La scriverei a Jerry Cardinale.
0: Chi come la inizieresti?
3: Caro Jerry, che tu non capisca nulla di calcio ci può pure stare, ma che tu debba scegliere dei collaboratori che capiscono di calcio mi sembra fondamentale. Soprattutto mi sembra fondamentale che il signor Ibrahimovic, mi sembra che sia il tuo principale consigliere, anziché stare in America a commentare il mondiale, dovrebbe stare a Milano a lavorare per il Milan. Continuando di questo passo, il Milan non si risolleverà mai.
0: Allora, tu hai scelto Cardinale. Niccolò Ceccarini.
5: Ma io scriverei una lettera a chi oggi non considera le persone per il loro merito. E quindi gli direi, avete visto che a forza di lavorare bene succede che Carnevale vada alla Juventus, perché è il miglior dirigente italiano dopo Marotta che ha creato il nostro calcio e finalmente il merito è stato premiato, per cui c'è una speranza forse in questo paese.
0: Bella anche questa. In Pallomeni.
1: Ma io mi limiterei a un bocca al lupo a Carnevali. Mi allineo un po' al pensiero di Cecca. credo che sia uno dei dirigenti più bravi che abbiamo nel nostro panorama, però non scende in campo e lo sa benissimo, e sarà una sfida molto difficile e complessa, perché fino a prova contraria non si è mai cimentato in una realtà oltre, insomma, quella che ha vissuto costantemente, certo, al Sassuolo. Quindi
0: è un bello step, curioso, anche per lui.
1: Sono curioso di vedere come affronterà questa nuova sfida.
0: Bene, Massimo Bonanni invece.
4: Ma una domanda, ma il Garbo se l'era preparata? Perché insomma è stato fantastico.
0: No, non se l'era preparata, questa cosa.
3: No, non sapevo niente.
0: L'ho decisa adesso con in Pallomeni mentre entrava in diretta, guarda.
1: No, perché sai, Massimo, ci interrogavamo tutte queste lettere, capito?
4: Capito. Io
1: c'è, manca il postino.
4: Visto che Lotito l'ha fatta e ha scritto queste due lettere sul Corriere, io la farei a lui e insomma gli chiederei se realmente ne valesse la pena in questo momento continuare a fare questa guerra, e se realmente non possa provare a pensare a un cambio in una società che ad oggi ha bisogno di nuova linfa e di un nuovo ambiente, mettiamola così.
1: Vabbè, però la lettera di Lotito era un invito alla pace, insomma, ha teso la mano.
0: Sì, però non ha prodotto nessun effetto.
4: Non credo che possa essere questa la mossa giusta.
1: No, esatto. Però io ho letto anche commenti autorevoli di tifosi VIP, che diceva bene, un primo passo, però non basta, vediamo. Insomma, hanno aperto. Però la maggior parte dei tifosi della Lazio
0: è arrivato il tifo organizzato che gli ha chiuso proprio a tre mandate la porta, gli ha proprio scritto ormai è tardi.
1: Vabbè, diciamo che ha raccolto un 5% di consenso, però
0: poi è arrivato Bisignani che gli ha fatto 10 domande che secondo me non riceverà nemmeno una risposta, nemmeno mezza praticamente a queste 10 domande. Però vabbè, continuiamo così. Però mi piace questo gioco di scrivere, perché poi ridà valore a qualcosa.
1: Ma chi ha cominciato? Paradiso a scrivere una lettera?
0: Sì, ha cominciato lui. Una lettera lunghissima, anche lui. E da lì tutti quanti.
1: Da lì hanno cominciato questa tendenza. Lettere. Però originale anche per chi non è per il mondo Lazio, interessante, perché cioè nell'era digitale questa riscoperta della lettera, no? Che di
0: secondo
1: solito,
0: me
1: insomma,
0: anche a Cardinale cominceranno a scrivere.
1: A te
0: adesso.
1: Dici pure lì arriveranno lettere.
0: Secondo me sì, perché Nick, io non so, prima di andare a, però pure Milan è una situazione, siamo senza Milan, possiamo dire questo, è un'espressione forte, ma ieri Cugini ha detto ragazzi il Milan non c'è. Prendiamone atto.
5: Ed è un dato di fatto, perché comunque cioè a me era piaciuta l'idea di dire faccio piazza pulita, se questo
0: sì,
5: era naturalmente un programma, pronti, attenti via nel giro di 24 ore, però quando fai questo devi avere anche qualcosa di pronto, e invece ormai rispetto alla fine del campionato era il 24 di maggio, 25 maggio, no? Quando è finito il campionato, e siamo al 12 di giugno, sono passate quasi, non so, tre settimane, sono troppe, no? Per dare una risposta concreta ad una scelta del genere. Questo secondo me fa capire ancora una volta che per fare qualcosa di importante serve una dirigenza all'altezza, e le proprietà se non si possono permettere dei dirigenti pronti, attenti via alle decisioni che poi prendono prima, e allora non ci fanno una bella figura. E oggi il Milan è lì, ma Glasner dovrebbe essere sì, però poi anche Rangnick sì, dovrebbe farlo anche lui. Nel frattempo passano le ore, passano i giorni, passano le settimane, e quello che secondo me la gente che prende i club deve capire, che questi club hanno una storia, hanno un profondo importante anche nel tessuto sociale della tifoseria. Cioè il Milan è una società gloriosa, non può essere questo il Milan. Cioè bisogna avere rispetto dei tifosi del Milan,
0: ma anche della storia del club, Nick, non solo dei tifosi, giustamente, ma anche della storia del club, dai.
5: Non è giusto che questo Milan oggi navighi come se fosse un, non lo so, un vascello in balia delle onde. Non è possibile, non esiste nel 2026 una roba del genere.
0: Stefano, io penso che sia tutto un pensiero proprio condivisibile al 100%, cioè non si può arrivare alla metà di giugno e non sapere veramente ancora nulla. Adesso spunta fuori il nome di un altro allenatore. E ogni giorno ce n'è una
1: o non c'è niente
0: perché noi abbiamo fatto il titolo ancora senza Milan, perché di fatto non c'è un direttore sportivo, non c'è un amministratore delegato, non c'è l'allenatore, non si è risolta la situazione di Allegri ancora, perché anche questa è un'altra cosa, no? Che rientra in tutto questo, in questo calderone. Cioè, da una parte, poi lascio la parola a Daniela e a Massimo. Da una parte, all'inizio aveva fatto, come ha detto Nick, una cosa, dice vabbè, mando via tutti. E quindi poi dopo rimane fermo così. La Juve che cosa fa? Manda via come lì, ma boom, ti piazza subito il sostituto.
1: Probabilmente
0: quindi,
1: Carnevali
0: sarà stato contattato prima. C'era magari però l'azione è stata repentina, non è che si è aspettato un po' di giorni. Daniele.
3: Ma guarda, io l'ho detto prima nel primo intervento, io credo che la cosa più preoccupante del Milan sia la mancanza di progettualità. Cioè poche idee, ben confuse mi sembra, perché non è possibile che, come diceva Nicolò, oggi siamo al 12 di giugno, ancora non si sappia il nome del direttore sportivo, il nome... Poche idee, ben confuse mi sembra, perché non è possibile che, come diceva Nicolò, oggi siamo al 12 di giugno, ancora non si sappia il nome...

0: uno che arriva da un altro mondo come Jerry Cardinale e che ha evidentemente obiettivi diversi da quelli che noi pensavamo, non capisca nulla di calcio, ci può pure stare, però così disperde un patrimonio che sarà difficile recuperare, a mio avviso.
1: Massimo.
2: No, ma ad oggi mi sembra che il Milan non sia nemmeno iscritto al campionato, quindi che abbia una difficoltà oggettiva ad oggi è palese, è sotto gli occhi di tutti, e sono d'accordo con il fatto che tu nel momento in cui hai deciso di fare piazza pulita hai fatto la scelta che secondo te era più giusta e opportuna, ma lì nel minor tempo possibile devi trovare una soluzione, perché altrimenti dai la sensazione agli occhi di tutti, e lo sta dando, di essere inadeguato e inappropriato per quella che è la società, e questo è un errore. La Juventus ha rinnovato la fiducia a Comolli, ma nel frattempo si è mossa per cercare la persona che voleva. Una volta trovata, sostituisce Comolli con la persona trovata. Credo che questa sia la mossa più giusta da fare, fermo restando che magari, ecco, anche lì magari Comolli insieme a Spalletti stava cercando di parlare con qualche giocatore, aveva magari fatto delle trattative che ad oggi probabilmente andranno perse, perché non credo che la Juventus di Carnevale che hai in mente sarà la stessa che aveva in mente prima Comolli, presumo. Però detto questo, sicuramente c'è bisogno di un po' di chiarezza, ma soprattutto un po', bisogna essere un po' più celeri al Milan ad oggi.
1: Sì, avere le idee, diciamo, più chiare. Vabbè, staremo a vedere, noi possiamo soltanto seguire, poi vediamo, insomma, l'evolversi di questa situazione. Io credo che si deve arrivare assolutamente al più presto ad una ad un'indicazione di uomini, eccetera. Allora, ci sono un po' di osservazioni, una è quella che stanno facendo più ascoltatori, però io lascio a voi la risposta, perché secondo me sono due ruoli differenti, no? Si sta facendo il paragone, Nick, parto da te, dice Marco, la Juventus è una piazza difficile, anche con Giuntoli strappato al Napoli, sembrava che si erano risolti i problemi, ma poi ha fatto male, ora Carnevale, io ho dei dubbi. Per fare delle squadre forti ci vogliono calciatori forti, programmazioni capitali, e da metà giugno la programmazione è già saltata, la Juventus attuale non andrà oltre il sesto posto, quindi già sentenze prima del tempo, va benissimo, si sta scavando la fossa a Spalletti per il prossimo anno con Antonio Conte. Che dite, come risponderesti, Nick? Io mi sono permesso di dire che secondo me il direttore sportivo è un ruolo, l'amministratore delegato, il direttore generale è un altro, che insomma sono due cose differenti. Poi però
3: io vedo
4: però la Juve sarà sempre la stessa persona,
1: sì sì sì, sì. No, io vedo, però il direttore sportivo fa un ruolo e l'amministratore,
4: sì, no, lui sarà direttore generale e amministratore delegato,
1: sì sì sì sì, però voglio dire sono due ruoli diversi, l'arrivo di Giuntoli, paragonare l'arrivo di Giuntoli a quello di,
4: però già hanno tolto una figura, come diciamo ieri,
1: esatto, l'hanno resa più snella, ok, tutto su una persona unica, come dicevi,
4: no, riporta A, riporta A, riporta, esatto. B,
1: vai, scusami Nick.
3: No, io credo che questa per la Juventus sia una grandissima svolta. Tu sai la stima che io ho sempre avuto per Cristiano Giuntoli e che tuttora ho, però credo che alla Juventus servisse anche un manager. Cristiano è più direttore sportivo, quindi naturalmente magari non aveva, secondo me, al fianco anche un dirigente di questo stesso. Quindi Giovanni Carnevali, secondo me, è la persona giusta al posto giusto, e credo che io fossi oggi le altre, lo dico ora, in tempi non sospetti, io oggi fossi le altre squadre che vogliono vincere lo scudetto, comincerei a preoccuparmi, perché credo che Carnevali, che è scuola Marotta, quindi lui naturalmente è stato, diciamo, sempre ha considerato Beppe Marotta come un modello, è veramente un dirigente che ha quel pedigree, e sappiamo cosa sta facendo Marotta all'Inter, quello che ha fatto Marotta alla Juve, quello che Marotta ha fatto alla Sampdoria. Quindi secondo me questa figura qua serviva alla Juventus, secondo me servirà anche a Giorgio Chiellini, perché l'esperienza di Carnevali come manager di numeri, ma anche di calcio, darà una mano alla crescita di Chiellini. È chiaro che non possono materializzare la Champions League, che purtroppo per loro adesso non c'è, ma questa per me è la vera svolta della Juventus.
1: vera svolta della Juventus, che era un po' la domanda che avrei fatto, eh? Quindi la chiedo anche a Stefano, a Daniele, a Massimo, vera
4: io andrei
1: svolta?
4: Più cauto, Marco, più cauto, perché non, la prima cosa non si può

0: fare paragoni tra Marotta. Cannavale è bravo, però Marotta era entrato in un momento storico completamente differente. C'era una base, c'era un'ossatura, c'erano dei 4-5
1: tutto
0: giocatori.
1: Tutto da rifare, però, pure lì. Marotta entra e
0: sì,
1: all'inizio
0: però
1: sbaglia.
0: C'erano quei 4-5 giocatori, insomma, individuati.
1: Ricorda alla fine. Neri.
0: Sì, però voglio dire anche con
1: le buche l'ha prese pure lui all'inizio.
0: Sì, all'inizio l'ha prese, ha preso Krasic, insomma, ha toppato.
1: L'inizio non è stato facile.
0: Sì, ma adesso non lo puoi più fare. Perché sai, il tifoso della Juventus non è che dici, vabbè, è arrivato, anno zero. Sì, magari avrà questo credito perché è un formidabile dirigente. Però io credo, da Carnevali mi aspetto un qualcosa di calcio. Cioè, cosa significa? Che se gli acquisti saranno dei prospetti così, no? Delle promesse, dei giocatori potenzialmente forti, allora, secondo me, si fa un passetto da tartaruga, cioè un passetto alla volta. Se invece arrivano tre colpi da Juventus, e mi aspetto anche una prova di coraggio, mi spiego meglio, abbiamo parlato, abbiamo messo l'ipotesi, ma se dovesse partire Yıldız, il tifoso juventino sarebbe contento? Cioè, è naturalmente una provocazione, no? Tu che metti in discussione il calciatore più bravo della rosa? 100 milioni, Arsenal, una cosa. Ecco, io da un dirigente di questo calibro mi aspetto una prova di coraggio, cioè, non dico repulisti, però andiamo un po' a raschiare sotto per costruire qualcosa di diverso, magari centrando 3-4 colpi importanti.
1: Okay.
0: Cioè, io mi aspetto che lui costruisca una squadra competitiva e più forte di quella che è attualmente. Se poi noi vogliamo dire, no, però guarda che c'è qualcosa da salvare in questa Juventus. Per cosa però? Per quali obiettivi? Cioè, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se Spalletti dice, a me servono giocatori di grande personalità, giocatori già esperti, forti, e non ci sono, Marco. Quindi io mi aspetto da Carnevali che almeno gli porti tre giocatori forti.
1: Vediamo,
0: cioè, poi i nomi falli tu. Ad esempio, poi, questo colpo di scena, e vengo da te, il tuo tema, la tua ossessione, la tua dolce ossessione, Vlahovic.
1: Ritorna, rispunta.
0: Hai capito? Adesso Nick qua ci deve... Che farà Vlahovic? Ci sarà un margine? Cioè, è rimasto qualcosa, Nick, che uno spiraglio... Un tentativo disperato, ultimativo, ecco, per una riapertura clamorosa.
2: Ma ci potrebbe anche stare, francamente non lo so, ecco, io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima offerta, per quello che ho capito io. Quindi se uno pensa di essere più bravo o quantomeno di valere più dell'offerta che gli è stata fatta, è giusto anche che rimanga nella sua posizione. Io non credo che la Juventus andrà a pregare Vlahovic, anche perché non sarebbe giusto, perché lui deve capire e l'offerta che gli ha fatto la Juventus è il massimo che può dare oggi il club, e che comunque gioca in un club che si chiama Juventus, con tutto il rispetto, non mi sembra...
1: E se era una questione di rapporti, Nick?
2: Ma rapporti, Spalletti...
1: Ma no con Spalletti, se c'era questa frizione con Comolli...
2: Questa cosa l'ha manovrata anche Chiellini, quindi Chiellini mi sembra che ci sia poco da aggiungere, no? Voglio dire, si vede che lui crede di essere più bravo della Juve.
1: Daniele...
3: Ma allora, Carnevali sarà amministratore delegato della Juventus, se ho capito bene, no?
1: Sì, e anche direttore generale, doppio ruolo in una persona.
3: Ma non sarà responsabile dell'area tecnica o direttore sportivo?
1: No, nominerà, ci sarà un direttore sportivo. Ma io
0: ma non serve.
1: È un'ora che dico che sono due figure diverse. Però
0: Daniele, servirà poco.
3: Ho capito.
0: Allora, ho fatto una battuta, però insomma, no. Dico Carnevali, no?
1: Certo.
3: A Sassuolo c'era un direttore sportivo,
0: sì,
3: mi sembra, no?
0: Sì,
3: ancora. Quindi... Immagino che Carnevali ovviamente metterà, cioè controllerà molte situazioni, sarà amministratore delegato, ma è anche un conoscitore di calcio, visto come ha gestito per tanti anni il fenomeno Sassuolo. Quindi penso che gli spetterà anche un parere sulle scelte di giocatori, immagino, no? Io credo di poter dire, dopodiché ci vorranno le conferme, ma secondo me è il primo acquisto che la Juventus azzecca dopo tanti anni. Cioè, voglio dire, Carnevali è un dirigente di grande esperienza, è un uomo di buon senso, un uomo equilibrato, è un usato sicuro, se vogliamo usare questo termine. Secondo me è il miglior acquisto che potesse fare la Juventus per ricominciare a ricostruire, perché il bello viene adesso, cioè non è
1: certo
3: che la Juventus ha risolto i suoi problemi con l'acquisto di Carnevali come direttore generale e amministratore.
1: Non è che va in campo lui, insomma.
3: Appunto, esatto, non va in campo lui, certo. Lui avrà il compito di ricostruire una struttura societaria che si era negli ultimi tempi sfilacciata, di avere un rapporto ovviamente molto ravvicinato e molto importante con l'allenatore, cioè con Spalletti, e quindi deve ricostruire tutto, ricostruire l'ambiente, ricostruire la società, che è quello che è mancato clamorosamente negli ultimi anni, e ricostruire anche la
1: diciamo
3: squadra,
1: così, siccome abbiamo sempre detto tutti quanti che la dirigenza è importante per dare solidità all'allenatore, alla squadra e tutto quanto, questo è un tassello, hanno messo un tassello importante.
3: No, è fondamentale, è la base.
1: Hanno messo una base, poi è chiaro che adesso bisogna lavorare, perché noi
0: diciamo
1: che...
0: pure di Giuntoli, però, attenzione. Cioè,
1: però
0: io,
1: sono due ruoli diversi.
0: La cartina di Tornasole, da qui non ci si muove.
1: Però sono due ruoli diversi.
0: Sì, ma i colpi, il direttore è il mercato chi... che è lo specchio, è il riflesso di quello che poi porti. Sì, se sì, mi porti Van Plumplasong, che non conosce nessuno, un giocatore potenzialmente forte, non ci siamo, ancora ricomincia e comincia la matassa, non ti non la sbrogli più. Tifoso della Juventus, chi segue la Juventus, chi ha a cuore la Juventus, vuole tre colpi, punto. Non c'è altro da fare, Marco, non c'è altro da fare. Allora, se cominciamo a dire Giuntoli, tutti quanti diciamo Giuntoli, Giuntoli resta bravo, sono d'accordo con Nick, però Giuntoli, provato con Mainz, Nico Gonzalez, cercare qualcosa, ha preso un allenatore di sistema, come dice Di Pier Vincenzi correttamente, cioè uno, niente.
1: Ma perché quando
0: niente.
1: Marotta
0: Spalletti
1: prese...
0: arriva, prende in corsa la Juventus e non qualifica... E non si qualificano.
1: Quando Marotta prese Barella dal Cagliari era il grande colpo dell'Inter, che Conte disse: mi portate i giocatori del Cagliari e del Sassuolo.
0: No,
1: Robben è un grande giocatore. Io vorrei anche che portasse un giocatore di quel tipo.
0: Ma certo, ma Barella però lo voleva in mezzo in mezzo.
1: Però
0: Serie
1: Conte
0: A,
1: disse: ma avete portato i giocatori del Cagliari e del Sassuolo. Lì li portò Marotta.
0: Sì, no, però Hakimi, cioè, voglio dire, ha fatto la squadra sì. per vincere il,
1: sì, sì.
0: Il arrivato secondo il primo anno, il secondo ha vinto, ma insomma, poi c'erano Lautaro, c'era Lukaku o no?
1: Sì, sì.
0: Chi c'è qui? Alla Juve chi c'è?
1: Non so, io
0: ma qui, cioè, da qui non ci se no poi dopo cominciamo a incanalarci e Carnevali fa l'assist, si lancia, fa la doppia rovesciata,
1: serviva...
0: la mette sotto l'incrocio dei pali.
1: No,
0: attenzione,
1: per me serviva uno da Juve.
0: La Juventus
1: è da Juve.
0: Va rifondata nella sostanza dei giocatori.
1: Sono d'accordo, però questo
0: c'è
1: è
0: più
1: da
0: giocatori
1: Juve.
0: Forti
1: questo è un
0: porti.
1: Dirigente da Juve.
0: Ma certo.
1: Questo è un dirigente
0: però,
1: da Juve, le altri
0: se
1: no.
0: Se è da Juve, il tifoso della Juventus da Carnevali si aspetta che porti faccia tre colpi. Poi vediamo. Dopo i soldi non ci stanno. Vendi Ildiz, vendi Bremer, e rifà la squadra. La capacità di un dirigente si vede da là, dal coraggio,
1: certo, certo. Vediamo.
0: Cioè,
1: certo,
0: se dovesse fare.
1: Io, però, intanto, ho sempre i dirigenti bravi. Poi comincia ad
0: adesso,
1: lavorare.
0: Adesso, se arriva e cede Ildiz e Bremer, rifà la squadra, diventa ancora più forte. Che fa? Il tifoso della Juventus si arrabbia?
1: No, no.
0: Perché tanto i soldi devi ricavare, Marco.
1: Certo,
0: da qualche
1: certo.
0: parte devi andare a prendere.
1: Massimo, chiudi tu. Siamo alla svolta? Ecco, questa era un po' la domanda. No.
4: Credo che Stefano abbia l'ultima parte abbia colpito il segno. Cioè. Per fare una squadra forte servono i soldi oltre che le idee,
0: esatto.
4: Ma servono i soldi, perché se tu vuoi fare una squadra forte devi avere una disponibilità economica importante.
1: Ma perché, scusate, ma la Juve ha speso 200 e passa milioni.
0: Ho capito,
1: in
0: Marco, ma
1: che
0: sai che gliene frega il tifoso?
1: Ma perché non c'aveva i soldi? Allora possiamo pure dire che sono stati spesi male,
0: certo.
1: Perché c'era una dirigenza
0: bravo.
1: Non all'altezza.
0: Bravo.
1: E diciamo pure questo, perché non è che stiamo parlando della squadra che faceva i conti da serva l'ultimo del mese.
0: Massimo, parla tu,
1: vai.
0: Ti ho interrotto, scusami. Poi dopo.
4: Tu adesso però stai parlando di una proprietà, di una società, di una dirigenza nuova che probabilmente non avrà la stessa disponibilità
0: che c'era prima, bravo. E quindi devi inventare qualcosa.
4: Ti dico,
0: devi cedere.
4: Sono d'accordo con Stefano, devi vendere più di qualcosa,
0: esatto.
4: Per ricostruire, ma ricostruire
0: con altri colpi.
4: Non è detto vincere, non è detto, significa che il prossimo anno la Juventus deve entrare in Champions. Non posso pretendere che la Juve l'anno prossimo pronti via provi a lottare per lo scudetto.
0: Cioè, faccio un esempio, Massimo, scusate troppo, faccio un esempio, Marco, veloce. Bremer e Ildiz sono i giocatori più rappresentativi. Cosa ti hanno portato? Niente, poco. Giusto?
1: Al momento no.
0: Altri giocatori che possono formare la squadra da un punto di vista proprio della personalità, della forza, della tenuta mentale, quello che dice Spalletti. Allora che fai? Tu, se hai coraggio, non hai soldi, quelli che hai detto tu, che sono stati spesi male, e li devi rifare, li devi riprendere, li devi ricavare. Allora ti dà la società, dice: guarda, c'è un budget limitato, cioè abbiamo problemi al bilancio, abbiamo speso 400 milioni fino adesso negli ultimi due anni.
1: Hai preso il migliore per lavorare così.
0: Aspetta, però io devo ricavare, allora ti devi inventare qualcosa. Cioè, allora sai che faccio? Io c'ho dei migliori, tutti mi cominciano a criticare, però io poi ne porto altri quattro e faccio la squadra. Martinez, adesso faccio un esempio, in mezzo al campo Lobotka. Cioè, non è che vai a prendere poi giocatori diversi. Cioè, allora il tifoso della Juventus dice: ma sai che c'è? Oh, questa operazione quasi quasi mi convince. Se tu invece sei ancorato, Bremer incedibile, il disintoccabile. E alla fine,
1: non
0: ci sono giocatori rappresentativi.
1: Ma non la dirigenza.
0: Quello è il discorso.
1: Prego Dani.
0: Io mi aspetto questo da Carnevali.
1: Sai, vai Daniele, poi faccio chiudere a Nick.
3: 10 secondi proprio. La Juventus ha messo in 7 anni un miliardo di euro. ha fatto 4 aumenti di capitale. I risultati quali sono? Quindi qual è dov'è il problema? La società, talmente chiaro.
1: Nick, chiudi tu e ci salutiamo.
5: Io mi sembra di essere stato molto chiaro, cioè io non è che devo dire nulla di più. Aggiungo solo che Bremer ha una clausola da 57 milioni di euro esercitabile fino al 10 di agosto, quindi non può essere definito un incedibile. C'è già il cartellino sopra, l'unico può essere Yıldız. Però ribadisco, io francamente penso a una svolta vera, perché io impazzisco quando non vedo il merito. E lo vedo tanto in giro, di poco merito, proprio nulla. Ma quando vedo che una volta nella vita o nello sport c'è il merito,
1: si gioca la carta.
5: Io credo che il merito in questo senso farà la differenza.
1: Ma ti chiedono poi se ci può essere una riapertura per Vlahovic e ci salutiamo.
5: Ne ho parlato prima. Secondo me è difficile, ma mai dire mai. Però secondo me è più no che sì.
1: Più no che sì. Va bene, Nick, grazie. Ciao, come Nick. Sempre. Buon fine settimana.
5: Grazie a
1: presto.
5: Un saluto a tutti.
1: Grazie, ciao, Nick. Un saluto a Niccolò Ceccarini. Devo salutare anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Ciao Massimo. Un abbraccio.
6: Ciao,
1: a presto.
6: Scusate, devo andare.
1: Ma figurati, ci mancherebbe. Ciao, grazie. Comunque. Ciao. Daniele, rimani lì. Ripartiamo tra poco, perché abbiamo tanti altri temi da affrontare. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comolino non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbukou. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre in diretta con voi. Salutiamo anche gli amici.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, salutiamo anche gli amici di Italia 7 che sono collegati con noi sulla digitale terrestre in Toscana, sul canale 19 del digitale.
1: Sì, un caro saluto ai nostri amici.
0: Sì. Allora, caro Stefano, ci siamo, mi dicono che sono già in collegamento con noi Daniele Garbo.
1: Ciao
0: che
1: Daniele.
0: Ritroviamo. Ciao Dani, ben trovato nuovamente.
2: Di nuovo, buon pomeriggio.
0: Si unisce a noi Alessandro Iori, mi fa
1: ciao,
0: molto
1: Alessandro.
0: Piacere. Ciao Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, direttamente dal bar mentre bevo il caffè. Vi
0: Bene.
2: Saluta anche la mia amica barista Chiara che qui mi ha appena fatto il caffè.
1: Dove precisamente?
0: Dove?
2: Rubiera. Nel centro storico.
1: Allora
2: di
1: un caro saluto a Chiara.
0: Se c'è la televisione ci mette sul canale 61, ci può anche vedere e ti può anche ascoltare
2: molto
0: in diretta,
2: bene.
0: Capito?
2: Molto bene, adesso le do questa indicazione. Perfetto, molto bene, grazie.
0: Allora, c'è anche direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. C'è il nostro Lorenzo Di Benedetto,
1: Lorenzo.
0: Scatenato. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Il dibattito già si è alzato il tono, quindi
0: sì. Capito? Con l'arrivo. Aspetta, sento una confusione tremenda.
1: Sì,
0: ma tutta
1: ma è Alessandro che sta facendo colazione.
0: Sta fa colazione, prende il caffè.
1: Alle 3 di pomeriggio.
0: Allora, facciamo ancora, rimaniamo sul tema un attimo perché insomma ci siamo già addentrati l'arrivo di Carnevali e tutto quello che può portare, se è la svolta della Juventus e se abbiamo un Carnevali che può essere l'alter ego di Marotta e quindi competere con lui testa a testa, che ne so, io adesso mettiamo
1: vorrei sentire il parere di
0: Lorenzo,
1: di Lorenzo. Va, perché Lorenzo. Sorrido già ormai Carnevali come Marotta
0: no, cioè, io comincia, dico se può essere capito,
1: non comincia
0: duello,
1: bene
0: se può
1: no sì
0: duello.
1: Però non è quella Juve, un'altra cosa, già stati spesi tanti soldi
0: dovrà farla tornare,
1: ce ne
0: sono una Juve importante,
1: non lo so,
0: ha un compito.
3: C'è una pressione totalmente diversa, la possibilità di sbagliare totalmente diversa, cioè il buon Giovanni Carnevali è andato in Serie B col Sassuolo e nessuno gli ha detto niente, perché è una cosa che poteva succedere con una squadra che non era la Serie B assolutamente, e quindi sono stati fatti degli errori clamorosi. Ecco, la Juve se arrivi sesto un'altra volta e fai la fine di come lì, quindi è chiaro che ci sarà meno margine d'errore da parte Carnevali. Carnevali come Marotta perché sono due dirigenti simili, sono due dirigenti che uniscono tanti compiti, riescono a fare tanti compiti insieme. Questo è il trade union che c'è tra i due dirigenti. Però insomma, Carnevali adesso ha un esame molto importante davanti a sé, perché per la prima volta va a confrontarsi, con tutto il rispetto possibile del Sassuolo, però va a confrontarsi con in un calcio che è tutta un'altra cosa, dove comunque devi vincere, dove devi rispettare i conti al 100%, perché poi c'è l'Europa, perché c'è la UEFA, c'è il fair play finanziario. Insomma, non sarà la stessa cosa per Carnevali, però è una persona, un dirigente che si è sicuramente militato. Quello di essere
0: lì dove è andato. Alessandro, tu che hai seguito da vicino, no, in questi anni il lavoro di Carnevali al Sassuolo, cosa vuoi aggiungere?
2: La cosa divertente è che ci siamo sentiti anche 3-4 giorni fa, insomma, più che altro per capire dal mio punto di vista, in questo caso di giornalista di TRC Modena, le tempistiche d'arrivo di Aquilani, e con Carnevali abbiamo parlato come insomma se nulla ci fosse all'orizzonte. Ecco, questo è stato sorprendente da un certo punto di vista anche per noi, anche perché la sensazione in tutti questi anni in cui c'era stato comunque il sentore di possibili offerte, no, per Carnevali, che comunque è uno dei dirigenti più esperti e stimati nel nostro calcio nell'ultimo decennio, la sensazione era sempre stata che ci fosse un legame molto profondo con il Sassuolo, anche legato all'altra attività, diciamo, di Carnevali, quella di Master Group, la sua agenzia di organizzazione di eventi sportivi. Quindi ci fosse un intreccio tale per cui alla fine questo matrimonio tra Carnevali e il Sassuolo non si sarebbe mai sciolto. Invece questo colpo di scena, insomma, cambia le convinzioni che tutto sommato si erano un po' sedimentate anche in noi che seguiamo più da vicino il lavoro del Sassuolo di Carnevali. Sarà interessante perché comunque sì, come sottolineava giustamente Lorenzo, un cambio di prospettive totali, in effetti.
0: Tanto ufficiale Sassuolo, l'arrivo di Aquilani al Sassuolo, ha firmato,
2: sì, aspettavamo anche quello per la giornata di oggi, oltre all'addio ufficiale di Carnevali. Diciamo che Aquilani arriva in un ambiente in cui potrà crescere e anche magari avere dei margini d'errore. Carnevali quei margini d'errore non li ha più, lo ha detto giustamente Lorenzo prima. Insomma, è un ambiente Sassuolo che sì, ti permette di apprendere tanto, che è una bella scuola, una bella vetrina, ma dal punto di vista delle pressioni non c'entra niente con il resto delle realtà che ci sono in Serie A, e quindi è sempre una piazza da considerare con un piccolo asterisco, perché comunque dal punto di vista ambientale è una situazione molto molto particolare, direi quasi unica.
0: Daniele, tornando un po' al discorso che faceva prima Stefano, no? Ti aspetti che tipo di situazione possa mettere in atto Carnevali sul mercato in questo momento? Ecco, prima Stefano diceva: se non c'è un grande budget, bisogna anche andare a cedere dei giocatori.
1: Ricavarselo.
0: Quindi cedendo anche dei giocatori.
1: Ingegnarsi.
0: Che in questo momento possono essere ritenuti importanti.
1: Cioè, Carnevali è sfortunato rispetto ai suoi predecessori, perché hanno avuto sia Giuntoli che Comolli 200 milioni a disposizione. Non avrà questi soldi. Se la Juventus dirà: fai tu. E allora, Daniele, la domanda proprio netta, diretta è: Bremer, Yildiz, questa gente qui potrebbe essere sacrificata, oppure sono, diciamo, quelle persone intoccabili, incedibili?
0: Daniele?
4: Allora, bisogna capire ovviamente quale sarà il mandato che John Elkann affiderà a Carnevali, perché quello che dice Stefano è sacrosanto. Bisognerà vedere che budget gli metterà a disposizione, che margine di manovra avrà, se sarà costretto a cedere qualche pezzo importante di questa Juventus per ricostruirla nuovamente. È chiaro, questo è il compito più difficile della sua carriera, perché, come diceva giustamente Alessandro prima, Sassuolo è un'isola felice, voglio dire, no? Se tu retrocedi un anno non succede niente, non è una tragedia, perché comunque Sassuolo è una realtà che è assolutamente fuori dal mondo, perché è il calcio italiano, voglio dire, no? Sassuolo è un paese, non è neppure il capoluogo di provincia, che è in Serie A da parecchi anni, e quindi è un miracolo da questo punto di vista. Un miracolo reso possibile anche, se non soprattutto, proprio da Giovanni Carnevali. Quella della Juventus è una sfida enorme per lui, ovviamente, è la sfida della vita, della sua carriera, perché la Juventus è la società più blasonata del calcio italiano, conosciuta in tutto il mondo, è una società che è abituata a vincere, ma che da parecchi anni non vince più. Quindi è chiaro che quando si costruisce una casa si costruisce sempre dalle fondamenta, non si costruisce dal tetto, no? Quindi tu puoi anche comprare i giocatori migliori, ma se non c'hai la base, poi si scioglie, no? Quindi Carnevale deve ricostruire tutto dall'inizio, dalla base. C'è una società, come ho detto io, che ha sbagliato tanto in passato, che ha speso molto ma non ha ottenuto nulla, e questo è il compito più difficile che attende Carnevali. Io credo che lui sia pronto per questa grande sfida. Ovviamente è una sfida molto difficile e lui lo sa.
0: Che tipo di mercato ci dobbiamo aspettare? Lorenzo, rispunta anche al nome di Vlahovic.
3: Sì, vabbè, ora sì, rispunta il nome di Vlahovic. Ora allora non mi piace parlare di notizie di altri, perché no, però il ragionamento che ho fatto è: non è che Vlahovic chiede meno bonus alla firma perché non c'è più Comolli. Cioè, il ragionamento che ho fatto è questo: cioè, che Carnevali gli possa offrire qualcosa di diverso? Secondo me no. Anche perché poi arrivarono le parole di Chiellini e di Ferrero, no? Che dissero: con queste richieste non starà in Italia. Quindi o Vlahovic ha cambiato idea, ma ha cambiato idea perché magari non ha nient'altro pronto, oppure non credo che l'avvicendamento di amministratore delegato possa cambiare qualcosa nella trattativa Vlahovic. Però questo è un ragionamento che faccio io.
0: Certo.
3: Proprio,
0: e che, per ritornare un po' a quello che diceva Stefano, cioè ci potrebbe essere un mercato di questo tipo, cioè con delle uscite importanti.
3: Allora, la Juve ha diciamo soltanto un giocatore che non vuole cedere in nessun modo, che è Yildiz.
0: Okay.
3: Gli altri sono tutti cedibili. Cioè Bremer, che l'anno scorso, cioè insomma pochi mesi fa, dico l'anno scorso perché la stagione è finita, pochi mesi fa ha detto: io non posso aspettare, ho 29 anni, devo vincere, se la Juve non può vincere io ci devo pensare. E vuol dire che andrà via, secondo me. Però deve arrivare un'offerta buona.
0: C'è anche la clausola, mi sembra, vero?
1: 57 milioni.
0: Sì.
3: Lo so, però complicato è che si arrivi a quelle cifre lì, però voglio dire, ne arriva a 50, la Juve magari lo dà via lo stesso, certo, ma probabilmente anche a 45. Poi chiudo dicendo Yıldız è l'unico incedibile, secondo la Juventus, ma di incedibili non ci sono, perché se arriva qualcuno con 150 milioni Yıldız glielo impacchettano e glielo spediscono. È normale, ma qualsiasi qualsiasi club è una cosa del genere.
0: Pure a 100, diciamo, però la Juve pure a 100 bisognerebbe pensarci.
1: Marco,
0: eh?
1: Dice anche a 100.
0: A 100 bisognerebbe pensarci, eh?
3: Poco, io certo, a 100, io non so. Abbiamo parlato l'altro giorno, sì, ci si può pensare a 100, però l'altro giorno io dissi che non l'avrei ceduto perché i soldi sarebbero andati a Comolli, dissi questo.
0: Esatto, bravissimo. Sì, quindi, adesso però non c'è più Comolli.
1: Adesso cambia idea però.
0: Esatto. Capito, ma anche io ero d'accordo con te, se ti ricordo, perché cioè, dopo dipende chi li deve gestire, Lorenzo. Non so,
1: guarda, in linea di massima sono d'accordo col discorso di Lorenzo su, allora, se certamente Yıldız è intoccabile. Se riesce a ricavare quei 150 milioni tra Thuram, certo, adesso faccio dei nomi, certo, perché li voglio cedere, Thuram, Bremer, chi ci può stare?
0: Un Seisao,
1: no, non credo, piace molto Spalletti,
0: sì,
1: non lo so, è un altro, allora riesce a fare questo al degrado della situazione sulla piazza in Turchia,
0: è quello,
1: vabbè, sulla piazza in Turchia un ventino, no, diciamo, potresti pure rimediare,
0: mi piace questa cosa del ventino, mi piace,
1: quindi ti fai la somma e così non sacrifichi
0: totale, fa la somma sempre
1: la stella, cioè, Yıldız, o altrimenti ne cedi due, cioè voglio dire, io mi aspetto questo da Carnevali, non mi aspetto altro, cioè cose abbastanza così
0: qualcuno
1: esotiche oppure
0: ci scrive,
1: futuristiche, ecco. Non mi aspetto un mercato futuristico.
0: Non ti aspetti un mercato futuristico. Vado da Alessandro, così sento anche lui. Qualcuno ci aggiunge scrivendo che Carnevali si trova a gestire un allenatore che non ha scelto e sappiamo il carattere di Spalletti. Ale.
2: Allora, posto che, contrariamente a quanto dice Stefano, ma è un mio parere personale, cioè io con Seisao lo venderei domattina, perché
0: pure
2: mi
0: io
2: sembra un giocatore veramente poco pragmatico, poco adatto, diciamo così, al DNA storico della Juve, che poi è stato già tradito in più di una circostanza. Però se io penso alle caratteristiche storiche della Juventus, con Seisao secondo me c'entra praticamente nulla. Chiusa questa parentesi, secondo me Yıldız deve essere il presente e soprattutto il futuro della Juventus, cioè deve essere il giocatore attorno a cui si costruisce un domani della Juve, una traiettoria simile. Adesso lasciate
1: Alessandro, io sono Alessandro, perdonami se ti interrompo, io sono d'accordo con te, però se tu fai questo discorso, ti faccio questa domanda, cioè tu confermi Yıldız, hai soldi per cioè, realizzare quello che ipotizzi tu? Non ce li hai? Non ce li hai?
2: Allora, secondo me tutti gli altri si possono cedere.
1: Tu dici, però repulisti, repulisti,
2: sì, no, ma al di là del repulisti, cioè, mi sembra che il come dire, il curriculum della Juve degli ultimi anni dimostri che non c'è niente di indispensabile in questa squadra, niente di sostituibile, tranne secondo me il talento di Yıldız, che faccio un paragone con quanto accade nel 94, diciamo, quando arrivò, ci fu il cambio dirigenziale, l'arrivo della triade, diciamo che è vero che c'era ancora Roberto Baggio, però la dirigenza della Juve all'epoca individuò in Del Piero, che aveva debuttato nel 93-94 in bianconero, secondo me il giocatore su cui impostare il futuro. Ora io auguro a Yıldız una carriera che sia anche la metà di quella di Alessandro Del Piero, e sarebbe più che
0: già
2: sufficiente
0: tanto, sì.
2: Però secondo me, ecco, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, un giocatore di talento indiscutibile attorno a cui provare,
0: costruire la squadra, cioè
2: a ricostruire un futuro vincente della Juve.
0: Daniele, vengo da te perché poi ho un'altra domanda da farvi, dai. Daniele, c'è?
2: Sì, ci sono, ci sono.
0: Vai. Tu sei di questo avviso oppure no? Sei della corrente di impallomeni che sei, oppure...
2: Ma guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè non esistono nel calcio di oggi giocatori incedibili.
1: Incedibili, cioè, esattamente.
2: Assolutamente, se c'è un'offerta adeguata, la società la valuta, anche perché se vende Yıldız, non so, per dire una cifra qualunque, 100 milioni, può comprare qualche altro giocatore mica male, no, secondo me. Quindi è evidente che tutto va valutato nell'ottica del progetto futuro. Quindi non esistono incedibili, forse Ildiz, anzi senza forse Ildiz, giocatore di maggiore qualità che ha la Juventus in questo momento, ma non sarei così sicuro che di fronte a una offerta adeguata la Juventus non lo ceda.
1: Poi c'è anche il mondiale,
0: sì, beh, cioè, Ildiz
1: fa 6 gol,
0: capito.
2: Dove peraltro commento il debutto di Ildiz domenica mattina,
0: grande,
2: quindi vi racconto,
1: quindi
2: vi
1: da 100 potrebbe anche ancora salire,
0: 120, un ventino potrebbe 140, salire, 140, un ventino, no, più, Lorenzo, molto di più. Un quarantino, come facciamo Lorenzo, dai, un quarantino.
3: Io mi ripeto, con i prezzi che circolano, per me 100 per Ildiz sono pochi, cioè, sì, l'altro giorno lo
0: però se ti arrivano sul piatto ci pensi,
3: No, ci penso forza, però gli dici, allora, chi te li può dare, un club di Premier League, a quel punto sì, ti metti a trattare. Certo. Guarda, io ti do 100 milioni, tu dici io ne voglio 200, per dire una cosa a caso.
1: Sì, sì, sì.
3: No, ma lì là sotto sopra alla fine 130 li prendi.
1: A 130 lo vendi, eh.
3: Però certo,
0: ma voglia. Poi vabbè, qui portano esempi,
1: non te lo tieni più,
3: io vendo anche a meno, Stefano.
0: Portano esempi qui di giocatori ceduti dall'Inter, ad esempio quando rifece la squadra la cessione di Ibrahimovic, poi arrivano altri giocatori forti, quindi ci sono degli esempi di cessioni importanti e poi l'arrivo
1: momento...
0: Zidane e via dicendo, insomma ne possiamo fare tanti, ecco.
2: Però ragazzi, posso sottolinearvi solo la specificità un po' diversa, perché anch'io pensavo agli esempi che avete elencato in chiave Juve, ovviamente Zidane, va via Zidane, arrivano Buffon, Nedved
0: esatto,
2: e tutti gli altri di quella stagione lì. Però Ildiz è nato nella Juve, ha debuttato da professionista nella Juve, secondo me ha quella caratteristica diversa lì che lo potrebbe rendere anche
0: più importante,
2: un simbolo per una tifoseria che ha bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi per tornare.
1: Io, per me la priorità è invece differente, Alessandro, non sono d'accordo,
0: per me tornare a vincere
1: per me la priorità più che aggrapparsi aggrapparsi alle vittorie che non ci sono più, ecco, tifoso juventino, sai chi se ne frega dalla bandiera, secondo me.
0: Io sono
2: avete tutti ragione,
0: no Ale, io sono Ale, io so che tu sei romantico e sono d'accordo
1: con te.
0: Sì,
1: mi piace
0: te,
1: il tuo romanticismo.
0: Mi piace anche a me, ma io penso che il tifoso della Juve oggi, se tu gli dici, senti, vuoi un po' di romanticismo o un po' di vittorie?
1: Se ne vinciamo 30 su 38.
0: Secondo me ti dice, dammi vittorie, il romanticismo può aspettare. Però ci sta con
1: No, comunque ha ragione, insomma, no, Ildiz, adesso è uscita fuori un'ipotesi.
0: Sì,
1: era
0: l'abbiamo buttata un po' lì,
1: per descrivere come può... il momento storico in cui si trova la Juventus, che necessariamente in maniera obbligatoria deve cambiare il verso, deve capovolgere il discorso, perché non è più padrona di certi meccanismi.
0: Vi do un minuto a testa, voglio su un altro argomento che è uscito un po', si parla voglio andare un attimo sull'Inter, Stefano, ti voglio chiedere, oggi ho letto un po' l'intervista a Chivu. Lui parla di evoluzioni tattiche nel prossimo anno. Che,
1: pensavo
0: che
1: evoluzione della specie,
0: evoluzione tattica. Che evoluzione può fare l'Inter? Cioè,
1: aggiunge
0: tipo
1: piano,
0: cambiare modulo,
1: combinazione di... farmacista, lui è bravo,
0: se dovesse arrivare a palestra
1: piano piano, che ne so, qualche cosa che vuole lui, adesso può chiedere qualcosa in più dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano, dell'addestramento, dello svolgimento, di mettere qualcosa sempre ogni giorno in più, ogni settimana,
0: e cosa
1: ti
0: aspetti come evoluzione dell'Inter?
1: Un calcio più veloce davanti,
0: non ancora cambio più modulo, verticale, non cambio
1: non
0: modulo,
1: credo, perché questa squadra ormai è ancorata a questo 3-5-2, secondo me, con Di Marco e vabbè, adesso non sapremo il sostituto di Dumfries, scopriremo, sarà Palestra oppure un altro, poco cambia, però il gioco si sviluppa così, Marco, cioè ormai vanno a memoria i cambi, questo sistema di gioco, questo modo in cui vedete, questa comfort zone però positiva, virtuosa, cioè non è una comfort zone piccia, cioè, vuol dire che ti porta ad annoiarti, ad adagiarti. Se gli cambi il sistema, tu dirai, ma il sistema è vero che devi avere i calciatori, però per l'Inter in questo senso io ti dico che è importante che giochino sempre allo stesso modo.
0: Lorenzo, che cosa ti aspetti tu, e soprattutto dal punto di vista del mercato? Palestra arriverà, ci stiamo avvicinando, perché questo è un tormentone che ci porteremo avanti, mi sa, per un po' di tempo.
3: Ma vediamo per quanto ce lo porteremo avanti. Allora, Palestra, la situazione è che l'Atalanta per ora, cioè, spara alto, perché 50 milioni non bastano per l'Atalanta. Si parla sempre di 50 più bonus, non è che ne vogliano 70, però 50 milioni secchi non basta, e l'Inter non arriva nemmeno a 50, quindi è chiaro che ci sia un po' di distanza, però insomma, quello che filtra in queste ore, le cose che abbiamo raccolto e tutto, alla fine si dovrebbe fare,
0: okay.
3: Però ci metti un condizionale grosso come una casa, perché? Perché se domattina si sveglia un club di Premier League
0: te lo porta via,
3: è finito il gioco. Esatto. Palestra dice vuole andare all'Inter, vuole andare all'Inter, benissimo, certamente vuole andare all'Inter, sono d'accordo, ci vorrei andare anch'io all'Inter, ma se poi ti chiama il Manchester City non è che dici no, aspetta, voglio andare all'Inter, al Manchester City non ci vado. Quindi cioè, i club italiani devono giocare d'anticipo, ma come sempre, cioè, non è che scopriamo la
0: no, assolutamente.
3: Devono giocare d'anticipo, ma non sempre hanno le risorse per poter giocare d'anticipo, quindi vanno a trattare, a volte va bene, a volte va male perché si inserisce qualcun altro.
0: Daniele, se arriva Daniele Garbo, se arriva Palestra, sempre 3-5-2 oppure cambia qualcosa?
4: Io penso di sì, Palestra è perfetto per il 3-5-2, non credo che cambierà molto. Sicuramente Kivug l'anno scorso è arrivato in punta di piedi, un po' alla volta è entrato nella testa dei giocatori, si è impossessato della squadra e abbiamo visto dove l'ha portata. L'obiettivo quest'anno si alza, perché non è ovviamente la conferma dello scudetto, ma è essere protagonisti, tornare protagonisti in Champions League. Quindi da questo punto di vista io credo che con 3-4 acquisti azzeccati la Juventus possa essere anche grande protagonista in Europa.
0: L'Inter.
4: Sì, scusami, l'Inter, stavamo parlando di Juve prima.
0: Sì.
4: Però ovviamente possa essere, tornare a essere grande protagonista in Europa. Del resto l'anno scorso ha fatto la finale, insomma.
0: Ale, ti aspetti qualcosa di diverso dal punto di vista tattico dell'Inter prossimo anno? Cioè con un po' più la mano di Kivu?
5: Partiamo da un presupposto che è quello che dice Stefano. L'Inter è, secondo me, quest'Inter con questi uomini molto vincolata a questo tipo di gioco, anche perché l'MVP dell'ultimo campionato, ovvero Di Marco, può fare sostanzialmente solo il quinto per sfruttare a pieno le sue qualità a livello offensivo. Secondo me nella testa di Kivu ronza da un po' di tempo l'idea di provare a passare a 4, ma con quel vincolo lì fai fatica a farlo. Io credo che la sfida in prospettiva più immediata sarà quella di dare più centralità a Pio Esposito, cercare di trovare un modo per dargli più spazio, più tempo in campo, in coabitazione con Lautaro e o con Thuram anche. Secondo me è questa l'idea, cioè cercare un sistema equilibrato che possa dare più minuti a Pio, che quest'anno era l'apprendista al primo anno, che doveva dimostrare di poterci stare, ha stradimostrato di poterci stare e anche ha dimostrato di meritare, se non una maglia titolare fisso, comunque diciamo un po' più di rotazione, ecco, secondo me. Quindi certo. L'idea, l'evoluzione può essere quella, cercare un modo per dare più spazio agli attaccanti di livello che l'Inter ha in rosa, a partire da Pio, che è quello che reclama.
0: Sì, ci sta, ci sta, perché poi è un giocatore che sta crescendo tantissimo, quindi forte, molto forte, ci potrebbe stare. Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Io auguro veramente a tutti voi un buon fine settimana. Alessandro, buon lavoro,
1: Ciao,
0: buon
1: Alessandro.
0: mondiale. Un abbraccio.
4: Divertirci, dai.
0: Dai, speriamo. Bello. Daniele, un saluto anche a te.
1: Ciao,
0: a
1: Daniele.
0: Presto. A Daniele Garbo.
4: Grazie, ragazzi,
0: a lunedì. Lorenzo, ciao. Tu sei pronto per vedere le partite delle 3 di notte? L'hai vista?
3: No.
0: La Corea?
1: Che c'è?
3: 4. Non sono pronto e non mi sveglierò neanche.
0: Ma dai, ti metti la sveglia se
1: 4?
0: C'è un big Cata match.
1: Svizzera.
0: Su,
1: no,
0: e dai, no?
1: Che c'è? Io voglio vedere.
3: Stasera c'è l'Italia, mi guarderò quella, dai.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: No, ma io mi voglio vedere un prestigioso Haiti Scozia domenica alle ore 3 di notte.
1: Sì.
0: Ti
1: chiamerò.
0: Dai, ci chiameremo.
3: Comunque Stefano ha tirato fuori Vlahovic anche oggi.
0: Ho capito.
1: Ma sai questa ossessione? Lorenzo, questa ossessione, questa dolce ossessione, dura da un anno e mezzo. Cioè non da un mese, da un anno e mezzo. Dal campo al mercato.
0: Per me chi lo prende
1: fa
0: una cosa fatta bene. Io lo darei anche al Napoli, guarda che ti dico.
1: Sì, no, non lo vuole più, non lo vuole
0: nessuno.
1: Lo sai
0: che cosa ho letto, Lorenzo? Ti volevo mandare ieri la foto. Ho letto che addirittura il Como potrebbe pensare a Vlahovic. Sarebbe un grande colpo. Il Como c'ha i soldi, il Como può accontentare.
1: Sì, impegna anche il Lago. il lungo lago,
0: capito?
3: No, ma è Marco Piccoli che telefona ai club e ti dice: guarda, Andy Vlahovic, Andy Vlahovic,
0: ma apposta abbiamo alzato lì l'ingaggio, capito? Va bene, Lorenzo, buon fine settimana e buon lavoro a tutta la redazione. Ciao, a lunedì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ci fermiamo, torniamo con il terzetto del venerdì tra poco, quindi state con noi, piccolo break e siamo da voi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
0: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
1: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
0: Il calcio. Ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali, il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico con 2 partite dei mondiali. Partiamo dai padroni di casa, gli Stati Uniti d'America, dati favoriti al 48% sul Paraguay, che invece è bloccato al 25%, mentre le speranze di X sono al 28%. Nell'altra partita la Svizzera, favorita al 73% sull'appena 10% del Qatar, mentre la X è data al 18%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccari e
1: ciao Stefano Marco,
0: Palomeni.
1: Ciao a tutti.
0: Dunque, bentrovati a tutti di nuovo. Poi in collegamento con noi c'è Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Bentrovato Simo. C'è il direttore Paolo De Paola, ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, c'è un po' di temi oggi, dovrebbe arrivare tra poco anche Massimo Orlando, e un po' di temi da affrontare. Voglio chiedervi una cosa, leggevo oggi, insomma, che abbiamo fatto anche un po' un titolo per diciamo così, indicare il motivo, la Roma fa 100, nel senso che i Friedrich sono pronti a mettere 100 milioni per la campagna acquisti. Quasi la metà se ne andrebbe per Greenwood, perché è una richiesta specifica di Gasperini che vuole questo giocatore. Mi dite un pensiero su questo eventuale acquisto? Condividete quello che è stato un po' il
1: Marco,
0: suo passato?
1: Allora,
0: potrebbe avere un effetto?
1: Allora, questo potrebbe essere un boomerang, perché sappiamo come funziona. Poi soprattutto, voglio dire, quando ci sono delle cose, io non sta a me fare questo tipo di discorso, però ci potrebbe stare questo aspetto. Detto del calciatore sul campo, ha avuto un'evoluzione straordinaria, cioè al Marsiglia è diventato anche leader, trascinatore, non voglio dire soltanto esecutore di colpi di genio, di strappi, di tecnica e quindi anche di gol e assist, quindi tanti numeri, tanti gol, tanti assist, ma soprattutto l'ho visto in 3-4 occasioni con la maglia del Marsiglia, felice di essere un leader, cioè ha avuto in un anno una trasformazione imprevista e imprevedibile. Quindi ti dico che questo è un calciatore che può cambiare l'assetto offensivo della Roma, può modificarlo in positivo, considerando sempre la
0: conferma di Dybala. Se ne andrebbe quasi metà di quel budget a disposizione, eh?
1: 40, beh, insomma adesso siamo sull'ordine 50 più 5 di bonus,
0: più o meno.
1: Se riesci a chiudere 45 è sempre un pochino caro secondo me, però è contestuale, cioè voglio dire te devi anche contestualizzare la stagione, no? che è riuscito a fare, perché questo ha fatto una
0: cessione
1: di soldi,
0: preferisti di
1: gol
0: che?
1: E di
0: Indica,
1: assist
0: con E, sulle per esempio
1: no, sulle, allora in quel caso se dovesse arrivare Greenwood nella testa di Gasperini, ragioniamo sempre così lato Gasperini, Greenwood per dare più strap, più intensità, più velocità, tecnica e quella freschezza, ecco, alla Malen, un giocatore che si sintonizza a quel tipo di velocità di pensiero, di esecuzione,
0: sì.
1: Che poi anche può fare anche il centravanti questo ragazzo, quindi se arriva lui, se dovesse arrivare lui, secondo me partirebbe sulle, perché Dybala è centrale, quanto Greenwood, quanto Malen nella gerarchia di Gasperini. Cioè Gasperini ha sempre detto, non smantelliamo, ma dobbiamo aggiungere e diciamo crescere e migliorare il gruppo. E Greenwood, secondo me, sarebbe un acquisto in questo senso, in quest'ottica.
0: De Paola, il passato potrebbe influire, potrebbe avere un effetto, potrebbe condizionare, non lo so, di questo calciatore?
3: Ma non credo. Cioè, è un giocatore, veramente sono d'accordo con Stefano, ha avuto un'evoluzione pazzesca nell'ultima stagione, è un giocatore che io lo vedo accoppiato a Malen, secondo me è una coppia mostruosa per il campionato italiano, è una coppia che diciamo è efficace per gli intendimenti di Gasperini, che cerca la qualità, la cerca anche in un solo giocatore. Quando è arrivato Malen è svoltata la stagione della Roma, quindi se tu fai due acquisti, tre acquisti mirati e non sei, sette acquisti che magari infoltiscono la rosa ma non creano quella qualità. Ormai in Italia devi creare la superiorità con la qualità singola del giocatore. Quindi sono d'accordo anche con la politica di spendere tanto su un buonissimo giocatore che possa segnare o far segnare. E questo lo è.
0: Sì, è chiaro che poi ci sarebbero dei sacrifici, questo è inevitabile, perché qualcuno deve uscire.
1: Beh, devi fare le plusvalenze entro il 29 giugno, ci sono, diciamo così, gli indiziati, ma ci sono Coné, Indica no. Perché per Gasperini è incedibile.
0: Con E,
1: secondo me. Nella lista dei cedibili. E poi Sulé praticamente è salito al primo posto, perché l'obiettivo è Greenwood, perché Dybala è intoccabile.
0: Esatto.
1: E quindi
0: ha fatto le scelte, diciamo così. Gasperini ha scelto gli uomini.
1: E Sulé ha tante richieste sul mercato.
0: Simone.
3: Ma allora, se Malen da gennaio a maggio ha fatto con la differenza in positivo, credo che anche Greenwood sarebbe un ottimo acquisto per la Roma.
2: E sono d'accordo sulle analisi sia del direttore sia di Stefano che hanno fatto in merito all'organigramma. Mi fido di Gasperini perché considero insieme a Fabres l'anno scorso il miglior allenatore da un punto di vista di risultati di valorizzazione della rosa, e quindi l'unico lato, se vogliamo dire, che può essere preso in maniera negativa potrebbe essere se nel campionato italiano avrà lo stesso rendimento che ha avuto nel campionato francese l'anno scorso, perché il campionato italiano è un po' diverso da quello francese. Detto che comunque il livello qualitativo delle squadre italiane è mediamente basso rispetto forse ai campionati europei, però c'è l'opinione pubblica che gioca da questo punto di vista, e il fatto dall'ambientamento è fondamentale.
1: Però ecco, aggiungo una cosa, Simone, scusa mi interrompo, questa cosa è vero, il campione francese non è il campione italiano, però mi permetto di dire una cosa: Marsiglia è una piazza impegnativa,
0: molto,
1: quindi ti fai una bella scossa, cioè volete una bella corazza, e quindi visto che anche Roma non è da meno dal punto di vista delle pressioni, no? Delle aspettative, arriverebbe bello pronto, ecco. Volevo soltanto aggiungere.
0: Allora, arrivano dei messaggi al 331 82 00 213, li leggo al volo. Greenwood è fortissimo, ma di test è tipo Balotelli, Cassano, Leao, quindi ci penserei due volte prima di prenderlo, questo Massimo. Mattia invece dice: ma perché spendere tutti questi soldi per Greenwood? Ma quanti ragazzi italiani ci sono fortissimi? Poi io lavorerei su Arena e con quei soldi aggiusterei la difesa. Quindi vanno anche su altri temi, no? Toccando insomma altre situazioni. Paolo?
4: Posso dire una cosa, però dobbiamo uscire un pochettino da questi schemi mentali, no? Di aspettare. Io sono d'accordo, per carità, la politica sui giovani va bene, ma devono essere i giovani anche belli, pronti e fatti. Voglio dire una cosa: quando è arrivato Male è stato un crack, cioè ha fatto la differenza immediatamente, lo si è visto.
0: Sì.
4: Noi come giovani adesso stiamo attaccati a Pio Esposito, va benissimo, perché
0: è forte però Pio Esposito,
4: lo so, ma non è male, cioè
0: c'ha pure poco spazio,
4: guarda tutti gli alibi che vuoi, ma Pio Esposito non è male. Allora, e questo
0: non è male, infatti, non è male.
4: Non è male, però dico, ecco, se vuoi aspettare Pio Esposito, aspetti Pio Esposito. Se vuoi invece un giocatore pronto, che ti faccia subito la differenza, che sia cattivo davanti, e speriamo che sia cattivo solo in campo e non fuori, perché diciamo alcune storie private di questo giocatore sono rimaste un pochettino a margine, però lasciamole fuori. Dico, speriamo che esprima il massimo in campo, ma credo che questo sia un giocatore pronto. E anche se lo paghi caro non devi aspettare per forza il giovane di talento. Poi 25 anni, eh. È pronto, e anche se lo paghi caro non devi aspettare per forza il giovane di talento.

0: Marco, vai, io vai. Posso dire, non per contraddirti, ma
1: no,
0: io
1: non ci mancherebbe.
0: Cioè, noi non dobbiamo, cioè, secondo me, siccome abbiamo delle grandi aspettative sui giovani, appena ne vediamo uno decente, immediatamente diciamo, caspita, Biespa. Biespa deve ancora farsi bene, cioè deve ancora avere un
1: ma se non gioca mai, Paolo, come te fai a fare? Scusami.
0: Lo so, perché evidentemente in allenamento non si fa preferire ad altri. E che ti devo dire? Cioè, gli preferiscono altri giocatori. E in nazionale lo abbiamo visto, sì. Alcune prove buone, altre meno. Cioè, un gol decisivo che poteva segnare contro la Bosnia, se l'è mangiato, diciamo, in maniera clamorosa. Non ha quella cattiveria, perciò dico, a volte o la sviluppi in una certa fascia di età, oppure non la sviluppi, e rimane quel giocatore, diciamo, dalle grandi aspettative inespresse. Io non lo vedo ancora aver fatto il salto di qualità. Grandi prospettive, bello, fisicamente dotato, eccetera, però dovrebbe essere più rapido, dovrebbe essere più incisivo, dovrebbe essere più cattivo. Queste cose qui, per esempio, le ritrovi in giocatori come Greenwood o come Malen.
1: E Simone?
2: Ma mi trovo un attimino combattuto sull'analisi che faceva il direttore.
1: Beh, perché, è bello essere combattuti così.
2: Perché comunque, io considero che in Italia soprattutto... Ci siano dei giocatori altamente validi nei campionati giovanili, infatti under 16, 17, 19 hanno vinto quello che hanno vinto adesso, io, se non sbaglio, gli europei, se non erro, e quindi non abbiamo la pazienza però ad aspettarli, cioè, poi il problema è quello, se, cioè, in un contesto come quello di Como, io mi rifaccio sempre al discorso di Como. No, no, è vero, non ci sono italiani nella squadra del Como, però nessuno di noi all'inizio dell'anno avrebbe sperato che quei giovani fossero arrivassero a performare quello che hanno performato durante l'arco del campionato. E anche i nostri giovani avrebbero bisogno di maggiore fiducia da un punto di vista di farli giocare. È vero, non sono dei leader in questo momento, non sono dei campioni, però per diventare campioni serve tempo, e il certo. Tempo purtroppo in Italia non c'è.
3: Ma sono cambiati i tempi, perché poi voglio dire, prima c'era lo sbarramento stranieri, e quindi il gioco forza eri obbligato a far giocare tutti gli italiani. Adesso ci sono le regole, però poi dipende da te, dalla tua volontà di far giocare gli italiani. Sono politiche, però sono d'accordo anche con Paolo, schemi mentali, dobbiamo uscire fuori, perché tu non è che puoi vietare a un club di fare una, tipo il lavoro del Como. C'è un discorso di principio etico, voglio dire, di tuo amor proprio, cioè un occhio all'italiano, perché se no entriamo sempre qui a dire, sono d'accordo anche con Paolo, ci sono giovani pronti? No, però sono d'accordo anche con Simone, però devono giocare, magari non sono fenomeni adesso, ma una partita tira l'altra e diventi un ottimo, da un buon giocatore, ottimo giocatore, magari qualcuno può diventare un campione, ma non c'è questa pazienza, e soprattutto è cambiato il mondo, Marco. Si va alla velocità della luce, è tutto globalizzato, c'è il mercato libero. Non è puoi vietare, e questo è il discorso poi dopo, no? Sento dire il 68% degli stranieri, eccetera, eccetera, bisogna, la politica deve intervenire, insomma, tutti i bei discorsi. E la Lega da una parte, la FIGC dall'altra. Ma insomma, non è che tu puoi negare a chi investe dei milioni di fare quello che adesso per dirti la nazionale, oh, fammi giocare 5-6 italiani, mi raccomando. Sì, ma io faccio come mi pare. Cioè, qui non è difficile uscirne fuori. È difficile uscire fuori, perché ognuno rivendica le proprie ragioni, no? I presunti torti, cioè, non lo so, da una parte e dall'altra. Non mi so schierare da una parte a favore o contro, perché mi sembra difficile. Cioè, non sono mai stato un presidente di calcio, però capisco che il discorso, no, Paolo, cioè gli investimenti, no, che fanno, cioè, non è che posso dire, vabbè, ma sai, ti accontento, adesso sarà Malagò, non so, o Abete, ti faccio giocare tre italiani così ti accontento, ma non funziona così.
0: Sul piano pratico, anche per rispondere all'ascoltatore che faceva l'obiezione del giovane, no? Arena, va bene, ma tu a Greenwood preferisci più Esposito? Io no, oggi, se devo inserire un talento, diciamo, bello incisivo come Greenwood rispetto a Pio Esposito, non ho dubbi.
1: Sono anche due ruoli diversi, però,
0: Sì, lo so, ma per
1: anche l'età diversa.
0: Per essere più incisivo nella Roma,
1: guardate che Greenwood è stato incisivo questi ultimi due anni con De Zerbi, e poi se andiamo indietro, tutta questa incisività non c'è stata,
0: Quindi... No, ma sto dicendo adesso è esploso. Quando un giocatore esplode. Lo devi cogliere. Secondo me, se tu mi dici, mette sullo stesso piatto della

0: c'è un attaccante come Pio Esposito o un giocatore universale, diciamo, per l'attacco, tra attacco e centrocampo come Greenwood, io preferisco un Greenwood.
1: No, ma per carità.
0: Quanti anni ha?
1: È del 2001, 24. Ragazzi, del 2001.
0: 24. Esposito?
1: È del 2005.
2: 21.
0: Ok, 4 anni sono una grande differenza, a mio modo di vedere.
1: Ma poi sono due ruoli differenti anche, ragazzi.
0: Sì, sono due ruoli differenti. Ma Greenwood ha già fatto dei campionati e delle esperienze
1: anche con club importanti. Non solo, ti dico questo per avvalorare quello che stai dicendo: non solo ha fatto campionati importanti, ma ha giocato un sacco di partite. 31 presenze, 31 presenze col Manchester United.
2: Con Ronaldo giocato.
1: Capito, fai la Champions, Cavani, l'Europa League.
2: Con lo United di Ragnik, ha avuto Ragnik come allenatore.
0: Sì. No, anni di esperienza per me vogliono dire tanto per un giovane. La differenza sostanziale, secondo il mio punto di vista, è quella. Che in 4 anni Greenwood ha totalizzato X presenze e Pio Esposito gioca a spizzichi e bocconi.
1: Non lo so, io per carità non volevo fare questo paragone tra i due giocatori perché però
0: sì, sono ruoli diversi.
1: Però Pio Esposito, secondo me, la missione di Kivu, secondo me, il prossimo anno è quella. Siccome Kivu ai giovani è uno che l'occhio ce l'ha sempre buttato e si è visto anche in questo ultimo campionato, la missione deve essere quella di trovare più spazio.
2: Ma la missione, secondo me, è quella che anche dice Sposo Paolo, cioè nel senso che se sei forte, sei giovane, sei italiano, giochi. Marco, bravo, se sei fatto e pronto, giochi. Cioè non è che un allenatore si dà la zappa sui piedi.
1: Se c'hai davanti Lautaro e Turam, è dura.
2: Ma ha giocato quest'anno?
0: Devi imporre pure su Lautaro e Turam.
1: Vabbè, ma non è facile. Tutto sommato, però non è andata male, ragazzi. Per quello che
2: ha dato un contributo enorme, decisivo, determinante per la vittoria dello scudetto.
0: Io ancora non vedo quella differenza. Non la vedo oggi ancora. Un buon talento, buone giocate, grande volontà.
1: Posso fare una domanda ulteriore? E allora Yıldız in questo momento, se arriva una proposta da 100 milioni per quello che ha fatto vedere, è troppo? È poca? O insomma è meglio prendere?
0: Se fossi la Juve lo cederei subito per 100 milioni, ma perché è una valutazione esagerata. Non credo che possa arrivare una valutazione del genere, però Yıldız per me ha fatto vedere molto di più di Pio Esposito, ma molto
1: ha sempre
0: più
1: giocato, questo bisogna
0: lo so, ma ragazzi, ma un giocatore gioca perché nell'allenamento l'allenatore lo vede migliore di altri.
1: Ma Paolo, perdonami, ma se fai giocare Yıldız in questa Juve, chi fai giocare?
0: Appunto,
1: quindi è anche un vantaggio,
0: non c'è concorrenza.
1: Esatto. Però tu dici non vale 100 milioni, quindi se arriva una proposta del genere la prenderesti?
0: Sì, 100 milioni, un ragionamento lo farei.
1: Lo faresti?
0: Anche se però devi fare una costruzione attorno a un giocatore e nella Juve l'unico attorno a cui costruire qualcosa è Yıldız, questo è sicuro.
1: Braglia?
3: Ma io mi fido di chi sta arrivando adesso alla Juve, al posto di colui che non conosceva quello che era il campionato italiano. Carnevali, a mio modo di vedere, vale Marotta sotto un certo punto di vista, non in qualità di esperienze, ma comunque di valore assoluto sicuramente sì. E io intravedo con la venuta di Carnevali e l'italianizzazione dirigenziale che in questo momento la Juve ha preso, e io intravedo una Juve che darà molto filo da torcere all'Inter l'anno prossimo.
1: Tu ce l'hai avuto, mi sembra, Carnevali e Marotta?
3: Io l'ho avuto a Monza, era il fedele scudiero di Beppe Marotta ed era praticamente il fratello, perché era sempre attaccato a Beppe. E quindi in quel di Monza, dove tra l'altro ho avuto un qui pro quo un indifferente con l'allora il povero Frosio, il quale mi disse: domenica giochi, e poi sabato mattina al bar mi dice: non giochi, non posso farti giocare, e io tornai a casa. Dopodiché Marotta mi telefonò, mi disse: ti querelo, e allora dovetti prendere l'aereo il giorno dopo.
2: Addirittura, di quella che c'entra, ti faccio una multa.
3: La multa.
1: Quindi c'è avuto uno. Vabbè, ma te ne sei andato così?
3: Sì, sì.
1: Perché ti ha detto non giochi, ha preso e te ne sei andato.
3: Sono tornato a casa e sono andato a dormire. Sabato pomeriggio, dopodiché il telefono di casa ha risposto i miei genitori e...
1: Cioè tu ti sei, fammi capire, ti sei incazzato perché l'allenatore ti ha detto non giochi.
2: È una brava persona Braglia,
1: ha preso e se n'è andato.
2: La parola conta, se mi dici che giochi poi dove mi prendi per...
3: dopo no, non mi hanno dato una spiegazione del perché non giocavo.
1: Ah, non t'hanno spiegato, non t'hanno spiegato perché non giocavo.
2: È andato a dormire, ha fatto bene.
3: Non posso farti giocare.
2: Una multa.
3: E io sono andato a casa sabato mattina invece che andare a fare allenamento e poi partire con la squadra, sono andato a casa.
2: E chi ha giocato posto?
3: Abbiamo avuto il qui pro quo con Beppe Marotta e c'era anche Carnevale di a fianco e il giorno, il domenica mattina quando arrivai.
4: Non vi fidate mai delle anime pie, ragazzi, mai. Perché l'anima pia di Braglia dentro uno spogliatoio è un animale, è uno che ha
2: bravo Paolo, sì.
4: Di quegli aneddoti.
2: Infatti io lo rimarco sempre come spesso non puoi notare.
4: Quegli aneddoti e che poi non teme nessuno.
2: Un po' veleno. Quegli aneddoti che hanno un po' di veleno, una coda di veleno. Che
4: no, sembrano... lui è una, guarda, è una persona che allora dice io non pesto i piedi a nessuno, ma non mi pestate i piedi della dignità.
2: È
4: cioè
2: vero,
4: se mi toccate la dignità
2: non è negoziabile, fa bene.
4: E si incazza di brutto.
2: E fa bene, bravo Simone, ti vogliamo bene per questo.
1: No, no, beh, hai
2: vabbè, detto questo, non ci ha detto se voglio dire, su Ildiz non ci ha risposto. Simone,
1: non ci ha risposto, però ha detto si fida di Carnevali. Però non hai risposto alla domanda.
3: Ma su Ildiz arriva 100 milioni, l'offerta dei 100 milioni subito con la carriola. Cioè, non vedo per quale sia il problema quando ci sono questi denari che girano, queste somme spropositate così, ci sono, cogli l'occasione, carpe diem. Cioè la Juve, indipendentemente, sicuramente un altro giocatore del valore di Ildiz, Carnevali lo può trovare benissimo. Io credo che quando si fanno certi, anche perché per un principio di sostenibilità, la Juventus si è abbastanza dissanguata in passato ed è dal 97 se non sbaglio che non vince più una Coppa Internazionale, quindi gioco forza, devono costruire una squadra che possa andare avanti e se non vincere l'Europa League e tra le altre cose arrivare davanti in campionato.
1: Paolo, ci
3: Carnevali
1: potrebbe
3: essere, secondo me è l'uomo giusto.
1: Carnevali è l'uomo giusto, poi dopo voglio chiedere una cosa a Paolo su Carnevali, però ti voglio chiedere una cosa Paolo, prima con Stefano parlavamo un po' di un possibile mercato, visto che appunto ci potrebbe essere l'esigenza di fare quella famosa cassa che diciamo noi, no? Stefano paventava l'ipotesi di sacrificare anche dei giocatori importanti.
2: Devi ricavare dei soldi per
1: poi andare a aggredire il mercato, cioè, lui,
2: e dare dei giocatori di persone. Allora, io registro le parole di Spalletti. Spalletti, ci sono dei giocatori di persone di carattere che mi facciano la squadra,
1: okay,
2: su cui mi posso appoggiare. Sì. Non ci sono.
1: Okay.
2: Cioè, di qua, io capisco il tifoso juventino che è avvelenato, ma devi sacrificare, visto che i suoi predecessori hanno avuto, usufruito di 200 milioni, prima Giuntoli, poi come lì. Lui arriva a Carnevali e dice: guarda, non ci sono soldi in cassa, un 50-55 milioni. Adesso faccio per dire,
1: sì, delle cifre,
2: in maniera così poco corretta, però. Allora posso fare fai con comodo. E allora io mi aspetto da Carnevali, ho detto questo Paolo la prima mezz'ora di Maracanà, mi aspetto che un dirigente del suo livello abbia il coraggio di smontare e rimontare la squadra, ma a immagine e somiglianza di un allenatore
1: Spalletti.
2: Che aspetta,
1: se rimane
2: questo.
1: Spalletti.
2: No, se rimane Spalletti, dai,
1: vabbè,
2: Marco,
1: la
2: su,
1: butto
2: rimane
1: lì,
2: Spalletti.
1: Dai, Spalletti. Allora, aspetta, c'è la risposta di Paolo. Facciamo così, Paolo, ce la dai subito dopo il break, così ripartiamo da questo ragionamento perché voglio sentire anche la tua su Carnevali, se è la svolta effettiva della Juventus per ritornare ad altissimi livelli. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico con due partite dei mondiali. Partiamo dai padroni di casa, gli Stati Uniti d'America, dati favoriti al 48% sul Paraguay, che invece è bloccato al 25%, mentre le speranze di X sono al 28%. Nell'altra partita la Svizzera, favorita al 73% sull'appena 10% del Qatar, mentre la X è data al 18%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora siamo tornati nuovamente con voi. Naturalmente oggi abbiamo aperto, no, con la notizia dell'ufficialità di Carnevali. L'abbiamo anche presa un po' su tutti i siti, come tutto mercato web e via dicendo, l'ufficialità appunto di Carnevali, amministratore delegato e direttore generale. Prima Bragli ha detto addirittura Carnevali come Marotta, cioè questa similitudine, quindi...
1: Per me già si comincia, ma io te lo guarda, già sta storia, già Giuntoli quando era arrivato, Giuntoli, meno una fortuna, grande scelta. Insomma, io andrei con i piedi, cioè con calma, con molta cautela. Non cominciamo a rovinare pure Carnevali,
0: Allora, no? Però è un grande dirigente, mancava, ma ho capito, questo,
1: ma non scende in campo.
0: Ma è un dirigente
1: non
0: che
1: scende
0: serviva.
1: In campo.
0: Serviva.
1: Ho capito, servono i tifosi da Juventus, saranno contenti se, adesso faccio un esempio, andrà via arriva un fenomeno. Arriva va via De Gregori, arriva un fenomeno.
0: Ma fenomeno, in mezzo che
1: fenomeno significa che ne so, Lobotka.
0: E che è un fenomeno Lobotka? Un ottimo
1: mezzo al campo
0: giocatore.
1: Sarà meglio di qualcun altro.
0: Sì, un ottimo giocatore, fenomeno, no? Dai.
1: No, però dico dei giocatori forti che poi abbia una logica la costruzione della squadra, no? Sto circo.
0: Si è giocatori, quello, si
1: tentativi.
0: Per migliorare la Juve.
1: Sono stati fatte quattro sessioni di mercato di tutti i tentativi di un sogno, di una proiezione. Ti ricordi le proiezioni ortogonali? Non l'hai mai fatte tu a scuola?
0: Sì,
1: ecco, la proiezione ortogonale. O la sai fare o non la sai fare.
0: Certo.
1: Tu la sapevi fare?
0: Insomma. L'ho rifatta con mia figlia.
1: Ecco, non allora, servono più le proiezioni ortogonali.
0: Altra ufficialità. Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028. Mancava l'ufficialità. C'è De Paola? C'è Braglia?
1: Ciao Paolo,
0: allora,
1: ciao Simone.
0: Avevamo lasciato in sospeso la risposta del direttore sull'arrivo del nuovo amministratore delegato, nonché direttore generale, doppio ruolo insomma per Carnevali che entra nella Juventus.
2: E questo doppio ruolo è molto significativo, E poi spiego il perché, ma il ragionamento che vorrei porre è questo: ma vi rendete conto quanto è cambiato adesso il ruolo dell'allenatore rispetto a prima? Cioè l'allenatore sta diventando sempre più, questo è un cambio di filosofia, perché alcune società sono diventate negli anni ignoranti, cioè nel senso che hanno perso una propria matrice di conoscenza attraverso i propri dirigenti e fondi di investimento oppure società che sono distratte da altri impegni come la Juventus devono per forza delegare ad altri. Allora, non trovando dirigenti all'altezza, stanno sempre più prendendo potere gli allenatori, perché faccio due esempi, quello della Roma e quello della Juventus, in cui sono addirittura gli allenatori non dico a scegliere, ma a bocciare perlomeno i dirigenti che c'erano prima e costringendo la società a prendere un dirigente, un direttore sportivo generale o amministratore delegato che dir si voglia, che sia congeniale all'allenatore. Lo sta facendo e lo ha fatto Gasperini, lo ha fatto Spalletti. Perché questo? Perché poi alla fine non ti va più di spendere soldi creando una rosa ipotetica buona per vari allenatori, ma siccome la differenza tra gli allenatori è diventata fondamentale, determinante, si parte dal contrario, non si parte più da io ti faccio una squadra e poi scelgo l'allenatore che può andare bene comunque. No, parto dall'allenatore e con l'allenatore faccio la struttura di mercato. E questo è un cambiamento rivoluzionario. Per questo dico che è importante anche il doppio ruolo di Carnevali, perché adesso Spalletti e Carnevali agiranno in assoluta autonomia anche economica, perché mancava la conoscenza come amministratore delegato da parte della società ad affiancare a per esempio Giuntoli. Giuntoli faceva il direttore generale, ma aveva dannatamente bisogno anche di un amministratore delegato. Siccome questo ruolo Carnevali lo ha già svolto anche al Sassuolo, quindi un po' la voglia di prendere grandi giocatori o bravi giocatori, ma soprattutto di scegliere giocatori che possano avere un futuro anche di vendita, di mercato, di plusvalenza. Ed è questa l'operazione Carnevali, che però deve essere assolutamente adattata come vestito a Spalletti. Questa è l'operazione che sta succedendo in Italia, e non solo, perché poi, guardate, tu puoi discutere con Molli e puoi discutere meno Giuntoli, ma discutere anche Massara, che per esempio è uno tra i direttori sportivi più, in rampa di lancio degli ultimi anni, stravisto e straveduto da Sabatini, insomma uno dei migliori, vuol dire che evidentemente il feeling tra l'allenatore e il direttore sportivo ha una stazione di partenza che è quella dell'allenatore e una stazione di arrivo che è molto più piccola che quella del direttore generale o direttore sportivo. Una volta era assolutamente il contrario. Non è più così.
0: Quindi è la svolta Juve?
2: Io credo di sì, io credo che comunque diciamo si assume una responsabilità, perché credo che non dico che ci sia stata una discussione, ma il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali, nel senso che veramente Elkan delega completamente, senza
0: tutti
2: altri intermediari, la figura di
0: colui si fa da parte anche lui, insomma
2: si fa da parte Elkan, perché se c'è l'amministratore delegato si fa da parte Elkan.
0: Staremo a vedere, poi adesso diventerà operativo e insomma intanto c'è da dire che la Juventus ha mandato via Comolli, ha trovato il suo sostituto e ha dato la struttura. Mi viene in mente il povero Milan in questo momento,
1: diciamo,
0: non
1: così
0: c'è
1: Marco
0: nessuno.
1: Che ha ripreso la Juventus Football Club ha ripreso una vecchia postura,
0: esatto.
1: Poi in attesa che poi dopo, visto quando fa la posturale, no? Dice vabbè, mi sento bene, corri, senti meno dolori, però non sai se arrivi primo. Ci siamo? Ecco, la Juve ha ripreso la vecchia postura.
2: Stefano, guarda che è una rivoluzione, cioè la Juventus
1: però vecchia postura
2: Moggi, la Juventus di Moggi si basava assolutamente sullo strapotere del proprio direttore generale, e poi gli allenatori venivano scelti di volta in volta e andavano bene perché comunque creava una struttura di squadra.
0: Però lui non l'ha scelto, l'allenatore se lo trova,
2: No, ma dico, certo che se lo trova, però in questo momento è stato Spalletti a scegliere Carnevali, non è stato Carnevali a scegliere Spalletti, è il contrario. E questa della Juventus è un cambio, perché? Perché è diciamo un pochettino debole la proprietà come conoscenza tecnica. Prima c'era il cugino Andrea Agnelli, al quale diciamo John Elkan delegava tutto.
1: No, ma io intendevo la vecchia postura da un punto di vista della competenza, cioè di marottiana memoria, di moggiana memoria, ecco quello. Poi è un altro conto arrivare primi, perché sai quando ti fa la posturale tu sei tutto bello, tu che corri sempre, sei tutto bello così, corri poi però arrivi quarto, arrivi oggi non ce l'ho fatta, è arrivato uno che è più bravo di me, capito? Non è così scontato, ecco. Non è così scontato, ci vuole pazienza, ecco perché non fate i paragoni. Non cominciate a dire Carnevali come Marotta.
0: Dillo a Braglia, l'ha detto Braglia.
1: No, ma tutti. Oggi è stata un'unanimità. Carnevali vale Marotta. Attenzione.
0: Io sto con Braglia da questo punto di vista.
1: Io no.
0: Vai, Simo.
3: No, ma io mi prendo la responsabilità perché conosco Carnevali, lo conosco anche quando andava.
0: Tu hai detto marcava. Darà filo da torcere all'Inter, quindi il gap sarà ridotto.
1: Ma anche questa aspetta la campagna acquisti, Braglia.
3: Ma cioè, io allora
1: Carnevali gioca in attacco e segnamenti con
0: rispunta Vlahovic, attenzione.
1: Ancora.
3: Ma a mio modo di vedere, cioè, le strade giuste per arrivare a dei giocatori. Non sono d'accordo sulla tua analisi di Stefano, che hai detto che bisogna prendere giocatori pronti. Sì, i giocatori possono essere pronti e campioni, però i giocatori vanno creati, e secondo me l'allenatore Spalletti, secondo me, può fare tutto questo discorso. E
1: quello che ha detto Paolo è correttissimo. La
3: valorizzazione che diceva anche Paolo. A mio modo di vedere ci sono altre figure che secondo me andranno esautorate, perché sono d'accordo su quello che diceva il direttore. Ormai la figura del direttore sportivo è superflua da questo punto di vista, e quindi anche Modestoe e Ottolini non lo so adesso che
1: come è superfluo. Sei Carnevali, Simone.
3: Appunto appunto per quello, e io credo che abbia ancora più peso, secondo me. Anche
0: cioè, parliamoci chiaro, il miglior dirigente che poteva prendere in questo momento era proprio lui, punto, la Juve, per ripartire.
1: Poi ti serve anche il direttore sportivo, cioè ti serve un assistente, non lo so, adesso definisci tu un nome, perché voglio dire, allora all'Inter, Simone, perdonami,
0: adesso
1: non c'è Ausilio,
0: un uomo strutturato
1: che fa Juventus, non lavora con Marotta, adesso fa il presidente.
0: Lavora, fa lui.
1: Sì, ma prima quando c'era Zai e Marotta faceva l'amministratore delegato, Ausilio c'era sempre.
0: Un uomo Juventus adesso.
1: No, ti serve una squadra, però adesso secondo me io sono dell'avviso di Paolo. Ti serve una catena corta di comando e soprattutto metti insieme un mondo unico che
0: voglio fare
1: uguale calcio, Spalletti, Carnevali. Prima invece c'erano due mondi, insomma, che alla fine lì Spalletti non...
0: C'ho ancora due o tre argomenti, però voglio fare una domanda velocissima a Stefano, già gliel'ho fatta. Ma senti Paolo, ti faccio questa così, la butto lì. Se dovesse Carnevali a un certo punto far rispuntare il nome di Vlahovic, come la prenderesti?
1: Basta.
0: No, perché Paolo, guarda che lo stanno scrivendo, attenzione,
1: va bene,
0: attenzione. supponiamo allora, che non c'era il rapporto umano con Como lì, cioè se stavano sulle scatole tutte e due, il padre si è incazzato con lui.
1: Ma te credo, volevano 8 milioni la firma.
0: E magari,
1: ma voglio vedere adesso Carnevali che c'è.
0: E magari Carnevali trova il modo
1: Carnevali
0: per trovare 8
1: milioni. Sì, vabbè, no,
0: non gli dà quei soldi, trova un accordo diverso. Non lo so.
2: Allora, innanzitutto, come primo passo, riproporrei la sfida con te su quanti gol segnerà Vlahovic a fine stagione.
0: Dove, però? Con Spalletti.
2: Sarà determinante, se sarà determinante per la Juventus nella prossima stagione. Detto questo, che è una battuta scherzosa,
1: certo.
2: Allora io credo che la proposta oscena che ha fatto Vlahovic attraverso suo padre non possa trovare più cittadinanza, sinceramente, per carità, può trovare, se tecnicamente veramente Spalletti dice no, non ce ne sono, Sorloth non è migliore di Vlahovic, oppure che non lo so.
0: Ma non è migliore di Vlahovic Sorloth, su questo io sono brutto a scommettere. Dico,
2: allora non è migliore, e allora si impunta proprio Spalletti, cioè io non so se poi la richiesta nasce anche dal fatto che Spalletti abbia fatto capire al giocatore che diciamo potrebbe rientrare nei suoi piani, perché anche questo può aver ringalluzzito la trattativa, però la richiesta di 8 milioni più bonus è esagerata, sinceramente fuori dal mondo.
0: Braglia, tu come la prenderesti questa cosa?
3: È un discorso superato, a mio modo di vedere, e anche Carnevali, se lo conosco un pochino,
0: dici non ci va,
1: non ci perde neanche 30 secondi del suo tempo.
0: Va bene, ok. Paolo...
3: No, ma arriveranno dei nomi che hanno fatto del mercato, non arriverà secondo me nessuno, neanche solo.
0: Tu dici va su un altro attaccante?
1: Tipo?
3: Secondo me cambia tutto il mercato, sì.
0: Ah, vedi, mi interessa.
3: Forse l'unico che potrebbe essere preso in considerazione è il portiere di Buon Martine. Ma tutti gli altri, secondo me, con Carnevali cambia completamente.
2: Ma guardate che io non mi sorprenderei di scelte alla Duvicas, cioè di giocatori che Carnevali può trovare anche in altri campionati, diciamo anche slavi, per esempio, che possano, diciamo, essere anche delle speranze, ma fino a un certo punto. Cioè, per carità, due o tre giocatori grossi alla Bernardo Silva, per esempio, ci dovranno essere, per carità. Però secondo me anche due o tre sorpresine di giocatori che saranno nella Juve creando delle sorprese, ci saranno.
0: Poi aggiungo una cosa e chiudo, perché c'è un'altra domanda da fare, che Spalletti, quando vinse lo scudetto con il Napoli, se ve lo ricordate, no? Smontarono la squadra, vi ricordate? E arrivarono dei giocatori... Kvaratskhelia,
1: Kim.
2: Erano cinque fenomeni.
0: Cinque giocatori di personalità, Koulibaly, e di spessore, in tutti
2: Koulibaly,
0: i reparti.
2: Mertens, Insigne,
0: il portiere, Fabio Rui.
2: Ma pure quell'altro, quello che sta al Paris Saint Germain, come si chiama? Fabio Rui
0: in mezzo al campo. Quindi voglio dire, non voglio fare questa similitudine, però secondo me Spalletti potrebbe anche operare con dei giocatori non conosciutissimi e fare bene, lo ha già fatto una volta.
2: Esatto.
0: Sì, all'inizio fu. Tu dici no?
1: Vero, c'era Micheli. Scouting.
0: È vero. C'era un'altra struttura. C'era un'altra struttura.
1: Adesso
0: questo,
1: sta
0: questo è vero. Questo
1: all'Arsenal? Dove sta?
0: Mi sembra, sì. C'era un'altra struttura. Però vediamo, ripeto, io dico solo, non voglio fare nessun tipo di paragone, ma era il profilo di dirigente che in questo momento doveva prendere la Juve. E l'ha preso.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Adesso vediamo
1: adesso è tornato il calcio alla continenza, ragazzi.
0: Senti Paolo, siccome è stata la settimana anche delle lettere.
1: No, vabbè, Paolo. Qui ti devi superare, però.
0: Qui ci abbiamo. Io
1: devi superare,
0: abbiamo fatto
1: Paolo.
0: Il titolo, lo Tito non si offenderà, insomma, però tempo scaduto, basta, non se ne può più, insomma, abbiamo ieri letto questa lettera di due pagine che non finiva più, ma l'hai letta tutta tu, Paolo?
2: Sì, l'ho letta tutta.
0: Quanto ci hai messo, Paolo? Posso chiederti?
2: È un disperato atto di contrizione personale, ma veramente che ce la devi leggere fra le righe per di facciamo pace. Ma è tempo è scaduto.
0: Tempo
2: davvero.
0: Scaduto, sì.
2: Tempo scaduto. Non puoi far più pace, dai. Cioè non,
0: ma come cioè può non finire puoi... questa faccenda, Paolo? Io ti voglio chiedere questa cosa. Siccome poi è arrivata anche la smentita della società sull'eventuale cessione, e io qua non entrerei in questo campo perché insomma è un campo un po' minato eccetera, però chi poi ha questa eventuale voce eccetera la porta in avanti e vedremo quello che succede, però come si può andare avanti così? Cioè, poi gli ha risposto la tifoseria, Marco, gli ha detto, ha citato la canzone di Vasco Rossi, ormai è tardi, arrivederci,
2: certo,
0: grazie.
2: Certo, ma io dico quello già il fatto di dover fare una lettera del genere, praticamente si è reso conto che qualcosa si è rotto, che va ricucito, che c'è una cosa, uno strappo irragionevole tra una proprietà e la propria tifoseria, uno strappo che è antistorico, è, diciamo, antiaziendale, perché se vogliamo vedere la parte di Lotito è una cosa che è veramente un autogol. E allora lui sta cercando di rimediare, ma secondo me non si rimedierà più, e alla fine deve cederla la società, perché sì, non si è creato veramente una frattura. Ma io lo vedo anche tra tifosi, come dire, non soltanto gli ultra, sino tra tifosi normalissimi, cioè gente che si è stancata.
0: Sì, sì, si è proprio stancata
2: di questo rapporto. Sì. Ma se riduci così i tifosi, ragazzi, non è...
0: Guarda, ti posso dire una cosa, Paolo, che anche le persone, diciamo, un po' più equilibrate, che hanno così in un certo senso anche accettato e capito certe situazioni, accettate, ecco, così, e cercate di spiegarle, non ne possono più nemmeno loro, cioè sono arrivati al punto di basta, nemmeno noi, che in un certo senso abbiamo...
1: Senti, Paolo, credo, non so se ti piace, magari, ecco, non so, tu sei il direttore, noi siamo redattori, io ieri ho utilizzato questa ustione di un sentimento, ti piace come...
2: Come la prima parola non l'ho capito.
1: L'ustione è stata l'ustione di...
2: Poco, ah, sì, vero.
1: Di un sentimento.
2: No, sì, sì, benissimo, sì, perché ho
1: vedi che Paola avrebbe...
2: I tempi estivi è stata veramente un'ustione senza crema solare.
1: No, ma senza avere l'ironia, ma è la verità. Cioè io conosco amici che tifano là che stanno male fisicamente, sì, cioè sì, proprio stanno male fisicamente. E guarda che è una cosa brutta,
0: Però perdonatemi, no? Faccio l'ultima osservazione, poi sentiamo anche Simone. Qualora non ci fosse la possibilità di fare questa eventuale cessione, Paolo, un provvedimento lo devi prendere. E che fai?
2: Cioè, l'unico provvedimento, guarda, che può salvare la... che lui veramente si mettesse da parte.
0: Esatto.
2: Cioè, lui può
0: nominasse un presidente, per dire.
2: Bravo, nominasse un presidente, come è successo altrove,
0: sì,
2: un suo delegato, ma con piene funzioni, persona attendibile, persona
0: in grado di instaurare empatia, diciamo così, un po' di contatto con la gente.
2: E lui proprio esce fuori dai radar, deve uscire dai radar.
1: Credo che sia impossibile.
0: Sì. Però io penso che sia impossibile, Paolo, conoscendolo è impossibile.
2: Lo sappiamo.
0: È impossibile, la vedo veramente male. Simone,
3: no, ma avete già detto tutto. Per di più poi c'è la Roma in Champions League, ecco. E quindi anche di riflesso a Roma è
0: no, ma poi pensa se la Roma prende Greenwood, no? Che lui disse, ma io ne prendo 10 più forti di... insomma, arrivati, insomma.
3: È una situazione irrecuperabile, non lo so, sì, è un problema,
0: sono d'accordo,
3: è un problema veramente grosso.
0: Sono d'accordo con voi, non vedo una via d'uscita, e mi sento anche di dire che i tifosi non sono disposti a fare un passo indietro, nessuno. E quindi c'è una presa
1: di... Lui si è accorto di questo,
0: sì,
1: come ha detto giustamente Paolo, l'abbiamo detto anche
0: Paolo,
1: ieri.
0: Sono arrivati a fare le disdette alle televisioni.
2: Sì.
0: E questo è anche un'altra cosa che non può...
2: Con gli abbonamenti, ragazzi.
0: Abbonamenti allo stadio e abbonamenti alle televisioni. Tu crei anche un danno alle televisioni.
2: E andranno in trasferta, solo in trasferta, è veramente solo amore per la squadra.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non c'è altro da aggiungere. L'ultima ve la faccio sul Napoli e poi ci salutiamo. Sto vedendo un po' di Massimiliano, si sta mandando degli input, Max, De Laurentiis, vedo dei nomi, ad esempio Rabiot in mezzo al campo. Oggi facevo in apertura, leggevamo un po' di nomi: Rabiot, McTominay, De Bruyne, c'è Lobotka che di fatto ancora è del Napoli, penso che insomma non sia facile portarlo via.
1: Beh, però Lobotka sposta, anche chissà
0: al momento sembra che possa rimanere anche lui
1: con Rabiot.
0: Devono fare la Champions,
2: no? Pure, no, Anguissa dovrebbe andare via.
0: Sei sicuro? Perché oggi leggevo che potrebbe rimanere.
2: No, se prendono Rabiot, Anguissa va via.
0: Però, ragazzi, Rabiot e McTominay in mezzo al campo sono due assaltatori incredibili.
1: Comunque, il Napoli resta forte,
0: no?
2: Sì, certo che resta forte.
1: Max rientra nel suo habitat.
0: Tu dici, ritrova la squadra che vuole lui.
1: E sarà, giudicato per questo. Insomma, alla fine non avrà molti alibi. Prossimo anno.
2: Ma guarda che il cool de Max si evincerà dal fatto che, come lui trovò una situazione di disciplina del lavoro e anche di squadra abbastanza esausta dal precedente allenatore,
0: Si
2: ripeterà la situazione della Juve.
0: Tu ci vedi quella situazione lì, Paolo?
2: Ecco, io non è che dico vincerà 5 scudetti consecutivi.
1: No, però se tornerà a essere, insomma, aggredire l'Inter, ecco questo.
2: Esatto, sì, ma sicuro, perché troverà un ambiente, diciamo, molto più facilitato all'ascolto del nuovo allenatore, e sicuramente dei giocatori su cui può lavorare, perché ha già lavorato benissimo Conte.
4: Non ne sono sicuro.
0: Ecco, lo io aspettavo. Perché non ne sei sicuro?
4: Non ne sono sicuro perché il Cult Max prima o poi finisce. Quindi boh, non lo so.
1: Ma perché non lo vedi bene a Napoli, Simone? Cioè, secondo me
4: no, io lo vedo bene, cioè, in una squadra come il Napoli lo vedo bene, per l'amor del cielo. Però se, non, se pronti via non convinci. Non convinci subito, secondo me non arriva.
1: Però la squadra ce l'ha.
0: Però scusami, se arriva Rabiot, poi si parla addirittura di Dodò.
4: La squadra ce l'ha, ce l'ha. La squadra è indubbio che la squadra ce l'abbia, ed è indubbio che il De Laurentiis punti al bersaglio grosso. Perché il problema non è tanto rivincere il campionato da un punto di vista economico, perché De Laurentiis
1: campagna europea all'altezza
4: ma una campagna europea per fare il colpo grosso in Champions League, anche
1: colpo
4: se
1: grosso
4: dura,
1: non esageriamo.
0: Il colpo grosso che vuol dire vincere
1: quarti di finale o magari una semifinale,
4: il colpo grosso è andare avanti il più possibile, perché più vai avanti più
1: sì, ho capito, ma dove vai avanti fino a dove? Addirittura la finale
4: ci può arrivare,
1: ma no, dai. Finale dai.
4: Per me lo scudetto non lo vince il Napoli, cioè
0: non compete, compete sì.
1: Vabbè, ma non sappiamo ancora la campagna qui, Simone, come fai a pronunciarti adesso con due mesi
0: lui c'ha sta sensazione,
1: so. Vabbè.
0: Hai una sensazione?
4: La sensazione che avevo col Milan a marzo, uguale la stessa cosa.
2: Ma guarda, scordiamoci che faccia una gran campagna acquisti, il Napoli.
1: Vabbè, però resta forte, Paolo.
0: Però è forte, Paolo.
2: Resta fortissimo. Cioè, gli rientrano anche Luke e Lang, che secondo me non sono
1: Neres, che non ce l'hai avuto, infortunato.
0: Mi trovo d'accordo.
2: Guarda, il Napoli è fortissimo.
0: Ma Alisson, Santos, Neres, voglio dire, poi si parla
1: Rafa
0: anche
1: Marin,
0: di,
1: che poi tra l'altro
0: si parla anche di qualche altro giocatore che potrebbe arrivare con tecnica.
4: Sì,
0: quindi
4: vi faccio una domanda. Secondo voi questo Max di oggi è capace di valorizzare tutti questi giocatori?
0: Questa è un'osservazione giusta.
1: Fa questo di lavoro,
0: però allora aspetta. Aspetta, questa è un'osservazione giusta.
4: Il Milan è uguale,
1: Napoli strutturato.
0: Però voglio dire una cosa, mi trovo d'accordo con quello che ha detto prima Paolo, che lui ritrova un po' quell'habitat che, diciamo così, trovò in passato. Però che Massimiliano Allegri è adesso? Cioè, oggi, che Allegri è? Dopo una serie di anni che non ha vinto niente.
2: È il cool de Max, te lo dico io. Non so se vincerà qualcosa quest'anno. Però è l'ultimo jolly che può giocare.
0: Certo che è l'ultimo jolly. In Italia è l'ultimo jolly che si può giocare.
2: È proprio l'ultimo, perché poi dopo o è bluff o è all-in. O è piatto pieno o è bluff. Non c'è niente da fare. Questo è proprio l'ultimo.
0: E oggi da che parte vi sentite di stare, se facciamo questa valutazione sul tempo?
2: Allora, per mia coerenza, negli ultimi anni ho visto un pessimo Massimiliano Allegri. Quindi non posso dire che adesso è cambiato, perché... Non faccio questa scommessa, io dico l'analisi degli ultimi anni mi ha portato a dire che Massimiliano Allegri ha vissuto sull'inerzia di quei successi precedenti e che ha avuto fior di ingaggi assolutamente immeritati, secondo me, perché è un allenatore da 40 milioni negli ultimi 5-6 anni che non ha vinto nulla rispetto ad altri che hanno vinto.
0: Braglia, tu sei di questa posizione?
4: Sì, sono di questa posizione. Per me il direttore ha detto cos'è le due ipotesi. Una, per me, è un bluff.
0: Addirittura?
4: Sì, se io devo valorizzare l'allenatore, lo valorizzo per quanto l'allenatore
0: tu
4: ha
0: avresti preso Italiano, parliamoci chiaro.
4: Sì, ma non per tanto per le vittorie. Vincere, per l'amor del cielo, è sempre importante, ma per quello che dà lui come allenatore alla squadra, come gioco e come e secondo me, come ha detto il direttore, secondo me non lo so se può dare quello che ha dato in passato, tra virgolette, perché per me ha dato poco.
0: Tu Stefano, che parte stai?
1: Io per me potrebbe far bene, però insomma che alla fine non dobbiamo raccontare che se arriva tra le prime quattro il Napoli farà bene, ecco. Napoli deve lottare per vincere lo scudetto.
0: Tu hai detto però, è questo.
1: Cioè deve arrivare secondo pieno, secondo lottando o primo.
0: Non c'è, non c'è una via di mezzo.
1: No,
0: non parliamo di arrivare tra le prime
1: tra le
0: quattro.
1: Prime quattro, ecco. non cominciamo con questa storiella. Ecco. Non
0: la, io qui
1: questa
0: sono
1: storiella
0: con
1: la
0: te,
1: accantoniamo subito però anche
0: io,
1: a metà giugno.
0: Io sono d'accordo con te qui, però mi faccio la domanda ancora. Che Massimiliano Allegri vediamo, perché io sono d'accordo con Paolo,
1: questo
0: è l'ultimo giorno,
1: questo
0: è l'ultimo giorno.
2: Guardate che è una per esempio è una bella cosa, adesso è scaturito da un ragionamento che ha fatto Stefano con te Marco, ma sì, sarà bello sentire Allegri che cosa dirà quando sarà ufficializzato.
1: Sicuramente non potrà dire tra le prime quattro, ecco Paolo.
2: Esatto. Come obiettivi del obiettivi del Milan dire. Dopo quello che è successo l'anno precedente, vabbè, lo capiamo.
0: Lo capiamo, bravo, e ci sta.
1: A Napoli non ti puoi presentare. No,
0: è arrivato secondo a Napoli.
1: A Napoli non puoi dire tra
0: le prime quattro. Arrivato secondo, tu devi lottare per il titolo. Non ci stanno proprio santi.
1: No. Ma non è per alzare l'asticella, è così.
0: Ma è per forza. E che fai? Dici che lotti per il quarto posto.
1: No, ma poi anche poi in attesa che si definisca la campagna acquisti e cessione, però voglio dire, Napoli è già forte così, come ha detto giustamente Paolo. Cioè, non è che ti puoi presentare il primo giorno durante la presentazione e dire sì, ma noi lotteremo per un posto in Champions e poi far bene la Champions. No. Tu devi lottare. A Milano andava bene perché venivi da un ottavo, non posto.
2: Potevi ancora dirlo.
0: Esatto. Che era anche legittimo, Paolo, almeno rientrare tra i primi quattro. Sei arrivato nono e quindi ci può stare che tu...
1: Anzi, a maggior ragione, per difendere anche il lavoro di Allegri, se hai commesso un errore durante la stagione, parlare di scudetto, ecco, quell'illusione a Roma, in quella partita della Lazio, possiamo ancora, dobbiamo, no, non potete... Non dovete.
0: Però qui devi partire con l'obiettivo, ragazzi. Qui devi partire con l'obiettivo scudetto.
1: Sì, qui sì. No, dico quando a un certo punto hanno accarezzato l'idea di poter vincere lo scudetto, non avendo la squadra.
0: Chiaro. Vai Simone, abbiamo ancora un minuto. Dai.
3: No, una cosa veloce. Per me la vedo arduo il compito, senza nulla togliere la validità della rosa del Napoli, perché la competitività l'anno prossimo del campionato italiano sarà sicuramente più alta di quella di quest'anno. Perché ci saranno altre squadre, vedi Juve, vedi Roma, vedi il Como stesso, vedi l'Inter, che saranno all'altezza della rosa del Napoli, a mio modo di vedere. Vedremo. Ah, io lo dico a scatola chiusa oggi, ok? Però io dico che secondo me...
1: Ma è troppo presto, Juve... Simone. Como deve fare la Champions, la Roma pure. Bisognerà vedere chi arriva e chi parte. Dai, su, è impossibile fare una valutazione adesso, Simone.
3: Lo dico a scatola chiusa, ho anticipato, te lo dico a scatola chiusa.
1: Vabbè, queste sono sensazioni.
3: Secondo me, tu vedrai che la competitività sarà sicuramente più alta. E il Napoli, pur anche con una rosa qualitativamente alta, secondo me farà molto fatica, perché Allegri non è più l'Allegri di un tempo.
1: Ma secondo me, chi fa bene oggi fa bene domani. Non è così, c'è ormai il calcio talmente schizofrenico e va a 3.000 all'ora in cui tu hai delle certezze e l'anno dopo vengono smentite sistematicamente. Cioè, qui devi stare sul pezzo, devi resettare e devi ripartire, ti devi dimenticare di aver fatto male A o di aver fatto male bene B. Cioè, anche Kivu riparte, se pensa che di essere la squadra più forte, secondo me arriva non lo rivince lo scudetto. Allora bisognerà vedere le motivazioni di Allegri, di Kivu, di Gasperini. Doppio impegno in Champions League,
0: però il Napoli è
1: forte. Come ha mai fatto una Coppa Europea? No, non sai che cosa.
0: Anche quanto influirà, no?
1: L'Atalanta di Sarri, non la sottovalutiamo. Sì, perché Sarri, l'Atalanta lo scorso anno ha bucato.
0: Ancora non è l'Atalanta di Sarri.
1: È come non è il Napoli di Allegri.
0: Un po'. Non c'è nessuno in sede al Milan, non c'è proprio nessuno.
1: Paolo sa un sacco di cose.
0: Paolo, non c'è nessuno in sede del Milan.
2: No, guarda, stanno andando avanti sulla strada, hanno scelto una via almeno. Cioè hanno scelto la strada di Ragnik e Glasner, questo è sicuro. Poi adesso bisogna vedere i tempi, il mercato, ma è quella lì la strada.
1: Ma ha spuntato un Amorim? Ha spuntato anche il nome di Amorim, ti risulta?
2: Sì, certo.
0: Vabbè, vediamo.
2: Però, ecco, ribadisco, il progetto è quello che si doveva fare 3 anni fa, 4 anni fa. Quello che praticamente poi è tramontato con lo scudetto di Pioli.
0: Vabbè, vediamo. Allora io vi
2: dà pronostici e classifica com'è adesso?
1: Ma si deve inventare una cosa, però è affaticato Paolo, cioè un campionato mondiale doveva fare così, però no.
0: Ma il campionato mondiale, ragazzi, aspettiamo qualche facciamo queste partite dall'inizio.
1: Però ti ha mandato un messaggio il direttore.
0: Dobbiamo fare sto gioco mondiale.
1: Certo, perché è competitivo Paolo, vuole vincere, capito?
0: Vabbè, allora dai. aspettiamo questa settimana
1: vincere
0: e poi
1: un
0: partiamo
1: titolo.
0: Dai, vuoi vincere un titolo?
1: L'hai dato Orlando? Orlando
0: ha vinto Orlando, ragazzi, ha vinto Orlando,
2: su Bonanni.
0: Sì, ma sapete per quale motivo? Guardate, è stata
2: pazzesco, cioè ha fatto un recupero all'ultima giornata.
0: No, ma ha fatto allora, siccome sono arrivati a pari punti, erano a pari punti nei pronostici del campionato, erano a pari punti anche sui pronostici iniziali fatti su chi vinceva lo scudetto, le prime quattro, il capocannoniere, l'allenatore che saltava, tutto a pari punti. Mi sono dovuto andare a vedere chi dei due aveva fatto più punteggi pieni durante la stagione e ha vinto per 4 punti in più Orlando su Bonanni. Avete capito che sfida che è stata? Una sfida serrata. Adesso, devo dare la coppa ad Orlando, che oggi doveva essere presente ma non ha avuto un impegno, e quindi gli manderò questa coppa a casa, dove lui si farà una bella foto.
2: Complimenti a Massimone, che li facciamo a distanza.
0: Come no. Allora vabbè, dai, prossima settimana facciamo partire sta cosa del mondiale, va bene, facciamolo. Dai.
1: Sì, dai,
0: facciamo tra di noi, no? Però facciamo noi, va bene? Orlando, De Paola, facciamo pure Bonanni, che è vice. Il terzo è Piccari, però, ricordiamolo sempre all'ascolto a tutti.
2: Io prendo Curaçao.
1: Curaçao.
0: Va bene, buon fine settimana, ragazzi.
1: Ciao,
0: a
1: Paolo.
0: Prestissimo.
1: Ciao, Simone.
0: Un saluto a De Paola, un saluto a Braglia. A presto, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
0: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
1: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
0: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
1: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
0: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben trovati di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora, anche meno, di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Colomeni, ciao Stefano. Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi, stavo vedendo se c'erano anche degli aggiornamenti, dunque, da riprendere. Vediamo un po', c'è il Venezia qui, stavo leggendo un po' di cose del Venezia, Stefano. Cosa vedono gli americani in Serie A? Venezia, boy, una fame insaziabile di calcio. Il problema non riguarda solo la Serie A, ma tutti gli sport. La presidente del Venezia ha risposto così a chi le ha chiesto quanto conti l'intrattenimento per una società di calcio. Non possiamo contare sull'unicità del Venezia, che non ha uguali al mondo. Noi abbiamo la città, noi possiamo contare sull'unicità del Venezia. E parla appunto della città. Vogliamo entrare vogliamo attrarre più persone possibili ad interessarsi a noi, sia dentro che fuori dal campo. Poi ci sarà la musica, sarà fondamentale per avvicinare le persone. Vogliamo portare le persone a esibirsi da noi in un impianto che sarà unico. Quindi vedi, c'è questa per investire anche appunto sugli avvenimenti nello stadio. Una cosa che sta prendendo piede un po' da molte parti, no? Per utilizzare poi gli impianti sportivi delle società di calcio anche per altri eventi. Allora, 331 8200 213, torno ai messaggi. Dunque, Antonio che scrive, dice: Marco, io mi fido delle parole di Lavezzani che dice che Massimiliano Allegri è un allenatore top. E fidate delle parole di Lavezzani, ognuno si fida di chi vuole, poi c'è pure chi può pensarla non diversamente e non per forza essere caro Antonio, perché sta cosa a me fa girare veramente un po' le scatole. Non è che se qualcuno qui fa una critica ad Allegri oppure non gli piace Allegri è perché è anti e via dicendo, no? Oppure perché stanno rosicando per Allegri al Napoli. Non credo che sia così, perché mi sembra che De Paolo ha sempre espresso critiche nei confronti di Allegri anche quando allenava la Juve, quando allenava il Milan. Nella vostra testa questa cosa non vi riesce proprio ad uscire. Cioè, voi ogni volta che sentite una critica a qualcuno che appartiene alla vostra squadra, per forza quello è anti-Napoli. Io alzo le mani e rimanete nella piccolezza di questo pensiero. Non vi posso dire altro. Siccome mi sembra che le critiche sono sempre state fatte a prescindere dalle squadre che allenano, c'è chi non piace e chi invece trova un altro modo per esprimere
1: critiche,
0: il suo
1: pensiero. Analisi, sono considerazioni, analisi, sono osservazioni.
0: Vabbè. Allora, Marco ci scrive: Giuntoli non ha funzionato perché da direttore generale doveva di fatto svolgere anche il ruolo di amministratore delegato, ruolo non adatto a lui. A Carnevali sono state date mansioni che rispecchiano le sue competenze, per questo credo e spero che Carnevali non fallirà come Giuntoli. Sì, credo che i ruoli siano diversi da questo punto di vista.
1: Beh, sì.
0: E quindi, allora, poi ti chiedono, poi dice Conte non ha una squadra attualmente ed a casa a Torino, quindi c'è l'ombra di Conte su Spalletti. Vedi, questa, c'è l'ombra di Conte su Spalletti, caro Stefano. Vediamo, insomma, io penso che si inizierà con lui e si farà,
1: poi vedremo,
0: e poi si vedrà, insomma. Allora, poi dice che, insomma, secondo qualcuno non sarebbe corretto, aspetta che se lo riprendo, ecco, sono uno juventino, può preferire Greenwood a Pia Esposito? Non lo so. Quindi puoi preferire Greenwood?
1: Io non mi ho detto niente su questo, forse si riferiva
0: a De Paola che diceva,
1: esatto,
0: dei due.
1: Esatto.
0: Dei due. Vabbè, poi Green...

0: che non dice altro e non aggiunge altro, io non voglio aggiungere altro, però certamente può far scatenare magari un qualcosa, no, nell'opinione pubblica.
1: Certo.
0: Però insomma, io mi soffermerei sul campo e sul valore che può comportare, un valore in più aggiunto che può comportare l'acquisto di questo calciatore per la Roma di Gasperini.
1: Alessandro ci scrive: io Sarri a Bergamo non ce lo vedo, non so perché, lo avrei visto meglio a Firenze. Io no, a Firenze non lo avrei visto meglio.
0: Sì. No, meglio no, l'avrei visto perché insomma, la piazza che ama,
1: sì,
0: la
1: vorrebbe, ma come squadra, allenare. Per fare un certo tipo di lavoro è più pronta l'Atalanta.
0: No, questo sì, sicuramente, però insomma. Poi alla fine se a Firenze non lo chiamano non capisco.
1: Sai più. Che è un bel è intrigante anche diciamo questa avventura di Sarri all'Atalanta, perché comunque deve cambiare un po' di cose.
0: Sì. C'è da fare,
1: c'è da lavorare e dovrà trovare un bel rapporto con i calciatori.
0: Vero.
1: E secondo me lui sfrutterà un po' questo fatto dell'empatia, di trovare il giusto.
0: Poi trova già una squadra.
1: Però trova una squadra pronta al lavoro.
0: Pronta,
1: una squadra.
0: È una società.
1: Esatto. Però mi stuzzica l'idea di rivederlo all'opera lì. Ecco. Allora, poi Alessandro, un altro Alessandro. Dunque, come valutate questa voce che il colpo offensivo a sorpresa dell'Inter dalla Spagna sarà Endrick del Real Madrid? Si parla di prestito con obbligo di riscatto a 35-40. Che ne pensate del calciatore?
0: Beh, questo è un grande talento. Grande talento, è un giocatore ancora che si deve formare, naturalmente, ha avuto un ottimo avvio. Poi credo che insomma ci sia un momento interlocutorio della sua carriera, ma sta all'inizio, è giovane, a strappo, a tecnica, a velocità. Ha l'estima del giocatore, insomma, no, talentuoso, classico brasiliano, la Vinicius, per intenderci, questi giocatori qui, no? Però è forte, Marco. Adesso bisogna vedere se poi. Cioè, lo vedrei benissimo nel nostro campionato, ecco. Poi all'Inter non hanno un calciatore di queste caratteristiche, veramente.
1: Audio, vedi, eccoli, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Ho ascoltato
1: bene,
2: un po', ma questa volta non mi trovo d'accordo col direttore De Paola. Ma che cosa ha fatto questo Ibiz? Ha giocato perché stava alla Juve, in questa Juve. Ma altrimenti nell'Inter, ad esempio, Ildiz avrebbe fatto meno minuti di Frattesi. Al contrario, Pi Esposito avrebbe fatto molto, ma molto meglio nella Juve. Perché Pi Esposito di fronte c'ha due giocatori che fai difficoltà a mettere fuori.
1: Anche questo è vero, anche questo è vero, Stefano. Che
0: ma
1: poi
0: anche
1: la
0: questo
1: concorrenza
0: è vero, cioè, secondo me non c'è mai la controprova, quindi
1: però
0: non è vero niente, perché non possiamo sapere Esposito cosa avrebbe fatto alla Juventus, cosa farebbe la Juventus, questa Juventus attuale, e non sappiamo cosa magari potrebbe fare.
1: Però nell'Inter aveva una concorrenza.
0: No, quello sì, però è Ildiz nell'Inter, non lo sai, magari Ildiz all'Inter avrebbe fatto, no, la china, mi sembra sarebbe stato importante, non lo so. Secondo me se ci fai, no, vai lontano.
1: No, ma sono due giocatori diversi, sono due giocatori
0: bravi, molto bravi, molto bravi, forti, sì. Giovani. Esposito, naturalmente sono d'accordo con te, speriamo insomma anche per l'inchiave nazionale, per quello che può avere potrebbe avere, vi auguriamo che potrà avere maggiore continuità. È vero che ha due mostri sacri, due giocatori molto forti, Thuram e Lautaro, però
1: panchinare, ecco.
0: Beh, insomma, però in un momento della stagione Marco ha panchinato Thuram lui.
1: Sì, un momento di appannamento di Thuram,
0: questo...
1: sì, è vero. Vai con un altro audio.
0: Il valore di questo calciatore.
1: Assolutamente, vai.
3: Ciao Marco, Luigi.
1: Oh, Luigi.
3: Allora, io vorrei attenzionare una cosa riguardo la scelta dei giocatori.
1: Sì.
3: E secondo me una prima cosa da fare, da valutare, è se il giocatore fa reparto. Greenwood è un giocatore che fa reparto al 1000 per 1000, quindi lo andrei a prendere io, no, ora, subito lo andrei a prendere io. Per esempio, Ildiz non fa reparto, per esempio.
1: Carina come osservazione. Sì,
0: sì.
1: Carina come osservazione.
0: Sì.
1: Ci potrebbe anche stare. Vai con un altro audio. 331 82 00 213.
4: Buonasera Maracanà. Per me l'Inter non cambierà molto. Lo si vede dall'acquisto che stanno tentando di Sule, che è un giocatore già abituato alla difesa a 3, quindi preferito a Muharemovic del Sassuolo che giocava a 4. Solé può giocare sia a centrosinistra che centrodestra come braccetto, e a volte ha fatto anche

0: centrale all'Udinese. Lo stesso Curtis Jones, che è un centrale, una mezzala, ma che può fare anche il regista, è ideale per il centrocampo a tre palestra, per me è ideale a tutta fascia. Quindi per me l'Inter, più che cambiare modo di giocare, sta cercando quel famoso piano B che manca da sempre, che si lamentava Conte, quel giocatore che quei giocatori, anzi, mettiamo pure più di uno, che entrando dalla panchina riescono a scombinare un po' le carte quando il gioco si appiattisce.
1: Vabbè, vediamo, vediamo. Io invece sono convinto che Chivu qualche cosa farà anche dal punto di vista tattico. Però questa è una mia convinzione. Vai con un altro audio, Andrea.
2: Ciao, ciao, sono Giovanni. Ma
1: Ehi.
2: scusate, ma chi dovrebbe offrire 100 milioni per Ildiz? Cosa ha fatto Ildiz l'anno scorso? 7-8 partite di buon livello? 10? Ma no di più, soprattutto dopo che ha avuto anche l'adeguamento contrattuale. Cioè, 100 milioni per Ildiz, lo ripeto, lo accompagno io con la mia Kia Rio fino a Londra, fin dove vuole lui.
1: No, io penso che invece sono valutazioni che magari dall'Inghilterra potrebbero pure arrivare.
3: Beh, cioè, però 100
1: Sì,
3: milioni sono tanti,
1: sono
3: sono
1: tanti, per
3: d'accordo.
1: me
3: Poi
1: sono tanti,
3: c'è
1: però.
3: chi dice che sono pochi, ma insomma.
1: No, no, no, per me sono
3: Per
1: tanti.
3: Ildiz,
1: Per
3: insomma, 100
1: me sono
3: milioni.
1: tanti 45 euro per palestra, sono tanti. Ci sono delle valutazioni veramente esagerate, dai. Allora, vengo con un altro audio da Andrea, vai, vai.
4: Radio Maracanã, buonasera.
1: Radio Maracanã è
4: Ora,
1: forte,
4: mi
1: questo non
4: pare
1: manca.
4: abbastanza zerighiana come cosa che Stefano Impallomeni sappia se la Juventus ha o meno disponibilità e sia costretta a cedere Ildiz. Dottore Impallomeni, ragioniere, commercialista, cosa è? Se la Juventus non può spendere in Serie A, non può spendere nessuno, lo guardi un bilancio, lo guardi, se lo faccia spiegare.
3: No, ma allora io mi riferivo alla prima cosa, stavamo facendo un discorso abbastanza così, no? A pelo d'acqua. Se poi dopo devo sentirmi un rimprovero di questo genere, io mi taccio, cioè nel senso, se tu non capisci il clima in cui si dicono le cose, io non è che ho detto una certezza, sto dicendo che se ci sono delle difficoltà nella di disponibilità economica, ti inventi un altro tipo di mercato e magari sacrifichi qualche pezzo. Ora, ogni società, poi siamo nell'epoca diciamo così, degli specialisti, ragionieri, come hai detto tu, dei bilanci, dei commercialisti, eccetera, eccetera. Io non sono ferrato in questa
1: No,
3: materia,
1: no.
3: però so, da quello che leggo, da quelli più bravi di me, che dicono che la Juventus non avrebbe, no, giusto Marco, questa disponibilità economica come in passato ha avuto, spendendo cifre importanti, o no? Negli ultimi mercati. Io credo che la Juventus non possa essere in questa condizione. Poi, se c'è una ricapitalizzazione di un aumento di capitale, tutto è possibile. Cioè, se poi la
1: Anche
3: proprietà.
1: perché si è
3: Ma io non è
1: parlato
3: che mi sono entrato
1: nei
3: dentro il
1: giorni
3: bilancio
1: scorsi.
3: della Juventus, non può, non deve. Cioè, la Juventus può fare quello che vuole, dico,
1: Nei
3: da
1: giorni
3: quello che leggo
1: scorsi,
3: e non
1: esatto.
3: da quello che dico io, hanno detto che la Juventus, diciamo, colleghi più bravi di me e anche esperti, non avrebbe tutta questa disponibilità che ha avuto in passato. E quindi ti devi ingegnare, e non che io vorrei
1: Nei
3: vendere questo o
1: giorni, no,
3: quello,
1: ma
3: però
1: nei...
3: è una politica all'inverso, dove magari uno può dimostrare di avere una capacità con delle idee, con dell'ingegno, e sacrificare dei pezzi e costruire una
1: No, ma
3: squadra
1: nei
3: da
1: giorni
3: consegnare a
1: scorsi,
3: Spalletti
1: perdonami, nei giorni scorsi è stato proprio
3: più
1: scritto,
3: competitiva di quella che è.
1: addirittura mi sembra proprio ieri, le uscite di Bremer, di Thuram, per poter poi andare a fare il mercato. Questo è stato praticamente scritto. L'offerta dei 100 milioni arriva dalla Premier, dove l'Arsenal si sarebbe fatta avanti, quindi non l'abbiamo detto noi. E poi, se il signore è così bravo, ce li facesse lui le letture dei bilanci e i conti, e scrivesse ai vari
3: Ma
1: giornali
3: nessuno stava
1: e
3: mettendo in
1: insegnasse
3: discussione,
1: tutto a
3: esatto.
1: tutti, cioè, cioè, voglio dire, abbiamo bisogno di
3: Qui si
1: tanti
3: sta parlando
1: specialisti,
3: proprio
1: ci
3: in
1: facesse
3: maniera,
1: davanti.
3: è molto semplice, la Juventus ha questi soldi a disposizione, che ne so, da quello che dico io, in questo mercato dovrebbero fare, no? Sacrificare qualche pezzo, poi
1: Antonio,
3: non lo
1: guarda,
3: faranno.
1: voglio chiudere con Antonio. Antonio, a te ogni volta che si parla di Napoli e c'è una critica al Napoli, dai a tutti degli antinapoletani. Ormai ti conosciamo, ti voglio bene, ma ti conosco, quindi non mi manda altri messaggi perché te ne potrei tirare giù una valanga di quelli che tu ogni volta che c'è una critica, che è una critica, una cosa, non che, tiri fuori sto discorso dell'antinapoli. E sinceramente ne abbiamo un po' abbastanza piene. E quindi dammi un altro audio. È inutile che mandi messaggi.
5: Buonasera. Scusate, ma Zizé, secondo voi, non è un giocatore che dovrebbe rientrare in Italia?
1: Certo, però certo. Pure lì devi andare a mettere mano al portafoglio. Siamo sempre lì. E devi andarla a prendere una squadra in
3: allora
1: premier.
3: Lasciamo perdere i bilanci.
1: Siamo sempre lì. Sono d'accordo con il nostro amico. A me diciamo, piace Zirze, lo vedrei bene.
3: Disponibilità economica,
1: squadre,
3: si
1: però...
3: può dire disponibilità economiche? Se ci sono, io sono d'accordo. Zirze è un giocatore da riprendere. Però anche lì, anche se non ha giocato mai poco, no, quest'anno, magari sarà sceso di un pochino il prezzo, il costo.
1: Certo,
3: però
1: certo.
3: È un giocatore.
1: Però ha giocato poco, è vero.
3: Però è un giocatore.
1: Sì, è un giocatore che secondo me potrebbe fare il caso. Ancora un altro audio, dai, poi ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite nella parte.
6: Buongiorno, sono sempre Giuseppe da Reggio Emilia. Io credo che chi voglia cambiare dal punto di vista tattico, perché anche quest'anno lo voleva fare all'inizio e non ci è riuscito. Penso che lui voglia giocare con un 3-4-2-1 e passare ad una mediana di centrocampo a 2, avendo un giocatore più sulla linea degli attaccanti. In questo pressing che lui intende fare già dall'inizio gli servono 3 giocatori, e sostengo anche che non comprerà un centrocampista ma un trequartista.
1: Vediamo. Ci abbiamo l'ultimo? Basta? Ci fermiamo? Perché dobbiamo andare in break. Vorrei fare questa domanda a Stefano: secondo lui in FIGC serviva Malagò o un ex calciatore che è stato dentro al calcio, proprio flash da
3: Malagò.
1: Alessio? Malagò, tu sei per Malagò.
3: Ah, basta così, calciatori che sanno, non conoscono nemmeno le carte federali, far presidente è un altro sport.
1: È un altro lavoro.
3: Un altro lavoro.
1: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Matias Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia Imbeom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yong Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, ci siamo entrando nell'ultimissima parte di Maracanà e salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto e anche in visione. Andiamo a dare subito il benvenuto,
1: mi dicono che è pronto
0: il collegamento e quindi abbiamo con noi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaruni.
1: Ciao,
0: Ivan, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Come va? Tutto bene, Ivan?
2: Bene, benissimo. Voi caldo, ma bene.
0: Ormai entriamo nella stagione caldissima.
2: Parliamo del tempo, del meteo.
0: Senti, Ivan, dai, stiamo parlando un po', abbiamo trattato un po' l'argomento carnevali, volevamo sentire anche il tuo pensiero. È la svolta in casa Juventus? La ritieni una svolta? Di che tipo? Parte un nuovo... Vai.
2: Che sia una svolta mi sembra evidente. Mi sembra evidente che sia una svolta, cioè è finito l'epoca degli algoritmi, è tornato un dirigente italiano che ha fatto molto bene Sassuolo, chiaramente Sassuolo non è la Juve e adesso Giovanni dovrà misurarsi, lo sognava da un sacco di tempo, l'avevano avvicinato al Milan, l'avevano avvicinato alla Roma e vedi che a sorpresa, alla Juve è arrivata prima sua figlia di lui.
0: E che tipo di ti aspetti di lui, di che mercato ti aspetti adesso con lui, che operazioni ti aspetti?
2: No, l'operazione non lo so, per arrivato che cazzo mi stai a chiedere, cioè,
0: no, che tipo di percorso, non
2: dipende,
0: so,
2: ma dipende dai soldi, se vuoi darmi una
1: ma a proposito dei soldi, Ivan, prima è arrivata una critica da parte di un ascoltatore, dice bilancio, come dire, la Juventus può spendere questo e quell'altro a patto che
2: come fa a saperlo?
1: No, mi ha rimproverato perché io ho detto probabilmente, visto che sono stati spesi tanti soldi e male, mio punto di vista, nelle sessioni precedenti del mercato, i predecessori hanno avuto un vantaggio rispetto a Carnevali, che invece dovrà fare i conti, ci dovrà ingegnare probabilmente per ricavare dei soldi tramite delle cessioni eccellenti, insomma.
2: Ma come tutti, vedo che
1: esatto.
2: Non ci sono società che riescono a fare un mercato.
1: No, dillo tu, perché questo qua così almeno non chiama più, ecco.
2: Ma no, ma i tifosi sono così, non è? Ma
1: no, ma ha detto commerciali, bilanci, ragioniere, ma no, io non ho detto questo, ho detto che da quello che leggo e da colleghi più bravi di me, e ce n'è uno qua in ascolto. Non lo so, mi sembra di capire che non è che la Juventus, se non fa un aumento di capitale, può essere protagonista sul mercato.
2: Ma non è solo quello, quindi chiaro, esatto, che quindi deve vendere per comprare, esatto, come deve vendere per comprare esatto, il Milan, come deve vendere per comprare la Roma, come poi altre addirittura devono fare saldo zero, quindi
1: certo,
2: diciamo che questa è l'Italia che quest'anno però ha raggiunto secondo me uno dei punti più bassi del calcio italiano della storia, al di là del mondiale che adesso ormai siamo abituati, per cui abbiamo il Milan che è in mano a Ibra,
1: mamma mia,
2: e non c'è nessuno in sede, non c'è un direttore sportivo, non c'è un direttore generale, non c'è un CEO, non c'è uno scout,
0: non c'è il Milan.
2: Abbiamo la Roma che non riesce a chiudere con questo direttore sportivo sul piano proprio contrattuale. Il Napoli che non ha l'allenatore perché non c'è nessuno al Milan che può chiudere e fare la risoluzione. Abbiamo la Juve che ha appena cambiato, quindi questo dimostra il fatto che quando non vai in Champions rivoluzioni a go-go. Quindi io vorrei capire che tipo di... L'altro giorno ho fatto un pezzo proprio su...
1: Sì, l'ho letto. Sì.
2: Avevo fatto Mister Dazone, signor Dazone e la signora Sky.
1: Sì.
2: Che mettono 900 milioni in due, 700 e 200, e vorrei capire... quali atti di fiducia dovrebbero in qualche modo esprimere gli abbonati, su che cosa, quali basi?
0: È un punto negativo enorme.
2: Noi ci arrabattiamo per cercare di, di trovare un acquisto, un non acquisto, una trattativa, ci facciamo un mazzo tanto, c'è gente che spara minchiate a Gogo, Guardiola in nazionale, cos'è che ho letto? No, ma ragazzi, cioè abbiamo aggiunto un livello mai toccato.
0: A me sarebbe piaciuto vederlo in nazionale.
1: Sì, ma se fosse stato
2: ma come si faccia Guardiola in nazionale? Cioè li vede una volta ogni sei mesi, tre mesi, una settimana, uno abituato a lavorare sul campo, entrare nella testa. Come abbiamo visto Spalletti è un Guardiola da campo, evidentemente, uno che lavora molto sul quotidiano, che lavora molto, lo dicono tutti i giocatori che ha avuto, ha fallito.
1: Ivan, a proposito della nazionale italiana, Mancini?
2: Sì. Sì, lo dico da più di un mese e mezzo. Mm-hmm. È assolutamente il candidato più credibile, l'unico candidato, c'era anche un po' Allegri, che però va al Napoli, poi secondo me forse non avrebbe nemmeno accettato. E quindi
0: Conte rimane così a Torino.
2: Ragazzi, Conte ha preso, gli hanno offerto 12 milioni, che non sono pochi, al Fenerbahce, cioè non li ha neanche considerati. Conte adesso si può riposare e aspetterà forse la Juve?
0: Quando? Più avanti?
2: Ma tanto è giovane. Può ancora. Questi abbiamo allenatori di 68-69 anni. Ci abbiamo Gasperini, qualche ragazzino.
1: È una corsa.
2: Cioè, ragazzino, sì. Guarda che
1: l'ultimo anno disponibile.
2: Ma sì, ma poi soprattutto. No, ma sono tutti più. Guardate che gli allenatori più invecchiano, più migliorano. Come il vino, buono.
0: Certo. Beh, insomma.
2: Guarda, Ancelotti ne ha 67, non
0: avanti,
2: ne ha 15.
0: Andando avanti con l'età si migliora sempre, Ivan. Questo
2: ma è... quasi non tutti.
1: Secondo te Carletto farà bene con il Brasile, Ivan?
2: Secondo me non è una squadra per vincere. Però può fare molto bene. Cioè dietro un po' di difficoltà. A centrocampo così, davanti invece molto bene.
0: Vediamo. Bella sfida la prima, col Marocco. Bella partita.
1: A me rischia.
2: Cosa?
1: Bella secondo me rischia Marocco, la prima Brasile,
0: partita, bella partita. Marocco è una squadra.
1: Marocco è forte.
0: Bella squadra. Sì, un bel
2: Marocco è una buona squadra. Devo dire che è un avversario, come primo avversario, è un avversario molto tosto. Sì.
0: Anche la Turchia ne parlano molto bene di Montella. Quindi vediamo.
2: Sì, no, ma sono tutte squadre interessanti, il livello si è abbassato notevolmente, per cui io però credo che ce ne siano tre che sono più forti di tutte, cioè Spagna, Francia Argentina. Spagna, Francia e Argentina, poi metto quarto il Brasile, poi, sai, dipende anche molto dagli abbinamenti, dipende dal colpo di fortuna, dipende da come, certo, tante cose, come questi tornei, un torneo che dura 38 giorni, quindi mai visto una cosa del genere, un torneo, poi ho sentito che Infantino ha detto che deve aprire a 208 per farci qualificare, cioè, poi dice che è italiano, hai capito? A me un giorno ma io sono italiano.
1: Beh, ma insomma, però dico. Ivan, se dovessimo fallire la qualificazione al prossimo mondiale 2030 è meglio veramente ci andiamo a nascondere, perché sì, io sono andato a dare un'occhiata, ci sono 6 squadre già qualificate, perché sarà l'anno del centenario, no? Quindi Paraguay, Argentina e Uruguay saranno già qualificate, Marocco, Spagna e Portogallo, le altre tre, perché il mondiale comincerà con delle partite, Uruguay, che ne so, Uruguay, Paraguay e Argentina, con le prime partite si disputeranno in Uruguay, in Argentina e Paraguay. Poi dopo 4 giorni ci sarà la cerimonia inaugurale in Marocco, non so.
0: Si fanno un po' così, da una parte all'altra.
1: Ma una cosa che è un caro clamorosa.
2: Ma sì, la roba di Infantino, dai, quelle robe lì.
1: Ci saranno 180 partite, capito?
2: Ma non gliene frega tu, lui vuole soltanto organizzare il circo, prendere un sacco di soldi. Ricordi lo scorso anno quella chiavica di mondiale per club?
0: Sì.
2: Ha rovinato la stagione.
1: La corazzata Potionchi, sembrava.
2: Sì, ha rovinato la stagione a molti giocatori, capito?
1: Non finiva più.
0: Senti, Ivan, attraverso il podcast Tutti in Piazza hai avuto la possibilità, insomma, di stare con Kivu. Che sensazioni hai avuto? Lui ha parlato anche di evoluzioni tattiche, di alzare il livello.
2: No, ho trovato molto bravo chi l'ha intervistato. C'è una bella differenza tra un giornalista e un cazzaro. Kivu lo amo da molto tempo. L'unica intervista la fece con me quando era a Parma, la one to one. Ci sentiamo abbastanza spesso. Un uomo di grande intelligenza, di grande intelligenza, proprio quelli che capisci che sono di un altro passo. E se riesce a entrare nella confidenza, se si fida, si può anche divertire, può fare battute, perché è un uomo anche molto spiritoso. Quindi che impressione mi ha fatto? L'impressione è di una persona intelligente, è un ottimo tecnico, di uno che ha ottenuto due grandi successi al primo anno, quindi voglio dire più di così, parliamo sempre di predestinati, credo che abbia tutte le caratteristiche, cioè un uomo pratico anche, non sì. è, non si racconta che Cristo è morto dal freddo, capito? È un uomo che va al sodo, sapeva di avere una coda forte e l'ha fatta esprimere.
0: Ma pensi che potrà portare qualche novità al prossimo anno sull'Inter? Si parla sempre di...
2: Che novità?
0: Di solito dicono...
2: Che novità vuoi che ci sia nel caso? Giocare, l'unico che faceva novità, lo seguivano tutti, era Guardiola, che metteva i terzini che andavano dentro il campo, che giocava con il centravanti, era lo spazio, e tutti dietro a seguire, no? Il centravanti, lo spazio, poi rimediavano... No? Il possesso. Quando lui faceva la costruzione dal basso, gli altri erano ancora avanti, hai capito? E poi arrivavano 10 anni dopo, 5 anni dopo, 4 anni dopo, perché lui ha la qualità e la possibilità con 100 milioni al mese di fare dei 400 milioni a gennaio, perché poi sai, tanto la gente, tutti bravi, Guardiola è bravissimo, però ragazzi, aspetto cifre iperboliche per fare acquisti. Adesso voglio dire, il vecchio Giuseppe, quello che non doveva andare da nessuna parte,
1: Papelito Mourinho, Papelito.
2: Esatto,
0: gli farà un po' da qui.
1: Sai che gli ho affibbiato questo soprannome simpatico, ha portato fortuna. Che Papelito
0: gli farà fare qualche acquisto,
1: te la ricorderai quella conferenza stampa epica del Papelito?
2: Sì.
1: A Madrid.
2: Lui, no? Me ricordo tutte tutte, anche le battute che ha fatto di nascosto, mi ricordo.
1: Lo andrai a trovare a Madrid, dai.
2: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Andremo una volta là, faremo Maracanà dal Bernabeu.
0: Sì.
1: Grazie a Ivan.
2: Che è uno stadio spettacolare, è uno stadio meraviglioso.
1: Senti,
2: poi,
1: Ivan,
2: la differenza tra noi e loro.
1: Ma ci stiamo girando intorno, però insomma, sì, io so che l'ultima fatica, la recente, letteraria. Ne vogliamo parlare, Ivan?
2: No, ma non è letteraria, è giornalistica.
1: Giornalistica.
2: Io non sono uno scrittore e faccio giornalista, non so inventare il
1: giustamente giornalistica
2: è, diciamo, l'hanno definito
0: per vincere domani,
1: per vincere domani.
0: Di Ivan Zazzaroni,
1: domani quale sarebbe
0: abbiamo anche la copertina che possiamo vedere
1: il modo domani, ecco basta, che cosa ci indichi
2: per vincere domani bisogna fare il contrario di quello che stiamo facendo adesso,
1: tipo
2: se vuoi una sintesi, ma vincere domani nasce da un editor che mi dice devi scrivere un libro sui settori giovanili, e io ho un figlio che gioca, che non ti puoi immaginare lo schifo che c'è nei settori giovanili italiani, scuole calcio, bim bum bam, no, non lo faccio mai perché non mi interessa. Poi mi ha convinto a dicembre, l'editor è quello di Fabio Volo, quello che ha fatto il successo di Fabio Volo, a dicembre mi ha convinto e abbiamo cominciato a scrivere, anzi ho cominciato a scrivere, e così poi ho parlato con 2 o 3 personaggi che veramente sanno cosa vuol dire il settore giovanile, ed è uscito un lavoro secondo me importante, perché non si occupa tanto dell'altezza quanto della base, che è la cosa fondamentale, cioè scuole calcio, le differenze rispetto al passato, anche sentir parlare oggi ancora gli oratori, che palle ragazzi,
0: marciapiede, la strada,
2: ma non ci sono più gli oratori, quindi non torniamo agli oratori, non torniamo alle cabine telefoniche, quindi bisogna far sì che era molto bello, sì. Deve far sì che gli allenatori delle giovanili siano ben pagati, abbiano contratti di 4-5 anni, che non pensino al risultato, di fare come fanno in Belgio, come fanno adesso in Arabia, come fanno in Qatar, come fanno in Norvegia, di lavorare fino ai 15-16 anni in un modo e poi mandare in giro i ragazzi a farli quelli che hanno talento, perché i talenti ci sono.
0: Ma si potrà andare in quella direzione, Ivan?
2: Bella domanda. In Italia? No. No. Si può fare qualche correttivo. Nell'arco di 2 anni si può fare qualche piccolo correttivo. Non si possono... Ecco, guarda, ieri a 5 minuti da Vespa ho detto una cosa...
1: Sì, ti ho sentito. Sono
2: l'eroe dei calabresi a Catanzaro. Cioè, ho detto che non servono le norme, i regolamenti, gli obblighi, i limiti per far giocare gli italiani. Guardate il Catanzaro. Ho scelto di far giocare solo italiani.
1: Capito, però è un'eccezione, esatto. Ivan.
2: No, appunto, ma è un'eccezione, però questo per dimostrarti.
1: No, sono d'accordo.
2: Dire, bisogna mettere 4 italiani obbligatori, 5 italiani.
1: Ma poi sta cosa, la storia delle leggi, ma non si può fare. Che vuol dire?
2: Non
1: la
2: si può fare.
0: Esatto.
1: No, ma però diciamo sempre queste cose, secondo me sbagliando.
2: Infatti, nel libro queste cose non le trovi. Trovi quelle che sono le cose che bisogna assolutamente fare.
1: Che la politica può dare una mano, ma che c'entra?
2: Ma che se ne frega della politica? La politica può dare una mano soltanto.
1: No, dando le regole, politica, magari agevolando,
2: regole,
1: 68% stranieri.
2: Ho letto l'altro giorno, la bozza del decreto preparato da Marcheschi, di Fratelli d'Italia. E gli ho me l'ha mandato e gli ho risposto: in quanti secoli pensi di poterlo realizzare? E lui mi ha detto: ma sono un inguaribile ottimista. Alla faccia dell'ottimismo.
1: Senti, ma nel libro fai cenno del perché nei settori giovanili al netto, insomma, delle difficoltà che possiamo immaginare e che hai scoperto avendo un figlio, insomma, in questo momento, perché ci sono tanti stranieri anche lì? Perché le primavere sono quasi tutte composte da cioè in una rosa ci sono almeno 12 stranieri?
2: Perché è semplicissimo, perché lo straniero è più vendibile. Quando diventa, a parte che sono quasi tutti di stranieri da selezioni, no? Quindi africani o normalmente, esattamente. Però lo straniero poi una volta che cresce, a parte che ti costa meno, ma soprattutto perché lo prendi già fatto, difficilmente prendi quello di 10 anni, 12 anni, vendi ragazzi quasi di 15 anni che ti vengono indicati, ok? Li metti dentro, fai la tua bella squadra, costa di meno e se ti va bene, come mi ricordo Doku nel Lecce o altre cose del genere, fai anche i soldi. L'italiano fai molto più fatica.
1: Sì, il problema è io questo non riesco a
0: capire. Però questo vabbè, è un problema che...
1: E quindi secondo te è un problema di poco conto questo, Ivan?
2: No, non è un problema di poco conto, noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, la nostra realtà. Noi fra 2 anni avremo gli europei, se non ci qualifichiamo agli europei chiederemo la testa del presidente federale, nuovo. Noi siamo questi, noi non accettiamo, non tolleriamo.
1: No, io invece sono d'accordo con te quando tu dici delle piccole, come hai detto, dei piccoli rattoppi, andare avanti passo dopo passo, sì, e poi vedere, sì, a navigare a vista un po' così, perché tanto le rivoluzioni
2: non le facciamo.
1: Bravo. Io sono d'accordo con questo, perché sennò uno scivola nel populismo.
0: Esatto.
1: No, cambiamo questo, cambiamo quell'altro.
0: Una curiosità. Deve
1: arrivare quell'altro, perché quello c'ha più palle di quell'altro, è più preparato. Quello c'ha più.
0: Una curiosità, Ivan, so che hai incontrato anche per la presentazione del libro Fabregas.
2: Sì.
0: Su questo argomento lui ti ha detto qualcosa, insomma, adesso.
2: Ma ha detto tanto. Perché lui ha delle idee molto chiare, la cosa più bella che ha detto: quando parti da un'idea, perseguila, anche se dovessi perdere. Se sei convinto di quell'idea, la consapevolezza di che sei è quella forte, quella giusta, devi andare fino in fondo, con la tua società. Ma quel club è un club straniero. Ma non straniero perché è fatto da stranieri, perché fa un progetto, sviluppa un progetto, non è italiano. C'ha le risorse, c'ha la testa, c'ha l'allenatore che è centrale nel programma, ha un lavoro complessivo capillare, il direttore sportivo che lavora in funzione delle caratteristiche dei giocatori che vuole l'allenatore, ma dove lo trovi in Italia un'altra cosa del genere? È chiaro che lui ha delle idee, lui è bravo, ha scelto i giocatori per fare il calcio che gli piace, ha fatto benissimo quest'anno perché si è vista la differenza, è poi un uomo molto intelligente. Quando sento dire, in Italia mancano le strutture, lui ha detto una cosa meravigliosa, ha detto: quando io giocavo nel Barcellona giovanile, ci allenavamo in un quarto di campo.
0: Esatto.
2: Quindi se vai a Sassuolo si allenano 40 ragazzi in mezzo campo.
0: Quindi
2: il Sassuolo ha una buona settore giovanile, cioè non è questione di come posso dire, strutture, non strutture, è questione di volontà di fare le cose bene.
0: Esatto. Il metodo.
2: Metodo, esatto. Pazienza, esatto. Selezione, allenatori preparati, educatori, cioè tante cose, capito? Cioè, però già questo, l'Atalanta per esempio fa un lavoro del genere perché c'è un genio che è Samaden, che ha lavorato tanti anni all'Inter, che è un po' l'erede di Vatta, che è un po' l'erede di Favini.
1: Favini, ecco, sì.
2: Forse l'unico erede.
0: No, ma poi come hai detto tu prima, no? Non pensare al risultato, ma a costruire, a creare.
2: Fino a una certa età, sì. Cioè, se vuoi crescere il talento, se lo vuoi sviluppare, se invece vuoi vincere i tornei under 16, under 17, che sai cosa ce ne facciamo? La birra. Perché poi non riusciamo, a 16-17 anni all'estero giocano in Serie A, cioè nella prima, 17 anni, 18 anni, non c'era Yamal nell'under 16 o nell'under 17 della Spagna, perché giocava già nel Barcellona.
0: Certo, certo. E va bene, va bene. Rimettiamo ancora una volta la copertina in,
1: per vincere in domani. Piano,
0: per vincere domani.
1: Eccola qui, Ivan
0: Zazzaroni.
2: Pensate che dico, però è un libro che vale la pena di leggere.
0: Eh sì, eccola qui.
1: Vabbè, la copertina ce lo regalerai tu, mostrando.
2: I libri vanno comprati, no, anche perché non è che ti guadagno. Cioè, ti spiego una cosa. Non è che io ci guadagno se tu lo compri.
1: Ma sto
2: io scherzando. I soldi li ho già presi.
1: Ma certo, ne farai
2: tanti. Hai
0: capito? Ivan, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ciao Ivan.
0: A presto e
1: ciao.
0: Buon mondiale anche a te. Ciao Ivan, un saluto a Ivan Zazzaroni, al direttore del Corriere dello Sport. Siamo arrivati veramente in fondo di questa giornata. Ci sono ancora messaggi del tipo, vabbè, è arrivato, che cosa ne pensate di Italiano in Turchia? Vediamo, insomma, ha scelto questo,
1: io l'ho detto,
0: insomma, questo percorso.
1: Mi dispiace perché è uno che avrebbe meritato una chance importante in Italia, però insomma alla fine non è che è andato male, perché guadagnerà tanto, si confronterà con un campionato che è in forte ascesa.
0: Sì.
1: Non è che ci sono giocatori, cioè giocatori di livello,
0: certo.
1: E anche allenatori, cioè, voglio dire.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: È diventato un campionato ricco e secondo me ci ha anche superato da questo punto di vista.
0: Poi un altro messaggio, che Carnevali è un ottimo dirigente, nessuno lo può discutere, ma ha ragione in Palomeni, calmi, se poi il signor De Paola poi si gusta, come diceva, di guardarsi il grande Motta, poi lo ha scaricato in fretta per Rudy, in fretta, Rudy.
1: Ma no, ma io guarda, invocavo, cioè non è che sto facendo, invocavo la stessa pazienza che ci doveva essere per Motta, per Giuntoli, perché cioè a me sembra che però la storia della Juventus ti stritola, Marco. C'è poco da fare, perché il tifoso juventino, saranno 10 milioni i tifosi della Juventus.
0: Confronto a quello che c'è negli ultimi anni.
1: A me di arrivare, di aspettare un ciclo, una costruzione. Però uno stanno vivendo momenti difficili, io capisco, sono sempre abituati a vincere.
0: Quando Marotta arrivò all'Inter, abbiamo detto tutti che avevano preso il migliore che c'era in piazza.
1: E ha fatto un anno e mezzo male, cioè pure lui ha dovuto pagare
0: Però hai preso il migliore che c'era. Oggi la Juve ha preso il miglior dirigente che c'era in piazza.
1: Quando avevi preso Marotta, avevi preso... Sì, adesso sì. Però Marotta, la Juventus non c'era mai andato, giusto? Stava la Sampdoria, dove ha lavorato molto bene.
0: Sì, sì.
1: È andato alla Juventus, aveva preso Krasic, aiutami qualche...
0: No, ma lì fa lo step, no? Che
1: va, e andò male però.
0: Sì, partì male. No, però io dico, quando l'Inter prese Marotta... che dalla Juve passò all'Inter, dicevamo tutti che aveva preso un grande dirigente.
1: Certo.
0: Oggi nel panorama della dirigente c'è stato
1: però
0: preso il migliore.
1: Attenzione, non facciamo confusione. Marotta è dalla Juve andata all'Inter. C'è Marotta dalla Samp va alla Juve, e i primi anni anche lì cioè, deve lavorare.
0: Ma sicuramente
1: quindi
0: incontrerà difficoltà.
1: Per tutelare la bravura e la professionalità di un come Carnevali. Noi, cioè, non commettiamo l'errore, adesso è arrivato Carnevali e la Juve vola. Magari volerà, però io dico con cautela, cioè, non cominciamo a farsi paragoni Marotta-Carnevali. Cioè, la storia di Marotta è di Marotta, la storia di Carnevali è un'altra. Sono entrambi bravi, ma hanno due storie completamente differenti. O no, o sbaglio?
0: Sì, sì, sì, però ti ripeto, per me hanno preso il migliore che c'era in piazza in questo momento.
1: Marotta con la Sampdoria ha portato in Champions League. Cerchiamo di valutare i lavori...
0: Però
1: non
0: possiamo paragonare al Sassuolo con la Sampdoria. Sono due cose diverse. All'epoca, no?
1: All'epoca la Sampdoria navigava a centro classifica, poi dopo la fine con Cassano
0: era,
1: è andata in
0: era ancora una Samp che investiva, era ancora una Samp che c'aveva una
1: forza.
0: Sì, ma
1: non era ricchissima.
0: No, però c'aveva Cassano, c'aveva dei giocatori, insomma, non proprio da buttare via.
1: No, però io dico, sono due storie diverse,
0: certo,
1: simili,
0: certo.
1: Sono bravi entrambi, però non cominciamo a dire Carnevali e nuovo Marotta. Mm-hmm. Aspettiamo, perché sennò gli facciamo soltanto del male, in questo senso.
0: Allora, vi lasciamo adesso a tutta C, poi ci sarà alle 18.30, vi ricordo, storie di calcio. Oggi mi permetto di sottolineare una storia un po' particolare, Stefano, perché abbiamo intercettato, ho avuto il piacere di avere una mezz'ora, Marco Gaburro, che è l'allenatore del Desenzano, che ha portato in Serie C dalla Serie D, l'ha portato in Serie C, ha fatto la quinta promozione per 5 volte, ha portato una squadra in Serie C.
1: Bravo.
0: Ci racconta un po' di cose, perché viene definito Mister Chef, e vi lascio poi sentite la spiegazione.
1: Mister Chef, insomma, già spoilerato abbastanza.
0: Sì, sì, però è curioso come nasce,
1: piace
0: la
1: cucinare.
0: Cosa. Sì, gli piace cucinare e ci racconta un po' di cose, oltre diciamo a quello che è stato il campionato del
1: Desenzano. Ha dato qualche ricetta sua? Di solito sono
0: lui c'ha un piatto suo che fa mangiare i calciatori.
1: Ah sì,
0: Sì, sì.
1: Non lo puoi dire, poi me lo dici.
0: No, lo dicono alle 18.30, se lo vedono,
1: buono?
0: Vi scaricate. Sì, almeno da quello che dice lui.
1: Digeribile.
0: Io ho fatto... i calciatori sembra che... che gradiscono, però bisogna vedere se è vero il fatto che lo gradiscono, sai, lo fa il mister, che fai? Dici no, è cattivo, capito? Magari ti giochi pure il posto. Certo, certo. Va bene, Stefano, noi ritorneremo come sempre.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, buon proseguimento.
3: Maracanã. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, a giunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
3: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
4: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
4: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
3: Il calcio ora è ufficiale: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del digitale terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio questa mattina insomma su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano. Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
1: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio,
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è. E in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
2: tra
1: l'altro una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni,
1: sì.
2: perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto, ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca. Hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese. Anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche
2: C.
1: per il tipo di carattere del presidente, che è molto
2: Esatto,
1: molto istrionico.
2: esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a
1: è
2: marzo,
1: vero.
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma, che guarda al futuro, che non fa piani a medio, brevissimo raggio. E che temo che alle prime I primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età
1: tutt'altro.
2: media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, con la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari.

0: Ovviamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad
1: Beh,
0: Altamura di
1: giustamente
0: farlo.
1: anche.
0: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
0: all'impianto d'Altamura,
1: però
0: certo, sempre.
1: non di
0: Eh
1: molto,
0: sì,
1: ecco.
0: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
0: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto. Il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttaC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga

0: questa pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
1: Sì.
0: In più, secondo me, l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
1: certo,
0: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo, insomma, un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì. Il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese, e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità. Io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
1: Certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo. Quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria e
1: sì,
0: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
1: Beh, una bella soddisfazione, dai.
0: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi. Fra l'altro Alagna, anche che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli, lui
0: era dell'Ascoli, sì, scusami, e quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più. Perciò, insomma, anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma, mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì. Ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì. Non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì. Ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì. Lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti sì. È ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi. Cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia. Perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva
1: sì,
0: fatto
1: assolutamente.
0: Cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato, e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza, in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e un Isco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni le lascia?
0: Beh sì, intanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno certo. È un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, certo. altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il TAU, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
0: Ci siamo dimenticati.
1: Giusto, sì, dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori direi anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione, quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi tre anni, ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno, quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il TAU così piccolo, diciamo così, da un punto di vista, no? Anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come è giusto che sia.
0: Giusto, la parola giusta è dare fastidio.
1: Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacolo e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo. E abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sì. Sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori, e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Spesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno. Quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella, sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, gli incontri, ci parli, ed è questa l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Parti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta a campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, è quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente, questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto che ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro. No,
2: ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol. Lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che dei playoff, quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
1: Sì.
2: Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: due anni meritati.
2: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
2: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B a un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, e grazie ancora, grazie. È stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Ciao. Renicoli per aver accettato il nostro invito, abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com, con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, a presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM Vue News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi...
0: Però insomma Carnevali
1: vediamo.
0: Secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene. È un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni. Invece è intervenuto lui direttamente,
0: Ecco, per quanto
1: anche
0: riguarda
1: se ha la
0: Comolli,
1: delega per questo,
0: certo.
1: attenzione.
0: No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Eh beh, ma sì, ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non era riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui. Invece nella Juventus ci sono varie personalità. Quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan che continua a prendere tempo per l'allenatore Glasner, sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato,
0: Hai qualche dubbio?
1: cioè voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibrahimovic, Ibra, si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
0: Eh sì,
1: Uniti
0: adesso fare il
1: per i
0: commentatore ai
1: mondiali
0: mondiali.
1: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
0: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
1: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa, e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che, cioè nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso, per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Como lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
0: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
1: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato, vabbè, ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. E qualità. È difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi, voglio dire, De Bruyne e De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric, che di anni ne ha almeno 6 in più.
0: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
1: Ora Rabiot, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndour che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndour, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato. È il campionato italiano alla media età più alta di tutta l'Europa.
0: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila, e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
1: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
0: Sì.
1: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, che, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire. È tanta roba, quindi bisognerà. E alcuni sono bravi, per esempio Alisson Santos, però ritornano a Lang. Prendi Højlund, però ritorna Lucca. Prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto, ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere. Arriva Allegri al Napoli? Scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2 cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti. Si tratta di aspettare e capire.
0: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
1: Ma guarda, Abate è veramente interessante. Intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
0: Beniamino Abate.
1: originario della, sì, appunto, originario della Valle Caudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia. Cioè, voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
0: Certo.
1: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati. Lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi. Questo, e i soldi devono produrre altri soldi. E questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
0: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
1: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore, la Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grosso a me piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa. Voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
0: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
1: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché esprime, ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
0: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Beşiktaş?
1: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi. Volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia. Tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
0: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
1: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
0: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazza. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a te, ti saluto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre vi raccontiamo i protagonisti di questo sport che ci appassiona tantissimo. E oggi è una storia che particolare, che mi piace molto, e la vado a presentare tra poco con il protagonista. Tra l'altro una bella storia di calcio. E allora la raccontiamo perché qui è una promozione di una squadra che arriva dalla Serie D in Serie C, guidata da un allenatore che non è la prima volta che compie questa impresa e ci racconterà un po' di cose. Allora, intanto diamo subito il benvenuto qui a Storie di Calcio a Marco Gaburro, allenatore del Desenzano. Ciao Marco, ben trovato prima di tutto.

0: la quinta volta che mi capita di vincere un campionato di Serie D è un po' come fosse sempre la prima, nel senso che penso che la Serie D di fatto sia, sono tutti i campionati sono difficili, però la D con il fatto che proprio solo la prima sale e le altre di fatto tranne qualche ripescaggio stanno a guardare, è veramente un campionato difficile da vincere. Io sono arrivato a Desenzano proprio con questa voglia, con questa missione se vogliamo, perché era una società che era nata se vogliamo da poco, perché erano 6-7 anni che si lavorava come sodalizio, ma sempre con questa voglia di arrivare nei professionisti. Non c'erano riusciti e io venivo da una stagione ottima a Rimini in Serie C dove abbiamo fatto i playoff, una brutta parentesi a Olbia dove non sono riuscito a incidere come volevo, e quindi dopo quei 2 anni di Serie C ero un po' al bivio tra il decidere se stare comunque alla finestra, aspettare una panchina in Serie C o se rimettermi comunque in gioco, anche se nella carriera l'avevo già fatto più volte. Ho pensato che comunque la proposta di Desenzano fosse una proposta che mi permetteva di mettermi di nuovo in una situazione, sì, a rischio, perché se non vinci poi è sempre a rischio, però in un contesto che secondo me aveva tutte le carte in regola per provare a salire. E ci sono riuscito anche se dopo 2 anni, perché comunque rispetto ad altre esperienze precedenti dove ero riuscito a centrare la promozione subito ci ho messo un anno in più, però questa cosa ecco, mi ha dato proprio la chiusura di un cerchio, ecco, se vogliamo.
1: Senti Marco, ti definisco artigiano del calcio. Non so se ti piace questa definizione, eh? Tra l'altro la condivido anche con un collega che te conosci molto bene. Allora, ti dico Desenzano, Poggese, Gozzano, Lecco e Rimini, ok? Ci siamo? 5 promozioni, Serie D, Serie C. Quella proprio, so che tu adesso ti faccio una domanda difficile, però quella che ti rimane particolarmente nel cuore, ce n'è una?
0: È difficile, no, nel senso è difficile perché Poggiolusco è una cosa che è tutt'altra epoca, era i primi anni 2000, io ero giovanissimo, avevo 27 anni, era la C2, quindi era un campionato diverso, quindi sinceramente non la metterei in questo tipo di ragionamento, anche se di fatto è stata la promozione che mi ha dato poi il là per fare Coverciano e per poter iniziare a pensare di fare poi una carriera di allenatore, quindi è importante per questo. Poi nelle altre quattro ci sono due grandi categorie, piazze importanti che dovevano risalire nel calcio e contava come Lecco e Rimini, che per motivi diversi erano comunque già realtà che avevano un certo appeal, diciamo, e Gozzano e Desenzano che invece erano realtà che non avevano mai fatto professionismo.
1: Certo.
0: Gozzano e Desenzano su certi aspetti hanno delle similitudini, perché comunque anche a Gozzano non aveva avuto un campionato molto tirato come quello di quest'anno, là si è fatta una corsa sul Como, quest'anno di fatto nonostante il lentiggione, soprattutto sulla Pistoiese, quindi su piazze sicuramente più blasonate, e si è vinto comunque al photo finish. Quindi ecco, due promozioni molto sudate, molto, che hanno dato grosse soddisfazioni, dico l'ultima perché è ovvio che è la più fresca ed è quella che ho vissuto più di recente in prima persona, però sono state tutte e due vittorie molto, molto pesanti.
1: Quella più difficile?
0: Questa perché anche quella del Gozzano è stata difficile, ma era una corsa a due, quella sul Como. Quando si fa una corsa a tre, secondo me, con questo margine di errore portato quasi allo zero,
1: certo,
0: è ancora più difficile.
1: 23 vittorie quest'anno, 8 pareggi, 3 sconfitte, 77 punti in 34 partite, 60 gol fatti e 21 subiti. Eppure, Marco, l'inizio non è stato agevole. Nelle prime 6 partite, 2 sconfitte.
0: Sì, infatti di quelle tre sconfitte, due sono state nelle prime 6, una alla fine del giorno d'andata, poi il giorno di ritorno non abbiamo più perso. È stato un avvio un po' più complicato di quello che io pensavo, perché eravamo partiti con l'idea di dar continuità alla scorsa stagione, la mia conferma più quella di un blocco di giocatori, si pensava di partire avvantaggiati. Invece avevamo messo dentro giocatori comunque importanti quest'anno, non erano adatti a fare quello che io pensavo e in poco tempo ho dovuto ridisegnare un po' la squadra e non so se ho perso tempo o se sono stato bravo a farlo in breve tempo,

0: sta il fatto che dalla settima di andata in poi abbiamo preso una marcia completamente diversa.
1: Eh sì, senti, diciamo il momento che hai capito che la promozione si poteva raggiungere, c'è stato un momento della stagione?
0: Allora, il momento inevitabilmente è stata la terz'ultima, quando a Imola in un uomo in meno si è andati a vincere una partita che per 70 minuti eravamo un uomo in meno, e a far gol in un uomo in meno, a difenderci in quel tipo di contesto contro una squadra che in quel momento era sicuramente fastidiosa. La stessa giornata sia la Pistoiese sia il Ventisone hanno perso in casa contro comunque due squadre che sulla carta sembrava fossero più alla portata. Ci siamo trovati da essere a più 1, a più 3, a essere a più 4, a più 6 a due giornate dalla fine. Sicuramente quella è stata la giornata, diciamo così, che ci ha dato la consapevolezza che sarebbe stato fattibile, perché fino a quel giorno lì io, pur che ero contento di quello che stavamo facendo, accettavo anche il fatto di poterlo non vincere, perché c'erano altre due squadre che stavano facendo molto molto molto bene.
1: Senti, c'è stato un giocatore che pensi che sia stato fondamentale, o più di un giocatore, non so se vuoi fare una sorta di podio, due o tre giocatori che
0: Non sarebbe corretto, come sempre in questi casi, però noi abbiamo avuto, diciamo, due fasi importanti della stagione. Una nella quale abbiamo avuto un blocco squadra che abbiamo portato avanti quasi ogni domenica uguale, sì, che è andata praticamente dalla settima, che abbiamo detto prima, dove siamo partiti con la corsa vera, fino, secondo me, all'infortunio di Brighenti, che è stato comunque un infortunio simbolo alla fine di gennaio. Lì noi abbiamo avuto comunque Arpino, Bakayoko, coppia centrale importante, Gori Bovono davanti alla difesa come punto di riferimento, Gabbianelli a tre quarti e Brighenti davanti, se nulla toglie da tutti gli altri, Baraglie sugli esterni insieme a Procaccio, però dico, quella era la squadra base. Poi, dopo l'infortunio di Brighenti, in un mese e mezzo abbiamo avuto 4-5 infortuni pesanti che hanno di fatto rivoluzionato quella squadra. Perché? Perché Brighenti ha finito la stagione, Bakayoko è uscito un mese con una frattura, e Barai è uscito quasi due mesi, Gabbianelli più di due mesi, e quindi ci siamo trovati a dover fare gran parte del giro di ritorno con una squadra ridisegnata. Ecco quindi che Tube per Bakayoko, Antonelli per Gabbianelli, gli attaccanti nuovi che sono stati, che siamo abbiamo messo dentro a gennaio, questi giocatori qui, lo stessi Barranca e Catania per Baraglie, sono stati altrettanto determinanti, sono stati bravi a stare lì ad aspettare il loro momento prima, però poi la squadra di fatto alla fine ha vinto si dice grazie al gruppo di solito, ma questo è stato proprio un dato di fatto, perché ci siamo trovati veramente a fare un giro di ritorno con una squadra diversa, molto diversa da quella dell'andata.
1: Marco, ti chiedo di sollevare leggermente la telecamera, altrimenti ti tagliamo e mi dispiace, insomma, proprio facciamo live che è bello. Ecco, adesso sì? Benissimo, benissimo, perfetto. Senti Marco, una curiosità, tu in passato hai incrociato un giocatore che poi è arrivato in Serie A, Messias. Te lo aspettavi questa sua escalation quando lo hai avuto?
0: Sì, ho incrociato anche Belotti, ho incrociato Valotti, un po' di giocatori. Messias no, non me l'aspettavo. Nonostante che qualcuno di solito poi facilmente salga sul carro del vincitore, secondo me nessuno se l'aspettava in quella fase là, perché era un giocatore che era arrivato tardi alla Serie D, un giocatore della sua storia ormai la si conosce perché l'ha raccontata lui stesso, certo. È stata una storia anche bellissima, però di fatto è arrivato molto tardi, è arrivato in un ruolo che in quel momento sembrava il suo, perché era l'attaccante esterno. Poi in realtà lui è esploso l'anno dopo della promozione con me, dove lui era arrivato a gennaio con il Gozzano in Serie C, perché è stato spostato da mezzala e a campo aperto è riuscito a esprimere quel motore che aveva, che magari nella nostra squadra dominante, sempre molto alta a ridosso dell'avversario, in quel momento lì non riusciva ancora forse a fare benissimo, a tirar fuori tutto, però io vedevo che aveva potenziale, che aveva motore, ma non avrei mai pensato che poi in così poco tempo, a quell'età, sarebbe riuscito a scalare così tante categorie. E ovviamente questo è soprattutto merito del talento che aveva, ma soprattutto della grande mentalità che aveva, perché con la storia sua personale, quando c'è stato mezzo treno che è passato, lui non l'ha lasciato.
1: Assolutamente. Benissimo. Senti Marco, la consacrazione tua ad allenatore, possiamo dire che è avvenuta a Lecco?
0: Ma guarda, io non so se c'è mai stata e non so se ci sarà mai, perché comunque la mia storia è tanto cioè è in continua evoluzione, perché comunque a parte che alleno in prima squadra dal 2000, siamo nel 2026, quindi ho 26 anni di esperienza. Ne parlavo proprio oggi con un mio amico, 600 partite in Serie D, più di 100 in Serie C, oltre ai settori giovanili. È ovvio che è un percorso lunghissimo. Dirti consacrazione, spero che non ci sia ancora stata, perché se non c'è ancora stata vuol dire che ci sono ancora dei margini, però ho superato la fase nella quale volevo arrivare a tutti i costi, non so neanche io dove. Sono in una fase in cui cerco di dare il massimo, di fare per lavoro quello che mi piace, che è una cosa bellissima, sì. Vivere ogni anno questo tipo di esperienze sui campi, a contatto con i ragazzi, ci sono grandi responsabilità ma anche grandi gioie, certo. Quindi sono anche sereno da questo punto di vista, però dai, la consacrazione ancora, facciamo un giochino e diciamo che non è ancora arrivato.
1: Bene, tra l'altro Marco, io e te siamo coetanei, passa un anno di differenza, quindi diciamo, sto parlando, mi piace anche chi racconta insomma che fa qualcosa che ha sempre voluto e sognato. Ma se non avessi fatto l'allenatore, che cosa avresti fatto?
0: Guarda, non ho la più pallida idea, perché ho iniziato a allenare i bambini del mio paese a 18 anni.
1: Ah, che bello.
0: E da quando avevo 18 anni ho sempre cercato di far sì che quello che era un hobby potesse diventare un lavoro. Quindi ho fatto le scienze motorie, ho fatto l'ISEF apposta, e quindi dirti, non mi sono mai immaginato in un'altra veste. Bello. Cioè ho degli hobby, perché sia la
1: quale
0: cucina,
1: me ne dici uno? Dimmene uno, che hobby hai? Un hobby?
0: Ah, mi piace molto cucinare, ho sempre avuto
1: questa idea. Ma infatti, senti, ascolta, ma io so che ti chiamano Mr. Chef. Ho spulciato.
0: Perché io come Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, che costrinse il suo campione ad andare a casa sua a assaggiare il suo piatto preferito, sì. Anch'io ogni anno obbligo la squadra a venire a casa mia e mangiarsi la paella che gli propino, quindi è per questo che è nata questo soprannome.
1: Ma è buona? Ecco, la gradiscono? Cioè, dopo che
0: non posso sapere se sono sinceri, perché sono sempre però diciamo che a me piace, quindi di conseguenza sono serate piacevoli, ecco. Però dico, cucinare mi è sempre piaciuto, scrivere mi è sempre piaciuto, penso che se non avessi fatto allenatore o sarei andato più sull'ambito della scrittura e del giornalismo, o sarei andato ad aprirmi un ristorante. Ecco, vedo queste due strade.
1: Io so anche che tu hai una grande passione per i romanzi, quindi hai detto scrivi. Che titolo daresti? Che romanzo, diciamo, rappresenterebbe la stagione che è appena finito?
0: Ah, non lo so, mi piacciono i titoli effetto, penso che la chiamerei Cardiopalma, perché è stata una stagione veramente snervante, e più di tutte le altre promozioni che ho vissuto, quindi direi Cardiopalma, il titolo del romanzo di questa stagione, Cardiopalma.
1: Qual è l'ultimo romanzo che hai letto?
0: Sto finendo in questo momento, perché era diventata una sorta di cabala, sì. E quindi leggevo tot capitoli ogni settimana per tutto il girone di ritorno, però sto finendo in questo momento l'ultimo di Dan Brown. Vado abbastanza, vario molto tra letteratura, tra saggistica, non ho neanche così tanto tempo, se vogliamo, però del tempo me lo dedico, ecco. Quindi l'ultimo segreto di Dan Brown è l'ultimo che ho letto.
1: Senti, consigli ogni tanto ai tuoi ragazzi di leggere qualcosa, visto che hai questa passione per i romanzi?
0: No, c'è qualcuno che negli anni, però si contano su due mani, dai, sì. che ogni tanto condivide questa passione con me, mi chiede anche dei consigli. Allora solo a quelli regalo eventualmente qualche mio libro, perché se no, se i libri devono diventare dei soprammobili, è meglio non regalarli a nessuno. Però ecco, poi in generale cerco di tenere sempre molto staccata la mia vita privata da quella di campo, e sono anche uno che tende abbastanza a lasciare i ragazzi nella loro vita, non entro a gamba tesa.
1: Non è che tu, non è che sei uno di quegli allenatori che gli privi, che ne so, il cellulare, queste cose qui, i social.
0: Allora sui social ci sono ormai delle regolamentazioni che le società devono mettere, certo. Ma per una questione di quieto vivere, certo. Quest'anno ho fatto un tentativo, mi aveva ispirato un po' Gallo, che l'ha dichiarato poi più volte, che aveva a Lentella l'anno scorso aveva fatto questo porta cellulari, dove tutti i ragazzi prima di entrare nel centro sportivo lo dovevano lasciare, che è un'idea che anche mi piaceva e quindi ho provato a portarla, perché sì, c'è sempre meno dialogo, dai,
1: Vero.
0: dentro i gruppi. Hanno un altro modo di comunicare, bisogna anche noi entrare in questa logica perché non possiamo cambiare completamente le nuove generazioni, però poteva essere anche una sfida, una provocazione che mi piaceva, però poi da dicembre in poi, non siamo più riusciti a portarla avanti con delle piccole concessioni legate a delle vittorie, ho dovuto concedere più cellulari, alla fine è diventato comunque una cosa carina che abbiamo provato a fare quest'anno.
1: Sai Marco, condivido molto questo tentativo, secondo me lo dovrebbero fare anche le scuole. Io per esempio ho una figlia di 14 anni, a cena proviamo a mettere in un contenitore i nostri tre cellulari per cercare un po' di comunicare, perché come hai detto tu, manca la comunicazione e questo è un bel esperimento per andare verso questo tipo di situazione, cioè di provare a comunicare di più,
0: Sì, no,
1: perché...
0: l'importante è che quando si riprende non ci si confonda con l'altro del cellulare dell'altro, perché poi potrebbero nascere dei problemi. Ecco.
1: È vero, è vero. Senti Marco, il modulo tuo preferito di campo?
0: Il mio modulo preferito è il 4-3-3.
1: Ok.
0: Quest'anno però abbiamo fatto un 4-2-3-1.
1: Perfetto. Ti sei ispirato a qualcuno nella scelta?
0: Negli anni sicuramente a tanti. Perché poi cioè alla fine il calcio che tu devi proporre è sempre il tuo, ma è il tuo in quel momento. E se alleni da tanti anni, spesso il tuo calcio cambia. Diciamo che io ho cercato di portare via delle cose da allenatori che in certe fasi mi hanno un po' influenzato, no? Posso pensare a Zeman all'inizio sulla fase di possesso, posso
1: Grande
0: pensare
1: Zema, maestro Zema.
0: O a Malesani sulla fase di non possesso, per dire, allenatori anche diversi, se vogliamo, no? Ultimamente ho fatto qualche anno dove ho approfondito di più il posizionale di Guardiola, poi sono tornato a una cosa più relazionale. Secondo me l'allenatore si deve sempre un po' evolvere, che non vuol
1: Certo.
0: dire che non deve avere una propria idea, ma che secondo me questa idea deve cambiare un po' nel tempo, altrimenti poi alla lunga diventa un po' un allenatore superato.
1: È vero.
0: Durare
1: L'evoluzione. Sì.
0: tanti anni è difficile sempre con la stessa idea, a meno che poi non si sia ad altissimo livello, a quel punto diventa un marchio di fabbrica che serve anche un po' a vendersi, ma nelle basse categorie troppo estremismo paga poco.
1: Giochista o risultatista?
0: No, risultatista con un bel gioco.
1: Mi piace, beh, vedi, ma io guarda, sai che sono uno di quei giornalisti che rifiuta questa distinzione, perché poi penso che alla fine l'obiettivo è cercare di ottenere tutti un risultato, si sceglie una strada diversa, una strategia
0: Sì.
1: differente, però io ho
0: No.
1: sempre un po' detestato questa distinzione che non approvo perché secondo me non esiste nel calcio, cioè tutti vogliono ottenere un risultato, si sceglie poi una strada diversa, Marco, no?
0: Secondo me è una speculazione esclusivamente giornalistica o
1: Esatto, sono
0: comunque
1: d'accordo con te.
0: perché un allenatore non risultatista se allena in prima squadra non può allenare. Quindi di
1: Esatto.
0: conseguenza, perché comunque non esiste nessuna prima squadra nel mondo che abbia una richiesta esclusivamente estetica, cioè
1: Certo.
0: qualunque squadra ha degli obiettivi reali da
1: Certo,
0: raggiungere.
1: assolutamente.
0: La strada che tu scegli per cercare di raggiungere questi obiettivi può portarti a preferire un modo di un approccio o un altro, però secondo me, ognuno è giusto che abbia il suo, cioè
1: Certo.
0: queste categorie qua secondo me non ci sono, anche
1: Certo.
0: perché ci sono allenatori che riescono a dare un'identità molto forte con filosofie molto diverse. Ecco, a
1: Certo.
0: me piacciono allenatori che danno identità forti, però non possiamo pensare che Gasperini possa essere paragonato a De Zerbi. Sono
1: Certo.
0: allenatori che fanno un calcio opposto, tutti e due però che riescono a incidere tanto. Sarri, ancora un altro allenatore che incide tanto con una strada completamente diversa. Quindi si può
1: Assolutamente.
0: difendere di reparto, difendere sui
1: Sì.
0: riferimenti e basta, si può giocare più un calcio posizionale, si può giocare un calcio più relazionale. Cioè, alla fine l'obiettivo però è arrivare a vincere, perché se
1: Sono d'accordo.
0: togliamo questa cosa qui parliamo di altre cose,
1: Sono
0: altre scuole.
1: d'accordissimo, Marco. Hai fatto un'analisi perfetta che sposo. Io sono uno di quei giornalisti che detesto questa distinzione che per tanti anni ci portiamo dietro e non mi piace, però ho fatto un po' la solita provocazione. Senti, ti faccio un giochino, ti dico un paio di due allenatori in coppia, me ne scegli uno. Conte Allegri.
0: Scelgo Conte, anche se sono più simili di quello che sembra.
1: Sono d'accordo anche qui. Conte Gasperini.
0: Scelgo comunque Conte, anche se sono molto innamorato di alcuni aspetti del calcio di Gasperini, però secondo me Conte è più universale.
1: Conte Guardiola.
0: Comunque Conte, ovviamente, perché per me, ecco, vi spiego perché. Perché per me l'allenatore deve essere sempre a disposizione dell'obiettivo societario in assoluto.
1: Okay.
0: E quindi comunque l'allenatore deve lavorare per raggiungere un risultato. Alle volte, secondo me, Guardiola e un po' tutta quella scuola di pensiero lì,
1: sì,
0: finisce che si specchia un po' e che usa la società o la squadra per se stessa, e questa cosa qua non mi piace.
1: E beh, allora ti faccio Conte Fabregas, stessa cosa?
0: Assolutamente sì, però tra Fabregas e Guardiola scelgo comunque Guardiola, perché Fabregas, con tutto il rispetto, deve ancora dimostrare tanto, insomma.
1: E senti, invece, Chivu, che idea hai di questa annata di Chivu? E quindi se lo mettiamo in paragone, non so, Conte Chivu, Fabregas e Chivu, chi sceglieresti in questo momento?
0: Chi vince ha sempre ragione.
1: Ah, quindi chi?
0: Poi Chivu, si sottovaluta la difficoltà che c'era nell'entrare in questa situazione.
1: Sono d'accordo anche qui.
0: Perché comunque entrare in un contesto del genere, dopo il percorso di Inzaghi, dopo una finale di Champions comunque raggiunta, secondo me c'era più probabilità che lui fallisse che non che arrivasse a ottenere. Anche se la squadra era forte, non significa nulla. Secondo me lui comunque va apprezzato in questo. Poi che sia un allenatore che in questo momento, secondo me, è ancora un embrione di quello che dovrebbe probabilmente diventerà, è un altro discorso, però è comunque l'allenatore che quest'anno è riuscito a raggiungere il proprio obiettivo, e c'è troppo tiro al bersaglio certe volte in Italia, anche un po' gratuito, insomma, secondo me, sugli allenatori.
1: Siamo quasi in fondo. Hai un rammarico ad oggi?
0: Nella mia carriera?
1: Sì.
0: Il rammarico della mia carriera? No. Forse ho fatto degli errori di scelta.
1: Quale?
0: Perché comunque, andare a Olbia dopo l'esperienza di Rimini in quel tipo di contesto di Serie C non è stata un'idea felice. Andare a Gravina in Serie D dopo che venivo comunque dalla C di Lecco, è vero che c'era il Covid, che è stato un anno particolare, però non aveva nessun senso sul piano sportivo. Però bisogna sempre poi andare a pensare cosa avevi in testa in quel momento che hai fatto la scelta.
1: Certo.
0: Quindi alla fine dai, dei piccoli rammarichi, ma sono sempre riuscito poi a riprendere la strada, quindi questo
1: ma è
0: penso
1: vero,
0: che ho...
1: Ma è vero che hai rifiutato il Livorno?
0: Lo deve dire Eshua.
1: Come?
0: Lo deve dire il presidente.
1: Ah, ok.
0: Se è vero. No, non è vero che ho rifiutato, è vero che ci siamo trovati tre volte, che lui avrebbe gradito, che io, tanto non sono passati degli anni ormai, lo posso dire, che lui avrebbe gradito che io quell'anno andassi lì. Io ho avuto un grandissimo rispetto per la piazza e era una bellissima opportunità. Venivo da un playoff fatto con Rimini C, ho fatto di tutto per restare in categoria, poi col senno di poi, se mi chiedi se era meglio andare a Livorno o andare a Olbia in quel contesto a gennaio, in C probabilmente era meglio andare a Livorno in D. Ecco, questo è stato un bivio che non ho colto nel modo giusto nel mio percorso.
1: Senti,
0: però poi magari non ci sarebbe stato Desenzano, quindi
1: certo,
0: non lo possiamo sapere.
1: Certo. Senti, a Lecco mi dicono che tutt'oggi, quando tu vai lì a giocare, fanno i cori a tuo favore, fanno i cori a tre allenatori: Gaburro, Foschi, Donadoni. Che vuol dire?
0: Allora, io non sono più andato a Lecco a giocare dopo. Dal punto di vista dei campionati, spero di riuscirci ad andare quest'anno, visto che dovremmo essere nello stesso girone.
1: Però mi dicono che fanno anche i cori a tuo favore, quindi vuol dire che hai lasciato un grande ricordo.
0: Sì, me l'hanno detto. Ho comunque tanti amici, torno sempre volentieri. Il ricordo penso di averlo lasciato positivo, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario quell'anno là, e il Lecco è comunque nei professionisti grazie anche e soprattutto a quella promozione là dalla D alla C. Però ecco, non sono più tornato da avversario, mi piacerebbe molto tornarci quest'anno e se tutto andrà come deve andare sarà... È vero che le partite sono tutte uguali, ma non è proprio così vero. Quindi sarà un'emozione tornare a Lecco, sicuramente.
1: Senti, visto che sei un cuoco, che piatto stai cucinando per il prossimo anno?
0: Io sto sulla paella, Sto sulla paella perché è il mio piatto forte, però ecco, ho sempre preferito piazze di lago e di mare, perché comunque Rimini, Olbia, Lecco, Desenzano, e quindi dai, studiamo una paella, magari non de marisco pura, ma ci mettiamo anche un po' di pesce di lago e la facciamo ad hoc.
1: Senti, mi dicono anche che tu sei appassionato di musica, è vera questa cosa?
0: Non doveva uscire questa cosa.
1: Davvero? Non doveva, cioè, beh, è stata una spia che me la... Tu sei un appassionato però di musica.
0: No, l'appassionato, penso che in tanti siamo appassionati di musica. Diciamo che questa cosa è uscita perché l'anno scorso, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può anche divertire. Io mi diverto e quindi non mi ritengo assolutamente, pur essendo registrato alla SIAE e avendo il mio profilo su Spotify, sono comunque un amatore della musica. Più che altro, diciamo che avendo scritto il Lino del Desenzano è uscita questa cosa che magari, diciamo che sono un paroliere, dai, che mi piace scrivere un po' romantico, qualche testo di canzone era uscito, adesso con l'intelligenza artificiale ci si può anche divertire a trasformarlo in canzone, dai.
1: Senti, ma c'è un cantante che preferisci?
0: Sempre solo Zucchero.
1: Grande Zucchero, bellissimo, grande. E allora chiudo così, c'è una canzone che rappresenta un po' la tua carriera, che quando la senti ti fa un po'... Si sposa un po' il tuo percorso?
0: Oddio, siamo. È difficile trovare una canzone di Zucchero che possa essere paragonata a una carriera professionale.
1: Allora, diciamo così, una canzone in cui ti ci rispecchi molto.
0: Una canzone che mi rispecchio molto è Come il sole all'improvviso.
1: Ah, bellissima.
0: Perché comunque poi con parole molto semplici, però poi alla fine.
1: Ma la vuoi canticchiare un pochettino?
0: No.
1: No, vabbè, Marco, mi ha fatto molto piacere conoscerti.
0: Però,
1: prego.
0: Però, no, volevo dire, però, essendo una canzone che comunque dice, no, cioè, quando parla comunque di lavoro e che comunque poi alla fine le mani faranno male, i piedi faranno male, cioè alla fine. La vedo molto adatta a quello che può essere l'applicazione che serve poi in realtà per poter riuscire anche nel nostro lavoro, anche se da fuori sembra che siano dei lavori dove si lavora poco, in realtà sono lavori dove si fa fatica a trovare momenti di relax e quindi dai, speriamo che anche in Serie C con il Desenzano si possa lavorare tanto al punto che le mani faranno male, ma che i risultati potranno arrivare.
1: Assolutamente, te lo auguriamo. Naturalmente, Marco, senti, ma in Serie A c'è una squadra che ti piace particolarmente dal punto di vista tecnico-tattico?
0: Allora, io nasco juventino, quindi fino... No, che fino a una certa età stavo molto legato alla squadra in quanto colori. Certo. Da quando alleno comunque gli ultimi 15-20 anni... vado più a cercare la squadra dell'allenatore che in quel momento mi piace di più e quindi per alcuni anni la Juve ho fatto fatica a digerirla purché ero juventino. Però quest'anno è stato un anno molto particolare in Serie A, molto particolare perché Cibu per i motivi che abbiamo detto prima, Conte perché comunque era in un secondo mandato in una situazione di quel tipo e Gasperini e Fabregas sono stati comunque di fatto delle rivelazioni perché nessuno si aspettava quel risultato, ma che hanno approfittato comunque di debacle di comunque di Juve e Milan che se non fossero avvenute probabilmente avrebbero rispecchiato di più i valori. Però nonostante io non sia assolutamente un gasperiniano, se devo scegliere e non voglio assolutamente nominare Fabregas perché non mi piace la scuola di pensiero che c'è dietro nella promozione a occhi chiusi di quel modo di giocare, che non mi piace, è troppo esagerata, quindi dico Gasperini quest'anno.
1: Gasperini, quindi non ti piace il modo di calcio di Fabregas, diciamo così?
0: No, No, è bellissimo. Non mi piace la campagna pro Fabregas che secondo me a livello mediatico sta passando in una maniera un po' faziosa.
1: Lo sai che non hai tutti i torti. Marco, noi ti auguriamo naturalmente il meglio per il prossimo anno e magari ci risentiamo e così vediamo che piatto hai cucinato per i tuoi ragazzi per il prossimo anno che possa dare un bel risultato come quest'anno.
0: Prometto che studierò una paella di lago.
1: Oh, vai, allora, benissimo, mi piace questa cosa, ti auguriamo naturalmente il meglio, speriamo di risentirci presto. Marco, veramente in bocca al lupo e grazie per questa bella storia di calcio che ci hai raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Marco Caburro e questa storia che abbiamo raccontato di un allenatore veramente capace di imprese, ben 5 promozioni dalla Serie D alla Serie C, in bocca al lupo a Marco Caburro, noi vediamo appuntamento alla prossima storia di calcio, a presto, ciao!
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Qualora dovesse uscire di scena come lì, secondo me cambierebbe poi anche, voglio dire, proprio la struttura, la gerarchia, no, societaria. Cioè, mentre prima come lì che c'era direttore sportivo, direttore tecnico, ecco, queste figure pure potrebbero essere messe in discussione, quindi centralità Chiellini.
2: Questa crisi sia nata proprio da Spalletti, io penso che quella conferma a tempo che era stata data a Comolli un mesetto fa era una conferma a tempo, cioè c'era una scadenza, la scadenza era quella del mercato, tra l'altro Comolli ha in programma di partire la prossima settimana per andare negli Stati Uniti.
3: La mia favorita è la Spagna. Spagna perché è la squadra più equilibrata di tutte. La Francia è fortissima da centrocampo in su. Dietro, tolti gli elementi titolari, secondo me invece non ha grandi opzioni. E vi ricordo che il mondiale è lunghissimo.
4: Portogallo ha anche una discreta squadra.
5: Sì, sì.
4: Quindi, sai, poi conoscendo la maniacalità di Cristiano Ronaldo. Si sarà preparato per questo appuntamento dal punto di vista fisico in una maniera eccezionale, quindi
6: sì, mi sembra, diciamo, pubblicamente non c'è, dal punto di vista della comunicazione non c'è, però mi pare che almeno le notizie che arrivano ci danno, siamo sulla via di conclusione le trattative per ristabilire almeno la linea di comando dell'area tecnica Ragnik e Glasner.
7: Guarda, la sensazione che si ha da fuori. Allora, quanto tempo è passato che sono andati via Allegri e Tare? Saranno 15 giorni almeno?
5: Sì, sì.
7: Ecco. Che almeno. Significa? Significa che la squadra, la società non aveva programmato il successivo cambio, no?
8: Maracanã!
5: Bene, bene, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì, un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Pensavo che Andrea Magliocca ci mettesse il gingolino del venerdì, perché è sempre perfetto.
5: Ormai
9: no,
5: non ci pensa
9: dipende
5: più,
9: dal
5: Magliocca.
9: Suo stato d'animo.
5: No, ma non ci pensa più, e questo è il problema di Magliocca, ormai non siamo più nei suoi pensieri.
9: No, ormai è distratto d'altro. Ciao Marco, buon
5: ciao,
9: pomeriggio.
5: Ciao Francesco, ben trovato, ben trovati a tutti voi per questa puntata del venerdì. È iniziato il mondiale, hai capito? Ieri ci siamo visti questo partitone clamoroso.
9: Avevamo sì, voglia di talmente bene, tanto di calcio che ci siamo sorbiti anche questo.
5: Non dire
9: questo,
5: nulla.
9: Questo Marocco, no, questo Marocco, no.
5: Marocco, perché Marocco?
9: Scusami, Messico. Questo Messico,
5: Marocco deve giocare ancora.
9: Questo Messico Sudafrica. Senza la possibilità neanche di vedere tutta la cerimonia di apertura, e poi un calcio sostanzialmente
5: qualcuno,
9: c'è stato poco.
5: Qualcuno si è esaltato in
9: perché
5: commento
9: cosa?
5: Però
9: sì.
5: Vabbè, dai, lasciamo stare. Dai, vabbè, ma povero Zampa, salutiamolo. Allora, comunque, vabbè, vediamo stasera, poi vediamo anche gli appuntamenti di oggi, poi abbiamo tante cose da dire perché...
9: No, scusami, però bello il contesto, belli messicani, bella... perché questa situazione,
5: sì,
9: insomma,
5: le messicane,
9: in quello stadio bello caldo, di calcio c'è stato poco, tanti espulsi, mai così tanti espulsi in una partita, in una gara d'esordio. Sudafrica che è lontanissimo da quello che ci ricordavamo nel 2010 con le Vuvuzelas, una squadra completamente diversa, ed è figlia anche un po' di questo mondiale molto molto allargato che, insomma, allarga i suoi confini ma diminuisce, secondo me, la potenza tecnica che aveva il mondiale di una volta.
5: Però vado subito su tutto mercato web prima di andare ai titoli, perché è vero che c'è il mondiale ma c'è un'ufficialità importante che riguarda la Juventus, come avete sentito, letto, noi però ci riandiamo sopra a beneficio magari di chi si fosse messo all'ascolto in questo momento su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Juventus, ecco Carnevali, il nuovo amministratore delegato e direttore generale. C'è il comunicato, importantissimo, questo cambio che è avvenuto in casa Juventus. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevale ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo industriale bianconero. Questa è veramente una nomina importante della Juventus, uno step enorme per Carnevali, io aggiungo meritato per quello che ha fatto in questi anni, un personaggio di calcio di alta elevatura a mio giudizio, e quindi sarà lo sfidante numero uno, sai di chi?
9: Di Beppe Marotta.
5: Bravo, voto 10 a Tringali, ne parliamo perché possiamo...
9: Che sarà? Sì, diciamo che è anche un po' una figura molto più vicina a...
5: Hanno lavorato anche insieme,
9: a quello che è stato e quello che è stato per la Juventus Beppe Marotta, che è stato tanto sia alla Juventus sia all'Inter, però come figura di riferimento, come figura dirigenziale si torna a quell'amministratore delegato tutto italiano che in questi anni è specialmente mancato. Chissà se magari, no, ci siamo detti che la Juventus è cambiata dall'addio di Marotta in poi, chissà se qualcosa, no, su quelle orme si possa ricostruire. Ti dico però che come li saluta e saluta in maniera molto ricca, 850.000 euro di buonuscita.
5: Hai capito?
9: Caro Piccoli,
5: voglio essere un comodino.
9: E non restituirà nemmeno il bonus che ha avuto alla firma.
5: Vorrei essere un comodino anche io. Allora, detto questo, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo. Eccolo qui, Carnevali, la D per la signora, insomma un arrivo importante per la Juventus per cambiare la storia recente della signora bianconera. Inter, evoluzioni tattiche da parte di Chivu anche per soprattutto per il prossimo campionato, proveremo un po' a capire che tipo di evoluzione può fare la formazione nero-azzurra di Christian Chivu. Beh, questa è carina, ancora senza Milan, perché di fatto, come ha detto ieri uno dei nostri ospiti, non c'è il Milan e continua a non esserci. Lotito, tempo scaduto, è inutile appellarsi a lettere, ci sono anche 10 domande che non riceveranno mai una risposta. La Roma conta 100, sì, perché i Friedkin sono pronti a mettere 100 milioni per rafforzare la Roma per la prossima stagione. Napoli e le max idee, quelle di Allegri, perché insomma ci sono alcuni nomi che sono stati accostati, ne parliamo per rafforzare il Napoli. Uno di questi è un uomo di fiducia proprio di Massimiliano Allegri, ossia di Rabiot, che potrebbe giocare in coppia con McTominay. Beh, due assaltatori niente male,
9: Porca miseria,
5: averli in mezzo, due giganti, ragazzi.
9: Avere un centrocampo del genere, sì, poi bisogna capire anche che cosa farà di tutti gli altri big,
5: Lobotka, ad esempio.
9: Lobotka, che tipo di...
5: Però
9: di,
5: tu immagina se riesce a trattenere, cioè se rimane Lobotka, che secondo me rimane, che è il centrocampista proprio, no? Quello che deve dare i tempi. E poi tu c'hai vicino due assaltatori come Rabiot e McTominay, e attenzione perché sto leggendo che pure Anguissa potrebbe rimanere. Che parti con centrocampo che...
9: Sì, soprattutto specialmente Anguissa, nel senso che sono nel gioco, per come conosciamo, ragazzi, Allegri serve più un Anguissa che un Lobotka.
5: Sì,
9: però avercelo...
5: Hai due assaltatori che porta
9: tre,
5: miseria.
9: Tre, perché con Anguissa...
5: A quel punto davanti ai due sulle fasce Neres e Alisson Santos, cioè i due esterni che devono fare superiorità numerica, cioè si devono anche abbassare e sacrificare, però mamma mia, in mezzo al campo se pensa a questi due nomi insieme è veramente, hai due giganti lì nel mezzo che fanno paura. Poi c'è pure De Bruyne, perché per me De Bruyne sarà un pezzo forte per Allegri, sono convinto di questo, sarà un giocatore molto importante, al di là delle parole che ha detto adesso lui sulla qualità di calcio.
9: Vabbè, di Conte però.
5: Di Conte, oddio, non è che Allegri faccia sto calcio, esatto, champagne,
9: non è
5: insomma,
9: che
5: però
9: a migliorare.
5: No, però sai, lui magari trova un feeling con questi grandi giocatori, cioè lui con i grandi giocatori, adesso al di là di tutto quello che possiamo dire, non ci piace il gioco o meno, però lui con i grandi giocatori riesce a trovare un feeling pazzesco.
9: Quindi, cioè i grandi calciatori si fidano più che altro di lui.
5: Quindi bisogna fare molta attenzione. Perché da questo punto di vista poi lui il suo lo sa fare, lo sa fare anche bene, poi ripeto, può non piacere il modo di come far giocare la squadra, però le qualità bisogna anche riconoscerle. Va bene, avremo tempo e modo anche di ritornare su questo discorso. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non vi chiedo che cosa vi è piaciuto di Messico Sudafrica di ieri sera, perché aspettiamo qualche altra partita, insomma, perché la prima non è che abbia detto tantissimo di calcio.
9: Sì, forse è stata più divertente Repubblica Ceca Corea del Sud, che dopo l'iniziale vantaggio della Repubblica Ceca all'ora di gioco, difficile alle 4 di notte,
5: no,
9: altrimenti non sarei potuto
5: però,
9: essere qui
5: stamattina.
9: Ho visto,
5: siccome
9: è
5: uno sguardo
9: te,
5: fresco,
9: sì,
5: ho immaginato che sei andato a dormire presto.
9: Esatto,
5: insomma.
9: Ho rivisto qualcosa di Corea del Sud, Repubblica Ceca. Stamattina, appena sveglio, ho visto un pezzetto, qualche gol, qualche bella azione. La Corea del Sud che è riuscita a ribaltare la partita sulla Repubblica Ceca, e dunque in questo momento Messico e Corea del Sud a quota 3 punti, quindi a punteggio pieno nel girone A. E tra poco vediamo anche il programma e il calendario delle partite di oggi. Che non... Premessa, non vi esaltate, perché tanto le partite saranno queste, specialmente all'inizio, saranno grandi
5: voci. Credo che già domenica, secondo me, si potrebbe essere una giornata un po' più interessante, no? Ci sono un po' di partite. No, vabbè, dai, c'è Olanda-Giappone che mi piace. C'è Brasile-Marocco che è una partita niente male. E quindi dai, è vero, le prime partite sono sempre quelle, no? Cioè, è la partenza.
9: Allora,
5: diciamo,
9: tra l'altro oggi è una giornata particolare per noi, perché questo, caro Maglioca, caro Piccari, sarebbe dovuto essere il nostro giorno d'esordio.
5: Ah, ecco.
9: Oggi l'Italia avrebbe esordito
5: contro
9: il Canada a Toronto alle 21. E invece contro il Canada alle 21, non lo so, contro il Canada a Toronto alle 21 c'è la Bosnia. Oggi è una giornata molto, molto triste.
5: Ti faremo per la Bosnia.
9: Sì, c'hai questo coraggio.
5: Ma no,
9: per la Bosnia. Canada-Bosnia alle 21, alle 3 invece il debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay. Quindi questa è la doppietta.
5: Alle
9: 3
5: di notte.
9: Alle 3 di notte. Quindi 21 Canada-Bosnia, poi ti prendi un caffettino, caro Marco, e poi vai ti riprendi un secondo. Tanto non dormi
5: domani...
9: la notte. Ma se la notte non dormi,
5: dormo
9: a questo
5: poco,
9: punto,
5: vero,
9: se dormi poco, dormi fino alle 3 ti svegli.
5: Voglio cercare di dormire, perché domani è una fantastica giornata che mi aspetta, caro Francesco,
9: allora
5: l'Honda Day domani qui a Valle Lunga.
9: Si andrà in pista
5: domani, attenzione.
9: Non c'è mondiale che tiene.
5: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci abbiamo subito il primo collegamento, perché come abbiamo detto in apertura c'è l'ufficialità Carnevali, il nuovo AD della Juventus. E allora Camillo De Michelis.
0: Ciao Marco, un saluto a tutti.
5: Ciao Camillo. Sei carico?
0: No, io sono sempre carico.
5: Lo so.
0: Anche se qua ogni anno a giugno c'è un terremoto.
5: Però, scusami, perdonami Camillo, il lavoro è bello proprio per questo, se ci sono questi cambiamenti continui. Poi sono problemi degli altri, non nostri. Almeno si racconta sempre qualcosa.
9: Penso ad esempio al povero Antonello Gioia, che è a pochi chilometri.
5: Che deve fare, poverino?
9: Non sa dove andare.
5: Cioè,
9: non sa
5: Antonello
9: cosa
5: non sa
9: fare.
5: Che raccontare.
9: Non sa che raccontare. E invece vedi com'è cambiata la tua vita, caro Camillo.
5: Allora,
9: con,
5: Camillo, arriva un grande personaggio del calcio, ho detto io oggi, che mette piede alla Juventus, quindi io la ritengo una svolta questa per la Juve, lo dico subito, perché oggi parleremo molto di questo arrivo, e poi chiederò anche a tutti gli ospiti se siamo di fronte anche a colui che in un certo senso si può contrapporre ad un'altra figura forte come quella di Marotta, e quindi ristrutturare completamente la Juventus. Che dici, Camillo? Gli stiamo dando troppe responsabilità, però insomma, se sei amministratore delegato e direttore generale della Juve, responsabilità ci devi avere.
0: Esatto. Diciamo che è il coronamento di una carriera comunque importante, fatta di tanti anni ottimi al Sassuolo, a parte la retrocessione ha sempre dato un'identità alla società, alla squadra, scelte giuste, un grande conoscitore del calcio italiano, e questo forse è stata una cosa che è mancata nell'ultimo anno alla Juventus. Il mercato di Comolli è stato fatto da tutti i giocatori che non avevano caratteristiche giuste per il campionato italiano, no? Mancava fisicità, mancavano contrasti, mancavano duelli, e questo è il pane, no? della Serie A, e quindi ovviamente hanno fallito questi acquisti. Diciamo che mi aspetto che Carnevali non faccia l'errore che hanno fatto Giuntoli e Comolli, ovvero quello di pensare di poter cambiare completamente la Juventus e di ristrutturare anche all'interno tante piccole gerarchie che comunque sono toste da combattere e con cui devi convivere, perché sono 600 dipendenti in Juventus e non puoi pensare di ristrutturare tutto, di cambiare l'interno della società, perché l'amministratore delegato è un capo azienda, non è solo la parte di campo. Poi il campo non ha portato dei risultati né con Giuntoli né con Bonlì, però loro proprio non hanno instaurato un rapporto forte con chi vive la società e con l'ambiente, e questo poi alla fine rischia di costare molto molto caro. E adesso inizia una nuova era, inizia anche un nuovo percorso, probabilmente porterà anche all'arrivo di un ulteriore dirigente con Carnevali, però questo lo scopriremo nelle varie tappe poi dell'estate.
5: Sì, però siamo di fronte veramente a un uomo che sa di calcio e che sono convinto, ecco, magari anche sarà necessario dargli del tempo perché non avrà la bacchetta magica. Quindi
9: è vero che è anche però piuttosto impattante passare da Reggio Emilia, Sassuolo, comunque da una proprietà italiana all'altra, però c'è secondo me anche l'appeal, no? Da personaggio del mondo Juve, quell'eleganza, quel modo di comunicare, ha proprio tutte le caratteristiche giuste, e poi deve avere
5: un'immagine diversa.
9: Quello dico.
5: Sono d'accordo.
9: Scusami, no, prima di cominciare mi hai letto una notizia che ti stuzzicava molto rispetto ad un attaccante che potrebbe.
5: Ma certo, perché ho fiducia che questa cosa possa assumere una svolta clamorosa, caro Camillo.
9: Sensazione
5: che Dusan Vlahovic possa tornare alla Juve. E sarebbe la grande mia vittoria, perché Carnevali è molto attento a queste cose. Vuoi vedere?
0: Ma è la prima cosa che insomma, ieri abbiamo parlato di campo, no? Perché comunque non è un mistero che i rapporti tra il papà di Vlahovic come lì non fossero eccezionali. Però onestamente bisogna capire, perché la Juventus è molto avanti anche con Sorloth, con nome di Spalletti, e tra l'altro poi la palla è comunque sempre in mano a Vlahovic, perché quelle richieste lì non possono essere mai accontentate dalla Juventus. La Juventus non può strapagare un bonus alla firma, non può andare sopra i 6 milioni di euro più bonus, quindi a quel punto o Vlahovic farà un passo verso la Juventus o Vlahovic andrà via. Bisognerà anche vedere, no, se in questa settimana, perché poi è passata solo una settimana, no, dalla fumata nera di Dusan Vlahovic con la Juve, lui ha ricevuto delle offerte importanti che possano soddisfarlo, perché poi alla fine soltanto lui sa le offerte che ha ricevuto e se sono offerte migliori rispetto a quelle della Juventus. Diciamo che è una partita riaperta, perché comunque ad oggi Vlahovic è ancora un giocatore della Juve, e credo che Carnevali voglia comunque capire anche la situazione di Vlahovic, perché c'è ancora tempo.
5: Sì, c'è ancora tempo, e magari, sai, uno come Carnevali potrebbe trovare anche un accordo, quindi superare anche delle difficoltà economiche. Non lo so, io penso che lui ha un modo, diciamo, diverso, e quindi può trovare anche un'empatia che quell'altro non è riuscito a trovare. Vediamo.
9: Io non credo possa aprirsi una roba del genere. Più che altro per costi.
0: C'è qualche spiffero, posso dire che c'è qualche spiffero. Qualche segnale.
9: Messo in giro da lui, Camillo.
0: Qualche segnale, insomma, su Vlahovic. So che comunque Chiellini è molto legato a Vlahovic. Qualcosina si respira.
5: Ti ricordi quando andò via, quando non si trovò l'accordo, delle parole molto delicate di Chiellini su Vlahovic? Non c'è stato, no? E quindi vediamo. Sono curioso perché poi è il giocatore che vuole Spalletti. E sai, vi dico un'altra cosa, leggetela anche in questa maniera: arriva il nuovo amministratore delegato, non è un direttore sportivo, per rispondere a Massimo, che fa già confusione con l'arrivo di Giuntoli, che si dicevano le cose, sono due ruoli differenti, Massimo, poi delle cose si devono dire anche in base a quello che è stata la carriera di chi arriva, però uno è un amministratore delegato, l'altro è il direttore sportivo, sono due ruoli differenti. Sai, ti devo dire una cosa, arriva magari il nuovo amministratore delegato, per cercare subito un forte rapporto con l'allenatore, che cosa deve fare? Deve trovare un giocatore che lo accontenti, no? Che in qualche maniera gli entra subito, no? Bene nel cuore all'allenatore. Questo si gli porta Vlahovic.
9: Sì, però anche se gli porta Sorloth, scusate, perché Sorloth ha dei numeri anche molto importanti. Cioè Vlahovic lo hai visto, e questo, a prescindere poi dall'ultimo anno che doveva strappare questo rinnovo. Sorloth, guardate che è un attaccante vero, eh? Vlahovic, quello che ha dovuto che ha dimostrato, l'ho ormai dimostrato, Camillo. Sorloth è il nuovo. Apriamoci al nuovo, che ha dei costi forse all'ordo anche un po' simili a un possibile rinnovo di Vlahovic a quelle cifre.
0: No, io sono d'accordo, anzi, le cifre sono molto più basse, perché l'accordo con Sorloth è sui 4 milioni netti, quindi più basso. Io credo che Sorloth abbia...
9: Però c'è il cartellino, no? Sono 30 milioni, sì, se non sbaglio, sì, di cartellino.
0: Anche di più. Okay. Però, insomma, credo che Sorloth abbia delle caratteristiche molto interessanti, perfette per la Serie A, soprattutto eccelle nel colpo di testa, cosa in cui Vlahovic non è eccezionale, pur essendo molto molto alto. Però sono due giocatori completamente diversi, uno è un pochettino più tecnico, l'altro un pochettino più fisico, e però credo che insomma, io sono dell'idea che comunque Vlahovic ha fallito come tanti del gruppo Juve, ecco. Credo che ci sia un gruppo, no, che fa ancora parte della Juventus di Allegri dell'ultimo anno, che ha dimostrato di poter lottare solo per il quarto posto e nulla più. Perciò Sorloth potrebbe essere comunque un'opportunità nuova, però questo dipende sempre, no, da piccole cose della società, dell'allenatore, e l'allenatore comunque ha spinto per Vlahovic. Se non ci fosse stato Spalletti non si sarebbero mai neanche più incontrati, quindi credo che un tentativo su Vlahovic verrà fatto.
5: Ma certo, ma sicuramente poi vediamo. Pronto?
9: Che è perso.
5: L'abbiamo perso. Caduto. Questo secondo me è Vlahovic, ha tagliato la linea perché stava dicendo qualcosa su Sorloth. Allora, buongiorno, con l'arrivo del nuovo direttore generale, ci scrive nostro amico dalla Calabria e Forza Juve, con l'arrivo appunto del nuovo direttore generale, Carnevali, non è Carnevale però, è Carnevali, ragazzi, Carnevale è un'altra cosa, era un giocatore, poi Carnevale è Carnevale, però la Juventus ritorna a vincere e si saluta. E noi lo salutiamo. Allora, se Carnevali rinnova con Vlahovic e si presenta male, non è un calciatore all'altezza della maglia numero 9 della Juve, Michele da Napoli? Non lo so, invece secondo me si presenterebbe bene nei confronti di Spalletti. Staremo a vedere. Allora, l'abbiamo ripreso, Camillo? Vai.
0: Eccomi. Non... Vabbè, sono quindi, saltato da qualche
5: quindi
0: parte.
5: Adesso com'è il programma dei prossimi giorni? Cioè, sabato tutti al mare.
0: Insomma. Lunedì arriva Carnevali. Lunedì arriva Carnevali qua a Torino, diventerà poi operativo dalla prossima settimana, è probabile magari che faccia anche una conferenza stampa e poi bisognerà capire, ecco, l'iter adesso si sposta sugli uomini di Comolli, Silverstone, Barges e Modestò, capire se la loro posizione sarà defilata e a quel punto poi loro lasceranno la Juventus, molto probabilmente a breve lasceranno la Juventus, bisogna solo capire le tempistiche e poi capire se arriverà già subito una figura vicina a Carnevali, insomma si è fatto il nome di Tognozzi, ma potrebbero esserci anche altre figure per cercare di completare poi la dirigenza della Juventus, ma da lunedì sarà operativo, da lunedì si cercherà, no, di accelerare sul mercato sul doppio fronte, cessioni e acquisti ovviamente.
5: Bene, naturalmente noi lunedì seguiremo tutta la giornata insieme a te, Camillo, quindi lunedì ci racconterai tutto, quindi per il momento ti ringraziamo, buon proseguimento, buon lavoro, a presto.
9: Ciao Camillo.
0: Grazie a voi, buon lavoro, grazie a voi.
5: Bene, c'hai una news velocissima e ci fermiamo?
10: No.
5: Proprio allora no. Ci fermiamo, visto che non vuoi dare nessun tipo di news, io mi fermo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con qualche altro approfondimento, con tanti temi che andremo ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. A tra poco!

0: Siamo
1: rieccoci.
0: Sì, sì, ci siamo, mica siamo andati via. Ci siamo presi una pausa velocissima, il tempo di un caffè veloce. Salutiamo Carlo. Il tempo di salutare Palomeni, che è arrivato e che tra poco sarà qui con noi.
1: E il tempo di salutare anche i nostri amici di Gol TV, perché
0: sei impeccabile.
1: Ogni
0: canale giorno. 11 del Digitale Terrestre nel Lazio.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'interno di Maracanã. Siamo ovviamente discutendo di quanto il peso di Carnevali possa cambiare, no?
0: Questa è la notizia
1: lo
0: del giorno.
1: Della Juventus, quanto può essere una figura, caro Marco, vicina a quella che è sempre mancata come Beppe Marotta, perché si è alternata tanta gente la Juventus, però una figura di questo calibro un po' mancava. Ha detto che l'unico punto interrogativo è il fatto che comunque dovrà gestire un'azienda prestigiosa, un gruppo di lavoro, una struttura con tantissimi dipendenti. La Juventus non è il Sassuolo, quindi vediamo che...
0: È
1: interessante, tra l'altro il Sassuolo, uno dei segreti, perché
0: era lui,
1: sì, però erano anche i tanti direttori sportivi bravi che si è sempre affiancato. Lui era il deus ex machina del Sassuolo.
0: Vabbè, vediamo. Ma anche del presidente Squinzi, che poi erano un uomo molto vicino anche alla famiglia Squinzi, quindi... Vabbè, dai, vediamo, poi lì avremo tempo e modo per capire, insomma, che cosa succederà lì. Dunque, abbiamo aperto, guarda, leggo il messaggio di Gianni e poi passiamo ad un altro argomento. Dice, come si dice, al physique du rôle, no? Per stare nella Juve, ben vestito sempre, comunicazione perfetta, ben integrato nella federazione, rispettato da tutti, bravo Elkan, finalmente ne ha azzeccata una. Per quanto riguarda Vlahovic, Gianni preferisce Sorloth. Vabbè, queste sono preferenze di calcio che ci stanno. E dunque,
1: ti posso leggere un po' di numeri, perché ieri leggevamo i numeri di Comolli. Ti voglio leggere però alcuni dei numeri delle grandi plusvalenze fatte dal Sassuolo con Carnevali. Basti pensare

0: Roberto De Zerbi, Fabio Grosso, prima di salutarsi con Alberto Aquilani.
1: Tutti i giochisti.
0: Eh? Eh sì,
1: tutti i giochisti. Anche questo c'è da dire, perché il Sassuolo in questi anni, oltre ad essere stata una squadra brava, ha sempre avuto allenatori che praticavano
0: l'unico è Dionisi nell'anno della retrocessione, vabbè, sì, l'unico male, anno fallito, ci può
1: succedere, però succede, però stiamo parlando del Sassuolo, è chiaro che va bene. Allora, senti, altro argomento che possiamo prendere così al volo, le 10 domande. Le 10 domande che abbiamo, no, vabbè, è un argomento che oggi andremo a toccare, però ci sono state le 10 domande che Bisignani ha posto a Lotito nella lettera, dopo la lettera, no? Ieri c'è stata sta lettera che non ha prodotto nessun effetto, anzi ha fatto peggio. E sono arrivate le 10 domande sul tempo di Bisignani. Domande che non riceveranno nessuna risposta, su questo sia chiaro, perché non ci sarà nessuna risposta da parte del presidente. Però io leggo solo le domande al volo, perché non voglio rifermarmi più di tanto. Però, primo, presidente, ma dove sta la parola scusa in tutto quel papier di roba che ha scritto? Due pagine del Messaggero. Poi, seconda domanda, quanto capitale intende mettere la proprietà nella Lazio? Perché pure lì non si è parlato, no? Di quello
0: ci si
1: che
0: parla di, ci si nasconde dietro la sostenibilità.
1: La sostenibilità. Come finanzierà il Flaminio? Pure lì non si è
0: questa
1: capito
0: è
1: come verrà.
0: Atavica, che
1: esatto. Che fine ha fatto Lazio 2032? Hai capito?
0: Spieghiamo però qui, vai, perché Lazio 2032, il sogno responsabile, era un annuncio che aveva fatto Lotito, che avrebbe fatto questa conferenza stampa per spiegare dove avrebbe voluto portare la Lazio da qui fino al 2032. Questo annuncio è scomparso, a un certo punto non se n'è più parlato e questa conferenza stampa, questo evento non si è più tenuto.
1: Bene, perché l'Academy è ancora una promessa? Pure questo è una domanda legittima, no? Vi ricordate la famosa
0: Sì, la sbandiera da tantissimo tempo,
1: sì,
0: poi
1: c'ero
0: rimane
1: io
0: sempre.
1: All'epoca,
0: sì, c'eri tu alla Lazio,
1: c'ero
0: quando
1: io all'epoca,
0: ha cominciato.
1: Sono passato un attimo e sono scappato, però c'ero io. Perché Cataldi resta un'eccezione, non diventa un modello? E qui si riferisce al settore giovanile.
0: Sì, perché dice, scusami, in giro per Roma si vedono molte società dilettantistiche affiliate all'S Roma e perfino ad altri club italiani, pochi invece quelli che sono affiliati alla Lazio.
1: Settima domanda, perché il marchio Lazio rende così poco?
0: Sì, merchandising da 2 milioni, pochissimo, è una royalties da 18,5, roba di bassissima lega.
1: Ottava domanda, come intende valorizzare la capitale senza lasciarla sullo sfondo?
0: Sì, spiego io, nel senso che lui dice Roma dovrebbe essere, in quanto capitale d'Italia, dovrebbe essere valorizzata al massimo, in realtà rimane semplicemente come copertina di tutto, senza diciamo fare accordi con il turismo, con pacchetti stadio albergo, insomma hai il potenziale di Roma eppure non lo sfrutti.
1: Bene, non una domanda,
0: l'ultima.
1: Lei dice di vendere solide realtà, quali sono?
0: Sì, e qui si rifà un po' alla, qui cita per la prima volta Fabiani, perché gli cita infatti che questa rosa secondo Transfermarkt vale 223 milioni, dietro a squadre come Bologna, Fiorentina e Como, dunque grandi sogni per solide realtà, ma rimangono solo sogni, anzi il tifoso laziale non può sognare perché le realtà non sono solide.
2: Faremo altri sette campi, con la chiesa, le cose, poi se perdono questa.
1: Poi
0: l'ultima,
1: se la Lazio viene prima di tutto, è disposto a cambiare davvero?
0: Questa è quella che mi è piaciuta di più.
1: E quindi?
0: Perché lui dice, se veramente per te la Lazio viene prima di tutto, sei disposto a attrarre nuovi capitali, a presentare un piano pubblico con scadenze e con responsabilità e capire cosa ne vuoi fare della Lazio nei prossimi 3 anni, altrimenti si abbia il coraggio di dirlo, questa Lazio può soltanto amministrare il presente mentre gli altri costruiscono il futuro.
3: In realtà io ascolto tutto.
1: Bene, va bene, queste sono le 10 domande che Bisignani ha posto alla lettera, alla successiva lettera di Lotito, ripeto,
0: consapevole di
1: che
0: non
1: ci sarà nessuna risposta.
3: E io devo parlare con gente che capisce, io sono bravo.
1: Per carità, quindi non ci, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Andiamo avanti anche da questo punto di vista. 331 82 00 213, per i vostri messaggi audio.
4: Oh, finalmente un dirigente italiano, bravo e

0: Competente, oh, mi tocca fare complimenti alla Juve. Bravi, bravi, Carnevali. Ci voleva tanto? Costi francesi, e Modesto, e Comolli, e Sganaue, ma no, ma basta, finalmente dirigenti italiani competenti. Milan, prendi esempio dalla Juve. Da lì riparti e cercherai di fare una campagna acquisti decente. Brava, faccio i complimenti alla Juve, da interista, dai. Buona giornata, Max
1: Grazie
0: Nerazzurro da Pavia, ciao.
1: Max,
2: Tra
1: grazie.
2: l'altro mettiamo in calendario un'altra giornata senza che il Milan ci faccia sapere che cosa vuole fare del suo futuro, perché
1: No, veramente una
2: di
1: roba.
2: questo,
1: Adesso
2: dobbiamo
1: ho letto
2: parlare.
1: che è spuntato un altro nome,
2: Sì,
1: no? Come
2: Arbeloa,
1: allenatore, Arbeloa,
2: Arbeloa,
1: cioè.
3: No! No!
1: Tra l'altro con Massimiliano Allegri che deve ancora risolvere il tutto, come abbiamo ormai letto e sentito più volte. E quindi al momento veramente, guarda, ieri mi ha colpito un commento qui da noi di Mimmo Cugini, persona che stimo tantissimo, professionista veramente con la P maiuscola. Ha detto: è imbarazzante il Milan in questo momento. La verità è che il Milan non c'è, cioè siamo senza Milan, e questa è una cosa veramente paradossale. Paradossale,
2: Leggevo che in
1: non
2: questo.
1: meritano questi tifosi, non meritano questo, non merito questa la storia di questo club. Veramente è una mancanza di rispetto totale da parte dell'attuale, diciamo, dirigenza, chiamatela come volete, fondo, io non lo so, però insomma credo che sia in questo momento il punto più basso che si sta toccando, perché siamo al 12 di giugno e non c'è nessuno. Non c'è nessuno.
2: Leggevo che Jerry Cardinale sta facendo in prima persona i colloqui con i vari allenatori, da remoto a Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro è impegnato con Fox Sports negli Stati Uniti per commentare il mondiale. Rimane soltanto questo nuovo fidato braccio destro che è Massimo Calvelli, ma con Cardinale che vuole avere la prima e l'ultima parola sull'allenatore. Roba strana considerando che se davvero stanno prendendo una decisione su Ragnik, che ricordiamo ha fatto delle richieste ben precise, tra cui portare tantissimi dipendenti dentro Milanello, è chiaro che loro scelgono prima l'allenatore e poi scelgono il direttore sportivo. Solitamente, dico solitamente, si fa l'opposto, prima si sceglie il direttore tecnico barra direttore sportivo che
1: E
2: dovrebbe poi
1: poi a
2: arrivare a scegliere
1: cascata, no?
2: l'allenatore, che in questo momento rimane Glasner, che è paziente, sta aspettando perché è attratto dall'idea di allenare il Milan. Il problema è che nessuno gli fa sapere nulla.
4: Quando Leone torna, gatti spariscono.
2: Speriamo che torni presto.
1: Vabbè, che ne so, oppure speriamo che torni e trovano qualche altra cosa, insomma, quindi vabbè, vediamo, insomma, però ripeto, è una situazione veramente difficile proprio da poter accettare, perché stiamo parlando di una dei club più importanti, quindi inaccettabile una situazione del genere. Va bene, dai.
2: Nella foga di voler decapitare tutti i ruoli apicali, si è dimenticato però di pensare a quello che sarebbe potuto
1: No,
2: essere,
1: perché
2: no?
1: qualcuno, per esempio, ieri qui da noi ha detto: beh, la Juve doveva arrivare a questa decisione molto prima, ci è arrivata tardi, doveva seguire il Milan. Ho capito, però il Milan ci è arrivata prima, ma guardate come sta adesso. A questo punto preferisco, lo dico pur non avendo mai condiviso il lavoro di Comolli, preferisco la Juve che ci è arrivata con un po' di ritardo, ma ha
2: Ma
1: individuato
2: aveva
1: comunque
2: subito, no?
1: l'alternativa immediata, cioè ha detto: io ti mando via, che poi è così che si lavora, tu mandi via un amministratore delegato, ma è già quello che deve prendere il suo posto.
2: Loro invece hanno voluto mandare il messaggio di
1: Mando via tutti,
2: mando via
1: c'ho
2: di
1: nessuno.
2: rivoluzione
1: Siamo
2: senza
1: qui.
2: avere la minima idea di
1: No,
2: dove.
1: stiamo qui a aspettare che Ragni ci faccia sapere qualcosa, perché allena l'Australia e quindi c'è l'Austria, cos'è? La
2: Sì.
1: federazione che deve dare una risposta o meno. Glasner, che non si sa, perché poi Glasner è voluto da qualcuno, ma poi qualcun altro vuole un altro allenatore. Poi spunta fuori un altro allenatore adesso, che sembra. Veramente, non si sa chi è il direttore sportivo, cioè chi va a prendere i giocatori. Una roba mai vista. Allora, 331-8200213, vai.
5: Buongiorno, volevo dire solo questo. L'Italia nel giro di qualificazione ha vinto molte partite, se non sbaglio 9, 10, non vorrei sbagliare, Invece squadre del Centro America si sono qualificate, Brasile, nel girone unico con meno vittorie. Anche in Europa, quante squadre si sono qualificate con meno vittorie dell'Italia?
2: Sicuramente il Brasile, le altre dobbiamo andare a vederle. Non so però a cosa, quale sia il punto. Ci sono... andiamo avanti.
1: Sì. Ci sono differenze. Vai.
2: Ci ho provato.
6: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, stamattina, ma in realtà già ieri tardi serata, vedendo della quasi ufficialità di Carnevali alla Juve, mi veniva da sorridere pensando alle parole dette proprio 24 ore fa da voi, da illustri interlocutori, i quali testualmente dicevano: non è possibile che Carnevali vada alla Juve, è un professionista serio. Io l'ho visto l'altro giorno al tavolo per concordare con il nuovo allenatore del Sassuolo, per concordare le strategie del futuro. Ecco, vabbè, era una semplice nota di colore. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
1: Quindi se qualcuno ha detto questo, non si pensava della... Io detesto questi messaggi, non il nostro amico, però questo fatto che se in quel momento uno pensa quella cosa e la dice perché magari ha visto che stava a pranzo con questo e stavano trattando, qual è il problema se poi dopo, magari domanda che faccio io, la Juve in quel momento non c'era l'ipotesi, se è venuta dopo avrà cambiato idea Carnevali. Io,
2: quello che è vero oggi non è vero domani.
1: Esatto, cioè nel mondo del calcio, ragazzi, io soprattutto nel periodo di calcio mercato non ci sono certezze, le cose possono cambiare da un'ora all'altra, non nella stessa giornata, da un'ora all'altra. Quindi non facciamo i fenomeni dicendo quello che ha detto, quello che... perché poi allora io rispondo: andate a lavorare su questo settore e portateci voi le notizie, le certezze. Non funziona così. Quindi bisogna anche, ripeto, io non faccio il mercato, non l'ho mai fatto, ma conosco tanti che ci lavorano ed è un lavoro molto difficile. È facile prendere una buca, è facile anche che quello che riesci a raccogliere all'inizio della giornata possa cambiare dopo qualche ora, perché l'ho visto. E allora è meglio non fare il fenomeno, insomma, perché poi qualcuno può dire: vai tu a farlo, facci vedere che sai fare. Quindi non è un lavoro semplice, io questo lo dico, non me ne sono mai occupato perché non mi piace, mi piace seguirlo e commentarlo, ma non mi piace, diciamo, stare dentro, perché penso che sia qualcosa che poi devono fare chi ha anche più capacità da questo punto di vista. Ecco,
2: senti, volevo aprire soltanto un altro piccolissimo tema che ho visto nei tuoi titoli, che sono i 100 milioni della Roma, perché insomma al netto delle plusvalenze,
1: bella notizia.
2: Questa è una grande notizia per Gasperini, 100 milioni che dovrebbero servire per tre titolari, primo su tutti Greenwood, per un'offerta che sarebbe salita fino a 45 milioni per il Marsiglia, che sa di poter monetizzare su questo calciatore, che però una scelta definitiva la deve ancora fare. 25 milioni per Alaj Begovic, che vedremo stasera tra l'altro in Canada,
1: tutti,
2: Bosnia, e 30 per portare a Trigoria Scamacca, ma serve anche un esterno di fascia, nel senso che qualcuno che possa dare il cambio a Selic o Wesley, ma anche giocarsi poi con loro il posto da titolare. Quindi una Roma da costruire, 100 milioni una buona base, poi è chiaro che qualcuno dovrai vendere e ci saranno sicuramente delle cessioni e qualche offerta che non ti aspetti e qualcuno potrebbe essere sacrificato. Penso a Sulè.
1: Si parla di un possibile sacrificio, sì.
2: Io tra Ndicka, Koné, Sulè, io venderei Sulè. Se c'è uno da sacrificare, sacrificherei Sulè.
1: Ma io penso che Koné sia veramente un obiettivo Inter alla fine.
2: Sì, può essere. Può essere, però ti ripeto, se davanti ad una scelta allora sacrificherei più un giocatore come Sulè, comunque giocatori fantasisti, soprattutto se si dovesse rinnovare Dybala, e ne approfitto per dire che le trattative sono in corso.
1: Avanzate, no?
2: Sì.
1: Avanzate, sì.
2: Tra tutti, se devo fare un tesoretto, lo farei più con Sulè, che è sostituibile rispetto con
1: Ci può stare assolutamente. Allora, andiamo a sentire un altro audio. 331-8200-23, vai.
7: Ciao Marco Luigi.
1: Oh Luigi.
7: Allora, finora mi sono divertito.
1: A fa che?
7: perché ho visto che il Milan e la Juventus è stato nelle mani di scappati di casa.
1: Vabbè, adesso non esagero.
7: Ora che è arrivato Carnevali, io devo cominciare
1: paura,
7: a preoccuparmi. Specialmente Marotta. Ciao.
1: Hai capito? Cominci ad aver paura. Poi lo sapete che insomma tutti Carnevali è cresciuto molto, no? Vicino a Marotta professionalmente.
7: Paura,
1: e ha fatto dei periodi vicino a lui, e quindi anzi mi raccontano che era molto, molto attento al lavoro che faceva Marotta, cercava di capire i segreti, no? di Marotta durante il lavoro. Poi magari ce lo facciamo raccontare oggi. Va bene, 331 82 00.
2: Sì, molti sono cresciuti vicino a Marotta, poi negli anni nessuno ha mai, diciamo, ricoperto anche quell'importanza, quello status che è riuscito a conquistare Marotta nel tempo nel calcio italiano. Quell'intuizione, quella percentuale di errore che è sempre molto bassa per quanto riguarda l'attuale presidente dell'Inter. Vediamo, perché ti ripeto, non so, devo capire quanto sarà impattante questo cambio e quanto riuscirà ad imporre le proprie idee in una società molto più importante come la Juventus, perché ti devi anche saper far rispettare in un contesto nuovo, in un contesto così importante. Quindi se gli danno pieni poteri così come glieli avevano dati a Comolli, allora vuol dire che si sta cambiando e si sta andando secondo me nella giusta direzione.
1: Andiamo con un altro audio.
8: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io credo che la Juve abbia scelto la persona giusta, è la prima cosa giusta forse che fa negli ultimi 4-5 anni.
1: Sì, non d'accordo.
8: L'unico sbaglio è che non capisco perché hanno perso un mese di tempo prima di fare questa scelta. Sinceramente, perdere un mese di tempo in questa situazione è proprio, non ti dico buttare via la stagione, ma di sicuro parti con un handicap, perché ora devi fare doppi sforzi per recuperare il tempo perso.
1: Sì, è un'analisi che ci sta, anche se non mi sembra che gli altri si siano portati molto avanti, dai. È un terreno molto recuperabile.
2: Se pensi, allora, un'altra, oltre al Milan, c'è l'Atalanta, ad esempio, che ha cambiato direttore sportivo.
1: Però non c'è ancora
2: allenatore. E non ha ancora allenatore. Mm. Perché ha esonerato Palladino e noi non abbiamo ancora l'ufficiale. Non è che le altre, a parte l'Inter, il Como, la Roma, siano così avanti. Chi ha cambiato anche soltanto uno tra direttore sportivo e allenatore, ancora uno dei due li deve ufficializzare. Soltanto il Bologna, che ha cambiato soltanto allenatore con Tedesco, ha l'organico al completo. Il resto manca un tassello, manca qualche tassello. Quindi meglio come ha operato la Juve, che ha lavorato nel dare, no, l'uscita, il ben servito a Comolli, avendo dietro una figura non proprio l'ultimo arrivato, rispetto a un modus operandi come ha fatto ad esempio, come dicevi tu, il Milan.
1: Andiamo a un altro audio, poi siamo per andare in chiusura.
9: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Proprio per quanto riguarda gli allenatori nuovi emergenti, ci tenevo a dire che Fabio Grosso secondo me è tutto tranne che un giochista, e io non so, mi permetto di così di paragonarlo, secondo me potrebbe essere il nuovo Lippi. Tra l'altro lui ci ha giocato con Lippi, quindi potrebbe aver così ereditato un po' di idee. Un saluto Marco da Pescara.
1: Ciao Marco. Allora, a parte che ho fatto una battuta, a me non piace questa differenza tra giochisti e risultatisti, lo sapete, però bisogna anche dire che il Sassuolo quest'anno ha espresso un buon calcio, anche un calcio propositivo, belle idee, e quindi adesso non so se come Lippi, meno di Lippi, ma Lippi comunque ha fatto giocare molto bene la Juve, quindi auguro a Grosso di fare una carriera che ha fatto Lippi, sarebbe un grandissimo percorso. Però il Sassuolo è stata una squadra piacevole da guardare quest'anno, in più di un'occasione quando è capitata ha espresso un buon
2: ma
1: calcio.
2: Tutte le squadre di Grosso, anche quando portò
1: anche
2: il Frosinone,
1: sì.
2: Scegliendo poi di non continuare, è uno che secondo me ha anche la personalità giusta per potersi confrontare con una piazza del genere. Poi giochista o non giochista, sono sempre state piacevoli da vedere. Poi quanto fosse integralista oppure no, ancora non lo sappiamo, lo vedremo probabilmente quest'anno, però diciamo che sono sempre state squadre piacevoli da affrontare, da vedere. poi vediamo.
1: Allora, cioè, chiudiamo con il messaggio di Salvatore. Ieri sera la gara di apertura del mondiale ha evidenziato un qualcosa che, che era già previsto: ampliare il numero delle partecipanti ai mondiali fa sì che si raccontino un'infinità di storie di popoli, bellissimo per carità, ma a livello tecnico l'inadeguatezza del Sudafrica è stata imbarazzante. Questi format ampliati, come ad esempio la Serie A, sono a discapito della qualità. Che ne pensate? Che non sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro il Sudafrica non è la prima volta che partecipa al mondiale, che siano squadre che hanno diciamo così dell'inferiorità si sapeva, non sempre, perché poi in passato ci sono squadre alcune squadre africane che hanno fatto bene. E stesso discorso per il format della Serie A. Per me il fatto di portare a 18-20 squadre non cambia niente, non è quello il problema a mio giudizio, e quindi io ti ho risposto.
2: No, ti dico un'altra cosa, che ha parlato Infantino stamattina,
1: che vuole ampliare di più.
2: Vediamo come andrà questa Coppa del Mondo con 48 squadre. È chiaro che è un evento enorme. Abbiamo già discusso di 64 squadre per coinvolgere ancora di più tutto il mondo. La domanda è stata fatta nel consiglio della FIFA, ma intanto godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Forse l'Italia si qualificherebbe con 64 squadre, ha detto Infantino. Potremmo anche arrivare a 208 per vedere se si qualifica.
1: Va bene, bella figura di M. Va bene, caro Francesco.
2: Ciao Marco.
1: Ci fermiamo, buon fine settimana, buon lavoro in redazione. Adesso noi terminiamo qui l'anteprima. Sta arrivando Stefano Palomeni. Partiamo naturalmente, si ripartirà con la nomina di Carnevale, amministratore delegato della Juventus. E sentiamo un po' il pensiero di tutti. A tra poco.

0: Buon pomeriggio.
1: Ciao Marco.
0: Stefano,
1: buon pomeriggio a tutti,
0: benvenuto come sempre. Iniziamo questo vabbè, sempre venerdì, mica è cambiato da...
1: no.
0: Adesso facciamo subito una bella cosa quando ci sono tutti quanti gli ospiti in questa apertura a Milano. Intanto stiamo vedendo anche le prove della Formula 1, si corre a Barcellona in Catalunya e quindi prove libere oggi e...
1: Antonelli a caccia della siesta.
0: Sì, Antonelli veramente strepitoso.
1: Che non è quella messicana,
0: eh?
1: Che non è quella messicana,
0: no, assolutamente. Ieri abbiamo visto in Messico, Messico e Nuvole.
1: Messico, bellissimo stadio.
0: Bel stadio, sì,
1: bello,
0: una partita.
1: Bello, sì, una partita.
0: Una partita. Iniziale, inaugurale, così, insomma.
1: Bruttina.
0: Però vabbè, doveva
1: ce
0: in
1: ne
0: qualche
1: saranno
0: modo...
1: tante.
0: Eppure oggi grande.
1: La Corea del Sud, Repubblica Ceca, te la sei vista?
0: Come no? Voglio. Tu l'hai vista, di verità.
1: Stavo là, ho messo la sveglia.
0: Vabbè, insomma.
1: Brasile-Marocco me la vedo.
0: Brasile-Marocco, vabbè, mezzanotte, dai. Fino a mezzanotte ce la facciamo.
1: Sono 1:30.
0: E che lì, quelli sono gli orari proprio un po' difficoltosi. Se scavalli quelli, è fatta,
1: esatto.
0: Arrivi fino alla fine, insomma. Poi dipende sempre queste partite. A questo orario qui, Stefano, dove le vedi? Cioè, se stai seduto è un conto. Se ti metti già sul divano sei a rischio.
1: No, sei a rischio.
0: Sei molto a rischio, capito?
1: Cioè,
0: se poi stai sul letto
1: al decimo,
0: 5 minuti
1: ti svegli nei minuti di recupero.
0: Sì, e poi dici, ammazza, già è finita questa partita. Va bene, comunque, dai, è iniziata la competizione, vediamo andando avanti. Faremo anche delle cose, analizzeremo ancora dei momenti già a partire da lunedì, quindi dai, prima o poi arriveranno anche le partite quelle belle.
1: Beh, sì.
0: No? Adesso la parte iniziale è un po' sempre così, c'è l'avvio e si vede. Allora, ci siamo in questo pomeriggio. Intanto, senti, adesso faremo un giro naturalmente su tutto quelli che sono un po' i temi di questa giornata. Abbiamo aperto con l'ufficialità di Carnevali.
1: Grande colpo,
0: amministratore delegato.
1: Tra l'altro, ho sentito
0: generale.
1: Una prima mezz'ora un ascoltatore diceva: ma come, c'erano quelli di interlocutori? Beh, so, io sono uno tra questi. Cioè, pensavo che la Juventus potesse strappare Carnevali al Sassuolo. Complimenti alla Juve, perché ho detto, se riuscisse a fare questo colpo la Juventus, insomma, sarebbe ottimo, e così è stato. Complimenti alla Juventus, è un ottimo dirigente, però Carnevali non scende in campo.
0: No, è questo è
1: capito,
0: fondamentale. I dirigenti non scendono
1: primo,
0: mai in campo.
1: Per primo lo sa il signor Giovanni, quindi.
0: Sì, e quindi vediamo. Allora, mi dicono che ci sono tutti, allora comincio a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Niccolò.
0: Ciao Nick, buon venerdì anche a te.
2: Ciao
0: Nick,
2: ciao,
0: ben trovato. Buon venerdì anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao, Daniele.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: E poi a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao. Sentite, io voglio fare una cosa subito iniziale, sapete che so, sempre mi piacciono queste cose un po' particolari, siccome va di moda ormai a scrivere le lettere.
1: Ma una cosa
0: c'è una moda,
1: cioè, nel
0: clamorosa.
1: Mondo digitale c'è la risposta amanuense. Molto romantica da parte.
0: Oh, scrivono tutti le lettere. L'Odito ha fatto una lettera e ha preso 2 pagine del giornale. Poi è arrivata oggi uno che gli ha fatto 10 domande. Poi giorni prima c'era chi gli aveva scritto le lettere. Poi ne arriva un altro che scriveva lettere su lettere su lettere, capito?
1: Anche Daniele, i tifosi che scrivono.
0: Allora facciamo
1: lettere.
0: Una cosa. A chi scrivereste voi una lettera oggi? Dai. Daniele Garbo, voglio iniziare con te.
3: La scriverei a Jerry Cardinale.
0: Chi gli scri... come la inizieresti?
3: Caro Jerry, che tu non capisca nulla di calcio ci può pure stare, ma che tu debba scegliere dei collaboratori che capiscono di calcio mi sembra fondamentale. Soprattutto mi sembra fondamentale che il signor Ibrahimovic, mi sembra che sia il tuo principale consigliere, anziché stare in America a commentare il mondiale, dovrebbe stare a Milano a lavorare per il Milan. Continuando di questo passo, il Milan non si risolleverà mai.
0: Allora, tu hai scelto Cardinale. Niccolò Ceccarini.
5: Ma io scriverei una lettera a chi oggi non considera le persone per il loro merito. E quindi gli direi, avete visto che a forza di lavorare bene succede che Carnevali vada alla Juventus, perché è il miglior dirigente italiano dopo Marotta che ha creato il nostro calcio e finalmente il merito è stato premiato, per cui c'è una speranza forse in questo paese.
0: Bella anche questa. In Pallomeni,
1: ma io mi limiterei a un bocca al lupo a Carnevali. Mi allineo un po' a, diciamo così, al pensiero di Cecca. credo che sia uno dei dirigenti più bravi che abbiamo nel nostro panorama, però non scende in campo e lo sa benissimo, e sarà una sfida molto difficile e complessa, perché fino a prova contraria non si è mai cimentato in una realtà oltre, insomma, quella che ha vissuto costantemente, certo, al Sassuolo. Quindi
0: è un bello step, curioso, anche per lui.
1: Sono curioso di vedere come affronterà questa nuova sfida.
0: Bene, Massimo Bonanni invece.
4: Ma è una domanda, ma il Garbo se l'era preparata? Perché insomma è stato fantastico.
0: No, non se l'era preparata, questa cosa.
3: No, non sapevo niente.
0: L'ho decisa adesso con in Pallomeni mentre entrava in diretta, guarda.
1: No, perché sai, Massimo, ci interrogavamo tutte queste lettere, capito?
4: Capito. Io la farei. Visto che Lotito l'ha fatta e ha scritto queste due lettere sul Corriere, io la farei a lui. E insomma gli chiederei se realmente ne valesse la pena in questo momento continuare a fare questa guerra, e se realmente non possa provare a pensare a un cambio in una società che ad oggi ha bisogno di nuova linfa e di un nuovo ambiente, mettiamola così.
1: Vabbè, però la lettera di Lotito era un invito alla pace, insomma, ha teso la mano.
0: Sì, però non ha prodotto nessun effetto.
4: Non credo che possa essere questa la mossa giusta.
1: No, esatto. Però io ho letto anche commenti autorevoli di tifosi VIP, la Lega, che diceva bene, un primo passo, però non basta, vediamo. Insomma, hanno aperto. Però la maggior parte dei tifosi della Lazio...
0: È arrivato il tipo organizzato che gli ha chiuso proprio a tre mandate la porta, gli ha proprio scritto ormai è tardi.
1: Vabbè, diciamo che ha raccolto un 5% di consenso, però
0: poi è arrivato Bisignani che gli ha fatto 10 domande che secondo me non riceverà nemmeno una risposta, nemmeno mezza praticamente a queste 10 domande. Però vabbè, continuiamo così. Però mi piace questo gioco di scrivere, perché poi ridà valore a qualcosa.
1: Ma chi ha cominciato? Paradiso a scrivere una lettera?
0: Sì, ha cominciato lui. Una lettera lunghissima anche lui. E da lì tutti quanti.
1: Da lì hanno cominciato questa tendenza. Però originale anche per chi non è nel mondo Lazio, interessante, perché cioè nell'era digitale questa riscoperta della lettera, no? Che di
0: secondo
1: solito,
0: me
1: insomma,
0: anche a Cardinale cominceranno a scrivere.
1: A te
0: adesso.
1: Dici pure lì arriveranno lettere.
0: Secondo me sì, perché Nick, io non so. Prima di andare però pure Milan è una situazione, siamo senza Milan, possiamo dire questo, è un'espressione forte, ma ieri Cugini ha detto: ragazzi, il Milan non c'è, prendiamone atto.
5: Ed è un dato di fatto, perché comunque cioè a me era piaciuta l'idea di dire faccio piazza pulita, se questo
0: sì,
5: era naturalmente un programma, pronti, attenti via nel giro di 24 ore, però quando fai questo devi avere anche qualcosa di pronto, e invece ormai rispetto alla fine del campionato era il 24 di maggio, 25 maggio, no? Quando è finito il campionato, e siamo al 12 di giugno, sono passate quasi, non so, tre settimane, sono troppe, no? Per dare una risposta concreta ad una scelta del genere. Questo secondo me fa capire ancora una volta che per fare qualcosa di importante serve una dirigenza all'altezza, e le proprietà se non si possono permettere dei dirigenti pronti, attenti via le decisioni poi prendono prima, e allora non ci fanno una bella figura. E oggi il Milan è lì, ma Glasner dovrebbe essersi, però poi anche Rangnick sì, dovrebbe farlo anche lui. Nel frattempo passano le ore, passano i giorni, passano le settimane, perché secondo me la gente che prende i club deve capire che questi club hanno una storia, hanno un profondo importante sì, sì, anche nel tessuto sociale della tifoseria. Cioè il Milan è una società gloriosa, non può essere questo il Milan, cioè bisogna avere rispetto dei tifosi del Milan, bisogna,
0: ma anche della storia del club, Nick, non solo dei tifosi, sì, giustamente, ma anche della storia del club, dai.
5: Non è giusto che questo Milan oggi navighi come se fosse un, non lo so, un vascello in balia delle onde. Non è possibile, non esiste nel 2026 una roba del genere.
0: Stefano, io penso che sia tutto un pensiero proprio condivisibile al 100%, cioè non si può arrivare alla metà di giugno e non sapere veramente ancora nulla. Adesso spunta fuori il nome di un altro allenatore. E ogni giorno ce n'è una
1: o non c'è niente
0: o non c'è niente, perché noi abbiamo fatto il titolo ancora senza Milan, perché di fatto non c'è un direttore sportivo, non c'è un amministratore delegato, non c'è l'allenatore, non si è risolta la situazione di Allegri ancora, perché anche questa è un'altra cosa, no? Che rientra in tutto questo, in questo calderone. Boh. Cioè, da una parte, poi lascio la parola a Daniela e a Massimo. Da una parte, all'inizio aveva fatto, come ha detto Nick, una cosa, ci vabbè, mando via tutti. E quindi anticipa, poi dopo rimane fermo così. La Juve che cosa fa? Manda via Comolli, ma boom, ti piazza subito il sostituto.
1: Probabilmente Carnevali
0: sarà stato contattato prima. C'era magari qua. Però l'azione è stata repentina, non è che si è aspettato un po' di giorni. Daniele.
3: Ma guarda, io l'ho detto prima nel primo intervento, io credo che la cosa più preoccupante del Milan sia la mancanza di progettualità. Cioè poche idee, ben confuse mi sembra, perché non è possibile che, come diceva Nicolò, oggi siamo al 12 di giugno, ancora non si sappia il nome del direttore sportivo, il nome dell'amministratore delegato, il nome dell'allenatore, mentre c'è un consulente dotato di un ego smisurato che sta in America a fare il commentatore delle televisioni. Insomma, mi sembra una cosa dell'altro mondo. Sembra che il Milan sia una squadra, una squadretta di serie B o di serie C che ha un po' di soldi da spendere, ma non si sa ancora come li spenderà. Il Milan è una delle società più gloriose del calcio mondiale, non italiano, mondiale. Com'è possibile che si sia ridotto così? Io capisco che uno che arriva da un altro mondo come Jerry Cardinale e che ha evidentemente obiettivi diversi da quelli che noi pensavamo non capisca nulla di calcio, ci può pure stare. Così è difficile recuperare.
0: Massimo.
4: No, beh, ma a Milano non si è nemmeno iscritta al campionato, quindi chi abbia una difficoltà oggettiva ad oggi è palese, è sotto gli occhi di tutti, e sono d'accordo con il fatto che tu nel momento in cui hai deciso di fare vita hai fatto la scelta che secondo te era più giusta e opportuna, ma lì nel minor tempo possibile devi trovare una soluzione, perché altrimenti dai la sensazione agli occhi di tutti, e lo sta dando, di essere inadeguato e inappropriato per quella che è la società, e questo è un errore. La Juventus ha rinnovato la fiducia a Comolli, ma nel frattempo si è mossa per cercare la persona che voleva, una volta trovata sostituisce Comolli con la persona trovata. Credo che questa sia la mossa più giusta da fare, fermo restando che magari, ecco, anche lì magari Comolli insieme a Spalletti stava cercando di parlare con qualche giocatore, aveva magari fatto delle trattative che ad oggi probabilmente andranno perse, perché non credo che la Juventus di Carnevale che in mente sarà la stessa che aveva in mente prima Comolli, presumo. Però detto questo, sicuramente c'è bisogno di un po' di chiarezza, ma soprattutto un po'. Bisogna essere un po' più celeri al Milan.
0: Sì, avere le idee, diciamo, più chiare. Vabbè, staremo a vedere. Noi possiamo soltanto seguire, poi vediamo, insomma, l'evolversi di questa situazione. Io credo che si deve arrivare assolutamente al più presto ad una ad un'indicazione di uomini, eccetera. Ritiro. Allora, ci sono un po' di osservazioni, una è quella che stanno facendo più ascoltatori, però io lascio a voi la risposta, perché secondo me sono due ruoli differenti, no? Si sta facendo il paragone, Nick, parto da te, dice Marco, la Juventus è una piazza difficile, anche congiunto, li strappato al Napoli, sembrava che si erano risolti i problemi, ma poi ha fatto male, ora Carnevali, io ho dei dubbi. Per fare delle squadre forti ci vogliono calciatori forti, programmazioni capitale, e da metà giugno la programmazione è già saltata, la Juventus attuale non andrà oltre il sesto posto, quindi già sentenze prima del tempo, va benissimo, si sta scavando la fossa a Spalletti per il prossimo anno con Antonio Conte. Che dite, come risponderesti, Nick? Io mi sono permesso di dire che secondo me il direttore sportivo è un ruolo, l'amministratore delegato, il direttore generale è un altro, che insomma sono due cose differenti. Poi però
5: io vedo
1: però la Juve sarà sempre la stessa persona.
0: Sì. No, io però il direttore sportivo fa un ruolo e l'amministratore.
1: Sì, no, lui sarà direttore generale e amministratore delegato.
0: Sì. Però voglio dire, sono due ruoli diversi. L'arrivo di Giuntoli, paragonare l'arrivo di Giuntoli a quello di.
1: Però già hanno tolto una figura, come diciamo ieri.
0: Esatto. L'hanno resa più snella. Ok? Tutto su una persona unica, come dicevi.
1: No, riporta A, riporta A, riporta esatto. B.
0: Vai, scusami, Nick.
5: No, io credo che questa per la Juventus sia una grandissima svolta. Tu sai la stima che io ho sempre avuto per Cristiano Giuntoli, che tuttora ho, però credo che alla Juventus servisse anche un manager. Cristiano è più direttore sportivo, quindi naturalmente magari non aveva, secondo me, al fianco anche un dirigente di questo stesso. Quindi Giovanni Carnevali, secondo me, è la persona giusta al posto giusto, e credo che io fossi oggi le altre, lo dico ora, in tempi non sospetti, io oggi fossi le altre squadre che vogliono vincere lo scudetto, comincerei a preoccuparmi. Perché credo che Carnevali, che è scuola Marotta, quindi lui naturalmente è stato, diciamo, sempre ha considerato Beppe Marotta come un modello, è veramente un dirigente che ha quel pedigree, e sappiamo cosa sta facendo Marotta all'Inter, quello che ha fatto Marotta alla Juve, quello che Marotta ha fatto alla Sampdoria. Quindi secondo me questa figura qua serviva alla Juventus, secondo me servirà anche a Giorgio Chiellini, perché l'esperienza di Carnevali come manager di numeri ma anche di calcio darà una mano alla crescita di Chiellini. È chiaro che non possono materializzare la Champions League, che purtroppo per loro adesso non c'è, ma questa per me è la vera svolta della Juventus.
0: Vera svolta della Juventus, che era un po' la domanda che avrei fatto, quindi la chiedo anche a Stefano, a Daniele, a Massimo.
1: Io andrei
0: svolta?
1: Più cauto, Marco, più cauto. Perché la prima cosa, non si possono fare paragoni tra Marotta. Carnevali è bravo, però Marotta era entrato in un momento storico completamente differente, c'era una base, c'era un'ossatura, c'erano dei 4-5
0: tutto
1: giocatori.
0: Da rifare però pure lì, Marotta entra e
1: sì,
0: l'inizio
1: però
0: sbaglia.
1: C'erano quei 4-5 giocatori, insomma, individuati,
0: Jordan
1: alla fine.
0: Neri.
1: Sì, però voglio dire anche con
0: le Conte. Buche l'ha prese pure lui all'inizio.
1: Sì, all'inizio l'ha prese, ha preso Krasic, cioè, insomma, ha toppato.
0: L'inizio non è stato facile.
1: Sì, ma adesso non lo puoi più fare. Perché sai, il tifoso della Juventus non è che dice vabbè, è arrivato, anno zero, sì, magari avrà questo credito perché è un formidabile dirigente, però io credo da Carnevali mi aspetto un qualcosa di calcio. Cioè, cosa significa? Che se gli acquisti saranno dei prospetti così, no, delle promesse, dei giocatori potenzialmente forti, allora secondo me si fa un passetto da tartaruga, cioè un passetto alla volta. Se invece arrivano tre colpi da Juventus, e mi aspetto anche una prova di coraggio, mi spiego meglio, abbiamo parlato, abbiamo messo l'ipotesi, ma se dovesse partire Yıldız, il tifoso juventino sarebbe contento? Cioè, naturalmente è una provocazione, no? Tu che metti in discussione il calciatore del Prato della Rosa? 100 milioni, Arsenal, una cosa. Ecco, io da un dirigente di questo calibro mi aspetto una prova di coraggio, cioè, non dico repulisti, però andiamo un po' a raschiare sotto per costruire qualcosa di diverso, magari centrando 3-4 colpi importanti.
0: Okay.
1: Cioè, io mi aspetto che lui costruisca una squadra competitiva e più forte di quella che è attualmente. Se poi noi vogliamo dire, no, però guarda che c'è qualcosa da salvare in questa Juventus. Per cosa però? Per quali obiettivi? Cioè, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se Spalletti dice, a me servono giocatori di grande personalità, giocatori già esperti, forti, e non ci sono, Marco. Quindi io mi aspetto da Carnevali che almeno gli porti tre giocatori forti,
0: vediamo,
1: cioè poi i nomi falli tu. Ad esempio, poi questo colpo di scena, e vengo da te, il tuo tema, la tua ossessione, la tua dolce ossessione, Vlahovic.
0: Ritorna, risponda.
1: Capito? Adesso Nick qua ci deve. Che farà Vlahovic? Cioè, ci sarà un margine? Cioè, è rimasto qualcosa, Nick? Che uno spiraglio? Un tentativo disperato?
0: Una riapertura.
1: Ultimativo, ecco, per una riapertura? Clamorosa.
5: Ma ci potrebbe anche stare, francamente non lo so, ecco, io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima offerta, per quello che ho capito io, quindi se uno pensa di essere più bravo o quantomeno di valere più dell'offerta che gli è stata fatta, è giusto anche che rimanga nella sua posizione. Io non credo che la Juventus andrà a fregare Vlahovic, anche perché non sarebbe giusto, perché lui deve capire che l'offerta che gli ha fatto la Juventus è il massimo che può dare oggi il club, e che comunque giocano un club che si chiama Juventus, con tutto il rispetto, non mi sembra che
0: sia una questione di rapporti, Nick.
5: Ma rapporti Spalletti,
0: ma no, con Spalletti essere. No, con Spalletti, se c'era questa frizione con Comolli,
5: questa cosa l'ha manovrata anche Chiellini, quindi Chiellini mi sembra che ci sia poco da aggiungere. No, voglio dire, si vede che lui crede di essere più bravo della Juve.
0: Daniele,
3: ma allora Carnevali sarà amministratore delegato della Juventus, se ho capito bene, no?
0: Sì, e anche direttore generale, doppio ruolo in una persona.
3: Ma non sarà responsabile dell'area tecnica o direttore sportivo?
0: No, nominerà, ci sarà un direttore sportivo. Ecco,
1: ma non serve.
0: È un'ora che dico che sono due figure diverse. Però
1: Daniele, servirà poco.
3: Ho capito, allora...
1: No, ho fatto una parte, però insomma, dico, carnevali, no?
3: A Sassuolo c'era un direttore sportivo,
1: sì,
3: mi sembra, no?
1: Sì,
3: e
1: sì,
3: ancora.
1: Sì.
3: Quindi immagino che Carnevali ovviamente metterà, cioè controllerà molte situazioni, sarà amministratore delegato ma è anche conoscitore di calcio, visto come ha gestito per tanti anni il fenomeno Sassuolo. Quindi penso che rispetterà anche un parere sulle scelte dei giocatori, immagino, no? Io credo di poter dire, dopodiché ci vorranno le conferme, ma secondo me è il primo acquisto che la Juventus azzecca dopo tanti anni, cioè... Vuol dire, Carnevali è un dirigente di grande esperienza, è un uomo di buon senso, un uomo equilibrato, è un usato sicuro, se vogliamo usare questo termine. Secondo me è il miglior acquisto che potesse fare la Juventus per ricominciare a ricostruire, perché il bello viene adesso, cioè non è
0: certo
3: che la Juventus ha risolto i suoi problemi con l'acquisto di Carnevali come direttore generale e amministratore.
0: Non
3: è che
0: va in campo lui, insomma.
3: Appunto, esatto, non va in campo lui, certo. Lui avrà il compito di ricostruire una struttura societaria che c'era negli ultimi tempi sfilata, di avere un rapporto ovviamente molto ravvicinato e molto importante con l'allenatore, cioè con Spalletti, e quindi deve ricostruire tutto, ricostruire l'ambiente, ricostruire la società, che è quello che certo, è mancato certo clamorosamente negli ultimi anni, e ricostruire anche la
0: diciamo
3: squadra,
0: così, un tasse, siccome abbiamo sempre detto tutti quanti che la dirigenza è importante per dare solidità all'allenatore, alla squadra e tutto quanto, questo è un tassello, hanno messo un tassello importante.
3: No, è fondamentale, è la base.
0: Hanno messo una base, poi è chiaro che adesso bisogna lavorare, perché noi
1: diciamo
0: che...
1: pure di Giuntoli, però, attenzione. Cioè,
0: però
1: io,
0: sono due ruoli
1: la
0: diversi.
1: La cartina torna sole, da qui non ci si muove.
0: Però sono due ruoli diversi.
1: Sì, ma non i colpi, il direttore è il mercato chi... che è lo specchio, è il riflesso di quello che poi porti.
0: Sì, sì,
1: se mi porti Van Plumplasong, che non conosce nessuno, un giocatore potenzialmente forte, non ci siamo, ancora ricomincia e comincia la matassa, non la sbrogli più. Tifoso della Juventus, chi segue la Juventus, chi ha a cuore la Juventus, vuole tre colpi, punto. Non c'è altro da fare, Marco, non c'è altro da fare. Allora, se cominciamo a dire Giuntoli, tutti quanti diciamo Giuntoli, Giuntoli resta bravo, sono d'accordo con Nick, però Giuntoli, provato con Mainz, Nico Gonzalez, cercare qualcosa, ha preso un allenatore di sistema, come dice Di Pier Vincenzi correttamente, cioè uno, niente.
0: Ma perché quando niente. Marotta
1: Spalletti
0: prese...
1: arriva, prende in corsa la Juventus e non qualifica, e non si qualificano.
0: Quando
1: alla
0: Marotta
1: prossima
0: prese Barella dal Cagliari era il grande colpo dell'Inter, che Conte disse mi hai portato i giocatori del Cagliari e del Sassuolo.
1: Robert
0: è un grande giocatore. Io vorrei anche che portasse un giocatore di quel tipo.
1: Ma certo, ma Barella però lo voleva in mezzo in mezzo.
0: Però
1: Serie
0: Conte
1: A,
0: disse ma avete portato
1: Roma.
0: I giocatori del Cagliari e del Sassuolo. Lì li portò Marotta.
1: Sì, no, però Hakimi, cioè, voglio dire, ha fatto la squadra
0: sì.
1: per vincere il,
0: sì, sì.
1: Il arrivato secondo il primo anno, il secondo ha vinto, ma insomma, poi c'erano Lautaro,
0: no,
1: c'era Lukaku o no?
0: Sì, sì.
1: Chi c'è qui? Alla Juve chi c'è?
0: Non lo so, io
1: ma qui, cioè, da qui ma... non ci se no poi dopo cominciamo a incanalarci e Carnevali fa l'assist, si lancia, fa la doppia rovesciata,
0: serviva...
1: la mette sotto l'incrocio dei pali.
0: No,
1: attenzione,
0: per me serviva uno da Juve. Questo è da Juve.
1: Va rifondata nella sostanza dei giocatori.
0: Sono d'accordo, però questo
1: c'è
0: è da
1: più giocatori
0: questo
1: forti
0: è un dirigente
1: porti.
0: Da Juve.
1: Ma certo.
0: Questo è un dirigente
1: però,
0: da Juve, le altre
1: se
0: no.
1: è da Juve, il tifoso della Juventus da Carnevali si aspetta capito. Che porti faccia tre colpi. Poi
0: vediamo.
1: Dopo i soldi non ci stanno. Vendi Ildiz, vendi Bremer, e rifà la squadra. La capacità di un dirigente si vede da là, dal coraggio, eh?
0: Certo, certo. Vediamo.
1: Cioè,
0: intanto,
1: se,
0: però,
1: se dovesse fare...
0: Io però intanto ho sempre i dirigenti bravi, poi
1: ma
0: cominciate
1: adesso,
0: a lavorare.
1: Adesso, vedete, se arriva e cede Ildiz e Bremer, rifà la squadra, diventa ancora più forte, eh? Che fa? Il tifoso della Juventus si arrabbia?
0: No.
1: Perché tanto i soldi devi ricavare, Marco.
0: Certo,
1: da qualche
0: certo.
1: parte li devi andare a prendere.
0: Massimo, chiudi tu. Siamo alla svolta? Ecco, questa era un po' la domanda che c'era.
2: Credo che Stefano abbia... L'ultima parte abbia colpito il segno, cioè... Per fare una squadra forte servono i soldi oltre che le idee,
1: esatto.
2: ma servono i soldi, perché se tu vuoi fare una squadra forte devi avere una disponibilità economica importante.
0: Ma perché, scusate, ma la Juve ha speso 200 e passa milioni.
1: Ho capito,
0: in
1: Marco, ma
0: che
1: sai che gliene frega
0: i
1: tifosi?
0: Ma che non c'aveva i soldi? Allora possiamo pure dire che sono stati spesi male,
1: certo.
0: perché c'era una dirigenza
1: bravo.
0: Non all'altezza.
1: Bravo.
0: E diciamo pure questo, perché non è che stiamo parlando della squadra che faceva i conti da serva l'ultimo del
1: mese. Massimo, parla tu, ti ho interrotto, scusami.
2: Tu adesso però stai parlando di una proprietà, di una società, di una dirigenza nuova che probabilmente non avrà la stessa disponibilità
1: che c'era prima, bravo. E quindi devi inventare qualcosa.
2: Oggi ti dico,
1: devi
2: sono
1: cedere.
2: D'accordo con Stefano, devi vendere qualcosa, più di qualcosa,
1: esatto,
2: per ricostruire, ma ricostruire
1: con altri colpi.
2: Non è detto vincere, non è detto, significa che il prossimo anno la Juventus deve entrare in Champions. Non posso pretendere che la Juve l'anno prossimo pronti via provi a lottare per lo scudetto.
1: Cioè, faccio un esempio, Massimo, scusate troppo, faccio un esempio, sì, Marco, veloce. Bremer e Yıldız sono i giocatori più rappresentativi. Cosa ti hanno portato? Niente, poco. Giusto?
0: Al momento no.
1: Altri giocatori che possono formare la squadra dal punto di vista proprio della personalità, della forza, della tenuta mentale, quello che dice Spalletti. Allora che fai? Tu, se hai coraggio, non hai soldi, quelli che hai detto tu, sono stati spesi male, e li devi rifare, li devi riprendere, li devi ricavare. Allora ti dà la società, dice: guarda, c'è un budget limitato, cioè abbiamo problemi al bilancio, abbiamo speso 400 milioni fino adesso negli ultimi 2 anni.
0: Hai preso il migliore per lavorare così.
1: Aspetta, però io devo ricavare, allora devi inventare qualcosa. Cioè, allora sai che faccio? Io c'ho 2 milioni, tutti mi cominciano a criticare, però io poi ne porto altri 4 e faccio la squadra. Martinez, adesso faccio un esempio,
0: sì,
1: in mezzo al campo Lobotka, cioè non è che vai a prendere poi giocatori diversi, cioè allora il tifoso della Juventus dice: ma sai che c'è? Oh, questa operazione quasi quasi mi convince. Se tu invece sei ancorato, Bremer incedibile, il disintoccabile, e alla fine non ci sono giocatori rappresentativi,
0: ma non la dirigenza.
1: Quello è il discorso.
0: Prego Dani,
1: io mi aspetto questo da Carnevali.
0: Sai, vai Daniele, poi faccio chiudere a
3: Nicchia. 10 secondi proprio. La Juventus ha speso in 7 anni, ha messo in società in 7 anni 1 miliardo di euro. Ha fatto 4 aumenti di capitale. I risultati quali sono? Quindi qual è dov'è il problema? La società, talmente chiaro.
0: Nick, chiudi tu e ci salutiamo.
5: Io mi sembra di essere stato molto chiaro, cioè io non è che devo dire nulla di più. Aggiungo solo che Bremer ha una clausola da 56 milioni di euro esercitabile fino al 10 di agosto, quindi non può essere definito un incedibile. C'è già il cartellino sopra, l'unico può essere Yıldız. Però ribadisco, io francamente penso a una svolta vera, perché io impazzisco quando non vedo il merito. E lo vedo tanto in giro, di poco merito, proprio nulla. Ma quando vedo che una volta nella vita o nello sport c'è il merito,
0: si gioca la carta.
5: Io credo che il merito in questo senso farà la differenza.
0: Ma ti chiedono poi se ci può essere una riapertura per Vlahović, ci salutiamo.
5: Ne ho parlato prima. Secondo me è difficile, ma mai dire mai. Però secondo me è più no che sì.
0: Più no che sì. Va bene, Nick, grazie come sempre. Buon fine settimana.
5: A voi,
0: a presto.
5: Un saluto a tutti.
0: Grazie,
5: ciao,
0: Nick. Un saluto a Nicola Ceccarini. Devo salutare anche Massimo Bonanni, che oggi ci saluta prima. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: a presto.
2: Scusate, devo andare.
0: Ma figurati, ci mancherebbe. Ciao, grazie comunque. Ciao. Daniele, rimani lì, ripartiamo tra poco, perché abbiamo tanti altri temi da affrontare. Tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre in diretta con voi. Salutiamo anche gli amici.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, salutiamo anche gli amici di Italia 7 che sono collegati con noi sulla digitale terrestre in Toscana, sul canale 19 del digitale.
1: Sì, un caro saluto ai nostri amici.
0: Sì, sì. Allora, caro Stefano, ci siamo. Mi dicono che sono già in collegamento con noi Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: che
1: Daniele.
0: Ciao Dani, ben trovato nuovamente.
2: Di nuovo, buon pomeriggio.
0: Si unisce a noi Alessandro Iori. Mi fa
1: ciao,
0: molto
1: Alessandro.
0: Piacere. Ciao Ale, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno. Direttamente dal bar mentre bevo il caffè. Vi
0: bene.
2: Saluta anche la mia amica barista Chiara che qui mi ha appena fatto il caffè.
1: Dove precisamente?
0: Dove?
2: Rubiera. Nel centro storico.
1: Allora un
2: di Rubiera.
1: Caro saluto a Chiara.
0: Se c'è la televisione ci mette sul canale 61, ci può anche vedere e ti può anche ascoltare
2: molto
0: in diretta,
2: bene.
0: Capito?
2: Molto bene, adesso le do questa indicazione. Perfetto, molto bene, grazie.
0: Allora, c'è anche direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, c'è il nostro Lorenzo Di Benedetto.
1: Grande Lorenzo.
0: Scatenato. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Il dibattito già si è alzato il tono, quindi...
0: Sì. Capito? Con l'arrivo. Aspetta, sento una confusione tremenda.
1: Sì,
0: tutta
1: ma
0: Alessandro.
1: È Alessandro che sta
0: allora,
1: facendo colazione.
0: Sta facendo colazione, prende il caffè.
1: Allora,
0: facciamo ancora, rimaniamo sul tema un attimo perché insomma ci siamo già addentrati l'arrivo di Carnevali e tutto quello che può portare, se è la svolta della Juventus e se abbiamo un Carnevali che può essere l'alter ego di Marotta e quindi competere con lui testa a testa, che ne so, io adesso mettiamo
1: sì,
0: anche
1: no,
0: questo,
1: però, no,
0: questo
1: io sorrido,
0: duello,
1: però vorrei sentire il parere di Lorenzo.
0: Va,
1: perché
0: Lorenzo.
1: Sorrido già ormai Carnevali come Marotta.
0: No, cioè, io dico se può essere capito
1: non
0: un duello,
1: bene.
0: Se può
1: no sì
0: duello.
1: Però non è quella Juve, è un'altra cosa. Vabbè, già stati presi tanti soldi.
0: Dovrà farla tornare, è una Juve importante.
1: Non lo so,
0: ha un compito.
3: C'è una pressione totalmente diversa, la possibilità di sbagliare è totalmente diversa. Cioè il buon Giovanni Carnevali è andato in Serie B col Sassuolo e nessuno gli ha detto niente, perché è una cosa che poteva succedere con una squadra che non era la Serie B assolutamente. E quindi sono stati fatti degli errori clamorosi. Ecco, la Juve se arrivi sesto un'altra volta e fai la fine di come lì. Quindi... è chiaro che ci sarà meno margine d'errore da parte Carnevali. Carnevali come Marotta perché sono due dirigenti simili, sono due dirigenti che uniscono tanti compiti, riescono a fare tanti compiti insieme. Questo è il trade union che c'è tra i due dirigenti. Però insomma, Carnevali adesso ha un esame molto importante davanti a sé, perché per la prima volta va a confrontarsi, con tutto il rispetto possibile del Sassuolo, però va a confrontarsi con in un calcio che è tutta un'altra cosa, dove comunque devi vincere, dove devi rispettare i conti al 100%, perché poi c'è l'Europa, perché c'è la UEFA, c'è il fair play finanziario. Insomma, non sarà la stessa cosa per Carnevali, però è una persona, un dirigente che si è sicuramente meritato di essere certo. Lì dove è andato, insomma.
0: Alessandro, tu che hai seguito da vicino, no, in questi anni il lavoro di Carnevali al Sassuolo, cosa puoi aggiungere?
2: La cosa divertente è che ci siamo sentiti anche 3-4 giorni fa, insomma, più che altro per dire dal mio punto di vista, in questo caso di giornalista di TRC Modena, le tempistiche d'arrivo di Aquilani e con Carnevali abbiamo parlato come insomma se nulla ci fosse all'orizzonte. Ecco, questo è stato sorprendente da un certo punto di vista anche per noi, anche perché la sensazione in tutti questi anni in cui c'era stato comunque il sentore di possibili offerte, no, per Carnevali, che comunque è uno dei dirigenti più esperti e stimati nel nostro calcio nell'ultimo decennio, la sensazione era sempre stata che ci fosse un legame molto profondo con il Sassuolo, anche legato all'altra attività, diciamo, di Carnevali, quella di Master Group, la sua agenzia di organizzazione di eventi sportivi. Quindi ci fosse un intreccio tale per cui alla fine questo matrimonio tra Carnevali e il Sassuolo non si sarebbe mai sciolto. Invece questo colpo di scena, insomma, cambia le convinzioni che tutto sommato si erano un po' sedimentate anche in noi che seguiamo più da vicino il lavoro del Sassuolo di Carnevali. Sarà interessante perché comunque sì, come sottolineava giustamente Lorenzo, un cambio di prospettive totali, in effetti.
0: Tanto ufficiale Sassuolo, l'arrivo di Aquilani al Sassuolo, ha firmato
2: un contratto. Sì, aspettavamo anche quello per la giornata di oggi, oltre all'addio ufficiale dei Carnevali. Diciamo che Aquilani arriva in un ambiente in cui potrà crescere e anche magari avere dei margini d'errore. Carnevali quei margini d'errore non li ha più, lo ha detto giustamente Lorenzo prima. Insomma, è un ambiente Sassuolo che sì, ti permette di apprendere tanto, che è una bella scuola, una bella vetrina, ma dal punto di vista delle pressioni non c'entra niente con il resto delle realtà che ci sono in Serie A. E quindi è sempre una piazza a considerare con un piccolo asterisco, perché comunque dal punto di vista ambientale è una situazione molto, molto particolare, direi quasi unica.
0: Daniele, tornando un po' al discorso che faceva prima Stefano, no? Ti aspetti che tipo di situazione possa mettere in atto Carnevali sul mercato in questo momento? Ecco, prima Stefano diceva: se non c'è un grande budget, bisogna anche andare a cedere dei giocatori.
1: Ricavarselo.
0: Quindi cedendo anche dei giocatori.
1: Ingegnarsi.
0: Che in questo momento possono essere ritenuti importanti.
1: Cioè, Carnevali è sfortunato rispetto ai suoi predecessori, perché hanno avuto sia Giuntoli che Comoli 200 milioni a disposizione. Non avrà questi soldi. Se la Juventus dirà: fai tu. E allora, Daniele, la domanda proprio netta, diretta è: Bremer, Yildiz, questa gente qui potrebbe essere sacrificata, oppure sono, diciamo, quelle persone intoccabili, incedibili?
0: Daniele?
4: Allora, bisogna capire ovviamente quale sarà il mandato che John Elkann affiderà a Carnevali, perché quello che dice Stefano è sacrosanto. Bisogna che gli metterà a disposizione, che margine di manovra avrà, se sarà costretto a cedere qualche pezzo importante di questa Juventus per ricostruirla nuovamente. È chiaro, questo è il compito più difficile della sua carriera, perché, come diceva giustamente Alessandro prima, Sassuolo è un'isola felice, voglio dire, no? Se tu retrocedi un anno non cede niente, non è tragedia, perché comunque Sassuolo è una realtà che è assolutamente fuori dal mondo per che è il calcio italiano, voglio dire, no? Sassuolo è un paese, non è neppure il capoluogo di provincia, che è in Serie A da parecchi anni, e quindi è un miracolo da questo punto di vista. È un miracolo reso possibile anche, se non soprattutto, proprio da Giovanni Carnevali. Quella della Juventus è una sfida enorme per lui, ovviamente, è la sfida della vita, della sua carriera, perché la Juventus è la società più blasonata del calcio italiano, conosciuta in tutto il mondo, è una società che è abituata a vincere, ma che da parecchi anni non vince più. Quindi è chiaro che quando si costruisce una casa si costruisce sempre dalle fondamenta, non si costruisce dal tetto, no? Quindi tu puoi anche comprare i giocatori migliori, ma se non c'hai la base poi si scioglie, no? Quindi Carnevale deve ricostruire tutto dall'inizio, dalla base. C'è una società, come ho detto io, che ha sbagliato tanto in passato, che ha speso molto ma non ha ottenuto nulla, e questo è il compito più difficile che attende Carnevali. Io credo che lui sia pronto per questa grande sfida. Ovviamente è una sfida molto difficile e lui lo sa.
0: Che tipo di mercato ci dobbiamo aspettare? Lorenzo, rispunta anche il nome di Vlahovic.
3: Sì, vabbè, ora sì, rispunta il nome di Vlahovic. Ora allora, non mi piace parlare di notizie di altri, perché no, però il ragionamento che ho fatto è non è che Vlahovic chiede meno bonus alla firma perché non c'è più Comolli. Cioè, il ragionamento che ho fatto è questo, cioè che Carnevali

0: la Juve ha diciamo soltanto un giocatore che non vuole cedere a nessun modo, che è Yildiz. Okay. Gli altri sono tutti cedibili, cioè Bremer che l'anno scorso, cioè insomma pochi mesi fa, dico l'anno scorso perché la stagione è finita, pochi mesi fa ha detto io non posso aspettare, ho 29 anni, devo vincere, se la Juve non può vincere io ci devo pensare, e vuol dire che andrà via secondo me, però deve arrivare un'offerta buona.
1: C'è anche la clausola, mi sembra, vero?
2: 57 milioni.
0: Sì, lo so, però difficile, complicato è che si arrivi a quelle cifre lì, però voglio dire, arriva a 50, la Juve magari lo dà via lo stesso, probabilmente anche a 45. Poi chiudo dicendo, Yildiz è lo incedibile, secondo la Juventus, ma di incedibili non ci sono, perché se arriva qualcuno a 150 milioni, Yildiz glielo impacchettano e glielo spediscono. È normale, ma qualsiasi gioca, qualsiasi club è una cosa del genere. Quindi pura diciamo, 100, però
1: pure a 100 bisognerebbe pensarci.
2: Marco
1: eh?
2: Dice anche a 100.
1: A 100 bisognerebbe pensarci.
0: Io a 100, io non lo so. Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Sì, ci si può pensare a 100, però l'altro giorno io dissi che non l'avrei ceduto perché i soldi sarebbero andati a Comolli. Dissi questo.
1: Ecco, esatto, bravissimo. Sì, adesso però non c'è più Comolli.
2: Adesso cambia idea però.
1: Capito, quindi... ma anche io ero d'accordo con te, se ti ricordo, perché cioè dopo dipende chi li deve gestire, Lorenzo, non so.
2: Guarda,
1: Alessandro...
2: in linea di massima sono d'accordo col discorso di Lorenzo, certamente Yildiz è intoccabile, se riesce a ricavare quei 150 milioni tra Thuram, adesso faccio dei nomi, perché li voglio cedere, Thuram, Bremer, chi ci può stare?
1: Un Seisao.
2: No, non credo, piace molto Spalletti.
1: Sì.
2: Non lo so, è un altro... Allora riesce a fare questo al di Gregorio della situazione sulla piazza in Turchia?
1: Quello.
2: Vabbè, sulla piazza in Turchia è un ventino, no? Diciamo potresti pure rimediare.
1: Mi piace questa cosa del ventino, mi piace.
2: Quindi ti fai la somma e così non sacrifichi.
1: Totale fa la somma sempre.
2: La stella Yildiz. Altrimenti ne cedi due. Cioè, voglio dire, io mi aspetto questo da Carnevali, non mi aspetto altro, cioè cose abbastanza così esotiche oppure...
1: ci scrive
2: futuristiche, ecco, non mi aspetto un mercato futuristico,
1: non ti aspetti un mercato futuristico. Vado da Alessandro, così sento anche lui. Qualcuno ci aggiunge scrivendo che Carnevali si trova a gestire un allenatore che non ha scelto e sappiamo il carattere di Spalletti. Ale,
3: allora posto che contrariamente a quanto dice Stefano, ma è un mio parere personale, cioè io con Seisao lo venderei domani mattina perché pure mi sembra un giocatore veramente pragmatico, poco adatto, diciamo così, al DNA storico della Juve, che poi è stato già tradito in più di una circostanza. Però se io penso alle caratteristiche storiche della Juventus, con Seisao secondo me c'entra praticamente nulla. Chiusa questa parentesi, secondo me Yildiz deve essere il presente e soprattutto il futuro della Juventus, cioè deve essere il giocatore attorno a cui si costruisce un domani della Juve, una traiettoria simile. Adesso lasciate
2: Alessandro, io sono Alessandro, perdonami se ti interrompo, io sono d'accordo con te, per tu fai questo discorso e ti faccio questa domanda, cioè tu confini Yildiz, hai i soldi per cioè, realizzare quello che ipotizzi tu? Non ce li hai? Non ce li hai?
3: Allora, secondo me tutti gli altri si possono cedere.
2: Tu dici proprio repulisti, proprio repulisti
3: no, ma al di là del repulisti, cioè, mi sa che il come dire, il curriculum della Juve degli ultimi anni dimostri che non c'è niente di indispensabile in questa squadra, niente di sostituibile, tranne secondo me il talento di Yildiz, che fa paragone quanto accade nel 94, diciamo, quando arrivò, ci fu il cambio dirigenziale, l'arrivo della triade, diciamo che è vero che c'era ancora Roberto Baggio, però la dirigenza della Juve all'epoca individuò in Del Piero, che aveva debuttato nel 93-94 in bianconero, secondo me il giocatore su cui impostare il futuro. Ora io auguro a Yildiz una carriera che sia anche la metà di quella di Alessandro Del Piero, e sarebbe più che
1: già
3: sufficiente,
1: tanto,
3: però secondo me, ecco, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, un giocatore di talento indiscutibile attorno a cui
1: costruire la squadra,
3: a ricostruire un futuro vincente della Juve.
1: Daniele, vengo da te perché poi ho un'altra domanda da farvi, dai.

0: Daniele c'è?
1: Sì, ci sono.
0: Vai. Tu non sei di questo avviso oppure no? Sei della corrente di Impallomeni che sei oppure...
1: Ma guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè non esistono nel calcio di oggi giocatori incedibili.
2: Cioè. Esattamente.
1: Assolutamente.
2: Sì.
1: Assolutamente. C'è un'offerta adeguata, la società la valuta, anche perché se vende Ildiz, non so, per dire una cifra qualunque, 100 milioni, può comprare qualche altro giocatore mica male, no? Secondo me. Quindi è evidente che tutto va valutato nell'ottica del progetto futuro. Quindi non esistono incedibili, forse Ildiz, anzi senza forse, Ildiz è giocatore di maggiore qualità che ha la Juventus in questo momento, ma non sarei così sicuro che di fronte a una offerta adeguata la Juventus non lo c'era.
2: Vabbè, c'è anche il mondiale.
0: Sì, beh, Ildiz
2: fa 6 gol.
0: Capito.
1: Dove peraltro commento il debutto di Ildiz domenica mattina,
0: Australia-Turchia.
1: Quindi vi racconto.
2: Quindi da 100 potrebbe anche ancora salire.
0: 120, un ventino 100, potrebbe 140, salire.
2: 140.
0: Un ventino, no?
2: Più,
0: Lorenzo. Un quarantino, come facciamo Lorenzo? Dai, un quarantino.
3: No, io vi ripeto, con i prezzi che circolano, per me 100 per Ildiz sono pochi, Ci ha detto l'altro giorno, lo ripeto.
0: Però se ti arrivano sul piatto ci pensi,
3: No, ci penso forza, però gli dici chi te li può dare un club di Premier League a quel punto mi metti a trattare, ci vai, io ti do 100 milioni, tu dici io ne voglio 200, per dire una cosa a caso, lì là sotto sopra alla fine un 130 li prendi,
2: a 130 lo vendi,
3: No, certo.
0: Ma voglia. Poi vabbè, qui portano esempi,
3: Stefano.
0: Portano esempi qui di giocatori ceduti dall'Inter, ad esempio quando rifece la squadra la cessione di Ibrahimovic, poi arrivarono altri giocatori forti, quindi ci sono degli esempi di cessioni importanti e poi l'arrivo
2: è un momento...
0: Zidane e via dicendo, insomma ne possiamo fare tanti, ecco.
1: Però ragazzi, posso sottolinearvi solo la specificità un po' diversa, perché anch'io pensavo agli esempi che avete elencato in chiave Juve, ovviamente Zidane, ma Zidane arrivano Buffon, Nedved
0: esatto.
1: e tutti gli altri di quella stagione lì. Però Ildiz è nato nella Juve, ha debuttato da professionista nella Juve, secondo me ha quella caratteristica diversa che lo potrebbe rendere anche
0: più importante,
1: un simbolo per una tifoseria che ha bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi per tornare.
2: Per me la priorità è invece differente, Alessandro, non sono d'accordo.
0: Per me tornare a vincere
2: per me la priorità più che aggrapparsi alle vittorie che non ci sono più, tifoso juventino, sai chi se ne frega dalla bandiera, secondo me.
0: Io sono
1: avete tutti ragione.
0: Ale, io so che tu sei romano. Romantico,
2: sì,
0: sono
2: mi
0: con
2: piace
0: te,
2: il tuo romanticismo.
0: Mi piace anche a me, ma io penso che il tifoso della Juve oggi, se tu gli dici: senti, vuoi un po' di romanticismo, un po' di vittorie?
2: Se ne vinciamo 30 su 38.
0: Secondo me ti dice: dammi vittorie, il romanticismo può aspettare. Però ci sta con
2: No, comunque ha ragione. Insomma, è uscita fuori un'ipotesi.
0: Sì, l'abbiamo buttata un po' lì.
2: Per descrivere come può il momento storico in cui si trova la Juventus, che necessariamente in maniera obbligatoria deve cambiare il verso, deve capovolgere il discorso, perché non è più padrona di certi meccanismi.
0: Vi do un minuto a testa, voglio su un altro argomento che è uscito un po', voglio andare un attimo sull'Inter, Stefano, ti voglio chiedere, oggi ho letto un po' l'intervista a Chivu. Lui parla di evoluzioni tattiche nel prossimo anno.
2: Pensavo evoluzione della specie,
0: Evoluzione tattica. Che evoluzione può fare l'Inter? Cioè,
2: aggiunge
0: tipo
2: piano, piano,
0: cambiare modulo,
2: combinazione farmacista, lui è bravo,
0: se dovesse arrivare a palestra
2: piano piano, che ne so, qualche cosa che vuole lui adesso, può chiedere qualcosa in più dal punto di vista proprio del lavoro quotidiano, dell'addestramento, dello svolgimento, di mettere qualcosa sempre ogni giorno in più, ogni settimana,
0: ogni mese. Cosa ti aspetti come evoluzione dell'Inter?
2: Un calcio più veloce davanti,
0: non cambio modulo.
2: Credo, perché questa squadra ormai è ancorata a questo 3-5-2, secondo me, con Di Marco, adesso non sapremo il sostituto di Dumfries, lo scopriremo, sarà Balestra oppure un altro, poco cambia, però il gioco si sviluppa così, Marco, cioè, ormai vanno a memoria i cambi, questo sistema di gioco, questo modo in cui, voglio dire, questa comfort zone, però positiva, virtuosa, cioè non è una comfort zone, c'è quelli detti porti ad annoiarti, ad adagiarti. Se gli cambi il sistema, tu dirai: ma il sistema è vero che devi avere i calciatori, però per l'Inter in questo senso io ti dico che è importante che giochino sempre allo stesso modo.
0: Lorenzo, che cosa ti aspetti tu, e soprattutto dal punto di vista del mercato? Palestra arriverà, ci stiamo avvicinando, perché questo è un tormentone che ci porteremo avanti ne sappia un po' di più.
3: Allora, vediamo per quanto ce lo porteremo avanti. Allora, Palestra, la situazione è che l'Atalanta per ora, cioè, spara alto, perché 50 milioni non bastano.
0: Ok.
3: L'Atalanta. Si parla sempre di 50 più bonus, non è che ne vogliano 70. Però 50 milioni secchi non basta. E l'Inter non arriva nemmeno a 50, quindi è chiaro che ci sia un po' di distanza. Però, insomma, quello che filtra in queste ore, le cose che abbiamo raccolto e tutto, alla fine si dovrebbe fare. Okay. Però ci metti un canale grosso come una casa, perché? Perché se domattina si sveglia un club di Premier League,
0: è te lo porta via.
3: Esatto. Cioè, Palestra dice vuole andare all'Inter, vuole andare all'Inter. Benissimo, certamente vuole andare all'Inter. Sono d'accordo, ci vorrei andare anch'io all'Inter. Ma se poi ti chiama il Manchester City, non è che dici no, aspetta, voglio andare all'Inter, al Manchester City non ci vado. Quindi, cioè, i club italiani devono giocare d'anticipo, ma come sempre, cioè, non è che scopriamo l'acqua calda.
0: No, assolutamente.
3: Devono giocare d'anticipo, ma non sempre hanno le risorse per poter giocare d'anticipo, quindi vanno a trattare, a volte va bene, a volte va male, perché si inserisce qualcun altro.
0: Daniele, se arriva Daniele Garbo, se arriva Palestra, sempre 3-5-2 oppure cambia qualcosa?
1: Io penso di sì, Palestra è perfetto per il 3-5-2, non credo che cambierà molto. Sicuramente Kivu, che l'anno scorso è arrivato in punta di piedi, un po' alla volta è entrato nella testa dei giocatori, si è impossessato della squadra e abbiamo visto dove l'ha portata. L'obiettivo quest'anno si alza, perché non è ovviamente la conferma dello scudetto, ma è essere protagonisti, tornare protagonisti in Champions League. Quindi, da questo punto di vista, io credo che con 3-4 acquisti azzeccati la Juventus possa essere anche grande protagonista in Europa.
0: L'Inter.
1: Sì, scusami, l'Inter, stavamo parlando di Juve prima.
0: Sì.
1: Che ovviamente possa essere, tornare a essere grande protagonista in Europa. Del resto, l'anno scorso ha fatto la finale, insomma.
0: Ale, ti aspetti qualcosa di diverso dal punto di vista tattico dell'Inter prossimo anno? Cioè, con un po' più la mano di Kivu?
4: Partiamo da un presupposto, che è quello che dice Stefano. L'Inter è, secondo me, quest'Inter con questi uomini molto vincolata a questo tipo di gioco, anche perché l'MVP dell'ultimo campionato, ovvero Di Marco, può fare sostanzialmente solo il quinto per sfruttare appieno le sue qualità a livello offensivo. Secondo me, nella testa di Kivu ronza da un po' di tempo l'idea di provare a passare a 4, ma con quel vincolo lì fai fatica a farlo. Io credo che la sfida in prospettiva più immediata sarà quella di dare più centralità a Pio Esposito, cercare di trovare un modo per dargli più spazio, più tempo in campo, in coabitazione con Lautaro e o con Thuram anche. Secondo me è questa l'idea, cioè cercare un sistema equilibrato che possa dare più minuti a Pio, che quest'anno era l'apprendista al primo anno, che doveva dimostrare di poterci stare, ha stradimostrato di poterci stare e anche ha dimostrato di meritare, se non una maglia titolare fisso, comunque diciamo un po' più di rotazione, ecco. Secondo me, quindi, certo, l'idea, l'evoluzione può essere quella, cercare un modo per dare più spazio agli attaccanti di livello che l'Inter ha in rosa, a partire da Pio, che è quello che reclama.
0: Sì, ci sta, ci sta, perché poi è un giocatore che sta crescendo tantissimo, quindi forte, molto, è molto forte, ci potrebbe stare. Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Io auguro veramente a tutti voi un buon fine settimana. Alessandro, buon lavoro,
2: ciao,
0: buon
2: Alessandro,
0: mondiale. Un abbraccio.
1: Divertirci, dai.
0: Dai, speriamo. Bello. Daniele, un saluto anche a te.
2: Ciao,
0: a
2: Daniele.
0: Presto. A Daniele Garbo.
1: Grazie, ragazzi.
0: A lunedì. Ciao. Lorenzo, tu sei pronto per vedere le partite delle 3 di notte? L'hai vista?
3: No.
0: La Corea?
2: C'è un 4.
3: Non mi sveglierò neanche. Mi dico,
0: ma dai, ti metti la sveglia se c'è un big match.
2: Svizzera.
0: Su,
2: no,
0: e dai, no?
2: Che c'è?
0: Io no, vedere...
3: Stasera c'è l'Italia, mi guarderò quella, dai.
2: Mamma mia, che tristezza.
0: No, ma io mi voglio vedere un prestigioso Haiti Scozia domenica alle ore 3 di notte.
2: Sì. Ti chiamerò.
0: Dai, ci chiameremo.
3: Comunque, Stefano, ha tirato fuori Vlahovic anche oggi.
0: Cioè, ho capito.
2: Ma non è che. Ma sai questa ossessione? Lorenzo, questa ossessione, questa dolce ossessione,
0: sì,
2: dura da un anno e mezzo. cioè non da un mese, da un anno e mezzo, dal campo al mercato.
0: Per me chi lo prende
2: fa un affare,
0: fa una cosa fatta bene. Io lo darei anche al Napoli, guarda che ti dico.
2: Sì, no, non lo vuole più, non lo vuole
0: nessuno.
2: Ma sai
0: che cosa ho letto, Lorenzo? Ti volevo mandare ieri la foto. Ho letto che addirittura il Como potrebbe pensare a Vlahovic. Sarebbe un grande colpo. Il Como c'ha i soldi, eh? Il Como può accontentare.
2: Sì, impegna anche il lago. Il lungo lago,
0: capito?
3: No, ma è il motoscafo. Che telefono ai club e ti dici: guarda, vieni Vlahovic.
0: Ma apposta abbiamo alzato lì l'ingaggio, capito? Per questo motivo. Va bene, Lorenzo, buon fine settimana e buon lavoro a tutta la redazione. A lunedì, a
2: ciao,
0: lunedì.
2: Lorenzo.
0: Ci fermiamo, torniamo con il terzetto del venerdì tra poco. Quindi state con noi. Piccolo break e siamo da voi.

0: Eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di Maragana. Marco Piccari e
1: Stefano Palomeni.
0: Dunque, bentrovati a tutti di nuovo. Poi in collegamento con noi c'è Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Bentrovato Simone. C'è il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, c'è un po' di temi oggi. Dovrebbe arrivare tra poco anche Massimo Orlando e un po' di temi. Voglio chiedervi una cosa. Leggevo oggi, insomma, che abbiamo fatto anche un po' un titolo per diciamo così, indicare il motivo. La Roma fa 100, nel senso che i Friedrich sono pronti a mettere 100 milioni per la campagna acquisti. Quasi la metà se ne andrebbe per Greenwood, perché è una richiesta specifica di Gasperini che vuole questo giocatore. Mi dite un pensiero su questo eventuale acquisto? Condividete quello che è stato un po' il
1: Marco,
0: suo passato?
1: Allora,
0: potrebbe avere un effetto?
1: Allora, questo potrebbe essere un boomerang, perché sappiamo come funziona. Poi soprattutto, voglio dire, quando ci sono delle cose, io non sta a me fare questo tipo di discorso, però ci potrebbe stare questo aspetto. Detto del calciatore sul campo, ha avuto un'evoluzione straordinaria, cioè al Marsiglia è diventato anche leader, trascinatore, non voglio dire soltanto esecutore di colpi di genio, di strappi, di tecnica e quindi anche di gol e assist, quindi tanti numeri, tanti gol, tanti assist, ma soprattutto l'ho visto in 3-4 occasioni con la maglia del Marsiglia felice di essere un leader, cioè ha avuto in un anno una trasformazione imprevista e imprevedibile. Quindi ti dico che questo è un calciatore che può cambiare l'assetto offensivo della Roma, può modificarlo in positivo, considerando sempre la
0: se ne andrebbe quasi Dybala. Metà di quel budget a disposizione.
1: Beh, insomma, adesso siamo sull'ordine 50 più 5 di bonus,
0: più o meno.
1: Se riesci a chiudere 45 è sempre un pochino caro secondo me, però è contestuale, cioè voglio dire te devi anche contestualizzare la stagione, no? che è riuscito a fare, perché questo ha fatto una
0: cessione
1: barca di soldi,
0: preferesti
1: di gol e di assist.
0: Con E, sulle per esempio,
1: no, sulle, allora in quel caso se dovesse arrivare Greenwood nella testa di Gasperini, ragioniamo sempre così lato Gasperini, Greenwood per dare più strap, più intensità, più velocità, tecnica e quella freschezza, quella, ecco, alla Malen, un giocatore che si sintonizza a quel tipo di velocità di pensiero, di esecuzione,
0: sì,
1: che può fare anche il centravanti questo ragazzo, quindi se arriva lui, se dovesse arrivare lui, secondo me partirebbe sulle, perché Dybala è centrale, quanto Greenwood, quanto Malen nella gerarchia di Gasperini. Cioè Gasperini ha sempre detto, non smantelliamo, ma dobbiamo aggiungere e diciamo crescere e migliorare il gruppo. E Greenwood, secondo me, sarebbe un acquisto in questo senso, in quest'ottica.
0: De Paola, il passato potrebbe influire, potrebbe avere un effetto, potrebbe condizionare, non lo so, di questo calciatore?
3: Ma non credo. Cioè, è un giocatore, veramente, sono d'accordo con Stefano, ha avuto un'evoluzione pazzesca nell'ultima stagione, è un giocatore che io lo vedo accoppiato a Malen, secondo me è una coppia mostruosa per il campionato italiano, è una coppia che diciamo è efficace per gli intendimenti di Gasperini, che cerca la qualità, la cerca anche in un solo giocatore. Quando è arrivato Malen è svoltata la stagione della Roma, quindi se tu fai due acquisti, tre acquisti mirati e non sei, sette acquisti che magari infoltiscono la rosa ma non creano quella qualità. Ormai in Italia devi creare la superiorità con la qualità singola del giocatore. Quindi sono d'accordo anche con la politica di spendere tanto su un buonissimo giocatore che possa segnare o far segnare. E questo lo è.
0: Sì, è chiaro che poi ci sarebbero dei sacrifici, questo è inevitabile, perché qualcuno deve uscire.
1: Beh, devi fare le plusvalenze entro il 29 giugno, ci sono, diciamo così, gli indiziati, ma ci sono con E, indica no. Perché per Gasperini è
0: incedibile. Con E,
1: me, nella lista dei cedibili. E poi Sule praticamente è salito al primo posto, perché l'obiettivo è Greenwood, perché Dybala è intoccabile.
0: Esatto.
1: E quindi
0: ha fatto le scelte, diciamo così. Gasperini ha scelto gli uomini.
1: E Sule ha tante richieste sul mercato.
0: Simone.
2: Ma allora, se Malen da gennaio a maggio ha fatto con la differenza in positivo, credo che anche Greenwood sarebbe un ottimo acquisto per la Roma. E sono d'accordo sulle analisi sia del direttore sia a Stefano che hanno fatto in merito all'organigramma. Mi fido di Gasperini perché considero insieme a Fabres l'anno scorso il miglior allenatore da un punto di vista di risultati di valorizzazione della rosa, e quindi l'unico lato, se vogliamo dire, che può essere preso in maniera negativa potrebbe essere se nel campionato italiano avrà lo stesso rendimento che ha avuto nel campionato francese l'anno scorso, perché il campionato italiano è un po' diverso da quello francese. Detto che comunque il livello qualitativo delle squadre italiane è mediamente basso rispetto forse ai campionati europei, però c'è l'opinione pubblica che gioca da questo punto di vista, e il fatto dell'ambientamento è fondamentale.
1: Però ecco, aggiungo una cosa, Simone, scusa mi interrompo, questa cosa che è vero, il campionato francese non è il campionato italiano, però mi permetto di dire una cosa: Marsiglia è una piazza impegnativa,
0: molto,
1: quindi ti fai una bella scossa, cioè volete una bella corazza, e quindi visto che anche Roma non è da meno dal punto di vista delle pressioni, no? Delle aspettative, arriverebbe bello pronto, ecco. Volevo soltanto aggiungere.
0: Allora, arrivano dei messaggi al 331-8200-213, li leggo al volo. Greenwood è fortissimo, ma di test è tipo Balotelli, Cassano, Leao, quindi ci penserei due volte prima di prenderlo, questo Massimo. Mattia invece dice, ma perché spendere tutti questi soldi per Greenwood? Ma quanti ragazzi italiani ci sono fortissimi? Poi io lavorerei su Arena e con quei soldi aggiusterei la difesa. Quindi vanno anche su altri temi, no? Toccando insomma altre situazioni. Paolo?
4: Posso dire una cosa, però dobbiamo uscire un pochettino da questi schemi mentali, no? Di aspettare. Io sono d'accordo, per carità, la politica sui giovani va bene, ma devono essere i giovani anche belli, pronti e fatti. Voglio dire una cosa: quando è arrivato Male è stato un crack, cioè ha fatto la differenza immediatamente, lo si è visto.
0: Sì.
4: Noi come giovani adesso stiamo attaccati a Pio Esposito, va benissimo, per carità.
0: È forte però Pio Esposito.
4: Lo so, ma non è male. Cioè,
0: non c'ha pure poco spazio.
4: Guarda tutti gli alibi che vuoi, ma Pio Esposito non è male. Allora, e questo
0: non è male, infatti, non è male.
4: Non è male, però dico, ecco, se vuoi aspettare Pio Esposito, aspetti Pio Esposito. Se vuoi invece un giocatore pronto che ti faccia subito la differenza, che sia cattivo davanti, e speriamo che sia cattivo solo in campo e non fuori, perché diciamo alcune storie private di questo giocatore sono rimaste un pochettino a margine, però lasciamole fuori. Dico, speriamo che esprima il massimo in campo, ma credo che questo sia un giocatore pronto. E anche se lo paghi caro non devi aspettare per forza il giovane di talento. Poi 25 anni, non è che
0: ma io per esempio sono convinto, prima parlavamo un attimo dell'evoluzione dell'Inter, no? Dal punto di vista dati, c'è stato, mi sembra, un Alessandro Iori che ha detto, dice, forse la missione di Chivu il prossimo anno è quella di cercare di dare più minutaggio e più spazio a Pio Esposito, no? Tatticamente, perché per me questo è un giocatore forte, cioè, è chiaro che però
4: ma scusa,
0: meriterebbe
4: Marco, posso dire, non per contraddirti,
0: non ci mancherebbe.
4: Cioè, noi non dobbiamo, cioè, secondo me, siccome abbiamo delle grandi aspettative sui giovani, appena ne vediamo uno decente, immediatamente diciamo, caspita, Biespa deve ancora farsi bene, cioè deve ancora avere un
0: ma se non gioca mai, Paolo, come te fai a fare? Scusami.
4: Lo so, perché evidentemente in allenamento non si fa preferire ad altri. E che ti devo dire? Cioè, gli preferiscono altri giocatori. E in nazionale lo abbiamo visto, sì. Alcune prove buone, altre meno. Cioè, un gol decisivo che poteva segnare contro la Bosnia, se l'è mangiato, diciamo, in maniera clamorosa, non ha quella cattiveria. Perciò dico, a volte o la sviluppi in una certa fascia di età, oppure non la sviluppi, e rimane quel giocatore, diciamo, dalle grandi aspettative inespresse. Io non lo vedo ancora aver fatto il salto di qualità. Grandi prospettive, bello, fisicamente dotato, eccetera. Però dovrebbe essere più rapido, dovrebbe essere più incisivo, dovrebbe essere più cattivo. Queste cose qui, per esempio, le ritrovi in giocatori come Greenwood o come Malen.
0: E Simone?
5: Ma mi trovo un attimino combattuto sull'analisi che faceva il direttore.
0: È bello essere combattuti così.
5: Perché comunque io considero che in Italia soprattutto... Ci siano dei giocatori altamente validi nei campionati giovanili, infatti under 16, 17, 19 hanno vinto quello che hanno vinto adesso, io, se non sbaglio, gli europei, se non erro, e quindi non abbiamo la pazienza però ad aspettarli. Cioè, poi il problema è quello, se, cioè, in un contesto come quello di Como, io mi rifaccio sempre al discorso di Como, è vero, non ci sono italiani nella squadra del Como, però nessuno di noi all'inizio dell'anno avrebbe sperato che quei giovani fossero, arrivassero a performare quello che hanno performato durante l'arco del campionato. E anche i nostri giovani avrebbero bisogno di maggiore fiducia da un punto di vista di farli giocare. È vero, non sono dei leader in questo momento, non sono dei campioni, però per diventare campioni serve tempo, e certo, il tempo purtroppo in Italia non c'è.
1: Ma sono cambiati i tempi, perché poi voglio dire, prima c'era lo sbarramento stranieri, quindi il gioco forza eri obbligato a far giocare tutti gli italiani. Adesso ci sono le regole, però poi dipende da te, dalla tua volontà di far giocare gli italiani. Sono politiche, però sono d'accordo anche con Paolo, schemi mentali, dobbiamo uscire fuori, perché tu non è che puoi vietare a un club di fare una, tipo il lavoro del Como. C'è un discorso di principio etico, voglio dire, di tuo amor proprio, cioè un occhio all'italiano, perché se no entriamo sempre qui a dire, sono d'accordo anche con Paolo, ci sono giovani pronti? No, però sono d'accordo anche con Simone, però devono giocare, magari non sono fenomeni adesso, ma una partita tira l'altra e diventi un ottimo, da un buon giocatore, ottimo giocatore, magari qualcuno può diventare un campione, ma non c'è questa pazienza, e soprattutto è cambiato il mondo, Marco. Si va alla velocità della luce, è tutto globalizzato, c'è il mercato libero, e non è puoi vietare. Questo è il discorso, poi dopo, no, sento dire il 68% di stranieri, eccetera, eccetera, bisogna, la politica deve intervenire, insomma, tutti i bei discorsi, e la Lega da una parte, la FIGC dall'altra. Ma insomma, non è che tu puoi negare a chi investe dei milioni di fare quello che, adesso per dirti, la nazionale, oh, fammi giocare 5-6 italiani, mi raccomando, sì, ma io faccio come mi pare. Cioè, qui non, è difficile uscirne fuori, è difficile uscirne fuori, perché ognuno rivendica le proprie ragioni, no? I presunti torti, cioè non lo so, da una parte e dall'altra. Io non mi so schierare da una parte a favore o contro, perché mi sembra difficile, cioè, non sono mai stato un presidente di calcio, però capisco che il discorso, no Paolo, cioè gli investimenti, no, che fanno, cioè non è che posso dire vabbè, ma sai, ti accontento, adesso sarà Malagò, non so, Abete, sai, ma adesso sì, ti faccio giocare tre italiani così ti accontento, ma allora, non funziona così.
4: Sul piano pratico anche per rispondere all'ascoltatore che faceva l'obiezione del giovane, no? Arena, va bene, ma tu a Greenwood preferisci più Esposito? Io no, oggi, se devo inserire un talento, diciamo, bello incisivo come Greenwood rispetto a Pierce Potter, non ho dubbi, proprio non ho dubbi.
6: Sono anche due ruoli diversi, però,
4: Sì, lo so, ma
6: per anche l'età diversa.
4: Per essere più incisivo nella Roma.
6: Guardate che Greenwood è stato incisivo questi ultimi due anni con De Zerbi. E poi se andiamo indietro, tutta sta incisività non c'è stata,
4: Quindi... No, ma sto dicendo adesso è esploso. Quando un giocatore esplode. Lo devi cogliere. Secondo me, se tu mi dici mettere sullo stesso piatto della bilancia un attaccante come Pio Esposito o un giocatore universale, diciamo, per l'attacco, tra attacco e centrocampo come Greenwood, io preferisco un Greenwood.
6: No, ma per
5: Greenwood
6: carità.
5: Quanti anni ha?
6: È del 2001, 24. Ragazzi, del 2001.
5: Esposito?
6: È del 2005. 21.
5: Ok, 4 anni sono una grande differenza, il mio modo di vedere.
6: Ma poi sono due ruoli differenti anche, ragazzi.
5: Sì, sono due ruoli differenti, ma Greenwood ha già fatto dei campionati e delle esperienze
6: anche con club importanti. Non solo, ti dico questo per avvalorare quello che stai dicendo, non solo ha fatto campionati importanti, ma ha giocato un sacco di partite. 31 presenze col Manchester United,
1: con Ronaldo giocato.
6: Capito, fai la Champions, Cavani, l'Europa League
1: con lo United di Ragnik, cioè, ha avuto Ragnik come allenatore,
5: sì. No, anni di esperienza parte. Per me vogliono dire tanto per un giovane, la differenza sostanziale, secondo il mio punto di vista, è quella che in 4 anni Greenwood ha totalizzato X presenze e Pio Esposito gioca a spizzichi e bocconi.
6: Non lo so, io per carità non volevo fare questo paragone tra i due giocatori, perché però
5: sì, sono ruoli diversi,
6: però Pio Esposito, secondo me la missione di Kivu, secondo me il prossimo anno è quella, siccome Kivu ai giovani è uno che l'occhio ce l'ha sempre buttato e si è visto anche in questo ultimo campionato, la missione deve essere quella di trovare più spazio più
1: ma la missione secondo me è quella che anche dice Sposa Paolo, cioè nel senso che se sei forte, sei giovane, sei italiano, giochi. Marco, bravo, se sei fatto e pronto, giochi. Cioè non è che un allenatore si dà la zappa sui piedi.
6: Se sei davanti Lautaro e Turam, no, è dura.
1: Ma ha giocato questa,
6: no?
1: Ha giocato,
6: trovato bene.
4: Devi imporre pure su Lautaro e Turam.
6: Vabbè, ma non è facile, ma non è facile. Però lui, tutto sommato, è tutto
4: bravo.
6: No, no. Però non è andata male, ragazzi. Per quello che
1: ha dato un contributo enorme, decisivo, determinante per la vittoria dello scudetto.
4: Io ancora non vedo quella differenza. Non la vedo oggi ancora. Buon talento, buone giocate, grande volontà.
6: Posso fare una domanda ulteriore? Generosità. E allora Yıldız in questo momento, se arriva una proposta da 100 milioni per quello che ha fatto vedere, è troppo? È poca? O insomma è meglio prendere?
4: Se fossi la Juve lo cederei subito per 100 milioni, ma perché è una valutazione esagerata. Non credo che possa arrivare una valutazione del genere, però Yıldız per me ha fatto vedere molto di più di Pio Esposito, ma molto
6: ha sempre giocato, questo bisogna
4: lo so, ma ragazzi, ma un giocatore gioca perché nell'allenamento l'allenatore lo vede migliore di altri.
6: Ma Paolo, perdonami, ma se fai giocare Yıldız in questa Juve, chi fai giocare?
4: Appunto,
6: quindi è anche un vantaggio,
4: non c'è concorrenza,
6: esatto. Però tu dici non vale 100 milioni, quindi se arriva una proposta del genere la prenderesti?
4: Sì, 100 milioni, un ragionamento lo farei.
6: Lo faresti?
4: Anche se però devi fare una costruzione attorno a un giocatore e nella Juve l'unico attorno a cui costruire qualcosa è Yıldız, questo è sicuro.
6: Braglia?
7: Ma io mi fido di chi sta arrivando adesso alla Juve, al posto di colui che non conosceva quello che erano, che era il campionato italiano. Carnevali, a mio modo di vedere, vale Marotta sotto un certo punto di vista, non in qualità di esperienze, ma comunque di valore assoluto sicuramente sì. E io intravedo con la venuta di Carnevali e l'italianizzazione dirigenziale che in questo momento la Juve ha preso, e io intravedo una Juve che darà molto filo da torcere all'Inter l'anno prossimo.
6: Tu ce l'hai avuto, mi sembra, Carnevali e Marotta?
7: Io l'ho avuto a Monza, era il fedele scudiero di Beppe Marotta, ed era praticamente il fratello, perché era sempre attaccato a Beppe. E quindi in quel di Monza, dove tra l'altro ho avuto un qui pro quo
6: non
7: indifferente con l'allora il povero Frosio, il quale mi disse: domenica giochi, e poi sabato mattina al bar mi dice: non giochi, non posso farti giocare, e io tornai a casa. Dopodiché Marotta mi telefonò, mi disse: ti querelo, e allora dovetti prendere l'aereo il giorno dopo.
1: Addirittura, di quella che c'entra, ti faccio una multa.
7: La multa.
6: Quindi c'è avuto uno. Vabbè, ma te ne sei andato così?
7: Sì.
6: Perché ti ha detto: non giochi, ha preso e te ne sei andato.
7: Sono tornato a casa, sono dormito solo pomeriggio. Dopodiché, il telefono di casa ha risposto i miei genitori.
6: Cioè tu ti sei, fammi capire, ti sei incazzato perché l'allenatore ti ha detto non giochi?
1: È una brava persona, Braglia, la parola conta, se mi dici che giochi poi dove mi prendi per il...
7: non mi hanno dato una spiegazione del perché non giocavo.
6: Non t'hanno spiegato perché non giocavo.
1: È andato a dormire, fatto bene,
7: non posso farti giocare,
1: una multa.
7: Io sono andato a casa sabato mattina, invece che andare a fare allenamento e poi partire con la squadra, sono andato a casa.
1: E chi ha giocato a posto?
7: Abbiamo avuto il qui pro quo con Beppe Marotta, c'era anche Carnevale di a fianco, e il giorno, il domenica mattina, quando arrivai.
4: Non vi fidate mai delle anime pie, ragazzi, mai. Perché l'anima pia di Braglia dentro uno spogliatoio è un animale, è uno che ha
1: bravo Paolo, sì.
4: Di quegli aneddoti.
1: Infatti io lo rimarco sempre, come spesso puoi notare.
4: Quegli aneddoti, e che poi non teme nessuno.
1: Un po' veleno, quegli aneddoti che hanno un po' di veleno, una coda di veleno.
4: È una persona che allora dice: io non pesto i piedi a nessuno, ma non mi pestate i piedi della dignità. Mi toccate la dignità.
1: Non è negoziabile, fa bene.
4: E si incazza di brutto.
1: E fa bene. Bravo Simone, ti vogliamo bene per questo.
6: No,
1: vabbè, detto questo, non ci ha detto se
6: Che?
1: Voglio dire, su Yildiz non ci ha risposto, Simone.
6: Non ci ha risposto, però ha detto si fida di Carnevali, però non hai risposto alla domanda.
7: Ma su Yildiz arriva a 100 milioni, l'offerta dei 100 milioni subito con la carriola. Cioè non vedo per quale sia il problema quando ci sono questi denari che girano, queste somme spropositate così, ci sono, cogli l'occasione, carpe diem. Cioè la Juve, indipendentemente, sicuramente un altro giocatore del valore di Yildiz, Carnevali lo può trovare benissimo. Io credo che quando si fanno certi, anche perché per un principio di sostenibilità, la Juventus si è abbastanza dissanguata in passato, ed è dal 97, se non sbaglio, che non vince più una Coppa internazionale. Quindi gioco forza, devono costruire una squadra che possa andare avanti e, se non vincere l'Europa League, e tra le altre cose arrivare davanti in campionato.
6: Paolo, ci potrebbe essere,
7: secondo me è l'uomo giusto.
6: È l'uomo giusto. Poi ti voglio chiedere una cosa a Paolo su Carnevali, però ti voglio chiedere una cosa, Paolo. Prima con Stefano parlavamo un po' di un possibile mercato, visto che appunto ci potrebbe essere l'esigenza di fare quella famosa cassa che diciamo noi, no? Stefano paventava l'ipotesi di sacrificare anche dei giocatori importanti.
1: Devi ricavare dei soldi
6: per poi andare a aggredire il mercato, cioè, lui,
1: e dare dei giocatori, di persone. Allora, io registro le parole di Spalletti. Spalletti, ci sono dei giocatori di persone di carattere che mi facciano la squadra,
6: okay,
1: su cui mi posso appoggiare. Sì. Non ci sono.
6: Okay.
1: Cioè, di qua, io capisco il tifoso juventino che è avvelenato, che ma devi sacrificare, visto che i suoi predecessori hanno avuto, usufruito di 200 milioni, prima Giuntoli, poi come lì. Lui arriva a Carnevali e dice: guarda, non ci sono soldi in cassa, un 50-55 milioni. Adesso lo faccio per dire,
6: sì, delle cifre,
1: in maniera così poco corretta, però. Allora posso fare quello, fai con comodo. E allora io mi aspetto da Carnevali, ho detto questo Paolo la prima mezz'ora di Maracanà, mi aspetto che un dirigente del suo livello abbia il coraggio di smontare e rimontare la squadra, ma immagini somiglianza di un allenatore
6: Spalletti.
1: Che aspetta,
6: se rimane
1: questo.
6: Spalletti,
1: no, se rimane Spalletti, dai,
6: vabbè,
1: Marco,
6: la butto,
1: rimane
6: lì,
1: Spalletti,
6: dai, Spalletti. Allora aspetta, c'è la risposta di Paolo, facciamo così Paolo, ce la dai subito dopo il break, così ripartiamo da questo ragionamento, perché voglio sentire anche la tua su Carnevali, se è la svolta effettiva della Juventus per ritornare ad altissimi livelli. A tra poco.

0: E allora siamo tornati nuovamente con voi. Naturalmente oggi abbiamo aperto, no, con la notizia dell'ufficialità di Carnevali. L'abbiamo anche presa un po' su tutti i siti, come tutto mercato web e via dicendo, l'ufficialità appunto di Carnevali, amministratore delegato e direttore generale. Prima Bragli ha detto addirittura Carnevali come Marotta, cioè questa similitudine, quindi...
1: Per me già si comincia, ma io te lo guarda, già sta storia, già Giuntoli quando era arrivato, Giuntoli, meno una fortuna, grande scelta, insomma io andrei con i piedi di più, cioè con calma, con molta cautela, non cominciamo a rovinare pure Carnevali,
0: Allora, no? Però un grande dirigente,
1: ma ho capito, ma non scende in campo,
0: ma è un dirigente
1: non
0: che
1: scende
0: serviva.
1: In campo,
0: serviva.
1: Ho capito, servono i tifosi da Juventus, saranno contenti, se adesso faccio un esempio, andrà via Breve, arriva un fenomeno. Arriva va via De Gregori, arriva un fenomeno.
0: Ma fenomeno, in mezzo che
1: fenomeno significa che ne so, Lobotka.
0: E che è fenomeno Lobotka? Un ottimo
1: mezzo al campo
0: giocatore.
1: Sarà meglio di qualcun altro.
0: È sì, un ottimo giocatore, fenomeno, no? Dai.
1: No, però dico dei giocatori forti che poi abbia una logica la costruzione della squadra, no? Sto circo.
0: Si giocatori, quello, si
1: tentativi.
0: Per migliorare la Juve.
1: Sono stati fatte quattro sessioni di mercato di tutti tentativi di un sogno, di una proiezione. Ti ricordi le proiezioni ortogonali? Non l'hai mai fatte tu a scuola?
0: No,
1: la proiezione ortogonale. O la sai fare o non la sai fare.
0: Certo.
1: Tu la sapevi fare?
0: Insomma. L'ho rifatta con mia figlia.
1: Ecco, non
0: allora,
1: servono
0: Torino,
1: più le proiezioni ortogonali.
0: Altra ufficialità. Torino, Ignazio Abate, il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028. Mancava l'ufficialità. C'è De Paola? C'è Braglia?
1: Ciao Paolo,
0: allora,
1: ciao Simone.
0: Avevamo lasciato in sospeso la risposta del direttore sull'arrivo del nuovo amministratore delegato, nonché direttore generale, doppio ruolo, insomma, per Carnevali che entra nella Juventus.
2: E questo doppio ruolo è molto significativo, E poi spiego il perché, ma il ragionamento che vorrei porre è questo: ma vi rendete conto quanto è cambiato adesso il ruolo dell'allenatore rispetto a prima? Cioè l'allenatore sta diventando sempre più, questo è un cambio di filosofia, perché alcune società sono diventate negli anni ignoranti, cioè nel senso che hanno perso una propria matrice di conoscenza attraverso i propri dirigenti e fondi di investimento oppure società che sono distratte da altri impegni come la Juventus, devono per forza delegare ad altri. Allora, non trovando dirigenti all'altezza, stanno sempre più prendendo potere gli allenatori. Perché faccio due esempi, quello della Roma e quello della Juventus, in cui sono addirittura gli allenatori, non dico a scegliere, ma a bocciare perlomeno i dirigenti che c'erano prima e costringendo la società a prendere un dirigente, un direttore sportivo generale o amministratore delegato che dir si voglia, che sia congeniale all'allenatore. Lo sta facendo e lo ha fatto Gasperini, lo ha fatto Spalletti. Perché questo? Perché poi alla fine non ti va più di spendere soldi creando una rosa ipotetica buona per vari allenatori, ma siccome la differenza tra gli allenatori è diventata fondamentale, determinante, si parte dal contrario, non si parte più da io ti faccio una squadra e poi scelgo l'allenatore che può andare bene comunque. No, parto dall'allenatore e con l'allenatore faccio la struttura di mercato. E questo è un cambiamento rivoluzionario. Per questo dico che è importante anche il doppio ruolo di Carnevali, perché adesso Spalletti e Carnevali agiranno in assoluta autonomia anche economica, perché mancava la conoscenza come amministratore delegato da parte della società ad affiancare a per esempio Giuntoli. Giuntoli faceva il direttore generale, ma aveva dannatamente bisogno anche di un amministratore delegato. Siccome questo ruolo Carnevali lo ha già svolto anche al Sassuolo, quindi un po' la voglia di prendere grandi giocatori o bravi giocatori, ma soprattutto di scegliere giocatori che possano avere un futuro anche di vendita, di mercato, di plusvalenza. Ed è questa, l'operazione Carnevali, che però deve essere assolutamente adattata come vestito a Spalletti. Questa è l'operazione che sta succedendo in Italia, e non solo, perché poi, guardate, tu puoi discutere con Molli e puoi discutere meno Giuntoli, ma discutere anche Mazzara, che per esempio è uno tra i direttori sportivi più, in rampa di lancio degli ultimi anni, stravisto e straveduto da Sabatini, insomma uno dei migliori, vuol dire che evidentemente il feeling tra l'allenatore e il direttore sportivo ha una stazione di partenza che è quella dell'allenatore e una stazione di arrivo che è molto più piccola che è quella del direttore generale o direttore sportivo. Una volta era assolutamente il contrario. Non è più così.
0: Quindi è la svolta Juve?
2: Io credo di sì, io credo che comunque diciamo si assume una responsabilità, perché credo che non dico che ci sia stata una discussione, ma il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali, nel senso che veramente Elkan delega completamente, senza altri intermediari, la figura di
0: quello si fa da parte anche lui, insomma.
2: Si fa da parte Elkan, perché se c'è l'amministratore delegato si fa da parte Elkan.
0: Saremo a vedere, poi adesso diventerà operativo e insomma, intanto c'è da dire che la Juventus ha mandato via Comolli, ha trovato il suo sostituto e ha dato la struttura. Mi viene in mente il povero Milan in questo momento,
1: diciamo,
0: non
1: così
0: c'è
1: Marco,
0: nessuno
1: che ha ripreso la Juventus Football Club ha ripreso una vecchia postura,
0: esatto.
1: Poi in attesa che poi dopo, visto quando fa la posturale, no? Dice vabbè, mi sento bene, corri, senti i miei dolori, però non sai se arrivi primo. Ci siamo? Ecco, la Juve ha ripreso la vecchia postura.
2: Stefano, guarda che è una rivoluzione, cioè la Juventus la Juventus di Moggi si basava assolutamente sullo strapotere del proprio direttore generale, e poi gli allenatori venivano scelti di volta in volta e andavano bene perché comunque creavano una struttura di squadra.
0: Però lui non l'ha scelto, l'allenatore se lo trova,
2: No, ma dico, certo che se lo trova, però in questo momento è stato Spalletti a scegliere Carnevali, non è stato Carnevali a scegliere Spalletti, è il contrario, e questa la Juventus è un cambio, perché? Perché è diciamo un pochettino debole la proprietà come conoscenza tecnica. Prima c'era il cugino Andrea Agnelli, al quale diciamo John Elkan delegava tutto.
1: No, ma io intendevo la vecchia postura da un punto di vista della competenza, cioè di marottiana memoria, di moggiana memoria, ecco quello. Poi è un altro conto arrivare primi, perché sai, quando ti fa la posturale, tu sei tutto bello, tu che corri sempre, sei tutto bello, così corri, poi però arrivi quarto, arrivi oggi non ce l'ho fatta, è arrivato uno che è più bravo di me, capito? Non è così scontato, ecco. Non è così scontato, ci vuole pazienza, ecco perché non fate i paragoni. Non cominciate a dire Carnevali come Marotta.
0: E dillo a Braglia, l'ha detto Braglia.
1: No, ma tutti. Oggi è stata un'unanimità.
0: Carnevali vale Marotta. Con Braglia. Attenzione. Io sto con Braglia da questo punto di vista.
1: Io no.
0: Vai, Simo.
3: No, ma io mi prendo la responsabilità perché conosco Carnevali, lo conosco anche quando andava...
0: Tu hai detto darà filo da torcere all'Inter, quindi il gap sarà ridotto.
1: Ma anche questa aspetta la campagna acquisti, Braglia.
3: Ma allora,
1: Carnevali gioca in attacco e segna 20 gol.
0: Rispunta Vlahovic, attenzione.
1: Ancora,
3: ma a mio modo di vedere, cioè ha le strade giuste per arrivare a dei giocatori. Non sono d'accordo sulla tua analisi di Stefano, che hai detto che bisogna prendere giocatori pronti. Sì, i giocatori possono essere pronti e campioni, però i giocatori vanno creati, e secondo me l'allenatore Spalletti, secondo me, può fare tutto questo discorso. E
1: quello che ha detto Paolo è correttissimo, certo.
3: La valorizzazione che diceva anche Paolo. Ma a mio modo di vedere ci sono altre figure che secondo me andranno esautorate, perché sono d'accordo su quello che diceva il direttore. Ormai la figura del direttore sportivo è superflua da questo punto di vista, e quindi anche Modestoi e Ottolini non lo so adesso che
1: come è superfluo. Sei Carnevali, Simone.
3: Appunto appunto per quello, e io credo che abbia ancora più peso, secondo me. Anche
0: cioè, parliamoci chiaro, il miglior dirigente che poteva prendere in questo momento era proprio lui, punto, la Juve, per ripartire.
1: Poi ti serve anche il direttore sportivo, cioè, ti serve un assistente, non lo so, adesso definisci tu un nome, perché voglio dire, allora all'Inter, Simone, perdonami,
0: adesso c'hai
1: non c'è Ausilio,
0: che fa Ausilio, che Juventus.
1: Fa? Non lavora con Marotta, adesso fa il presidente.
0: No, lavora, fa lui.
1: Sì, ma prima quando c'era Zai e Marotta faceva l'amministratore delegato, Ausilio c'era sempre.
0: È un uomo Juventus adesso.
1: No, ti serve una squadra, però adesso secondo me io sono dell'avviso di Paolo. Ti serve una catena corta di comando e soprattutto metti insieme un mondo unico, che
0: voglio
1: è
0: fare
1: uguale
0: domanda,
1: calcio, Spalletti, Carnevali. Prima invece c'erano due mondi, insomma, che alla fine, no, come lì Spalletti non...
0: C'ho ancora due o tre argomenti, però voglio fare una domanda velocissima, Stefano già gliel'ho fatta. Ma senti Paolo, ti faccio questa così, la butto lì. Se dovesse Carnevali a un certo punto far rispuntare il nome di Vlahovic, come la prenderesti?
1: Basta.
0: No, perché Paolo, guarda che lo stanno scrivendo, attenzione,
1: va bene,
0: attenzione. supponiamo, allora, che non c'era il rapporto umano con Comolli, cioè se stavano sulle scatole tutte e due, il padre si è incazzato con lui,
1: ma te credo volevano 8 milioni la firma, e magari, ma voglio vedere adesso Carnevali, che c'è,
0: e magari Carnevali trova,
1: sì,
0: il modo,
1: Carnevali
0: trova
1: 8 milioni, sì, vabbè, no,
0: magari, accettiamo, non gli dà quei soldi, trova un accordo diverso, non lo so.
2: Allora, innanzitutto, come primo passo riproporrei la sfida con te su quanti gol segnerà Vlahovic a fine stagione,
0: sì, con Spalletti,
2: sarà determinante, se sarà determinante per la Juventus nella prossima stagione. Detto questo, che è una battuta scherzosa,
1: certo.
2: Allora io credo che la proposta oscena che ha fatto Vlahovic, cioè attraverso suo padre, no, non possa trovare più cittadinanza, sinceramente, per carità, può trovare, se tecnicamente veramente Spalletti dice no, non ce ne sono, Sorloth non è migliore di Vlahovic, oppure che non lo so,
0: ma non è migliore di Vlahovic Sorloth, su questo io sono brutto a scommettere,
2: so, allora non è migliore, allora si impunta proprio Spalletti, cioè io non so se poi la richiesta nasce anche dal fatto che Spalletti abbia fatto capire al giocatore che diciamo potrebbe rientrare nei suoi piani, perché anche questo può aver ringalluzzito la trattativa, però la richiesta di 8 milioni più bonus è esagerata, sinceramente fuori dal mondo.
0: Braglia, tu come la prenderesti questa cosa?
4: È un discorso superato, a mio modo di vedere, e anche Carnevali, se lo conosco un pochino,
0: dici non ci va,
1: non ci perde neanche 30 secondi del suo tempo.
0: Vabbè. Okay. Paolo...
4: No, ma arriveranno dei nomi che hanno fatto del mercato, non arriverà secondo me nessuno, neanche Sorlo.
0: Tu dici va su un altro attaccante?
1: Tipo?
4: Secondo me cambia tutto il mercato, sì.
0: Ah, vedi, allora, mi interessa.
4: Forse l'unico che potrebbe essere preso in considerazione è il portiere di Buon Martine. Ma tutti gli altri, secondo me, con Carnevali cambia completamente.
2: Ma guardate che io non mi sorprenderei di scelte alla Duvicas, cioè di giocatori che Carnevali può trovare anche in altri campionati, diciamo anche slavi per esempio, che possano, diciamo, essere anche delle speranze, ma fino a un certo punto, cioè poi carità, due o tre giocatori grossi alla Bernardo Silva per esempio, ci dovranno essere, per carità, però secondo me anche due o tre sorpresine di giocatori che saranno nella Juve creando delle sorprese, ci saranno.
0: Poi aggiungo una cosa e chiudo, perché c'è un'altra domanda da fare, che Spalletti, quando vinse lo scudetto con il Napoli, se ve lo ricordate, no, smontarono la squadra, vi ricordate? E arrivarono dei giocatori, Kvaratskhelia,
1: Kim.
2: Erano cinque fenomeni.
0: Cinque giocatori di personalità, Koulibaly, e di spessore, in tutti
2: Koulibaly,
0: i reparti.
2: Mertens, Insigne,
0: il portiere, Fabian Rui.
2: Ma pure quell'altro, quello che sta al Paris Saint Germain, come si chiama? Fabian Rui
0: in mezzo al campo. Quindi voglio dire, non voglio fare questa similitudine, però secondo me Spalletti potrebbe anche operare con dei giocatori non conosciutissimi e fare bene, lo ha già fatto una volta. All'inizio tu dici no,
1: c'era Micheli, scouting,
0: è vero, c'era un'altra struttura,
1: adesso
0: questo
1: è vero. All'Arsenal, dove sta?
0: Mi sembra, sì, c'era un'altra struttura, però vediamo, ripeto, io dico solo, non voglio fare nessun tipo di paragone, ma era il profilo di dirigente che in questo momento doveva prendere la Juve.
1: Ma stiamo scherzando,
0: adesso vediamo quello
1: che adesso è tornato il calcio alla continenza, ragazzi.
0: Senti Paolo, siccome è stata la settimana anche delle lettere,
1: no vabbè Paolo, qui ti devi superare, però
0: qui ci abbiamo, io devi superare il titolo, lo Tito non si offenderà, insomma, però tempo scaduto, basta, non se ne può più, insomma, abbiamo ieri letto questa lettera di due pagine che non finiva più, ma l'hai letta tutta tu Paolo?
2: Sì, l'ho letta tutta.
0: Quanto ci hai messo, Paolo? Posso chiederti?
2: È un disperato atto di contrizione personale, ma veramente che ce la devi leggere fra le righe per di facciamo pace. Ma è tempo è scaduto.
0: Tempo davvero. Scaduto, sì.
2: Tempo scaduto. Non puoi far più pace, dai. Cioè non,
0: ma come cioè può non finire questa faccenda, Paolo? Io ti voglio chiedere questa cosa. Siccome possono arrivare anche la smentita della società sull'eventuale cessione, e io qua non entrerei in questo campo, perché insomma è un campo un po' minato eccetera, però chi poi ha questa eventuale voce eccetera la porterà avanti e vedremo quello che succede, però come si può andare avanti così, cioè, poi guarda, le ha risposto la tifoseria, Marco, gli ha detto, ha citato la canzone di Vasco Rossi, ormai è tardi, arrivederci,
2: certo,
0: grazie,
2: certo, ma io dico quello già il fatto di dover fare una lettera del genere, praticamente si è reso conto che qualcosa si è rotto, che va ricucito, che c'è una cosa, uno strappo
5: irragionevole tra una proprietà e la propria tifoseria, uno strappo che è antistorico e diciamo antiaziendale, perché se vogliamo vedere la parte di Lotito è una cosa che è veramente un autogol. E allora lui sta cercando di rimediare, ma secondo me non si rimedierà più e alla fine deve cederla la società, perché sì, non sì. Si è creato veramente una frattura, ma io lo vedo anche tra tifosi, come dire, non soltanto gli ultras, sino tra tifosi normalissimi, cioè gente che si è stancata.
6: Sì, sì, si è proprio stancata
5: di questo rapporto. Sì. Ma se riduci così i tifosi, ragazzi, non è.
6: Guarda, ti posso dire una cosa, Paolo, che anche le persone, diciamo, un po' più equilibrate, che hanno diciamo così, in un certo senso anche accettato e capito certe situazioni, accettate, ecco così, e cercate di spiegarle, non ne possono più nemmeno loro, cioè sono arrivati al punto di basta, almeno noi che in un certo senso abbiamo.
1: Senti Paolo, capito? Non so se ti piace, magari, ecco, non so, tu sei il direttore, noi siamo redattori, io ieri ho utilizzato questo ustione di un sentimento, ti piace come...
5: Come la prima parola non l'ho capito.
1: L'ustione è stata l'ustione di
5: poco, ah, sì, vero.
1: Di un sentimento,
5: no, sì, va benissimo, sì, perché
1: vedi che Paola avrebbe
5: tempi estivi è stata veramente un'ustione senza crema solare,
1: no, ma senza avere l'ironia, ma è la verità. È cioè, io conosco amici che tifano là che stanno male fisicamente, sì, cioè sì, proprio stanno male fisicamente, e guarda che è una cosa brutta,
6: Però perdonatemi, no? Faccio l'ultima osservazione, poi sentiamo anche Simone. Qualora non ci fosse la possibilità di fare questa eventuale cessione, Paolo, un provvedimento lo devi prendere. E che fai? Cioè,
5: no,
6: come,
5: vabbè,
6: come
5: l'unico provvedimento, guarda, che può salvare la... è che lui veramente si mettesse da parte.
6: Esatto.
5: Cioè, lui può
6: nominasse
5: salvare...
6: un presidente, per dire.
5: Bravo. Nominasse un presidente, come è successo altrove,
6: sì,
5: un suo delegato, ma con piene funzioni, persona attendibile, persona
6: in grado di instaurare empatia, diciamo così, un po' di contatto con la gente.
5: Lui proprio esce fuori dai radar, sì, deve uscire dai radar.
1: Credo che sia impossibile. Sì.
6: Però io penso che sia impossibile, Paolo, conoscendolo è impossibile. È impossibile.
5: Lo sappiamo.
6: È impossibile, la vedo veramente male. Simone?
4: No, ma avete già detto tutto. Per di più poi c'era Roma in Champions League, ecco. E quindi anche di riflesso a Roma è
6: no,
4: sempre...
6: No, ma poi pensa se la Roma prende Greenwood, no, che lui disse, ma io ne prendo 10 più forte di... insomma, arrivati, insomma.
4: No, ma è una situazione irrecuperabile, non lo so, sì, è un problema,
6: sono d'accordo,
4: è un problema veramente grosso.
6: Sono d'accordo con voi, non vedo una via d'uscita e mi sento anche di dire che i tifosi non sono disposti a fare un passo indietro, nessuno. E quindi c'è una presa
1: lui si è accorto di questo,
6: sì,
1: come ha detto giustamente Paolo, l'abbiamo detto
6: Paolo,
1: anche
6: sono
1: ieri
6: arrivati a fare le disdette alle televisioni.
5: Sì.
6: E questo è anche un'altra cosa che non può...
5: Quello degli abbonamenti, ragazzi.
6: Abbonamenti allo stadio e abbonamenti alle televisioni. Tu crei anche un danno alle televisioni.
5: E andranno in trasferta, solo in trasferta. È veramente solo amore per la squadra.
6: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non c'è altro da aggiungere. L'ultima ve la faccio sul Napoli. E poi ci salutiamo. Sto vedendo un po' di... Massimiliano si sta mandando degli input, Max, De Laurentiis, vedo dei nomi, ad esempio Rabiot in mezzo al campo. Oggi facevo in apertura, leggevo un po' di nomi: Rabiot, McTominay, De Bruyne, c'è Lobotka che di fatto ancora è del Napoli, penso che insomma non sarà facile portarlo via.
1: Beh, però Lobotka sposta, anche chissà
6: al momento sembra che possa rimanere anche lui
1: con Rabiot.
6: Devono fare la Champions,
5: no,
6: pure.
5: No, Anguissa dovrebbe andare via.
6: Sei sicuro? Perché oggi leggevo che potrebbe rimanere.
5: No, se prendono Rabiot, Anguissa va via. Sinceramente.
6: Però, ragazzi, Rabiot e McTominay in mezzo al campo sono due assaltatori incredibili.
1: Comunque,
6: il
1: Napoli resta forte.
6: O no?
5: Sì, certo che resta forte.
1: Max rientra nel suo habitat.
6: Tu dici ritrova la squadra che vuole lui.
1: E sarà, sarà giudicato per questo. Insomma, alla fine non avrà molti alibi. Prossimo anno.
5: Ma guarda che il cool de Max si evincerà dal fatto che come lui trovò una situazione di disciplina del lavoro e anche di squadra abbastanza esausta dal precedente allenatore, si ripeterà la situazione della Juve.
6: Tu ci vedi quella situazione lì, Paolo?
5: Ecco, io non è che dico vincerà 5 scudetti consecutivi.
1: No, però dovrà essere, insomma, aggredire l'Inter, ecco questo.
5: Esatto, sì, ma sicuro, perché troverà un ambiente, diciamo, molto più facilitato all'ascolto del nuovo allenatore e sicuramente dei giocatori su cui può lavorare, perché ha già lavorato benissimo Conte.
4: Non ne sono sicuro.
6: Ecco, lo vedi, io aspettavo. Perché non ne sei sicuro?
4: Non ne sono sicuro perché il Cult Max prima o poi finisce. Non ne sono sicuro.
6: Ecco, lo vedi, io aspettavo. Perché non ne sei sicuro?
4: Non ne sono sicuro perché il Cult Max prima o poi finisce.

0: dubbio che il De Laurentiis punti al bersaglio grosso, perché il problema non è tanto vincere, rivincere il campionato da un punto di vista economico, perché De Laurentiis
1: ma fare una campagna europea all'altezza
0: ma una campagna europea per fare il colpo grosso in Champions League, anche
1: colpo
0: se
1: grosso,
0: dura,
1: non esageriamo.
2: Il colpo grosso che vuol dire vincere?
1: Quarti di finale o magari una semifinale,
0: no, il colpo grosso è andare avanti il più possibile, perché più vai avanti più
1: sì, ho capito, ma dove vai avanti? Fino a dove? Quarti.
0: No, ascoltami,
1: addirittura la finale.
0: Cioè, ci puoi arrivare.
1: Ma no, dai. Finale, dai.
0: Per me lo scudetto non lo vince il Napoli, cioè
2: non compete, però.
1: Vabbè, ma non sappiamo ancora la campagna acquisti, Simone, come fai a pronunciarti adesso con 2 mesi?
0: Lucia
2: sta sensazione.
0: So.
1: Vabbè.
2: Hai una sensazione?
0: La sensazione che avevo col Milan a marzo, uguale la stessa cosa.
3: Ma guarda, scordiamoci che faccia una gran campagna acquisti, il Napoli.
1: Però resta forte, Paolo.
3: Resta fortissimo. Cioè, gli rientrano anche Luke e Lang, che secondo me non sono
1: Neres, che non ce l'hai avuto, infortunato.
2: Io mi trovo d'accordo. Mi trovo d'accordo.
3: Guarda, il Napoli è fortissimo.
2: Alisson, Santos, Neres, voglio dire, poi si parla
1: Rafa
2: anche
1: Marin,
2: di,
1: che poi tra l'altro
2: si parla anche di qualche altro giocatore che potrebbe arrivare con tecnica.
0: Vi
2: quindi
0: faccio una domanda io, vi faccio una domanda. Secondo voi questo Max di oggi è capace di valorizzare tutti questi giocatori?
2: Questa è un'osservazione giusta.
1: Fa questo di lavoro,
2: però allora aspetta. Questa è un'osservazione giusta.
0: Col Milan era uguale,
1: Napoli è strutturato.
2: Però voglio dire una cosa, mi trovo d'accordo con quello che ha detto prima Paolo, che lui ritrova un po' quell'habitat che, diciamo così, trovò in passato. Però che Massimiliano Allegri è adesso? Oggi che Allegri è? Dopo una serie di anni che non ha vinto niente,
3: è il cool de Max, te lo dico io. Non so se vincerà qualcosa quest'anno. Però è l'ultimo jolly che può giocare.
2: Certo che è l'ultimo jolly. In Italia è l'ultimo jolly che si può giocare.
3: È proprio l'ultimo, perché poi dopo o è bluff o è all in, o è piatto pieno o è bluff. Non c'è niente da fare. Questo è proprio l'ultimo.
2: E oggi da che parte vi sentite di stare, se facciamo questa valutazione sul tempo?
3: Allora, per mia coerenza, negli ultimi anni ho visto un pessimo Massimiliano Allegri. Quindi non posso dire che adesso è cambiato, perché non faccio questa scommessa. Io dico, l'analisi degli ultimi anni mi ha portato a dire che Massimiliano Allegri ha vissuto sull'inerzia di quei successi precedenti e che ha avuto fior di ingaggi assolutamente immeritati, secondo me, perché è un allenatore da 40 milioni negli ultimi 5-6 anni che non ha vinto nulla rispetto ad altri che hanno vinto.
2: Braglia, tu sei di questa posizione?
0: Sì, sono di questa posizione. Per me il direttore ha detto cos'è le due ipotesi. Una, per me, è un bluff.
2: Addirittura?
0: Sì, se io devo valorizzare l'allenatore, lo valorizzo per quanto l'allenatore
2: tu
0: ha
2: avresti preso Italiano, parliamoci chiaro.
0: Sì, ma non per tanto per le vittorie. Vincere, per l'amor del cielo, è sempre importante, ma per quello che dà lui come allenatore alla squadra, come gioco, e secondo me, come ha detto il direttore, secondo me non lo so se può dare quello che ha dato in passato, tra virgolette, perché per me ha dato poco.
2: Tu Stefano, che parte stai?
1: Per me potrebbe far bene, però insomma, che alla fine non dobbiamo raccontare che se arriva tra le prime quattro il Napoli farà bene, ecco. Napoli deve lottare per vincere lo scudetto.
2: Tu hai detto proprio è questo.
1: Cioè deve arrivare secondo pieno, secondo lottando o primo.
2: Non c'è una via di mezzo. Parliamo di arrivare tra le prime quattro.
1: Tra le prime quattro non cominciamo con questa storiella.
2: Questa storiella
1: accantoniamo subito, però anche a metà giugno.
2: Io sono d'accordo con te qui, però mi faccio la domanda ancora. Che Massimiliano Allegri vediamo, perché io sono d'accordo con Paolo,
1: questo
2: è l'ultimo gioco.
3: Guardate che è una bella cosa, adesso è scaturito da un ragionamento che ha fatto Stefano con te, Marco, ma sarà bello sentire Allegri che cosa dirà quando sarà ufficializzato.
1: Sicuramente non potrà dire tra le prime quattro,
3: come obiettivi del Milan. Dopo l'anno precedente, lo capiamo, bravo.
1: A Napoli non ti puoi presentare.
2: È arrivato secondo a Napoli.
1: A Napoli non puoi dire
2: arrivato secondo, tu devi lottare.

0: titolo, non, esatto. Non ci stanno proprio santi.
1: No, appunto.
2: Ma non è per alzare l'asticella, è così.
0: Ma è per forza. Che fai? Dici che lotti per il quarto posto?
2: No, ma poi anche poi in attesa che si definisca la campagna acquisti e cessione, però voglio dire, Napoli è già forte così, come ha detto giustamente Paolo. Cioè, non è che ti puoi presentare il primo giorno durante la presentazione e dire sì, ma noi lotteremo per un posto in Champions e poi far bene la Champions. No. Tu devi lottare. A Milano andava bene, perché venivi da un ottavo,
1: sì,
2: uno posto,
1: potevi ancora dirlo,
0: esatto. Che era anche legittimo, Paolo, almeno rientrare tra i primi quattro. Sei arrivato nono, e quindi ci può stare che tu,
2: anzi, a maggior ragione per difendere anche il lavoro di Allegri, si è commesso un errore durante la stagione a parlare di scudetto. Ecco, quell'illusione, esatto. A Roma, in quella partita della Lazio, possiamo ancora, dobbiamo, no, non potete. Non dovete.
0: Però qui devi partire con l'obiettivo, ragazzi. Qui devi partire con l'obiettivo scudetto.
2: Sì, qui sì. No, dico, quando a un certo punto hanno accarezzato l'idea di poter vincere lo scudetto, non avendo la squadra.
0: Chiaro. Vai Simone, abbiamo ancora un minuto. Dai.
1: No, una cosa veloce. Per me la vedo arduo il compito, senza nulla togliere la validità della rosa del Napoli, perché la competitività l'anno prossimo del campionato italiano sarà sicuramente più alta di quella di quest'anno. Perché ci saranno altre squadre, vedi Juve, vedi Roma, vedi il Como stesso, vedi l'Inter, che saranno all'altezza della rosa del Napoli, a mio modo di vedere. Vedremo. Ah, io lo dico a scatola chiusa oggi, ok? Però io dico che secondo me...
2: Ma è troppo presto, Simone. Como deve fare la Champions, la Roma pure. Bisognerà vedere chi arriva e chi parte. Dai, su, è impossibile fare una valutazione adesso, Simone.
1: Lo dico a scatola chiusa, ho anticipato, te lo dico a scatola chiusa.
2: Vabbè, queste sono sensazioni.
1: Ma secondo me tu vedrai che la competitività sarà sicuramente più alta. E il Napoli, pur anche con una rosa qualitativamente alta, secondo me farà molto fatica, perché Allegri non è più l'Allegri di un tempo.
2: Ma secondo me, chi fa bene oggi fa bene domani. Non è così, c'è ormai il calcio talmente schizofrenico che va a 3.000 all'ora, in cui tu hai delle certezze e l'anno dopo vengono smentite sistematicamente. Cioè, qui devi stare sul pezzo, devi resettare e devi ripartire, ti devi dimenticare di aver fatto male A o di aver fatto male bene B. Cioè, anche Kivu riparte, se pensa che di essere la squadra più forte è, secondo me arriva non lo rivince lo scudetto. Vabbè. Allora bisognerà vedere le motivazioni di Allegri, di Kivu, di Gasperini, doppio impegno in Champions League,
0: con Fabregas,
2: come ha mai fatto una Coppa Europea? No, non sai che cosa.
0: Anche quanto influirà, no?
2: L'Atalanta di Sarri, non la sottovalutiamo, sì, perché Sarri, l'Atalanta lo scorso anno ha bucato.
0: Ancora non è l'Atalanta di Sarri.
2: È come non è il Napoli di Allegri. Dai,
0: Un po'... Non c'è nessuno in sede al Milan, non c'è proprio nessuno.
2: Paolo sa un sacco di cose.
0: Paolo, non c'è nessuno in sede del Milan.
3: No, vabbè. Guarda, stanno andando avanti sulla strada. Hanno scelto una via almeno. Cioè, hanno scelto la strada di Ragnik e Glasner. Questo è sicuro. Poi adesso bisogna vedere i tempi, il mercato, ma è quella lì la strada.
2: Ma ha spuntato un Amorim?
3: Eh?
2: Ha spuntato anche il nome di Amorim, ti risulta?
3: Sì, certo.
0: Vabbè, vediamo.
3: Però, ecco, ribadisco, il progetto è quello che si doveva fare 3 anni fa, 4 anni fa. Quello che praticamente poi è tramontato con lo scudetto di Pioli.
0: Vabbè, vediamo. Allora io vi
3: dà pronostici e classifica com'è adesso.
2: Ma si deve inventare una cosa, però è affaticato, Paolo. Cioè, un campionato mondiale doveva fare così, però no.
0: Ma il campionato mondiale, ragazzi, aspettiamo qualche facciamo ste partite dall'inizio.
2: Però ti ha mandato un messaggio il direttore.
0: Dobbiamo fare sto gioco mondiale.
2: Certo, perché è competitivo, Paolo, vuole vincere, capito?
0: Vabbè, allora dai. Aspettiamo questa settimana.
2: Vuoi vincere
0: e poi
2: un titolo?
0: Dai, vuoi vincere un titolo?
2: L'hai dato Orlando?
0: Ha vinto Orlando, ragazzi.
2: Subbonanza.
0: Sì, ma sapete per quale motivo? Guardate, è stata.
3: Pazzesco, cioè ha fatto un recupero l'ultima giornata.
0: No, ma ha fatto. Allora, siccome sono arrivati a pari punti, erano a pari punti nei pronostici del campionato. Erano a pari punti anche sui pronostici iniziali fatti su chi vinceva lo scudetto, le prime quattro, il capocannoniere, l'allenatore che saltava. Sì. Tutto a pari punti, mi sono dovuto andare a vedere chi dei due aveva fatto più punteggi pieni durante la stagione, e ha vinto per 4 punti in più. Grazie. Orlando su Bonanni. Avete capito che sfida che è stata? Una sfida serrata. Adesso, adesso devo dare la coppa ad Orlando, che oggi doveva essere presente ma non ha avuto un impegno, e quindi gli manderò questa coppa a casa, dove lui si farà una bella foto.
3: Complimenti a Massimone, che li facciamo a distanza.
0: Come no, come no. Allora vabbè, dai, prossima settimana facciamo partire sta cosa del mondiale, va bene, facciamolo. Vabbè, dai.
2: Sì, dai,
0: facciamo tra di noi, no? Però facciamo noi, va bene? Orlando, De Paola, facciamo pure Bonanni, che è più vice. Il terzo è Piccari, però, ricordiamolo sempre all'ascolto a tutti.
3: Io prendo Curaçao.
2: Curaçao.
0: Va bene. Va bene, buon fine settimana, ragazzi.
2: Ciao,
0: a
2: Paolo.
0: Prestissimo.
2: Ciao, Simone.
0: Un saluto a De Paola, un saluto a Braglia. A presto, a presto. Break per noi.

0: Ben trovati di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora, anche meno, di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Colomeni, ciao Stefano. Allora, andiamo a leggere un po' di messaggi, stavo vedendo se c'erano anche degli aggiornamenti, dunque, da riprendere. Vediamo un po', c'è il Venezia qui, stavo leggendo un po' di cose del Venezia, Stefano. Cosa vedono gli americani in Serie A? Venezia, boy, una fame insaziabile di calcio. Il problema non riguarda solo la Serie A, ma tutti gli sport. La presidente del Venezia ha risposto così a chi le ha chiesto quanto conti l'intrattenimento per una società di calcio. Non possiamo contare sull'unicità del Venezia, che non ha uguali al mondo. Noi abbiamo la città, noi possiamo contare sull'unicità del Venezia. E parla appunto della città. Vogliamo entrare vogliamo attrarre più persone possibili ad interessarsi a noi, sia dentro che fuori dal campo. Poi ci sarà la musica, sarà fondamentale per avvicinare le persone. Vogliamo portare le persone a esibirsi da noi in un impianto che sarà unico. Quindi vedi, c'è questa per investire anche appunto sugli avvenimenti nello stadio. Una cosa che sta prendendo piede un po' da molte parti, no? Per utilizzare poi gli impianti sportivi delle società di calcio anche per altri eventi. Allora, 331-8200-213, torno ai messaggi. Dunque, Antonio che scrive, dice: Marco, io mi fido delle parole di Lavezzani che dice che Massimiliano Allegri è un allenatore top. E fidate delle parole di Lavezzani, ognuno si fida di chi vuole, poi c'è pure chi può pensarla non diversamente. E non per forza essere caro Antonio, perché sta cosa a me fa girare veramente un po' le scatole. Non è che se qualcuno qui fa una critica ad Allegri oppure non gli piace Allegri è perché è anti e via dicendo, no? Oppure perché stanno rosicando per Allegri al Napoli. Non credo che sia così, perché mi sembra che De Paolo ha sempre espresso critiche nei confronti di Allegri anche quando allenava la Juve, quando allenava il Milan. Nella vostra testa questa cosa non vi riesce proprio ad uscire, cioè voi ogni volta che sentite una critica a qualcuno che appartiene alla vostra squadra, per forza quello è anti-Napoli. Io alzo le mani e rimanete nella piccolezza di questo pensiero, non vi posso dire altro. Siccome mi sembra che le critiche sono sempre state fatte a prescindere dalle squadre che allenano, c'è chi non piace e chi invece trova un altro modo per esprimere
1: critiche, sono analisi, considerazioni, sono osservazioni.
0: Vabbè. Allora, Marco ci scrive: Giuntoli non ha funzionato perché da direttore generale doveva di fatto svolgere anche il ruolo di amministratore delegato, ruolo non adatto a lui. A Carnevali sono state date mansioni che rispecchiano le sue competenze, per questo credo e spero che Carnevali non fallirà come Giuntoli. Sì, credo che i ruoli siano diversi da questo punto di vista.
1: Beh, sì.
0: E quindi... Allora, poi ti chiedono, vabbè, dice Conte non ha una squadra attualmente ed a casa a Torino, quindi c'è l'ombra di Conte su Spalletti, vedi questa, c'è l'ombra di Conte su Spalletti, caro Stefano, vabbè, vediamo, insomma, io penso che si inizierà con lui e si farà,
1: poi vedremo, ecco.
0: E poi si vedrà, insomma. Allora, poi dice che insomma secondo qualcuno non sarebbe corretto, aspetta che se lo riprendo, ecco, sono uno juventino, può preferire Greenwood a Pia Esposito? Non lo so, quindi puoi preferire Greenwood?
1: Io a Pia, non ho detto niente su questo, forse si riferiva
0: a De Paola che diceva,
1: esatto,
0: dei due. Vabbè, poi Greenwood sta passando per fenomeno, ma all'interno di uno spogliatoio è da gestire per bene. Ok, le qualità, ma vanno espresse soprattutto con costanza. Ma non, qualità del calciatore ci sono, forse, ecco, quello che dicevi tu è una cosa che non va sottovalutata, no? Quello che si porta dietro poi come giocatore.
1: Beh, quello, insomma, sì. Sono aspetti molto delicati, molto da trattare, poi soprattutto quando uno non sa dei dettagli particolari è meglio che non dice altro e non aggiunge altro. Io non voglio aggiungere altro, però certamente può far scatenare magari un qualcosa, no? Nell'opinione pubblica,
0: certo,
1: però insomma, sì. Io mi soffermerei sul campo e sul valore che può comportare, un valore in più aggiunto che può comportare l'acquisto di questo calciatore. per la Roma di Gasperini.
0: Alessandro ci scrive: io Sarri a Bergamo non ce lo vedo, non so perché, lo avrei visto meglio a Firenze. Io no, a Firenze non lo avrei visto meglio.
1: Sì. No, meglio no, l'avrei visto perché insomma, la piazza che ama,
0: sì, ma come squadra per fare un certo tipo di lavoro è più pronta l'Atalanta.
1: No, questo sì, sicuramente, però insomma, alla fine se a Firenze non lo chiamano non capisco.
0: Sai che è è intrigante anche diciamo questa avventura di Sarri all'Atalanta. Perché comunque deve cambiare un po' di cose.
1: C'è da fare.
0: C'è da lavorare. E, dovrà trovare un bel rapporto con i calciatori.
1: Vero.
0: E secondo me lui sfrutterà un po' questo fatto dell'empatia, di trovare il giusto.
1: Poi trova già una squadra.
0: Però trova una squadra pronta al lavoro.
1: Pronta
0: una squadra.
1: È una società completa.
0: Esatto. Però mi stuzzica l'idea di vederlo all'opera lì, ecco. Allora, poi Alessandro, un altro Alessandro. Dunque, come valutate questa voce che il colpo offensivo a sorpresa dell'Inter dalla Spagna sarà Endrick del Real Madrid? Si parla di prestito con obbligo di riscatto a 35-40. Che ne pensate del calciatore?
1: Beh, questo è un grande talento. Grande talento, è un giocatore ancora che si deve formare, naturalmente, ha avuto un ottimo avvio. Poi credo che insomma ci sia un momento interlocutorio della sua carriera, ma sta all'inizio, è giovane, a strappo, a tecnica, a velocità, ha l'estima del giocatore, insomma, no, talentuoso, classico brasiliano, la Vinicius per intenderci, questi giocatori qui, no? Però è forte, Marco. Adesso bisogna vedere se poi lo vedrei benissimo nel nostro campionato, ecco. Poi all'Inter non hanno un calciatore di queste caratteristiche, davvero.
0: Audio, vedi, eccoli, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Ho ascoltato un po', questa volta non mi trovo d'accordo col direttore De Paola, ma che cosa ha fatto questo Ibiz? Ha giocato perché stava alla Juve, in questa Juve. Ma altrimenti nell'Inter, ad esempio, Ibiz avrebbe fatto meno minuti di Frattesi. Al contrario, Pi Esposito avrebbe fatto molto, ma molto meglio nella Juve. Perché Pi Esposito di fronte c'ha due giocatori che fai difficoltà a mettere fuori.
0: Anche questo è vero, anche questo è vero, Stefano. Che
1: ma
0: poi
1: anche
0: la
1: questo
0: concorrenza
1: è vero, cioè, secondo me non c'è mai la controprova, quindi
0: però
1: non,
0: si è
1: non è
0: un
1: vero niente,
0: spazio.
1: Perché non possiamo sapere Esposito cosa avrebbe fatto alla Juventus, cosa farebbe alla Juventus, questa Juventus attuale, e non sappiamo cosa magari potrebbe fare.
0: Però nell'Inter aveva una concorrenza. Una concorrenza,
1: no, quello sì, però
0: è
1: il Dis nell'Inter, non lo sai, magari il Dis all'Inter avrebbe fatto, no, la panchina, mi sembra sarebbe stato importante, non lo so. Secondo me se ci vai, no, vai lontano.
0: No, ma sono due giocatori diversi, sono due giocatori
1: bravi, molto bravi molto bravi, forti, sì. Giovani. Esposito, naturalmente sono d'accordo con te, speriamo insomma anche per l'inchiave nazionale, per quello che può avere potrebbe avere, gli auguriamo che potrà avere maggiore continuità. È vero che ha due mostri sacri, due giocatori molto forti, Thuram e Lautaro, però beh, insomma, però in un momento della stagione Marco ha panchinato Thuram, lui.
0: Sì, un momento di appannamento di Thuram,
1: questo,
0: sì, è vero. Vai con un altro audio.
1: Il valore di questo calciatore.
0: Assolutamente, vai.
3: Ciao Marco, Luigi.
0: Oh, Luigi.
3: Allora, io vorrei attenzionare una cosa riguardo la scelta dei giocatori.
0: Sì.
3: E secondo me una prima cosa da fare, da valutare, è se il giocatore fa reparto. Greenwood è un giocatore che fa reparto al 1000 per 1000, quindi lo andrei a prendere io. No, ora, subito lo andrei a prendere io. Per esempio, Ildiz non fa reparto, per esempio.
1: Sai che
0: carina come osservazione.
1: Sì,
0: sì. Carina come osservazione, sì. Ci potrebbe anche stare. Vai con un altro audio. 331 82 00 213.
4: Buonasera Maracanà, per me l'Inter non cambierà molto. Lo si vede dall'acquisto che stanno tentando di Sulé, che è un giocatore già abituato alla difesa a 3, quindi preferito a Muharemovic del Sassuolo che giocava a 4. Sole può giocare sia a centrosinistra che centrodestra come braccetto, e a volte ha fatto anche il centrale all'Udinese. Lo stesso Curtis Jones è una mezzala, ma che può fare anche il regista, è ideale per il centrocampo a tre. Palestra per me è ideale a tutta fascia, quindi per me l'Inter, più che cambiare modo di giocare, sta cercando quel famoso piano B che manca da sempre, che si lamentava Conte, quel giocatore che quei giocatori, anzi mettiamo pure più di uno, che entrando dalla panchina riescono a scombinare un po' le carte quando il gioco si appiattisce.
0: Vabbè, vediamo, vediamo. Io invece sono convinto che Kivu qualche cosa farà anche dal punto di vista tattico, però questa è una mia convinzione. Vai con un altro audio, Andrea.
5: Ciao, ciao, sono Giovanni. Ehi. Ma scusate, ma chi dovrebbe offrire 100 milioni per Ildiz? Cosa ha fatto Ildiz l'anno scorso? 7-8 partite di un buon livello, 10, ma no di più, soprattutto dopo che ha avuto anche l'adeguamento contrattuale. Cioè, 100 milioni per Ildiz, lo ripeto, lo accompagno io con la mia Kia Rio fino a Londra, fin dove vuole lui.
0: No, io penso che invece sono valutazioni che magari dall'Inghilterra potrebbero pure arrivare.
1: Beh, cioè, però 100 milioni sono tanti.
0: Sono tanti, d'accordo. Per me sono tanti.
1: C'è però... chi dice che sono pochi.
0: Ma sono... No, per me sono tanti. Per me sono tanti 45 euro per palestra, sono tanti... ci sono delle valutazioni veramente esagerate, dai. Allora, vengo con un altro audio da Andrea, vai.
6: Radio Maracanà, buonasera.
0: Radio Maracanà, allora, è forte.
6: Mi pare abbastanza zerighiana come cosa, che Stefano Impallomeni sappia se la Juventus ha o meno disponibilità e sia costretta a cedere Ildiz. Dottor Impallomeni, ragioniere, commercialista, cosa è? Se la Juventus non può spendere in Serie A, non può spendere nessuno, lo guardi un bilancio, lo guardi, se lo faccia spiegare.
1: No, ma allora io mi riferivo alla prima cosa, stavamo facendo un discorso abbastanza così, no? A pelo d'acqua. Se poi dopo devo sentirmi un rimprovero di questo genere, io mi taccio, cioè nel senso, se tu non capisci il clima in cui si dicono le cose, io non è che ho detto una certezza, sto dicendo che se ci sono delle difficoltà nella di disponibilità economica, ti inventi un altro tipo di mercato e magari sacrifichi qualche pezzo. Ora, ogni società, poi siamo nell'epoca diciamo così, degli specialisti, ragionieri, come hai detto tu, dei bilanci, dei commercialisti, eccetera, eccetera. Io non sono ferrato in questa materia, no. Però so, da quello che leggo, da quelli più bravi di me, che dicono che la Juventus non avrebbe, no, giusto Marco, questa disponibilità economica come in passato ha avuto, spendendo cifre importanti, o no? Negli ultimi mercati, io credo che la Juventus non possa essere in questa condizione. Poi se c'è una ricapitalizzazione di un aumento di capitale, tutto è possibile, cioè se poi la
0: anche perché si è,
1: ma io non è che mi sono entrato dentro il bilancio della Juventus, non può, non deve, cioè la Juventus può fare quello che vuole, dico, da quello che leggo,
0: esatto.
1: E non da quello che dico io, hanno detto che la Juventus, diciamo colleghi più bravi di me e anche esperti, non avrebbe tutta questa disponibilità,
0: esatto,
1: che ha avuto in passato, esatto. E quindi ti devi ingegnare, e non che io vorrei vendere questo o quello, no, però è una politica all'inverso, dove magari uno può dimostrare di avere una capacità con delle idee, con dell'ingegno, e sacrificare dei pezzi e costruire una squadra e da consegnare a Spalletti.
0: Perdonami, nei giorni scorsi è stato proprio scritto,
1: più competitiva di quella che è,
0: addirittura mi sembra proprio ieri, le uscite di Bremer, di Thuram, per poter poi andare a fare il mercato. Questo è stato praticamente scritto. L'offerta di 100 milioni arriva dalla Premier, dove l'Arsenal si sarebbe fatta avanti, quindi non l'abbiamo detto noi. E poi, se il signore è così bravo, ce li facesse lui le letture dei bilanci, i conti, e scrivesse ai vari giornali, e
1: ma nessuno stava mettendo,
0: e insegnasse in tutto a tutti, cioè, gli voglio dire, abbiamo bisogno
1: qui
0: di tanti,
1: sta parlando
0: specialisti
1: proprio in maniera avanti. È molto semplice, la Juventus ha questi soldi a disposizione, che ne so, da quello che dico io, in questo mercato dovrebbero fare, no? Sacrificare qualche pezzo. Poi
0: Antonio,
1: non lo
0: guarda,
1: faranno.
0: Voglio chiudere con Antonio. Antonio, a te ogni volta che si parla di Napoli e c'è una critica al Napoli, dai a tutti degli antinapoletani. Ormai ti conosciamo, ti voglio bene, ma ti conosco, quindi non mi manda altri messaggi, perché te ne potrei tirare giù una valanga di quelli che tu ogni volta che c'è una critica, che è una critica, una cosa non che... tiri fuori sto discorso dell'anti-Napoli, e sinceramente ne abbiamo un po' abbastanza piene, e quindi dammi un altro audio, è inutile che mandi messaggi, vai.
7: Buonasera, scusate, ma Zizze secondo voi non è un giocatore che dovrebbe rientrare in Italia?
0: Certo, però certo. Pure lì devi andare a mettere mano al portafoglio, siamo sempre lì e devi andarlo a prendere una squadra.
1: Allora
0: lasciamo
1: premier. Perdere i bilanci.
0: Siamo sempre lì, sono d'accordo con il nostro amico, a me diciamo, piace Zirzé, lo vedrei bene anche in parecchie
1: squadre. Disponibilità economiche, si
0: però,
1: può dire disponibilità economiche? Se ci sono, io sono d'accordo, Zirzé è un giocatore da riprendere, però anche lì, anche se non ha giocato mai poco, no, quest'anno, magari sarà sceso di un pochino il prezzo, il costo,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: È un giocatore...
0: Però ha giocato poco, è vero.
1: Però è un giocatore...
0: Sì, è un giocatore che secondo me potrebbe fare il caso. Ancora un altro audio, dai, poi ci fermiamo perché abbiamo un altro ospite nella parte finale.
8: Buongiorno, sono sempre Giuseppe da Reggio Emilia. Io credo che chi voglia cambiare dal punto di vista tattico, perché anche quest'anno lo voleva fare all'inizio e non ci è riuscito... Penso che lui voglia giocare con un 3-4-2-1 e passare ad una mediana di centrocampo a 2, avendo un giocatore più sulla linea degli attaccanti. In questo pressing che lui intende fare già dall'inizio gli servono 3 giocatori, e sostengo anche che non comprerà un centrocampista ma un trequartista.
0: Vediamo. Ci abbiamo l'ultimo? Basta? Ci fermiamo? Perché dobbiamo andare in break. Vorrei fare questa domanda a Stefano: secondo lui in FIGC serviva Malagò o un ex calciatore che è stato dentro al calcio, proprio flash da
1: Malagò.
0: Adesso Malagò, tu sei per Malagò?
1: Basta con questi calciatori che sanno, non conoscono nemmeno le carte federali, far presidente è un altro sport,
0: è un altro lavoro. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bene Stefano, ci siamo entrando nell'ultimissima parte di Maracanà e salutiamo naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto anche in visione. Andiamo a dare subito il benvenuto, mi dicono
1: pronto
0: il collegamento e quindi abbiamo con noi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaruni.
1: Ciao, Ivan,
0: ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Come va? Tutto bene, Ivan?
2: Bene, benissimo. Voi caldo, va bene.
0: Ormai entriamo nella stagione caldissima.
2: Parliamo del tempo, del meteo.
0: Senti, Ivan, dai, stiamo parlando un po', abbiamo trattato un po' l'argomento carnevali, volevamo sentire anche il tuo pensiero. È la svolta in casa Juventus? La ritieni una svolta? Di che tipo? Parte un nuovo... Vai.
2: Che sia una svolta mi sembra evidente che sia una svolta, cioè è finito l'epoca degli algoritmi, è tornato un dirigente italiano che ha fatto molto bene Sassuolo, ma chiaramente Sassuolo non è la Juve e adesso Giovanni dovrà misurarsi, lo sognava da un sacco di tempo, l'avevano avvicinato al Milan, l'avevano avvicinato alla Roma e vedi che a sorpresa, alla Juve è arrivata prima sua figlia di lui.
0: E che tipo di ti aspetti di lui? Di che mercato ti aspetti adesso con lui? Che operazioni ti aspetti?
2: No, l'operazione non lo so, per arrivato che cazzo mi stai a chiedere.
0: Cioè, che no, che tipo di percorso?
2: Ma
0: non
2: dipende,
0: so.
2: Ma dipende dai soldi. Se vuoi darmi una.
1: Ma a proposito dei soldi, Ivan, prima è arrivata una critica da parte di un ascoltatore, dice bilancio, come dire, la Juventus può spendere questo e quell'altro, a patto che
2: ma come fa a saperlo?
1: No, mi ha riproverato perché io ho detto probabilmente, visto che sono stati spesi tanti soldi e male, mio punto di vista, nelle sessioni precedenti del mercato, i predecessori hanno avuto un vantaggio rispetto a Carnevali, che invece dovrà fare i conti, ci dovrà ingegnare probabilmente per ricavare dei soldi tramite delle cessioni eccellenti, insomma.
2: Beh,
1: questo
2: ma come tutti vedo che
1: esatto.
2: Non ci sono società che riescono a fare un mercato,
1: no, dillo tu, perché questo qua così almeno non chiama più, ecco.
2: Ma no, ma i tifosi sono così, non è, ma
1: no, ma ha anche... detto commerciali, bilanci, ragioniere, ma no, io non ho detto questo, ho detto che da quello che leggo e da colleghi più bravi di me, e ce n'è uno qua in ascolto, non lo so, mi sembra di capire che non è che la Juventus, se non fa un aumento di capitale, può essere protagonista sul mercato.
2: Ma non è solo quello, quindi è chiaro, esatto. Quindi, deve vendere per comprare, esatto. Come deve vendere per comprare il Milan, come deve vendere per comprare la Roma, come poi altre addirittura devono fare saldo zero, quindi
1: certo.
2: Diciamo che questa è l'Italia, che quest'anno però ha raggiunto secondo me uno dei punti più bassi del calcio italiano della storia, al di là del mondiale che adesso ormai siamo abituati, per cui abbiamo il Milan che è in mano a Ibra,
1: mamma mia,
2: e non c'è nessuno in sede, non c'è un direttore sportivo, non c'è un direttore generale, non c'è un CEO, non c'è uno scout,
0: non c'è il Milan.
2: Abbiamo la Roma che non riesce a chiudere con questo direttore sportivo sul piano proprio contrattuale, il Napoli che non ha l'allenatore perché non c'è nessuno al Milan che può chiudere e fare la risoluzione. Abbiamo la Juve che ha appena cambiato, quindi questo dimostra il fatto che quando non vai in Champions, rivoluzioni a go-go. Quindi io vorrei capire che tipo di... L'altro giorno ho fatto un pezzo proprio su...
1: Sì, l'ho letto. Sì.
2: Avevo fatto Mister Dazone, signor Dazone e la signora Sky.
1: Sì.
2: Che mettono 900 milioni in due, 700 e 200, e vorrei capire... quali atti di fiducia dovrebbero in qualche modo esprimere gli abbonati, su che cosa, quali basi?
0: Perché è un punto negativo enorme.
2: Noi ci arrabattiamo per cercare di, di trovare un acquisto, un non acquisto, una trattativa, ci facciamo un mazzo tanto, c'è gente che spara minchiate a Gogo, Guardiola in nazionale, cos'è che ho letto? No, ma ragazzi, cioè abbiamo aggiunto un livello mai toccato.
0: A me sarebbe piaciuto vederlo in nazionale.
1: Sì, ma
0: se
1: capito,
0: fosse stato
1: però,
0: così.
1: Sì,
2: su parliamo, cosa vuoi che faccia Guardiola in nazionale? Cioè li vede una volta ogni sei mesi, tre mesi, una settimana, uno abituato a lavorare sul campo, entra nella testa. Abbiamo visto Spalletti è un Guardiola da campo, evidentemente, uno che lavora molto sul quotidiano, che lavora molto, lo dico con tutti i giocatori che ha avuto, ha fallito.
1: Ivan, a proposito della nazionale italiana, Mancini?
2: Sì, lo dico da più di un mese e mezzo. Mm-hmm. È assolutamente il candidato più credibile, l'unico candidato, c'era anche un po' Allegri, che però va al Napoli, poi secondo me forse non avrebbe nemmeno accettato. E quindi
0: Conte rimane così a Torino.
2: Ragazzi, Conte ha preso, gli hanno offerto 12 milioni, che non sono pochi, al Fenerbahce, non li ha neanche considerati. Conte adesso si può riposare e aspetterà forse la Juve?
0: Quando? Però più avanti?
2: Ma tanto è giovane. Ancora, qui c'è un allenatore di 68-69 anni, ci abbiamo Gasperini qualche ragazzino.
1: È una corsa.
2: C'è un ragazzino,
1: guarda che all'ultimo anno disponibile.
2: Ma sì, ma poi soprattutto no, ma sono tutti più, guardate che gli allenatori più invecchiano e più migliorano, come il vino, buono.
0: Certo. Beh, insomma.
2: Guarda, Ancelotti ne ha 67,
0: andando,
2: ne ha 15.
0: Andando avanti con l'età si migliora sempre, Ivan, questo.
2: Ma quasi non tutti.
1: Secondo te Carletto farà bene con il Brasile, Ivan?
2: Secondo me non è una squadra per vincere, però può fare molto bene, cioè dietro un po' di difficoltà, a centrocampo così, davanti invece molto bene.
0: Vediamo, poi bella sfida la prima col Marocco, bella partita.
1: Secondo me rischia.
2: Cosa?
0: Bella
1: secondo
0: partita
1: me rischia
0: Marocco,
1: la prima Brasile,
0: partita, bella partita. Marocco è una squadra.
1: Marocco è forte.
0: Bella squadra. Sì, un bel
2: sì, Marocco è una buona squadra. Devo dire che è un avversario, come primo avversario, un avversario molto tosto. Sì.
0: Anche la Turchia ne parlano molto bene di Montella. Quindi vediamo.
2: Sì, no, ma sono tutte squadre interessanti. Il livello si è abbassato notevolmente. Per cui io però credo che ce ne siano tre che sono più forti di tutte, cioè Spagna, Francia e Argentina. Spagna, Francia e Argentina. Poi metto quarto il Brasile. Poi, sai, dipende anche molto dagli abbinamenti, dipende dal colpo di fortuna, dipende da come.
1: Certo.
2: Da tante cose. Come questi tornei, un torneo che dura 38 giorni. Quindi mai visto una cosa del genere, un torneo. Poi ho sentito che Infantino ha detto che deve aprire a 208 per farci qualificare, cioè, poi dice che è italiano, hai capito? A me un giorno ma io sono italiano.
1: Beh, ma insomma, però dico. Ivan, se dovessimo fallire la qualificazione al prossimo mondiale del 2030 è meglio veramente ci andiamo a nascondere, perché
2: sì,
1: io sono andato a dare un'occhiata, ci sono 6 squadre già qualificate, perché sarà l'anno del centenario, no? Quindi Paraguay, Argentina e Uruguay saranno già qualificate, Marocco, Spagna e Portogallo le altre tre, perché il mondiale comincerà con delle partite, Uruguay, che ne so, Uruguay, Paraguay e Argentina, con le prime partite si disputeranno in Uruguay, in Argentina e in Paraguay. Poi dopo 4 giorni ci sarà la cerimonia inaugurale in Marocco, non so.
0: Si fanno un po' così da una parte all'altra.
1: Ma una cosa che è un caro clamorosa.
2: Ma la roba di Infantino, dai, quelle robe lì.
1: Ci saranno 180 partite, capito?
2: Ma non gliene frega, lui vuole soltanto organizzare il circo, prendere un sacco di soldi.
0: Certo.
2: Ti ricordi lo scorso anno quella chiavica di mondiale per club?
0: Sì.
2: Ha rovinato la stagione.
1: La corazzata Potionkin sembrava.
2: Sì, ha rovinato la stagione a molti giocatori, capito? Sì,
1: non finiva più.
0: Senti Ivan, attraverso il podcast Tutti in Piazza hai avuto la possibilità, insomma, di stare con Kivu, che sensazioni hai avuto? Lui ha parlato anche di evoluzioni tattiche, di alzare il livello.
2: No, ho trovato molto bravo chi l'ha intervistato. C'è una bella differenza tra un giornalista e un cazzaro. Kivu lo amo. Da molto tempo, l'unica intervista la fece con me quando era a Parma, la one to one, ci sentiamo abbastanza spesso, un uomo di grande intelligenza, di grande intelligenza, proprio quelli che capisci che sono di un altro passo. E se riesce a entrare nella confidenza, se si fida, ti puoi anche divertire, può fare battute, perché è un uomo anche molto spiritoso. Quindi che impressione mi ha fatto? L'impressione è di una persona intelligente, è un ottimo tecnico, di uno che ha ottenuto due grandi successi al primo anno, quindi voglio dire più di così, parliamo sempre di predestinati, credo che abbia tutte le caratteristiche, cioè un uomo pratico anche, non sì. è, non si racconta che Cristo è morto dal freddo, capito? È un uomo che va al sodo, sapeva di avere una coda forte e l'ha fatta esprimere.
0: Ma pensi che potrà portare qualche novità al prossimo anno sull'Inter? Si parla sempre di...
2: Che novità? Giocare, l'unico che faceva novità, e lo seguivano tutti, era Guardiola, che metteva i terzini che andavano dentro il campo, che giocava con il centravanti, era lo spazio, e tutti dietro a seguire, no? Il centravanti e lo spazio, poi rimediavano, no? Il possesso. Quando lui faceva la costruzione dal basso, gli altri erano ancora avanti. Hai capito? E poi arrivavano 10 anni dopo, 5 anni dopo, 4 anni dopo, perché lui ha la qualità e la possibilità con 100 milioni al mese di fare 400 milioni a gennaio, perché poi sai, tanto la gente, tutti bravi, Guardiola è bravissimo, però ragazzi ha speso cifre iperboliche per fare acquisti. Adesso voglio dire, il vecchio Giuseppe, quello che non doveva andare da nessuna
1: Papelito parte, Mourinho, Papelito.
2: Esatto,
0: gli farà fare un po' da qui.
1: Sai che gli ho affibbiato questo soprannome simpatico, ha portato fortuna. Perché Papelito
0: gli farà fare qualche acquisto,
1: te la ricorderai quella conferenza stampa epica del Papelito?
2: Sì.
1: A Madrid, no?
2: Me ricordo tutte tutte, anche le battute che ha fatto di nascosto, mi ricordo.
1: Lo andrai a trovare a Madrid, dai.
2: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Andremo una volta, là faremo Maracanã dal Bernabeu.
0: Dal Bernabeu, sì.
1: Grazie a Ivan.
2: Ok, che è uno stadio spettacolare, è uno stadio
1: meraviglioso.
2: Senti, Ivan, tra noi e loro.
1: Ma ci stiamo girando intorno, però insomma, sì, io so che l'ultima fatica, la recente, letteraria. Ne vogliamo parlare, Ivan?
2: No, ma non è letteraria, è giornalistica.
1: Ah, cioè, giornalistica.
2: Io non sono uno scrittore e faccio il giornalista, non so inventare il
1: giustamente giornalistica
2: è, diciamo, l'hanno definito
0: per vincere domani,
1: per vincere domani
0: di Ivan Zazzaroni,
1: domani quale sarebbe
0: abbiamo il... anche la copertina che possiamo vedere
1: il modo domani, ecco che cosa ci indichi
2: per vincere domani bisogna fare il contrario di quello che stiamo facendo adesso,
1: tipo
2: se vuoi una sintesi. Ma il vincere domani nasce da un editor che mi dice devi scrivere un libro sui settori giovanili, e io ho un figlio che gioca, che non ti puoi immaginare lo schifo che c'è nei settori giovanili italiani, scuole calcio, bim bum bam, no, non lo faccio mai perché non mi interessa. Poi mi ha convinto a dicembre, l'editore è quello di Fabio Volo, quello che ha fatto il successo di Fabio Volo, a dicembre mi ha convinto e ho cominciato a scrivere, e così poi ho parlato con 2 o 3 personaggi che veramente sanno cosa vuol dire il settore giovanile, ed è uscito un lavoro secondo me importante, perché non si occupa tanto dell'altezza quanto della base, che è la cosa fondamentale, cioè scuole calcio, le differenze rispetto al passato, anche sentir parlare oggi ancora miglioratori, che palle ragazzi,
0: marciapiede, la strada,
2: ma non ci sono più gli oratori, quindi non torniamo agli oratori, non torniamo alle cabine telefoniche, e quindi bisogna far sì che era molto bello, sì. Deve far sì che gli allenatori delle giovanili siano ben pagati, abbiano contratti di 4-5 anni, che non pensino al risultato, di fare come fanno in Belgio, come fanno adesso in Arabia, come fanno in Qatar, come fanno in Norvegia, di lavorare fino ai 15-16 anni in un modo e poi mandare in giro i ragazzi e farli quelli che hanno talento, perché i talenti ci sono.
0: Ma si potrà andare in quella direzione, Ivan?
2: Bella domanda. In Italia? No. No. Si può fare qualche correttivo. Nell'arco di 2 anni si può fare qualche piccolo correttivo. Non si possono... Ecco, guarda, ieri a 5 minuti da Vespa ho detto una cosa...
1: Sì, ti ho sentito.
2: L'eroe dei calabresi a Catanzaro. Cioè, ho detto che non servono le norme, i regolamenti, gli obblighi, i limiti per far giocare gli italiani. Guardate il Catanzaro. Ha scelto di far giocare solo italiani.
1: Ho capito, però è un'eccezione. Esatto. Ivan.
2: No, è appunto, ma è un'eccezione. Però questo per dimostrarti.
1: No,
2: che
1: sono
2: noi,
1: d'accordo.
2: Sento dire, bisogna mettere 4 italiani obbligatori, 5 italiani.
1: Ma questa cosa, la storia delle leggi, ma non si può fare. Che vuol dire?
2: Non
1: la
2: si può fare.
1: Non si può fare.
2: Non si può fare.
0: Esatto.
1: Allora, ma però diciamo sempre queste cose, secondo me sbagliando.
2: Infatti, nel libro queste cose non le trovi. Trovi quelle che sono le cose che bisogna assolutamente fare.
1: Che la politica può dare una mano, ma che c'entra?
2: Ma che se ne frega della politica? La politica può dare una mano soltanto.
1: No, dando le regole, con... magari agevolando il 68% stranieri.
2: Ho letto l'altro giorno, la bozza del decreto come preparato da Marcheschi di Fratelli d'Italia. E gli ho me l'ha mandato e gli ho risposto: in quanti secoli pensi di poterlo realizzare? E lui mi ha detto: ma sono un inguaribile ottimista. Alla faccia dell'ottimismo. Cioè, non
1: sai, senti, ma nel libro fai cenno del perché nei settori giovanili al NEET, insomma, delle difficoltà che possiamo immaginare e che hai scoperto avendo un figlio, insomma, in questo momento, perché ci sono tanti stranieri anche lì? Perché le primavere sono quasi tutte composte da, cioè, in una rosa ci sono almeno 12 stranieri?
2: Perché è semplicissimo, perché lo straniero è più vendibile. Quando diventa, a parte che sono quasi tutti di stranieri da selezioni, no? Quindi africani o normalmente, esattamente. Però lo straniero poi, una volta che cresce, a parte che ti costa meno, ma soprattutto perché lo prendi già fatto, difficilmente prendi quello di 10 anni, 12 anni, vendi ragazzi di 15 anni che ti vengono indicati, ok? Li metti dentro, fai la tua bella squadra, costa di meno, e se ti va bene, come mi ricordo Doku nel Lecce o altre cose del genere, fai anche i soldi. L'italiano fai molto più fatica.
1: Il problema è... io questo non riesco a
0: capire. Però questo è il problema che...
1: E quindi secondo te è un problema di poco conto questo, Ivan?
2: No, non è un problema di poco conto, noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, la nostra realtà. Noi fra 2 anni avremo gli europei, se non ci qualifichiamo agli europei chiederemo la testa del presidente federale, nuovo. Noi siamo questi, noi non accettiamo, non tolleriamo.
1: No, io invece sono d'accordo con te quando tu dici delle piccole, come hai detto, dei piccoli rattoppi, andare avanti passo dopo passo, sì, e poi vedere, a navigare a vista un po' così, perché tanto le rivoluzioni
2: non le facciamo.
1: Bravo. Io sono d'accordo con questo, perché sennò uno scivola nel populismo.
0: Esatto.
1: No, cambiamo questo, cambiamo quell'altro.
0: Una curiosità.
1: Deve arrivare quell'altro, perché quello c'ha più palle di quell'altro, è più preparato. Quello c'ha più.
0: Una curiosità, Ivan. So che hai incontrato anche per la presentazione del libro Fabregas.
2: Sì.
0: Su questo argomento lui ti ha detto qualcosa? Insomma, adesso.
2: Ma ha detto tanto. Perché lui ha delle idee molto chiare. La cosa più bella che ha detto: quando parti da un'idea, perseguila, anche se dovessi perdere. Se sei convinto di quell'idea, la consapevolezza di che sei quella forte, quella giusta, devi andare fino in fondo con la tua società. Ma quel club è un club straniero. Ma non straniero perché è fatto da stranieri, perché fa un progetto, sviluppa un progetto, non è italiano. C'ha le risorse, c'ha la testa, c'ha l'allenatore che è centrale nel programma. C'ha un lavoro complessivo capillare, il direttore sportivo che lavora in funzione delle caratteristiche dei giocatori che vuole l'allenatore, ma dove lo trovi in Italia un'altra cosa del genere? È chiaro che lui ha delle idee, lui è bravo, ha scelto i giocatori per fare il calcio che gli piace, ha fatto benissimo quest'anno perché si è vista la differenza, è poi un uomo molto intelligente. E quando sento dire, sai, in Italia mancano le strutture, lui ha detto una cosa meravigliosa, ha detto: quando io giocavo nel Barcellona giovanile, ci allenavamo in un quarto di campo.
0: Esatto.
2: Quindi se vai a Sassuolo si allenano 40 ragazzi in mezzo campo.
0: Sì.
2: Quindi il Sassuolo ha una buona settore giovanile. Sì. Cioè non è questione di come posso dire, strutture, non strutture. Sì. È questione di volontà di fare le cose bene.
0: Esatto. Il metodo.
2: Metodo, esatto. Pazienza, esatto. Selezione, allenatori preparati, educatori, cioè tante cose, capito? Cioè, però già questo, l'Atalanta per esempio fa un lavoro del genere perché c'è un genio che è Samaden, che ha lavorato tanti anni all'Inter, che è un po' l'erede di Vatta, che è un po' l'erede di Favini.
1: Favini, ecco, sì.
2: Forse l'unico erede.
0: No, ma poi come hai detto tu prima, no? Non pensare al risultato, ma a costruire, a creare.
2: Fino a una certa età, sì. Cioè, se vuoi crescere il talento, se lo vuoi sviluppare, se invece vuoi vincere i tornei under 16, under 17, che sai cosa ce ne facciamo? La birra. Perché poi non riusciamo, a 16-17 anni all'estero giocano in Serie A, cioè nella prima, 17 anni, 18 anni, non c'era Yamal nell'under 16 o nell'under 17 della Spagna, perché giocava già nel Barcellona.
0: Certo. E va bene, va bene. Rimettiamo ancora una volta la copertina in,
1: per vincere
0: in primo
1: domani.
0: Piano, per vincere domani.
2: Ecco, Ivan Zazzani. Tutte le cose che dico, però è un libro che vale la pena di leggere.
0: Eh sì, eccola qui.
1: Vabbè, la copertina, ce lo regalerai tu,
0: mostrando.
2: No, no, no. I libri vanno comprati, no, anche perché non è che ci guadagno. Cioè, ti spiego una cosa. Non è che io ci guadagno se tu lo compri.
1: Ma
2: io i soldi li ho già presi.
1: Ma c'è, e ne farai tanto.
2: Hai capito?
0: Ivan, noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Ciao Ivan.
0: A presto e buon mondiale anche a te. Ciao Ivan, un saluto a Ivan Zazzaroni, al direttore del Corriere dello Sport. Siamo arrivati veramente in fondo di questa giornata. Ci sono ancora messaggi del tipo: vabbè, è arrivato, che cosa ne pensate di Italiano in Turchia? Vediamo, insomma, ha scelto questo,
1: ma io l'ho detto,
0: questo percorso.
1: Mi dispiace perché è uno che avrebbe meritato una chance importante in Italia, però insomma, alla fine non è che è andato male, perché guadagnerà tanto, si confronterà con un campionato che è in forte ascesa.
0: Sì.
1: Non è che ci sono giocatori, cioè giocatori di livello,
0: certo,
1: e anche allenatori, cioè, voglio dire,
0: certo, certo, assolutamente.
1: È diventato un campionato ricco e, e secondo me ci ha anche superato da questo punto di vista.
0: Poi un altro messaggio: che Carnevale è un ottimo dirigente, nessuno lo può discutere, ma ha ragione Palomeni, calmi, se poi il signor De Paola poi si gusta, come diceva, di guardarsi il grande Motta, poi lo ha scaricato in fretta per Rudy, in fretta Rudy.
1: Ma no, ma io guarda, invocavo, cioè non è che sto facendo, invocavo la stessa pazienza che ci doveva essere per Motta, per Giuntoli, perché cioè a me sembra che però la storia della Juventus ti stritola, Marco. C'è poco da fare, perché tifoso juventino saranno 10 milioni i tifosi della Juventus
0: confronto a quello che c'è negli ultimi anni.
1: A me di arrivare, di aspettare un ciclo, una costruzione. Però uno stanno vivendo momenti difficili, io capisco, sono sempre abituati a vincere.
0: Quando Marotta arrivò all'Inter, abbiamo detto tutti che avevano preso il migliore che c'era in piazza.
1: E ha fatto un anno e mezzo male, cioè pure lui ha dovuto pagare
0: Però hai preso il migliore che c'era. Oggi la Juve ha preso il miglior dirigente,
1: però,
0: che c'era in piazza.
1: Quando avevi preso Marotta, avevi preso però Marotta, la Juventus non c'era mai andato, giusto? Stava la Sampdoria, dove ha lavorato molto bene.
0: Sì, sì.
1: È andato la Juventus, aveva preso Krasic, aiutami qualche...
0: No, ma lì fa lo step, no? Che va,
1: andò male, però.
0: Sì, partì male. No, però io dico, quando l'Inter prese Marotta, che dalla Juve passò all'Inter, dicevamo tutti che aveva preso un grande dirigente.
1: Certo.
0: Oggi nel panorama della dirigente c'è stato
1: però
0: preso il migliore.
1: Non facciamo confusione. Marotta è dalla Juve è andata all'Inter. C'è Marotta dalla Samp va alla Juve, e i primi anni anche lì cioè, deve lavorare.
0: Ma sicuramente
1: incontrerà difficoltà. Per tutelare la bravura e la professionalità di un come Carnevali, noi già, non commettiamo l'errore adesso è arrivato Carnevali e la Juve vola. Magari volerà, però io dico con cautela, cioè, non cominciamo a farsi paragoni Marotta-Carnevali. Cioè, la storia di Marotta è di Marotta, la storia di Carnevali è un'altra. Sono entrambi bravi, ma hanno due storie completamente differenti. O no, o sbaglio?
0: Sì, sì, sì, però ti ripeto, per me hanno preso il migliore che c'era in piazza in questo momento. Ma
1: Marotta con la Sampdoria l'ha portata in Champions League. Cerchiamo di valutare i lavori.
0: Però
1: non
0: possiamo paragonare al Sassuolo con la Sampdoria. Sono due cose diverse. All'epoca, no?
1: All'epoca la Sampdoria navigava a centro classifica, poi dopo la fine con Cassano
0: era,
1: è andata in centro.
0: Era ancora una Samp che investiva. Era ancora una Samp che c'aveva una forza.
1: Sì, ma non era ricchissima.
0: No, però c'aveva Cassano, c'aveva dei giocatori, insomma, non proprio da buttare via.
1: No, però io dico, sono due storie diverse.
0: Certo, certo.
1: Simili, certo. Sono bravi entrambi, però non cominciamo a dire Carnevali e nuovo Marotta. Mm-hmm. Aspettiamo, perché sennò gli facciamo soltanto del male, in questo senso.
0: Allora, vi lasciamo adesso a tutta C, poi ci sarà alle 18.30, vi ricordo, storie di calcio. Oggi mi permetto di sottolineare una storia un po' particolare, Stefano, perché abbiamo intercettato, ho avuto il piacere di avere una mezz'ora, Marco Gaburro, che è l'allenatore del Desenzano, che ha portato in Serie C dalla Serie D. L'ha portato in Serie C, ha fatto la quinta promozione per 5 volte, ha portato una squadra in Serie C.
1: Bravo.
0: Ci racconta un po' di cose, perché viene definito Mister Chef, e vi lascio poi sentite la spiegazione.
1: Mister Chef, insomma, ha spoilerato abbastanza.
0: Sì, sì, però è curioso come nasce,
1: piace
0: la
1: cucinare.
0: Cosa. Sì, gli piace cucinare e ci racconta un po' di cose, oltre diciamo a quello che è stato il campionato del
1: Desenzano. Ha dato qualche ricetta sua? Di solito sono
0: lui c'ha un piatto suo che fa mangiare i calciatori.
1: Ah sì,
0: Sì, sì.
1: Non lo puoi dire, poi me lo dici.
0: No, lo dicono alle 18.30 se lo
1: è
0: vedono.
1: Buono.
0: Vi scaricate. Sì, almeno da quello che dice lui. Il fatto che dice, io ho fatto. I calciatori sembra che gradiscono, però bisogna vedere se è vero il fatto che lo gradiscono, sai, lo fa il mister, che fai, dici no, è cattivo, capito? Magari ti giochi pure il posto. Certo, certo. Va bene Stefano, noi ritorneremo come sempre.
1: Ciao Marco,
0: lunedì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, buon proseguimento.
3: Delle belle appunto storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti, e oggi abbiamo scelto un attaccante, sì, perché l'attaccante è sempre colui che oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi, è quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare appunto in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia.
4: Nell'attualità arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
5: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro, non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato, e quindi...
4: Però insomma Carnevali, vediamo, secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
5: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene, è un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento, è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente.
4: Ecco, per quanto riguarda
5: anche se comunque... ha la delega per questo, attenzione. Certo.
4: No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo, e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
5: Eh beh, ma sì, ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
4: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
5: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
4: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
5: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, e invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic, e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
4: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
5: Ma ammesso che Allegri venga liberato.
4: Sì. Hai qualche dubbio?
5: Cioè, voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto io sono il boss. E noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibrahimovic, Ibra, si è molto preso negli spogliatoi con Allegri. Qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
4: Eh sì,
5: Uniti
4: adesso fare il
5: per i
4: commentatore
5: mondiali
4: mondiale.
5: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
4: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
5: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto da noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale, insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre.

0: quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che. Cioè, nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso. Per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato come lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
1: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anghissà rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
0: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. E qualità, è difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi voglio dire, De Bruyne e De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric che di anni ne ha almeno 6 in più.
1: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
0: Ora Bio, però guarda, attenzione perché nella Fiorentina c'è Ndur che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndur, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato. È il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
1: Non c'è dubbio.
0: Età più alta di tutta l'Europa.
1: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
0: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
1: Sì.
0: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire è tanta roba, quindi bisognerà, e alcuni sono bravi. Per esempio Alisson Santos, però ritornano Alang, prendi Højlund, però ritorna Lucca, prendi Neres e e Vergara che stanno

0: a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto, ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli, scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti? Si tratta di aspettare e capire.
1: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
0: Ma guarda, Abate è veramente interessante. Intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere
1: Beniamino Abate.
0: originario della, sì, appunto, originario della Valle Gaudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire. Se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quelli insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo, è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
1: Certo.
0: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati. Lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi. Questo, e i soldi devono produrre altri soldi. E questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
1: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
0: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa, con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore. La Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grosso a me piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
1: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
0: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto, ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
1: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Besiktas?
0: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia. Tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A. E se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazzo. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazzo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio italiano, esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stadi obsoleti, stadi vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
2: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
1: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
2: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, quindi
1: Certo.
2: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica e di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
2: parlando
1: se
2: di
1: tutto va
2: fatto di una.
1: bene,
2: Se
1: peraltro.
2: tu, sì, esatto, conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, se, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
2: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che a parte non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
2: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
2: proprio
1: beh, sì.
2: comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
2: eccellenza, vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca
1: Beh,
2: nel nuovo stadio, che però non
1: questo è
2: ha
1: incredibile.
2: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
2: Sì,
1: credo
2: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
2: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
2: tra
1: l'altro una
2: l'altro è una
1: realtà
2: società,
1: stabile della serie D.
2: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
2: Terni, perché
1: sì.
2: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
2: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
2: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì.
2: l'Antonini esordiente in Serie
1: Anche per
2: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto,
2: Esa
1: molto istrionico.
2: esattamente, esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
2: stravincere a marzo,
1: è
2: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fuscolo, allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
2: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
2: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
2: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
2: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in
1: Eh
2: Serie C, ecco.
1: sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
2: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
2: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole dalla
1: volatili.
2: propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
2: sentono ad
1: beh,
2: Altamura di
1: giustamente
2: farlo.
1: anche.
2: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
2: all'impianto d'Altamura,
1: però
2: certo,
1: non di molto,
2: sì,
1: ecco.
2: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
2: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo. Quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi, i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
2: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: stato, perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di prepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
0: Certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: Beh, una bella soddisfazione, dai.
1: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco lui, secondo me, questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva fatto cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato.
1: Oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti, ecco, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno.
1: Ci siamo dimenticati.
0: Giusto, sì, dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi 3 anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da un punto di vista, no, anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
0: a piccoli passi.
1: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa
0: dare fastidio, come è giusto che sia.
1: giusto, la parola giusta è
0: fastidio. Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie ai mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli, che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo. E abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore dietro a questi ragazzi.
0: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori, e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: Sì, è stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. E, meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al balcone del Caffè Meletti, che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
0: È vero.
2: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
0: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
2: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, certo. Ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B. È un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. È quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi, e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
0: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente. Questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
2: Magari sì, dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertori museali insomma ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito, comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti, tutti protagonisti.
0: Sì, dal primo all'ultimo, beh, fai bene a ribadirlo. Anche certo. L'ambiente, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
2: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente uno dei migliori giocatori della Serie C.
0: Sì,
2: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
0: no, ci mancherebbe altro.
2: No, ma darei torto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
0: l'assist.
2: Quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, capitan Curado, che è stato proprio un muro, insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra.
0: Sì.
2: Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
0: se lo sono meritati.
2: Sono stati diabolici.
0: Assolutamente,
2: davvero.
0: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
2: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai. È stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
2: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

Con a tutta ci appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoci.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoci.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã.
Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro, con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo, perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì, una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Conciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. È così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini. Di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: Però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: No,
2: andiamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci da Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato.
1: Beh, sì.
2: È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che puoi depositare i contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se si fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e che a me vale da questo punto di vista. Secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
2: esatto,
1: rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paradici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Como lì addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. Indubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Como lì. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto
2: io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così, cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata, quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto, Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo, tu gli apriresti?
2: Beh,
1: no?
2: sicuro.
1: Tu gli apri sicuro. Oppure no?
2: No. No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. Non, a me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio.
2: Beh, era ora,
1: esatto, no, era ora sicuramente. Però dall'altra parte di così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in una club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini può fa già lasciato la tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come Lin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
2: La seconda. La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista, faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene, non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari insomma il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
2: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori. Esatto. Quindi esatto. Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. Io, a me sembra sarebbe una follia, non so.
2: Ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto chiamerebbe a Dybala pure.
2: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto,
2: che lo vuole. E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Dai, oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere. Esatto. Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
1: No.
2: Vlahovic che trova un accordo adesso. Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Certo. Cioè, prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No.
1: Sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero.
2: Anch'io.
1: Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
2: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata, come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
2: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì. È veramente infinita.
1: Bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no, il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
2: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè, si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, a dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo, il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
1: No.
2: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
1: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento, sì.
2: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto, certo, criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, quindi oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te, veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkan. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, il più per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo l'audio.
2: Ma sicuramente. Entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, appunto. È una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io e si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
5: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkan in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema
1: che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di tifosi della Juve è che possa averlo risolto in parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, diceva: Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
2: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
2: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine... avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli, amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto certo. La stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo, esatto. Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa, adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori, ma noi lo dicevamo prima del derby che era fuori Comolli, quindi ora siamo particolarmente contenti, non che avessimo mai avuto, almeno parlo per me, grande stima nei confronti del dirigente francese, ma siamo ulteriormente contenti, perché guarda, io non è che ci ero rimasto male, però non riuscivo veramente a capire come fosse possibile che la Juventus avesse deciso di andare avanti con Comolli, perché veramente da tante fonti ci arrivava che Comolli fosse fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così, quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Andrea, di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata, aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque ha detto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting, Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici, e la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire. Quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera, arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevali, e chiaramente anche DG, chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente alla società Juventus.
3: Sì, hai diciamo riassunto bene, no? come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestori, io penso sia più fuori che dentro, dalle cose che abbiamo raccolto. E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: però non è detto, per forza.
3: Sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco, ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere il Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma, non è stata
1: bella scena.
3: Però vediamo, insomma, quello, se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio, che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento anche John Elkan, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti, che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
3: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no, della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione. perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, per tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere il favorito, no, per la nazionale.
1: Certo.
3: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che c'ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore, il più possibile. E Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
3: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
3: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo. Prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo insomma se l'avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori io mi potrei aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente,
1: no,
3: a livello di calcio.
1: Vabbè, poi, tra l'altro chi l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, è che molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivano o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti, ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
3: No, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè, hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. E quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo, si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti e sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti, perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini. perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano, che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa esatto. Che il Milan tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can, cioè, nel senso, abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo, perché probabilmente, pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma deve, è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'?
3: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle, perché è arrivata terza. Già. Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio, anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa. E poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma, quello che sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
3: Grazie.
1: Tutto ciao, mercato ciao. Web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

Dunque, ufficiale, comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto mercato web, su TMV, con una nota ufficiale la Juventus e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto mercato

0: non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevale e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune e condiviso. Roba da Juve, mi verrebbe da dire, finalmente, ecco, dopo tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate anche delle forzature in qualche caso.
1: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, che quindi
0: sì,
1: si arrancava
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Per questo?
0: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì, cioè deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo. Probabilmente sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni con l'accoppiata Marotta-Paratici, no? Il esatto. Grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare le figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, cercando di far qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora devi andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter uscire in maniera positiva.
1: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
0: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. Te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
1: Sì.
0: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo

0: quel tipo di livello. Però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppia, la coppiata Spalletti Cannavale riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
1: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito Gianelka nella situazione. Ti chiedo anche se si è un po' rivalutato dopo tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara. Cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente avvisato per lungo da parecchio tempo Giovanni Cannavale, il quale avrà detto permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli Squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle, in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome. Quindi fuori uno ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
0: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkan, anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora questo non è proprio semplice, eh? Per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve, per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento, guarda, l'ho detto prima, per gli investimenti che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkan, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus, e non ha una proprietà che ha una storia, gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato in il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan, è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, è negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda, e non è che siamo, ormai siamo un po' a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
1: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e vicepresidente del Sassuolo, che saluta Cannavale. Ringraziamo Giovanni Cannavale per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche
0: parole splendide. Parole splendide, Vincenzo, poi però bisogna trovare uno che sostituisce Cannavale. E qui non è il problema di trovare un centravanti e fa 9 gol, o ne fa 12, o ne fa 13. Cannavale era la costruzione quotidiana, annuale di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere, invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo. Cioè, oggi per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo, ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono, non ce ne sono, poi, che per quanto riguarda il Sassuolo vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
1: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Carnevale che dice: lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, però come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti...
0: Perché ce ne sono... se non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
1: sì,
0: sbaglio.
1: Se non sbaglio, cioè, sì, però...
0: Ma comunque, ecco, al di là, lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Ce ne pochi. Ce ne sono pochi in Italia.
1: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini. Il comunicato ufficiale è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850.000 euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1 giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia, invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
0: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa, e quindi ingoi, perché comunque vuoi arrivare a questo punto. Anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta, da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comolli di bilancio, a me, io non ci avevo capito nulla.
1: No, poi
0: mi sembrava una roba di dire: ma di che parli? O come direbbe Checco Zalone: ma sei del mestiere? Perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Io mi auguro che Comolli, io non so com'è Comolli, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, e sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche ripartire.
1: Esatto. Abbiamo parlato di Juventus, che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino, con Cairo, che sta valutando anche le offerte di cessione. Per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio, con quella famosa lettera di Lotito ieri, che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? Che rischiano tanto?
0: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa, la vendi. E io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere, ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa. E penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa essere, possa riconoscersi in questa cifra, ecco. Però deve arrivare a figura giusta. Poi, sai, te lo ripeto, non è facile per un imprenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento. Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lo cito una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa, perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno, allora io non vedo come lo Tito potrebbe restare presidente della Lazio.
1: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te i primi passi?
0: Non si sa. Cioè, no. E anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo perché abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso. Cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore.
1: Sì.
0: Ma se proprio vuoi allungare un po', altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
1: Già.
0: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
1: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
0: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, è quasi da rifare tutto. Con il problema è c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no? Che Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dà lì non è che moltiplica pane e pesci, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
1: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, grazie. Ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale da approfondire, con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: Sì, a senso unico. Il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo, il tridente Lira Gutierrez Fidalgo hanno dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure, anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto alla Sudafrica per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Kadish con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, e lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raúl Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alain Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi eventualmente?
2: Diciamo che è un'esplosività che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta, penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare la Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, altamente verticale, sfrutta una grande fisicità. E avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete, sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco, e senza dubbio il fondamentale sul quale punta, senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca, sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. Però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio con una giocata unica secondo me di Wang
0: Vero,
1: Yin,
0: vero, vero.
1: il centrocampista
0: Che
1: del
0: deve
1: Feyenoord, un
0: rientrare
1: gol
0: poi gran gol.
1: sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere. E dopo pochi minuti è riuscita addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno dalla Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca finché gioca di rimessa ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore, diciamo, dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damian Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale, però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain perché ieri ci volevi consigliare, ci vorrei parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain? Ah, devi attivare
2: Sì,
0: l'audio.
2: ha fatto una
0: Vai, vai.
2: grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è già arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerma, un profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti a Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare, e Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno, sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio invece è un talento croato, se non ricordo male.
1: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Amburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri, riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto, ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione. Ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica, caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità, anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, a un'età come la sua, insomma, ancora 19enne, è chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età, è un giocatore che sembra già pronto, avrà il trampolino adesso del Mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato, diciamo, la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni, e dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vucevic, possano diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà, almeno per una stagione o due, a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro, a Tottenham, che
0: Già.
1: quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, non so se, sì, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali? La scelta giusta, una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
2: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni. Comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa. E lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato. Cito Giuntoli perché Comolli non, secondo me non è mai stato da Juve. Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli. Eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene. E poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica. Quando va a parlare in conferenza stampa non è Comolli. Ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi i dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta,
0: Esatto.
2: sinceramente, perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene Fabio, perché veniva dalla Sampdoria Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio.
1: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione. In passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza, purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuti arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese. Dall'addio di Marotta in poi, secondo me, c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza, secondo me, è la parola d'ordine. E sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché il mercato,
0: bravo,
1: perché da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi. Vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
0: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
2: esperienze. Siete molto, molto meglio informati di me. Come lo immagino? Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti. Dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire, e questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, il Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva. E lì devi cambiare il chip. Sì, molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan, che comunque rimane un grande mistero. Però quello della Juve, poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore.
0: Ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora da Len Valnegri, ciao Len.
2: Ciao, ciao.
0: E grazie anche a Fabio Urbisaglia. Ci ritroviamo, ragazzi, la settimana prossima, a partire da lunedì, nel pieno pieno del mondiale. Ciao Fabio.
1: Ciao, buon fine settimana, obrigado.
0: Obrigado. Allora, noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento, come a tutti quanti voi, a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo. Una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo. Parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro. Non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi
0: però insomma Carnevali
1: vediamo.
0: Secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene, è un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio. Nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente,
0: Ecco, per quanto
1: anche
0: riguarda
1: se ha la
0: Comolli,
1: delega per questo,
0: certo.
1: attenzione.
0: No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Eh beh, ma sì, ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduto praticamente nel Milan. E vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non era riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava per lui, invece nella Juventus ci sono varie personalità. Quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire a Napoli.
0: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan, che continua a prendere tempo per l'allenatore. Glasner sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
1: Ma ammesso che Allegri venga liberato,
0: Hai qualche dubbio?
1: cioè voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Che noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibrahimovic, Ibra, si è molto preso negli spogliatoi con Allegri, qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
0: Eh sì,
1: Uniti
0: adesso fare il
1: per i
0: commentatore ai
1: mondiali
0: mondiali.
1: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
0: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
1: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante. La piazza si schierò per intero al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma, i ritiri sono oramai già fissati, quindi. Ma poi anche per il mercato. È vero che il Mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco anche quelli della Juve, cioè Vlahovic andrà via o non andrà via, e chi governa e chi comanda, chi decide che, cioè nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso, per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Como lì perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
0: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
1: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku, in effetti Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissa in questo campionato vabbè, ha avuto nel finale qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura. E qualità. È difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi, voglio dire, De Bruyne e De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric che di anni ne ha almeno 6 in più.
0: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
1: Ora Rabiot, però guarda, attenzione perché nella Fiorentina c'è Ndur che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndur, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato. È il campionato italiano alla media età più alta di tutta l'Europa.
0: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila. e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
1: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
0: Sì.
1: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, che, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, allo stesso Anguissa che insomma sono circa 3 milioni, pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12, cioè voglio dire è tanta roba, quindi bisognerà, e alcuni sono bravi. Per esempio Alisson Santos, però ritorna Novalang, prendi Højlund, però ritorna Lucca, prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli, scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti. Si tratta di aspettare e capire.
0: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
1: Ma guarda, Abate è veramente interessante. Intanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
0: Beniamino Abate.
1: originario della, sì, appunto, originario della Valle Gaudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di quegli, insieme ad Aquilani, ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
0: Certo.
1: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più. Se no, restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso. Contano soprattutto i soldi, questo, e i soldi devono produrre altri soldi. E questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
0: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
1: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa, con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore. La Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grossa mi piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa. Voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
0: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
1: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché esprime, ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto, ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
0: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Besiktas?
1: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi. Volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia. Tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
0: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
1: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato A2. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
0: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazza. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a te, ti saluto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta

0: sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello, insomma, centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
1: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
0: italiano un tema.
1: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A con stati obsoleti, stati vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe, insomma, abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, che una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche, con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
0: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
1: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione,
0: perché noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
1: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché, tra l'altro, i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
0: Se tutto va bene, peraltro.
1: Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, sai, con l'anno X poi a fianco. Esatto. E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia.

0: l'abbiamo visto anche col Taranto, con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
0: proprio
1: beh, sì.
0: comodissima come trasferta non è. E in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
0: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: Beh,
0: però
1: questo
0: non
1: è
0: ha
1: incredibile.
0: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale, troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capoverde,
0: Sì,
1: credo
0: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché come dicevamo le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
0: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Tra
0: tra
1: l'altro, una
0: l'altro è una
1: realtà
0: società,
1: stabile della serie D.
0: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
0: Terni, perché
1: sì.
0: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
0: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto, ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
0: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
0: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche per
0: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto
0: Esa
1: molto istrionico.
0: esattamente, esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
0: stravincere a
1: è
0: marzo,
1: vero.
0: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che alle prime i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
0: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
0: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
0: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
0: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
0: A Bari la situazione è molto critica perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro, non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole
1: Così
0: rassicurazioni sul mercato. Non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole da una
1: volatili.
0: propria. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la
1: Eh
0: sentono ad
1: beh,
0: Altamura di
1: giustamente
0: farlo.
1: anche.
0: Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto
1: Sì,
0: all'impianto d'Altamura,
1: però
0: certo, sempre,
1: non di molto,
0: sì,
1: ecco.
0: sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
1: Sì.
0: quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma, una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. A presto.
0: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttaC.

0: Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maraia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione in tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli, che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della cadetteria.
1: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli e come è successo alle seconde.
0: Sì.
1: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale, difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente, sia dal punto di vista fisico che appunto mentale, una squadra per potervi affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
0: certo,
1: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
0: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
1: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
0: certo.
1: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era da me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
0: sì,
1: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui una cosa, un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità. È chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
0: È una bella soddisfazione, dai.
1: È una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
0: sì, era dell'Ascoli lui.
1: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi, ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi. Ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
0: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
1: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io mi sbilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva fatto cose assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
0: Bello dimostrato,
1: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fa un campionato importante e approdare alla categoria superiore.
0: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo. E devo dire anche lui, comunque, per quello che ha fatto vedere a Pineto e non solo, se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
1: Beh sì, tanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare. Beh, che quest'anno certo. Tutt'altro, un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo. È chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare. Io non so bene come andrà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, certo. altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
0: No, certo.
1: È fondamentale che ci sia grande solidità. Ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
0: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
1: Ci siamo dimenticati.
0: Giusto, sì, dedicare una finestra.
1: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società, perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori, direi, anche d'Italia, dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra in questi tre anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tau, così piccolo diciamo così da un punto di vista, no, anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori. Diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
0: a piccoli passi
1: trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa
0: dare fastidio, come è giusto che sia.
1: giusto, la parola giusta è
0: fastidio. Esattamente, noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
0: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, ha detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
0: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che, io dico, va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
0: All'unisono.
2: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Pesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari. E il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso, una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
0: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
2: Certo, è stato capace di creare un gruppo.